0: rinforzo alcuni calciatori, vediamo un po' se ci saranno dei cambi. A dopo.
1: Perfetto, Andre. grazie mille al nostro Andrea Giannattasio da Sassuolo, che ci sta raccontando un po' l'inizio, il debutto in campionato della Fiorentina Primavera. Fiorentina con lo scudetto al petto, ma che ha subito una grandissima rivoluzione, non è rimasto praticamente nessuno, neanche in prima squadra dei quei campioni d'Italia, si è scelto di voltare pagina. Devo dirti che per chiudere anche il cerchio sulla Primavera, bene che l'anno scorso la Fiorentina ha vinto lo scudetto, trofeo, certo. Perché mancava da più di 40 anni, per cui siamo ben contenti, e penso che alla fine poi è vero che l'importante è crescere, però quando vedi il traguardo così vicino poi c'è anche la soddisfazione di vincere un trofeo. Detto questo, l'anno scorso la Fiorentina si presentava in finale Primavera con tutti 2006 in campo e un 2007 che era Cospo al centro della difesa. Secondo me questa inversione di tendenza con tanti 2009, tanto 2010
2: è giusta,
1: è una scelta che può pagare sicuramente.
2: Tanto non deve pagare nel risultato lì. Non certo. Dovrebbe esserlo, tra virgolette, nemmeno nel calcio dei grandi, per alcune realtà, soprattutto nelle primavere. Poi secondo me non si deve proprio stare dietro a questo aspetto. Ti leggo qualche altro messaggio che ci è arrivato. Vai. Dido ci scrive: ma queste offerte del Como le porta il postino? Non ce l'hanno il numero di telefono di Paratici?
1: Le portano, non so se, no, se c'è corriere
2: sabato, domenica non, i postini, non so se magari sono in ferie.
1: Sì, magari arriverà domani, perché effettivamente oggi è in ferie. Staremo a vedere.
2: Che ne pensate se al posto di Ken prendessimo l'olandese Brian Brobbey? Francesco da Firenze, bella chiamata Brian Brobbey, però.
1: Dove gioca, in Inghilterra, se non sbaglio.
2: Secondo me sì, allora era tornato all'Ajax, Brobbey, è un giocatore che fa del fisico,
1: Sunderland.
2: È andato al Sunderland, ha fatto un bel mondiale, sì. con l'Olanda, è un attaccante di forza, di tecnica, che prometteva molto bene all'inizio della carriera. Ora non mi ricordo se non sbaglio lui è un classe,
1: te lo dico subito,
2: 2004? No,
1: te lo dico subito, è un classe 2002,
2: ok. Che prometteva parecchio bene, poi ha fatto qualche giro di trasferimenti prima di tornare all'Ajax. Sarebbe un profilo di ottimo livello, sarebbe stato, se non fosse che appunto si è trasferito al Sunderland.
1: Robby, tra l'altro, in questo momento in campo nel Sunderland, che sta pareggiando 1-1 contro l'Ipswich Town, per dare un aggiornamento anche sulla Premier.
2: 360 su tutto.
1: Everton in vantaggio 2-0 contro il Crystal Palace.
2: Ha segnato
1: il raddoppio Dewsbury Hall, 1-0 al 42esimo, 53esimo il raddoppio di Barry. Beto è entrato al 79esimo, per cui ecco. Ultimi 10 minuti per l'attaccante portoghese. 0-0 infine tra Nottingham Forest e Leeds alle 18:30, Brentford Tottenham. Ecco.
2: Ti leggo anche un messaggio di Alessio: bisogna vedere chi arriva, è quello che bisogna vedere, chi prendi al posto di Ken. E su questo siamo tutti d'accordo, perché come dicevo prima e come diceva anche Nicolò, per me, se per dire mandi via Ken e prendi Zirkzee, per la stima che io ho di Zirkzee a livello tecnico, non ti dico che fai un salto di qualità, ma comunque non attutisci. Poi
1: sono
2: può
1: giocatori
2: piacere,
1: diversi,
2: è diverso,
1: sì,
2: per
1: sì.
2: Me, per il discorso che facevamo su Mastantuono, sui vari giocatori di raccordo, avere uno come Zirkzee li esalterebbe ulteriormente, ecco.
1: A me piacerebbe molto Tre Soldi come il nome,
2: come
1: che
2: profilo,
1: ha fatto Andrea
2: Giannattasio. Sì, sì, sì.
1: Devo dire che non capisco perché l'Italia
2: non lo convochi perché siamo pieni di super,
1: esatto, siamo pieni di punte, visto. Vabbè.
2: Riccardo scrive: ma Ken, dopo l'ultima stagione, i problemi fisici, se lo dovessimo acquistare noi, quanto sarebbe la cifra corretta? Se lo acquistassimo a 40 milioni diremmo che lo avremmo pagato troppo. È una bella riflessione.
1: È una bellissima riflessione.
2: Sì, no, perché più che altro non la facciamo spesso. È vero che su Ken il discorso è sempre quello che il mercato delle punte oggettivamente oggi offre ben poco, cioè a livello generale, se guardiamo anche a livello europeo. Se però ci dobbiamo aspettare che una squadra arrivi a 40-45 milioni, non ce lo saremmo mai aspettati, e non ce lo aspetteremo da una squadra come il Como, da una italiana, ma ce lo saremmo aspettati più da una squadra estera. Ecco, quello forse era.
1: Tra l'altro, il nostro Nicolò Santi, a proposito di squadre estere, ce l'ha detto stanotte nell'editoriale che potete leggere su firenzeviola.it, che la Fiorentina vorrebbe cedere Ken all'estero, ecco, se dovesse partire. A quel punto Paratici farebbe quasi un capolavoro. Se deve andare via, lo vende all'estero e nel frattempo ha fatto perdere un sacco di tempo al Como, sarebbe veramente un colpo di magia,
2: sì.
1: Finale. Detto questo, io ripeto, sono un keniano di ferro, e quindi se poi me lo chiedete a me, io spero che Ken possa rimanere.
2: Te non hai però dato la tua top 7?

0: Sono
1: che
0: d'accordo.
1: Alia Begovic è stato un grandissimo colpo, sono d'accordo, perché io Alia Begovic l'avrei preso alla Fiorentina proprio però sarei, ecco, andato all'aeroporto.
2: Non credo
1: che Alia Begovic possa essere un fattore.
2: Ma fossi
1: quest'anno.
2: Stato nel ragazzo, saresti andato alla Juventus con Idiz in quella posizione?
1: Sai, sono scelte comunque.
2: Io sarei andato a Bergamo, sarei andato alla Fiorentina, cioè sarei andato in una realtà che aveva bisogno, cioè a Firenze Alia Begovic era il titolare inamovibile a sinistra.
1: Sono d'accordo, però c'è anche da dire che è un 2007, per cui magari quest'anno se lo vive come
2: trampolino
1: per il proprio futuro. Chiaramente io non mi aspetto, ecco, che però Alia Begovic sia un titolare, perché io non mi aspetto la tre quarti con Seisao, Alia Begovic
2: troppo leggera, sono
1: Ildiz.
2: D'accordo,
1: no, impossibile. E quindi Juventus, però la Juventus, okay, te la metto lì. E il Napoli, sono d'accordo con te, non mi fa impazzire in questo momento Allegri, la parabola che sta prendendo, però il Napoli sembra una squadra troppo forte per floppare.
2: Sì, allora
1: l'anno scorso comunque Allegri, se non c'era quel suicidio contro il Cagliari all'ultima giornata, aveva portato in Champions League il Milan, e quel Milan non era forte come questo Napoli, per cui io me lo aspetto che comunque alla fine il terzo quarto posto possa agganciare.
2: Allora, era il mio unico dubbio il Napoli, che io continuo a switch, cioè secondo me è l'unica squadra che può switchare fuori dalle prime quattro di quelle che ho dato, che sono le stesse tue: Inter, Juventus, Napoli e Roma. Perché continuo a pensare che ma non perché abbia nulla contro Allegri, è un allenatore che secondo me ha fatto il suo tempo e continuare a vederlo a giro. Poi il mercato non mi è piaciuto per nulla, hanno preso Favasuli e Badiashile, che dovrebbe essere quasi ufficializzato. Poco per il resto,
1: nonostante la squadra che ha,
2: sì, la squadra ha una buona rotazione a livello di anni, di profili, ma non è più così più forte, cioè non la metto più forte del Napoli, più forte della Roma, più
1: dici
2: forte della Juve e della Roma.
1: Non lo so, forse effettivamente il Como, cioè il Como che piace molto,
2: cioè il Como con Ken, perché poi noi lo guardiamo in chiave Fiorentina, ma il Como con Ken, se Ken rende per quello che abbiamo visto al primo anno, io non ho dubbi.
1: Allora
2: che
1: facciamo così, metto anche questo asterisco: se Ken va al Como, o se il Como prende
2: Napoli,
1: comunque una grande punta che può essere magari tre soldi,
2: sì,
1: visto che hanno bisogno
2: caso,
1: di loro,
2: sì.
1: Non lo so. Io metto il Como
2: al posto del Napoli
1: nelle prime quattro. Forse sì, lo metto al posto. Oddio, non lo so se il posto del Napoli o il posto della Roma. Penso che la Juve alla fine arriverà.
2: Io ho meno certezze sulla Juve, come ho detto prima, Roma. Poi ho meno certezze su Juve, Napoli e Como, sono queste tre. E poi a ruota faccio venire Fiorentina e Milan, Atalanta.
1: Io anch'io la Fiorentina la metto sesta, la mia una speranza soprattutto davanti a Milan. Come miglior acquisto io ti metto Attà. Io sono pazzo per Attà, ero pazzo
2: c'è
1: l'anno
2: una bimba
1: scorso
2: di Attà.
1: E penso che possa essere un grande acquisto. Come flop non lo so, sinceramente è ancora troppo presto. Io credo che uno di questi pagati, strapagati dal Milan, alla fine superà un po' il peso del cartellino, perché anche lì dipende cosa intendiamo per flop. Perché se Diego Moreira la prima stagione in Serie A mi fa 5 gol, magari, e buone prestazioni, magari non è neanche un flop. Tu però l'hai pagato 65-70
2: dipende
1: milioni,
2: sempre quindi dove lo metti come ruolo.
1: Sì,
2: nel senso,
1: certo,
2: se lo intendi o mettere quartiso come esterno. Io dicevo nella Fiorentina, nel top flop.
1: Ah no, come flop io metto Jimenez. Io non
2: sei
1: è l'unico acquisto che non mi è piaciuto finora. Non ti metto tra i flop João Mario, perché penso che possa far bene, che sia stato molto sottovalutato il suo acquisto. Difensore che comunque il suo, secondo me, lo fa. A me Jimenez non mi piaceva e per ora non ha fatto niente per farmi un po' cambiare idea. Staremo a vedere. Senti Lore, siamo arrivati in chiusura perché ci mancano ancora 8 minuti circa,
2: sì?
1: Poi la palla passa a Ludovico Mauro, che vi terrà compagnia per le prossime 2 ore. Nel frattempo oggi sono arrivate anche le parole di Gasperini,
2: sì?
1: Quindi ci sentiamo un file di Gasperini. Io prima però vi saluto te Lore.
2: Sì, grazie Nico, è stato un piacere ripartire per la nuova stagione, perché ripartiamo con la Serie A, ricordiamolo, tra mezz'ora in campo Udinese Como e Inter Monza.
1: Sì, si riparte. Ringrazio anche Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Con il sottoscritto ci risentiamo domani a partire dalle 15. Prima ci sarà Francesco Benvenuti. Ci ascoltiamo un piccolo estratto di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Ciao.
3: Sono sicuro di sì, perché lo vedo
0: non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così.

0: che era molto determinato, l'ho sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riuscivo a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico. Certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni. Sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente 2 episodi rarissimi che succedono.
1: Allo Monaco, il romanista.
2: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
0: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno. E quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
1: Matera, Sport Italia.
3: Salve mister.
1: passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima parlando di Dybala ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
0: No, no, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
3: Ferrante, Teleradio Stereo.
4: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. Sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
0: No, ma sai, adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così, il calendario

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E allora 18.07, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Firenze Viola. Buon sabato pomeriggio, mi viene da dire anche buon campionato a tutti, perché tra 23 minuti esatti inizia la Serie A 2026-27. Inter Monza e Como Udinese aprono il campionato che per la Fiorentina è quello della stagione del centenario, che vivremo come sempre su Radio Firenze Viola tutti i giorni. Questo è il Viola Weekend, come tutti i sabati. In realtà è un secondo Viola Weekend, perché la nostra trasmissione dalle ore 16 alle ore 18 l'avete già ascoltata in una prima parte con Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovan Paola. Da ora 18.08 Ludovico Mauro che vi dà un'altra volta il buon pomeriggio, li bentrovati in trasmissione per un altro paio d'ore di diretta insieme a noi, e poi per dare la linea qualche ora più tardi a un grande evento di stasera che seguiremo e trasmetteremo in diretta tramite i nostri mezzi. E sto parlando di un evento che andrà in scena questa sera in Versilia al Giardino dei Lecci Villa Bertelli dalle 21.30, che è un incontro con Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina. Modera l'incontro il collega Enrico Salvadori, e appunto presenzierà, il protagonista sarà Fabio Paratici. Noi ci saremo in loco con Luca Calamai, con Niccolò Ceccarini e con Lorenzo Marucci. Racconteremo live tutto quello che accadrà, le dichiarazioni del direttore sportivo Viola, insomma seguiremo passo dopo passo tutta la serata. Voi speriamo seguirete noi, il sottoscritto in questo caso, comunque come sempre il nostro palinsesto passo dopo passo. 348 75 13933 il numero per interagire su WhatsApp con audio, messaggi scritti. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta per parlare al telefono con noi. Siamo nel bel mezzo chiaramente del mercato, oltre che all'antivigilia del debutto della Fiorentina di Grosso in campionato, perché lunedì sera a Roma prende il via anche non la stagione, perché quella è già cominciata con la Coppa Italia, ma il campionato di Serie A della Fiorentina, con il mercato appunto ancora nel mezzo. Parliamo di tutto questo come sempre il sabato con il mio compagno di viaggio Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buonasera a tutti, bentrovati
2: e grazie per essere con noi anche con un paio di ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia normale. Mario, intanto ti chiederei a cazzotto, siccome 20 minuti e comincia il campionato, oggi è un po' il giorno delle griglie, le abbiamo viste online sulle pagine di tutto Mercato Web, su Firenze Viola, su tanti altri siti. 20 minuti e scocca la Serie A 26-27. Qual è la tua griglia, Mario, e come si colloca la Fiorentina in questa griglia?
3: Allora, io vedo l'Inter superiore a tutte, poi vedo un gruppone, la penso un po' come Allegri, vedo un gruppone di squadre forti dietro, dove però faccio fatica a vedere la Fiorentina, perché insomma, comunque sia, è vero che si riazzera tutto, quindi il campionato l'anno scorso non conta più, però sono tanti giocatori nuovi da assemblare e bisogna ripartire anche un po' d'umiltà. Io metterei un gruppo dietro dove ci sta il Napoli, dove ci sta il Milan, dove ci sta la Roma, dove ci sta la Juventus e dove ci sta il Como dichiaratamente. Non so se ci sta l'Atalanta, perché come potenziale ci sarebbe, però insomma Sarri impiega sempre un po' di tempo, no, all'inizio per fare, ma mettiamo anche l'Atalanta. E poi dopo ci metto la Fiorentina, ecco, magari la Fiorentina meglio delle altre, meglio della Lazio, meglio del Bologna, meglio delle scuole, però la metterei in questa sorta.
2: Quindi mi sembra di capire attorno al sesto posto più o meno.
3: Ma guarda, sesto posto io ci metterei la firma, se mi ci dovessi firmerei. Io credo che la Fiorentina debba fare uno sforzo quest'anno gigantesco, quello di tornare in Europa, e secondo me già se arrivasse settima e andasse in Conference, secondo me farebbe una grande annata. Poi è chiaro che quando lotti per la Conference, in qualche modo Ludovico lotti anche per l'Europa League, no, se vuoi. Quindi questo è. Dopodiché, se arrivasse settima sarebbe già un successo per me.
2: Guarda Mario, ho partecipato anch'io con colleghi, amici a questo gioco della griglia che appunto oggi ha preso il largo come sempre quando ricomincia il campionato. Io a essere positivo, o più per meglio dire equilibrato, ora la Fiorentina la metterei settima per un insieme insomma di motivi. Inter, Roma, Juventus e Napoli sono le mie prime quattro. Ti avrei chiesto qualcosa anche sulla zona retrocessione, perché io ho dato Monza, Cagliari e Lecce come retrocesse. Vedo che il Lecce spopola un po' ovunque, una delle neopromosse uguale, e poi ce n'è un'altra da inquadrare. Secondo te chi è che lotta per la salvezza quest'anno?
3: Oddio, allora ridimmi un po', tu che hai messo...
2: Io ho dato Monza, Cagliari e Lecce.
3: Sì, ci sta, ci può stare secondo me, e sicuramente sono tre che lottano, poi vedrai ci sarà anche qualcuna che scivola come tutti gli anni, così come c'è qualcuna che va su e che poi ti sorprende, c'è qualcuna che scivola, per cui da questo punto di vista, però quello che tu dici come griglia diciamo di coloro che lotteranno per non retrocedere, secondo me insomma può essere giusto come ragionamento il tuo.
2: Va bene Mario, allora andiamo avanti. Noi parlavamo appunto di una Fiorentina che oggi forse, non lo so, galleggia, si spera, viene da dire così, tra il sesto e il settimo posto, forse qualcosa in più se c'entra la grande annata e qualche big floppa, forse qualcosa in meno se invece ci mette un po' di più questo processo di risalita a decollare. Resta il fatto che siamo a due giorni dall'avvio del campionato della Fiorentina. Come ci arriva Mario all'Olimpico la Fiorentina, ribadendo che domani alle 3:30 parla grosso in sala stampa?
3: Senti, secondo me ci arriva con una bella carica, perché comunque ha giocato molto bene in Coppa Italia, perché è la regina dell'estate, perché ha un entusiasmo alle spalle della piazza di Firenze che secondo me è contagioso, per cui secondo me ci arriva molto bene anche con i dubbi della vigilia, no? Perché come ti dicevo prima, la squadra che deve essere assemblata, che deve trovare una propria fisionomia, una propria identità, però ci arriva bene, consapevole però di un fatto, che la Roma in questo momento è più forte della Fiorentina, perché è reduce dalla grandissima stagione, perché quest'anno gioca comunque è in gruppo di squadre, dicevo prima, all'inseguimento dell'Inter e lotta per il titolo, perché c'è c'è la voglia a Roma di fare grandi cose, e ci saranno, credo, aiutami Ludovico, 70.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma, per cui credo che questo, come al solito, e non ci saranno i tifosi a Fiorentina, no? Quelli residenti in provincia di Firenze, se non ricordo male, quindi quella sarà sicuramente un gap, e su questo non c'è il minimo dubbio, però per me ci arriva bene, io ho fiducia, questa è una squadra con dei giocatori forti dentro che devono diventare, come dire, un gruppo vero, però ci sono delle forti personalità, credo che Olai non abbia paura di nulla, credo che Massantuono non abbia paura di nulla, credo che Attano non abbia paura di nulla, Pellegrino, anche se viene da Parma, non ha paura di nulla, che alla gara argentina, insomma, ci sono dietro, non ne parliamo, Dragusin è un centrale di lungo corso, no? Ora stiamo un po' aspettando Vieri, sono un po' incuriosito da Valdepeñas, ecco questo te lo dico, non so se ti brucio una domanda, sono un po' incuriosito perché a me ha ben impressionato, molto ben impressionato se si può dire, col Benevento, ma ho l'idea che sia un terzino molto spagnolo, cioè che quando c'è da attaccare è una delizia, quando c'è da difendere si vengono fuori i problemi, siccome Gasperini fonderà tutto sulle corsie e sull'attacco laterale, per cui secondo me se giocherà Valdepeñas, come credo, sarà un bel esame quello spagnolo.
2: Anche perché lo diamo come titolare praticamente certo, insomma a sinistra c'è solo lui in questo momento, con Parisi ancora infortunato, raccontiamo da settimane che la Fiorentina andrà a prendere anche un altro esterno basso di difesa da affiancargli, aspettando che rientri proprio Parisi. Ti avrei chiesto poi Mario, secondo te una probabile di grosso, che magari domani ci darà qualche indicazione in conferenza stampa, e quali sono secondo te oggi gli uomini da cui aspettare di più ora in questo momento?
3: Ma io mi aspetto di più dai nuovi, perché hanno voglia di ben impressionare, come dicevo prima, quindi a ta o la i se giocherà, credo giocherà, non so se dall'inizio, e ti ho detto Valdepeñas, Pellegrino se entrerà, mi aspetto tantissimo da Ken, perché è al centro di questa vicenda, per cui sia che vada che resti avrà voglia di dimostrare. Mi aspetto molto da De Gea, perché anche lui l'anno scorso insomma poi è rimasto impantanato con tutti gli altri in un'annata particolare. E poi per quanto riguarda la formazione titolare, Ludovico, sono sincero, non ho notizie in questo momento di un certo tipo, magari domani sarò più informato, ma io ho un sospetto, non so se sei d'accordo, che non sia poi molto distante da quella che ha giocato il Benevento, eh.
2: Sì, probabile. Io probabilmente mi aspetto Mastantuono dal primo minuto.
3: Sì, questo sì, potrebbe essere, ma io più che aspettarmelo lo vorrei proprio
2: vestire. Vabbè, certo.
3: Te lo dico sinceramente, no, ma perché non è mica scontato, hai ragione, però insomma vorrei uno come lui, anche se oggi le partite durano 100 minuti, lo sappiamo, si gioca in 16, non più in 11, insomma ci sono tantissime cose che tornano fino a un certo, cioè che sono cambiate, ora addirittura ci sono anche queste nuove regole, no, per quanto riguarda la velocizzazione del gioco, che riguardano gli arbitri, io sono favorevole, no, la rimessa in gioco dal fondo, la rimessa laterale, insomma le sostituzioni, sono tutti, come dire, motivi, sono tutte ragioni per velocizzare il gioco, e quindi questo c'è anche questo, quindi ripeto, mi aspetto una partita bella. E ricordate una cosa, Ludovico, le prime quattro partite, di solito in media, no? Le prime quattro partite della nuova stagione sono sempre gare pazze, sono sempre gare matte, dove può succedere di tutto, dove spesso le piccole o presunte tali battono le grandi, alcune grandi partono in difficoltà, poi qualcuna magari si ritrova subito, qualcuna ci mette del tempo, quindi è calcio d'agosto, anche se è campionato, e io ti dico che fino a dopo la sosta non vedremo qualcosa di già, non dico di definitivo, ma di concreto. Vedrai, ci saranno come al solito grandi sorprese. Quante volte abbiamo visto squadre partire in un modo incredibile, arrivare fino a Natale, gennaio, e poi magari crollare nel girone di turno. Certo. Per la Fiorentina per fortuna è andata diversamente l'anno scorso, perché ha fatto molto molto male fino a gennaio, e poi dopo si è ripresa, insomma, si è salvata.
2: Vabbè, ha centrato l'obiettivo, dai, diciamola così, che quello era l'importante. Mario, vengo al tema principe di questi giorni, che è Ken, senza girarci intorno. Sembra che la Fiorentina, appunto, abbia tolto da quello che ci fa filtrare la deadline del weekend, quindi sia pronta eventualmente a cedere Ken anche nei giorni successivi, ma voglia cederlo soltanto con la certezza di andare a prendere uno alla sua altezza o addirittura più forte. Tu ti sei fatto un'idea di tutto questo, della trattativa col Como, magari dell'ipotesi di provarlo a cedere all'estero, perché noi sulle pagine di Firenze Viola abbiamo scritto anche questo con l'editoriale di Niccolò Santi di stanotte, per non rafforzare una diretta concorrente, insomma non so che ne pensi.
3: Guarda, io posso solo confermare quello che ha scritto Niccolò e quello che avete scritto voi, che hanno scritto altri colleghi, che quelle informazioni che sono arrivate ieri nel pomeriggio insomma ai giornalisti sono arrivate anche a me, e che l'offerta del Como non era all'altezza, se il Como voleva veramente Ken doveva uscire allo scoperto, e che comunque tutto era legato a trovare l'alternativa che doveva essere più forte secondo Paratici. E poi dopo ho anche capito che non c'è tutta questa voglia di darlo al Como, ma ci sarebbe molta più voglia, nel caso in cui ci fosse una bella offerta, di darla all'estero. Quindi mi torna tutto quello che avete scritto voi, sono notizie che avevo anch'io da ieri, e quindi si va su questo. Poi sai, qui bisogna aspettarsi di tutto, Ludovico, noi stiamo parlando, sono circa le 18:15 più o meno,
2: 21, sì,
3: 21, 18:21, e magari alle 18:40 arriva l'offerta del Como del Chelsea, da Vutolino, no?
2: Sì.
3: Quindi ed è congrua, e Paratici accende il semaforo verde, oppure non arriva nulla, io me ne faccio tranquillamente una ragione, ma credo anche se molti ascoltatori, e la Fiorentina parte un Pellegrino che è in davanti, che non mi sembra proprio una roba da carnea, di no, mi sembra una roba interessante. Quindi la sensazione è che c'è tempesta in arrivo, cioè nel senso la sensazione è che Ken secondo me possa veramente partire, però non c'è niente di sicuro, perché tutto questo si deve, come dire, configurare in una trattativa di mercato reale.
2: No, no, anzi, la coppia Kempellegrino, se verrà confermata, secondo me è anche molto ambiziosa per una squadra che vuole ripartire e centrare il ritorno nelle coppe, come dicevamo a inizio collegamento. Prima di chiamare in causa gli ascoltatori, Mario, perché c'è qualche domanda rivolta a te, ti faccio un'ultima domanda io su l'ipotetico sostituto. Oggi i nomi più chiacchierati sono Pinamonti, che comunque è un promesso sposo tra virgolette della Lazio, perché ci risulta soprattutto tramite i colleghi di tutto mercato web che la trattativa con i biancocelesti sia iniziata da diverso tempo. Beto, che è stato rilanciato stamani da Sky Sport, ancora di proprietà dell'Everton, vecchia conoscenza della Serie A, e sullo sfondo, ma più come suggestione, nome grosso, Mauro Icardi, che è appunto in rotta con il suo passato in Turchia. Che nomi sono secondo te e quanto potrebbero andare bene, ecco, come sostituto di
3: Ma Beto è una vecchia conoscenza, l'hai detto te. Icardi come giocatore in carriera non si discute, ora mi sembra che siamo un po' in là con gli anni. Non mi sembrerebbe una scelta, voglio dire, nello stile di Paratici. Poi magari mi sbaglio.
2: Però Mario, no. Icardi è un 93, quindi ha 33 anni, non è, per esempio, sì. Tanti in queste ore scrivevano è un po' come Dzeko l'anno scorso. In realtà no, Dzeko no. ne aveva 39, no. Era più alla fine.
3: Io pensavo più ai Ribéry, ai Boateng. Ok. Pensavo a quei giocatori lì, insomma, ecco, non lo so, mi sembra sia una politica che faccia più parte del passato che del presente, insomma, e io ho la sensazione che non sia nessuno di questi tre, ecco. Io c'ho questa,
2: neanche Pinamonti, quindi
3: Pinamonti è lì, lo può prendere, però a parte c'è la Lazio sopra pesante, ma insomma oggi fra Lazio e Fiorentina si va alla Fiorentina, no? Piuttosto che alla Lazio,
2: sì, questo senza dubbio,
3: visto le condizioni in cui versa la Lazio, quindi non credo sarebbe difficile strapparlo alla Lazio in eventuale duello a sportellate, no? Ma può darsi ci sia un quarto nome sempre all'estero che non è uscito e che secondo me potrebbe sorprenderci, perché se è vero che lo cerca molto forte, e beh, insomma, magari ci sorprende su qualcosa, per cui, capito?
2: Mario, vado su qualche messaggio degli ascoltatori, se avevi finito il ragionamento, non volevo interromperti.
3: No, ho finito, dico, forse si arriva secondo me a qualcosa di più pesante, se non lo tiene.
2: Va bene, vado su qualche messaggio WhatsApp diretto a te. Save da Campi, ora a Verona, ci scrive per farcelo sapere. Scrive: Mario, una domanda secca. Ti fidi di Grosso? E aggiunge tra parentesi: non mi rispondere, mi fido di Paratici.
3: Allora, ti fidi di Grosso? Mi fido. No, che discorso, io mi fido di Paratici. Io credo che sia giusto dare molta fiducia a Grosso, perché è un allenatore nuovo che lavora da poche settimane a Firenze, e io gli do fiducia, certo, sì, gli do fiducia, non ho tutti questi sospetti che hanno tanti altri, mi sbaglierò, e poi soprattutto non ho strumenti per dirti se Grosso sta facendo male, come insinua magari l'ascoltatore, non li ho, sarei, da un mio punto di vista, lo rispondo volentieri, di cronista, di giornalista, di addetto ai lavori, sarei scorretto da un punto di vista intellettuale se io iniziassi a dire che Grosso ha dei problemi. Grosso deve ancora iniziare a lavorare, per cui credo che abbia diritto, però so che è una posizione difficile, perché a Firenze qualsiasi allenatore viene discusso anche alla svelta. È inutile che ora ti snoccio di rosario di tutti gli allenatori degli ultimi 10 anni, sono stati discussi anche quelli degli ultimi 30 o 40, e quindi io sono proprio per dare una fiducia grande a Grosso. E in più ti dico che la battuta su Paratici ci sta, perché Paratici stravede per Grosso, e Paratici ha un rapporto molto intenso, molto empatico, molto di scambio con Grosso. Poi nessun allenatore è al sicuro, se un allenatore perde un tot di partite viene mandato via, però ricordiamoci quello che ha fatto Paratici con Vanoli, perché Paolo Vanoli per me è stato bravissimo, ma ha trovato anche una grandissima sponda in Paratici, e secondo me Grosso troverà la stessa sponda che ha trovato Vanoli, in condizioni assolutamente migliori, cioè con una squadra più forte, una squadra più motivata, con un ambiente che spinge all'unisono, cosa che non era l'anno scorso, quindi parte avvantaggiato, con la stampella, si fa per dire, insomma, con l'appoggio, con la colonna, Paratici, per me lui può fare bene a Firenze.
2: E poi vedo Enrico che scrive: Temerani, essendo saggio, fa bene a non sbilanciarsi, anche perché mancano 10 giorni fondamentali di calciomercato. E vabbè, questo è...
3: Ma sono saggio e sono più che altro vecchio, tra virgolette, nel senso che sono esperto, sono di lungo corso e lo so che può succedere di tutto. Io ho detto, ho scritto in tempi non sospetti, c'erano dei giocatori che potevano anche partire, che è Fagioli, Gudmundsson e altri, quindi figurati se io mi meraviglio se la Fiorentina è al centro di questa situazione. Quello che cambia è il registro della partita che sta giocando la Fiorentina, cioè è la Fiorentina che dà le carte su Ken, ha già fatto praticamente il mercato, chi vuole Ken deve frugarsi in tasca, come si dice a Firenze, e quindi secondo me è cambiato il piano della sfida rispetto agli altri anni, quando c'era più titubanza, più incertezza. Ecco perché ti dico io ho fiducia, ecco perché ti dico che secondo me può partire o non partire, e Paratici farà sicuramente delle buone cose, per cui io sono molto tranquillo a questo punto di vista.
2: Sì, la sensazione rispetto agli anni scorsi è che comunque ci possa essere un degno sostituto, anche perché nel calcio, Mario, vediamo spesso che non conta tanto chi va via ma chi arriva, perché se chi arriva non fa rimpiangere chi è andato via i tifosi, la stampa e chiunque orbiti attorno alla squadra comunque è contento. David, poi ciao Ludovico e ciao Mario, potrebbe essere come papabile post Ken uno come Borja Iglesias, 31 anni con contratto in scadenza, e comunque aggiunge: penso che Atta sia il migliore acquisto di tutta la Serie A.
3: Allora c'è la rima, non so se sia cercato o no, ma sono d'accordo, Atta è stato un grande colpo, grande colpo. Su Borja Iglesias non so, certo è un giocatore forte, su questo non c'è dubbio, però ecco, la sensazione è che Paratici vada su un profilo del genere, cioè che Paratici sostituisca Ken con Pinamonti non ci credo, ecco. Ma io tra l'altro stima di Pinamonti, che tutti gli anni i suoi golletti, come si dice a Firenze, li fa, no? Una volta 10, una volta 12, una volta 13, insomma più o meno è abbastanza continuo a quel livello, diciamo, di come bomber. Però credo che se va via Ken lui abbia già per le mani e ce l'ha già. Io sono certo che lui abbia già bloccato il sostituto, se andrà via non si farà trovare impreparato, e sono convinto che sarà un giocatore forte.
2: E poi Stefano ci scrive: si può dire che Grosso ha sbagliato a non provare Ulai e Fagioli insieme? Punto di domanda. Questo è stato un grande tema nel corso del precampionato.
3: Si può dire, io non voglio dire che abbia sbagliato, dico che avrà avuto le sue ragioni. Io le avrei provate, ma io faccio il giornalista, non faccio l'allenatore, quindi lui è più bravo sicuramente di me e di tanti altri che ci ascoltano in questo momento. Certo, anch'io me la sarei, però ricordati che ogni allenatore è figlio delle proprie convinzioni di gioco. Montella nel 2012, che sei molto giovane, sparigliò, no? Varando un centrocampo.
2: Me lo ricordo molto bene quel centrocampo.
3: Tutti noi a rompergli le scatole, però ebbe ragione lui. Rompergli le scatole per dire: ma come, non metti uno e fa legna, sai, sono discorso un po' italiani. E io ero nel mezzo, naturalmente, a rompere le scatole su quello. Invece ebbe ragione lui. E Grosso non mi sembra Montella, ecco. Grosso mi sembra più equilibrato di quel Montella lì, cioè meno propenso al rischio.
2: Vabbè, poi allora Mario, se posso aggiungere, alla fine, se ti permetti un centrocampo di sola tecnica come era quello, deve essere veramente tanto sopra lo standard normale, perché vuol dire che la palla la tieni sempre te. Questa Fiorentina qui è un centrocampo secondo me molto buono, ma non eccezionale come poteva essere quello, ecco.
3: Sono d'accordo con te, no, sono d'accordissimo con te. Quella fu una scelta precisa, la palla ce l'aveva sempre la Fiorentina, anzi ce l'aveva sempre Pizarro, e lui dettava l'agenda della partita. È stata una Fiorentina, non voglio dire ripetibile, ma molto molto originale, questo lasciatemelo dire, bellissima, a me piaceva da morire, per cui ti dico, insomma, questo era, è stata veramente una bella pagina, sì, una bella pagina di Fiorentina quella. Fu il rilancio di Della Valle, speriamo ci sia un'assonanza con la Fiorentina di adesso, e questo sia il rilancio di Commisso dopo 7 anni che a me sono piaciuti pochissimo, quasi nulla, e spero che adesso ci sia una nuova stagione, ma non calcistica, proprio una stagione intesa come periodo.
2: No, ma magari proprio un ciclo, perché quell'estate lì, quella del 2012, fu la ripartenza da tutti i punti di vista, in dirigenza e sul campo, e si aprirono i 3 anni di Montella che furono per me bellissimi, anni, probabilmente i più belli dell'epoca moderna, insomma, perché la squadra arrivava quarta tutti gli anni, vinceva, divertiva, insomma. Mario, quella Fiorentina lì è ancora ben impressa nelle nostre menti, eppure non ha vinto niente, però, però era una squadra che in campo ci sapeva stare. Come gli ultimi temi che tocco con te, Mario, vedo che ce li segnalano un po' in qua e là diversi ascoltatori, sono: uno sempre sul sostituto di Ken, qualcuno ci scrive magari ce l'abbiamo già in casa perché Pellegrino piace a tanti, è stato pagato tanto, non è che nell'idea della Fiorentina in caso di addio di Ken Pellegrino è il titolare?
3: Ma meno male che piace a tanti, che qualche mese fa quando c'era il Parma non piaceva quasi a nessuno. Meno male, a me piace tantissimo da quando l'ho visto in Italia le prime volte. Mi è piaciuto subito. Io credo che sia molto sottovalutato Pellegrino e questo mi fa piacere, molto piacere, perché evidentemente poi farà bene, secondo me, farà sicuramente bene. E per il sostituto te l'ho detto prima, insomma, io credo che ce l'abbia tenuto nascosto fino ad ora e lo scopriremo tra poco, secondo me.
2: E poi oggi, dopo la gara di Coppa di Germania del Bayer Leverkusen, parlava il DS dei tedeschi, Simon Rolfs, se l'ho pronunciato bene, e ha parlato anche di Pocu, perché gli è stata chiesta di questa trattativa e di un'altra trattativa, e la sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi, l'altro... Abbiamo perso Mario, benissimo, è cascata la linea, non se la sentiva di parlare dell'altro giocatore del Bayer Leverkusen, che in questo caso è Ezequiel Palacios, argentino, che è in uscita dal Bayer Leverkusen verso probabilmente l'Ipswich Town. Ora recupereremo Mario. Nel frattempo calcio d'inizio, e quindi buon campionato a tutti, buona Serie A a tutti. È iniziata Inter Monza ed è iniziata anche Udinese Como, mi viene da dire anche buon fantacalcio a tutti, perché è iniziata anche la stagione dei fantallenatori, tra cui il sottoscritto, che ha anche diversi giocatori in campo tra queste due partite, quindi le seguirò ancora più attentamente, oltre che per lavoro, e per darvi conto di tutti gli aggiornamenti qui in presa diretta. Marco Tonelli, che ringrazio per essere in regia, sta curando la parte tecnica e sta cercando di allacciare il collegamento con Mario. Vedo che ancora non c'è, e quindi vado a leggere qualche altro messaggio. Alberto ci scrive: manca un incontrista forte davanti alla difesa, anche contro il Benevento a centrocampo non si è mai recuperato un pallone, problema importantissimo. Questo potrebbe un po' legarsi al tema Ulai Fagioli, non perché uno dei due sia incontrista, però noi vi raccontiamo da tempo che, da quanto ne sappiamo, a grosso non piace molto Fagioli come calciatore, e soprattutto nella sua idea il play è Ulai. Fagioli, per quel che abbiamo cercato di raccogliere ad ora, non accetta di rimanere a Firenze a fare la riserva, e per questo la Fiorentina, in caso di un'offerta importante, lo farebbe anche partire. Se invece restasse, comunque è una possibilità concreta, perché non è detto che si smuova il mercato in modo decisivo nei confronti del classe 2001, comunque rappresenterebbe come una risorsa per la Fiorentina, perché Fagioli doveva essere l'anno scorso il giocatore in più. Ricorderete Pradei in conferenza stampa a fine mercato dire: Fagiolino, ci aspettiamo che diventi Fagiolone. Insomma, c'era grande attesa sulla stagione di Fagioli, che è stata diciamo così e così, perché per metà campionato malissimo, ma come tutti i suoi compagni, da gennaio in poi è stato probabilmente il migliore della squadra di Vanoli, e le sue doti non le discute nessuno. Probabilmente si tratta anche di un carattere un po' fragile, un po' da assestare e da prendere bene. Resta il fatto che nelle idee del nuovo allenatore, che è appunto Grosso, non c'è spazio probabilmente per entrambi, infatti non li abbiamo mai visti insieme finora praticamente, e quindi chissà che non possa essere ceduto. Alberto, che ho letto ora al 348 75 13 933, citava invece la mancanza di un incontrista, quindi di un giocatore in grado di rompere gli equilibri, di saper ricevere l'avversario, di saper andare ad aggredire nella metà campo avversaria, insomma un centrocampista muscolare, dinamico, che in parte probabilmente è già Ulai. manca però almeno un'altra mezzala con quelle caratteristiche, e la Fiorentina infatti da tempo ha provato a bloccare Torsvet, che come diceva Aquilani la settimana scorsa ha chiesto la cessione al pari di Pinamonti, che è un altro nome chiacchierato non solo nel Norvisa Fiorentina ma nel mercato italiano in generale. Abbiamo detto che è partita la Serie A, è partita anche già da un paio d'ore il campionato Primavera 1, che la Fiorentina quest'anno difende perché è campione in carica, ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Andiamo a Reggio Emilia per l'esordio dei ragazzi di Andrea Azzoli da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: Ciao, eccoci. Allora Ludovico, siamo veramente nel bel mezzo del recupero del secondo tempo, siamo al 49esimo, manca un minuto e mezzo alla fine della partita, risultato di 1-1 con la Fiorentina che è pervenuta al meritato pareggio pochi istanti fa con un gran gol di Yall. Ora però c'è il Sassuolo che si era portato in vantaggio al 66esimo con Cornescu in possesso del pallone, un tracciante che per fortuna arriva dalla destra ma non crea alcun pericolo al portiere Magalotti, palla che sfonda, che finisce sul fondo senza alcun problema. 1-1 come detto, il risultato che sta maturando a Ricci, partono in questo istante gli ultimi 60 secondi del match. Devo dirti che il pareggio di Yall alla prima vera palla gol della ripresa per la Fiorentina e al primo vero pallone azzeccato dal centravanti, che ti devo dire la verità non ha fatto una buona prova, però si è riscattato perché ha fatto una rete straordinaria al volo su un assist dalla destra, una percussione Viola, e poi il giocatore che già lo scorso anno era nelle file della Fiorentina si è girato e ha trovato l'1-1. Ora però c'è ancora la Fiorentina in possesso palla con lo stesso Yall che apre, sbaglia tutto però per Bianchini, recupera il Sassuolo, ultimi 35 secondi di partita. Ora c'è Ademi che è molto bravo con una diagonale difensiva a far arrivare il pallone con la Fiorentina che adesso trova una rimessa laterale con Beldenti, molto bravo, uno dei due Beldenti. Poi parleremo magari del difensore 2010 che oggi è esordito, ha fatto secondo me una prova eccezionale, è stato naturalmente il migliore in campo. Rimessa per la Viola con minuti di recupero che scorrono, ancora Fiorentina che però perde il pallone e finisce qui la partita. Finisce quella partita, caro Ludovico, 1-1 il punteggio al Ricci di Sassuolo, termina con un pareggio la prima gara dei campioni d'Italia della Fiorentina allo stadio Ricci. Lo scorso anno finì proprio 1-1, ma fu Sassuolo a pareggiare in pieno recupero. Stavolta la Fiorentina, ed è giusto così perché ha fatto una prova secondo me di sacrificio. Sassuolo ha fatto gol con un tiro secondo me improbabile, dove il portiere poteva fare probabilmente qualcosa in più. Fiorentina ci ha provato e poi nel secondo tempo, in pieno recupero al 92esimo, Yall ha firmato con un bel tiro al volo la rete del pareggio. 1-1, quindi Fiorentina che sta alla quota 1, fa abbastanza alla svelta a fare i conti in classifica, essendo la prima giornata, però diciamo che evita la sconfitta al primo turno. Prossima giornata, lunedì 31 agosto, sempre a questo orario, cioè alle 16.45 il fischio inizio, al Viola Park contro l'Hellas Verona. Speriamo che sia l'occasione per la prima vittoria, perché questo tricolore che i ragazzi hanno sul petto va assolutamente onorato e difeso.
2: Senza dubbio. Andrea, finiamo il commento sull'Under 20 Viola, che appunto è campione d'Italia in carica. Nel frattempo, giusto per dare un aggiornamento, primo gol della Serie A 26-27, bollide da fuori Bonza. Area. No, dell'Inter a Cancelanoglu, grande destro dal limite, forte sotto la traversa, quindi i campioni d'Italia iniziano benissimo la propria stagione. Andrea, prima di salutarti ti avrei chiesto, visto che sono giorni che parliamo della Fiorentina di grosso, di come sta, di come arriva alla prima di campionato a Roma, come ha iniziato la squadra di Andrea Azzoli, ma soprattutto quanto margine ha ancora per crescere, visto che insomma difendere lo scudetto non sarà affatto facile, però ci proveranno.
0: Ma io ho visto, guarda, al di là della gara arrivata, del pareggio arrivato oggi all'ultimo minuto quasi, ho visto una squadra discreta. Chiaro, si tratta di un gruppo fortemente ringiovanito che partiva con due 2010 in campo, Beldenti e Croci, anzi oggi Croci è anche un po' deluso, quindi io aspetto anche di rivedere Croci nella sua versione top quality, come quando faceva la differenza nel settore giovanile fino all'anno scorso. Poi a quel punto anche l'attacco sarà sicuramente molto migliore. Però ecco, al netto di questo, è una squadra che può avere ampi margini di crescita. Secondo me si vede già un bel po' di gioco da parte di Aurelio Andreazzoli. Però ecco, oggi l'importante è uscire non imbattuti, è successo. si riparte dal weekend prossimo lungo, lunedì contro il Verona, ma credo che questa squadra abbia le carte in regola per fare una buona stagione.
2: Va bene Andrea, ti saluto, che avrete da fare il, come sempre, l'ottimo lavoro post partita. Parlerà, immagino, Aurelio Andreazzoli.
0: Sì, li faremo arrivare alle interviste con sicuramente Aurelio Andreazzoli, poi vedremo se parlerà qualcun altro. Purtroppo non c'è più il nostro amico Emiliano Bigica del Sassuolo, che è passato all'Inter Primavera. Quest'anno il Sassuolo è nato da Cristian Serpini. Quindi insomma vedremo quello che vi potremo proporre.
2: In compenso in prima squadra c'è Alberto Aquilani, che abbiamo conosciuto e come qui a Firenze, abbiamo fatto anche io e te insieme la finale scudetto amara del 2023. Sarà un modo anche per ritrovarlo, no? Quando verrà a Firenze col Sassuolo.
0: Sicuramente sì, lo aspetto un'annata difficile, ho paura, perché il Sassuolo, da quando è andato via Carnevale, credo che abbia cambiato un po' il corso dei suoi obiettivi. Staremo a vedere,
2: Grazie Andrea, buon lavoro
0: a voi, ciao.
2: E questo era quindi il resoconto finale sul debutto della primavera di Andreazzoli in campionato. Appunto, l'Under 20 della Fiorentina difende il titolo conquistato la scorsa stagione al Viola Park, in casa contro il Parma. C'eravamo anche noi di Radio Firenze Viola, ovviamente, a raccontarla in diretta. Dicevo appunto durante il collegamento con Andrea che di Çalhanoğlu è la prima firma sulla Serie A, partita pochi minuti fa con un destro potente da fuori area, classico gol alla Çalhanoğlu, che ci ha messo 5 minuti per ribadire ancora una volta come mai anche al fantacalcio era uno dei primissimi slot da voler prendere a centrocampo. Io stesso nella mia asta di pochi giorni fa ho provato a prendere il turco, eppure è andato via a una quantità di budget spaventosa. 0-0 invece sull'altro campo, Udinese-Como, ma sono appunto due gare appena partite, perché scocca ora soltanto il decimo giro di lancette. Poi vedo Silvio alla nostra casella WhatsApp che scrive: Mount Davis dell'Udinese, se parte Ken. Dovremmo aver recuperato, tra l'altro, Mario Tenerani. Mario, ci senti?
4: Chiedo scusa, Ludovico, a te e a tutti gli ascoltatori, ma mi è andato in bomba il telefono, come si dice in gergo. Quindi ho dovuto spengere, accendere, insomma, e ho perso un po' di tempo.
2: Non ti preoccupare, Mario, tanto saremmo stati più o meno a fine, non mi ricordo su che cosa, ecco, su cosa ci eravamo lasciati?
4: Forse sempre su Pellegrino, mi sembra. Stavamo parlando di Pellegrino, che io insomma stimo molto, e che tu mi dicevi piace molto anche a tanti tifosi.
2: Sì,
4: adesso,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Quindi era questo.
2: E qualcuno ci scrive, l'ho letto ora il messaggio, Silvio, Davis dell'Udinese, che cosa ne pensiamo, se eventualmente può essere un sostituto di Ken? Non lo so, secondo me non sarebbe tanto un miglioramento.
4: No,
2: però
4: no, non mi sembra che andrebbe a migliorare, esatto.
2: Tra l'altro Davis che oggi non gioca con l'Udinese per un problema muscolare dell'ultimo minuto. E poi ti stavo per chiedere come ultimo tema Pocu, perché ti stavo dicendo quando è caduta la linea che il direttore sportivo del Bayern ha parlato dopo la gara di Coppa di Germania, che il Bayern ha vinto per 4-0 contro il Wehen Wiesbaden, di Pocu e di Ezequiel Palacios, che sono due giocatori in uscita dal Bayern. La sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo, le trattative però è vero sono in corso per entrambi, tuttavia non c'è ancora la certezza che l'operazione vada in porto. Quindi ci fa capire che l'operazione c'è, insomma, però ancora non è chiusa.
4: Non c'è la certezza, però se tu mi dici di Pocu, penso che sia un giocatore davvero molto interessante. Davvero molto interessante, che mi sembra che vada in qualche modo a incarnare quelle caratteristiche che sono ricercate ormai da mesi sul mercato della Fiorentina, no? C'è un esterno driblomane che strappa, veloce, e quello che ti porta alla sorpresa della numerica, che ti porta via anche uno stadio, secondo me. Per cui potrebbe essere veramente un acquisto interessante per la Fiorentina, sono d'accordo, potrebbe mi piacerebbe, credo, insomma, ti dico, se la Fiorentina lo prendesse, sarei contento.
2: Sarebbe lui il cosiddetto esterno forte che raccontiamo da praticamente tutta l'estate, no? Quello che chiude il tridente, perché ad oggi il tridente è Mastantuono a destra, Ken o chi per lui davanti, e manca questo esterno sinistro che, se sarà Pocù, mi sembra anche per te, Mario, andrà a chiudere un, insomma, un tridente perlomeno ambizioso, definiamolo così.
4: Ambizioso, e ti dà possibilità anche di avere delle alternative, perché puoi avere da una parte l'esterno che va dentro, da quell'altra puoi avere il falso trequartista che però ti rientra dentro il campo, hai delle soluzioni anche a partita in corso, secondo me, per cui sarebbe veramente una cosa molto buona, credo.
2: Mario, prima di salutarti ti dico che nel periodo di tempo in cui non ci siamo sentiti, noi abbiamo fatto un flash con Reggio Emilia, perché oggi debuttava la Primavera, campione d'Italia in carica, 1-1 a Sassuolo. Andrea Giannattasio, che è lì per Radio Firenze Viola, ci raccontava di una Fiorentina che perlomeno ha evitato la sconfitta, perché ha pareggiato al 91esimo. È una squadra chiaramente in rodaggio e con un nuovo allenatore molto bravo a lavorare con i giovani. Ci sarà ancora da aggiungere Federico Croci, che sta bruciando le tappe. Io ho fatto anche un pezzo su di lui per Ferragosto, perché contro il Benevento in Coppa Italia è diventato il debuttante più giovane di sempre con la maglia della Fiorentina. Non lo so, secondo te la Primavera può essere qualcosa da cui attingere per Grosso, e Croci stesso pensi che possa avere almeno un minimo di spazio in prima squadra quest'anno, Mario?
4: Sì, Croci sì, perché mi sembra anche la linea paratici sia quella che abbia battezzato il 2010, no?
2: Sì.
4: E quindi io credo di sì. Poi è chiaro che bisogna dare un minimo di tempo. Questo è il più giovane debuttante di tutti i tempi tra i professionisti della Fiorentina, a 16 anni e qualche giorno, insomma. Quindi voglio dire, sono da questo punto di vista, devo dire, perfetto, scusa, non avevo perso la linea per un istante. Mm-hmm. E dicevo, credo che ci sia proprio la volontà di portare avanti, ma non solo Croce, ma anche il 2010, insomma, ecco. Quindi credo che ci sarà spazio sicuramente.
2: Mario, come sempre, grazie mille del collegamento. Grazie. Buona serata e ci sentiamo al prossimo Viola Weekend.
4: Grazie a tutti voi, buona serata.
2: Grazie quindi a Mario Tenerani, che abbiamo sentito un po' con un andirivieni, perché l'abbiamo praticamente ascoltato in due blocchi separati. Ci ascoltiamo invece ora un ottimo contenuto raccolto da Niccolò Righi, che è uno dei nostri di Radio Firenze Viola, nonché redattore di tutto Mercato Web, insieme al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Nelle scorse ore hanno intervistato a tu per tu Rado Dragusin, che si preannuncia essere uno dei protagonisti della Fiorentina di quest'anno. Con lui tanti temi affrontati: il suo passato, la trattativa con la Fiorentina delle vecchie sessioni di mercato, perché Dragusin era già stato cercato prima di quest'estate, e tanto altro ancora. Ci ascoltiamo allora un blocco di Rado Dragusin a TMV.
5: Sì, sicuramente abbiamo fatto abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
6: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa, appunto, voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
5: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
6: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
5: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come ho detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
6: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati, come si uniscono queste cose?
5: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine, però come ho detto per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
6: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta, come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento anche a livello di salute, insomma se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, come arrivate?
5: Siamo preparati bene, come ho detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
6: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio, si parlava anche della Fiorentina appunto.
5: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
6: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
5: Ci sono stati trattative, ma alla fine come si è visto niente di...
2: Questa è una parte quindi di Radu Dragusin in esclusiva a Tutto Mercato Web, chiaramente la versione integrale la ritrovate non solo sulle pagine di TMV ma anche su quelle di firenzeviola.it, l'intervista è uscita stamattina. Andiamo a chiudere la prima ora del Viola Weekend leggendo un po' di messaggi, per esempio Alessandro da Diano Marina: ragazzi buon pomeriggio, finalmente ho visto un qualcosa che non vedevo da una vita, un giocatore con tanto qualità che salta l'uomo e persino italiano, però con queste caratteristiche spero abbia qualche chance durante l'anno in prima squadra. Non so se intende Pirro veramente o se voleva riferirsi a qualcun altro. Poi Marco da Campi: buongiorno, attendo con impazienza la notizia della vendita di Ken per iniziare finalmente il nuovo ciclo. Vabbè, il nuovo ciclo è cominciato lo stesso alla fine, la Fiorentina ha cambiato davvero volto rispetto a un anno fa, ragazzi, nuova dirigenza, nuovo allenatore e dell'11 titolare almeno 6, 7, 8 circa nuovi interamente, quindi

0: Che rimarco il concetto che esprimevo prima, ossia non importa chi va via, ma importa chi arriva. Ci si ricorda sempre di chi arriva, se fa bene e anche se fa male, purtroppo, ma in modo negativo. Luca ci scrive invece: faccio notare che il pompatissimo Pellegrino la scorsa stagione ha segnato solo al Torino, al Lecce, al Verona, al Sassuolo, cioè ad alcune fra le peggiori difese del campionato. Sì, è vero. Allora, Pellegrino non ha fatto una stagione eccezionale, però Pellegrino ha dimostrato anche secondo me di essere un attaccante valido, con delle qualità. Non è più giovanissimo, nel senso che comunque è un 2001, quindi ha 25 anni. Non sto dicendo che sia vecchio, ci mancherebbe, però è nel pieno della carriera, non so quanti margini ancora ha a disposizione, però è un centravanti che secondo me convince. Poi, se appunto rimane Ken e quindi lui resta di base come iniziale riserva, probabilmente si è su un tandem molto molto importante. Se invece diventa il titolare, vediamo chi arriva a fianco a lui, o se invece fa la riserva di un altro titolare, vediamo chi è il titolare. Ovviamente, come tanti sottolinea, lo faceva anche prima un ascoltatore che ho letto, sì, oggi buttiamo giù la griglia di inizio campionato, però non si può non ricordare che ci sono ancora appunto 10 giorni di calciomercato e che comunque sposteranno gli equilibri, perché non solo la Fiorentina ma tante squadre ancora interverranno parecchio sulla sessione. Alessandro ci scriveva appunto Antonio Pirro, infatti hai fatto bene a sottolinearlo, perché non capivo se fosse un errore di battitura, quindi però, o se davvero tu intendessi Pirro. E poi ci scrive un altro ascoltatore che non si firma, si sa il sostituto di Ken? No, noi appunto per ora sappiamo che la Fiorentina sta lavorando già all'eventuale rimpiazzo, perché l'idea di cedere Ken comunque c'era già prima, la Fiorentina ci sta lavorando. Non è un caso se nelle scorse ore Alessandro Lucci, il procuratore di Ken, è entrato ancora più in scena per provare ad assottigliare la differenza tra domanda e offerta tra Fiorentina e Como. Comunque staremo a vedere, noi ve le racconteremo tutte le trattative qui su Radio Firenze Viola, qui durante il Viola Weekend, ancora per un'ora, perché io, Ludovico Mauro, sarò ancora insieme a voi per un'oretta. State lì perché ci fermiamo, andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo tra pochi minuti. Radio Firenze
1: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
0: Firenze Viola. 19.06, torniamo in diretta, questo è il Viola Weekend, la seconda ora della trasmissione del sabato, il primo del campionato 2026-27. Diamo anche un paio di aggiornamenti, perché durante il periodo della barra pubblicitaria il Monza ha pareggiato a San Siro, in questo momento 1-1 tra l'Inter e la squadra neopromossa allenata da Ivan Juric, con Varela che ha trafitto Martinez, con un bel prima di tutto lavoro sul marcatore, girandosi da attaccante vero e coprendo bene il pallone, e poi scaricando un bel tiro secco rasoterra in diagonale che appunto ha bucato la porta di Martinez. Quindi 1-1 tra Inter e Monza, e l'Udinese sta battendo il Como per 1-0 con gol di Camara al 28esimo in campo aperto, l'esterno dei friulani con un tocco morbido sotto ha bucato Butes e ha portato avanti la squadra di Costa Rugnaic, quando siamo al 35esimo praticamente su entrambi i campi. Mentre è finita già da diversi minuti appunto la gara della primavera, ve l'abbiamo raccontata nel finale con Andrea Giannattasio, che pochi minuti fa insieme ai colleghi presenti ha intervistato Aurelio Andreazzoli a bordo campo, e quindi ci ascoltiamo il bilancio dell'allenatore della primavera dopo il pareggio col Sassuolo.
2: Mister Aurelio Andreazzoli, allora intanto l'emozione per questo debutto d'allenatore della Fiorentina primavera, e poi un commento su questo pareggio, ci avete creduto fino alla fine ed è arrivato con un bellissimo gol.
3: Ma sulla partita sai, siamo venuti in una condizione di inconsapevolezza, nel senso che volevamo verificare a che punto siamo, cosa abbiamo combinato fino ad ora, chi siamo, quanto carattere abbiamo e tutta quella serie di circostanze.

0: che necessitano per la costruzione di una squadra. E quindi eravamo, come dicevo, inconsapevoli di quello che si poteva verificare e quello che volevamo vedere. Abbiamo giocato contro una squadra che a me è piaciuta molto, che mi era già piaciuta vedendola in video, che gioca molto bene. Ho fatto complimenti a Christian, l'allenatore loro, perché veramente gioca come a me piace vedere giocare una squadra, e ci ha messo in difficoltà talvolta sul gioco. Hanno giocato meglio di noi, particolarmente la prima ora di gioco, però siamo stati pericolosi almeno 3 volte nel primo tempo. Potevamo andare in vantaggio, come potevano segnare anche loro. E dopo un'ora di gioco, e allora è cambiato qualcosa anche nella necessità per noi di fare qualcosa di diverso, perché abbiamo avuto una mancanza di minutaggio che sapevamo, perché è chiaro che i calciatori hanno fatto i 90 minuti per la prima volta. E quindi poteva capitare di tutti, e quella inconsapevolezza che dicevo prima si è verificata immediatamente, perché abbiamo visto diversi problemi di ordine fisico, ma è uscita fuori quella componente principale che avvalora una squadra, che è quella della resilienza, dell'aiuto reciproco, del tenere viva una situazione senza rischiare niente, cercare fino in fondo e crederci fino in fondo che un risultato può variare, in particolar modo se ci metti sacrificio, dolore anche per qualcuno, perché sono rimasto in campo in una condizione pesante.
1: Da un punto di vista, parlavamo fisico, un'ottima risposta l'ha data la difesa, che anche nei momenti più di sofferenza del gioco palla del Sassuolo ha dimostrato compattezza, fisicità. Questi ragazzi possono crescere e possono crescere bene.
0: Sì, è quello che dicevamo. Non abbiamo fatto niente di particolarmente interessante per quanto mi riguarda, oppure diciamo per quello che ho in testa io, che vorrei che fosse. Però è anche vero che i tempi sono questi e le caratteristiche dei ragazzi ci impongono anche certi comportamenti, perché non abbiamo la libertà di scegliere un modello di gioco. Abbiamo la necessità di far esprimere loro, secondo le loro caratteristiche, in un contesto di gioco che li metta al loro agio.
2: Io, mister, le vado su un singolo, in questo caso su Iallo. Non è uno dei nuovi, ha già avuto l'esperienza qui l'anno scorso, ha vinto il campionato. Quest'oggi è una partita, si può dire oggettivamente, un po' sotto le aspettative, un po' sottotono. Poi al 91esimo il pareggio proprio su un bel tiro al volo. Se ci spiega la scelta di continuare a perseverare con lui senza cambiarlo, piuttosto cambiare il reparto di centrocampo, ma continuare a dare fiducia a lui e non sostituirlo.
0: Senti, se ti riferisci alla sua partita, sottotono?
2: Sì.
0: Credo che hai visto male, perché ha lottato tutta la partita contro 2 difensori forti, molto forti, veramente bravi. E avevamo un arbitro che finalmente ha lasciato le squadre combattere senza fischiare tutti i momenti e interrompere il gioco. Ce l'ha fischiata contro anche a noi, contro, nel senso che avremmo preferito il contrario, però lui ha condotto la gara alla stessa maniera e lui si è trovato in mezzo a 2 energumeni che lo hanno messo in difficoltà, ma non ha mai smesso di lottare. E poi quando succede questo, di solito c'è un premio da prendere e basta andarlo a cercare, e lui l'ha cercato fino in fondo. È stato bravo, molto bravo Buonanno a mettergli quella palla, ma lui ha fatto un'esecuzione stratosferica.
3: Ha detto, mister, che ha visto ancora non molto di quello che ha in testa della sua squadra. Ecco, nel percorso che avete di crescita, dov'è la sua Fiorentina in questo momento? Siete comunque a un buon livello?
0: Abbiamo appena cominciato. Cosa succede in questi casi? Che sei portato a dare più informazioni possibili. poi arrivi a un certo punto, ti rendi conto che le informazioni più ne date e più ti rivengono contro, perché poi le notizie e le informazioni vanno metabolizzate. Il tempo per metabolizzarle non c'è stato e quindi siamo ritornati un passetto indietro, abbiamo fatto mea culpa e ci siamo messi a lavorare per metabolizzare, mi ripeto un'altra volta, e siamo in quella condizione lì. È importante, credo che sia molto importante il risultato raggiunto con la sofferenza che si diceva prima, perché questo lascia molto di positivo, molto, al di là del punto, che a me non importa niente del punto, no? Ma l'obiettivo raggiunto in quella maniera, sotto sofferenza grave, perché non sapevamo più dove mettere le mani, c'erano tre o quattro colpiti, e raggiunto in questa maniera è un bel viatico per il futuro.
4: E questo era Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio della primavera sul campo del Sassuolo. Noi riprendiamo il nostro giro di collegamenti per analizzare la Fiorentina e in generale il campionato di Serie A che è ripartito questo pomeriggio. Lo facciamo ora con un ex difensore, lo ricorderete, in Serie A col Verona, col Bologna, con l'Empoli. Sto parlando di Domenico Maietta, che è in linea con noi. Ciao Domenico, buon pomeriggio.
5: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
4: E grazie.
5: Stavo ascoltando la sì? voce di Aurelio Andreazzoli.
4: Ti ho un po' perso, Domenico, se puoi ripetere perché non ti ho sentito bene.
5: Ho detto, è sempre un piacere sentire la voce di Andrea di Aurelio Andreazzoli, perché è sempre un grande mister, un grande persona.
4: Quest'anno allena la Fiorentina Primavera, è stata una bella scelta sì, per lui in primis, gliel'abbiamo anche detto noi giornalisti, perché comunque parliamo di un allenatore che all'età che ha, e non è più giovanissimo, ha fatto tanto con i grandi, insomma, rimettersi in discussioni con i giovani non è una scelta banale, ecco.
5: No, infatti non è una scelta banale, però la scelta giusta è fatta la Fiorentina, prendendo il nonno Aurelio, come lo chiamavano ad Empoli, che è persona straordinaria, ma un allenatore, insomma, ecco, un maestro di calcio.
4: Ecco, ti sembra quindi una scelta azzeccata per far crescere i giovani sì, della primavera?
5: Sì, secondo me sì, anche perché lui è molto bravo con i giovani, dove insegna i valori della vita, insegna veramente come si gioca a calcio, quindi può far esplodere veramente qualcuno a livello importante.
4: Domenico, invece, venendo al mondo dei grandi, ripartiva oggi il campionato, sono intanto in corso di svolgimento le prime due partite. L'Inter in questo momento è fermata dal Monza perché stiamo sull'1-1 a San Siro, e anche il Como in questo momento è fermato dall'Udinese, in casa dell'Udinese, perché stanno vincendo i bianconeri friulani per 1-0. Già così, se venissero cristallizzati ora i risultati, sarebbero due grandi sorprese, però va anche detto che le prime giornate le squadre sì, sono ancora in rodaggio, c'è il mercato aperto. Non so cosa ne pensi della Serie A di quest'anno per come sta nascendo.
5: La Serie A è sempre una sorpresa, ogni anno ti stupisce sempre con qualche squadra, quindi anche quest'anno sicuramente ci sarà qualche sorpresa. Poi detto ciò, le favorite lo sappiamo tutti quali sono, e quindi ecco, spero che veramente cambierà qualcosa di diverso, ci sarà qualcosa di nuovo, no? Vedere, ecco, una Fiorentina, visto il mercato che ha fatto, visto anche i cambi che ha fatto, vorrei azzardare, ma entrare anche nei primi quattro potrebbe farcela.
4: Addirittura da Champions League?
5: Ma sai, nessuno dava un euro, ecco, mettiamola così, al Como. Poi invece ha dimostrato sul campo, ha dimostrato anche a livello societario che può ambire a qualcosa di importante, quindi perché non può farlo anche la Fiorentina? L'ha dimostrato quest'anno, l'anno scorso è stata un'annata negativissima, e quindi solo da delle cose negative si può fare qualcosa di importante per gli anni successivi.
4: La sensazione tua quindi è quella che la Fiorentina abbia ricostruito addirittura per puntare alla Champions, Domenico, e ti chiedo.
5: Ma, vai. Non dico, cioè, ho azzardato a dire la Champions, però se la può giocare nelle squadre d'Europa. Quindi ha fatto una squadra importante dove ha toccato poco, quello che ha fatto l'ha fatto in maniera mirata, quindi è giusto che può ambire a qualcosa di più importante.
4: Ecco, allora tu sei stato un difensore di mestiere, appartenente tra l'altro anche alla vecchia scuola, no? Ai difensori più arcigni, più tignosi, che oggi si vedono un po' meno. Ti chiedo com'è cambiata secondo te la Fiorentina in difesa, perché ha ceduto Comuzzo al Torino in prestito con diritto di riscatto, e proprio Comuzzo veniva spesso additato come uno dei pochi difensori della nuova scuola, un pochino più vicino alla vecchia generazione, non so se mi sono fatto capire, comunque più marcatore puro, e ha preso Vieri dal Gremio, che è un ragazzo che ha voluto fortemente Paratici, classe 2005, e soprattutto ha riportato in Italia Radu Dragusin, che è un profilo comunque internazionale. Che operazioni sono?
5: Operazioni importanti, operazioni che infatti ti fa capire che vogliono fare qualcosa di importante, anche perché l'hanno lasciato Comusso, ma Comusso l'hanno dato in prestito, quindi vogliono fortemente anche credere su questo ragazzo che hanno mandato in prestito, quindi una difesa solidificata, direi, anche perché è sempre più difficile giocare a uomo, giocare, ecco, come si giocava noi una volta, no? Perché con tutte queste regole è più difficile, però è pure vero che ci sono questi difensori che al momento sono quelli più arcigni, secondo me, in Serie A.
4: Ecco, secondo te in questo pacchetto troverà ancora ampio spazio Luca Ranieri? E ti spiego perché te lo chiedo, perché Ranieri è uno dei giocatori più chiacchierati a Firenze ormai da diversi anni, la sua storia è anche molto bella da raccontare, perché lui cresce nel settore giovanile della Fiorentina, poi viene quasi scaricato perché inizia un girovagare di prestiti, rimane in prima squadra nel 2022 perché non viene piazzato altrove, e con Italiano comincia a giocare nella Fiorentina, a trovare sempre più spazio, addirittura a diventarne il capitano. Fino all'anno scorso, esatto, aveva anche la fascia al braccio. Pensi che nonostante gli arrivi di Vieri e Dragusin sia ancora un titolare di questa squadra?
5: Ma secondo me sì, anche perché il campionato è lungo, quindi hai bisogno di titolari. È difficile dire che un difensore è titolare, si comincia, ecco, con una coppia difensiva, quello sicuramente, però poi secondo me, dando esempio il calcio, sono tutti titolari, quindi Ranieri fa capire, insomma, il suo carattere, la sua tenacia, che ha voluto fortemente la Fiorentina. Ne ho parlato in questi anni, no? Sempre con voi, certo. Poi anche con altri, che Ranieri è un giocatore importante, perché non a caso è stato il capitano della Fiorentina, scelto proprio da Italiano, quindi è un giocatore che nello spogliatoio si fa sentire, quindi può essere un titolare, sì, può essere anche lui un titolare, sicuramente.
4: Venendo invece più in generale alla griglia che facevamo oggi del campionato, Domenico, secondo te la Fiorentina è in lotta per quelle posizioni che citavi prima? Ti chiedo quali sono le squadre che concorrono per quelle stesse posizioni e chi invece sta più in alto e più in basso. La sensazione generale un po' di tutti è che la squadra più forte sia ancora l'Inter, questo è un po' per chiunque ne pronostica.
5: Questo è vero, vai, però l'Inter, il Napoli, Milan, Como, Fiorentina, poi le altre, ecco, se la giocheranno, però diciamo che per me la griglia è questa. Il Bologna che l'anno scorso non è entrato in Europa, però ha fatto anche un gran calcio, può rientrare anche il Bologna, questo sicuramente. Ecco, diciamo che le prime 4-5 squadre le ho citate, poi l'Inter ancora quest'anno sembra di avere qualcosa in più rispetto alle altre, però pure il Napoli non la scarterei.
4: L'ultima domanda, Domenico, te la faccio sull'altra parte della classifica, ovvero chi secondo te è più di tutte a rischio retrocessione quest'anno, perché per molti è una squadra che purtroppo è una seria candidata, il Lecce che ha chiuso la gestione Corvino, per qualcun altro ci sono le neopromosse come il Monza, il Frosinone. Frosinone tra l'altro che è molto nel tuo cuore visto che l'hai indossata.
5: Sì, è vero. È vero, però sai, sono sempre quelle le squadre, certo. Le neopromosse è difficile poi che una neopromossa che ti faccia un campionato importante, l'ha fatto l'anno scorso il Sassuolo, ma il Sassuolo era ben attrezzata, lo facemmo forse noi a Verona quando però davanti avevamo delle persone come Luca Toni, Turbe e Romolo. Difficile dire, secondo me se la giocheranno Monza, no, Venezia, Lecce, metterei anche se la giocherà il Cagliari, queste squadre qua come hanno sempre fatto e hanno sempre lottato in questi anni.
4: Domenico, grazie mille per averci fatto compagnia, ti lascio alla tua serata e ti ringrazio ancora per essere stato con noi.
5: Grazie a te, figurati, troppo poco. Buona serata.
4: Grazie a Domenico Maietta per la compagnia che ci ha fatto. 19:24, io continuo a leggere un bel po' di messaggi. Per esempio Francesco scrive: Ludovico, supponendo che si prenda Pocù, non credi che serva un esterno a destra come riserva di Mastantuono? Lasciamo fare Croci, ho guardato un po' di partita della primavera e ha fatto molta fatica. Come risponderti, Francesco? Allora, sì, di base probabilmente una riserva, chiamiamola così, sulla carta farebbe anche comodo. Va detto che la Fiorentina ha ancora Gudmundsson, perché sappiamo che la Fiorentina era partita in estate con l'idea di venderlo. Per ora ha fatto fatica e con Grosso ha giocato molto finora, anche perché non c'era un suo sparring partner sulla sinistra, non c'è tuttora perché Pocù ancora non è stato comprato. Infatti Gudmundsson 99% lunedì sera all'Olimpico sarà titolare con Mastantuono dietro a Ken. E oltre a questo va detto che a differenza degli anni scorsi la Fiorentina non fa le coppe, quindi non necessita di una rosa profondissima. Certo, almeno un cambio per ruolo sì, però non serve, ecco, una larghezza di organico comunque importante come gli anni scorsi. Direi di sì, però mi lascio l'incognita su Gudmundsson, perché se non viene venduto in un ipotetico 4-3-2-1, Grosso a Gudmundsson, a Mastantuono e a verosimilmente mettiamoci Pocù, perché ormai siamo usciti, tra l'altro un nome che abbiamo lanciato noi per primi, perché Radio Firenze Viola e firenzeviola.it con Andrea Giannattasio sono state le prime testate a parlare di Pocù come nome trattato della Fiorentina, e appunto con anche lui sarebbero appunto Pocù, Gudmundsson, Attà, Mastantuono già 4, quindi un reparto insomma sostanzioso a livello numerico. Poi vedo chi ci scrive: Pellegrino ok come riserva ma non come titolare, e questo è un argomento che vedo divide abbastanza. Poi Mao 70 Viola, a questo punto del mercato si vende il centravanti titolare della nazionale per prendere chi? Beto ... anche io non so quanta fiducia possa riservare ancora su Beto, che però ti direi anni fa sarebbe stato un attaccante su cui avrei investito volentieri, ora non lo so, me lo tengo un po' come asterisco. Poi Mario che approva l'ipotetica cessione di Ken. Andrea: se parte Ken c'è anche Santi Jimenez, è un 2001 e se torna quella del Feyenoord fa le buche per terra. Non lo so, vi piace così tanto il Bebote? A me convinceva molto al Feyenoord, anche a me al Milan sì, forse ha patito anche un po' la pressione, forse ha anche patito l'essere in un Milan complicato, mettiamola così, insomma in un Milan in una fase un po' travagliata. Io non impazzisco per il Bebote, però sono d'accordo che non è neanche l'attaccante diciamo scarso come hanno etichettato l'anno scorso. Non so però se arriverei a prenderlo dopo aver incassato parecchio da Ken. Detto questo, vado avanti con, intanto sono finiti i primi tempi su entrambi i campi che erano quelli protagonisti delle ore 18:30. Tra l'altro, negli scorsi minuti c'è stato anche un post di De Gea, diciamo a favore del Manchester United, che è partito malissimo nella sua Premier League, sconfitto per 2-0 dall'Al City. Poi abbiamo detto appunto delle parole del DS dell'Everkusen che conferma la trattativa per Poku. Vi ricordo, l'ho già fatto in precedenza, lo faccio un'altra volta, che stasera siamo in diretta dalla Versilia, dal giardino dei Lecci di Villa Bertelli, dove appunto andrà in scena l'evento con Fabio Paratici, protagonista, il direttore sportivo della Fiorentina, che dalle 21:30 prenderà la parola per questo evento, appunto, che noi vi racconteremo minuto per minuto qui su Radio Firenze Viola. Ci potete seguire appunto col digitale terrestre sul canale 92, che è Firenze Viola TV, e chiaramente come sempre su app, tramite sito, in tutti i modi che ormai conoscete, tramite DAB, eccetera eccetera. Detto questo, entriamo nell'ultima parte di trasmissione. Ci avviciniamo a Roma Fiorentina. Nelle ore scorse ci siamo avvicinati alla partita chiedendo il parere di un grande ex giallorosso, un grande ex attaccante come Sandro Tovalieri, che è stato protagonista della puntata di Viola Amore Mio di ieri. Ci riascoltiamo allora una parte di Tovalieri a Radio Firenze Viola.
6: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma è un po' dentro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato, e quindi anche iniziare bene la stagione. Ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
7: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
6: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di tutto adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo, quando si trova l'amalgama con gli acquisti che ha fatto, dovrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è. Però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
7: Luis Enrique, no? Fofana, sono tutti.
6: Rispetto all'anno scorso si sia notevolmente rinforzata.
7: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
6: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace di piazzare un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
7: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
6: Lui è un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso, ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità, che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno. Ma se rimane, anche con l'acquisto di Pellegrino, sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
7: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
6: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto. Va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
7: sì.
6: È la testa diversa.
7: Chiara?
8: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro. Però, come dicevo, l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio. Considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma, su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
6: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'è un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, che può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina. È normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è alla fine già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi come il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella. Abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori.
4: E questo era l'inconfondibile Sandro Tovalieri, grande attaccante tra le altre ovviamente anche della Roma, che abbiamo intervistato durante Viola Amore Mio di ieri. Il podcast integrale con tutte le dichiarazioni lo ritrovate come sempre sul sito, sull'app di Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, la trascrizione con appunto il podcast annesso. Restando in tema strettamente giallorosso, ha parlato in questo pomeriggio Giampiero Gasparini, allenatore della Roma, che debutterà lunedì sera in campionato e anche in stagione contro la Fiorentina di Grosso. Un bel esame dove la pressione sarà tutta sulle spalle proprio degli uomini di Gasperini, perché la Roma gioca in casa, al debutto è favorita, e quest'anno, se vuol provare ad alzare l'asticella, vorrà provare quantomeno ad avvicinarsi all'Inter per il primo posto, anche se pure secondo me siamo ancora un po' lontani per pensare allo scudetto. Comunque, Giampiero Gasperini ha parlato di Mathias Soulé, che è un giocatore che è stato un po' ritrovato a detta sua, e lo sentirete durante la preparazione, e di tutto quel che si aspetta dalla stagione. Ci riascoltiamo allora Giampiero Gasperini verso Roma Fiorentina.
9: Allora, non è bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
10: Matera, Sport Italia.
11: Salve mister. Passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei, nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
9: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
4: E quindi grandi parole per Mattia Sulé da parte di Giampiero Gasperini, che ha spiegato inizialmente, come avete sentito, di averlo trovato un po' in sovrappeso, quindi fuori forma in ritiro, però durante la prestagione, si sarebbe rimesso in carreggiata recuperando tutto il terreno perso e addirittura risultando ora ai livelli della prima parte della stagione scorsa, così dice il tecnico giallorosso. Noi volevamo parlare proprio di Sulé perché sappiamo che il suo entourage ha avuto dei contatti con la Fiorentina ormai diverso tempo fa, ed era un nome tornato un po' in auge nelle ore scorse, prima che si tornasse a parlare di, non che si tornasse, che si andasse a parlare di Pocù. Facciamo il punto su tutto questo con Marco Campanella, collega corrispondente di Tutto Mercato Web per la Roma. Ciao Marco, ben trovato in diretta.
12: Bentrovati a voi.
4: Beh Marco, appunto volevo ripartire proprio da questo. Gasperini ha parlato così di Sulé, l'abbiamo sentito in diretta, tu immagino sarai stato in sala stampa. È un giocatore che quindi è da considerare fuori dal mercato? Ti chiedo ora come ora, non partirà sicuramente, anzi sarà un protagonista di questa squadra?
12: Ma guarda, sul discorso cessioni è stato chiaro lo stesso Giampiero Gasperini, ha detto vediamo, ha preso tempo il tecnico. Sicuramente però c'è una deadline della finestra del calciomercato che si avvicina inesorabilmente, e quindi sappiamo che poi chi esce sarà difficile col poco tempo a disposizione andarlo poi a sostituire degnamente. Il nome di Sulé comunque, magari a differenza di Koné, che era l'altro grande nome che sembrava destinato alla cessione, Sulé un po' in bilico ancora lo terrei. Oggi lo ha lodato Gasperini, però c'è un discorso un po' più ampio da fare, perché comunque la tre quarti della Roma è ancora in evoluzione, però se si riescono a incastrare più questioni. Sappiamo che Gasperini, oltre a Mora, vorrebbe un altro giocatore, un po' più di gamba, però al tempo stesso le casse del club non permettono un investimento troppo esoso. Se qualora si trovasse una sistemazione per Sule, magari si potrebbe allora andare a investire la cifra su un nuovo acquisto. È chiaro, diventa tutto più complicato proprio perché ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato, però ecco, se proprio devo dare un nome in uscita tra i big della Roma, do sempre più Sule che Koné.
4: Percentuali di uscita secondo te finora, o meglio per ora, Marco, e soprattutto prezzo per il quale la Roma si priverebbe dell'argentino?
12: Ma guarda, secondo me 35% e sempre 35 milioni la richiesta della Roma.
4: Ecco, la sensazione al di là dei Sule, Marco, ti chiedo, la Roma debutterà con la Fiorentina lunedì sera. Secondo tanti è forse la prima anti-Inter in questo momento. Lo è anche secondo te, anche secondo la stampa romana? C'è grande attesa su questa squadra? Ci sono aspettative grosse su questa squadra che dopo l'anno scorso torna in Champions?
12: La Roma anti-Inter non credo. Credo che qui nella capitale nessuno lo pensi, almeno ad oggi. Sicuramente, come ha spiegato anche Gasperini oggi, è una squadra che ha confermato il gruppo che di fatto ha strappato il biglietto per la Champions League. L'11 titolare è più o meno lo stesso, è uscito Celic, è entrato Molina, ma gli altri 10 sono gli stessi, però al tempo stesso ha migliorato le seconde linee, che è stato il problema della passata stagione, parliamoci chiaro, perché la Roma ha avuto un periodo di calo tra febbraio e marzo, che era proprio il periodo in cui molti titolari erano ai box e le riserve non sono riusciti a dare il loro stesso apporto. Quindi sicuramente è una squadra fatta di comunque tante incognite, perché il mercato che ha fatto la Roma, 4 giocatori, tolto Molina, il resto sono tutti under 23, però comunque interessanti, diciamo così. Gasperini è sembrato oggi molto fiducioso, convinto che questa squadra può far bene, e vedremo. Sicuramente la Fiorentina è subito un bel test.
4: Ecco, a tal proposito, Marco, come sta in generale in questo momento la Roma e come arriva anche a livello di condizione mentale alla partita di lunedì sera? E poi se ci abbozzi anche una formazione titolare, una probabile?
12: Ma guarda, la Roma comunque sta per lo più in gamba, nel senso, comunque a Dortmund è stato un buon test, a differenza delle amichevoli fatte in Inghilterra, tra Galles e Inghilterra, dove invece la squadra sembrava troppo sulle gambe. Sicuramente alcuni ancora pesano, hanno sulle spalle il peso del mondiale, Malen su tutti. Però per il resto comunque è una squadra che ha lavorato per lo più dal primo giorno. Una probabile, io confermerei il gruppo storico, quindi 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa. A centrocampo, largo a destra, Molina, la new entry, dall'altra parte ovviamente Wesley, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia. Centrocampo Cristante, Koné, poi sulla tre quarti il duo Dybala e Sule, con quest'ultimo in ballontaggio con Mora, ma più avanti, perché comunque è chiaro, Mora si è integrato in squadra da poco tempo, e poi avanti Malen, ma Castro comunque si candida per una maglia da titolare, però è chiaro, parte favorito l'olandese.
4: Che gara ti aspetti, Marco, dalla Roma, considerando la rinascita della Fiorentina, cioè come riparte la Fiorentina con Grosso? Che partita sarà secondo te, anche provando a disegnare un po' un canovaccio?
12: Ma per me è una partita difficile per la Roma. La Fiorentina è una squadra forte, nonostante appunto il campionato dell'anno scorso, il mercato è stato fatto alla grandissima, è chiaro, quindi rappresenta subito un bel test e per me sarà difficile vedere una Roma dominante come l'ultimo Roma Fiorentina, ecco, insomma, io mi aspetto sostanzialmente un pareggio. Comunque è la prima giornata, la Fiorentina è una squadra nuova, la Roma invece comunque è sempre la stessa, ma ho davanti una squadra con ottimi singoli. Non vedo un grosso gap tra le due squadre, ecco. Poi magari può fare la differenza l'Olimpico, può fare la differenza invece l'effetto sorpresa per la Fiorentina, che è appunto una squadra nuova. Vedremo.
4: Va bene Marco, ti ringrazio per averci fatto compagnia, ti lascio al tuo lavoro e ci risentiremo presto anche su Radio Firenze Viola.
12: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: E questo era Marco Campanella, il corrispondente di Tutto Mercato Web sulla Roma. Ci ha disegnato molto bene non solo l'11 probabile di Gasperini, ma ci ha anche spiegato bene come sta la formazione capitolina in questo momento. Parliamoci chiaro, Roma-Fiorentina è forse, anzi probabilmente, la gara più attesa della prima giornata di campionato. La Fiorentina ha anche il vantaggio di essere già scesa in campo rispetto alla Roma, perché la Fiorentina, seppur contro il Benevento, seppur nei 32esimi di Coppa Italia, comunque ha già giocato una partita ufficiale ed è quantomeno un po' più avanti nella preparazione di tutta la stagione che verrà. A proposito del campionato, aggiornamenti dai campi: l'Inter ha rimesso la freccia sul Monza in apertura di secondo tempo, Zielinski da fuori area con un interno al volo dopo un'uscita un po' rivedibile di Pizzignacco, ha messo dentro il gol del 2-1 e poi Pio Esposito di tacco ha trafitto un'altra volta il portiere avversario dopo un bel assist di Diouf dalla destra che si era involato sulla fascia. A Udine invece ha pareggiato il Como con Duvikas in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo una capocciata di Cialobacca era stata respinta da Okoye, quindi 1-1 momentaneo tra Udinese e Como, 3-1 dell'Inter sul Monza nel corso del secondo tempo. Siamo anche alle ultime battute della nostra trasmissione. Leggendo ancora qualche messaggio, vedo chi ci scrive degli attaccanti, chi approva Pocù, chi tornando ai messaggi di prima invece approverebbe il Bebote Jimenez alla Fiorentina. Insomma, c'è ancora parecchio di cui parlare del mercato. Sappiamo che appunto la Fiorentina andrà a prendere un altro attaccante qualora cedesse Ken, andrà a prendere un altro esterno sinistro di difesa da affiancare a Valdepeñas e dovrebbe prendere anche un altro centrocampista, non perché non ci siano, infatti adesso l'inghippo a metà campo sta proprio sulle cessioni da portare a termine, però sappiamo che Grosso ha chiesto un centrocampista adatto a lui, insomma, delle caratteristiche che chiede lui, ed è soprattutto uno muscolare, no? Un incontrista, un giocatore che si fa sentire a metà campo più per quantità che per qualità. Potrebbe essere tranquillamente sì Christian Torsvet, che sappiamo essere in uscita dal Sassuolo, ne ha parlato anche oggi Alberto Aquilani in conferenza stampa, citando sia lui che Pinamonti. In particolare Aquilani su Pinamonti ha detto che è infortunato, mentre Berardi lo aspettiamo perché sta meglio e vedo che sta cercando di recuperare. Queste le parole sui due big assenti in attacco per l'esordio del Sassuolo, che debutta in casa dell'Atalanta. Su Christian Torsvet invece Aquilani ha spiegato sta meglio perché si è allenato gli ultimi 3 giorni e quindi è un giocatore recuperato. Io finché sono qui li alleno e poi il mercato dirà. Queste le parole quindi sul norvegese. Qui è inutile nasconderci, sappiamo che la Fiorentina sta trattando sicuramente Thorsvedt da un paio di mesi. Su Pinamonti avevamo capito nei giorni scorsi che c'erano stati di nuovo dei dialoghi, che la Fiorentina l'avrebbe sondato con più forza nelle ultime ore, diciamo andando un po' sul solco di Ken, sull'ipotetica uscita di Ken, che però appunto per ora non c'è stata. Per ora i nomi più circolati per l'eventuale sostituzione dell'ex Juve sono appunto Pinamonti e Beto, venuto fuori stamattina come nome. E Icardi per ora ci sembra più una suggestione, un nome messo lì che può eventualmente entrare in scena, però ad ora è semplicemente un attaccante che è svincolato e che diciamo cerca forse l'ultimo grande contratto della sua carriera, dopo la fine dell'avventura col Galatasaray, che non è andato affatto male per l'argentino, perché ha segnato tanto negli anni in Super League. Cioè io, per chiunque lo prenda, non lo vedo come un'operazione come quella, perché l'hanno ribattezzato così in tanti, di Dzeko dell'anno scorso, perché Dzeko arrivò davvero a quasi 40 anni e seppur arrivato dopo un'annata in cui aveva giocato tanto, perché col Fenerbahce aveva giocato e segnato abbastanza, era comunque davvero al tramonto. Icardi, 33 anni, certo non è più di primo pelo, ma secondo me ha ancora qualche cartuccia da sparare, e a maggior ragione in un campionato di non alto livello come la Serie A, perché la Serie A attuale dopo la stagione scorsa insomma è abbastanza lontana. Vabbè, lasciamo stare dalla Premier League, per me anche dalla Liga, probabilmente anche dalla Bundes. Va bene, detto questo direi che abbiamo detto tutto. L'Inter ha calato anche il quarto gol con Jan Bissek. Direi che siamo arrivati alle conclusioni del Viola Weekend. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ringrazio ancora Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica in regia. Vi ricordo che torniamo in onda tra poco più di un'ora con Luca Calamai, Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci dalla Versilia, dall'evento appunto che presiderà Fabio Paratici, perché sarà lui il protagonista dell'evento di stasera, che trasmetteremo sui nostri canali e sarà in onda dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli. Da parte del sottoscritto è tutto, grazie per essere stati con noi, restate su Radio Firenze Viola, ciao!

0: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
1: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona, si guarda in alto, su.
2: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, lassù.
1: Guarda là, gli affaretti, e si vede anche il cielo alto.
2: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
0: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
3: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
0: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente

0: Segnata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati i ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
1: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
0: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
1: Questa sostanza, che poi ricade al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succede erano queste esercitazioni, e tante volte questo chaff che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con chaff. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi illuminati.

0: e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi durante queste esercitazioni espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Houyer scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: 16.05, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Firenze Viola. Riparte la diretta come sempre, come ogni weekend, con il Viola Weekend. Un saluto vi arriva dal sottoscritto Niccolò Righi, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Di fianco a me c'è Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
3: ciao Nico, ben
2: sei
3: ritrovato.
2: Molto abbronzato per
3: sì,
2: questa cosa.
3: Stavo controllando e sembro Carlo Conti sì. Nelle migliori versioni del Festival di Sanremo. Sì.
2: Guarda, il nostro... saremmo in palette se ci scambiassimo la maglietta, sì. Io molto bianco con la maglietta bianca, tu molto arancione con sì, la maglietta sì. Arancione. E di là dal vetro c'è un Marco Tonelli, anche lui con la maglietta bianca, un pochino rosso in faccia, ma insomma poche vacanze, no, dice di no, niente vacanze, niente vacanze per lui. Non so se voi siete tornati al lavoro, se siete tornati a Firenze o siete ancora al mare, ditecelo al 348 7513 933 per i soliti messaggi WhatsApp, per le note audio 0557711171, se volete intervenire in diretta, perché da oggi si inizia a fare sul serio, Lore. Si torna in campo, riparte la Serie A, mancano due ore e mezzo, un pochino meno anzi, al via a questa nuova stagione 2026-2027. Si aprirà a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter, che ospiteranno la neopromossa Monza, ma parallelamente si gioca anche al Friuli, perché l'Udinese ospita in casa il Como, che insomma dopo aver stupito la scorsa stagione va a caccia di nuovi traguardi, nuovi orizzonti. Il Como che sarà impegnato anche in Champions League questa sera alle 20.45, Genoa-Napoli al Ferraris, e al Tardini Parma-Cagliari domani, stessi orari, 18.45 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, 20.45 Atalanta-Sassuolo-Torino-Milan. Si chiuderà la giornata lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio, ma soprattutto con Roma-Fiorentina. Oggi sono arrivate le parole di Giampiero Gasperini, parleremo di tutto, ascolteremo tutto, ma ripartiamo anche dal mercato, Lore, sì. Perché insomma sono giorni comunque di grande attesa per quanto riguarda il mercato. Fiorentina sembra veramente ad un passo dal chiudere per Ernest Pocu, giocatore appunto olandese del Bayer Leverkusen. Un indizio di questa operazione dovrebbe essere arrivato anche proprio dalle stesse aspirine, no? Perché si parlava sì. Di un, insomma, erano in campo contro in DFB Pokal, la loro Coppa di Germania, esatto, sì. E lui non era neanche in panchina, per cui insomma vedremo se ne parlerà anche il tecnico nel post partita.
3: I classici, no, cioè indizi che arrivano, no? Perché comunque magari molte volte si ha paura anche un giocatore si possa far male.
2: Chiaro.
3: Quando sei, diciamo, addirittura, perché ora diciamo che non è fatto ovviamente, però anche da quanto ha preso la nostra redazione, già nelle scorse ore c'è un avvicinamento forte, ecco, nei confronti del ragazzo, per delle cifre che poi vi sapremo dire con maggior dettaglio. Siamo intorno ai 20 milioni di euro, sì, tra esatto. prestito e quindi onerosità del prestito e riscatto. Magari qualcheduno potrebbe dire qualcosina in più, qualcosina in meno, ma insomma la cifra è intorno ai 20 milioni per un ragazzo che, insomma, oggi mi sono andato a guardare un pochino, a documentare. Non lo conoscevo, ad essere onesto. È un attaccante che può essere molto utile a questa Fiorentina, secondo me, perché porta caratteristiche parecchio diverse. Cioè è l'unico attaccante di quelli a disposizione, Ken a parte, perché anche Ken poi comunque è un attaccante di profondità, che però ha gamba, a uno contro uno non segna tanto, ha appena due stagioni, diciamo la scorsa e quella prima, ad alto livello, uh-huh. e non ha mai segnato tanto. La migliore tra l'altro è la scorsa con il Bayern, per numero di gol segnati ne ha messi a segno 6,
2: che in un campionato però non sono neanche pochissimi.
3: Sì, non sono nemmeno pochi, più che altro 10 assist tra tutte le competizioni, quindi è uno che più che segnare vede il compagno, magari sotto porta ancora deve migliorare. È un classe 2004, quindi ha 22 anni, ripeto, due anni soli di grandissimi di campionati di prima fascia, perché poi ha segnato tanto, ma nella parte, nella Serie B olandese,
2: sì.
3: con quindi un livello un po' più basso di avversari, Però ecco, è un profilo interessante, che vai a pagare una cifra che oggi non so cosa ne pensi, ma 20 milioni prendi questi profili qui, no? Prendi,
2: certo,
3: il giovane in rampa di lancio, o comunque non neanche in rampa di lancio, il giovane che magari ha del potenziale ma che ancora non ha dimostrato. E può essere un po', ecco, secondo me, come caratteristiche l'Orienté che aveva, che aveva Sassuolo grosso,
2: certo,
3: come
2: certo.
3: stile. Poi l'Orienté ha più praticità con il campionato italiano, magari ha appunto più confidenza con il gol, ma meno velocità pura. Questo ragazzo, che nello scorso europeo under 21, l'avrete letto da diverse parti, lo abbiamo riscritto anche oggi su Firenze Viola, ha raggiunto 35,3 km orari in appunto in progressione, quindi è un giocatore che ha una gamba importante, ha anche ottima tecnica, e diciamo che completerebbe là davanti un reparto che aveva invece diversa qualità ma poca, magari poco cambio di passo. Per Gudmundsson,
2: certo,
3: è,
2: sì.
3: uno che riceve nello stretto ma non ha lungo, ma Stantuono stesso, che comunque ha più velocità magari, ma non è comunque un driblomane da lungo, da cambio di passo, ma più uno da gioco nello stretto, anche lui da qualità tecnica, aggiunge una diversità, aggiungerebbe, diciamo, perché ancora non è chiusa, una diversità, e completerebbe il reparto in attesa poi di vedere con Ken cosa succede.
2: Chiaramente di questo e di molto altro si è parlato nel Chi si compra Flash. Oggi non è non è un giorno feriale, è un giorno, un sabato, quindi un Chi si compra Flash speciale che ha confezionato per noi il nostro Pietro Lazzarini. Chi si compra Flash?
4: Chi si compra Flash?
5: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash. Partiamo subito con le ultime novità per quanto riguarda Moise Kean. Ancora non è arrivato il rilancio del Como per cercare di acquistare appunto l'attaccante italiano dalla Fiorentina, e la Fiorentina continua comunque a chiedere una cifra superiore ai 40 milioni per il suo bomber, che tra l'altro pare poter avere anche del mercato internazionale in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina ovviamente, se non dovesse arrivare nessun tipo di offerta buona, alla fine se lo terrà stretto. Quello che è la possibilità invece in entrata, in caso in cui dovesse partire, si scaldano le piste che arrivano dall'estero. L'ultimo nome per quanto riguarda l'attacco è Beto dell'Everton, ex udinese, giocatore che già la Fiorentina aveva cercato in passato, e quindi insomma è questa una delle nuove possibilità per l'attacco nel caso in cui dovesse partire Kean. Invece per quanto riguarda gli esterni offensivi, fuori dalla DFB-Pokal, quindi dalla Coppa di Germania, oggi Pokou nel Bayer Leverkusen non è stato neanche convocato, sintomo che l'operazione con la Fiorentina è ormai in via di definizione. Prestito con obbligo di riscatto, offerta di fatto che si concluderà con circa 20 milioni di sborso da parte della Fiorentina. Le prossime ore saranno caldissime in questo senso. Si riscalda anche la pista di nuovo per Dodò in uscita verso il Nottingham Forest. Le parti sono a lavoro per cercare di chiudere, e poi tante mosse a centrocampo, quelle possibili in questa ultima di fatto settimana piena di mercato, quella che si aprirà lunedì e che si concluderà martedì dopo con il gong definitivo. Fagioli resta un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ore, e per sostituirlo potrebbe nascere qualcosa davvero col Galatasaray per Torreira, che spinge per tornare alla Fiorentina. Nel frattempo il Venezia si è mosso per lui, 6 milioni di euro offerti al Galatasaray per averlo subito, ma lui preferisce nettamente la Fiorentina e sta aspettando di capire se ci sarà possibilità per arrivare in viola. Mandragora ha tanti sondaggi delle ultime ore. Se il Genoa dovesse lasciar partire Frendrup, che ha mercato soprattutto in Grecia con l'Olympiakos, pronto a fare un'offerta, allora il Genoa si muoverebbe proprio immediatamente per Mandragora. Vedremo se questa operazione negli ultimi giorni potrebbe decollare oppure no. E poi ancora Fabian, tra il Getafe e le proposte che potrebbero arrivare dall'Italia. Brescianini è un giocatore che in questo momento sembra che possa essere anche destinato a restare. In ogni caso qualcuno dovrà fare posto a Torzvet, obiettivo che non è mai tramontato, anche se le difficoltà poi delle settimane incontrate nelle trattative, che non sono poi mai state avviate ufficialmente col Sassuolo, hanno in qualche modo anche allontanato il giocatore dalla Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo lunedì.
2: Questi gli aggiornamenti di mercato arrivati dal nostro Pietro Lazzarini, ne parleremo durante il corso della trasmissione. Anzi, io vi chiedo già al 348-75-13933 che cosa ne pensate di Ernest Pocou, se è il giocatore che vi aspettavate, insomma le caratteristiche che vi aspettavate, se è un giocatore che vi può accendere, se pensate che, perché io addirittura ho sentito che per tanti tifosi questo potrebbe essere soltanto, non voglio dire un giocatore di ripiego, ma che la Fiorentina potrebbe fare un'altra operazione sulle corsie esterne con un giocatore magari con un esborso simile a Pocou. Ora staremo a vedere.
3: Cioè, te pensi 2 da 20 invece di 1 da 40, come magari poteva essere quando si parlava del profilo di... Ma non lo so, può essere, secondo me è molto difficile, però io tendo a 10 giorni dalla fine del mercato, non essendo un esperto di mercato, a non fidarmi mai né di quello che dicono le società, e questo lo insegnano tutti i più grandi, diciamo, conoscitori del mondo appunto del mercato, e soprattutto ad aspettarmi di tutto. Quindi non escludo il fatto che magari alla Fiorentina possano arrivare due esterni, c'è la questione Ken, cioè paradossalmente in 10 giorni molte volte si fa più di quanto per la Fiorentina, che ha fatto circa una decina di acquisti, nel caso precisi 10 se dovesse arrivare Pocou, ma si tende a fare tantissimo negli ultimi giorni.
2: Immagino che comunque le squadre verranno rivoluzionate in questi 9 giorni.
3: Motivo per cui ti dicevo prima di entrare in onda, non capisco chi fa il fantacalcio in questi giorni, però vabbè, quello è un altro argomento.
2: Scriveteci anche i vostri colpi da fantacalcio, come scriveteci cosa ne pensate di Pocou. Noi nel frattempo, mentre aspettiamo i vostri messaggi, ritroviamo con noi con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre.
6: Ciao, buon pomeriggio. Intanto mi ritrovate anche guarito.
2: Esatto, guarda, la prima domanda era questa: come stai?
6: Bene, ho perso un po' di peso, non sto a specificare in che modo lo abbia perso, però insomma sono più magro, però sto meglio, grazie. E mi trovate immerso nella mia grande passione, che è la primavera, il calcio giovanile.
2: Certo, si riparte da Reggio Emilia.
6: Sì, si riparte da Sassuolo in realtà, perché io mi trovo allo stadio di Sassuolo, sul campo che ha fatto le fortune della formazione neroverde, che dalla Serie B è arrivata fino alla Serie B su questo campo, poi si è trasferita allo stadio Giglio, città del tricolore, Mapei, a questo punto si chiama così perché l'ha acquistata la famiglia Squinz ormai da qualche anno, e sostanzialmente in questo campo ci giocano la Primavera e la squadra femminile del Sassuolo. Oggi ricomincia il campionato Primavera, prima giornata, Fiorentina con lo scudetto sul petto, e quindi anche per noi sarà una certa impressione vedere questo bel trofeo che i Viola hanno conquistato la scorsa stagione. Parte un ciclo completamente nuovo, c'è un tecnico diverso con una filosofia chiaramente opposta rispetto al predecessore. L'obiettivo sarà provare a riconfermarsi ad alti livelli, ma credo proprio che l'idea principale sia quella di valorizzare i giovani. Siamo a meno di mezz'ora al fischio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina, e vi dico quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partiamo dal Sassuolo, 4-3-2-1 per la squadra di un altro allenatore nuovo che debutta oggi, che è Serpini, tecnico nato a Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da qua. Non c'è più Emiliano Bigica, che ha approdato all'Inter Primavera. Il Sassuolo gioca con Longo in porta, Campani, Terzi, Ndiaye e Giannelli in difesa, Cornescu, Coman e Mussini a centrocampo, Boateng e Liberali sono le due mezze punte a supporto di Daldum, che è il centravanti. Per quanto riguarda invece la Fiorentina con Magalotti in porta, il modulo scelto da Andreazzoli è il 4-3-1-2, con 4-3, scusate, 2-1 in questo caso, con Magalotti in porta, poi Corduneanu, Turnone, Beldenti e Perrotti in difesa, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Iallo con Croci a comporre il tridente offensivo. Quindi Mazzeo e Croci con Iallo punta centrale. Queste le scelte di Aurelio Andreazzoli, che debutta questo pomeriggio a Sassuolo. Vi dico che dei campioni d'Italia che a maggio scorso hanno vinto il tricolore, nella formazione di partenza c'è un solo giocatore che è Mazzeo. Tutti gli altri sono giocatori o che hanno in panchina o che sono stati promossi dalle giovanili sotto.
2: Guarda Andrea, di prima a Chito, guardando la formazione, mi balza all'occhio l'età dei giocatori che scenderanno in campo della Fiorentina. Mi sembra anche un po' un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato il recente passato. Quest'anno i giocatori, diciamo, in quota sono i 2007 e ne vedo soltanto 4 in campo. Per il resto ci sono 4 2008, un 2009, addirittura 2 2010. Nell'ottica anche di provare un pochino a bruciare le tappe, a dare fiducia ai giovani, penso soprattutto a Croci, un ragazzo che ha ancora 16 anni, però insomma le risposte che ha dato sono state importanti anche con i grandi già nel precampionato, e quindi si evita quel passaggio dalle giovanili e lo si manda subito in primavera. Questa mi sembra anche la notizia migliore.
6: Guarda, è una partita questa che segna l'inizio di un ciclo nuovo, e per tanti punti di vista, per il suo allenatore, per il tipo di filosofia che la Fiorentina vuole mettere in campo e anche per gli obiettivi, ecco, per i quali concorrerà la squadra viola. La Fiorentina ha sempre avuto una delle migliori primavere di tutta Italia. Quando non è arrivata prima è arrivata seconda, quando non è arrivata seconda è arrivata terza, quando non è arrivata terza ha vinto la Coppa Italia. Quindi insomma ha sempre vinto e ha sempre fatto grandi cose. Secondo me d'ora in poi si vuole più provare a valorizzare il singolo, a potenziare il talento, che a guardare al risultato finale. Io lo dico adesso che è il 22 di agosto, non mi aspetto un campionato di vertice da parte della Primavera. Sarà anche un campionato forse anche di sofferenza in alcuni momenti, ci potrà stare, però con la consapevolezza che di base la missione principale è quella di valorizzare il talento, migliorare i singoli, andare a garantire a Fabio Grosso o a chi verrà negli anni prossimi giocatori pronti arrivati dal settore giovanile. Che c'entra? L'ha fatto la Fiorentina in questi anni, non è che non l'abbia fatta, ma lo si vuole fare con maggiore continuità e si vuole evidentemente anche alzare il livello del giocatore pronto ad arrivare in prima squadra. Ecco, non deve essere il Comuzzo che magari fa un anno bene e un anno male, il Caiode che poi non ci crede e lo vendi. Deve essere un giocatore pronto che deve essere in grado di restare stabilmente in prima squadra. Ecco, questo secondo me è la mission che si è data alla Fiorentina e che da oggi racconteremo da questo torrido pomeriggio. Torrido no, via, non fa troppo caldo, fa caldo ma non troppo, da questo caldo pomeriggio di Sassuolo.
3: Andre, per quanto riguarda Andrea Zoli, cosa ti aspetti che porti di diverso? E soprattutto, tornando quindi sulla scelta iniziale fatta puntando su di lui, che è un tecnico che ultimamente aveva allenato sempre, insomma, lo ricordiamo all'Empoli, sempre prime squadre, ti senti di condividere questo tipo di scelta fatta su un anziano che però è stato sempre un anziano giovane, cioè un anziano che è stato sempre in grado di lavorare con i giovani con ottime idee di calcio?
6: Allora, la cronaca dice che Andrea Zoli non è stata sicuramente la prima scelta della Fiorentina, perché è un nome che è arrivato dopo oltre un mese di riflessione, è stata una delle ultime panchine a occuparsi in primavera, a livello proprio di primavera 1, e soprattutto i profili sondati prima di Andrea Zoli sono stati profili tutti molto diversi. Quello che è stato più vicino a venire alla Fiorentina è stato Marco Parolo, che arrivava dall'avventura al Milan in under 16 e poi in under 17. C'è stato un sondaggio anche con Manuel Pasquale, che lavora ormai da un paio d'anni in federazione nelle giovanili. È stato sondato anche Alessandro Diamanti, è stato sondato Leonardo Bonucci, tutti profili comunque di ex giocatori abbastanza freschi. Evidentemente nessuno ha convinto, qualcuno magari ha detto di no, per esempio a me risulta che Manuel Pasquale abbia rifiutato, e allora la Fiorentina ha deciso di cambiare completamente strada, andare su un tecnico esperto che ha già allenato il settore giovanile, perché per Andrea Zoli è un ritorno, lui ha allenato nel 96-97 gli allievi nazionali e si è fatto poi la sua carriera, secondo me anche a buoni livelli, perché soprattutto quando è stato alle dipendenze di Spalletti ha avuto grandi risultati, ma anche poi negli anni a Empoli secondo me ha fatto molto bene, e adesso riparte con un'avventura nuova, con tanti stimoli, perché io vi dico la verità, l'ho intervistato un mese e mezzo fa ed è un uomo veramente, seppur soprannominato nonno per l'età anagrafica, ma con grande voglia di fare, e sono convinto che già da oggi ci farà vedere qualcosa. più che un allenatore, me lo hanno descritto in Fiorentina come un formatore, come un educatore. Ecco, io mi aspetto questo per rispondere alla tua domanda, cioè che si lavori sui concetti base, sui dettagli del singolo e del collettivo. Ecco, sia un tecnico molto attento alla crescita individuale dei calciatori.
3: Rimango in parte, Andre, su un giovane, su un nome che hai portato te in esclusiva, che è quello di Ernest Pocu del Leverkusen. Prima di tutto ti chiedo se hai delle novità, quindi degli ultimi aggiornamenti, e poi in generale, no, io come dicevo prima a Niccolò, nella copertina oggi per Firenze Viola l'ho un po' cercato di raccontare, per quello che ho visto, non lo conoscevo, mi sono cercato di documentare, cosa ne pensi eventualmente del suo arrivo appunto come nuovo esterno a disposizione di Grosso?
6: Guarda, intanto mi sono arrivate delle dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfs,
2: che
6: ha commentato che sì, perché hai avuto dei dubbi? Avevi sentito.
3: No, eravamo
2: no, perché
3: in
2: ci
3: attesa.
2: Stavamo proprio chiedendo prima di fare il collegamento con te, magari abbiamo detto, magari parlerà qualcuno, certo, del club e spiegherà questa situazione.
6: Allora, esatto, il direttore sportivo del Bayer, Rolfs, ha parlato ai media presenti e ha commentato l'assenza di due giocatori della prima squadra dalla gara di oggi, della vittoria per 4-0 del Bayer contro il Wiesbaden, che erano Pocu e Palacios, e ha commentato così il direttore sportivo: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo, le trattative sono in corso per entrambi, tuttavia ancora non c'è la certezza che le operazioni vadano in porto. Allora, queste sono parole di circostanza, però ve lo riporto perché me le hanno fatte pervenire l'amico e collega Philip Parens della Bild, che era lì a vedere la partita, le ha mandate. E però, per quello che so io, c'è un'apertura totale da parte del Bayern alla vendita dell'esterno, c'è la volontà da parte di Pocu di venire alla Fiorentina, basta trovare l'accordo economico, la formula credo sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, dovrà essere secondo me un prestito abbastanza oneroso, cioè roba di 5-6 milioni e l'obbligo di riscatto a 15-16, dipende quanto verrà valutato il cappellino dell'olandese. Però secondo me, da quello che mi raccontavano ieri, e io non vedo grosse differenze rispetto a quello che leggo adesso, non vedo come la FAI non possa concretizzarsi. Se vedevo prima Sky confermava i contatti positivi, l'ottimismo, quindi secondo me alla fine andrà in porto.
2: Guarda Andre, prima di salutarti, mentre manca poco all'inizio della stagione, la primavera, manca poco all'inizio della Serie A, e nel frattempo sento in sottofondo Axel e Ingrosso,
3: sì.
2: More Than You Know, e prima c'era anche Anima e Core di Serena Brancale. Prego. Manca anche poco o Pocu alla tua prima trasferta stagionale, lunedì Fiorentina impegnata all'Olimpico contro la Roma, la voce narrante della stagione viola sarà sempre la tua. Ti chiedo le sensazioni che c'è nella giornata di antivigilia, cosa ti aspetti, e soprattutto ti chiedo un giudizio su Moise Kean, se te lo aspetti titolare, perché ieri Pellegrino ci ha detto che se c'è bisogno lui gioca dal primo minuto. Io però penso che, insomma, se l'affare con il Como per Kean non dovesse concretizzarsi nelle prossime 24-48 ore, io Kean me lo aspetto. Non so come la vedi tu.
6: Sì, sono d'accordo. Sicuramente sarà convocato, perché per quello che abbiamo capito, difficilmente questo weekend porterà novità. Leggevo questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il Como ha preso un po' di tempo per questo famoso rilancio per Kean, quindi aspetteremo un po'. Non sarà il weekend il periodo giusto per vedere il rilancio, quindi Kean sarà convocato e io mi aspetto che sarà titolare, perché presumo che Fabio Grosso l'abbia provato nell'11 di partenza in questi giorni, quindi insomma tutto molto sereno fino a lunedì sera. Poi da martedì secondo me se ne comincerà a far sul serio, però per quelle che sono le mie informazioni, ne ho scritto ieri anche su Firenze Viola, la Fiorentina non ha la necessità di vendere Moise Kean. Lo vende solo se si rende conto che ne ha bisogno, che il ragazzo magari non è contento, e solo se è convinta di poter prendere un giocatore di pari valore. Io non sono per niente convinto al nome di Beto, per esempio, che è uscito adesso.
2: Certo,
6: non è un profilo che secondo me è realmente credibile per quello che è la linea che ci ha fatto passare la Fiorentina ieri. Aspetterei qualcosa di un po' meglio, ma questo non vuol dire che debba essere Zirkzee o Icardi, eh. Può essere anche, mi faccio un nome a caso, Pressoldi, cioè, che è un giocatore giovane, un giocatore di grande prospettiva,
2: magari.
6: Che costa un sacco di soldi, come dice anche il suo, a dispetto di quello che dice il suo nome, però è comunque un elemento futuribile. Ecco, quindi io mi aspetto comunque qualcosa di particolare, se parte che faremo a vedere. Ma io da martedì in poi direi che ci rimetteremo in moto.
3: Sì, no, Andri, più che altro Beto lo conosciamo, non è nemmeno un giovane da dire che ci puoi costruire un, cioè non è anziano, ma ha 28 anni, quindi cioè, è nel pieno della carriera e sai quello che ti può dare. Non è un salto di qualità rispetto a Ken, cioè Ken Pellegrino è una cosa, secondo me Beto Pellegrino è un'altra, ecco, come status generale.
2: Va bene, Andre, ti ritroveremo tra un'oretta circa, poco più, per un breve flash alla fine del primo tempo. Ci dirai come sono andati i primi 45 minuti dei Viola, campioni in carica, che oggi ripartono la propria stagione. Viola chiaramente primavera. A dopo,
6: ciao, grazie
2: al nostro Andrea Giannattasi a Sassuolo, che ci racconterà appunto alla fine del primo tempo e poi anche a fine partita. Questo è un piccolo spoiler per la prossima scaletta di chi verrà al nostro posto dopo le 18, appunto Fiorentina primavera, lo ricordiamo, inizierà la propria stagione a Sassuolo per affrontare i neroverdi, quindi non so se ci sarà Nick Motorinate dei neroverdi eccetera. Ripetiamo anche la formazione dei giovani di Andrea Azzoli: 4-3-3 con Magalotti in porta, con Cordenau terzino destro, Turrone, Beldenti giovane arrivato dall'Union Brescia proprio in questa sessione di mercato, formeranno la coppia di difesa con Perrotti a sinistra, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Croci alle spalle dell'unica punta Iallo, per cui debutto anche in primavera, insomma debutto stagionale in primavera per il giovane Croci, classe 2010, che ben ha figurato nella pre-season con Fabio Grosso e i suoi. Io ti direi che non andiamo in pausa, perché ho visto che sono arrivati
3: ci sono diversi messaggi. Sì, ve li leggo un pochini.
2: Vai.
3: Allora, partiamo da Franz Viola, che ci scrive: Ulai e Mastantuono in panchina dimostrerebbero l'inadeguatezza di questo allenatore, non riesce a capire di non essere a Sassuolo o semplicemente non è in grado.
2: A parte che,
3: era messa come domanda, quindi chiede se non è, diciamo, se non è in grado o non capisce di essere a Sassuolo.
2: Ma allora, ragazzi, secondo me innanzitutto
3: ed è per la prima frecciata che mi viene da leggere in questi giorni su Grosso, mi sembra un po' eccessivo.
2: Io rispondo, sarà che servirà del tempo, partiamo da questo presupposto. Io non valuterei le scelte fatte il 22 di agosto, perché comunque sono calciatori che magari si devono ancora un po' integrare. Mastantuono banalmente è arrivato da poco a Firenze, è una decina di giorni che si allena con la squadra, per cui insomma magari in questo momento Grosso sta cercando anche delle garanzie che non sono magari dal punto di vista tecnico
3: sì.
2: Ma dal punto di vista tattico, dal punto di vista dello stato di salute.
3: Lo aveva spiegato anche prima della Coppa Italia, quindi sì, cioè secondo me mantiene quella sua, cioè su questo gli allenatori sono un po' così, tra virgolette. Ci sono quelli che buttano subito nella mischia, altri che all'inizio, soprattutto nelle prime gare in cui conta tanto anche magari l'affiatamento da cercare a livello di squadra, vanno a premiare quelli che sono stati giocatori che hanno,
2: certo,
3: che hanno fatto più parte di ritiro, e quindi in questo caso magari Mastantuono rischia di rimanere fuori. Ulai è un discorso
2: normale, ragazzi.
3: Ulai è un discorso secondo me un po' più a parte, perché è un ragazzo che è arrivato prima e per cui magari si può aprire un capitolo a parte, nel senso che lui e Fagioli Non li sta schierando insieme Grosso, quindi
2: e non li schiererà,
3: e non li schiererà,
2: no. Io non mi aspetto domani, per esempio, io mi aspetto il ballottaggio. Allora raccontiamo, perché
3: certo,
2: negli scorsi giorni abbiamo anche ricordato che Attà e Mandragora sono ritornati in gruppo, si sono allenati, ma non stanno al 100%, per cui il loro impiego è in questo momento un po' in dubbio. Non abbiamo la certezza che questi possano giocare, anche perché è la prima stagionale, rischi appunto di farti male. Vieni da mesi, da settimane con carichi di lavoro più aumentati, insomma, normali, certo, per la preparazione estiva. Per cui io domani, come mezzala, se Attà e Mandragora non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini dal primo minuto, non mi aspetto Ulai o Fagioli spostati come mezzala.
3: Quindi
2: per
3: Fagioli,
2: me il ballottaggio, per me il ballottaggio sarà tra Ulai e Fagioli.
3: Sì.
2: Vedremo se sceglierà di schierare Fagioli titolare o sceglierà Ulai. Per me l'unico che in questo momento è certo di avere una maglia da titolare è Sharon Durr, perché Sharon Durr è un profilo che è gradito all'allenatore e che è gradito alla dirigenza, ce l'hanno fatto capire. Di fatto è stato l'unico giocatore sempre considerato incedibile da parte della Fiorentina, per cui io mi aspetto che Sharon Durr sia quello sicuro del posto. E come mezzala sinistra io mi aspetto o Attà o Mandragora, se dovessero stare bene. Se non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini, non mi aspetto Fagioli e Ulai insieme, sinceramente. Poi sarei anche felice di essere smentito, perché mi stuzzica la possibilità di vedere questi due in campo, però lo storico ci dice che Grosso non li ha mai messi insieme, anche in Coppa Italia.
3: Esatto,
2: uno ha sostituito l'altro.
3: Ma è, chi conosce Grosso e riguarda il Sassuolo dello scorso anno sa che non è, tra virgolette, Vincenzo Montella o Fabregas. Prende e mette Ulai, Fagioli, Ndur o Attà, cioè mette tutti i palleggiatori, perché è uno che predilige avere un centrocampo puramente di possesso. Grosso è un allenatore che invece una delle due mezzale almeno vuole che sia una mezzala più fisica, più di inserimento. Non che Ulai non sia fisico in un certo senso, perché comunque ha anche della fisicità in quello che poi fa a livello di recupero palla, anche se non a livello di stazza fisica, però sono tutti palleggiatori. E quindi anch'io da fuori, come tifoso, direi voglio vedere più qualità possibile in campo, ma se l'allenatore non ha quello nello stile di gioco, nelle sue corde, preferisce avere una mezzala diversa, tant'è che si continua a parlare anche se in minor voce di Torsvet, è inutile. Mi sembra un po' eccessivo andare a criticarlo, ecco, perché poi hai anche comunque un campionato in cui infortuni, problematiche fisiche, alti e bassi di condizione, e quindi verrà sicuramente utile avere due come Fagioli e Ulai da poter alternare.
2: Assolutamente. Avanti con i messaggi.
3: Moreno scrive: buon pomeriggio, a Firenze se non corre si vocia Ernesto Ognamo pena poco.
2: Pena poco, vabbè, chiaro, questo è
3: cioè, per riprendere lo stile del
2: parole,
3: di Gianna.
2: Certo, viene da sé, come si suol dire.
3: Se si prende, Guido ci scrive, se si prende poco avremo il nuovo Kankelskis. Basta che l'Inter non acquisti uno tipo Taribo West e che arbitri come Cesari non esercitino più. Oggi col VAR non ci sarebbero più dubbi.
2: E qui la polemica, la
3: polemica arbitrale, quelle non mancheranno mai. Ciao Niccolò e Lorenzo, invito per la perfetta abbronzatura. Non so quanto durerà, ragazzi, purtroppo. Vi chiedo se parte Ken, come vedreste Pellegrino titolare? A me piace molto e arriverà. A vostro parere un vice giovane dall'estero? Poco è quasi fatta.
2: Allora, Poculo abbiamo risposto
3: e aggiunge
2: prima
3: che l'ipotesi Beto mi deprime, ditemi che non è un'ipotesi percorribile. Questo è un po' un leitmotiv dei vari messaggi arrivati da
2: Beto. Non scalda,
3: no.
2: Non potrebbe essere altrimenti, ne ha parlato Sky, per cui insomma chiaramente i colleghi di Sky avranno certamente le loro ottime fonti, per cui è una
3: sì,
2: notizia.
3: Lo ha confermato
2: loro
3: anche Matteo Moretto,
2: esatto,
3: che è uno dei nomi, sottolineando come la Fiorentina sia alla ricerca di un eventualmente per il post-Ken di un nome, di un numero 9 d'area di rigore. E qui mi ricollego a quello che diceva Andrea prima, tra Zirkzee e Icardi, nonostante siano due prime punte, c'è come, non lo so, tra andare a mangiare un primo di carne o un primo di pesce.
2: Sì,
3: sono
2: robe
3: diverse.
2: Sono due cose completamente diverse. Guardate, io da quello che abbiamo un po' capito, il modus operandi di Paratici è quello di quando sa di dover intervenire su un determinato reparto, Paratici manda 10 offerte al giorno, per cui io credo che Beto magari è uno dei nomi vagliati dal direttore, ma non l'unico, per
3: no.
2: Cui insomma non è che qui stiamo qui a dire se viene Beto. Io in un primo momento, sono sincero, per rispondere anche all'ascoltatore, io avevo capito che la Fiorentina se se dovesse vendere Ken, voleva puntare su Pellegrino e che quindi alle sue spalle sarebbe dovuto o dovrebbe arrivare, se appunto Ken dovesse partire, un giocatore magari
3: di complemento,
2: un giocatore di complemento che possa essere o un giovane che possa crescere magari in tranquillità, il Castro di turno ai tempi del Bologna, esatto, il primo anno
3: che era alle spalle di Zirzi, sì, che era alle spalle di... forse mancare anche quando c'era Thiago Motta, che era alle spalle
2: sì, è vero, era già arrivato con Thiago Motta, che arrivò a gennaio, se non sbaglio, per cui insomma dei mesi di assestamento, ed era un giovane sconosciuto ai più, evidentemente non a Sartori, che fiutò il colpo dall'Argentina e se lo prese. Tra l'altro, in questo caso, ragazzi, ci sarebbe sempre da tenere d'occhio il passaporto di questi giocatori, perché io leggo in questi giorni
3: spesso,
2: i vari Mudrik, i vari non lo so, chi più ne ha più ne metta,
3: non devono essere extracomunitari,
2: per cui un argentino deve avere il passaporto italiano, spagnolo, portoghese, eccetera eccetera, ma altrimenti è extracomunitario e non può venire. Quindi io avevo capito che avrebbero puntato su Pellegrino se dovesse partire Ken. Stanno arrivando anche voci in totale opposizione a questa prospettiva, ossia che se dovesse partire Ken, che Ken partirà per un giocatore più forte, cioè quando la Fiorentina avrà in mano un giocatore più forte, allora
3: lascerà andare Ken,
2: potrà lasciare andare Ken. Fino a quel momento Ken non si muove, questo è quello che fa trapelare la società viola, quindi atteniamoci a questo messaggio, detto che poi più forte vuol dire tutto e niente, perché magari la Fiorentina considera Pellegrino più forte e quindi dice eccolo il sostituto di Ken, è Pellegrino, perché per noi è più
3: forte. Perché almeno rispondiamo anche al messaggio di Romolo che avevamo citato prima, che ci chiedeva appunto di Pellegrino, che è un giocatore che l'ascoltatore apprezza. Io apprezzo un po' meno a livello puramente di attaccante, perché preferisco altre prime punte. È più che altro un giocatore che richiede un tipo di gioco specifico, è un giocatore che potrebbe essere valorizzato da Poku, perché Poku, come dicevo prima, è un giocatore che ha anche, soprattutto nell'assist, la giocata principale, può giocare sia a sinistra che a destra, e quindi magari alle volte sfruttato a destra per andare sul fondo e crossare può esaltare Pellegrino, che è un ottimo colpitore di testa. Pellegrino fa più fatica se, secondo me, è costretto a giocare con Gudmundsson e Mastantuono, che sono due che vanno dentro al campo e che cercano magari anche il dialogo con la prima punta, pulito a livello tecnico. Beto invece, per rispondere poi anche alle altre domande, Gabriele ci scrive: ciao ragazzi, Beto non mi sembra per niente un profilo da paratici, troppo in là con l'età. Per l'esterno avrei preferito Ndoye, e se davvero Rowe fosse in uscita sarebbe da aggredire immediatamente.
2: Però il suo Rowe
3: ha rifiutato 30 milioni dal Bologna, dall'Atalanta.
2: Il Bologna ha rifiutato 30 milioni dall'Atalanta, per cui insomma si parla anche lì di un profilo che servono un esborso economico Ndoye particolarmente alto.
3: Penso Ndoye più o meno sulla trentina, magari è con Ndoye, col fatto che è andato via lo scorso anno, mi sembra per 35-40 anche lui dal Bologna.
2: Sì, al Nottingham.
3: Non ha fatto benissimo, lo puoi provare a prendere con una formula di prestito, abbassando un pochino sui 30 invece che Rowe, che è reduce da un'ottima stagione. Però ecco, rimanendo su Beto, se la filosofia è quella che raccontavi prima te, del complemento come reparto, e quindi uno da mettere alle spalle di Pellegrino, allora Beto, ti dico la verità, ci può anche stare. Conosci il campionato, per caratteristiche è in linea generale un po' simile a Ken, no? Un animale a livello fisico, certo. Attacco del lungo, meno pulito tecnicamente ancora rispetto a Ken, secondo me, ma comunque uno che ti attacca veramente, ti stressa la linea tutta la partita, ti sa proteggere palla. Però ecco, non aspettiamoci un innalzamento del livello rispetto a Ken. Infatti Fede da Scandicci ci scrive: Beto è più forte di Ken, ma fiducia in paratici, io a Roma me la vedo brutta. In finale di Coppa Italia con il Napoli, un'ora dentro un autogrill, entrammo alle 9. E poi ci scrive,
2: la vedi brutta a livello di, no, a parte di tifo no, perché la Fiorentina non potrà andare in trasferta.
3: No, esatto, penso. Quindi non,
2: no, quindi è un discorso,
3: è un discorso
2: puramente
3: generale. Sì, e poi sì, aggiunge: io preferisco Ken a Beto, ovviamente. Parto male per la Spagna a Mallorca con la famiglia e ascolterò voi. Quindi
2: grande, grande, grande, grande. Continua ad ascoltarci. Nel frattempo, a proposito di Beto, di Ndoye, si sta giocando in Premier League, una Premier League che è iniziata ieri con la vittoria 3-0 dell'Arsenal sul Coventry, neopromossa, come neopromossa è l'Hull City, che ha vinto a sorpresa nel pomeriggio 2-0 contro il Manchester United. In questo momento in campo Everton Crystal Palace, Everton in vantaggio per 1-0 con Beto in panchina. Ipswich Town Sunderland 1-1 il parziale al 45esimo, chiude diciamo questo palinsesto in questo momento di giornata il Nottingham Forest, che sta pareggiando 0-0 contro il Leeds e che vede in campo da titolare dal primo minuto proprio Dan Ndoye. A proposito di Premier League, alle 18.30 scenderà in campo il Brentford di Kayode contro il Tottenham al debutto stagionale di De Zerbi. A proposito di ex Tottenham, abbiamo confezionato in questi giorni un'intervista a Radu Dragusin, un'intervista che potete leggere sia su tutto mercato web che su firenzeviola.it, e Radu Dragusin ha parlato appunto del suo approdo alla Fiorentina, di quelli che sono i suoi obiettivi, il suo desiderio. Ha parlato anche di mercato, ha detto che poteva tornare in Serie A alla Roma già a gennaio. Ci sono stati dei discorsi, poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e poi proprio da Roma ripartirà la sua avventura in Serie A, dopo che Radu Dragusin ha già vestito in passato le maglie della Juventus, della Sampdoria, della Salernitana e del Genoa. Ci ascoltiamo un breve estratto di Radu Dragusin ai microfoni tutto mercato web.
7: Sì, sicuramente abbiamo fatto abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
8: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio, di seguire la squadra questa stagione?
7: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
8: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
7: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
8: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati? Come si uniscono queste cose?
7: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
8: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, sì, come arrivate?
7: Siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
8: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina appunto.
7: Guarda, sì, penso che il primo importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
8: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
7: Ci sono stati trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
8: Ok. E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo, com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe? Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
7: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile a convincermi di venire qua.
9: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
7: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
9: desiderio.
7: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
9: Certo.
8: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico e qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
7: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è tanta, non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
8: Guarda, ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po', giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato. Secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che bada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
7: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
8: Ti faccio l'ultima: siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo, ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra, da un po' dire alla piazza?
7: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
2: Queste le parole di Radu Dragusin pronunciate ai microfoni di Tutto Mercato Web. Potete leggere appunto l'intervista completa sia su Tutto Mercato Web sia su firenzeviola.it, fatta dal sottoscritto, anche coadiuvato dal direttore Niccolò Ceccarini. Devo dire che Dragusin è stato un ragazzo veramente gentile, molto, molto tranquillo, mi è sembrato una persona veramente d'oro. Insomma, abbiamo fatto poche chiacchiere prima e dopo l'intervista e mi è sembrato veramente un ragazzo molto educato, molto rispettoso, per cui mi ha fatto molto piacere anche poterlo conoscere un po' più da vicino. Sono arrivati intanto dei messaggi, altri 4,
3: sì,
2: 8,
3: diversi,
2: 7, 5,
3: alcuni
2: 3,
3: li abbiamo ritratti da prima. Daniele ci scrive: io dico solo che mancano 10 giorni, ci manca un terzino sinistro, un esterno sinistro, un mediano e le cessioni di diversi giocatori. Probabilmente Paratici ha previsto tutto, ma lunedì ci sono 3 punti che a fine anno si faranno sentire, speriamo bene.
2: Bene, vabbè, staremo a vedere. Ragazzi, è anche difficile, la Fiorentina doveva fare tantissime operazioni, ci sta a non portarle tutte a termine. Io per esempio, secondo me, io come terzino sinistro non mi aspetto un novità, sinceramente.
3: Ma più che altro
2: aspetto...
3: ai giocatori polivalenti, Jimenez può giocare a sinistra, Joao Mario stesso, Valdepeñas, quindi
2: sì. Secondo me può giocare all'occorrenza anche Ranieri
3: io più che Ranieri metterei Vieric, magari ha più passo, però comunque sì, hai delle opzioni alternative.
2: Anche perché poi sta tornando Parisi, comunque l'abbiamo visto nelle immagini su Instagram pubblicate dalla Fiorentina, è tornato a correre, si parla di un ritorno verso novembre, che sembra una data molto lontana. Ricordiamoci anche che c'è quest'anno una pausa delle

0: sono
1: quando
0: 20
1: tornerà
0: giorni,
1: a Parisi,
0: sono 3 settimane
1: quando tornerà
0: precise.
1: A Parisi più o meno si saranno giocate 10-12 partite, se ci si arriva a 12. Cioè si tratta di stringere i denti per 10-12 partite e poi
0: sì, comunque,
1: comunque
0: è un terzo
1: terzino
0: di campionato, certamente.
1: Sì,
0: però hai sempre una partita sola, non hai la conference, certo, come l'anno scorso, quindi nell'essere un male non avere nell'Europa, il bene è che comunque hai meno partite, certo, più disponibilità di meno necessità di giocatori. Luca dai Castelli Romani ci scrive: Attà ha recuperato ieri parzialmente in gruppo, oggi ha fatto tutto l'allenamento,
1: sì,
0: la qualità va fatta giocare, ci sarebbero 130 milioni con Mastantuono e Ulai in panchina. Brescianini l'anno scorso con il centrocampo della Roma fu bullizzato, prendemmo 4 pere con lui e Ndur.
1: Ragazzi, lo so, sono d'accordo, io sono d'accordo con voi, va visto come sta Attà, perché un conto è che è tornato in gruppo, però appunto si è allenato soltanto oggi in gruppo, domani ci sarà la rifinitura e poi si scende in campo. Saremo a vedere, io me lo auguro sinceramente.
0: Ndur però, secondo me, per dire, perché lo stesso ascoltatore ci scriveva: Fagioli, Brescianini, Ndur era il centrocampo dell'anno scorso, non farei lo stesso errore. Ndur è cresciuto, Brescianini lo voglio valutare meglio, anche se comunque non parliamo sicuramente di un top nel ruolo, e poi c'è un contesto totalmente diverso attorno a questi giocatori,
1: certo,
0: sia tattico che climatico, nel senso di ambientale, cioè parte comunque con entusiasmo, quindi non è mai giusto secondo me fare un rapporto tra le diverse stagioni, soprattutto per poi singoli giocatori che, ripeto, o possono crescere o comunque possono adattarsi in maniera diversa a un allenatore diverso. Roberto da Bagnaripoli ci scrive: ci sono due centravanti nel Chelsea, potrebbero essere fattibili, Delap ed Emega, che abbiamo parlato, di cui Pietro Lazzarini prima vi ha parlato nel Chi si compra Flash.
1: Ultimi due, tre velocissimo,
0: sì, Gabriele Lamestre, Mastantuono, Pellegrino, Attà, a mio parere sono tre nuovi leader con caratteristiche, atteggiamenti e doti tecniche ideali per la nuova Fiorentina. Lascerei andare le zavorre dell'anno passato, compreso Gudmundsson, e cambierei il secondo portiere. Gabriele, forza viola. Ultimissimo che vi leggo, Mick che ci scrive: ciao ragazzi, una domanda secca alla Niccolò: chi è il giocatore tra i nuovi acquisti che vi intriga di più o che credete possa essere un top del prossimo campionato?
1: Per me Attà al 100%, non ho dubbi al riguardo.
0: Allora, io avrei detto probabilmente sicuramente Attà, però io vi devo dire che Ulai mi ha impressionato per quel poco che abbiamo visto, e sono indeciso tra Ulai e Valdepeñas, quindi vi dico, siccome parlavamo prima del terzino sinistro, vi dico Valdepeñas, dato che Ulai ha questo ballottaggio con Fagioli, ma secondo me, diciamo, è un giocatore di grande prospettiva e di grande qualità.
1: Guarda, saranno tutti temi che toccheremo nella seconda ora del Viola Weekend. Ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno ragazzi, un paio di considerazioni veloci. Allora, su detto mi accodo a molti, molti telespettatori e radioascoltatori. Non è un profilo da Fiorentina, non è un'operazione alla Paratici, è un giocatore che è già del 98, quindi non ha futuribilità, non ha rivendibilità, è un'operazione a perdere, a meno che non ti dia grandissimi risultati nell'immediato, che ti dia una qualificazione in Champions, ma è una scommessa abbastanza ardua questa. E in più non è assolutamente vero, come aveva lasciato trasparire la società, che è più forte di Ken, non lo è affatto. Boku, se ci crede Paratici, io credo che il direttore sia convinto che nei prossimi 5 anni diventerà uno dei migliori esterni d'Europa. La velocità ce l'ha, il dribbling ce l'ha, a me personalmente, a vederlo così, buon giocatore, non mi fa impazzire, ma sono sicuro che Paratici, che è una persona competente, se l'ha scelto ha i suoi motivi.
2: Queste alcune vostre considerazioni arrivate al 348-75-13933 sul mercato della Fiorentina.
3: Una precisazione, secondo me, nel senso che la Fiorentina ha fatto trapelare, nel caso della cessione, di una cessione di Candy, vuole prendere un profilo migliore, ma non ha mai detto che questo profilo migliore è Beto. Diciamo, Beto è una voce uscita oggi, certo. Ricordiamo la fonte da Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Siamo tutti d'accordo, penso, secondo me, che Beto non sia un salto di qualità rispetto a Ken, lo abbiamo detto prima. Vediamo, perché poi ragazzi, rispetto a dire di nomi se ne fanno tanti in una sessione di mercato. Vediamo se poi veramente su Beto si andrà con forza in caso di addio di Ken. Vediamo se ci sarà appunto l'addio di Ken. Sono tanti sì, diciamo, nel mezzo.
2: Guarda, cambio anche un po' argomento, cioè, sì. Voglio andare sul calcio giocato, perché

0: finalmente si comincia. Io sapete che sono più fan del calcio giocato. Non sono un hater del mercato, perché andrebbe contro la natura del sito per cui scrivo,
1: che si chiama Tuttomercato.
0: Che si chiama Tuttomercato. Però insomma io prediligo sempre il calcio giocato. E si riparte oggi, si riparte appunto da San Siro e dal Friuli. Inter Monza in programma alle 18:30, così come Udinese Como in programma alle 18:30. Io vi chiedo al 348-7513-933 quali sono queste sensazioni alla vigilia, non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina. Proviamo a fare un po' di pronostici su chi può vincere il campionato, su chi può lottare per la Champions, chi per l'Europa o la Conference League, chi può retrocedere, qualche flop riguardo ai nuovi acquisti o anche ai vecchi, perché no, chi il capocannoniere, insomma, quello che vi viene in
2: volete
0: mente.
2: Se volete mandargli una vostra griglia,
0: sì,
2: delle prime sei, tanto la classica. Diciamo di ogni
0: il bracket, come direbbero quelli bravi,
2: i professionisti
0: sì, direbbero bracket.
2: Quindi rimarrei sulla griglia, dato che noi non lo siamo, giustamente, mi sembra giusto, no? Siamo dei
0: professionisti, siamo dei ciarlatani.
2: Però ecco, sì, griglia, magari poi relativo alla stagione della Fiorentina, il vostro top e il vostro flop.
0: Certo, cioè, sì,
2: perché
0: sì,
2: comunque
0: sì,
2: bisogna dire la verità. Io di solito sono abituato che su 10 acquisti, già su 5 c'è sempre qualcuno che floppa e c'è sempre qualcuno che a volte ti rende oltre quello che ti potevi immaginare. Quindi sono curioso di sapere poi a fine stagione, magari siamo qui, no, tutti a parlare. Ora di Attà sono abbastanza certo, di appunto, io prima ho detto Valdepeñas, magari a fine anno Valdepeñas finisce in panchina perché gioca Vieri titolare come terzino bloccato. Cioè io spero di no, perché è un ragazzo che mi sembra veramente di prospettiva.
0: Non so se si ritiene un professionista, se si ritiene un ciarlatano, se si ritiene una persona che guarda nel futuro. So solo che il prossimo ospite è il collega della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lore.
3: Ciao a voi, grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. E ripeto, io non so se ti ritieni un professionista per quanto riguarda i pronostici. So che
3: no,
0: tu sei molto, molto forte in realtà. Ci avevi detto che il mondiale lo vinceva la Spagna, per cui quello lo portiamo a casa.
3: Con i mondiali è andata bene, sì, con i mondiali devo dire sono stato contento di questo, anche se poi privatamente ho fatto altri pronostici con gli amici, li ho sbagliati tutti, però dentro di me sentivo la Spagna, ho detto dai, almeno quello l'abbiamo presa.
0: Ma allora a questo punto non posso non chiederti chi vince lo scudetto, visto che hai preso la vincitrice del mondiale. Non so se ti vuoi sbilanciare, dimmi te se ti vuoi sbilanciare, perché so che comunque sia magari potresti essere anche un po' coinvolto, ecco.
3: In generale possiamo dire, insomma, quello che penso sia un po' sotto gli occhi di tutti, che ci sia una squadra quest'anno favorita, avanti per progetto, avanti per consolidamento della rosa e devo dire anche per acquisti che secondo me sono stati intelligenti, e mi riferisco all'Inter. Poi c'è la Serie A che, come sappiamo, non vede una squadra ripetersi e bissare lo scudetto da 6 anni, no? Era l'ultima Juve vincente, nonché la prima e unica di Sarri. Quindi molto interessante la sfida a cui è sottoposto Cristian Chivu, che se dovesse fare 2 su 2, devo dire, entrerebbe ancora più nella storia, insomma, del nostro campionato. Vedo l'Inter avanti e poi ovviamente però c'è da vedere, c'è da capire se le altre squadre saranno in grado di colmare questo gap che c'è, ma che ci tengo a dire non è abissale, non stiamo parlando della Juve dei nuovi scudetti, per capirci, insomma. Quindi credo che la Serie A sia molto aperta e che ci possa regalare anche sorprese.
0: L'ho sottolineato ieri anche Chivu, che insomma non c'è una differenza abissale. Tra l'altro ha detto anche una cosa giusta dal suo punto di vista: l'anno scorso l'Inter sembrava una squadra a fine ciclo che era pronta a smantellare, quest'anno sembra quasi che abbia l'esigenza di dover vincere a tutti i costi. Per carità, nel frattempo sono arrivate anche uno scudetto e una Coppa Italia che gli danno un bel po' di motivi appunto per far sì che l'Inter parta in cima nella griglia, il Max Verstappen della situazione. Non so se questa lacuna o queste differenze le può colmare la Lazio. Nel frattempo stiamo vedendo Sky Sport in sovrappressione: la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Sciutalo, difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax. Una Lazio che francamente non metteremmo, non so se te l'ora la vuoi mettere tra quel novero di squadre che può lottare per l'alta classifica, dubito che tu la metta lassù. Io ho bassissime aspettative per i biancocelesti, anzi non mi stupirebbe uno scenario catastrofico.
3: Sono molto perplesso anch'io, sì, sulla Lazio mi prendo le riserve, nel senso sono curioso di vederla giocare nelle prime partite per capire veramente quale sia il livello, perché le sensazioni sono pessime, credo lo siano da parte di un po' tutti noi, ecco, addetti ai lavori. Non vorrei ipotizzare uno scenario catastrofico, perché credo che comunque ci siano valori superiori rispetto alla bassissima, ecco, classifica, però mi medesimo anche nel tifo laziale, credo sia veramente difficile sognare, insomma, sulla sponda biancoceleste di Roma. C'è sempre il discorso, insomma, in Serie A è vero, si fa bene con la difesa, si vincono i campionati con le difese, però bisogna anche fare gol. Io sono curioso di capire chi segnerà quest'anno per la Lazio, perché a mio avviso la lacuna più grossa è lì, quindi vediamo cosa si metterà Gattuso, perché la patata è bollente effettivamente.
2: Lorenzo, rimanendo sul tema pronostici, no? Anche se io stesso non sono assolutamente un professionista, non ne azzecco quasi mai, dovessi inserire la Fiorentina in questo momento con il mercato fatto, che oggettivamente è stato da, non so se poi ci direte, da regina del calciomercato, o comunque sia un ottimo mercato, dove la vai a inserire, se tra le prime sette, quindi se in zona Europa, se fuori dall'Europa, come vedi la Fiorentina di Grosso ai nastri di partenza?
3: Io non mi sbilancio mai, devo dire, in maniera, come dire, volentieri, insomma, però credo che sulla Fiorentina quest'anno sia oggettivo dire che se non è stato un mercato da 10, poco ci manca per quanto mi riguarda, perché Paratici è stato bravo, va detto che è riuscito a intervenire in tutte le parti, la corretta, e c'era tanto da correggere, l'abbiamo visto insomma l'anno scorso, l'ha potenziata, e poi si è addirittura tolto il lusso, lo sfizio di aggiungere delle vere e proprie ciliegine, perché credo che anche calciatori poi come Pecegrino, come Ulai, che magari noi non vediamo adesso come titolari, sapranno poi dare il loro contributo durante l'anno. Quindi per rispondere alla domanda ti dico che credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di lottare per le prime sette posizioni e abbia anche il vantaggio non indifferente di non giocare durante la settimana, perché noi abbiamo visto che giocare soprattutto il giovedì, perché comunque l'Europa League e la Conference sono logoranti come competizioni, tolga poi punti insomma la domenica, e la Fiorentina non ha questo fardello. Poi ovviamente le coppe vanno onorate, ci mancherebbe altro, noi parliamo di fardello per quanto riguarda il rischio, no, di perdere punti nei weekend. La Fiorentina non ha questo peso, questo ingombro, può preparare serenamente una partita ogni sette giorni, e per questo credo che possa fare un bel campionato e vedere, ecco, appunto, se le dirette concorrenti, magari per i primi 4-5 posti, perdono poi punti e magari, ecco, provare a fare il colpaccio.
0: Lo speriamo noi. Torno su un discorso generale sul campionato, perché l'anno scorso è inutile girarci intorno, è stato un campionato orribile, brutto sotto tanti punti di vista, dal punto di vista proprio tecnico, tattico, partite molto noiose, tantissimi pareggi per 0-0, eccetera eccetera, e anche un campionato poco spettacolare, perché insomma ci ha regalato un po' di spettacolo l'ultima giornata soltanto perché c'è stato il suicidio sportivo da parte del Milan e della Juventus, perché se non era un campionato virtualmente chiuso già a marzo. Quest'anno secondo te, Lorenzo, c'è il rischio che possiamo assistere a qualcosa di simile? Ci metto dentro anche le coppe, perché insomma l'anno scorso è stata una tragedia anche in Europa.
3: Sì, l'anno scorso è stata un'ecatombe per quanto riguarda l'avventura italiana in tutte e tre le coppe. Voglio essere ottimista, ho letto delle analisi interessanti alla vigilia di questo campionato e io francamente sposo questa tesi, per cui mi sembra che, almeno a giudicare da alcuni acquisti e dalle intenzioni anche tattiche, tecnico-tattiche, di tanti di questi allenatori nel nostro campionato, si possa andare a migliorare. Quindi ho la sensazione che questo campionato possa essere un po' più frizzante rispetto allo scorso, perché lo scorso effettivamente ci ha deluso sotto tanti punti di vista, insomma andiamo qui dalla lotta a scudetto che sostanzialmente è finita due mesi prima, un capocannoniere che ha segnato pochissimo rispetto alle cifre insomma che vediamo in giro, non chiedevamo Harry Kane, però non chiedevamo neanche insomma una corsa al titolo di capocannoniere in cui potesse addirittura inserirsi con ottime possibilità di vincerla un calciatore come Malen, che è arrivato a gennaio, quindi questo credo che la dica lunga sul livello, ecco, realizzativo dell'anno scorso. Però quest'anno ho la sensazione che si possa andare a far meglio. In Europa ovviamente ci sarà questa prima fase interlocutoria, come ormai abbiamo imparato a conoscerla, la League Phase, e poi dalle tre competizioni vediamo un po'. Intanto prendiamo purtroppo nota del fatto che l'Atalanta ha pareggiato la prima, ha pareggiato l'andata, e quindi c'è già da alzare un po' i giri nel motore per portare intanto la nostra squadra italiana in Conference.
0: Assolutamente, una partita tra l'altro tremenda, io me la sono guardata perché non avevo meglio da fare, quindi insomma
2: ti sei punito,
0: Sì, esatto. L'anno scorso è stato un campionato tremendo anche dal punto di vista arbitrale, non ti chiedo appunto giudizi o commenti al riguardo, però ti chiedo se ti hanno convinto le nuove regole introdotte, che dovremmo in teoria vedere anche in Serie A. Le abbiamo viste al Mondiale, il Mondiale mi sembra che sia andato molto bene, però dico anche, riusciremo a rispettare in 9 mesi di stagione quello che in realtà poi al Mondiale devi rispettare in 2 settimane, 3 settimane?
3: La speranza è quella, si vuole andare in quella direzione. Abbiamo finalmente capito, con tanti anni di ritardo, che qui c'è un problema di tempo effettivo. Credo che fosse veramente sotto gli occhi di tutti, ma non si riuscisse a trovare il modo per arginarlo. Siamo stati per anni il campionato con il tempo effettivo minore, insomma, fra i top, e poi ovviamente siccome tutti i nodi vengono al pettine, lo abbiamo scontato ampiamente in Europa. Si va verso la risoluzione, o perlomeno il tentativo di risolvere quel problema, e non solo. La speranza, ecco, è che ci si possa riuscire. Mi sembra che le regole comunque mirino a accelerare il più possibile, a evitare le perdite di tempo ed eventualmente a arginarle quando ci sarà bisogno, con qualche maxi recupero, perché comunque ci sono anche quelli, li abbiamo visti un po' anche nel Mondiale, sappiamo che fanno parte un po' del gioco. Se riusciamo a colmare questo gap, direi che almeno un passo in avanti lo abbiamo fatto. E chiudo con una battuta: per fortuna da queste parti non dovrebbe esserci Donald Trump che ci revoca i cartellini rossi, speriamo, insomma, perché quello è stato l'unico neo, secondo me, e anche grosso,
0: è bello grosso, sì.
2: Lorenzo, volevo riportarti sia sulla Serie A in generale, ma anche sulla Fiorentina, chiedendoti per quanto riguarda la Fiorentina, se mi puoi elencare secondo te quello che sarà il top e quello che sarà il flop tra gli acquisti, e più in generale in Serie A qual è stato il colpo top di questo mercato e quale invece quello che secondo te poi si rivelerà essere un flop.
3: Sul top io credo che la Fiorentina abbia fatto un acquisto che secondo me è anche fra i migliori della Serie A, che per me è Artur Atta. Mm-hmm. perché Atta ha evidenziato, insomma, nel periodo all'Udinese capacità importante fra le linee, giocatore che vede la porta, e soprattutto credo che con Atta la Fiorentina abbia dato un segnale con l'investimento, perché comunque uno dei migliori giovani, uno dei migliori delle migliori mezzali, barra trequartisti, perché appunto l'abbiamo visto fa 2-3 ruoli del campionato, la Fiorentina se lo è andata a prendere, lo ha fatto suo e lo ha messo al centro del progetto, e alla lunga credo che, insomma, si rivelerà un acquisto degnissimo di nota. Difficile per ora dirti flop, dobbiamo vedere un po' i minutaggi magari di qualcuno che è arrivato un pochino più in sordina, penso magari a João Mario, a quei calciatori che chiaramente si alterneranno, no? Un po', insomma, certo. Non saranno tutti protagonisti, è normale, non ci sono le coppe e gli acquisti sono tanti, bisogna amalgamarli. Per il flop mettiamo un asterisco, vediamo quando inizia il campionato e capiamo anche quali saranno poi le gerarchie di grosso, però per adesso di flop, devo dire la verità, non ne vedo, insomma, perché anche chi è stato chiamato per fare il comprimario, il gregario, credo che possa sinceramente assolvere al suo compito. E per quanto riguarda, mi hai chiesto il migliore acquisto,
2: sì,
3: se non sbaglio,
2: sì, no, la stessa cosa più proiettata, esatto, in generale sulla Serie A, quindi quello che può essere secondo te il miglior acquisto e quello che sarà, si rivelerà, diciamo, a posteriori invece il peggiore.
3: Beh, a giugno insomma, quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata con voi, parlavamo dei giovani che aspettavamo, no? Al Mondiale, che si mettessero in mostra, eccetera. Io ho citato Alebegovic perché è un calciatore che calcisticamente mi fa innamorare per 100.000 motivi, insomma, vorrei citare lui, anche se so che la Serie A non aspetta, la Serie A è un campionato complicato per chi arriva da fuori, il ragazzo è del 2007, quindi ci sta che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, però sono convinto che se riuscirà a ritagliarsi lo spazio e reggere la pressione, insomma, con la Juve e l'Ebegovic alla lunga ci possa fare molto molto divertire. E spendo qualcosa anche per quanto riguarda Curtis Jones, che secondo me aggiunge qualcosa di importante al centrocampo dell'Inter. L'Inter ha costruito un centrocampo a mio avviso stracompleto. Io credevo che potessero far partire Stankovic per far entrare Curtis Jones, non lo dovrebbero far partire, e in questa maniera riescono a creare una cerniera che secondo me è completissima. Stiamo parlando di 7 calciatori che si integrano bene, e Curtis Jones aggiunge quel poco che mancava, secondo me, ovvero un po' di gamba, capacità di fare più di un ruolo, quindi un jolly prezioso. Kivu lo chiedeva da 3 mesi e secondo me un motivo c'era. Se devo azzardarne un altro, non so se sarà il top, però un investimento importante come quello che ha fatto il Milan per Gonzalo Ramos, se non dovesse ripagare sarebbe un problema, ma io sono convinto che Gonzalo Ramos i suoi gol li farà, poi vediamo dove arriva il Milan, però credo che sia stato un acquisto che ci può stare. La cifra è molto alta, però al Milan serviva comunque un centravanti, l'hanno preso, vediamo come va.
0: E staremo a vedere.
3: Sì, più difficile flop,
2: ancora ricordiamo, sono tutti pronostici difficili.
3: Flop è difficile, ragazzi.
2: Sì.
0: Ti faccio l'ultima previsione, perché siamo alla vigilia della Serie A. Insomma, no, la Serie A non siamo neanche alla vigilia, inizierà tra poco più di
2: un'ora
0: dalla Serie A, ma siamo alla vigilia del ritorno in campo anche del Grassina, che domani c'ha i preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Lucchese. Non so se ti vuoi spingere a un pronostico per quanto riguarda questa partita.
3: Mi piace sempre molto, Niccolò, il doppio binario che
0: facciamo. Ma io devi sapere che chiaramente questa redazione è a maggioranza grassinese, per cui ormai è da contratto che io mi debba spingere a fare anche queste domande.
3: Assolutamente, ma sono ben apprezzate. Ovviamente è dura, domani è durissima, perché Grassina è l'ultima arrivata in Serie D, la Lucchese è una corazzata che a differenza di quanto hanno scritto alcuni che volevano essere magari un po' cauti, insomma qualcuno ha scritto vedrete che la Lucchese lotterà per non retrocedere, io la vedo dura che una squadra come la Lucchese possa lottare per non retrocedere dopo il campionato che ha fatto. Insomma, stiamo parlando di una potenza del nostro calcio, e non solo, attesa credo a un bel campionato, domani sarà dura, insomma.
0: E staremo a vedere. Lorenzo Topello della Gazzetta dello Sport, grazie mille e ti lasciamo alla Serie A.
3: Grazie a voi, grazie come sempre.
0: Grazie come sempre a Lorenzo Topello, è sempre anche un piacere il suo intervento qui su Radio Firenze Viola. Manca ormai un'oretta, ci siamo. Non so se ci sono già arrivate le ufficiali.
2: Non ancora, ma siamo a minuti.
0: Ho visto i convocati della Juventus che sono passati.
2: Si respira quell'aria lì.
0: In sovrimpressione, chiaramente vi daremo anche aggiornamento di quelle che saranno le formazioni ufficiali quando manca 1:06 all'inizio della Serie A. A questo punto ci siamo spinti a chiederle a Lorenzo Topello, facciamole anche noi i nostri pronostici
2: sulle prime
0: chi lo vince il campionato.
2: Ma io penso che, come diceva Lorenzo, mai come quest'anno ci sia una netta favorita che è l'Inter, secondo me, perché lui ha detto non c'è il gap che c'è tra Juventus, che c'era tra la Juventus di Allegri o comunque Conte e le altre, ma secondo me non ci andiamo troppo lontano.
0: Quindi dice un Inter in scioltezza?
2: Sì, secondo me sì, abbastanza. Poi nel calcio può succedere tutto. L'unica minima incognita che mi lascio è sempre sull'allenatore, perché l'anno scorso appunto ha vinto senza una reale competitor. Se dovesse venire fuori, ma non so chi potrebbe essere una competitor di grande livello, allora magari qualche dubbio posso averlo, però tendenzialmente ti direi che vince l'Inter.
0: Ci sta, io mi accodo alla tua analisi, sono d'accordo con te sul fatto che vincere paradossalmente non è così complicato come il rivincere, per cui quest'anno chiaramente anche su Kivu ci saranno tutte le pressioni e le aspettative, perché l'anno scorso appunto veniva in una squadra che sembrava destinata quasi a finire fuori dalla Champions, perché l'allenatore era nuovo, non aveva quasi mai allenato in Serie A,
2: c'era la mazzata della finale di Champions,
0: quest'anno è completamente diversa la situazione. È anche vero appunto che ci sarà un motivo se l'unica squadra che è riuscita a fare un back to back è stata la Juventus di Allegri, per cui è tanto che non vediamo una squadra vincere in Serie.
2: Sì.
0: Però sono d'accordo con te che io non vedo
2: con Sarri, sì, diciamo che poi c'è stato Sarri sempre con la Juve che della striscia di 9 scudetti consecutivi, quindi siamo fermi lì. Sul discorso che faceva Lorenzo sugli acquisti, sì, per me, per dire, Curtis Jones è un ottimo giocatore, è è il sesto, settimo centrocampista, quindi è un'abbondanza, capito? Cioè non stiamo parlando di un colpo che
0: dici ti... sesto, settimo, eh?
2: No, nel senso a livello
0: io
2: numerico.
0: Io offrirò uno al fantacalcio,
2: eh?
0: Io al fantacalcio a Curtis Jones offrirò uno. Non so se tu vuoi rilanciare. 1-1, 1-2,
2: no,
0: 1-3.
2: No, ma non era
0: me lo son preso. Me lo son preso.
2: A me piace molto, però il mio discorso era sul 35 milioni per Curtis Jones. Piuttosto io avrei fatto, dato che è abbondanza, 35 per Spence, 35 per Curtis Jones, fai 70 e ti prendevi Palestra. Questo è il mio discorso che esula dal mondo Fiorentina sul tema Inter, però era un tanto per chiacchierare sul tema generale di una Serie A che inizierà proprio con i nerazzurri tra pochissimo, o meglio, un'ora e tre minuti.
0: Attacco frontale quindi a
2: dirigenza. È un bel giocatore, però avevi già 5-6 centrocampisti, capito? 6 precisi. Vai a mettere il settimo, non so dove era la necessità, secondo me.
0: Ha detto che poi il Chelsea ha sbaragliato anche offrendogli 5 milioni, per cui secondo me a quel punto l'Inter non è che il problema è stato il quanto offrire al Cagliari, certo. Perché l'Atalanta, perché l'accordo economico c'era e poi è arrivato
2: il giocatore, certo, che ha cambiato idea.
0: E il Champions Europa League? Dai, ormai
2: cioè,
0: allora,
2: Champions Europa League,
0: chi le lotterà?
2: E lì si fa più difficile, secondo me. Io ripeto, la Fiorentina quest'anno ha una grande opportunità perché, come diceva anche Lorenzo in collegamento poco fa, non ha la doppia competizione, cioè non ha l'Europa, che è sempre una cosa brutta da dire, ma è tanto vantaggiosa se hai un allenatore che sul campo sa lavorare. Cioè Conte vince lo scudetto a Napoli perché è un allenatore di campo che lavora e che senza competizioni una volta a settimana sa far rendere al massimo tutti. Tanto passerà da quanto sarà in grado Grosso di lavorare su un materiale che secondo me è di alto livello, per poi approfittare di qualche passo falso. Io non credo che la Roma possa floppare. Secondo me la Roma ha innalzato ulteriormente il livello e la vedo come la seconda forza in questo momento alle spalle dell'Inter, secondo me. Metto poi appunto il Napoli perché comunque, nonostante non mi piaccia troppo l'allenatore, ma ha una rosa allo stesso tempo che gli può permettere di arrivare fra le prime quattro, e metto la Juventus, quindi secondo me Napoli, Juventus, Roma e Inter saranno le prime quattro.
0: Ok, ci sta.
2: Subito dietro metto il Como, okay. Che avrà un piccolo, secondo me accuserà un po' il fatto della doppia competizione, ma Fabregas mi piace molto, la rosa è sempre più di qualità con rotazioni sempre più importanti.
0: Poi c'è anche quell'incognita su chi sarà l'attaccante del Como, perché insomma se dovessero togliere la Fiorentina Moise Kean si assicurerebbero un buon vantaggio almeno all'inizio sulla
2: Kean
0: carta.
2: Sotto le mani di Fabregas è uno di quei nomi, spero che chi fa il fantacalcio con me non lo ascolti, su cui io potrei puntare volentieri, perché si è fatto fare, mi ricordo quanti gol a Duvicas, penso
0: 12-13.
2: Penso che con Kean si possa tornare sui livelli del primo anno visto a Firenze. E poi metto al sesto posto, giusto se non sbaglio, la Fiorentina.
0: Cioè, davanti al Milan, quindi.
2: Davanti al Milan settimo, e poi a scalare Atalanta, la Lazio la vedo veramente male.
0: Io la Lazio, io vi ripeto, io credo che la Lazio, se si dovesse trovare nelle situazioni della Fiorentina l'anno
2: scorso, d'accordo,
0: rischia veramente tanto di andare in Serie B, perché la Fiorentina l'anno scorso, secondo me, aveva comunque una rosa migliore rispetto a questa Lazio.
2: Una delle peggiori squadre quelle di alto livello e di nome mai viste negli ultimi anni.
0: Ma e poi c'hanno il tema dello stadio vuoto. Cioè, per me il Franchi comunque sia l'anno scorso, va bene un po' di critiche, va bene un po' di fischi che ci sono stati, però è sempre stato comunque vicino alla squadra, ha sempre incitato la squadra nei 90 minuti, anche nei momenti peggiori. Cioè quelle 15.000 persone allo stadio c'erano sempre. La Lazio parte con 4.000 abbonati e forse basta, per cui l'Olimpico fa ancora più impressione, perché l'Olimpico è grosso il doppio del Franchi, soprattutto di questo Franchi incerottato, per cui io credo che se la Lazio dovesse mettersi male, io non escludo che la Lazio possa retrocedere. Sarà una
2: io non credo
0: previsione
2: alla fine,
0: forte,
2: però comunque sì, la vedo male. Se poi ti leggo, perché poi ti lascio finire.
0: Guarda, ma che vogliamo andare in pausa? Ma no, dai, tiriamo a dritto. Dai, se si deve fare un minutino di pausa, ci leggiamo un po' di messaggi. Andiamo
2: allora
0: avanti.
2: Ti leggo. Renato, sì, che ci scrive: ciao Nicolò, posso avere notizie su Kean? Non ti seguo da ieri. Grazie. Chi vince il campionato? Inter, la Viola la vedo sesta, settimo posto. Renato dall'Antella.
0: Grande il compaesano Renato. Notizie su Kean, ce l'ha detto prima il nostro Andrea Giannattasio. Io mi aspetto che Kean sia all'Olimpico, e me lo aspetto anche titolare. Se se Grosso ha a disposizione Ken, non vedo perché la Fiorentina debba privarsi di Ken. Siamo ancora in attesa di questa seconda offerta del Como, che doveva in teoria arrivare ieri, ma in pratica non sembra essere arrivata. Dovremmo anche capire se il Como davvero si spingerà a quei soldi chiesti dalla Fiorentina, perché io sono sincero, guarda, no, non faccio un'analisi puramente teorica, non c'è notizie, non è che vi sto dicendo che succede questo, l'analizzo dal primo punto di vista. Non è che io pensavo che in un primo momento il Como avesse, si fosse spinta a quei 30 milioni perché più o meno sapeva di prenderlo Ken. Non vorrei che Paratici stesse facendo un po' come con il gatto con il topo, stia facendo perdere al Como un sacco di tempo per l'acquisto di questo calciatore, e poi alla fine non voglio dire che lo tolga dal mercato, però davvero che serva quell'offerta veramente
2: fuori mercato,
0: fuori certo. mercato per cederlo, altrimenti se lo tiene. Secondo me questa sarebbe una gran mossa, perché il Como in questo momento ha un po' una casella scoperta davanti, perché c'è il solo Duvikas, c'è anche una questione di italiani da sistemare per le rose in vista della Champions. C'è anche il Como, ecco un'altra cosa che bisogna aggiungere sul perché magari il Como ancora non è andato lì. Il Como in questo momento ha un attaccante a libro paga come Morata, che va bene che è un club molto ricco, ma Morata, se non sbaglio, guadagna intorno ai 5 milioni di euro
2: sì,
0: l'anno.
2: Mi sembra una roba del genere.
0: Per cui
2: sì.
0: insomma dovrà trovare una soluzione anche a Morata, perché se no tra Duvikas, Morata e Ken eventualmente si va a spendere veramente tanti soldi anche di monte ingaggi. Per cui io non lo so, mi aspetto tutto e il contrario di tutto, veramente. Se una settimana fa ero abbastanza sicuro che alla fine la Fiorentina avrebbe ceduto a queste avance, io oggi sinceramente mi aspetto veramente di tutto. Poi staremo a vedere.
2: Ti leggo anche il messaggio di Alessandro: se il sostituto di Ken dovesse essere Beto, voto al mercato 4, operazione disgustosa.
0: Vabbè, ragazzi.
2: Riccardo invece ci scrive: secondo me le prime 7 in ordine saranno Inter, Juventus, Napoli, Roma, Milan, Como e Atalanta. Quindi secondo Riccardo Fiorentina fuori dalle prime 7. Damiano ci scrive invece Lazio in B, speriamo. Marco di Pecora ci scrive: buonasera ragazzi, io mi domando per quale motivo bisogna fare tutto questo puzzo per la partenza di Ken. L'unico giocatore che ho pianto quando andò via fu Re Leone, e ci vogliono 10 Ken per fare un Re Leone.
0: Vabbè, ora ragazzi, questo però da questo punto di vista il paragone è poveraccio, povero Ken. Cioè io sono d'accordo che, cioè io sono un keniano convinto, sempre sul carro Moise. Detto questo, la Fiorentina, se dovesse arrivare 45 milioni, perché allora parliamoci chiaramente, 45 milioni è la cifra
2: 40,
0: più o meno
2: 45,
0: costa Moise Ken,
2: sì, sì.
0: Perché l'anno in cui ha fatto 25 gol con Palladino
2: è l'eccezione.
0: Non solo è l'eccezione, Ken aveva una clausola da 52 milioni, nessuno gli ha offerti. Vuol dire che Ken nessuno lo valuta quelle cifre lì, neanche dopo un'annata da quasi 30 gol. Quindi più o meno il prezzo di Ken è intorno ai 40-45 milioni, per cui sarebbe la sua cifra. Mettiamoci anche, ragazzi, che Ken si porta dietro delle incognite fisiche che non possono essere sottovalutate, perché io sono d'accordo con voi, anche a me fa impazzire. Ma se Moise Ken è quello l'anno scorso e sta fuori 3-4 mesi nel corso dell'anno, cioè queste sono valutazioni che vanno fatte, che una società deve fare. Paratici lo ha detto più volte che non esistono calciatori incedibili, questa è una questione che nel calcio moderno bisogna abituarsi a tenere in considerazione. Io penso che il problema della Serie A comunque sia sempre, non sia tanto sugli acquisti, perché la Serie A comunque i suoi soldi li spende, quanto la Serie A non riesce a incassare dalle cessioni, e quindi ben venga un dirigente che riesce a cedere. E se dovesse cedere Ken alla fine per 45 milioni, ha fatto il suo. Poi se lo tenesse, io sono più contento sinceramente a livello personale, però io non vado a dire se vende Ken mercato da 4. Io non lo so, la Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti, magari si indebolisce un po' davanti chi
2: d'accordo.
0: Lo sa, perché poi vediamo Pellegrino, non lo sappiamo, non l'abbiamo visto in Serie A in un contesto, ce l'ha detto anche lui alla domanda tra l'altro del sottoscritto, che questa non lo ha proprio aiutato.
2: Beh, non era facile da giocare in una squadra dal basso dato sugli XG a quanto poi teneva il pallone a livello di possesso.
0: Tantissimi 0-0. Cioè, ha fatto un lavoro magnifico, che si è salvato in ciabatte, perché il Parma non ha mai lottato per retrocedere. Però spesso questo ha portato il Parma ad abbassarsi, a lottare per lo 0-0, e quindi sicuramente un attaccante è stato penalizzato. Guarda, prima di mandare avanti con i messaggi, ti do le formazioni, le prime formazioni ufficiali della stagione. Vuoi che inizi da Udinese Como o da Inter Monza?
2: Iniziamo dai campioni d'Italia, quindi Inter Monza.
0: Certo, noblesse oblige, come direbbero quelli bravi. Inter con il 3-5-2, Pepo Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni la linea di difesa, Diouf a destra con Di Marco a sinistra. I tre centrali di centrocampo sono Barella, Çalhanoğlu e Zielinski. In attacco c'è la Pila, quindi Pio Esposito e Lautaro Martinez, che parte dal primo minuto, a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Il Monza risponde con il 3-4-2-1, con il debutto in panchina in campionato chiaramente per i brianzoli di Ivan Juric. Pizzignacco in porta, Quadio che fa il debutto al primo minuto, quindi bene per il giocatore della Fiorentina, affiancato anche da un ex viola come Lucchesi. Carboni a formare a terminare la linea 3 di difesa. A centrocampo ci sono Birindelli, Foa, Ondoa, Mount, Mangas e Colpani. Colpani è dietro la punta insieme a Bakune, e davanti l'unica punta è Varela. Risponde l'Udinese, mentre invito Tonelli a chiamare Andrea Giannattasio per il flash, perché se no la partita ricomincia e non ce la facciamo a fare il flash. È ricominciata, per cui sì, puoi chiamarlo. Risponde appunto, anzi pardon, non risponde. Udinese con il 3-4-2-1 con Okoye in porta, Abankua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Kallström, Piotrowski e Camara a centrocampo, Zaniolo e Kellenkamp dietro l'unica punta, Gueye. Risponde il Como con il 4-2-3-1, Boutet in porta, Couto, Ramon, Çalhanoğlu e Kaiki, quindi linea difensiva completamente rinnovata per Cesc Fabregas,
2: a parte Ramon,
0: Perrone e Mia a formare la coppia di centrocampo. I trequartisti sono Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Davanti ovviamente l'unica punta è Tasos Duvikas. Queste le formazioni ufficiali.
2: Abbiamo fatto una bella carrellata. Se vuoi ti leggo al volo, prima del collegamento con Andrea, un ultimo messaggio di Fantacrullo che ci scrive: io non voglio fare il guastafeste, ma ultimamente sento troppo entusiasmo in pieno stile Milan delle cose formali. Se contiamo i gol e gli assist fatti da Poku, Beto e Massantuono negli ultimi due anni, viene fuori un totale di 37 gol e 17 assist. Ken e Goodmundson negli ultimi due anni hanno fatto 34 gol e 3 assist il primo e 16 gol con 7 assist il secondo, in totale 50 e 10 assist. Questo dato dovrebbe far riflettere. Sì, vabbè, ma Santuano è un 2007, Poco è un 2004 e Beto, su Beto siamo più d'accordo che sicuramente non è un salto di qualità, ma su Poco e Mastantuono, cioè, conta anche il fattore età, cioè che Goodmundson sono giocatori più formati che hanno un peso, avevano un peso specifico diverso, hanno avuto un maggior spazio nelle rispettive squadre, un minutaggio maggiore rispetto a quanto hanno avuto Mastantuono e Poco.
0: Prima di andare avanti con i messaggi, torniamo a Sassuolo per un flash sulla primavera dal nostro Andrea Giannattasio. Ben ritrovato Andrea.
1: Ciao, ben ritrovati a voi due. 0-0 il risultato al Ricci di Sassuolo al termine del primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina. Devo dire, risultato giusto. Ha fatto un po' più la partita il Sassuolo rispetto alla Fiorentina, però se devo essere onesto, le occasioni migliori da gol ce l'ha avuta la Fiorentina. Ne ha avuta una abbastanza grossa con Mazzeo, che a tu per tu con il portiere del Sassuolo Longo si è lasciato ipnotizzare dopo una gran bella giocata del classe 2007. Lo stesso Mazzeo davanti al estremo difensore Nero Verde ha sparato in bocca al portiere. Per il resto, per Magalotti, normale amministrazione, tanto pressing della squadra di casa, però risultato corretto. Vi devo dire che pur essendo il 22 d'agosto ed essendo abbastanza caldo, non caldissimo, la gara è stata fatta anche su buoni ritmi, ecco, visto squadre in buona forma, correre, non addormentate. Si vede già qualcosa della mano di Andrea Zoli, si vede che c'è ancora tanto lavoro da fare sinceramente, però qualche buona individualità c'è stata, un po' in ombra Croci, devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo Dennis Belden.
0: Ecco, guarda, volevo andare proprio lì, Andrea, perché insomma c'era anche un po' di curiosità. È arrivato comunque per una, sì, un milione di euro, se non sbaglio, per cui un investimento anche importante per questo calciatore.
1: Sì, guarda, devo dirti che l'abbiamo visto nella prima parte di ritiro con Fabio Grosso al Villa Park, poi naturalmente in Inghilterra nel lungo e altri ragazzi c'erano, però mi devo dire la verità, mi ha impressionato, struttura fisica imponente, abbastanza gracile, però per essere un 2010 ragazzi è veramente veloce. Lo troviamo a centrocampo per dar fastidio al portatore e poi riesce a rinculare rapidamente e andare subito in difesa, veramente credo proprio di talento, mi ha impressionato nettamente, secondo me più lucido e qualitativo della Fiorentina, bene anche Mazzeo, un po' meno sotto porta, vi dicevo Croce un po' in ombra, male l'attaccante sulle mani Aiello. Con un altro attaccante come Riccardo Braschi, oggi la Fiorentina secondo me qualche problema in piazza sua avrebbe creato, però attorno, siamo ripartiti con un ciclo diverso, con tanti giocatori nuovi e quindi anche a livello di giovani dobbiamo vedere un po' quali talenti ha in ponte la Fiorentina in casa sua.
0: Riccardo Braschi che in teoria dovrebbe fare il suo debutto tra qualche giorno, perché il Thun sarà impegnato nelle qualificazioni all'Europa League contro il Lech Poznan il 27
1: sì, all'andata forse 7-0,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: insomma,
0: quindi
2: la vedo male,
0: dovrebbe sì, più che un miracolo servirà. Andrea, ti sentiremo penso a fine partita per appunto un resoconto di quello che sarà come sarà terminata Sassuolo-Fiorentina.
1: Va bene, a più tardi.
0: A dopo.
1: Non c'è alcuni calciatori, vediamo un po' se ci saranno dei cambi. A dopo.
0: Perfetto, a dopo. Grazie, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio da Sassuolo che ci sta raccontando un po' l'inizio, il debutto in campionato della Fiorentina Primavera. Fiorentina con lo scudetto al petto, ma che ha subito una grandissima rivoluzione. Non è rimasto praticamente nessuno, neanche in prima squadra di quei campioni d'Italia. Si è scelto di voltare pagina. Devo dirti che per chiudere anche il cerchio sulla primavera, bene che l'anno scorso la Fiorentina ha vinto lo scudetto,
2: trofeo, certo,
0: perché mancava da più di 40 anni, per cui siamo ben contenti e penso che alla fine poi è vero che l'importante è crescere, però quando vedi il traguardo così vicino poi c'è anche la soddisfazione di vincere un trofeo. Detto questo, l'anno scorso la Fiorentina si presentava in finale primavera con tutti 2006 in campo e un 2007 che era Cospo al centro della difesa. Secondo me questa inversione di tendenza con tanti 2009, tanti 2010
2: è giusta,
0: è una scelta che può pagare sicuramente.
2: Tanto non deve pagare nel risultato lì. Non, certo, dovrebbe esserlo, tra virgolette, nemmeno nel calcio dei grandi per alcune realtà, soprattutto nelle primavere. Poi secondo me non si deve proprio stare dietro a questo aspetto. Ti leggo qualche altro messaggio ci è arrivato.
0: Vai.
2: Dido ci scrive: ma queste offerte del Como le porta il postino? Non ce l'hanno il numero di telefono di Paratici?
0: Le portano, non lo so, se c'è
2: sabato
0: e
2: domenica i postini, non so se magari sono in ferie.
0: Sì, magari arriverà domani, perché effettivamente oggi è in ferie. Staremo a vedere.
2: Che ne pensate se al posto di Ken prendessimo l'olandese Brian Brobbey? Francesco da Firenze, bella chiamata Brian Brobbey, però.
0: Dove gioca in Inghilterra, se non
2: secondo
0: sbaglio.
2: Me sì, allora era tornato all'Ajax Brobbey, è un giocatore che fa del fisico del
0: Sunderland.
2: È andato al Sunderland, ha fatto un bel mondiale,
0: sì,
2: con l'Olanda, è un attaccante di forza, di tecnica, che prometteva molto bene all'inizio della carriera. Ora non mi ricordo se non sbaglio lui è un classe,
0: te lo dico subito,
2: 2004? No,
0: te lo dico subito, è un classe 2002.
2: Ok. Che prometteva parecchio bene, poi ha fatto qualche giro di trasferimenti prima di tornare all'Ajax. Sarebbe un profilo di ottimo livello, sarebbe stato, se non fosse che appunto si è trasferito al Sunderland.
0: Robby tra l'altro in questo momento in campo nel Sunderland, che sta pareggiando 1-1 contro l'Ipswich Town, per dare un aggiornamento anche sulla Premier.
2: 360 su tutto.
0: Everton in vantaggio 2-0 contro il Crystal Palace, ha segnato il raddoppio Dewsbury Hall 1-0 al 42esimo, 53esimo il raddoppio di Barry, Beto è entrato al 79esimo, per cui ecco, ultimi 10 minuti per l'attaccante portoghese. 0-0 infine tra Nottingham Forest e Leeds alle 18:30, Brentford Tottenham. Ecco,
2: Ti leggo anche un messaggio di Alessio: bisogna vedere chi arriva, è quello che bisogna vedere, chi prendi al posto di Ken. E su questo siamo tutti d'accordo, perché come dicevo prima e come diceva anche Nicolò, per me, se per dire mandi via Ken e prendi Zirkzee, per la stima che io ho di Zirkzee a livello tecnico, non ti dico che fai un salto di qualità, ma comunque non attutisci. Poi
0: sono
2: può
0: giocatori diversi,
2: è diverso,
0: sì,
2: per
0: sì.
2: me, per il discorso che facevamo su Mastantuono, sui vari giocatori di raccordo, avere uno come Zirkzee li esalterebbe ulteriormente, ecco.
0: A me piacerebbe molto Tre Soldi come il nome,
2: come
0: che ha
2: profilo,
0: fatto Andrea
2: Giannattasio. Sì, sì, sì.
0: Devo dire che non capisco perché l'Italia non lo convochi
2: perché siamo pieni di super,
0: esatto, siamo pieni di punte, visto. Vabbè.
2: Riccardo scrive: ma Ken dopo l'ultima stagione i problemi fisici, se lo dovessimo acquistare noi, quanto sarebbe la cifra corretta? Se lo acquistassimo a 40 milioni diremmo che lo avremmo pagato troppo. È una bella riflessione.
0: È una bellissima riflessione.
2: Sì, no, perché più che altro non la facciamo spesso. È vero che su Ken il discorso è sempre quello che il mercato delle punte oggettivamente oggi offre ben poco, cioè a livello generale, se guardiamo anche a livello europeo. Se però ci dobbiamo aspettare che una squadra arrivi a 40-45 milioni, non ce lo saremmo mai aspettati, e non ce lo aspetteremo da una squadra come il Como, da una italiana, ma ce lo saremmo aspettati più da una squadra estera. Ecco, quello forse era.
0: Tra l'altro, il nostro Nicolò Santi, a proposito di squadre estere, ce l'ha detto stanotte nell'editoriale che potete leggere su firenzeviola.it, che la Fiorentina vorrebbe cedere Ken all'estero, ecco, se dovesse partire. A quel punto Paratici farebbe quasi un capolavoro. Se deve andare via, lo vende all'estero e nel frattempo ha fatto perdere un sacco di tempo al Como, sarebbe veramente un colpo di magia finale. Detto questo, io ripeto, sono un keniano di ferro, e quindi se poi me lo chiedete a me, io spero che Ken possa rimanere.
2: Te non hai però dato la tua top 7, perché abbiamo detto dell'Inter,
0: sì.
2: Siamo andati poi in collegamento con
0: Andrea. Guarda, allora, ti dico, io voto l'Inter campione d'Italia e mi accodo a te che vedo il Napoli, la Juventus e la Roma in lotta per la Champions League per
2: ordine?
0: Motivi diversi. No, non voglio dare un
2: mixato, ok.
0: Perché la Roma secondo me comunque si è rinforzata al mercato e secondo me non ha finito i colpi in entrata, pare che stia arrivando questo Ostelwald dal Fenerbahce per la corsia di sinistra, secondo me potrebbero prendere qualcos'altro davanti. E la Juventus dall'arrivo di Spalletti è stata la seconda forza della Serie A, ce lo dicono i numeri. L'anno scorso la Juventus ha un po' sofferto l'inizio,
2: diciamo che la Juventus ha
0: sofferto
2: Spalletti
0: il finale
2: come arma, ecco.
0: Esatto, non mi è piaciuto troppo il mercato della Juve sinceramente, perché Alea Begovic è stato un grandissimo colpo, sono d'accordo, perché io Alea Begovic l'avrei preso alla Fiorentina proprio,
2: però
0: sarei
2: ecco,
0: andato
2: non
0: all'aeroporto credo che Alea Begovic possa essere un fattore.
2: Ma fossi
0: quest'anno.
2: Stato nel ragazzo, saresti andato alla Juventus con Idiz in quella posizione?
0: Sai, sono scelte comunque.
2: Io sarei andato a Bergamo, sarei andato alla Fiorentina, cioè sarei andato in una realtà
0: però
2: che
0: in questo momento
2: aveva bisogno, cioè a Firenze Alea Begovic era il titolare inamovibile a sinistra.
0: Sono d'accordo, però c'è anche da dire che è un 2007, per cui magari quest'anno se lo vive come
2: trampolino
0: per il proprio futuro. Chiaramente io non mi aspetto, ecco, che però Alea Begovic sia un titolare, perché io non mi aspetto la tre quarti con Seisao, Alea Begovic
2: troppo leggera, sono
0: Idiz.
2: D'accordo,
0: no, impossibile. E quindi Juventus, però la Juventus, okay, te la metto lì. E il Napoli, sono d'accordo con te, non mi fa impazzire in questo momento Allegri, la parabola che sta prendendo, però il Napoli sembra una squadra troppo forte per floppare.
2: Sì, allora
0: l'anno scorso comunque Allegri, se non c'era quel suicidio contro il Cagliari all'ultima giornata, aveva portato in Champions League il Milan, e quel Milan non era forte come questo Napoli, per cui io me lo aspetto che comunque alla fine il terzo quarto posto possa agganciare.
2: Allora, era il mio unico dubbio il Napoli, che io continuo a switch, cioè secondo me è l'unica squadra che può switchare fuori dalle prime quattro di quelle che ho dato, che sono le stesse tue: Inter, Juventus, Napoli e Roma, perché continuo a pensare che ma non perché abbia nulla contro Allegri, è un allenatore che secondo me ha fatto il suo tempo e continuare a vederlo a giro. Poi il mercato non mi è piaciuto per nulla, hanno preso Favasuli e che dovrebbe essere quasi ufficializzato. Poco per il resto,
0: nonostante la squadra che ha
2: sì, la squadra ha una buona rotazione a livello di anni di profili, ma non è più così più forte, cioè non la metto più forte del Napoli, più forte della Roma, più
0: dici
2: forte della Juve
0: Napoli,
2: della Roma.
0: Non lo so, non lo so. Forse, forse effettivamente il Como.
2: C'è, cioè il Como che piace molto. C'è il Como con Ken, perché poi noi lo guardiamo in chiave fiorentina. Ma il Como con Ken, se Ken rende per quello che abbiamo visto al primo anno, io non ho dubbi.
0: Allora
2: che
0: facciamo così: metto anche questo asterisco. Se Ken va al Como, o se il Como prende
2: Napoli.
0: Comunque una grande punta, che può essere magari tre soldi,
2: sì,
0: visto che hanno bisogno
2: caso,
0: di loro,
2: certo. Sì, sì, sì.
0: Non lo so. Io metto il Como
2: al posto del Napoli
0: nelle prime quattro. Forse sì, lo metto al posto. Oddio, non lo so se il posto del Napoli o il posto della Roma. Penso che la Juve alla fine arriverà.
2: Io ho meno certezze sulla Juve, come ho detto prima, Roma. Poi ho meno certezze su Juve, Napoli e Como, sono queste tre. E poi a ruota faccio venire Fiorentina e Milan, Atalanta.
0: E io anch'io la Fiorentina la metto sesta, la mia una speranza soprattutto davanti
2: certo,
0: a Milan. Come miglior acquisto io ti metto Attà. Io sono pazzo per Attà, ero pazzo l'anno
2: scorso.
0: C'è una
2: bimba di Attà.
0: E penso che possa essere un grande grande acquisto. Come flop non lo so, sinceramente è ancora troppo presto. Io credo che uno di questi pagati, strapagati dal Milan, alla fine supererà un po' il peso del cartellino, perché anche lì dipende cosa intendiamo per flop. Perché se Diego Moreira la prima stagione in Serie A mi fa 5 gol magari e buone prestazioni, magari non è neanche un flop. Tu però l'hai pagato 65-70
2: dipende
0: milioni,
2: dipende sempre, quindi dove lo metti come ruolo.
0: Sì,
2: nel senso,
0: certo,
2: se lo intendi o mettere quartizo come esterno. Io dicevo nella Fiorentina, nel top flop.
0: Ah no, come flop io metto Jimenez. Io non
2: sei
0: è l'unico acquisto che non mi è piaciuto finora. Non ti metto tra i flop João Mario, perché penso che possa far bene e che sia stato molto sottovalutato il suo acquisto. Un difensore che comunque il suo, secondo me, lo fa. A me Jimenez non mi piaceva e per ora non ha fatto niente per farmi un po' cambiare idea. Staremo a vedere. Senti Lore, siamo arrivati in chiusura perché ci mancano ancora 8 minuti circa,
2: sì?
0: Poi la palla passa a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per le prossime 2 ore. Nel frattempo oggi sono arrivate anche le parole di Gasperini,
2: sì?
0: Quindi ci sentiamo un file di Gasperini. Io prima però vi saluto te Lore.
2: Sì, grazie Nico, è stato un piacere ripartire per la nuova stagione, perché ripartiamo con la Serie A, ricordiamolo, tra mezz'ora in campo Udinese Como e Inter Monza.
0: Sì, si riparte. Ringrazio anche Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Con il sottoscritto ci risentiamo domani a partire dalle 15. Prima ci sarà Francesco Benvenuti. Ci ascoltiamo un piccolo estratto di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Ciao.
4: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, lo è sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo 2 infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico, certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni, sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente 2 episodi rarissimi che succedono.
5: Allo Monaco, il romanista Buongiorno mister. Si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
4: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni, è chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno, con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
6: Matera, Sport Italia.
7: Salve. Eccoci. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Soleil, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Soleil, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei, nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
4: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione, e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso, e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
6: Ferrante, Teleradio Stereo. Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla, appunto, sulla panchina viola in Serie A. Sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
4: No, ma sai, adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così il calendario.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: E allora 18.07, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Firenze Viola. Buon sabato pomeriggio, mi viene da dire anche buon campionato a tutti, perché tra 23 minuti esatti inizia la Serie A 2026-27. Inter Monza e Como Udinese aprono il campionato che per la Fiorentina è quello della stagione del centenario, che vivremo come sempre su Radio Firenze Viola tutti i giorni. Questo è il Viola Weekend, come tutti i sabati. In realtà è un secondo Viola Weekend, perché la nostra trasmissione dalle ore 16 alle ore 18 l'avete già ascoltata in una prima parte con Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovan Paola. Da ora 18.08 Ludovico Mauro che vi dà un'altra volta il buon pomeriggio, i bentrovati in trasmissione per un altro paio d'ore di diretta insieme a noi, e poi per dare la linea qualche ora più

0: Insomma, seguiremo passo dopo passo tutta la serata. Voi speriamo seguirete noi, il sottoscritto in questo caso, comunque come sempre il nostro palinsesto passo dopo passo. 348 75 1 3933, il numero per interagire su WhatsApp con audio, messaggi scritti. 055 77 111 71, se volete intervenire in diretta per parlare al telefono con noi. Siamo nel bel mezzo chiaramente del mercato, oltre che all'antivigilia del debutto della Fiorentina di Grosso in campionato, perché lunedì sera a Roma prende il via anche non la stagione, perché quella è già cominciata con la Coppa Italia, ma il campionato di Serie A della Fiorentina, con il mercato appunto ancora nel mezzo. Parliamo di tutto questo come sempre il sabato con il mio compagno di viaggio Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti, bentrovati
0: e grazie per essere con noi anche con un paio di ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia normale. Mario, intanto ti chiederei a cazzotto, siccome 20 minuti e comincia il campionato, oggi è un po' il giorno delle griglie, le abbiamo viste online sulle pagine di tutto mercato web, su Firenze Viola, su tanti altri siti. 20 minuti e scocca la Serie A 26-27. Qual è la tua griglia, Mario, e come si colloca la Fiorentina in questa griglia?
1: Allora, io vedo l'Inter superiore a tutte, poi vedo un gruppone, la penso un po' come Allegri, vedo un gruppone di squadre forti dietro, dove però faccio fatica a vedere la Fiorentina, perché insomma, comunque sia, è vero che si riazzera tutto, quindi il campionato l'anno scorso non conta più, però sono tanti giocatori nuovi da assemblare e bisogna ripartire anche un po' d'umiltà. Io metterei un gruppo dietro dove ci sta il Napoli, dove ci sta il Milan, dove ci sta la Roma, dove ci sta la Juventus e dove ci sta il Como dichiaratamente. Non so se ci sta l'Atalanta, perché come potenziale ci sarebbe, però insomma Sarri impiega sempre un po' di tempo, no, all'inizio per fare, ma mettiamo anche l'Atalanta e poi dopo ci metto la Fiorentina, ecco, magari la Fiorentina meglio delle altre, meglio della Lazio, meglio del Bologna, meglio di queste squadre, però la metterei in questa sorta.
0: Quindi mi sembra di capire attorno al sesto posto più o meno.
1: Ma guarda, sesto posto io ci metterei la firma, se mi dici dove si firma firmerei. Io credo che la Fiorentina debba fare uno sforzo quest'anno gigantesco, quello di tornare in Europa, e secondo me già se arrivasse settima e andasse in Conference, secondo me farebbe una grande annata. Poi è chiaro che quando lotti per la Conference, in qualche modo, Ludovico, lotti anche per l'Europa League, no, se vuoi. Quindi questo è, dopodiché se arrivasse settima sarebbe già un successo per me.
0: Guarda Mario, ho partecipato anch'io con colleghi, amici a questo gioco della griglia, che appunto oggi ha preso il largo come sempre quando ricomincia il campionato. Io, a essere positivo, o più per meglio dire equilibrato, ora la Fiorentina la metterei settima per una varia, per un insieme insomma di motivi. Inter, Roma, Juventus e Napoli sono le mie prime quattro. Ti avrei chiesto qualcosa anche sulla zona retrocessione, perché io ho dato Monza, Cagliari e Lecce come retrocesse. Vedo che il Lecce spopola un po' ovunque, una delle neopromosse uguale, e poi ce n'è un'altra da inquadrare. Secondo te chi è che lotta per la salvezza quest'anno?
1: Oddio, allora ridimmi un po' tu che hai messo.
0: Io ho dato Monza, Cagliari e Lecce.
1: Sì, ci sta, ci può stare secondo me, e sicuramente sono tre che lottano, poi vedrai ci sarà anche qualcuna che scivola come tutti gli anni, così come c'è qualcuna che va su che poi ti sorprende, c'è qualcuna che scivola, per cui da questo punto di vista però quello che tu dici come griglia, diciamo, di coloro che lotteranno per non retrocedere, secondo me insomma, può essere giusto come ragionamento il tuo.
0: Va bene Mario, allora andiamo avanti. Noi parlavamo appunto di una Fiorentina che oggi forse, non lo so, galleggia, si spera, viene da dire così, tra il sesto e il settimo posto, forse qualcosa in più se c'entra la grande annata e qualche big floppa, forse qualcosa in meno se invece ci mette un po' di più questo processo di risalita a decollare. Resta il fatto che siamo a due giorni dall'avvio del campionato della Fiorentina. Come ci arriva Mario all'Olimpico la Fiorentina, ribadendo che domani alle 3:30 parla Grosso in sala stampa?
1: Senti, secondo me ci arriva con una bella carica, perché comunque ha giocato molto bene in Coppa Italia, perché è la regina dell'estate, perché ha un entusiasmo

0: le spalle della piazza di Firenze, che secondo me è contagioso, per cui secondo me ci arriva molto bene anche con i dubbi della vigilia, no? Perché come ti dicevo prima, la squadra che deve essere assemblata, che deve trovare una propria fisionomia, una propria identità, però ci arriva bene, consapevole però di un fatto, che la Roma in questo momento è più forte della Fiorentina, perché è reduce una grandissima stagione, perché quest'anno gioca comunque è in gruppo di squadre, dicevo prima, all'inseguimento dell'Inter e lotta per il titolo, perché c'è perché c'è la voglia a Roma di fare grandi cose, e ci saranno, credo, aiutami Ludovico, 70.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma, per cui credo che questo, come al solito, e non ci saranno i tifosi a Fiorentina, no, quelli residenti in provincia di Firenze, se non ricordo male, quindi quella sarà sicuramente un gap, e su questo non c'è il minimo dubbio, però per me ci arriva bene, io ho fiducia, questa è una squadra con dei giocatori forti dentro, che devono diventare, come dire, un gruppo vero, però ci sono delle forti personalità, credo che Olai non abbia paura di nulla, credo che Mastantuono non abbia paura di nulla, credo che Attano non abbia paura di nulla, e Pellegrino, anche se viene da Parma, non ha paura di nulla, che alla gara argentina, insomma, ci sono dietro, non ne parliamo, Dragusin è un centrale di lungo corso, no? Ora stiamo un po' aspettando Vieri, sono un po' incuriosito da Valdepeñas, ecco, questo te lo dico, non so se ti brucio una domanda, sono un po' incuriosito perché a me ha ben impressionato, molto ben impressionato, se si può dire, col Benevento, ma ho l'idea che sia un terzino molto spagnolo, cioè che quando c'è da attaccare è una delizia, quando c'è da difendere vengono fuori i problemi. Siccome Gasperini fonderà tutto sulle corsie e sull'attacco laterale, per cui secondo me, se giocherà Valdepeñas come credo, sarà un bel esame quello spagnolo.
1: Anche perché lo diamo come titolare praticamente certo, insomma, a sinistra c'è solo lui in questo momento, con Parisi ancora infortunato. Raccontiamo da settimane che la Fiorentina andrà a prendere anche un altro esterno basso di difesa da affiancargli, aspettando che rientri proprio Parisi. Ti avrei chiesto poi, Mario, secondo te una probabile di Grosso, che magari domani ci darà qualche indicazione in conferenza stampa, e quali sono secondo te oggi gli uomini da cui aspettare di più ora in questo momento?
0: Ma io mi aspetto di più dai nuovi, perché hanno voglia di ben impressionare, come dicevo prima, quindi a ta o la i se giocherà, credo giocherà, non so se dall'inizio, e ti ho detto Valdepeñas, Pellegrino se entrerà. Mi aspetto tantissimo da Ken, perché è al centro di questa vicenda, per cui sia che vada che resti avrà voglia di dimostrare. Mi aspetto molto da De Gea, perché anche lui l'anno scorso, insomma, poi è rimasto impantanato con tutti gli altri in un'annata particolare. E poi per quanto riguarda la formazione titolare, Ludovico, sono sincero, non ho notizie in questo momento di un certo tipo, magari domani sarò più informato, ma io ho un sospetto, non so se sei d'accordo, che non sia poi molto distante da quella che ha giocato il Benevento.
1: Sì, probabile. Io probabilmente mi aspetto Mastantuono dal primo minuto.
0: Sì, questo sì, potrebbe essere, ma io più che aspettarmelo, lo vorrei proprio
1: vedere. Vabbè, certo.
0: Te lo dico sinceramente, no, ma perché non è mica scontato, hai ragione, però insomma vorrei uno come lui, anche se oggi le partite durano 100 minuti, lo sappiamo, se gioca in 16, non più in 11, insomma ci sono tantissime cose che tornano fino a un certo, cioè che sono cambiate, ora addirittura ci sono anche queste nuove regole, no, per quanto riguarda la velocizzazione del gioco, che riguardano gli arbitri, io sono favorevole, no, la rimessa in gioco dal fondo, la rimessa laterale, insomma le sostituzioni, sono tutti, come dire, motivi, sono tutte ragioni per velocizzare il gioco, e quindi questo c'è anche questo, quindi io, ripeto, mi aspetto una partita bella. E ricordate una cosa, Ludovico, le prime quattro partite di solito in media, no? Le prime quattro partite della nuova stagione sono sempre gare pazze, sono sempre gare matte, dove può succedere di tutto, dove spesso le piccole o presunte tali battono le grandi, alcune grandi partono in difficoltà, poi qualcuna magari si ritrova subito, qualcuna ci mette del tempo, quindi è calcio d'agosto, anche se è campionato, e io ti dico che fino a dopo la sosta non vedremo qualcosa di già, non dico di definitivo, ma di concreto. Vedrai, ci saranno come al solito grandi sorprese. Quante volte abbiamo visto squadre partire in un modo incredibile, arrivare fino a Natale, gennaio, e poi magari crollare nel girone di turno. Certo. Quella fiorentina per fortuna è andata diversamente l'anno scorso, perché ha fatto molto molto male fino a gennaio e poi dopo si è ripresa, insomma, si è salvata.
1: Vabbè, ha centrato l'obiettivo, sì. Dai, diciamola così, che quello era l'importante. Mario, vengo al tema principe di questi giorni, che è Ken, senza girarci intorno. Sì. Sembra che la Fiorentina appunto abbia tolto da quello che ci fa filtrare la deadline del weekend, quindi sia pronta eventualmente a cedere Ken anche nei giorni successivi, ma voglia cederlo soltanto con la certezza di andare a prendere uno alla sua altezza o addirittura più forte. Tu ti sei fatto un'idea di tutto questo, della trattativa col Como, magari dell'ipotesi di provarlo a cedere all'estero? Perché noi sulle pagine di Firenze Viola abbiamo scritto anche questo con l'editoriale di Niccolò Santi di stanotte, per non rafforzare una diretta concorrente. Insomma, non so che ne pensi.
0: Guarda, io posso solo confermare quello che ha scritto Niccolò e quello che avete scritto voi, che hanno scritto altri colleghi, che quelle informazioni che sono arrivate ieri nel pomeriggio insomma ai giornalisti sono arrivate anche a me, e che l'offerta del Como non era all'altezza, se il Como voleva veramente Ken doveva uscire allo scoperto, e che comunque tutto era legato a trovare l'alternativa che doveva essere più forte secondo Paratici. E poi dopo ho anche capito che non c'è tutta questa voglia di darlo al Como, ma ci sarebbe molta più voglia, nel caso in cui ci fosse una bella offerta, di darla all'estero. Quindi mi torna tutto quello che avete scritto voi, sono notizie che avevo anch'io da ieri, e quindi si va su questo. Poi sai, qui bisogna aspettarsi di tutto, Ludovico. Noi stiamo parlando, sono circa le 18:15 più o meno,
1: 21, sì,
0: 21, 18:21, e magari alle 18:40 arriva l'offerta del Como del Chelsea, da Vutolino,
1: sì, sì.
0: Quindi ed è congrua, e Paratici accende il semaforo verde, oppure non arriva nulla, io me ne faccio tranquillamente una ragione, ma chiedo anche te e molti ascoltatori, e la Fiorentina parte un Pellegrino che è in davanti, che non mi sembra proprio una roba da carnea, di no, mi sembra una roba interessante. Quindi la sensazione è che c'è tempesta in arrivo, cioè nel senso la sensazione è che Ken secondo me possa veramente partire, però non c'è niente di sicuro, perché tutto questo si deve, come dire, configurare in una trattativa di mercato reale.
1: No, no, anzi, la coppia Ken Pellegrino, se verrà confermata, secondo me è anche molto ambiziosa per una squadra che vuole ripartire e centrare il ritorno nelle coppe, come dicevamo a inizio collegamento. Prima di chiamare in causa gli ascoltatori, Mario, perché c'è qualche domanda rivolta a te, ti faccio un'ultima domanda io su l'ipotetico sostituto. Oggi i nomi più chiacchierati sono Pinamonti, che comunque è un promesso sposo tra virgolette della Lazio, perché ci risulta soprattutto tramite i colleghi di tutto il mercato web che la trattativa con i biancocelesti sia iniziata da diverso tempo. Beto, che è stato rilanciato stamani da Sky Sport, ancora di proprietà dell'Everton, vecchia conoscenza della Serie A, e sullo sfondo, ma più come suggestione, nome grosso, Mauro Icardi, che è appunto in rotta con il suo passato in Turchia. Che nomi sono secondo te, e quanto potrebbero andare bene, ecco, come sostituto di...
0: Beh, sono una vecchia conoscenza, l'hai detto te. Icardi come giocatore in carriera non si discute, ora mi sembra che siamo un po' in là con gli anni. Non mi sembrerebbe una scelta, voglio dire, nello stile di Paratici, poi magari mi sbaglio.
1: Però Mario, no. Icardi è un 93, quindi ha 33 anni, non è, per esempio, sì. Tanti in queste ore scrivevano è un po' come Dzeko l'anno scorso, in realtà no Dzeko no. ne aveva 39, era più alla fine.
0: Io pensavo più ai Ribéry, ai Boateng, ok, pensavo a quei giocatori lì, insomma, ecco, non lo so, mi sembra sia una politica che faccia più parte del passato che del presente, insomma. E io ho la sensazione che non sia nessuno di questi tre, ecco. Io c'ho questa,
1: neanche Pinamonti, quindi
0: Pinamonti è lì, lo può prendere, però a parte c'è la Lazio sopra pesante, ma insomma oggi fra Lazio e Fiorentina si va alla Fiorentina, no, piuttosto che alla Lazio,
1: sì, questo senza lo dubbio,
0: visto le condizioni in cui versa la Lazio. Quindi non credo sarebbe difficile strapparlo alla Lazio in eventuale duello a sportellate, no? Ma può darsi ci sia un quarto nome sempre all'estero, che non è che non è uscito e che secondo me potrebbe sorprenderci, perché se è vero che lo cerca molto forte, e beh, insomma, magari ci sorprende su qualcosa, per cui, capito?
1: Mario, vado su qualche messaggio degli ascoltatori, se avevi finito il ragionamento, non volevo interromperti.
0: No, ho finito, dico, forse si arriva secondo me a qualcosa di più pesante, se no lo tiene.
1: Va bene, vado su qualche messaggio WhatsApp diretto a te. Save da Campi, ora a Verona, ci scrive per farcelo sapere. Scrive: Mario, una domanda secca, ti fidi di Grosso? E aggiunge tra parentesi: non mi rispondere, mi fido di Paratici.
0: Allora, ti fidi di Grosso? Mi fido, no, che discorso, io mi fido di Paratici. Io credo che sia giusto dare molta fiducia a Grosso, perché è un allenatore nuovo che lavora da poche settimane a Firenze, e io gli do fiducia, certo, sì, gli do fiducia, non ho tutti questi sospetti che hanno tanti altri, mi sbaglierò, e poi soprattutto non ho strumenti per dirti se Grosso sta facendo male, come insinua magari l'ascoltatore. Non li ho, sarei, da un mio punto di vista, lo rispondo volentieri, di cronista, di giornalista, di addetto ai lavori, sarei scorretto da un punto di vista intellettuale se io iniziassi a dire che Grosso ha dei problemi. Grosso deve ancora iniziare a lavorare, per cui credo che abbia diritto, però so che è una posizione difficile, perché a Firenze qualsiasi allenatore viene discusso anche alla svelta. È inutile che ora ti snoccio di rosario di tutti gli allenatori degli ultimi 10 anni, sono stati discussi anche quelli degli ultimi 30 o 40, e quindi io sono proprio per dare una fiducia grande a Grosso. E in più ti dico che la battuta su Paratici ci sta, perché Paratici stravede per Grosso, e Paratici ha un rapporto molto intenso, molto empatico, molto di scambio con Grosso. Poi nessun allenatore è al sicuro, se un allenatore perde un tot di partite viene mandato via, però ricordiamoci quello che ha fatto Paratici con Vanoli, perché Paolo Vanoli per me è stato bravissimo, ma ha trovato anche una grandissima sponda in Paratici, e secondo me Grosso troverà la stessa sponda che ha trovato Vanoli, in condizioni assolutamente migliori, cioè con una squadra più forte, una squadra più motivata, con un ambiente che spinge all'unisono, cosa che non era l'anno scorso, quindi parte avvantaggiato, con la stampella, si fa per dire, insomma, con l'appoggio, con la colonna Paratici, per me lui può fare bene a Firenze.
1: E poi vedo Enrico che scrive: Tenerani, essendo saggio, fa bene a non sbilanciarsi, anche perché mancano 10 giorni fondamentali di calciomercato. E vabbè, questo è...
0: Ma sono saggio e sono più che altro vecchio, tra virgolette, nel senso che sono esperto, sono di lungo corso e lo so che può succedere di tutto. Io ho detto, scritto in tempi non sospetti, e c'erano dei giocatori che potevano anche partire, che Fagioli, Gudmundsson e altri, quindi figurati se io mi meraviglio se la Fiorentina è al centro di questa situazione. Quello che cambia è il registro della partita che sta giocando la Fiorentina, cioè è la Fiorentina che dà le carte su Ken, ha già fatto praticamente il mercato, chi vuole Ken deve frugarsi in tasca, come si dice a Firenze, e quindi secondo me è cambiato il piano della sfida rispetto agli altri anni, quando c'era più titubanza, più incertezza. Ecco perché ti dico io ho fiducia, ecco perché ti dico che secondo me può partire o non partire, e Paratici farà sicuramente delle buone cose, per cui io sono molto tranquillo a questo punto di vista.
1: Sì, la sensazione rispetto agli anni scorsi è che comunque ci possa essere un degno sostituto, anche perché nel calcio, Mario, vediamo spesso che non conta tanto chi va via, ma chi arriva, perché se chi arriva non fa rimpiangere chi è andato via, i tifosi, la stampa e chiunque orbiti attorno alla squadra comunque è contento. David poi: ciao Ludovico e ciao Mario, potrebbe essere come papabile post Ken uno come Borja Iglesias, 31 anni con contratto in scadenza, e comunque aggiunge: penso che Attà sia il migliore acquisto di tutta la Serie A.
0: Allora c'è la rima, non so se sia cercato o no, ma sono d'accordo, Attà è stato un grande colpo. Su Borja Iglesias non so, certo è un giocatore forte, su questo non c'è dubbio, però ecco la sensazione è che Paratici vada su un profilo del genere, cioè che Paratici sostituisca Ken con Pinamonti non ci credo, ecco. Ma io tra l'altro stima di Pinamonti, che tutti gli anni i suoi golletti, come si dice a Firenze, li fa, no? Una volta 10, una volta 12, una volta 13, insomma più o meno è abbastanza continuo a quel livello, diciamo, di come bomber. Però credo che se va via Ken lui abbia già per le mani, e ce l'ha già, Io sono certo che lui abbia già bloccato il sostituto, se andrà via non si farà trovare impreparato e sono convinto che sarà un giocatore forte.
1: E poi Stefano ci scrive: si può dire che Grosso ha sbagliato a non provare Ulai e Fagioli insieme? Punto di domanda. Questo è stato un grande tema nel corso del precampionato.
0: Si può dire, io non voglio dire che abbia sbagliato, dico che avrà avuto le sue ragioni. Io le avrei provate, ma io faccio il giornalista, non faccio l'allenatore, quindi non, lui è più bravo sicuramente di me e di tanti altri che ci ascoltano in questo momento. Certo, anch'io me la sarei, però ricordati, ogni allenatore è figlio delle proprie convinzioni di gioco. Montella nel 2012, che sei molto giovane, sparigliò, no? Varando un centrocampo.
1: Me lo ricordo molto bene quel centrocampo.
0: Tutti noi a rompergli le scatole, però ebbe ragione lui. Rompergli le scatole per dire: ma come non metti uno e fa legna, sai, sono discorso un po' italiani. E io ero nel mezzo, naturalmente, a rompere le scatole su quello. Invece ebbe ragione lui. E Grosso non mi sembra Montella, ecco. Grosso mi sembra più equilibrato di quel Montella lì, cioè meno propenso al rischio.
1: Vabbè, poi allora Mario, se posso aggiungere, alla fine, se ti permetti un centrocampo di sola tecnica come era quello, deve essere veramente tanto sopra lo standard normale, perché vuol dire che la palla la tieni sempre te. Questa Fiorentina qui è un centrocampo secondo me molto buono, ma non eccezionale come poteva essere quello, ecco.
0: Sono d'accordo con te, no, sono d'accordissimo con te. Quella fu una scelta precisa, la palla ce l'aveva sempre la Fiorentina, anzi ce l'aveva sempre Pizarro, e lui dettava l'agenda della partita. È stata una Fiorentina, non voglio dire ripetibile, ma molto molto originale, questo lasciatemelo dire, bellissima, a me piaceva da morire, per cui ti dico, insomma, questo era, è stata veramente una bella pagina, sì, una bella pagina di Fiorentina quella. Fu il rilancio di Della Valle, speriamo ci sia un'assonanza con la Fiorentina di adesso e questo sia il rilancio di Commisso dopo 7 anni che a me sono piaciuti pochissimo, quasi nulla, e spero che adesso ci sia una nuova stagione, ma non calcista, proprio una stagione intesa come periodo.
1: No, ma magari proprio un ciclo, perché quell'estate lì, quella del 2012, fu la ripartenza da tutti i punti di vista, in dirigenza e sul campo, e si aprirono i 3 anni di Montella che furono per me bellissimi, probabilmente i più belli dell'epoca moderna, insomma, perché la squadra arrivava quarta tutti gli anni, vinceva, divertiva, insomma. Mario, quella Fiorentina lì è ancora ben impressa nelle nostre menti, eppure non ha vinto niente, però era una squadra che in campo ci sapeva stare. Come gli ultimi temi che tocco con te, Mario, e vedo che ce li segnalano un po' in qua e là diversi ascoltatori, sono: uno sempre sul sostituto di Ken, qualcuno ci scrive magari ce l'abbiamo già in casa perché Pellegrino piace a tanti, è stato pagato tanto, non è che nell'idea della Fiorentina, in caso di addio di Ken, Pellegrino è il titolare?
0: Ma meno male che piace a tanti, che qualche mese fa quando giocava nel Parma non piaceva quasi a nessuno. Meno male, a me piace tantissimo da quando l'ho visto in Italia le prime volte, mi è piaciuto subito. Io credo che sia molto sottovalutato Pellegrino e questo mi fa piacere, molto piacere, perché evidentemente poi farà bene, secondo me farà sicuramente bene. E per il sostituto te l'ho detto prima, insomma, io credo che ce l'abbia tenuto nascosto fino ad ora e lo scopriremo tra poco, secondo me.
1: E poi oggi, dopo la gara di Coppa di Germania del Bayer Leverkusen, parlava il DS dei tedeschi, Simon Rolfs, se l'ho pronunciato bene, e ha parlato anche di Pokù, perché gli è stata chiesta di questa trattativa e di un'altra trattativa, e la sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi, l'altro... abbiamo perso Mario, benissimo, è cascata la linea, non se la sentiva di parlare dell'altro giocatore del Bayer Leverkusen, che in questo caso è Ezequiel Palacios, argentino, che è in uscita dal Bayer Leverkusen verso probabilmente l'Ipswich Town. Ora recupereremo Mario. Nel frattempo calcio d'inizio, e quindi buon campionato a tutti, buona Serie A a tutti, è iniziata Inter Monza ed è iniziata anche Udinese Como, mi viene da dire anche buon fantacalcio a tutti, perché è iniziata anche la stagione dei fantallenatori, tra cui il sottoscritto, che ha anche diversi giocatori in campo tra queste due partite, quindi le seguirò ancora più attentamente, oltre che per lavoro e per darvi conto di tutti gli aggiornamenti qui in presa diretta. Marco Tonelli, che ringrazio per essere in regia, sta curando la parte tecnica e sta cercando di allacciare il collegamento con Mario. Vedo che ancora non c'è. E quindi vado a leggere qualche altro messaggio. Alberto ci scrive: manca un incontrista forte davanti alla difesa, anche contro il Benevento a centrocampo non si è mai recuperato un pallone, problema importantissimo. Questo potrebbe un po' legarsi al tema Ulai Fagioli, non perché uno dei due sia incontrista, però noi vi raccontiamo da tempo che, da quanto ne sappiamo, a grosso non piace molto Fagioli come calciatore, e soprattutto nella sua idea il play è Ulai. Fagioli, per quel che abbiamo cercato di raccogliere, ad ora non accetta di rimanere a Firenze a fare la riserva, e per questo la Fiorentina, in caso di un'offerta importante, lo farebbe anche partire. Se invece restasse, comunque è una possibilità concreta, perché non è detto che si smuova il mercato in modo decisivo nei confronti del classe 2001, comunque rappresenterebbe come una risorsa per la Fiorentina, perché Fagioli doveva essere l'anno scorso il giocatore in più. Ricorderete Pradè in conferenza stampa a fine mercato dire: Fagiolino, ci aspettiamo che diventi Fagiolone. Insomma, c'era grande attesa sulla stagione di Fagioli, che è stata diciamo così e così, perché per metà campionato malissimo, ma come tutti i suoi compagni, da gennaio in poi è stato probabilmente il migliore della squadra di Vanoli, e le sue doti non le discute nessuno. Probabilmente si tratta anche di un carattere un po' fragile, un po' da assestare e da prendere bene. Resta il fatto che nelle idee del nuovo allenatore, che è appunto Grosso, non c'è spazio probabilmente per entrambi, infatti non li abbiamo mai visti insieme finora praticamente, e quindi chissà che non possa essere ceduto. Alberto, che ho letto ora al 348-75-1393-33, citava invece la mancanza di un incontrista, quindi di un giocatore in grado di rompere gli equilibri, di saper ricevere l'avversario, di saper andare ad aggredire nella metà campo avversaria, insomma un centrocampista muscolare, dinamico, che in parte probabilmente è già Ulai. Manca però almeno un'altra mezzala con quelle caratteristiche, e la Fiorentina infatti da tempo ha provato a bloccare Torsvet, che, come diceva Aquilani la settimana scorsa, ha chiesto la cessione al pari di Pinamonti, che è un altro nome chiacchierato non solo in orbita fiorentina ma nel mercato italiano in generale. Abbiamo detto che è partita la Serie A, è partita anche già da un paio d'ore il campionato Primavera 1, che la Fiorentina quest'anno difende perché è campione in carica, ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Andiamo a Reggio Emilia per l'esordio dei ragazzi di Andrea Azzoli da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, eccoci. Allora, Ludovico, siamo veramente nel bel mezzo del recupero del secondo tempo, siamo al 49esimo, manca un minuto e mezzo alla fine della partita, risultato di 1-1 con la Fiorentina che è pervenuta al meritato pareggio pochi istanti fa con un gran gol di Iallo. Ora però c'è il Sassuolo che si era portato in vantaggio al 66esimo con Cornescu in possesso del pallone, un tracciante che per fortuna arriva dalla destra ma non crea alcun pericolo, portiere Magalotti, palla che sfonda, che finisce sul fondo senza alcun problema. 1-1, come detto, il risultato che sta maturando a Ricci. Partono in questo istante gli ultimi 60 secondi del match. Devo dirti che il pareggio di Iallo alla prima vera palla gol della ripresa per la Fiorentina e al primo vero pallone azzeccato dal centravanti, che, ti devo dire la verità, non ha fatto una buona prova, però si è riscattato perché ha fatto una rete straordinaria al volo su un assist dalla destra, una percussione viola, e poi il giocatore che già lo scorso anno era nelle file della Fiorentina si è girato e ha trovato l'1-1. Ora però c'è ancora la Fiorentina in possesso palla con lo stesso Iallo che apre, sbaglia tutto, però per Bianchini recupera il Sassuolo. Ultimi 35 secondi di partita, ora c'è Ademi che è molto bravo con una diagonale difensiva a far arrivare il pallone con la Fiorentina che adesso trova una rimessa laterale con Beldenti, molto bravo, uno dei due Beldenti. Poi parleremo magari del difensore 2010 che oggi è esordito, ha fatto secondo me una prova eccezionale, è stato naturalmente il migliore in campo. Rimessa per la Viola con i minuti di recupero che scorrono, ancora Fiorentina che però perde il pallone e finisce qui la partita, caro Ludovico. 1-1 il punteggio al Ricci di Sassuolo, termina con un pareggio la prima gara dei campioni d'Italia della Fiorentina allo stadio Ricci. lo scorso anno finì proprio 1-1, ma fu il Sassuolo a pareggiare in pieno recupero. Stavolta la Fiorentina, ed è giusto così perché ha fatto una prova secondo me di sacrificio. Sassuolo ha fatto gol con un tiro secondo me improbabile, dove il portiere poteva fare probabilmente qualcosa in più. Fiorentina ci ha provato e poi nel secondo tempo, in pieno recupero al 92esimo, Iallo ha firmato con un bel tiro al volo la rete del pareggio 1-1, quindi Fiorentina che sta alla quota 1, sta abbastanza alla svelta a fare i conti in classifica, essendo la prima giornata, però diciamo che evita la sconfitta al primo turno. Prossima giornata, lunedì 31 agosto, sempre a questo orario, cioè alle 16.45 il fischio inizio, al Viola Park contro l'Hellas Verona. Speriamo che sia l'occasione per la prima vittoria, perché questo tricolore che i ragazzi hanno sul petto va assolutamente onorato e difeso.
1: Senza dubbio, Andrea, finiamo il commento sull'Under 20 Viola, che appunto è campione d'Italia in carica. Nel frattempo, giusto per dare un aggiornamento, primo gol della Serie A 26-27, bolide da fuori
2: Monza?
1: Area. No, dell'Inter, a Cancelanoglu, grande destro dal limite, forte sotto la traversa, quindi i campioni d'Italia iniziano benissimo la propria stagione. Andrea, prima di salutarti ti avrei chiesto, visto che sono giorni che parliamo della Fiorentina di Grosso, di come sta, di come arriva alla prima di campionato a Roma, come ha iniziato la squadra di Andrea Azzoli, ma soprattutto quanto margine ha ancora per crescere, visto che insomma difendere lo scudetto non sarà affatto facile, però ci proveranno.
2: Ma io ho visto, guarda, al di là della gara arrivata, del pareggio arrivato oggi all'ultimo minuto quasi, ho visto una squadra discreta. Chiaro, si tratta di un gruppo fortemente ringiovanito che partiva con due 2010 in campo, Beldenti e Croci, anzi oggi Croci è anche un po' deluso, quindi io aspetto anche di rivedere Croci nella sua versione top quality, come quando faceva la differenza nel settore giovanile fino all'anno scorso. Poi a quel punto anche l'attacco sarà sicuramente molto migliore. Però ecco, al netto di questo, è una squadra che può avere ampi margini di crescita. Secondo me si vede già un bel po' di gioco da parte di Aurelio Andreazzoli. Però ecco, oggi l'importante è uscire non imbattuti, è successo. Si riparte dal weekend prossimo lungo, lunedì contro il Verona. Ma credo che questa squadra abbia le carte in regola per fare una buona stagione.
1: Va bene Andrea, ti saluto, che avrete da fare il, come sempre, l'ottimo lavoro post partita. Parlerà, immagino, Aurelio Andreazzoli.
2: Sì, vi faremo arrivare le interviste con sicuramente Aurelio Andreazzoli, poi vedremo se parlerà qualcun altro. Purtroppo non c'è più il nostro amico Emiliano Bigica del Sassuolo, che è passato all'Inter Primavera. Quest'anno il Sassuolo è nato da Cristian Serpini. Quindi insomma vedremo quello che vi potremo proporre.
1: In compenso, in prima squadra c'è Alberto Aquilani, che abbiamo conosciuto e come qui a Firenze. Abbiamo fatto anche io e te insieme la finale scudetto amara del 2023. Sarà un modo anche per ritrovarlo, no? Quando verrà a Firenze col Sassuolo.
2: Sicuramente sì. Lo aspetto un'annata difficile, ho paura, perché il Sassuolo, da quando è andato via Carnevali, credo che abbia cambiato un po' il corso dei suoi obiettivi. Staremo a vedere, ecco, insomma, staremo a vedere.
1: Grazie Andrea, buon lavoro.
2: A voi, ciao.
1: E questo era quindi il resoconto finale sul debutto della primavera di Andreazzoli in campionato. Appunto, l'Under 20 della Fiorentina difende il titolo conquistato la scorsa stagione al Viola Park, in casa contro il Parma. C'eravamo anche noi di Radio Firenze Viola, ovviamente, a raccontarla in diretta. Dicevo appunto durante il collegamento con Andrea che Di Çalhanoğlu è la prima firma sulla Serie A, partita pochi minuti fa, con un destro potente da fuori area, classico gol alla Çalhanoğlu, che ci ha messo 5 minuti per ribadire ancora una volta come mai anche al fantacalcio era uno dei primissimi slot da voler prendere a centrocampo. Io stesso nella mia asta di pochi giorni fa ho provato a prendere il turco, eppure è andato via a una quantità di budget spaventosa. 0-0 invece sull'altro campo, Udinese-Como, ma sono appunto due gare appena partite, perché scocca ora soltanto il decimo giro di lancette. Poi vedo Silvio alla nostra casella WhatsApp che scrive: Mount Davis dell'Udinese, se parte Ken. Dovremmo aver recuperato tra l'altro Mario Tenerani. Mario, ci senti?
3: Chiedo scusa, Ludovico, a te e a tutti gli ascoltatori, ma mi è andato in bomba il telefono, come si dice in gergo. quindi ho dovuto spengere, accendere, insomma, e ho perso un po' di tempo.
1: Non ti preoccupare, Mario, tanto saremmo stati più o meno a fine, non mi ricordo su che cosa, ecco, su cosa ci eravamo lasciati?
3: Forse sempre su Pellegrino, mi sembra, stavamo parlando di Pellegrino, che io insomma stimo molto e che tu mi dicevi piace molto anche a tanti tifosi.
1: Sì,
3: adesso,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Quindi era questo.
1: E qualcuno ci scrive, l'ho letto ora il messaggio, Silvio Davis dell'Udinese, che cosa ne pensiamo, se eventualmente può essere un sostituto di Ken, non lo so, secondo me non sarebbe tanto un miglioramento.
3: No,
1: però
3: no, non mi sembra che andrebbe a migliorare, esatto.
1: Tra l'altro Davis che oggi non gioca con l'Udinese per un problema muscolare dell'ultimo minuto. E poi ti stavo per chiedere come ultimo tema Pocu, perché ti stavo dicendo quando è caduta la linea che il direttore sportivo del Bayern ha parlato dopo la gara di Coppa di Germania che il Bayern ha vinto per 4-0 contro il Wehen Wiesbaden, di Pocu e di Ezequiel Palacios, che sono due giocatori in uscita dal Bayern. La sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo, le trattative però è vero sono in corso per entrambi, tuttavia non c'è ancora la certezza che l'operazione vada in porto, quindi ci fa capire che l'operazione c'è, insomma, però ancora non è chiusa.
3: Non c'è la certezza, però se tu mi dici di Pocu penso che sia un giocatore davvero molto interessante, che mi sembra che vada in qualche modo a incarnare quelle caratteristiche che sono ricercate ormai da mesi sul mercato della Fiorentina, no? C'è un esterno driblomane che strappa, veloce, e quello che ti porta alla sorpresa della numerica, che ti porta via anche uno stadio, secondo me, per cui potrebbe essere veramente un acquisto interessante per la Fiorentina, sono d'accordo, potrebbe, mi piacerebbe, credo, insomma, ti dico, se la Fiorentina lo prendesse, sarei contento.
1: Sarebbe lui il cosiddetto esterno forte che raccontiamo da praticamente tutta l'estate, no? Quello che chiude il tridente, perché ad oggi il tridente è Mastantuono a destra, Ken o chi per lui davanti, e manca questo esterno sinistro che, se sarà Pocu, mi sembra anche per te, Mario, andrà a chiudere un tridente perlomeno ambizioso, definiamolo così.
3: Ambizioso, e ti dà possibilità anche di avere delle alternative, perché puoi avere da una parte l'esterno che va dentro, da quell'altro puoi avere il falso trequartista che però ti rientra dentro il campo, hai delle soluzioni anche a partita in corso secondo me, per cui sarebbe veramente una cosa molto buona, credo.
1: Mario, prima di salutarti ti dico che nel periodo di tempo in cui non ci siamo sentiti noi abbiamo fatto un flash con Reggio Emilia, perché oggi debuttava la Primavera, campione d'Italia in carica, 1-1 a Sassuolo. Andrea Giannattasio, che è lì per Radio Firenze Viola, ci raccontava di una Fiorentina che perlomeno ha evitato la sconfitta perché ha pareggiato al 91esimo. È una squadra chiaramente in rodaggio e con un nuovo allenatore molto bravo a lavorare con i giovani. Ci sarà ancora da aggiungere Federico Croci, che sta bruciando le tappe. Io ho fatto anche un pezzo su di lui per Ferragosto, perché contro il Benevento in Coppa Italia è diventato il debuttante più giovane di sempre con la maglia della Fiorentina. Non lo so, secondo te la Primavera può essere qualcosa da cui attingere per Grosso, e Croci stesso pensi che possa avere almeno un minimo di spazio in prima squadra quest'anno, Mario?
3: Sì, Croci sì, perché mi sembra anche la linea Paratici sia quella che abbia battezzato il 2010, no?
1: Sì.
3: E quindi io credo di sì. Poi è chiaro che bisogna dare un minimo di tempo. Questo è il più giovane debuttante di tutti i tempi tra i professionisti della Fiorentina, a 16 anni e qualche giorno, insomma. Quindi voglio dire, sono da questo punto di vista, devo dire, perfetto, scusa, non avevo perso la linea per un istante. Mm-hmm. E dicevo, credo che ci sia proprio la volontà di portare avanti, ma non solo Croce, ma anche il 2010, insomma, ecco. Quindi credo che ci sarà spazio sicuramente.
1: Mario, come sempre, grazie mille del collegamento. Grazie. Buona serata e ci sentiamo al prossimo Viola Weekend.
3: Grazie a tutti voi, buona serata.
1: Grazie quindi a Mario Senerani, che abbiamo sentito un po' con un andirivieni, perché l'abbiamo praticamente ascoltato in due blocchi separati. Ci ascoltiamo invece ora un ottimo contenuto raccolto da Niccolò Righi, che è uno dei nostri di Radio Firenze Viola, nonché redattore di tutto Mercato Web, insieme al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Nelle scorse ore hanno intervistato a tu per tu Rado Dragusin, che si preannuncia essere uno dei protagonisti della Fiorentina di quest'anno. Con lui tanti temi affrontati: il suo passato, la trattativa con la Fiorentina delle vecchie sessioni di mercato, perché Dragusin era già stato cercato prima di quest'estate, e tanto altro ancora. Ci ascoltiamo allora un blocco di Rado Dragusin a TMV.
4: Sì, sicuramente abbiamo fatto abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
5: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
4: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
5: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
4: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
5: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati? Come si uniscono queste cose?
4: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
5: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, come arrivate?
4: Siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
5: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina appunto.
4: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
5: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
4: Ci sono stati trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di...
1: Questa è una parte quindi di Radu Dragusin in esclusiva a Tutto Mercato Web. Chiaramente la versione integrale la ritrovate non solo sulle pagine di TMV ma anche su quelle di FirenzeViola.it. L'intervista è uscita stamattina. Andiamo a chiudere la prima ora del Viola Weekend leggendo un po' di messaggi. Per esempio, Alessandro da Diano Marina: ragazzi, buon pomeriggio, finalmente ho visto un qualcosa che non vedevo da una vita, un giocatore con tanto qualità che salta l'uomo e persino italiano, però con queste caratteristiche spero abbia qualche chance durante l'anno in prima squadra. Non so se intende Pirro veramente o se voleva riferirsi a qualcun altro. Poi Marco da Campi: buongiorno, attendo con impazienza la notizia della vendita di Ken per iniziare finalmente il nuovo ciclo. Vabbè, il nuovo ciclo è cominciato lo stesso alla fine, la Fiorentina ha cambiato davvero volto rispetto a un anno fa, ragazzi, nuova dirigenza, nuovo allenatore e dell'11 titolare almeno 6, 7, 8 circa nuovi interamente, quindi alla fine la differenza c'è stata. Io non so se attenderei davvero la notizia della vendita di Ken, ma anche secondo me è uno che non è insostituibile sia per tenuta fisica sia per giocatore in sé per sé. Resta il fatto che comunque è un buon attaccante e a 10 giorni dalla fine del mercato non è facile prendere un altro. Come diceva Mario però prima, Tenerani, che era in collegamento con noi per chi non fosse all'ascolto, la sensazione che prevale ora rispetto ad anni fa è che comunque con Paratici ci sia la fiducia per andare a prendere davvero un sostituto all'altezza, non so se più forte davvero ma comunque all'altezza. E perché rimarco il concetto che esprimevo prima, ossia non importa chi va via ma importa chi arriva, ci si ricorda sempre di chi arriva se fa bene e anche se fa male purtroppo, ma in modo negativo. Luca ci scrive invece: faccio notare che il pompatissimo Pellegrino la scorsa stagione ha segnato solo al Torino, al Lecce, al Verona, al Sassuolo, cioè ad alcune fra le peggiori difese del campionato. Sì, è vero. Allora, Pellegrino non ha fatto una stagione eccezionale, però Pellegrino ha dimostrato anche secondo me di essere un attaccante valido, con delle qualità. Non è più giovanissimo, nel senso che comunque è un 2001, quindi ha 25 anni, non sto dicendo che sia vecchio, ci mancherebbe, però è nel pieno della carriera, non so quanti margini ancora ha a disposizione, però è un centravanti che secondo me convince. Poi se appunto rimane Ken e quindi lui resta di base come iniziale riserva, probabilmente si è su un tandem molto molto importante. Se invece diventa il titolare, vediamo chi arriva a fianco a lui, o se invece fa la riserva di un altro titolare, vediamo chi è il titolare. Ovviamente, come tanti sottolinea, lo faceva anche prima un ascoltatore che ho letto, sì, oggi buttiamo giù la griglia di inizio campionato, però non si può non ricordare che ci sono ancora appunto 10 giorni di calciomercato e che comunque sposteranno gli equilibri, perché non solo la Fiorentina ma tante squadre ancora interverranno parecchio sulla sessione. Alessandro ci scrive appunto Antonio Pirro, infatti hai fatto bene a sottolinearlo perché non capivo se fosse un errore di battitura, quindi però, o se davvero tu intendessi Pirro. E poi ci scrive un altro ascoltatore che non si firma, si sa il sostituto di Ken? No, noi appunto per ora sappiamo che la Fiorentina sta lavorando già all'eventuale rimpiazzo, perché l'idea di cedere Ken comunque c'era già prima, la Fiorentina ci sta lavorando, non è un caso se nelle scorse ore Alessandro Lucci, il procuratore di Ken, è entrato ancora più in scena per provare ad assottigliare la differenza tra domanda e offerta tra Fiorentina e Como. Comunque staremo a vedere, noi ve le racconteremo tutte le trattative qui su Radio Firenze Viola, qui durante il Viola Weekend, ancora per un'ora, perché io, Ludovico Mauro, sarò ancora insieme a voi per un'oretta. State lì perché ci fermiamo, andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo tra pochi minuti. Radio
6: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. 19.06, torniamo in diretta, questo è il Viola Weekend, la seconda ora della trasmissione del sabato, il primo del campionato 2026-27. Diamo anche un paio di aggiornamenti perché durante il periodo della barra pubblicitaria il Monza ha pareggiato a San Siro, in questo momento 1-1 tra l'Inter e la squadra neopromossa allenata da Ivan Juric, con Varela che ha trafitto Martinez con un bel prima di tutto lavoro sul marcatore, girandosi da attaccante vero e coprendo bene il pallone, e poi scaricando un bel tiro secco rasoterra in diagonale che appunto ha bucato la porta di Martinez. Quindi 1-1 tra Inter e Monza, e l'Udinese sta battendo il Como per una 0 con gol di Camara al 28esimo in campo aperto. L'esterno dei friulani con un tocco morbido sotto ha bucato Butes e ha portato avanti la squadra di Costa Rugnaic quando siamo al 35esimo praticamente su entrambi i campi. Mentre è finita già da diversi minuti appunto la gara della primavera, ve l'abbiamo raccontata nel finale con Andrea Giannattasio, che pochi minuti fa insieme ai colleghi presenti ha intervistato Aurelio Andreazzoli a bordo campo, e quindi ci ascoltiamo il bilancio dell'allenatore della primavera dopo il pareggio col Sassuolo.
7: Mister Aurelio Andreazzoli, allora, intanto l'emozione per questo debutto d'allenatore della Fiorentina primavera, e poi un commento su questo pareggio, ci avete creduto fino alla fine ed è arrivato con un bellissimo gol.
8: Ma sulla partita sai, siamo venuti in una condizione di inconsapevolezza, nel senso che volevamo verificare a che punto siamo, cosa abbiamo combinato fino ad ora, chi siamo, quanto carattere abbiamo e tutta quella serie di circostanze che necessitano per la costruzione di una squadra. E quindi eravamo, come dicevo, inconsapevoli di quello che ci poteva, che si poteva verificare e quello che volevamo vedere. Abbiamo giocato contro una squadra che a me è piaciuta molto, che mi era già piaciuta vedendola in video, che gioca molto bene. Ho fatto complimenti a Christian, l'allenatore loro, perché veramente gioca come a me piace vedere giocare una squadra, e ci ha messo in difficoltà talvolta sul gioco. Hanno giocato meglio di noi, particolarmente la prima ora di gioco, però siamo stati pericolosi almeno tre volte nel primo tempo, potevamo andare in vantaggio come potevano segnare anche loro. E dopo un'ora di gioco, e allora è cambiato qualcosa anche nella necessità per noi di fare qualcosa di diverso, perché abbiamo avuto una mancanza di minutaggio che sapevamo, perché è chiaro che i calciatori hanno fatto i 90 minuti per la prima volta. E quindi poteva capitare di tutti, e quella inconsapevolezza che dicevo prima si è verificata immediatamente, perché abbiamo visto diversi problemi di ordine fisico, ma è uscita fuori quella componente principale che avvalora una squadra, che è quella della resilienza, dell'aiuto reciproco, del tenere viva una situazione senza rischiare niente e cercare fino in fondo e crederci fino in fondo che un risultato può variare, in particolar modo se ci metti sacrificio o dolore anche per qualcuno, perché sono rimasti in campo in una condizione pesante.
9: Da un punto di vista, parlavamo fisico, un'ottima risposta l'ha data la difesa, che anche nei momenti più di sofferenza del gioco palla del Sassuolo ha dimostrato compattezza, fisicità. Questi ragazzi possono crescere e possono crescere bene.
8: Sì, è quello che dicevamo. Non abbiamo fatto niente di particolarmente interessante per quanto mi riguarda, oppure diciamo per quello che ho in testa io, che vorrei che fosse. Però è anche vero che i tempi sono questi, e Le caratteristiche dei ragazzi ci impongono anche certi comportamenti, perché non abbiamo la libertà di scegliere un modello di gioco. Abbiamo la necessità di far esprimere loro, secondo le loro caratteristiche, in un contesto di gioco che li metta al loro agio.
10: Io, mister, le vado su un singolo, in questo caso su Yallo. Non è uno dei nuovi, ha già avuto l'esperienza qui l'anno scorso, ha vinto il campionato. Quest'oggi è una partita, si può dire oggettivamente, un po' sotto le aspettative, un po' sottotono. Poi al 91esimo il pareggio è proprio suo, su un bel tiro al volo. Se ci spiega la scelta di continuare a perseverare con lui senza cambiarlo, piuttosto cambiare il reparto di centrocampo, ma continuare a dare fiducia a lui e non sostituire.
8: Senti, se ti riferisci alla sua partita, ti riferisci alla sua partita sottotono?
10: Sì.
8: Credo che hai visto male, perché ha lottato tutta la partita contro due difensori forti, molto forti, veramente bravi. E avevamo un arbitro che finalmente ha lasciato le squadre combattere senza fischiare tutti i momenti e interrompere il gioco. Ce l'ha fischiata contro anche a noi, contro, nel senso che avremmo preferito il contrario, però lui ha condotto la gara alla stessa maniera e lui si è trovato in mezzo a due energumeni che lo hanno messo in difficoltà, ma non ha mai smesso di lottare. E poi quando succede questo, di solito c'è un premio da prendere e basta andarlo a cercare, e lui l'ha cercato fino in fondo. È stato bravo, molto bravo Buonanno a mettergli quella palla, ma lui ha fatto un'esecuzione stratosferica.
7: Ha detto, mister, che ha visto ancora non molto di quello che ha in testa della sua squadra. Ecco, nel percorso che avete di crescita, dov'è la sua Fiorentina in questo momento? Siete comunque a un buon livello?
8: Abbiamo appena cominciato. Cosa succede in questi casi? Che sei portato a dare più informazioni possibili e poi arrivi a un certo punto e ti rendi conto che le informazioni più ne date e più ti rivengono contro, perché poi le notizie e le informazioni vanno metabolizzate e il tempo per metabolizzarle non c'è stato, e quindi siamo ritornati un passetto indietro, abbiamo fatto mea culpa e ci siamo messi a lavorare per metabolizzare, mi ripeto un'altra volta, e siamo in quella condizione lì. È importante, credo che sia molto importante, il risultato raggiunto con la sofferenza che si diceva prima, perché questo lascia molto di positivo, molto, al di là del punto, che a me non importa niente del punto, no? Ma l'obiettivo raggiunto in quella maniera, sotto sofferenza grave, perché non sapevamo più dove mettere le mani, c'erano tre o quattro colpiti, e raggiunto in questa maniera è un bel viatico per il futuro.
1: E questo era Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio della primavera sul campo del Sassuolo. Noi riprendiamo il nostro giro di collegamenti per analizzare la Fiorentina e in generale il campionato di Serie A che è ripartito questo pomeriggio. Lo facciamo ora con un ex difensore, lo ricorderete, in Serie A col Verona, col Bologna, con l'Empoli. Sto parlando di Domenico Maietta, che è in linea con noi. Ciao Domenico, buon pomeriggio.
11: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
1: E grazie.
11: Stavo ascoltando la voce di Aurelio Andreazzoli.
1: Ti ho un po' perso, Domenico, se puoi ripetere perché non ti ho sentito bene.
11: Ho detto, è sempre un piacere sentire la voce di Andrea di Aurelio Andreazzoli, perché è sempre un grande mister, una grande persona.
1: Quest'anno allena la Fiorentina Primavera, è stata una bella scelta per lui in primis, gliel'abbiamo anche detto noi giornalisti, perché comunque parliamo di un allenatore che all'età che ha, e non è più giovanissimo, ha fatto tanto con i grandi, insomma, rimettersi in discussioni con i giovani non è una scelta banale, ecco.
11: No, infatti non è una scelta banale, però la scelta giusta è fatta la Fiorentina prendendo il nonno Aurelio, come lo chiamavano ad Empoli, che è persona straordinaria, ma un allenatore, insomma, ecco, un maestro di calcio.
1: Ecco, ti sembra quindi una scelta azzeccata per far crescere i giovani della primavera?
11: Sì, secondo me sì, anche perché lui è molto bravo con i giovani, dove insegna i valori della vita, insegna veramente come si gioca a calcio, quindi può far esplodere veramente qualcuno a livello importante.
1: Domenico, invece, venendo al mondo dei grandi, ripartiva oggi il campionato, sono intanto in corso di svolgimento le prime due partite. L'Inter in questo momento è fermata dal Monza perché siamo sull'1-1 a San Siro, e anche il Como in questo momento è fermato dall'Udinese, in casa dell'Udinese, perché stanno vincendo i bianconeri friulani per 1-0. Già così, se venissero cristallizzati ora i risultati, sarebbero due grandi sorprese.

0: nei primi quattro, quindi potrebbe farcela.
1: Addirittura da Champions League?
0: Ma sai, nessuno dava un euro, ecco, mettiamola così, al Como. Poi invece ha dimostrato sul campo, ha dimostrato anche a livello societario che può ambire a qualcosa di importante, quindi perché non può farlo anche la Fiorentina? L'ha dimostrato quest'anno, l'anno scorso è stata un'annata negativissima e quindi solo da delle cose negative si può fare qualcosa di importante per gli anni successivi.
1: La sensazione tua quindi è quella che la Fiorentina abbia ricostruito addirittura per puntare alla Champions, Domenico, e ti chiedo...
0: Vai. Non dico, cioè, ho azzardato a dire la Champions, però se la può giocare nelle squadre d'Europa, quindi ha fatto una squadra importante dove ha toccato poco, quello che ha fatto l'ha fatto in maniera mirata, quindi è giusto che può ambire a qualcosa di più importante.
1: Ecco, allora tu sei stato un difensore di mestiere, appartenente tra l'altro anche alla vecchia scuola, no? Ai difensori più arcigni, più tignosi, che oggi si vedono un po' meno. Ti chiedo com'è cambiata secondo te la Fiorentina in difesa, perché ha ceduto Comuzzo al Torino in prestito con diritto di riscatto e proprio Comuzzo veniva spesso additato come uno dei pochi difensori della nuova scuola, un pochino più vicino alla vecchia generazione, non so se mi sono fatto capire, comunque più marcatore puro, e ha preso Vieri dal Gremio, che è un ragazzo che ha voluto fortemente Paratici, classe 2005, e soprattutto ha riportato in Italia Radu Dragusin, che è un profilo comunque internazionale. Che operazioni sono?
0: Operazioni importanti, operazioni che infatti ti fa capire che vogliono fare qualcosa di importante, anche perché l'hanno lasciato Comusso, ma Comusso l'hanno dato in prestito, quindi vogliono fortemente anche credere su questo ragazzo che hanno mandato in prestito, quindi una difesa solidificata, direi, anche perché è sempre più difficile giocare a uomo, giocare, ecco, come si giocava noi una volta, no? Perché con tutte queste regole è più difficile, però è pure vero che ci sono questi difensori che al momento sono quelli più arcigni, secondo me, in Serie A.
1: Ecco, secondo te in questo pacchetto troverà ancora ampio spazio Luca Ranieri? E ti spiego perché te lo chiedo, perché Ranieri è uno dei giocatori più chiacchierati a Firenze ormai da diversi anni, la sua storia è anche molto bella da raccontare, perché lui cresce nel settore giovanile della Fiorentina, poi viene quasi scaricato perché inizia un girovagare di prestiti, rimane in prima squadra nel 2022 perché non viene piazzato altrove, e con Italiano comincia a giocare nella Fiorentina, sì, a trovare sempre più spazio, addirittura a diventarne il capitano. Fino all'anno scorso, esatto, aveva anche la fascia al braccio. Pensi che nonostante gli arrivi di Vieri e Dragusin sia ancora un titolare di questa squadra?
0: Ma secondo me sì, anche perché il campionato è lungo, quindi hai bisogno di titolari. È difficile dire che un difensore è titolare, si comincia, ecco, con una coppia difensiva, quello sicuramente, però poi secondo me, dando esempio il calcio, sono tutti titolari, quindi Ranieri fa capire insomma il suo carattere, la sua tenacia, che ha voluto fortemente la Fiorentina. Ne ho parlato in questi anni, no? Sempre con voi, certo, poi anche con altri, che Ranieri è un giocatore importante, perché non a caso è stato il capitano della Fiorentina, scelto proprio da Italiano, quindi è un giocatore che nello spogliatoio si fa sentire, quindi può essere un titolare, sì, può essere anche lui un titolare, sicuramente.
1: Venendo invece più in generale alla griglia che facevamo oggi del campionato, Domenico, secondo te la Fiorentina è in lotta per quelle posizioni che citavi prima? Ti chiedo quali sono le squadre che concorrono per quelle stesse posizioni e chi invece sta più in alto e più in basso. La sensazione generale un po' di tutti è che la squadra più forte sia ancora l'Inter, questo è un po' per chiunque ne pronostica.
0: Questo è vero, vai, però l'Inter, il Napoli, Milan, Como, Fiorentina, poi le altre, ecco, se la giocheranno, però diciamo che

0: per me la griglia è questa, il Bologna che l'anno scorso non è entrato in Europa, però ha fatto anche un gran calcio, può rientrare anche il Bologna, questo sicuramente. Ecco, diciamo che le prime 4-5 squadre le ho citate, poi l'Inter ancora quest'anno sembra di avere qualcosa in più rispetto alle altre, però pure il Napoli non la scarterei.
1: L'ultima domanda, Domenico, se la faccio sull'altra parte della classifica, ovvero chi secondo te è più di tutti a rischio retrocessione quest'anno, perché per molti una squadra che purtroppo è una seria candidata è il Lecce, che ha chiuso la gestione Corvino, per qualcun altro ci sono le neopromosse come il Monza, il Frosinone. Frosinone tra l'altro che è molto nel tuo cuore visto che l'hai indossata,
0: sì, è vero, però sai, sono sempre quelle le squadre, certo. Le neopromosse è difficile poi che una neopromossa che ti faccia un campionato importante, l'ha fatto l'anno scorso il Sassuolo, ma il Sassuolo era ben attrezzata, lo facemmo forse noi a Verona quando però davanti avevamo delle persone come Luca Toni, Turbe e Romolo. Difficile dire, secondo me se la giocheranno Venezia, Lecce, metterei anche se la giocherà il Cagliari, queste squadre qua come hanno sempre fatto e hanno sempre lottato in questi anni.
1: Domenico, grazie mille per averci fatto compagnia, ti lascio alla tua serata e ti ringrazio ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a te, figurati, troppo poco. Buona serata.
1: Grazie a Domenico Maietta per la compagnia che ci ha fatto. 19:24, io continuo a leggere un bel po' di messaggi. Per esempio Francesco scrive: Ludovico, supponendo che si prenda Pocù, non credi che serva un esterno a destra come riserva di Mastantuono? Lasciamo fare Croci, ho guardato un po' di partita della primavera e ha fatto molta fatica. Come risponderti, Francesco? Allora, sì, di base probabilmente una riserva, chiamiamola così, sulla carta farebbe anche comodo. Va detto che la Fiorentina ha ancora Gudmundsson, perché sappiamo che la Fiorentina era partita in estate con l'idea di venderlo. Per ora ha fatto fatica e con Grosso ha giocato molto finora, anche perché non c'era un suo sparring partner sulla sinistra. Non c'è tuttora perché Pocù ancora non è stato comprato. Infatti Gudmundsson 99% lunedì sera all'Olimpico sarà titolare con Mastantuono dietro a Ken. E oltre a questo va detto che a differenza degli anni scorsi la Fiorentina non fa le coppe, quindi non necessita di una rosa profondissima. Certo, almeno un cambio per ruolo sì, però non serve, ecco, una larghezza di organico comunque importante come gli anni scorsi. Ti direi di sì, però mi lascio l'incognita su Gudmundsson, perché se non viene venduto in un ipotetico 4-3-2-1, Grosso a Gudmundsson, a Mastantuono e a, verosimilmente, mettiamoci Pocù, perché ormai siamo usciti, tra l'altro un nome che abbiamo lanciato noi per primi, perché Radio Firenze Viola e firenzeviola.it con Andrea Giannattasio sono state le prime testate a parlare di Pocù come nome trattato della Fiorentina, e appunto con anche lui sarebbero appunto Pocù, Gudmundsson, Attà, Mastantuono già 4, quindi un reparto insomma sostanzioso a livello numerico. Poi vedo chi ci scrive: Pellegrino ok come riserva ma non come titolare, e questo è un argomento che vedo divide abbastanza. Poi Mao 70 Viola, a questo punto del mercato si vende il centravanti titolare della nazionale per prendere chi? Beto ... anche io non so quanta fiducia possa riservare ancora su Beto, che però ti direi anni fa sarebbe stato un attaccante su cui avrei investito volentieri, ora non lo so, me lo tengo un po' come asterisco. Poi Mario che approva l'ipotetica cessione di Ken. Andrea, se parte Ken c'è anche Santi Jimenez, è un 2001 e se torna quella del Feyenoord fa le buche per terra. Non lo so, vi piace così tanto il Bebote? A me convinceva molto al Feyenoord, anche a me al Milan sì, forse ha patito anche un po' la pressione, forse ha anche patito l'essere in un Milan complicato, mettiamola così, insomma, in un Milan in una fase un po' travagliata. Io non impazzisco per il Bebote, però sono d'accordo che non è neanche l'attaccante, diciamo, scarso come hanno etichettato l'anno scorso. Non so però se arriverei a prenderlo dopo aver incassato parecchio da Ken. Detto questo, vado avanti con... Intanto sono finiti i primi tempi su entrambi i campi che erano quelli protagonisti delle ore 18:30. Tra l'altro negli scorsi minuti c'è stato anche un post di De Gea, diciamo, a favore del Manchester United, che è partito malissimo nella sua Premier League, sconfitto per 2-0 dall'Hull City. Poi abbiamo detto appunto delle parole del DS del Leverkusen che conferma la trattativa per Poku. Vi ricordo, l'ho già fatto in precedenza, lo faccio un'altra volta, che stasera siamo in diretta dalla Versilia, dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli, dove appunto andrà in scena l'evento con Fabio Paratici, protagonista, il direttore sportivo della Fiorentina, che dalle 21:30 prenderà la parola per questo evento, appunto, che noi vi racconteremo minuto per minuto qui su Radio Firenze Viola. Ci potete seguire appunto col digitale terrestre sul canale 92, che è Firenze Viola TV, e chiaramente come sempre su app, tramite sito, in tutti i modi che ormai conoscete, tramite DAB, eccetera eccetera. Detto questo, entriamo nell'ultima parte di trasmissione. Ci avviciniamo a Roma Fiorentina. Nelle ore scorse ci siamo avvicinati alla partita chiedendo il parere di un grande ex giallorosso, un grande ex attaccante come Sandro Tovalieri, che è stato protagonista della puntata di Viola Amore Mio di ieri. Ci riascoltiamo allora una parte di Tovalieri a Radio Firenze Viola.
2: Sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma con rientro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione. Ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
3: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta. Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
2: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di buttarla adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo, quando si trova la morgama con gli acquisti che ha fatto, potrebbe essere pericolosa. Ma il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è. Però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
3: Luis Enrique, no? Fofana,
2: l'anno scorso
3: tutti.
2: Si sia notevolmente rinforzata.
3: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
2: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace di piazza un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
3: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
2: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, sì. Non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità, che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
3: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
2: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore è un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
3: sì.
2: E la testa è diversa.
3: Chiara?
4: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina al tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro. Però, come dicevo, l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio. Considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma, su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
2: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora al cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina. È normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è alla fine già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi come il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella. Abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori.
1: E questo era l'inconfondibile Sandro Tovalieri, grande attaccante tra le altre ovviamente anche della Roma, che abbiamo intervistato durante Viola Amore Mio di ieri. Il podcast integrale con tutte le dichiarazioni lo ritrovate come sempre sul sito, sull'app di Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, la trascrizione con appunto il podcast annesso. Restando in tema strettamente giallorosso, ha parlato in questo pomeriggio Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, che debutterà lunedì sera in campionato e anche in stagione contro la Fiorentina di Grosso. Un bel esame dove la pressione sarà tutta sulle spalle proprio degli uomini di Gasperini, perché la Roma gioca in casa, al debutto è favorita, e quest'anno, se vuol provare ad alzare l'asticella, vorrà provare quantomeno ad avvicinarsi all'Inter per il primo posto, anche se pure secondo me siamo ancora un po' lontani per pensare allo scudetto. Comunque, Giampiero Gasperini ha parlato di Matias Soulé, che è un giocatore che è stato un po' ritrovato a detta sua, e lo sentirete durante la preparazione, e di tutto quel che si aspetta dalla stagione. Ci riascoltiamo allora Giampiero Gasperini verso Roma-Fiorentina.
5: Allora, non è bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di Di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno. E quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
6: Matera, Sport Italia.
7: Salve mister. Passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei, nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
5: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione, e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso, e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
1: E quindi grandi parole per Mattia Sulé da parte di Giampiero Gasperini, che ha spiegato inizialmente, come avete sentito, di averlo trovato un po' in sovrappeso, quindi fuori forma in ritiro, però durante la prestagione, si sarebbe rimesso in carreggiata recuperando tutto il terreno perso e addirittura risultando ora ai livelli della prima parte della stagione scorsa, così dice il tecnico giallorosso. Noi volevamo parlare proprio di Sulé perché sappiamo che il suo entourage ha avuto dei contatti con la Fiorentina ormai diverso tempo fa, ed era un nome tornato un po' in auge nelle ore scorse, prima che si tornasse a parlare di, non che si tornasse, che si andasse a parlare di Pocu. Facciamo il punto su tutto questo con Marco Campanella, collega corrispondente di Tutto Mercato Web per la Roma. Ciao Marco, ben trovato in diretta.
8: Bentrovati a voi.
1: Beh Marco, appunto volevo ripartire proprio da questo. Gasperini ha parlato così di Sulé, l'abbiamo sentito in diretta, tu immagino sarai stato in sala stampa. È un giocatore che quindi è da considerare fuori dal mercato? Ti chiedo ora come ora, non partirà sicuramente, anzi sarà un protagonista di questa squadra?
6: Ma guarda, sul discorso cessioni è stato chiaro lo stesso Giampiero Gasperini, ha detto vediamo, ha preso tempo il tecnico, sicuramente però c'è una deadline della finestra del calciomercato che si avvicina inesorabilmente e quindi sappiamo che poi chi esce sarà difficile col poco tempo a disposizione andarlo poi a sostituire degnamente. Il nome di Solé comunque, magari a differenza di Coné, che era l'altro grande nome che sembrava destinato alla cessione, Sulle un po' in bilico ancora lo terrei. Oggi lo ha lodato Gasperini, però c'è un discorso un po' più ampio da fare, perché comunque la tre quarti della Roma è ancora in evoluzione. È in evoluzione, però se si riescono a incastrare più questioni, sappiamo che Gasperini oltre a Mora vorrebbe un altro giocatore un po' più di gamba, però al tempo stesso le casse del club non permettono un investimento troppo esoso. Se qualora si trovasse una sistemazione per Sulè, magari si potrebbe allora andare a investire la cifra su un nuovo acquisto. È chiaro, diventa tutto più complicato proprio perché ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato, però ecco, se proprio devo dare un nome in uscita tra i big della Roma, do sempre più Sulè che Coné.
1: Percentuali di uscita secondo te finora, o meglio per ora, Marco, e soprattutto prezzo per il quale la Roma si priverebbe dell'argentino?
6: Ma guarda, secondo me 35% e sempre 35 milioni la richiesta della Roma.
1: Ecco, la sensazione al di là dei Sulè, Marco, ti chiedo, la Roma debutterà con la Fiorentina lunedì sera, secondo tanti è forse la prima anti-Inter in questo momento. Lo è anche secondo te, anche secondo la stampa romana? C'è grande attesa su questa squadra, ci sono aspettative grosse su questa squadra che dopo l'anno scorso torna in Champions?
6: La Roma anti-Inter non credo, e credo che qui nella capitale nessuno lo pensi, almeno ad oggi. Sicuramente, come ha spiegato anche Gasperini oggi, è una squadra che ha confermato il gruppo che di fatto ha strappato il biglietto per la Champions League. L'11 titolare è più o meno lo stesso, è uscito Celic, è entrato Molina, ma gli altri 10 sono gli stessi, però al tempo stesso ha migliorato le seconde linee, che è stato il problema della passata stagione, parliamoci chiaro, perché la Roma ha avuto un periodo di calo tra febbraio e marzo che era proprio il periodo in cui molti titolari erano ai box e le riserve non sono riusciti a dare il loro stesso apporto. Quindi sicuramente è una squadra fatta di comunque tante incognite, perché il mercato che ha fatto la Roma, 4 giocatori, tolto Molina, il resto sono tutti under 23, però comunque interessanti, diciamo così. Gasperini è sembrato oggi molto fiducioso, convinto che questa squadra può far bene, e vedremo, sicuramente la Fiorentina è subito un bel test.
1: Ecco, a tal proposito, Marco, come sta in generale in questo momento la Roma e come arriva anche a livello di condizione mentale alla partita di lunedì sera? E poi se ci abbozzi anche una formazione titolare, una probabile?
6: Ma guarda, la Roma comunque sta per lo più in gamba, nel senso, comunque a Dortmund è stato un buon test, a differenza delle amichevoli fatte in Inghilterra, tra Galles e Inghilterra, dove invece la squadra sembrava troppo sulle gambe. Sicuramente alcuni ancora pesano, hanno sulle spalle il peso del mondiale, Malen su tutti. Però per il resto comunque è una squadra che ha lavorato per lo più dal primo giorno. Una probabile, io confermerei il gruppo storico, quindi 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, a centrocampo largo a destra Molina, la new entry, dall'altra parte ovviamente Wesley che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, centrocampo Cristante Coné, poi sulla tre quarti il duo Dybala e Sulé, con quest'ultimo in ballontaggio con Mora, ma più avanti, perché comunque è chiaro Mora si è integrato in squadra da poco tempo, e poi avanti Malen, ma Castro comunque si candida per una maglia da titolare, però è chiaro parte favorito l'olandese.
1: Che gara ti aspetti, Marco, dalla Roma, considerando la rinascita della Fiorentina, cioè come riparte la Fiorentina con Grosso? Che partita sarà secondo te, anche provando a disegnare un po' un canovaccio?
6: Ma per me è una partita difficile per la Roma. La Fiorentina è una squadra forte, nonostante appunto il campionato dell'anno scorso, il mercato è stato fatto alla grandissima, è chiaro, quindi rappresenta subito un bel test, e per me sarà difficile vedere una Roma dominante come l'ultimo Roma Fiorentina, ecco, insomma. Io mi aspetto sostanzialmente un pareggio. Comunque è la prima giornata, la Fiorentina è una squadra nuova, la Roma invece comunque è sempre la stessa, ma ho davanti una squadra con ottimi singoli. Non vedo un grosso gap tra le due squadre, ecco. Poi magari può fare la differenza l'Olimpico, può fare la differenza invece l'effetto sorpresa per la Fiorentina, che è appunto una squadra nuova. Vedremo.
1: Va bene, Marco, ti ringrazio per averci fatto compagnia, ti lascio al tuo lavoro e ci risentiremo presto anche su Radio Firenze Viola.
6: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E questo era Marco Campanella, il corrispondente di Tutto Mercato Web sulla Roma. Ci ha disegnato molto bene non solo l'11 probabile di Gasperini, ma ci ha anche spiegato bene come sta la formazione capitolina in questo momento. Parliamoci chiaro, Roma-Fiorentina è forse, anzi probabilmente, la gara più attesa della prima giornata di campionato. La Fiorentina ha anche il vantaggio di essere già scesa in campo rispetto alla Roma, perché la Fiorentina, seppur contro il Benevento, seppur nei 32esimi di Coppa Italia, comunque ha già giocato una partita ufficiale ed è quantomeno un po' più avanti nella preparazione di tutta la stagione che verrà. A proposito del campionato, aggiornamenti dai campi: l'Inter ha rimesso la freccia sul Monza, in apertura di secondo tempo Zielinski da fuori area con un interno al volo, dopo un'uscita un po' rivedibile di Pizzignacco, ha messo dentro il gol del 2-1 e poi più Esposito di tacco ha trafitto un'altra volta il portiere avversario dopo un bel assist di Diouf dalla destra che si era involato sulla fascia. A Udine invece ha pareggiato il Como con Duvikas in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo una capocciata di Chalobah che era stata respinta da Okoye, quindi 1-1 momentaneo tra Udinese e Como, 3-1 dell'Inter sul Monza nel corso del secondo tempo. Siamo anche alle ultime battute della nostra trasmissione. Leggendo ancora qualche messaggio, vedo chi ci scrive degli attaccanti, chi approva Pocù, chi tornando ai messaggi di prima invece approverebbe il Bebote Jimenez alla Fiorentina. Insomma, c'è ancora parecchio di cui parlare del mercato. Sappiamo che appunto la Fiorentina andrà a prendere un altro attaccante qualora cedesse Ken, andrà a prendere un altro esterno sinistro di difesa da affiancare a Valdepeñas e dovrebbe prendere anche un altro centrocampista, non perché non ci siano, infatti adesso l'inghippo a metà campo sta proprio sulle cessioni da portare a termine, però sappiamo che Grosso ha chiesto un centrocampista adatto a lui, insomma, delle caratteristiche che chiede lui, ed è soprattutto uno muscolare, no? Un incontrista, un giocatore che si fa sentire a metà campo più per quantità che per qualità. Potrebbe essere tranquillamente sì Christian Torsvet, che sappiamo essere in uscita dal Sassuolo. Ne ha parlato anche oggi Alberto Aquilani in conferenza stampa, citando sia lui che Pinamonti. In particolare Aquilani su Pinamonti ha detto che è infortunato, mentre Berardi lo aspettiamo perché sta meglio e vedo che sta cercando di recuperare. Queste le parole sui due big assenti in attacco per l'esordio del Sassuolo, che debutta in casa dell'Atalanta. Su Christian Torsvet invece Aquilani ha spiegato: sta meglio perché si è allenato gli ultimi tre giorni e quindi è un giocatore recuperato. Io finché sono qui li alleno e poi il mercato dirà. Queste le parole quindi sul norvegese. Qui è inutile nasconderci, sappiamo che la Fiorentina sta trattando sicuramente Torsvet da un paio di mesi. Su Pinamonti avevamo capito nei giorni scorsi che c'erano stati di nuovo dei dialoghi, che la Fiorentina l'avrebbe sondato con più forza nelle ultime ore, diciamo andando un po' sul solco di Ken, sull'ipotetica uscita di Ken, che però appunto per ora non c'è stata. Per ora i nomi più circolati per l'eventuale sostituzione dell'ex Juve sono appunto Pinamonti e Beto, venuto fuori stamattina come nome, e Icardi per ora ci sembra più una suggestione, un nome messo lì che può eventualmente entrare in scena, però ad ora è semplicemente un attaccante che è svincolato e che diciamo cerca forse l'ultimo grande contratto della sua carriera, dopo la fine dell'avventura col Galatasaray, che non è andata affatto male per l'argentino perché ha segnato tanto negli anni in Super League. Cioè io, per chiunque lo prenda, non lo vedo come un'operazione come quella, perché l'hanno ribattezzato così in tanti, di Dzeko dell'anno scorso, perché Dzeko arrivò davvero a quasi 40 anni e seppur arrivato dopo un'annata in cui aveva giocato tanto, perché col Fenerbahce aveva giocato e segnato abbastanza, era comunque davvero al tramonto. Icardi, 33 anni, certo non è più di primo pelo, ma secondo me ha ancora qualche cartuccia da sparare, e a maggior ragione in un campionato di non alto livello come la Serie A, perché la Serie A attuale dopo la stagione scorsa insomma è abbastanza lontana, vabbè lasciamo stare dalla Premier League, per me anche dalla Liga, probabilmente anche dalla Bundes. Va bene, detto questo direi che abbiamo detto tutto. L'Inter ha calato anche il quarto gol con Jan Bissek. Direi che siamo arrivati alle conclusioni del Viola Weekend. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio ancora Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica in regia. Vi ricordo che torniamo in onda tra poco più di un'ora con Luca Calamai, Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci dalla Versilia, dall'evento appunto che presiderà Fabio Paratici, perché sarà lui il protagonista dell'evento di stasera, che trasmetteremo sui nostri canali e sarà in onda dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli. Da parte del sottoscritto è tutto, grazie per essere stati con noi, restate su Radio Firenze Viola, ciao!

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto.
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
4: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: 16.05, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Firenze Viola. Riparte la diretta come sempre, come ogni weekend, con il Viola Weekend. Un saluto vi arriva dal sottoscritto Niccolò Righi, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Di fianco a me c'è Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
6: ciao Nico, ben
5: sei
6: ritrovato.
5: Molto abbronzato, per
6: sì,
5: cui
6: infatti
5: cosa
6: stavo controllando in... e sembro Carlo Conti, sì, nelle migliori versioni del Festival di Sanremo. Sì.
5: Guarda, il nostro... saremmo in palette se ci scambiassimo la maglietta, sì. Io molto bianco con la maglietta bianca, tu molto arancione con sì, la maglietta sì, arancione. E di là dal vetro c'è un Marco Tonelli, anche lui con la maglietta bianca, un pochino rosso in faccia, ma insomma poche vacanze, no, dice di no, niente vacanze, niente vacanze per lui. Non so se voi siete tornati al lavoro, se siete tornati a Firenze o siete ancora al mare, ditecelo al 348 7513 933 per i soliti messaggi WhatsApp, per le note audio 0557711171. Se volete intervenire in diretta, perché da oggi si inizia a fare sul serio, Lore. Si torna in campo, riparte la Serie A. Mancano 2 ore e mezzo, un pochino meno, anzi, al via a questa nuova stagione 2026-2027. Si aprirà a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter, che ospiteranno la neopromossa Monza, ma parallelamente si gioca anche al Friuli, perché l'Udinese ospita in casa il Como, che insomma, dopo aver stupito la scorsa stagione, va a caccia di nuovi traguardi, nuovi orizzonti. Il Como, che sarà impegnato anche in Champions League questa sera alle 20:45, Genoa-Napoli al Ferraris, e al Tardini Parma-Cagliari domani, stessi orari, 18:45 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, 20:45 Atalanta-Sassuolo-Torino-Milan. Si chiuderà la giornata lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio, ma soprattutto con Roma-Fiorentina. Oggi sono arrivate le parole di Giampiero Gasperini, parleremo di tutto, ascolteremo tutto, ma ripartiamo anche dal mercato, Lore, perché insomma, sono giorni comunque di grande attesa per quanto riguarda il mercato. Fiorentina sembra veramente ad un passo dal chiudere per Ernest Pocu, giocatore appunto olandese del Bayer Leverkusen. Un indizio di questa operazione dovrebbe essere arrivato anche proprio dalle stesse aspirine, no? Perché si parlava di un, insomma, erano in campo contro in Defbeb Pokal, la loro Coppa di Germania. Esatto. Sì. E lui non era neanche in panchina, per cui insomma, vedremo se ne parlerà anche il tecnico nel post-partita.
6: I classici, no, cioè, indizi che arrivano, no? Perché comunque magari molte volte si ha paura anche un giocatore si possa far male.
5: Chiaro.
6: Quando sei, diciamo, addirittura, perché ora diciamo che non è fatto ovviamente, però anche da quanto ha preso la nostra redazione, già nelle scorse ore c'è un avvicinamento forte, ecco, nei confronti del ragazzo, per delle cifre che poi vi sapremo dire con maggior dettaglio. Siamo intorno ai 20 milioni di euro, sì, tra, esatto, prestito e quindi onerosità del prestito e riscatto. Magari qualcheduno potrebbe dire qualcosina in più, qualcosina in meno, ma insomma la cifra è intorno ai 20 milioni per un ragazzo che, insomma, oggi mi sono andato a guardare un pochino, a documentare, non lo conoscevo, ad essere onesto. È un attaccante che può essere molto utile a questa Fiorentina, secondo me, perché porta caratteristiche parecchio diverse. Cioè, è l'unico attaccante di quelli a disposizione, Ken a parte, perché anche Ken poi comunque è un attaccante di profondità, che però a gamba, a uno contro uno, non segna tanto. Ha appena 2 stagioni, diciamo la scorsa e quella prima, ad alto livello. E non ha mai segnato tanto. La migliore tra l'altro è la scorsa con il Bayer, per numero di gol segnati ne ha messi a segno 6,
5: che in un campionato però non sono neanche pochissimi.
6: Sì, non sono nemmeno pochi. Più che altro 10 assist tra tutte le competizioni. Quindi è uno che più che segnare vede il compagno. Magari sotto porta ancora deve migliorare. È un classe 2004, quindi ha 22 anni. Ripeto, 2 anni soli di grandissimi di campionati di prima fascia, perché poi ha segnato tanto, ma nella parte, nella Serie B olandese,
5: sì,
6: con quindi un livello un po' più basso di avversari. Però ecco, è un profilo interessante, che vai a pagare una cifra che oggi non so cosa ne pensi, ma 20 milioni prendi questi profili qui, no? Prendi,
5: certo,
6: il giovane in rampa di lancio, o comunque non neanche in rampa di lancio, il giovane che magari ha del potenziale ma che ancora non ha dimostrato. E può essere un po', ecco, secondo me, come caratteristiche il Lorient che aveva Sassuolo grosso,
5: certo,
6: come
5: certo.
6: Stile, poi l'Oriente ha più praticità con il campionato italiano, magari ha appunto più confidenza con il gol, ma meno velocità pura. Questo ragazzo, che nello scorso Europeo Under 21, l'avrete letto da diverse parti, lo abbiamo riscritto anche oggi su Firenze Viola, ha raggiunto 35,3 km/h in progressione, quindi è un giocatore che ha una gamba importante, ha anche ottima tecnica, e diciamo che completerebbe là davanti un reparto che aveva invece diversa qualità, ma poco cambio di passo, perché Gudmundsson,
5: certo,
6: è uno che riceve nello stretto ma non ha lungo. Mastantuono stesso, che comunque ha più velocità magari, ma non è comunque un driblomane da lungo, da cambio di passo, ma più uno da gioco nello stretto, anche lui da qualità tecnica. aggiunge una diversità, aggiungerebbe, diciamo, perché ancora sì, non è, ovviamente esatto, non è chiusa, una diversità, e completerebbe il reparto in attesa poi di vedere con Ken cosa succede.
5: Chiaramente di questo e di molto altro si è parlato nel Chi si compra Flash. Oggi non è non è un giorno feriale, è un giorno, un sabato, quindi un Chi si compra Flash speciale che ha confezionato per noi il nostro Pietro Lazzarini. Chi si compra Flash?
7: Chi si compra Flash?
8: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash. Partiamo subito con le ultime novità per quanto riguarda Moise Kean. Ancora non è arrivato il rilancio del Como per cercare di acquistare appunto l'attaccante italiano dalla Fiorentina, e la Fiorentina continua comunque a chiedere una cifra superiore ai 40 milioni per il suo bomber, che tra l'altro pare poter avere anche del mercato internazionale in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina ovviamente, se non dovesse arrivare nessun tipo di offerta buona, alla fine se lo terrà stretto. Quello che è la possibilità invece in entrata, in caso in cui dovesse partire, si scaldano le piste che arrivano dall'estero. L'ultimo nome per quanto riguarda l'attacco è Beto dell'Everton, ex Udinese, giocatore che già la Fiorentina aveva cercato in passato, e quindi insomma è questa una delle nuove possibilità per l'attacco nel caso in cui dovesse partire Ken. Invece per quanto riguarda gli esterni offensivi fuori dalla DFB-Pokal, quindi dalla Coppa di Germania, oggi Poku nel Bayer Leverkusen non è stato neanche convocato, sintomo che l'operazione con la Fiorentina è ormai in via di definizione. Prestito con obbligo di riscatto, offerta di fatto che si concluderà con circa 20 milioni di sborso da parte della Fiorentina. Le prossime ore saranno caldissime in questo senso. Si riscalda anche la pista di nuovo per Dodò in uscita verso il Nottingham Forest. Le parti sono a lavoro per cercare di chiudere, e poi tante mosse a centrocampo, quelle possibili in questa ultima di fatto settimana piena di mercato, quella che si aprirà lunedì e che si concluderà martedì dopo con il gong definitivo. Fagioli resta un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ore, e per sostituirlo potrebbe nascere qualcosa davvero col Galatasaray per Torreira, che spinge per tornare alla Fiorentina. Nel frattempo il Venezia si è mosso per lui, 6 milioni di euro offerti al Galatasaray per averlo subito, ma lui preferisce nettamente la Fiorentina e sta aspettando di capire se ci sarà possibilità per arrivare in viola. Mandragora ha tanti sondaggi delle ultime ore. Se il Genoa dovesse lasciar partire Frendrup, che ha mercato soprattutto in Grecia con l'Olimpia, con spronto a fare un'offerta, allora il Genoa si muoverebbe proprio immediatamente per Mandragora. Vedremo se questa operazione negli ultimi giorni potrebbe decollare oppure no. E poi ancora Fabian tra il Getafe e le proposte che potrebbero arrivare dall'Italia. Brescianini è un giocatore che in questo momento sembra che possa essere anche destinato a restare. In ogni caso qualcuno dovrà fare posto a Torvet, obiettivo che non è mai tramontato, anche se le difficoltà poi delle settimane incontrate nelle trattative, che non sono poi mai state avviate ufficialmente col Sassuolo, hanno in qualche modo anche allontanato il giocatore dalla Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo lunedì.
5: Questi gli aggiornamenti di mercato arrivati dal nostro Pietro Lazzarini. Ne parleremo durante il corso della trasmissione. Anzi, io vi chiedo già al 348-75-13933 che cosa ne pensate di Ernest Pocou, se è il giocatore che vi aspettavate, insomma le caratteristiche che vi aspettavate, se è un giocatore che vi può accendere, se pensate che, perché io addirittura ho sentito che per tanti tifosi questo potrebbe essere soltanto, non voglio dire un giocatore di ripiego, ma che la Fiorentina potrebbe fare un'altra operazione sulle corsie esterne con un giocatore magari con un esborso simile a Pocou. Ora staremo a vedere.
6: Cioè, te pensi due da 20 invece di uno da 40, come magari poteva essere quando si parlava del profilo di... Ma non lo so, può essere, secondo me è molto difficile, però io tendo a 10 giorni dalla fine del mercato, non essendo un esperto di mercato, a non fidarmi mai né di quello che dicono le società, e questo lo insegnano tutti i più grandi, diciamo, conoscitori del mondo appunto del mercato, e soprattutto ad aspettarmi di tutto. Quindi non escludi il fatto che magari alla Fiorentina possano arrivare due esterni, c'è la questione Ken, cioè paradossalmente in 10 giorni molte volte si fa più di quanto sì, non sì. per la Fiorentina, che ha fatto circa una decina di acquisti, nel caso precisi 10 se dovesse arrivare Pocu, ma si tende a fare tantissimo negli ultimi giorni.
5: Immagino quindi... che comunque le squadre verranno rivoluzionate in questo in questi nove giorni.
6: Motivo per cui ti dicevo prima di entrare in onda, non capisco chi fa il fantacalcio in questi giorni, però vabbè, quello è un altro argomento.
5: Scriveteci anche i vostri colpi da fantacalcio, come scriveteci cosa ne pensate di Pocu. Noi nel frattempo, mentre aspettiamo i vostri messaggi, ritroviamo con noi con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre.
9: Ciao, buon pomeriggio. Tanto mi ritrovate anche guarito.
5: Esatto, guarda, la prima domanda era questa: come stai?
9: Bene, ho perso un po' di peso, non sto a specificare in che modo lo abbia perso, però insomma sono più magro, però sto meglio, grazie. Ma... e mi trovate immerso nella mia grande passione, che è la primavera, il calcio giovanile.
5: Certo, si riparte da Reggio Emilia.
9: Sì, si riparte da Sassuolo in realtà, perché io mi trovo allo stadio di Sassuolo, sul campo che ha fatto le fortune della formazione neroverde, che dalla Serie B è arrivata fino alla Serie B su questo campo, poi si è trasferita allo stadio Giglio, città del tricolore, Mapei, a questo punto si chiama così perché l'ha acquistata la famiglia Squinzi ormai da qualche anno, e sostanzialmente in questo campo ci giocano la Primavera e la squadra femminile del Sassuolo. Oggi ricomincia il campionato Primavera, prima giornata, Fiorentina con lo scudetto sul petto, e quindi anche per noi sarà una certa impressione vedere questo bel trofeo che i Viola hanno conquistato la scorsa stagione. Parte un ciclo completamente nuovo, c'è un tecnico diverso con una filosofia chiaramente opposta rispetto al predecessore. L'obiettivo sarà provare a riconfermarsi ad alti livelli, ma credo proprio che l'idea principale sia quella di valorizzare i giovani. Siamo a meno di mezz'ora al fisco d'inizio di Sassuolo-Fiorentina, e vi dico quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partiamo dal Sassuolo, 4-3-2-1 per la squadra di un altro allenatore nuovo che debutta oggi, che è Serpini, tecnico nato a Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da qua. Non c'è più Emiliano Bigica, che ha approdato all'Inter Primavera. Il Sassuolo gioca con Longo in porta, Campani, Terzi, Ndiaye e Giannelli in difesa, Cornescu, Coman e Mussini a centrocampo, Boateng e Liberali sono le due mezze punte a supporto di Daldum, che è il centravanti. Per quanto riguarda invece la Fiorentina con Magalotti in porta, il modulo scelto da Andreazzoli è il 4-3-1-2, con 4-3, scusate, 2-1 anche in questo caso, con Magalotti in porta, poi Corduneanu, Turnone, Beldenti e Perrotti in difesa, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Iallo con Croci a comporre il tridente offensivo, quindi Mazzeo e Croci con Iallo punta centrale. Queste le scelte di Aurelio Andreazzoli, che debutta questo pomeriggio a Sassuolo. Vi dico che dei campioni d'Italia che a maggio scorso hanno vinto il tricolore, nella formazione di partenza c'è un solo giocatore che è Mazzeo, tutti gli altri sono giocatori o che erano in panchina o che sono stati promossi dalle giovanili sotto.
5: Guarda Andrea, di prima acchito, guardando la formazione, mi balza all'occhio l'età dei giocatori che scenderanno in campo della Fiorentina. Mi sembra anche un po' un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato il recente passato. Quest'anno i giocatori, diciamo, in quota sono i 2007 e ne vedo soltanto 4 in campo. Per il resto ci sono 4 2008, un 2009, addirittura 2 2010. Nell'ottica anche di provare un pochino a bruciare le tappe, a dare fiducia ai giovani, penso soprattutto a Croci, un ragazzo che ha ancora 16 anni, però insomma le risposte che ha dato sono state importanti anche con i grandi già nel precampionato, e quindi si evita quel passaggio dalle giovanili e lo si manda subito in primavera. Questa mi sembra anche la notizia migliore.
9: Guarda, è una partita questa che segna l'inizio di un ciclo nuovo, e per tanti punti di vista, per il suo allenatore, per il tipo di filosofia che la Fiorentina vuole mettere in campo e anche per gli obiettivi, ecco, per i quali concorrerà la squadra viola. La Fiorentina ha sempre avuto una delle migliori primavere di tutta Italia. Quando non è arrivata prima è arrivata seconda, quando non è arrivata seconda è arrivata terza, quando non è arrivata terza ha vinto la Coppa Italia, quindi insomma ha sempre vinto e ha sempre fatto grandi cose. Secondo me d'ora in poi si vuole più provare a valorizzare il singolo a potenziare il talento che a guardare al risultato finale. Io lo dico adesso che è il 22 di agosto, non mi aspetto un campionato di vertice da parte della Primavera. Sarà anche un campionato forse anche di sofferenza in alcuni momenti, ci potrà stare, però con la consapevolezza che di base la missione principale è quella di valorizzare il talento, migliorare i singoli, andare a garantire a Fabio Grosso o a chi verrà negli anni prossimi giocatori pronti arrivati dal settore giovanile. Che c'entra? L'ha fatto la Fiorentina in questi anni, non è che non l'abbia fatto, ma lo si vuole fare con maggiore continuità e si vuole evidentemente anche alzare il livello del giocatore pronto ad arrivare in prima squadra. Ecco, non deve essere il Comuzzo che magari fa un anno bene o un anno male, il Caiode che poi non ci crede e lo vendi, deve essere un giocatore pronto che deve essere in grado di restare stabilmente in prima squadra. Ecco, questo secondo me è la mission che è stata la Fiorentina e che da oggi racconteremo da questo torrido pomeriggio, torrido no, via, non fa troppo caldo, fa caldo ma non troppo, da questo caldo pomeriggio di Sassuolo.
6: Andre, per quanto riguarda Andrea Azzoli, cosa ti aspetti che porti di diverso? E soprattutto, tornando quindi sulla scelta iniziale fatta puntando su di lui, che è un tecnico che ultimamente aveva allenato sempre, insomma, lo ricordiamo all'Empoli, sempre prime squadre, ti senti di condividere questo tipo di scelta fatta su un anziano che però è stato sempre un anziano giovane, cioè un anziano che è stato sempre in grado di lavorare con i giovani con ottime idee di calcio?
9: Allora, la cronaca dice che Andrea Azzoli non è stata sicuramente la prima scelta della Fiorentina, perché è un nome che è arrivato dopo oltre un mese di riflessione, è stata una delle ultime panchine a occuparsi in primavera, a livello proprio di Primavera 1, e soprattutto i profili sondati prima di Andrea Azzoli sono stati profili tutti molto diversi. Quello che è stato più vicino a venire alla Fiorentina è stato Marco Parolo, che arrivava dall'avventura al Milan in Under 16 e poi in Under 17. C'è stato un sondaggio anche con Manuel Pasquale, che lavora ormai

0: perché io vi dico la verità, l'ho intervistato un mese e mezzo fa ed è un uomo veramente, seppur soprannominato nonno per l'età anagrafica, ma con grande voglia di fare. E sono convinto che già da oggi ci farà vedere qualcosa. Più che un allenatore, me lo hanno descritto in Fiorentina come un formatore, come un educatore. Ecco, un aspetto questo per rispondere alla tua domanda. Cioè che si lavori sui concetti base, sui dettagli del singolo e del collettivo. Ecco, sia un tecnico molto attento alla crescita individuale dei calciatori.
1: Rimango in parte, Andre, su un giovane, su un nome che hai portato te in esclusiva, che è quello di Ernest Pocu del Leverkusen. Prima di tutto ti chiedo se hai delle novità, quindi degli ultimi aggiornamenti. E poi in generale, no, io, come dicevo prima a Niccolò, nella copertina oggi per Firenze Viola l'ho un po' cercato di raccontare, per quello che ho visto, non lo conoscevo, mi sono cercato di documentare. Cosa ne pensi eventualmente del suo arrivo, appunto, come nuovo esterno a disposizione di Grosso?
0: Guarda, intanto mi sono arrivate delle dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfs, che ha commentato perché avevate dei dubbi, avevo sentito.
1: No, eravamo
2: no, perché
1: in
2: ci
1: attesa.
2: Stavamo proprio chiedendo prima di fare il collegamento con te, magari abbiamo detto, magari parlerà qualcuno, certo, del club e spiegherà questa situazione.
0: Allora, esatto, il direttore sportivo del Bayer, Rolfs, ha parlato ai media presenti e ha commentato l'assenza di due giocatori della prima squadra dalla gara di oggi, della vittoria per 4-0 del Bayer contro il Wiesbaden, che erano Pocu e Palacios. E ha commentato così il direttore sportivo: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo, le trattative sono in corso per entrambi, tuttavia ancora non c'è la certezza che le operazioni vadano in porto. Allora, queste sono parole di circostanza, però ve lo riporto perché me le hanno fatte pervenire l'amico e collega Philip Arens della Bild, che era lì a vedere la partita, le ha mandate. E però, per quello che so io, c'è un'apertura totale da parte del Bayern alla vendita dell'esterno, c'è la volontà da parte di Pocu di venire alla Fiorentina. Basta trovare l'accordo economico, la formula credo sarà quella di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dovrà essere secondo me un prestito abbastanza oneroso, cioè roba di 5-6 milioni, e l'obbligo di riscatto a 15-16, dipende quanto verrà valutato il cartellino dell'olandese. Però secondo me, da quello che mi raccontavano ieri, e io non vedo grosse differenze rispetto a quello che leggo adesso, non vedo come la FAI non possa concretizzarsi. Se vedevo prima Sky confermava i contatti positivi, l'ottimismo, quindi secondo me alla fine andrà in porto.
2: Guarda, Andre, prima di salutarti, mentre manca poco all'inizio della stagione, la primavera, manca poco all'inizio della Serie A, e nel frattempo sento in sottofondo Axel e Ingrosso,
1: sì.
2: More Than You Know, e prima c'era anche Anima e Core di Serena Brancale. Prego. Manca anche poco o Pocu alla tua prima trasferta stagionale, lunedì Fiorentina impegnata all'Olimpico contro la Roma. La voce narrante della stagione viola sarà sempre la tua. Ti chiedo le sensazioni che c'è nella giornata di antivigilia, cosa ti aspetti, e soprattutto ti chiedo un giudizio su Moise Kean, se te lo aspetti titolare, perché ieri Pellegrino ci ha detto che se c'è bisogno lui gioca dal primo minuto. Io però penso che, insomma, se l'affare con il Como per Kean non dovesse concretizzarsi nelle prossime 24-48 ore, io Kean me lo aspetto, non so come la vedi tu.
0: Sì, sono d'accordo, sicuramente sarà convocato, perché per quello che abbiamo capito difficilmente questo weekend porterà novità. Leggevo questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Como ha preso un po' di tempo per questo famoso rilancio per Kean, quindi aspetteremo un po'. Non sarà il weekend il periodo giusto per vedere il rilancio, quindi Kean sarà convocato e io mi aspetto che sarà titolare, perché presumo che Fabio Grosso l'abbia provato nell'11 di partenza in questi giorni, quindi insomma tutto molto sereno fino a lunedì sera. Poi da martedì secondo me si ricomincerà a far sul serio, però per quelle che sono le mie informazioni, ne ho scritto ieri anche su Firenze Viola, la Fiorentina non ha la necessità di vendere Moise Kean, lo vende solo se si rende conto

0: conto che ne ha bisogno, che il ragazzo magari non è contento e solo se è convinta di poter prendere un giocatore di pari valore. Io non sono per niente convinto al nome di Beto, per esempio, che è uscito adesso.
1: Certo,
0: non è un profilo che secondo me è realmente credibile per quello che è la linea che ci ha fatto passare la Fiorentina ieri. Ecco, aspetterei qualcosa di un po' meglio, ma questo non vuol dire che debba essere Zirkzee o Icardi, eh. Può essere anche, mi faccio un nome a caso, Presoldi, cioè, che è un giocatore giovane, un giocatore di grande prospettiva,
2: magari,
0: che costa un sacco di soldi, come dice anche il suo, a dispetto di quello che dice il suo nome, però è comunque un elemento futuribile. Ecco, quindi io mi aspetto comunque qualcosa di particolare, se parte che faremo a vedere. Ma io da martedì in poi direi che ci rimetteremo in moto.
3: Sì, no, Andri, più che altro Beto lo conosciamo, non è nemmeno un giovane da dire che ci puoi costruire un, cioè non è anziano, ma ha 28 anni, quindi cioè, è nel pieno della carriera e sai quello che ti può dare. Non è un salto di qualità rispetto a Ken, cioè Ken Pellegrino è una cosa, secondo me Beto Pellegrino è un'altra, ecco, come status generale.
1: Va bene, Andre, ti ritroveremo tra un'oretta circa, poco più, per un breve flash alla fine del primo tempo. Ci dirai come sono andati i primi 45 minuti dei Viola, campioni in carica, che oggi ripartano la propria stagione, Viola chiaramente primavera. A dopo.
0: A dopo, ciao, grazie.
1: Grazie al nostro Andrea Giannattasi a Sassuolo, che ci racconterà appunto alla fine del primo tempo e poi anche a fine partita. Questo è un piccolo spoiler per la prossima scaletta di chi chi verrà al nostro posto dopo le 18. Appunto, Fiorentina Primavera, lo ricordiamo, inizierà la propria stagione a Sassuolo per affrontare i neroverdi. Quindi non so se ci sarà Nick, Motorinate dei neroverdi, eccetera. Ripetiamo anche la formazione dei giovani di Andrea Zoli: 4-3-3 con Magalotti in porta, Cordenau terzino destro, Turrone, Beldenti giovane arrivato dall'Union Brescia proprio in questa sessione di mercato, formeranno la coppia di difesa con Perrotti a sinistra, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Croci alle spalle dell'unica punta Iallo, per cui debutto anche in primavera, insomma debutto stagionale in primavera per il giovane Croci, classe 2010, che è ben affigurato nella pre-season con Fabio Grosso e i suoi. Io ti direi che non andiamo in pausa, perché ho visto che sono arrivati un bel po' di messaggi.
3: Ci sono diversi messaggi, sì, ve li leggo un pochini.
1: Vai.
3: Allora, partiamo da Franz Viola, che ci scrive: Ulai e Mastantuono in panchina dimostrerebbero l'inadeguatezza di questo allenatore, non riesce a capire di non essere a Sassuolo o semplicemente non è in grado.
1: A parte che
3: era, scusa, era messa come domanda, quindi chiede se non è, diciamo, se non è in grado o non capisce di essere a Sassuolo.
1: Ma allora, ragazzi, secondo me innanzitutto
3: ed è la prima frecciata che mi viene da leggere in questi giorni su Grosso, mi sembra un po' eccessivo.
1: Io rispondo, sarà che servirà del tempo, partiamo da questo presupposto. Io non valuterei le scelte fatte il 22 di agosto, perché comunque sono calciatori che magari si devono ancora un po' integrare. Mastantuono banalmente è arrivato da poco a Firenze, è una decina di giorni che si allena con la squadra, per cui insomma magari in questo momento Grosso sta cercando anche delle garanzie che non sono magari dal punto di vista tecnico,
3: sì.
1: Ma dal punto di vista tattico, dal punto di vista dello stato di salute.
3: Lo aveva spiegato anche prima della Coppa Italia, quindi sì, cioè secondo me mantiene quella sua, cioè su questo gli allenatori sono un po' così, tra virgolette. Ci sono quelli che buttano subito nella mischia, altri che all'inizio, soprattutto nelle prime gare in cui conta tanto anche magari l'affiatamento da cercare a livello di squadra, vanno a premiare quelli che sono stati giocatori che hanno,
1: certo,
3: che hanno fatto più parte di ritiro, e quindi in questo caso magari Mastantuono rischia di rimanere fuori. Ulai è un discorso
1: normale, ragazzi.
3: Ulai è un discorso secondo me un po' più a parte, perché è un ragazzo che è arrivato prima e per cui magari si può aprire un capitolo a parte, nel senso che lui e Fagioli Non li sta schierando insieme Grosso, quindi
1: e non li schiererà, secondo
3: li schiererà,
1: me. Io,
3: no,
1: io non mi aspetto domani, per esempio, io mi aspetto il ballottaggio. Allora raccontiamo, perché
3: certo,
1: negli scorsi giorni abbiamo anche ricordato che Attà e Mandragora sono ritornati in gruppo, si sono allenati, ma non stanno al 100%, per cui il loro impiego è in questo momento un po' in dubbio. Non abbiamo la certezza che questi possano giocare, anche perché è la prima stagionale, rischi appunto di farti male, vieni da mesi, da settimane con carichi di lavoro più aumentati, insomma, normali, certo, per la preparazione estiva, per cui io domani, come mezzala, se Attà e Mandragora non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini dal primo minuto, non mi aspetto Ulahi o Fagioli spostati come mezzala.
3: Quindi
1: per
3: Fagioli,
1: me il ballottaggio, per me il ballottaggio sarà tra Ulahi e Fagioli,
3: sì.
1: Vedremo se sceglierà di schierare Fagioli titolare o sceglierà Ulahi. Per me l'unico che in questo momento è certo di avere una maglia da titolare è Sherren Durr, perché Sherren Durr è un profilo che è gradito all'allenatore e che è gradito alla dirigenza, ce l'hanno fatto capire, di fatto è stato l'unico giocatore sempre considerato incedibile da parte della Fiorentina, per cui io mi aspetto che Sherren Durr sia quello sicuro del posto. E come mezzala sinistra io mi aspetto o Attà o Mandragora, se dovessero stare bene, se non dovessero farcela io mi aspetto Brescianini, non mi aspetto Fagioli e Ulahi insieme, sinceramente. Poi sarei anche felice di essere smentito, perché mi stuzzica la possibilità di vedere questi due in campo, però lo storico ci dice che Grosso non li ha mai messi insieme, anche in Coppa Italia uno ha sostituito l'altro.
3: Ma è, chi conosce Grosso e riguarda il Sassuolo dello scorso anno sa che non è, tra virgolette, Vincenzo Montella o Fabregas, prende e mette Ulahi, Fagioli, Ndur o Attà, cioè mette tutti i palleggiatori, perché è uno che predilige avere un centrocampo puramente di possesso. Grosso è un allenatore che invece una delle due mezzale almeno vuole che sia una mezzala più fisica, più di inserimento, non che Ulahi non sia fisico in un certo senso, perché comunque ha anche della fisicità in quello che poi fa a livello di recupero palla, anche se non a livello di stazza fisica, però sono tutti palleggiatori. E quindi anch'io da fuori, come tifoso, direi voglio vedere più qualità possibile in campo, ma se l'allenatore non ha quello nello stile di gioco, nelle sue corde, preferisce avere una mezzala diversa, tant'è che si continua a parlare anche se in minor voce di Torsvet, è inutile. Io mi sembra un po' eccessivo andare a criticarlo, ecco, perché poi hai anche comunque un campionato in cui infortuni, problematiche fisiche, alti e bassi di condizione, e quindi verrà sicuramente utile avere due come Fagioli e Ulahi da poter alternare.
1: Assolutamente. Avanti con i messaggi.
3: Moreno scrive: buon pomeriggio a Firenze, se non corre i Sivoscia, Ernesto Ognamo, pena poco.
1: Pena poco, vabbè, chiaro, questo è un gioco
3: per riprendere lo stile
1: di
3: del
1: parole,
3: di Gianna.
1: Certo, viene da sé, come si suol dire.
3: Se si prende, Guido ci scrive: se si prende poco avremo il nuovo Kankelskis, basta che l'Inter non acquisti uno tipo Taribo West e che arbitri come Cesari non esercitino più, oggi col VAR non ci sarebbero più dubbi.
1: È qui la polemica,
3: la polemica arbitrale, quelle polemica non mancheranno mai. Ciao Niccolò e Lorenzo, vi invito per la perfetta abbronzatura, non so quanto durerà, ragazzi, purtroppo. Vi chiedo se parte Ken, come vedreste Pellegrino titolare? A me piace molto e arriverà, a vostro parere, un vice giovane dall'estero? Poco è quasi fatta.
1: Allora, poco lo abbiamo risposto
3: e aggiunge
1: prima
3: che l'ipotesi Beto mi deprime, ditemi che non è un'ipotesi percorribile. Questo è un po' un leitmotiv dei vari messaggi arrivati da
1: Beto, non scalda, no. Non potrebbe essere altrimenti, ne ha parlato Sky, per cui insomma chiaramente i colleghi di Sky avranno certamente le loro ottime fonti, per cui è una
3: notizia, lo ha confermato
1: loro.
3: Anche Matteo Moretto
1: esatto,
3: che è uno dei nomi, sottolineando come la Fiorentina sia alla ricerca di un, eventualmente per il post-Ken, di un nome, di un numero 9 d'area di rigore. E qui mi ricollega a quello che diceva Andrea prima, tra Zirze e Icardi, nonostante siano due prime punte, c'è come, non lo so, tra andare a mangiare un primo di carne o un primo di pesce,
1: sì,
3: sono due cose diverse.
1: Sono due cose completamente diverse. Guardate, io da quello che abbiamo un po' capito, il modus operandi di Paratici è quello di quando sa di dover intervenire su un determinato reparto, Paratici manda 10 offerte al giorno, per cui io credo che Beto magari è uno dei nomi vagliati dal direttore, ma non l'unico, per cui insomma non è che qui stiamo qui a dire se viene Beto. Io in un primo momento, sono sincero, per rispondere anche all'ascoltatore, io avevo capito che la Fiorentina se se dovesse vendere Ken, voleva puntare su Pellegrino e che quindi alle sue spalle sarebbe dovuto o dovrebbe arrivare, se appunto Ken dovesse partire, un giocatore magari
3: di complemento,
1: giocatore di complemento che possa essere o un giovane che possa crescere magari in tranquillità, il Castro di turno ai tempi del Bologna,
3: sì, quindi del primo anno
1: esatto, il primo anno
3: che era alle spalle di Zirzi, sì, che era alle spalle, io forse mancare anche quando c'era Thiago Motta, che era alle spalle
1: sì, è vero, era già arrivato con Thiago Motta, che arrivò a gennaio, se non sbaglio, per cui insomma dei mesi di assestamento, ed era un giovane sconosciuto ai più, evidentemente non a Sartori, che fiutò il colpo dall'Argentina e se lo prese. Tra l'altro, in questo caso, ragazzi, ci sarebbe sempre da tenere d'occhio il passaporto di questi giocatori, perché io leggo in questi giorni
3: spesso,
1: i vari Mudrik, i vari non lo so, chi più ne ha più ne metta,
3: non devono essere extracomunitari,
1: per cui un argentino deve avere il passaporto italiano, spagnolo, portoghese, eccetera eccetera, ma altrimenti è extracomunitario e non può venire. Quindi io avevo capito che avrebbero puntato su Pellegrino se dovesse partire Ken. Stanno arrivando anche voci in totale opposizione a questa prospettiva, ossia che se dovesse partire Ken, anzi che Ken partirà per un giocatore più forte, cioè quando la Fiorentina avrà in mano un giocatore più forte, allora
3: lascerà andare Ken.
1: Potrà lasciare andare Ken, fino a quel momento Ken non si muove, e questo è quello che fa trapelare la società viola. Quindi atteniamoci a questo messaggio, detto che poi più forte vuol dire tutto e niente, perché magari la Fiorentina considera Pellegrino più forte e quindi dice eccolo il sostituto di Ken, è Pellegrino, perché per noi è più
3: forte. Perché almeno rispondiamo anche al messaggio di Romolo che avevamo citato prima, che ci chiedeva appunto di Pellegrino, che è un giocatore che l'ascoltatore apprezza. Io apprezzo un po' meno a livello puramente di attaccante, perché preferisco altre prime punte. È più che altro un giocatore che richiede un tipo di gioco specifico, è un giocatore che potrebbe essere valorizzato da Poku, perché Poku, come dicevo prima, è un giocatore che ha anche, soprattutto nell'assist, la giocata principale, può giocare sia a sinistra che a destra, e quindi magari alle volte sfruttato a destra per andare sul fondo e crossare può esaltare Pellegrino, che è un ottimo colpitore di testa. Pellegrino fa più fatica se, secondo me, è costretto a giocare con Gudmundsson e Mastantuono, che sono due che vanno dentro al campo e che cercano magari anche il dialogo con la prima punta, pulito a livello tecnico. Beto invece, per rispondere poi anche alle altre domande, Gabriele ci scrive: ciao ragazzi, Beto non mi sembra per niente un profilo da apparatici, troppo in là con l'età, per l'esterno avrei preferito Ndoye, e se davvero Rowe fosse in uscita sarebbe da aggredire immediatamente.
1: Però il suo Rowe
3: ha rifiutato 30 milioni, dal Bologna, dall'Atalanta.
1: Il Bologna ha rifiutato 30 milioni dall'Atalanta, per cui insomma si parla anche lì di un profilo che servono un esborso economico alto.
3: Penso più o meno sulla trentina, magari è con Ndoye, col fatto che è andato via lo scorso anno, mi sembra per 35-40 anche lui, dal Bologna.
1: Sì, al Nottingham.
3: Non ha fatto benissimo, lo puoi provare a prendere con una formula di prestito, abbassando un pochino sui 30 invece che Rowe, che è reduce da un'ottima stagione. Però ecco, rimanendo su Beto, se la filosofia è quella che raccontavi prima te, del complemento come reparto, e quindi uno da mettere alle spalle di Pellegrino, allora Beto, ti dico la verità, ci può anche stare. Conosci il campionato, per caratteristiche è in linea generale un po' simile a Ken, no? Un animale a livello fisico, certo. Attacco del lungo, meno pulito tecnicamente ancora rispetto a Ken, secondo me, ma comunque uno che ti attacca veramente, ti stressa la linea tutta la partita, ti sa proteggere palla. Però ecco, non aspettiamoci un innalzamento del livello rispetto a Ken. Infatti Fede da Scandicci ci scrive: Beto è più forte di Ken, ma fiducia in Paratici, io a Roma me la vedo brutta. In finale di Coppa Italia con il Napoli, un'ora dentro un autogrill, entrammo alle 9. E poi ci scrive,
1: la vedi brutta a livello di, no, a parte di tifo no, perché la Fiorentina non potrà andare in trasferta.
3: No, esatto, penso. Quindi non,
1: no, quindi è un discorso,
3: è un discorso
1: puramente
3: generale. Sì, e poi sì, aggiunge: io preferisco Ken a Beto, ovviamente. Parto male per la Spagna a Mallorca con la famiglia e ascolterò voi. Quindi
1: grande, grande, grande, grande. Continua ad ascoltarci. Nel frattempo, a proposito di Beto, di Ndoye, si sta giocando in Premier League. Una Premier League che è iniziata ieri con la vittoria 3-0 dell'Arsenal sul Coventry, neopromossa, come neopromossa è l'Hull City, che ha vinto a sorpresa nel pomeriggio 2-0 contro il Manchester United. In questo momento in campo Everton Crystal Palace, Everton in vantaggio per 1-0 con Beto in panchina. Ipswich Town Sunderland 1-1, il parziale al 45esimo, chiude diciamo questo palinsesto in questo momento di giornata il Nottingham Forest, che sta pareggiando 0-0 contro il Leeds e che vede in campo da titolare dal primo minuto proprio Dan Ndoye. A proposito di Premier League, alle 18.30 scenderà in campo il Brentford di Kayode contro il Tottenham al debutto stagionale di De Zerbi. A proposito di ex Tottenham, abbiamo confezionato in questi giorni un'intervista a Radu Dragusin, un'intervista che potete leggere sia su tutto mercato web che su firenzeviola.it, e Radu Dragusin ha parlato appunto del suo approdo alla Fiorentina, di quelli che sono i suoi obiettivi, il suo desiderio. Ha parlato anche di mercato, ha detto che poteva tornare in Serie A alla Roma già a gennaio. Ci sono stati dei discorsi, poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e poi proprio da Roma ripartirà la sua avventura in Serie A, dopo che Radu Dragusin ha già vestito in passato le maglie della Juventus, della Sampdoria, della Salernitana e del Genoa. Ci ascoltiamo un breve estratto di Radu Dragusin ai microfoni Tutto Mercato Web.
2: Sì, sicuramente abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
4: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio, di seguire la squadra questa stagione?
2: Si sente. Ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
4: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto, di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
2: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
4: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
2: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, Per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
4: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, come arrivate?
2: Siamo preparati bene, come ho detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
4: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina appunto.
2: Guarda, sì, penso che il primo importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
4: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
2: Ci sono stati trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
4: Ok. E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe. Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
2: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi di venire qua.
5: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare il Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
2: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
5: desiderio.
2: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
5: Certo.
4: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico e qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
2: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
4: Guarda, ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri, a prescindere dal risultato. Secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che bada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
2: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
4: Ti faccio l'ultima: siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo, ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra, da un po' dire alla piazza?
2: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
1: Queste le parole di Radu Dragusin, pronunciate ai microfoni di Tutto Mercato Web. Potete leggere appunto l'intervista completa sia su Tutto Mercato Web sia su firenzeviola.it, fatta dal sottoscritto, anche coadiuvato dal direttore Niccolò Ceccarini. Devo dire che Dragusin è stato un ragazzo veramente gentile, molto, molto tranquillo, mi è sembrato una persona veramente d'oro. Insomma, abbiamo fatto poche chiacchiere prima e dopo l'intervista e mi è sembrato veramente un ragazzo molto educato, molto rispettoso, per cui mi ha fatto molto piacere anche poterlo conoscere un po' più da vicino. Sono arrivati intanto dei messaggi, altri 4,
3: sì,
1: 8,
3: diversi,
1: 7, 5,
3: alcuni li abbiamo retratti da prima. Daniele ci scrive: io dico solo che mancano 10 giorni, ci manca un terzino sinistro, un esterno sinistro, un mediano e le cessioni di diversi giocatori. Probabilmente Paratici ha previsto tutto, ma lunedì ci sono 3 punti che a fine anno si faranno sentire, speriamo bene.
1: Bene, vabbè, staremo a vedere, ragazzi, è anche difficile, la Fiorentina doveva fare tantissime operazioni, ci sta a non portarle tutte a termine. Io per esempio, secondo me, io come terzino sinistro non mi aspetto novità, sinceramente.
3: Ma più che altro ai giocatori polivalenti, Jimenez può giocare a sinistra, gioca Mario stesso, Valdepeñas, quindi
1: sì. Secondo me può giocare all'occorrenza anche Ranieri
3: io più che Ranieri mettere Vierich, magari ha più passo, però comunque sì, hai delle opzioni alternative.
1: Anche perché poi sta tornando Parisi, comunque l'abbiamo visto nelle immagini su Instagram pubblicate dalla Fiorentina, è tornato a correre, si parla di un ritorno verso novembre, che sembra una data molto lontana. Ricordiamoci anche che c'è quest'anno una pausa delle nazionali.
3: Sì, guardavo prima, guarda, perché ero curioso di rivedere.
1: Sì, quindi da qui a novembre la Fiorentina giocherà quanto?
3: Cioè l'ultima partita è il 20 settembre e poi si rigioca l'11 novembre, quindi l'11 ottobre.
1: Quando
3: scusate.
1: Non
3: c'è la pausa a ottobre quest'anno.
1: Quale giornata è?
3: Allora, ci sono 4 giornate prima della sosta, che per la Fiorentina sono ovviamente Roma-Fiorentina, Fiorentina-Frosinone il giorno del centenario, Fiorentina-Torino alla 3ª giornata e alla 4ª giornata Venezia-Fiorentina, che è l'11 settembre. Poi c'è la 5ª, scusate, quindi 5 giornate, c'è Fiorentina-Napoli il 20 settembre. E dalla 5ª alla 6ª c'è uno stacco dal 20 settembre all'11 di ottobre.
1: Ecco, quindi insomma, c'è, ragazzi, quando tornerà a Parisi più o meno si saranno giocate 10-12 partite, se ci si arriva a 12. Cioè si tratta di stringere i denti per 10-12 partite e poi comunque ci
3: è
1: sarà
3: un terzo
1: terzino
3: di campionato, certamente.
1: Sì,
3: però hai sempre una partita sola, non hai la conference, certo, come l'anno scorso, quindi nell'essere un male non avere nell'Europa, il bene è che comunque hai meno partite, certo, più disponibilità, di meno necessità di giocatori. Luca dai Castelli Romani ci scrive: Attà ha recuperato ieri parzialmente in gruppo, oggi ha fatto tutto l'allenamento,
1: sì,
3: la
1: sì.
3: qualità va fatta giocare, ci sarebbero 130 milioni con Mastantuono e Ulai in panchina. Bresciani l'anno scorso con il centrocampo della Roma fu bullizzato, prendemmo 4 pere con lui e Ndur.
1: Ragazzi, lo so, sono d'accordo, io sono d'accordo con voi, va visto come sta Attà, perché un conto è che è tornato in gruppo, però appunto si è allenato soltanto oggi in gruppo, domani ci sarà la rifinitura e poi si scende in campo. Staremo a vedere, io me lo auguro sinceramente.
3: Ndur però, secondo me, per dire, perché lo stesso ascoltatore ci scriveva, Fagioli, Brescianini, Ndur era il centrocampo dell'anno scorso, non farei lo stesso errore. Ndur è cresciuto, Brescianini lo voglio valutare meglio, anche se comunque non parliamo sicuramente di un top nel ruolo, e poi c'è un contesto totalmente diverso attorno a questi giocatori, certo, sia tattico che climatico, nel senso di ambientale, cioè parti comunque con entusiasmo, quindi non è mai giusto secondo me fare un rapporto tra le diverse stagioni, soprattutto per poi singoli giocatori che, ripeto, o possono crescere o comunque possono adattarsi in maniera diversa a un allenatore diverso. Mm-hmm. Roberto da Bagnaripoli ci scrive: ci sono due centravanti nel Chelsea, potrebbero essere fattibili, Delap e De Mega, che abbiamo parlato, di cui Pietro Lazzarini prima vi ha parlato nel Chi si compra Flash.
1: Ultimi due, tre velocissimo,
3: sì, Gabriele Lamestre, Mastantuono, Pellegrino, Attà, a mio parere sono tre nuovi leader con caratteristiche, atteggiamenti e doti tecniche ideali per la nuova Fiorentina. Lascerei andare le zavorre dell'anno passato, compreso Gudmundsson, e cambierei il secondo portiere. Gabriele, forza Viola. Ultimissimo che vi leggo, Mick che ci scrive: ciao ragazzi, una domanda secca alla Niccolò, chi è il giocatore tra i nuovi acquisti che vi intriga di più o che credete possa essere un top del prossimo campionato?
1: Per me Attà al 100%, non ho dubbi al riguardo.
3: Allora, io avrei detto probabilmente sicuramente Attà, però io vi devo dire che Ulai mi ha impressionato per quel poco che abbiamo visto, e sono indeciso tra Ulai e Valdepeñas, quindi vi dico, siccome parlavamo prima del terzino sinistro, vi dico Valdepeñas, dato che Ulai ha questo ballottaggio con Fagioli, ma secondo me, diciamo, è un giocatore di grande prospettiva e di grande qualità.
1: Guarda, saranno tutti temi che toccheremo nella seconda ora del Viola Weekend. Ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco. Radio Firenze
6: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze. Radio Firenze
8: Viola. Buongiorno ragazzi, un paio di considerazioni veloci. Allora, su detto mi accodo a molti telespettatori e radioascoltatori, non è un profilo da Fiorentina, non è un'operazione alla Paratici, è un giocatore che è già del 98, quindi non ha futuribilità, non ha rivendibilità, è un'operazione a perdere, a meno che non ti dia grandissimi risultati nell'immediato, che ti dia una qualificazione in Champions, ma è una scommessa abbastanza ardua questa. E in più non è assolutamente vero, come aveva lasciato trasparire la società, che è più forte di Ken, non lo è affatto. Poku, se ci crede Paratici, io credo che il direttore sia convinto che nei prossimi 5 anni diventerà uno dei migliori esterni d'Europa. La velocità ce l'ha, il dribbling ce l'ha, a me personalmente, a vederlo così, buon giocatore, non mi fa impazzire, ma sono sicuro che Paratici, che è una persona competente, se l'ha scelto ha i suoi motivi.
1: Queste alcune vostre considerazioni arrivate al 348-75-13-933 sul mercato della Fiorentina.
3: Una precisazione, secondo me, nel senso che la Fiorentina ha diciamo fatto trapelare, nel caso della cessione, di una cessione di Candy, vuole prendere un profilo migliore, ma non ha mai detto che questo profilo migliore è Beto. Diciamo, Beto è una voce uscita oggi, certo, ricordiamo la fonte da Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Siamo tutti d'accordo, penso, secondo me, che Beto non sia un salto di qualità rispetto a Ken, lo abbiamo detto prima. Vediamo, perché poi ragazzi, rispetto a dire di nomi se ne fanno tanti in una sessione di mercato, vediamo se poi veramente su Beto si andrà con forza in caso di addio di Ken. Vediamo se ci sarà appunto l'addio di Ken. Sono tanti sì, diciamo, nel mezzo.
1: Guarda, cambio anche un po' argomento, cioè voglio andare sul calcio giocato, perché finalmente si comincia. Io sapete che sono più fan del calcio giocato. Non sono un hater del mercato, perché andrebbe contro la natura del sito per cui scrivo
3: che si chiama Tutto Mercato.
1: Che si chiama Tutto Mercato. Però insomma io prediligo sempre il calcio giocato. E si riparte oggi, si riparte appunto da San Siro e dal Friuli. Inter Monza in programma alle 18:30, così come Udinese Como in programma alle 18:30. Io vi chiedo al 348-7513-933 quali sono queste sensazioni alla vigilia, non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina. Proviamo a fare un po' di pronostici su chi può vincere il campionato, su chi può lottare per la Champions, chi per l'Europa, la Conference League, chi può retrocedere, qualche flop riguardo ai nuovi acquisti o anche ai vecchi, perché no, chi il capocannoniere, insomma, quello che vi viene in
3: volete
1: mente.
3: Se volete mandare una vostra griglia,
1: sì,
3: delle prime sei, tanto la classica, diciamo, di ogni
1: il bracket, come direbbero quelli bravi,
3: i professionisti
1: sì, direbbero bracket,
3: quindi rimarrei sulla griglia, dato che noi non lo siamo, giustamente, mi sembra giusto, no? Siamo dei
1: professionisti, dei ciarlatani.
3: Però ecco, sì, griglia, magari poi relativo alla stagione della Fiorentina, il vostro top e il vostro flop.
1: Certo, cioè, sì,
3: perché
1: sì,
3: comunque
1: sì,
3: bisogna dire la verità. Io di solito sono abituato che su 10 acquisti, già su 5 c'è sempre qualcuno che floppa, e c'è sempre qualcuno che a volte ti rende oltre quello che ti potevi immaginare. Quindi sono curioso di sapere poi a fine stagione, magari siamo qui, no, tutti a parlare. Ora di Attà sono abbastanza certo, di appunto, io prima ho detto Valdepeñas, magari a fine anno Valdepeñas finisce in panchina perché gioca Vieri titolare come terzino bloccato. Cioè, io spero di no, perché è un ragazzo che mi sembra veramente di prospettiva.
1: Non so se si ritiene un professionista, se si ritiene un ciarlatano, se si ritiene una persona che guarda nel futuro. So solo che il prossimo ospite è il collega della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lore.
9: Ciao a voi, grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato. E ripeto, io non so se ti ritieni un professionista per quanto riguarda i pronostici. So che
9: no,
1: tu sei molto, molto forte in realtà. Ci avevi detto che il mondiale lo vinceva la Spagna, per cui quello lo portiamo a casa.
9: Con i mondiali è andata bene, sì, con i mondiali devo dire sono stato contento di questo, anche se poi privatamente ho fatto altri pronostici con gli amici, li ho sbagliati tutti, però dentro di me sentivo la Spagna, ho detto dai, almeno quello l'abbiamo presa.
1: Ma allora a questo punto non posso non chiederti chi vince lo scudetto, visto che hai preso la vincitrice del mondiale. Non so se ti vuoi sbilanciare, dimmi te se ti vuoi sbilanciare, perché so che comunque sia magari potresti essere anche un po' coinvolto, ecco.
9: In generale possiamo dire, insomma, quello che penso sia un po' sotto gli occhi di tutti, che ci sia una squadra quest'anno favorita, avanti per progetto, avanti per consolidamento della rosa e devo dire anche per acquisti che secondo me sono stati intelligenti, e mi riferisco all'Inter. Poi c'è la Serie A che, come sappiamo, non vede una squadra ripetersi e bissare lo scudetto da 6 anni, no? Era l'ultima Juve vincente, nonché la prima e unica di Sarri. Quindi molto interessante la sfida a cui è sottoposto Cristian Chivu, che se dovesse fare 2 su 2, devo dire, entrerebbe ancora più nella storia, insomma, del nostro campionato. Vedo l'Inter avanti, e poi ovviamente però c'è da vedere, c'è da capire se le altre squadre saranno in grado di colmare questo gap che c'è, ma che ci tengo a dire non è abissale. Non stiamo parlando della Juve dei nuovi scudetti, per capirci, insomma. Quindi credo che la Serie A sia molto aperta e che ci possa regalare anche sorprese.
1: L'ho sottolineato ieri anche Chivu, che insomma non c'è una differenza abissale. Tra l'altro ha detto anche una cosa giusta dal suo punto di vista: l'anno scorso l'Inter sembrava una squadra a fine ciclo che era pronta a smantellare, e quest'anno sembra quasi che abbia l'esigenza di dover vincere a tutti i costi. Per carità, nel frattempo sono arrivate anche uno scudetto e una Coppa Italia, che gli danno un bel po' di motivi appunto per far sì che l'Inter parta in cima nella griglia, il Max Verstappen della situazione. Non so se questa lacuna o queste differenze le può colmare la Lazio? Nel frattempo stiamo vedendo Sky Sport in sovrimpressione, la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Ciutalo, difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax, una Lazio che francamente non metteremmo, non so se te l'ora la vuoi mettere tra quel novero di squadre che può lottare per l'alta classifica, dubito che tu la metta lassù, io ho bassissime aspettative per i biancocelesti, anzi non mi stupirebbe uno scenario catastrofico.
9: Sono molto perplesso anch'io, sì, sulla Lazio mi prendo le riserve, nel senso sono curioso di vederla giocare nelle prime partite per capire veramente quale sia il livello, perché le sensazioni sono pessime, credo lo siano da parte di un po' tutti noi, ecco, addetti ai lavori. Non vorrei ipotizzare uno scenario catastrofico perché credo che comunque ci siano valori superiori rispetto alla bassissima, ecco, classifica, però mi medesimo anche nel tifo laziale, credo sia veramente difficile sognare, insomma, sulla sponda biancoceleste di Roma. C'è sempre il discorso, insomma, in Serie A è vero, si fa bene con la difesa, si vincono i campionati con la difesa, però bisogna anche fare gol. Io sono curioso di capire chi segnerà quest'anno per la Lazio, perché a mio avviso la lacuna più grossa è lì, quindi vediamo cosa si metterà Gattuso, perché la patata è bollente effettivamente.
3: Lorenzo, rimanendo sul tema pronostici, no? Anche se io stesso non sono assolutamente un professionista, non ne azzecco quasi mai, dovessi inserire la Fiorentina in questo momento con il mercato fatto, che oggettivamente è stato da, non so se poi ci direte, da regina del calciomercato, o comunque sia un ottimo mercato, dove la vai a inserire, se tra le prime sette, quindi se in zona Europa, se fuori dall'Europa, come vedi la Fiorentina di Grosso ai nastri di partenza?
9: Io non mi sbilancio mai, devo dire, in maniera, come dire, volentieri, insomma, però credo che sulla Fiorentina quest'anno sia oggettivo dire che se non è stato un mercato da 10, poco ci manca per quanto mi riguarda, perché Paratici è stato bravo, va detto che è riuscito a intervenire in tutte le parti, la corretta, e c'era tanto da correggere, l'abbiamo visto, insomma, l'anno scorso, l'ha potenziata, e poi si è addirittura tolto il lusso, lo sfizio di aggiungere delle vere e proprie ciliegine, perché credo che anche calciatori poi come Pecegrino, come Ulai, che magari noi non vediamo adesso come titolari, sapranno poi dare il loro contributo durante l'anno. Quindi, per rispondere alla domanda, ti dico che credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di lottare per le prime sette posizioni e abbia anche il vantaggio non indifferente di non giocare durante la settimana, perché noi abbiamo visto che giocare soprattutto il giovedì, perché comunque l'Europa League e la Conference sono logoranti come competizioni, tolga poi punti, insomma, la domenica. E la Fiorentina non ha questo fardello, poi ovviamente le coppe vanno onorate, ci mancherebbe altro, noi parliamo di fardello per quanto riguarda il rischio, no? Di perdere punti nei weekend. La Fiorentina non ha questo peso, questo ingombro, può preparare serenamente una partita ogni sette giorni, e per questo credo che possa fare un bel campionato e vedere, ecco, appunto, se le dirette concorrenti, magari per i primi 4-5 posti, perdono poi punti e magari, ecco, provare a fare il colpaccio.
1: Lo speriamo noi. Torno su un discorso generale sul campionato, perché l'anno scorso è inutile girarci intorno, è stato un campionato orribile, brutto sotto tanti punti di vista, dal punto di vista proprio tecnico, tattico, partite molto noiose, tantissimi pareggi per 0-0, eccetera eccetera, e anche un campionato poco spettacolare, perché insomma ci ha regalato un po' di spettacolo l'ultima giornata soltanto perché c'è stato il suicidio sportivo da parte del Milan e della Juventus, perché se non era un campionato virtualmente chiuso già a marzo. Quest'anno, secondo te, Lorenzo, c'è il rischio che possiamo assistere a qualcosa di simile? Ci metto dentro anche le coppe, perché insomma l'anno scorso è stata una tragedia anche in Europa.
9: Sì, l'anno scorso è stata un'ecatombe per quanto riguarda l'avventura italiana in tutte e tre le coppe. Voglio essere ottimista, ho letto delle analisi interessanti alla vigilia di questo campionato e io francamente sposo questa tesi, per cui mi sembra che, almeno a giudicare da alcuni acquisti e dalle intenzioni anche tattiche, tecnico-tattiche, di tanti di questi allenatori nel nostro campionato, si possa andare a migliorare. Quindi ho la sensazione che questo campionato possa essere un po' più frizzante rispetto allo scorso, perché lo scorso effettivamente ci ha deluso sotto tanti punti di vista, insomma andiamo qui dalla lotta scudetto che sostanzialmente è finita 2 mesi prima, un capocannoniere che ha segnato pochissimo rispetto alle cifre insomma che vediamo in giro. Non chiedevamo Harry Kane, però non chiedevamo neanche insomma una corsa al titolo di capocannoniere in cui potesse addirittura inserirsi con ottime possibilità di vincerla un calciatore come Malen, che è arrivato a gennaio. Quindi questo credo che la dica lunga sul livello ecco realizzativo dell'anno scorso. Però quest'anno ho la sensazione che si possa andare a far meglio in Europa. Ovviamente ci sarà questa prima fase interlocutoria, come ormai abbiamo imparato a conoscerla, la League Phase, e poi dalle 3 competizioni vediamo un po'. Intanto prendiamo purtroppo nota del fatto che l'Atalanta ha pareggiato la prima, ha pareggiato l'andata, e quindi c'è già da alzare un po' i giri nel motore per portare intanto la nostra squadra italiana in Conference.
1: Assolutamente, una partita tra l'altro tremenda, io me la sono guardata perché non avevo meglio da fare, quindi insomma
3: ti sei punito.
1: Sì, esatto, l'anno scorso è stato un campionato tremendo anche dal punto di vista arbitrale. Non ti chiedo appunto giudizi o commenti al riguardo, però ti chiedo se ti hanno convinto le nuove regole introdotte, che dovremmo in teoria vedere anche in Serie A. Le abbiamo viste al Mondiale, il Mondiale mi sembra che sia andato molto bene, però dico anche, riusciremo a rispettare in 9 mesi di stagione quello che in realtà poi al Mondiale devi rispettare in 2 settimane, 3 settimane?
9: La speranza è quella, si vuole andare in quella direzione. Abbiamo finalmente capito, con tanti anni di ritardo, che qui c'è un problema di tempo effettivo. Credo che fosse veramente sotto gli occhi di tutti, ma non si riuscisse a trovare il modo per arginarlo. Siamo stati per anni il campionato con il tempo effettivo minore, insomma, fra i top, e poi ovviamente siccome tutti i nodi vengono al pettine, lo abbiamo scontato ampiamente in Europa. Si va verso la risoluzione, o perlomeno il tentativo di risolvere quel problema, e non solo. La speranza, ecco, è che ci si possa riuscire. Mi sembra che le regole comunque mirino a accelerare il più possibile, evitare le perdite di tempo ed eventualmente arginarle quando ci sarà bisogno con qualche maxi recupero, perché comunque ci sono anche quelli, li abbiamo visti un po' anche nel Mondiale, sappiamo che fanno parte un po' del gioco. Se riusciamo a colmare questo gap, direi che almeno un passo in avanti lo abbiamo fatto. E chiudo con una battuta: per fortuna da queste parti non dovrebbe esserci Donald Trump che ci revoca i cartellini rossi, speriamo, insomma, perché quello è stato l'unico neo, secondo me, e anche grosso,
1: è bello grosso nel sì.
3: Lorenzo, volevo riportarti sia sulla Serie A in generale, ma anche sulla Fiorentina, chiedendoti per quanto riguarda la Fiorentina, se mi puoi elencare secondo te quello che sarà il top e quello che sarà il flop tra gli acquisti, e più in generale in Serie A qual è stato il colpo top di questo mercato e quale invece quello che secondo te poi si rivelerà essere un flop.
9: Sul top io credo che la Fiorentina abbia fatto un acquisto che secondo me è anche fra i migliori della Serie A, che per me è Artur Atta. Mm-hmm. perché Atta ha evidenziato insomma nel periodo all'Udinese capacità importante fra le linee, giocatore che vede la porta, e soprattutto credo che con Atta la Fiorentina abbia dato un segnale con l'investimento, perché comunque uno dei migliori giovani, uno dei migliori delle migliori mezzali, barra trequartisti, perché appunto l'abbiamo visto fa 2-3 ruoli del campionato, la Fiorentina se lo è andata a prendere, lo ha fatto suo e lo ha messo al centro del progetto, e alla lunga credo che insomma si rivelerà un acquisto degnissimo di nota. Difficile per ora dirti il flop, dobbiamo vedere un po' i minutaggi magari di qualcuno che è arrivato un pochino più in sordina, penso magari a João Mario, quei calciatori che chiaramente si alterneranno, no? Un po', insomma, certo. Non saranno tutti protagonisti, è normale, non ci sono le coppe e da questi sono tanti, bisogna amalgamarli. Per il flop mettiamo un asterisco, vediamo quando inizia il campionato e capiamo anche quali saranno poi le gerarchie di grosso. Però per adesso di flop, devo dire la verità, non ne vedo, insomma, perché anche chi è stato chiamato per fare il comprimario, il gregario, credo che possa sinceramente assolvere al suo compito. E per quanto riguarda, mi hai chiesto il migliore acquisto,
3: sì.
9: Se non sbaglio,
3: sì, no, la stessa cosa più proiettata, esatto, in generale sulla Serie A, quindi quello che può essere secondo te il miglior acquisto e quello che sarà, si rivelerà diciamo a posteriori invece il peggiore.
9: Beh, a giugno insomma, quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata con voi, parlavamo dei giovani che aspettavamo, no? Al Mondiale, che si mettessero in mostra, eccetera. Io ho citato Alej Begovic perché è un calciatore che calcisticamente mi fa innamorare per 100.000 motivi, insomma, vorrei citare lui anche se so che la Serie A non aspetta, la Serie A è un campionato complicato perché arriva da fuori, il ragazzo è del 2007, quindi ci sta che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, però sono convinto che se riuscirà a ritagliarsi lo spazio e reggere la pressione, insomma, con la Juve e l'Ebegovic alla lunga ci possa fare molto molto divertire. E spendo qualcosa anche per quanto riguarda Curtis Jones, che secondo me aggiunge qualcosa di importante al centrocampo dell'Inter. L'Inter ha costruito un centrocampo a mio avviso stracompleto. Io credevo che potessero far partire Stankovic per far entrare Curtis Jones, non lo dovrebbero far partire, e in questa maniera riescono a creare una cerniera che secondo me è completissima. Stiamo parlando di 7 calciatori che si integrano bene, Curtis Jones aggiunge quel poco che mancava, secondo me, ovvero un po' di gamba, capacità di fare più di un ruolo, quindi un jolly prezioso, chi lo chiedeva da 3 mesi e secondo me un motivo c'era. Se devo azzardarne un altro, non so se sarà il top, però un investimento importante come quello che ha fatto il Milan per Gonzalo Ramos, se non dovesse ripagare sarebbe un problema, ma io sono convinto che Gonzalo Ramos i suoi gol li farà, poi vediamo dove arriva il Milan, però credo che sia stato un acquisto che ci può stare. La cifra è molto alta, però al Milan serviva comunque un centravanti, l'hanno preso, vediamo come va.
1: E staremo a vedere.
9: Sì, più difficile il flop,
3: ancora ricordiamo, sono tutti pronostici difficili.
9: Il flop sono... è difficile, ragazzi.
3: Sì.
1: Ti faccio l'ultima previsione, perché siamo alla vigilia della Serie A. Insomma, no, la Serie A non siamo neanche alla vigilia, inizierà tra poco più di
3: un'ora
1: dalla Serie A. Ma siamo alla vigilia del ritorno in campo anche del Grassina, che domani c'ha i preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Lucchese. Non so se ti vuoi spingere a un pronostico per quanto riguarda questa partita.
9: Mi piace sempre molto, Niccolò, il doppio binario che
1: facciamo. Ma io devi sapere che chiaramente questa redazione è a maggioranza grassinese, per cui ormai è da contratto che io mi debba spingere a fare anche queste domande.
9: Assolutamente, ma sono ben apprezzate. Ovviamente è dura, domani è durissima, perché Grassina è l'ultima arrivata in Serie D, la Lucchese è una corazzata che a differenza di quanto hanno scritto alcuni che volevano essere magari un po' cauti, insomma, qualcuno ha scritto vedrete che la Lucchese lotterà per non retrocedere, io la vedo dura che una squadra come la Lucchese possa lottare per non retrocedere dopo il campionato che ha fatto, insomma, stiamo parlando di una potenza del nostro calcio, e non solo, attesa credo a un bel campionato, domani sarà dura, insomma.
1: E staremo a vedere. Lorenzo Topello della Gazzetta dello Sport, grazie mille e ti lasciamo alla Serie A.
9: Grazie a voi, grazie come sempre.
1: Grazie come sempre a Lorenzo Topello, è sempre anche un piacere il suo intervento qui su Radio Firenze Viola. Manca ormai un'oretta, ci siamo. Non so se ci sono già arrivate le ufficiali.
3: Non ancora, ma siamo a minuti.
1: Ho visto i convocati della Juventus che sono passati.
3: Si respira quell'aria lì.
1: In sovrimpressione, chiaramente vi daremo anche aggiornamento di quelle che saranno le formazioni ufficiali quando manca 1 ora e 6 minuti all'inizio della Serie A. A questo punto ci siamo spinti a chiederle a Lorenzo Topello, facciamole anche noi i nostri pronostici
3: sulle prime
1: chi lo vince il campionato.
3: Ma io penso che, come diceva Lorenzo, mai come quest'anno ci sia una netta favorita che è l'Inter, secondo me, perché lui ha detto non c'è il gap che c'è tra Juventus, che c'era tra la Juventus di Allegri o comunque Conte e le altre, ma secondo me non ci andiamo troppo lontano.
1: Quindi dice un Inter in scioltezza?
3: Sì, secondo me sì, abbastanza. Poi nel calcio può succedere tutto. L'unica minima incognita che mi lascio è sempre sull'allenatore, perché l'anno scorso appunto ha vinto senza una reale competitor. Se dovesse venire fuori, ma non so chi potrebbe essere una competitor di grande livello, allora magari qualche dubbio posso averlo, però tendenzialmente direi che vince l'Inter.
1: Ci sta, io mi accodo alla tua analisi, sono d'accordo con te sul fatto che vincere paradossalmente non è così complicato come il rivincere, per cui quest'anno chiaramente anche su Chievo ci saranno tutte le pressioni e le aspettative, perché l'anno scorso appunto veniva in una squadra che sembrava destinata quasi a finire fuori dalla Champions, per perché l'allenatore era nuovo, non aveva quasi mai allenato, sì, in Serie A,
3: c'era la mazzata della finale di Champions,
1: quest'anno è completamente diversa la situazione. È anche vero appunto che ci sarà un motivo se l'unica squadra che è riuscita a fare un back to back è stata la Juventus di Allegri, per cui è tanto che non vediamo una squadra vincere in Serie, sì, sì, sì. Però sono d'accordo con te che io non vedo
3: con Sarri, sì, diciamo che poi c'è stato Sarri con la, sempre con la Juve che della striscia di 9 scudetti consecutivi, quindi siamo fermi lì. Sul discorso che faceva Lorenzo sugli acquisti, sì, per me, per dire, Curtis Jones è un ottimo giocatore, è il sesto, settimo centrocampista, quindi è un'abbondanza, capito? Cioè non stiamo parlando di un colpo che
1: dici ti... sesto, settimo, eh?
3: No, nel senso a livello
1: io
3: numerico.
1: Io offrirò uno al fantacalcio, eh? Io al fantacalcio a Curtis Jones offrirò uno. Non so se tu vuoi rilanciare. Uno e uno, uno e due,
3: no,
1: uno e tre.
3: No, ma non era,
1: me lo son preso.
3: A me piace molto, però il mio discorso era sul 35 milioni per Curtis Jones. Piuttosto io avrei fatto, dato che è abbondanza, 35 per Spence, 35 per Curtis Jones, fai 70 e ti prendevi Palestra. Questo è il mio discorso che esula dal mondo Fiorentina sul tema Inter, però era un tanto per chiacchierare sul tema generale di una Serie A che inizierà proprio con i nerazzurri tra pochissimo, o meglio, un'ora e tre minuti.
1: Attacco frontale, quindi a
3: è un bel giocatore, però avevi già 5-6 centrocampisti, capito? 6 precisi. Vai a mettere il settimo, non so dove era la necessità, secondo me.
1: Ha detto che poi il Chelsea ha sbaragliato anche offrendogli 5 milioni, per cui secondo me a quel punto l'Inter non è che il problema è stato il quanto offrire al Cagliari, certo, perché l'accordo all'Atalanta, perché l'accordo economico c'era e poi è arrivato
3: il giocatore, certo, che ha cambiato idea.
1: E il Champions Europa League, dai, ormai
3: cioè, allora, Champions Europa League
1: chi le lotterà?
3: È lì si fa più difficile, secondo me. Io ripeto, la Fiorentina quest'anno ha una grande opportunità perché, come diceva anche Lorenzo in collegamento poco fa, non ha la doppia competizione, cioè non ha l'Europa, che è sempre una cosa brutta da dire, ma è tanto vantaggiosa se hai un allenatore che sul campo sa lavorare. Cioè, Conte vince lo scudetto a Napoli.

0: avrà un piccolo, secondo me accuserà un po' il fatto della doppia competizione, ma Fabregas mi piace molto, la rosa è sempre più di qualità con rotazioni sempre più importanti.
1: Poi c'è anche quell'incognita su chi sarà l'attaccante del Como, perché insomma se dovessero togliere la Fiorentina Moise Kean si assicurerebbero un buon vantaggio almeno all'inizio sulla
0: Kean
1: carta.
0: Sotto le mani di Fabregas è uno di quei nomi, spero che chi fa il fantacalcio con me non lo ascolti, su cui io potrei puntare volentieri, perché si è fatto fare, mi ricordo quanti gol a Duvicas, penso
1: 12-13
0: penso che con Kean si possa tornare sui livelli del primo anno visto a Firenze. E poi metto al sesto posto, giusto se non sbaglio, la Fiorentina,
1: cioè, davanti al Milan, quindi
0: davanti al Milan settimo, e poi a scalare Atalanta, la Lazio la vedo veramente male.
1: Io la Lazio, io vi ripeto, io credo che la Lazio, se si dovesse trovare nelle situazioni della Fiorentina l'anno scorso,
0: d'accordo,
1: rischia veramente tanto di andare in Serie B, perché la Fiorentina l'anno scorso secondo me aveva comunque una rosa migliore rispetto a questa Lazio,
0: una delle peggiori squadre e tra poi, quelle di alto livello e di nome mai viste negli ultimi anni.
1: Ma e poi c'hanno il tema dello stadio vuoto, cioè per me il Franchi comunque sia l'anno scorso va bene un po' di critiche, va bene un po' di fischi che ci sono stati, però è sempre stato comunque vicino alla squadra, ha sempre incitato la squadra nei 90 minuti anche nei momenti peggiori, cioè quelle 15.000 persone allo stadio c'erano sempre. La Lazio parte con 4.000 abbonati e forse basta, per cui l'Olimpico fa ancora più impressione, perché l'Olimpico è grosso il doppio del Franchi, soprattutto di questo Franchi incerottato, per cui io credo che se la Lazio dovesse, per la Lazio dovesse mettersi male, io non escludo che la Lazio possa retrocedere, sarà una
0: io non credo
1: previsione
0: alla fine,
1: forte,
0: però comunque sì, la vedo male. Se poi ti leggo, perché poi ti lascio finire,
1: guarda, ma che vogliamo andare in pausa? Ma no, dai, tiriamo a dritto, dai, se si deve fare un minutino di pausa ci leggiamo un po' di messaggi, andiamo
0: allora
1: avanti.
0: Ti leggo, Renato, sì, che ci scrive: ciao Nicolò, posso avere notizie su Kean? Non ti seguo da ieri, grazie. Chi vince il campionato? Inter, la Viola la vedo sesta, settimo posto. Renato dall'Antella,
1: grande il compaesano Renato. Notizie su Kean, ce l'ha detto prima il nostro Andrea Giannattasio, io mi aspetto che Kean sia all'Olimpico, e me lo aspetto anche titolare, se Grosso ha a disposizione Kean non vedo perché la Fiorentina debba privarsi di Kean. Siamo ancora in attesa di questa seconda offerta del Como, che doveva in teoria arrivare ieri ma in pratica non sembra essere arrivata. Dovremmo anche capire se il Como davvero si spingerà a quei soldi chiesti dalla Fiorentina, perché io sono sincero, guarda, no, non faccio un'analisi puramente teorica, non c'è notizie, non è che vi sto dicendo che succede questo, l'analizzo dal primo punto di vista. Non è che io pensavo che in un primo momento il Como avesse, si fosse spinta a quei 30 milioni perché più o meno sapeva di prenderlo Kean. Non vorrei che Paratici stesse facendo un po' come con il gatto con il topo, stia facendo perdere al Como un sacco di tempo per l'acquisto di questo calciatore, e poi alla fine non voglio dire che lo tolga dal mercato, però davvero che serva quell'offerta veramente
0: fuori mercato
1: per cederlo, altrimenti se lo tiene. Secondo me questa sarebbe una gran mossa, perché il Como in questo momento ha un po' una casella scoperta davanti, perché c'è il solo Duvicas, c'è anche una questione di italiani da sistemare per le rose in vista della Champions. C'è anche il Como, ecco un'altra cosa che bisogna aggiungere sul perché magari il Como ancora non è andato all'in. Il Como in questo momento ha un attaccante a libro paga come Morata, che va bene che è un club molto ricco, ma Morata se non sbaglio guadagna intorno ai 5 milioni di euro l'anno,
0: mi sembra una roba del genere,
1: per cui insomma dovrà trovare una soluzione anche a Morata, perché se no tra Duvicas, Morata e Kean eventualmente si va a spendere veramente tanti soldi anche di monte ingaggi, per cui io non lo so, mi aspetto tutto e il contrario di tutto, veramente se una settimana fa ero abbastanza sicuro che alla fine la Fiorentina avrebbe ceduto a questi avance, io oggi sinceramente mi aspetto veramente di tutto, poi staremo a vedere.
0: Ti leggo anche il messaggio di Alessandro: se il sostituto di Ken dovesse essere Beto, voto al mercato 4. Operazione disgustosa.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Riccardo invece ci scrive: secondo me le prime 7 in ordine saranno Inter, Juventus, Napoli, Roma, Milan, Como e Atalanta. Quindi, secondo Riccardo, Fiorentina fuori dalle prime 7. Damiano ci scrive invece: Lazio in B, speriamo. Marco di Pecora ci scrive: buona

0: sera, ragazzi, io mi domando per quale motivo bisogna fare tutto questo puzzo per la partenza di Ken. L'unico giocatore che ho pianto quando andò via fu Re Leone, e ci vogliono 10 Ken per fare un Re Leone.
1: Vabbè, ora ragazzi, questo però da questo punto di vista il paragone, poveraccio, povero Ken. Cioè, io sono d'accordo che, cioè, io sono un keniano convinto, sempre sul carro Moise. Detto questo, la Fiorentina, se dovesse arrivare 45 milioni, perché allora parliamoci chiaramente, 45 milioni è la cifra 40, più o meno 45, costa Moise Kean, sì, sì. Perché l'anno in cui ha fatto 25 gol con Palladino
0: è l'eccezione.
1: Non è, ma non solo è l'eccezione, Kean aveva una clausola da 52 milioni, nessuno li ha offerti. Vuol dire che Kean nessuno lo valuta quelle cifre lì, neanche dopo un'annata da quasi 30 gol. Quindi più o meno il prezzo di Kean è intorno ai 40-45 milioni, per cui sarebbe la sua cifra. Mettiamoci anche, ragazzi, che Ken si porta dietro delle incognite fisiche che non possono essere sottovalutate, perché io sono d'accordo con voi, anche a me fa impazzire. Ma se Moise Ken è quello l'anno scorso e sta fuori 3-4 mesi nel corso dell'anno, cioè, queste sono valutazioni che vanno fatte, che una società deve fare. Paratici lo ha detto più volte che non esistono calciatori incedibili, questa è una questione che nel calcio moderno bisogna abituarsi a tenere in considerazione. Io penso che il problema della Serie A comunque sia sempre, non sia tanto sugli acquisti, perché la Serie A comunque i suoi soldi li spende, quanto la Serie A non riesce a incassare dalle cessioni, e quindi ben venga un dirigente che riesce a cedere. E se dovesse cedere Ken alla fine per 45 milioni, ha fatto il suo. Poi se lo tenesse, io sono più contento, sinceramente, a livello personale. Però io non vado a dire se vende Ken mercato da 4. Io non lo so, la Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti, magari si indebolisce un po' davanti. Chi d'accordo. Lo sa, perché poi vediamo, Pellegrino non lo sappiamo, l'abbiamo visto in Serie A in un contesto, ce l'ha detto anche lui alla domanda, tra l'altro, del sottoscritto, che questa non lo ha proprio aiutato.
0: Beh, non era facile da giocare in una squadra dal basso dato sugli XG, a quanto poi teneva il pallone a livello di possesso,
1: tantissimi 0-0, cioè ha fatto un lavoro magnifico, che si è salvato in ciabatte, perché il Parma non ha mai lottato per retrocedere. Però spesso questo ha portato il Parma ad abbassarsi, a lottare per lo 0-0, e quindi sicuramente un attaccante è stato penalizzato. Guarda, prima di mandare avanti quei messaggi, ti do le prime formazioni ufficiali della stagione. Vuoi che inizi da Udinese Como o da Inter Monza?
0: Iniziamo dai campioni d'Italia, quindi Inter Monza.
1: Certo, noblesse oblige, come direbbero quelli bravi. Inter con il 3-5-2, Pepo Martinez in porta, Bissek, Akanji, Bastoni, la linea di difesa, Diouf a destra con Di Marco a sinistra. I tre centrali di centrocampo sono Barella, Çalhanoğlu e Zielinski. In attacco c'è la Pila, quindi Pio Esposito, e Lautaro Martinez, che parte dal primo minuto, a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Il Monza risponde con il 3-4-2-1, con il debutto in panchina in campionato, chiaramente, per i brianzoli di Ivan Juric. Pizzignacco in porta, Quadio che fa il debutto al primo minuto, quindi bene per il giocatore della Fiorentina, affiancato anche da un ex viola come Lucchesi. Carboni a formare a terminare la linea 3 di difesa. A centrocampo ci sono Birindelli, Foa, Ondoa, Mount, Mangas e Colpani, Colpani è dietro la punta insieme a Bacune, e davanti l'unica punta è Varela. Risponde l'Udinese, mentre invito Tonelli a chiamare Andrea Giannattasio per il flash, perché se no la partita ricomincia e non ce la facciamo a fare il flash. È ricominciata, per cui sì, puoi chiamarlo. Risponde appunto, anzi, pardon, non risponde. Udinese con il 3-4-2-1 con Okoye in porta, Abankua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Kallström, Piotrowski e Camara a centrocampo, Zaniolo e Kellenkamp dietro l'unica punta, Gueye. Risponde il Como con il 4-2-3-1, Boutet in porta, Couto, Ramon, Çalhanoğlu, Kaiki, quindi linea difensiva completamente rinnovata per Cesc Fabregas,
0: Perrone, a parte Ramon,
1: Perrone e Mia a formare la coppia di centrocampo. I trequartisti sono Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Davanti ovviamente l'unica punta è Tasos Duvicas. Queste le formazioni ufficiali.
0: Abbiamo fatto una bella carrellata. Se vuoi ti leggo al volo, prima del collegamento con Andrea, un ultimo messaggio di Fantagrullo che ci scrive: io non voglio fare il guastafeste, ma ultimamente sento troppo entusiasmo in pieno stile Milan delle cose formali. Se contiamo i gol e gli assist fatti da Poku, Beto e Massantuono negli ultimi due anni, viene fuori un totale di 37 gol e 17 assist. Ken e Goodwinson negli ultimi due anni hanno fatto 34 gol e 3 assist il primo e 16 gol con 7 assist il secondo, in totale 50 e 10 assist. Questo dato dovrebbe far riflettere. Sì, vabbè, Massantuono è un 2007, Poku è un 2004 e Beto, su Beto siamo più d'accordo che sicuramente non è un salto di qualità, ma su Poku e Massantuono, cioè, conta anche il fattore età, cioè Ken e Goodmundson sono due giocatori più formati che hanno un peso, avevano un peso specifico diverso, hanno avuto un maggior spazio nelle rispettive squadre, un minutaggio maggiore rispetto a quanto hanno avuto Massantuono e Poku.
1: Prima di andare avanti con i messaggi, torniamo a Sassuolo per un flash sulla primavera dal nostro Andrea Giannattasio. Ben ritrovato Andrea.
2: Ciao, ben ritrovati a voi due. 0-0 il risultato al Ricci di Sassuolo al termine del primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina. Devo dire, risultato giusto. Ha fatto un po' più la partita il Sassuolo rispetto alla Fiorentina, però se devo essere onesto, le occasioni migliori del gol ce l'ha avuta la Fiorentina. Ne ha avuta una abbastanza grossa con Mazzeo, che a tu per tu con il portiere del Sassuolo Longo si è lasciato ipnotizzare dopo una gran bella giocata del classe 2007. Lo stesso Mazzeo, davanti al estremo difensore Nero Verde, ha sparato in bocca al portiere. Per il resto, per Magalotti, normale amministrazione, tanto pressing della squadra di casa, però risultato corretto. Vi devo dire che pur essendo il 22 d'agosto ed essendo abbastanza caldo, non caldissimo, la gara è stata fatta anche su buoni ritmi, ecco, visto squadre in buona forma, correre, non addormentate. Si vede già qualcosa della mano di Andrea Zoli, si vede che c'è ancora tanto lavoro da fare sinceramente, però qualche buona individualità c'è stata, un po' in ombra Croci, mi devo dire la verità. Mi è piaciuto tantissimo Dennis Belden.
1: Ecco, guarda, volevo andare proprio lì Andrea, perché insomma c'era anche un po' di curiosità. È arrivato comunque per un milione di euro, se non sbaglio, per cui un investimento anche importante per questo calciatore.
2: Sì, guarda, devo dirti che l'abbiamo visto nella prima parte di un tiro con Fabio Grosso al Viola Park, poi naturalmente in Inghilterra nel Lumine altri ragazzi c'erano, però mi devo dire la verità, mi ha impressionato, struttura fisica imponente, abbastanza gracile, però per essere un 2010 ragazzi è veramente veloce. Lo troviamo a centrocampo per dar fastidio al portatore e poi riesce a rinculare rapidamente e andare subito in difesa, veramente fenomeno di talento, mi ha impressionato nettamente, secondo me più lucido e qualitativo della Fiorentina. Bene anche Mazzeo, un po' meno sotto porta, vi dicevo Croce un po' in ombra, male l'attaccante sulle Maiallo con un altro attaccante come Riccardo Braschi. Oggi la Fiorentina secondo me qualche problema in più al Sassuolo avrebbe creato, però attorno, siamo ripartiti con un ciclo diverso, con tanti giocatori nuovi e quindi anche a livello di giovani dobbiamo vedere un po' quali talenti ha in ponte la Fiorentina in casa sua.
1: Riccardo Braschi che in teoria dovrebbe fare il suo debutto tra qualche giorno, perché il Thun sarà impegnato nelle qualificazioni all'Europa League contro il Lech Poznan il 27
2: all'andata forse 7-0,
1: sì, quindi, sì, insomma, quindi
0: la vedo male,
1: dovrebbe più che un miracolo servirà. Andrea, ti sentiremo penso a fine partita per appunto un resoconto di quello che sarà, come sarà terminata Sassuolo-Fiorentina.
2: Va bene, a più tardi.
1: A dopo.
2: Non c'è alcuni calciatori, vediamo un po' se ci saranno dei cambi. A dopo.
1: Perfetto, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio da Sassuolo, che ci sta raccontando un po' l'inizio, il debutto in campionato della Fiorentina Primavera. Fiorentina con lo scudetto al petto, ma che ha subito una grandissima rivoluzione, non è rimasto praticamente nessuno, neanche in prima squadra di quei campioni d'Italia, si è scelto di voltare pagina. Devo dirti che per per chiudere anche il cerchio sulla primavera, bene che l'anno scorso la Fiorentina ha vinto lo scudetto, trofeo, certo. Perché mancava da più di 40 anni, per cui siamo ben contenti, e penso che alla fine poi è vero che l'importante è crescere, però quando vedi il traguardo così vicino poi c'è anche la soddisfazione di vincere un trofeo. Detto questo, l'anno scorso la Fiorentina si presentava in finale primavera con tutti 2006 in campo e un 2007 che era Cospo al centro della difesa. Secondo me questa inversione di tendenza con tanti 2009, tanti 2010
0: è giusta,
1: è una scelta che può pagare sicuramente.
0: Tanto non deve pagare nel risultato lì. Non certo. Dovrebbe esserlo, tra virgolette, nemmeno nel calcio dei grandi, per alcune realtà, soprattutto nelle primavere. Poi secondo me non si deve proprio stare dietro a questo aspetto. Ti leggo qualche altro messaggio, ci è arrivato. Vai. Dido ci scrive: ma queste offerte del Como le porta il postino? Non ce l'hanno il numero di telefono di Paratici?
1: Le portano, non so se c'è corriere.
0: Sabato
1: e
0: domenica i postini, non so se magari sono in ferie.
1: Sì, magari arriverà domani, perché effettivamente oggi è in ferie. Staremo a vedere.
0: Che ne pensate se al posto di Ken prendessimo l'olandese Brian Brobbey? Francesco da Firenze, bella chiamata Brian Brobbey, però.
1: Dove gioca in Inghilterra, se non
0: secondo
1: sbaglio.
0: Me sì, allora era tornato all'Ajax Brobbey, è un giocatore che fa del fisico del
1: Sunderland.
0: È andato al Sunderland, ha fatto un bel mondiale,
1: sì.
0: con l'Olanda, è un attaccante di forza, di tecnica, che prometteva molto bene all'inizio della carriera. Ora non mi ricordo se non sbaglio lui è un classe,
1: te lo dico subito,
0: 2004? No,
1: te lo dico subito, è un classe 2002,
0: ok, che prometteva parecchio bene. Poi ha fatto qualche giro di trasferimenti prima di tornare all'Ajax. Sarebbe un profilo di ottimo livello, sarebbe stato, se non fosse che appunto si è trasferito al Sunderland.
1: Brobbey tra l'altro in questo momento in campo nel Sunderland, che sta pareggiando 1-1 contro l'Ipswich Town, per dare un aggiornamento anche sulla Premier,
0: 360 su tutto.
1: Everton in vantaggio 2-0 contro il Crystal Palace, ha segnato il raddoppio Dewsbury Hall, 1-0 al 42esimo, 53esimo il raddoppio di Barry, Beto è entrato al 79esimo, per cui ecco. Ultimi 10 minuti per l'attaccante portoghese, 0-0 infine tra Nottingham Forest e Leeds alle 18:30, Brentford Tottenham. Ecco.
0: Ti leggo anche un messaggio di Alessio: bisogna vedere chi arriva, è quello che bisogna vedere, chi prendi al posto di Ken, e su questo siamo tutti d'accordo, perché come dicevo prima e come diceva anche Nicolò, per me se per dire mandi via Ken e prendi Zirkzee, per la stima che ho di Zirkzee a livello tecnico, non ti dico che fai un salto di qualità, ma comunque non attutisci. Poi
1: sono
0: può
1: giocatori
0: piacere,
1: diversi,
0: è diverso,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Me per il discorso che facevamo su Mastantuono, sui vari giocatori di raccordo, avere uno come Zirkzee li esalterebbe ulteriormente, ecco.
1: A me piacerebbe molto Tre Soldi come il nome,
0: come
1: che ha fatto Andrea
0: Giannattasio,
1: sì,
0: sì,
1: devo
0: sì.
1: Dire che non capisco perché l'Italia non lo convochi
0: perché siamo pieni di super,
1: esatto, siamo pieni di punte, visto. Vabbè.
0: Riccardo scrive: ma Ken dopo l'ultima stagione i problemi fisici, se lo dovessimo acquistare noi quanto sarebbe la cifra corretta? Se lo acquistassimo a 40 milioni diremmo che lo avremmo pagato troppo. È una bella riflessione,
1: è una bellissima riflessione,
0: sì, no, perché più che altro non la facciamo spesso. È vero che su Ken il discorso è sempre quello che il mercato delle punte oggettivamente oggi offre ben poco, cioè a livello generale, se guardiamo anche a livello europeo. Se però ci dobbiamo aspettare che una squadra arrivi a 40-45 milioni, non ce lo saremmo mai aspettati, e non ce lo aspetteremo da una squadra come il Como, da noi italiana, ma ce lo saremmo aspettati più da una squadra estera. Ecco, quello forse era.
1: Tra l'altro, il nostro Nicolò Santi, a proposito di squadre estere, ce l'ha detto stanotte nell'editoriale che potete leggere su firenzeviola.it, che la Fiorentina vorrebbe cedere Ken all'estero, ecco, se dovesse partire. A quel punto Paratici farebbe quasi un capolavoro. Se deve andare via, lo vende all'estero e nel frattempo ha fatto perdere un sacco di tempo al Como, sarebbe veramente un colpo di magia,
0: sì.
1: Finale. Detto questo, io ripeto, sono un keniano di ferro, e quindi se poi me lo chiedete a me, io spero che Ken possa rimanere.
0: Te non hai però dato la tua top 7, perché abbiamo detto dell'Inter,
1: sì.
0: Siamo andati poi in collegamento con
1: Guarda,
0: Andrea.
1: Guarda, allora, ti dico, io voto l'Inter campione d'Italia e mi accodo a te che vedo il Napoli, la Juventus e la Roma in lotta per la Champions League per
0: ordine?
1: Motivi diversi. No, non voglio dare un
0: mixato,
1: ordine.
0: Ok.
1: Perché la Roma secondo me comunque si è rinforzata al mercato e secondo me non ha finito i colpi in entrata. Pare che stia arrivando questo Stelwold dal Fenerbahce per la corsia di sinistra, secondo me potrebbero prendere qualcos'altro davanti. E la Juventus dall'arrivo di Spalletti è stata la seconda forza della Serie A, ce lo dicono i numeri. L'anno scorso la Juventus ha un po' sofferto l'inizio,
0: diciamo che la Juventus ha
1: sofferto
0: Spalletti
1: il finale
0: come arma, ecco.
1: Esatto, non mi è piaciuto troppo il mercato della Juve sinceramente, perché Alea Begovic è stato un grandissimo colpo, sono d'accordo, perché io Alea Begovic l'avrei preso alla Fiorentina proprio,
0: però
1: sarei andato all'aeroporto.
0: Non credo
1: che Alea Begovic possa essere un fattore.
0: Ma fossi
1: quest'anno
0: stato nel ragazzo, saresti andato alla Juventus con Idiz in quella posizione?
1: Sai, sono scelte comunque.
0: Io sarei andato a Bergamo, sarei andato alla Fiorentina, cioè sarei andato in una realtà che aveva bisogno, cioè a Firenze Alea Begovic era il titolare inamovibile a sinistra.
1: Sono d'accordo, però c'è anche da dire che è un 2007, per cui magari quest'anno se lo vive come
0: trampolino
1: per il proprio futuro. Chiaramente io non mi aspetto, ecco, che però Alea Begovic sia un titolare, perché io non mi aspetto la tre quarti con Seisao, Alea Begovic
0: troppo leggera, sono d'accordo,
1: no, impossibile. E quindi Juventus, però la Juventus, okay, te la metto lì. E il Napoli, sono d'accordo con te, non mi fa impazzire in questo momento Allegri, la parabola che sta prendendo, però il Napoli sembra una squadra troppo forte per floppare.
0: Sì, allora
1: l'anno scorso comunque Allegri, se non c'era quel suicidio contro il Cagliari l'ultima giornata, aveva portato in Champions League il Milan, e quel Milan non era forte come questo Napoli, per cui io me lo aspetto che comunque alla fine il terzo quarto posto possa agganciarlo.
0: Allora, era il mio unico dubbio il Napoli, che io continuo a switch, cioè secondo me è l'unica squadra che può switchare fuori dalle prime quattro di quelle che ho dato, che sono le stesse tue, Inter, Juventus, Napoli e Roma, perché continuo a pensare che ma non perché abbia nulla contro Allegri, è un allenatore che secondo me ha fatto il suo tempo e continuare a vederlo a giro. Poi il mercato non mi è piaciuto per nulla, hanno preso Favasulli e Badiashil,
1: sì,
0: che dovrebbe essere quasi ufficializzato. Poco per il resto,
1: nonostante la squadra che ha,
0: sì, la squadra ha una buona rotazione a livello di anni, di profili, ma non è più così più forte, cioè non la metto più forte del Napoli, più forte della Roma, più
1: dici
0: forte della Juve,
1: Napoli,
0: della Roma.
1: Non lo so, forse effettivamente il Como,
0: cioè il Como
1: che piace molto,
0: cioè il Como con Ken, perché poi noi lo guardiamo in chiave fiorentina, ma il Como con Ken, se Ken rende per quello che abbiamo visto al primo anno, io non ho dubbi.
1: Allora
0: che
1: facciamo così, metto anche io questo asterisco: se Ken va al Como,
0: o se il Como
1: prende
0: Napoli
1: comunque una grande punta che può essere magari tre soldi,
0: sì,
1: visto che hanno bisogno,
0: caso,
1: loro,
0: certo, sì.
1: Non lo so. Io metto il Como
0: al posto del Napoli
1: nelle prime quattro. Forse sì, lo metto al posto. Oddio, non lo so se il posto del Napoli o il posto della Roma. Penso che la Juve alla fine arriverà.
0: Io ho meno certezze sulla Juve, come ho detto prima, Roma. Poi ho meno certezze su Juve, Napoli e Como, sono queste tre. E poi a ruota faccio venire Fiorentina e Milan, Atalanta.
1: E io anch'io la Fiorentina la metto sesta, la mia una speranza soprattutto davanti
0: certo,
1: a Milan. Come miglior acquisto io ti metto Attà. Io sono pazzo per Attà, ero pazzo l'anno scorso
0: di Attà,
1: e penso che possa essere un grande acquisto. Come flop non lo so, sinceramente è ancora troppo presto. Io credo che uno di questi pagati, strapagati dal Milan, alla fine supererà un po' il peso,
0: sì,
1: del cartellino, perché anche lì dipende cosa intendiamo per flop. Perché se Diego Moreira la prima stagione in Serie A mi fa 5 gol magari e buone prestazioni, magari non è neanche un flop. Tu però l'hai pagato 65-70
0: dipende
1: milioni,
0: dipende sempre, quindi dove lo metti come ruolo.
1: Sì,
0: nel senso,
1: certo,
0: se lo intendi o mettere quartizo come esterno. Io dicevo nella Fiorentina, nel top flop.
1: Ah no, come flop io metto Jimenez. Io non
0: sei un
1: l'unico acquisto, è l'unico acquisto che non mi è piaciuto finora. Non ti metto tra i flop João Mario, perché penso che possa far bene, che sia stato molto sottovalutato il suo acquisto. Un difensore che comunque il suo secondo me lo fa. A me Jimenez non mi piaceva e per ora non ha fatto niente per farmi un po' cambiare idea. Staremo a vedere. Senti Lore, siamo arrivati in chiusura perché ci mancano ancora 8 minuti circa, sì? Poi la palla passa a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Nel frattempo oggi sono arrivate anche le parole di Gasperini, sì? Quindi ci sentiamo un file di Gasperini. Io prima però vi saluto, saluto te Lore.
0: Sì, grazie Nico, è stato un piacere ripartire per la nuova stagione, perché ripartiamo con la Serie A, ricordiamolo, tra mezz'ora in campo Udinese Como e Inter Monza.
1: Sì, si riparte. Ringrazio anche Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Con il sottoscritto ci risentiamo domani a partire dalle 15, prima ci sarà Francesco Benvenuti. Ci ascoltiamo un piccolo estratto di Giampiero Gasperini in conferenza stampa. Ciao.
3: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, lo è sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico, certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni, sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente due episodi rarissimi che succedono.
4: Allo Monaco, il romanista.
5: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Solé, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
3: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto. Credo che sarà un po' così per tutti l'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
4: Matera, Sport Italia.
6: Salve, eccoci. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
3: No, no, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
4: Ferrante, Teleradio Stereo.
7: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. Sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
3: No, ma adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così, il calendario.

0: Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. È stata una chiacchierata con Enrico Salvatori a 360 gradi su tutti i temi del calcio. Naturalmente c'è stato spazio anche per la Fiorentina, non ci sono state notizie di mercato, però comunque ci sono state anche tante dichiarazioni interessanti sul momento in cui è arrivata la Fiorentina, su come ha vissuto questo arrivo alla Fiorentina e anche sulla progettazione della Fiorentina a lungo termine. Ha detto che è iniziato adesso un lavoro che è un progetto che ci porterà per quattro anni ancora avanti insieme, insomma è solo l'inizio di un nuovo lavoro. Luca Calamai, che cosa ti ha colpito di questa ora e 10 minuti con Fabio Paratici?
1: Il livello alto, perché insomma il direttore sportivo della Fiorentina è uno dei personaggi, dei dirigenti di riferimento del calcio italiano, no? E arriva qui e naturalmente ti racconta a 360 gradi quello che è il suo calcio, le sue idee sul calcio, che cosa non funziona sul calcio, come si fa a fare calcio per bene. Livello, ecco, cioè io quando incontro queste figure non è casuale, ecco, è una. E poi mi è piaciuto, tornando alla Fiorentina, mi è piaciuto il fatto che è evidente che lui ha detto lascio la partita di Roma, poi vedremo. Cioè è chiaro che lui sta lavorando alla ricerca di opportunità, ma qualcosa è già stato costruito. Continua a parlare di programmazione nel tempo, cioè anche prima ho avuto il piacere di salutarlo, diceva ci vuole tempo, cioè questo è un anno che lui vede come un anno di passaggio, che non vuol dire, come ha detto lui, certo, che non ha l'ambizione,
0: non avremo
1: di vincere,
0: soddisfazioni, sì.
1: Però è stato cambiato talmente tanto che non è abituale che poi tutte le pedine vadano al posto giusto. Cosa ti ha detto? C'è come se entri in una casa nuova e ti deve funzionare tutto,
0: certo,
1: cioè dalla
0: capire dove sono appunto l'interruttore,
1: e non è detto e tutto funzioni, ecco, quindi questo c'è. E questo è bello perché vuol dire che non è casuale il fatto che siano già stati investiti 120-130 milioni per cercare di migliorare la squadra. Non è casuale che Paratici sia andato a cercare giocatori di una fascia di età, cioè giocatori che se poi funzioneranno possono durare nel tempo, perché si è lavorato tra i 20 e i 23-24 anni, no? E questo è il percorso per fare nel tempo una squadra importante.
0: Poi a proposito del mercato, non è naturalmente entrato nel vivo del discorso,
1: ha detto
0: che intanto non è contento, non è mai contento, è stata fatta la domanda sul mercato se è contento, no, non sono mai contento, esatto, perché comunque evidentemente c'è la voglia di migliorarsi sempre, mentre ha sottolineato che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto all'interno della società per ricostruire tra virgolette l'aspetto societario, no? Una delle prime dichiarazioni di Paratici al momento del suo arrivo è stata quella sull'importanza della società, l'importanza del club.
1: Sicuramente è lui entrato, se ci pensi, in tutti i settori, è entrato inserendo delle figure, inserendo, allargando il gruppo di lavoro, mettendo qualità, e questo è un aspetto importante. Ti devo dire che io ho trovato tra le cose importanti anche la riflessione su Grosso, che non era banale, no? Cioè lui ha raccontato che praticamente Grosso allenatore è nato con lui, e che addirittura ha detto che a suo giudizio meritava prima di ora una grande
0: troppa gavetta,
1: però l'ho raccontato come un allenatore che non è mai contento, un allenatore che vuole crescere, è consapevole che lo deve aiutare, che lo deve sostenere, perché ovviamente in tutta questa novità c'è un tanto da lavorare, c'è da costruire un'identità di calcio, c'è da costruire un'identità forte dentro lo spogliatoio. Naturalmente lui l'ha scelto, è convinto di aver fatto la scelta giusta, e io ribadisco che credo che sia doveroso dare del tempo a Grosso. Rispetto al passato, Lorenzo, ti ricordi, il passato c'era le prime due o tre partite, poi c'era la sosta del campionato, no? Ecco, io credo che quest'anno invece, no, credo, la sosta del campionato quest'anno invece arriva a fine settembre, c'è un gruppo più lungo di partite, io penso che che qualsiasi valutazione del lavoro di Grosso va fatta dopo la sosta la prima sosta del campionato.
0: Assolutamente. Poi ripercorrendo un po' le dichiarazioni di Fabio Paratici di questa sera, c'è stata anche quella domanda a proposito del rapporto con Firenze, del grande amore che c'è da parte dei fiorentini nella squadra, se questo può in qualche modo essere non un limite, ma magari se può essere condizionante, e la risposta comunque è stata bella, perché ha detto non credo assolutamente sia un posto difficile. Firenze ha avuto la possibilità di lavorare anche all'estero e non credo ci siano posti facili. Se studi e ti aggiorni e se coinvolgi gli altri, le cose andranno anche meglio. E poi ha detto: bisogna far sognare le persone, devono venire allo stadio con la speranza di vedere la squadra vincere e con la speranza di entusiasmarsi. Quindi insomma, Firenze, più amore c'è, dice Paratici, meglio
1: è. Ha detto una cosa che è divertentissima, sembra banale ma è scontata, ma lui l'ha rimarcata, che il troppo amore non può essere un problema.
0: Sì.
1: Cioè, magari va incanalato, ma no, certo. Può essere un... se ci pensi è normale, cioè sarebbe un problema è troppo disamore, ma troppo amore è una cosa bella, no? Ma lui c'è entrato dal primo giorno, cioè io quando lui disse che io non potrei accettare nel tempo di essere contento per 4, 7, 8 posti e che immaginavo una Fiorentina che andasse a lottare per il terzo posto, per il quarto posto, lui finalmente ha ricordato anche a qualche fiorentino intristito, confuso, qual è il livello della Fiorentina. Il livello della Fiorentina che immagina Fabio Paratici è quello che ha testimoniato.
0: Un livello di una squadra che deve andare di pari passo con quello della città, l'ho detto anche stasera. Firenze, con la sua grande arte che propone ai tanti turisti che vengono all'estero, deve avere una squadra di questo livello, esatto. Una squadra all'altezza della città.
1: Noi ci siamo un po' ingrigiti nella mediocrità, cioè ci siamo adeguati a un livello che non è il nostro. Poi che vuol dire? Cioè, può capitare l'anno sbagliato, l'ha detto anche lui, no? Ci può essere un anno sbagliato, eccetera. Ma Paratici è arrivato alzando l'asticella, obbligandoci tutti ad alzare l'asticella, e come obbliga noi, obbliga la proprietà che lo ha accompagnato in questo, obbliga i suoi compagni di lavoro, gli altri dirigenti. Cioè la mediocrità non può sposarsi con Firenze, ecco, questo da sempre. E finalmente, permetti di dire, abbiamo un dirigente che non viene a dire proviamo a stare nella parte sinistra, no, è un dirigente che ti dice costruiamo, vogliamo fare un progetto, datemi il tempo, continua a parlare di tempo, se ci pensi lui ha fatto un contratto di 4 anni,
0: infatti.
1: Quindi vuol dire che il suo tempo sono i 4 anni, però il suo obiettivo è alla fine di un percorso o durante il percorso di portare la Fiorentina in quello che è il livello della sua storia, dei suoi risultati, della classifica eterna, tutte queste cose che noi tendiamo delle volte a dimenticare.
0: Tra l'altro mi sembra che anche stasera abbia ribadito l'idea, l'esigenza di creare la seconda squadra,
1: esatto.
0: La squadra dell'Under 23.
1: Esatto, allora innanzitutto stasera ha detto delle cose molto importanti sui giovani,
0: sì.
1: Ecco, smentendo una logica che, lo diciamo, faceva parte molto di un vecchio direttore sportivo della Fiorentina, no? C'era Pantaleo Corfino che in realtà si vantava dei titoli vinti con la primavera, questo a tutti i livelli, eh?
0: Sì.
1: E lui riporta la realtà per come la penso io,
0: certo.
1: Cioè non conta vincere il campionato primavera se poi non hai un giocatore,
0: sì,
1: che l'anno dopo va in prima squadra.
0: Che poi, scusami, anche, che è stato il lavoro che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni della Fiorentina,
1: esatto.
0: Le tante vittorie che comunque vanno celebrate, ci mancherebbe, però poi bisogna portare
1: bisogna
0: i giocatori in prima squadra.
1: Che qualche giocatore poi ci è arrivato in prima squadra, questo. Però ecco, l'obiettivo non è vincere il campionato primavera, l'obiettivo è creare giocatori da prima squadra, e non è automatico questo passaggio, no? Allora l'obiettivo della seconda squadra è doveroso, ma temo sia una pia illusione, non perché la Fiorentina non sia in grado di strutturarsi per avere una seconda squadra, io credo che la Fiorentina abbia la forza, ma perché non vogliano più le seconde squadre in Serie C. Per la Serie C il numero delle seconde squadre è già top, non ti dimenticare che c'è il Milan che è in Serie D e quindi ha il titolo per riconquistarsi la Serie C, ma la Serie C non vorrebbe più di 3 squadre, in realtà sono già 4, e comunque ci sono già 2 squadre, che credo siano il Sassuolo e la Roma, che hanno già tutto pronto, per cui se mai un giorno una di queste seconde squadre decidesse di ritirarsi, aggiungi il fatto che la Fiorentina non ha nemmeno l'impianto per ospitare la seconda squadra. Quindi oggi questo lo vedo un progetto molto lontano nel tempo. Credo che non possa invece essere lontano nel tempo la necessità, non per la Fiorentina ma per il calcio italiano, di creare un campionato vero, che non sia quello primavera, ma un campionato vero che, come ha detto Paratici, non faccia apparire troppo grande il salto tra la primavera attuale e la prima squadra.
0: E invece poi volevo tornare anche sulla partita contro la Roma da parte della Fiorentina in programma lunedì, perché ne ha parlato Paratici, sì. Gli è stato chiesto se in questi giorni avrà degli appuntamenti di mercato e lui probabilmente ce li avrà questi appuntamenti, però insomma lui ha tenuto a sottolineare che in realtà quando arriva una partita ci si concentra solo su quella e non si guarda ad altro, e questo poi soprattutto ha voluto specificare come sarà una partita molto difficile, anche perché la Roma gioca insieme da un anno con Gasperini e quindi questo può essere un ulteriore ostacolo per la Fiorentina incontra una squadra già amalgamata.
1: Sì, allora se qualcuno oggi si aspettava che Paratici venisse qui a dire che vende Ken o tiene Ken, non era possibile, no?
0: Certo.
1: O che tiene Fagioli o vende Fagioli, non è possibile. Perché non è possibile? Perché lui ha spiegato che il mercato è fatto di occasioni, lo ha spiegato stasera con la sua voce, sì. Ma sai benissimo che questo messaggio è già stato passato, cioè la Fiorentina non ha l'obbligo o l'ossessione di vendere Ken, ma se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la prenderebbe in considerazione. Quindi oggi la situazione è tale e quale come era ieri, sì. E quindi se si evolverà qualcosa, per me ormai è tardi, ma un direttore non ragiona sul tardi, probabilmente se arriva l'offerta giusta la prende, però lui ha già spiegato che il mercato è fatto di programmazione e lui dice la programmazione è stata fatta e basta vedere che sono arrivati un tot di giocatori, tutti di grande qualità, tutti molto giovani, tutti di un grande profilo, quindi questa è la programmazione, poi viene l'opportunità può venire o può non venire, e lo ripeto, la Fiorentina fortunatamente non ha il coltello alla gola di dover per forza fare cassa vendendo qualcuno. Sono convinto però che, ecco, questo sì, che se arrivasse la condizione di vendere Kent avrebbe una.
0: Tanto salutiamo anche Enrico Salvatori che ha condotto il talk show questa sera con tante domande puntuali per Fabio Paratici. Tornando invece ancora al mercato, sempre a precisa domanda su come questo mercato potrà ulteriormente essere perfezionato dalla Fiorentina, ha detto Fabio Paratici: vorrei capire da qui a settembre cosa riusciremo a fare, cosa poi potremo eventualmente ritoccare a gennaio. Insomma, esatto. C'è da capire adesso, ci sono ancora alcuni giorni, vedere anche come la Fiorentina poi reagisce di fronte alle prime partite, come si amalgama, come si struttura, e poi a gennaio c'è la possibilità di intervenire.
1: Guarda, te lo ripeto, sono andato a salutarlo prima, anche a me ha detto la stessa cosa, stiamo costruendo una cosa praticamente quasi da zero e non è automatico e tutto funzioni, e io credo che se già funzionasse il 70% del mercato sarebbe un risultato straordinario, ma la necessità che lui ribadisce, ha ribadito, l'ha ripetuto, il tempo, la necessità di avere tempo per costruire qualcosa, la necessità per i 4 anni per fare qualcosa, il tempo è fondamentale.
0: Questo salutiamo anche Fabio Paratici che se ne sta andando proprio adesso dopo questo talk show qui a Villa Bertelli, e volevo anche tornare per un attimo sulle sensazioni che ha avuto Fabio Paratici nel momento in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, è tornato, no, su quel, sì, febbraio, quando è stato investito di questo ruolo, ha detto qualcuno mi prendeva un po' per
1: incosciente,
0: in realtà dice sono stato coraggioso.
1: No, ma lui, ti devo dire, ha detto che lui vedeva una Fiorentina diversa. Ecco, vedevo,
0: sì,
1: una Fiorentina.
0: Non ha mai avuto il timore che la Fiorentina potesse retrocedere.
1: Logica preoccupazione, ma non il terrore, perché vedevo una Fiorentina diversa da quella che era i numeri della classifica, e quindi questo credo sia importante. Io direi, prima di chiudere, vorrei, sì, anche un parere di Niccolò, sì, Ceccarini, così poi andiamo, sì, a chiudere.
0: Allora, eccolo qua, il direttore di tuttomercatoweb.com, hai avuto modo anche di riparlare con Fabio Paratici, di salutarlo?
2: Sì, l'ho salutato dicendo fino a martedì allora posso stare tranquillo, in base a quello che hai detto, fino a martedì non succede nulla. Vabbè, poi naturalmente sono frasi giuste, no, da riportare in questo momento, perché ora l'obiettivo è la partita, però l'impressione, vabbè, io non è che sono sorpreso da quello che lui ha detto, perché l'ho seguito anche altre volte. Voglio dire, io credo che oggi abbia fatto un'ora di lezione di calcio. Vi ha spiegato come funziona il calcio, vi ha spiegato come funziona un progetto sportivo. La cosa importante è che lui ha detto è un progetto di 4 anni, quindi ha detto una cosa giustissima, che ci vuole, per me, questo lui non l'ha detto, lo dico io, fino ad ottobre non si può giudicare la Fiorentina di grosso. Se qualcuno la vuol giudicare prima sbaglierà totalmente il suo giudizio, e purtroppo accadrà. Conosco i nostri colleghi, quindi sicuramente in base ai risultati verranno fatti dei giudizi negativi o eccessivamente positivi, e invece la Fiorentina di grosso si vedrà dopo 10 partite. Mi sembra che questo progetto dell'Under 23 sia un progetto che lui ha veramente in testa, perché è una cosa sulla quale lui ci crede tanto, ed è giusto, perché comunque l'idea è quella di far crescere dei giovani all'interno del gruppo Fiorentina e poi portarli successivamente anche in prima squadra. E secondo me è un discorso anche quello, voglio dire, sulle nazionali giovanili, che a me convince tanto, come ha convinto quella volta che siamo stati a Tolentino anche Federico Cherubini. Cioè, in effetti noi a volte facciamo giocare dei giocatori nell'under 17 che hanno 17 anni, e noi vinciamo per questo, perché gli altri fanno giocare quelli di 16 anni, e quindi naturalmente un anno a quei livelli fa tutta la differenza del mondo. Idee molto chiare, anche su Mancini secondo me è stato molto chiaro, ha detto Mancini è un grande allenatore, però se poi dopo alla fine non lo aiuta tutto il sistema calcio, diventa poi un allenatore che comunque si naviga un po' a vista per conto suo. Per quanto riguarda la Fiorentina, non credo che, insomma, abbia voluto dare, no, delle indicazioni di mercato. Però mi sembra, guarda, ti do un aggiornamento per quanto riguarda Bonny, perché ho parlato adesso con il suo agente e mi ha detto che non c'è stata nessuna chiamata da parte della Fiorentina per Bonny, che naturalmente non si capisce da dove nasca questa voce. Comunque è un giocatore sicuramente importante, che nel caso dovesse andare via Ken potrebbe essere preso in considerazione, però oggi non c'è questo sviluppo così concreto su Bonny. Mi sembra un pelino più concreto eventualmente Beto, però io sinceramente ho visto molto sereno, no? Anche su, ora nessuno gli ha chiesto ovviamente del mercato, tanto non avrebbe mai risposto, però io l'ho visto, come ti ho detto anche oggi, in totale controllo della situazione. Io sono molto sereno, perché non capisco nemmeno tutta questa ansia su Ken, francamente. Per me è incredibile questa ansia su Ken, capire se va via Ken, oh, Fiorentina non è più la Fiorentina. Ma ragazzi, ma se lui manda via Ken o decide di vendere Ken, è perché ha tutti
0: tu
2: i motivi.
0: Hai grande fiducia in Pellegrino?
2: No, io a parte fiducia in Pellegrino, però io naturalmente sono tranquillo, perché so che sto parlando con qualcuno che questa materia la conosce benissimo. Quindi, sapendo questo, cioè, se anche va via Ken, sono sicuro che lui prende un giocatore all'altezza della situazione. Su Poku credo che stia andando, la cosa stia procedendo molto bene, e ora vediamo la prossima settimana, che sarà anche quella decisiva e determinante, cosa faranno anche a centrocampo, perché io ho la sensazione che la Fiorentina prenderà anche un altro centrocampista. Quindi, riassumendo il paratici pensiero, ecco, sono d'accordo, ecco, su una cosa sulla quale, diciamo, un attimo dissento a lui, su quello che lui ha detto, è che evidentemente Ronaldo, quando faceva riferimento a Ronaldo, ha portato una grandissima visibilità al calcio italiano, e ha ragione. Però se non vinci la Champions League, Ronaldo, è vero che il fatturato della Juve da 200 è salito a 600,
0: per quello,
2: però sì. Se te non vinci la Champions League, poi Ronaldo diventa un peso enorme, no? Anche se devo dire, a giustificazione, voglio dire, della Juventus, il Covid ha contribuito a frantumare tutto, perché in quel momento in cui è arrivato Ronaldo c'è stato purtroppo anche il Covid.
0: Un'ultimissima considerazione sul progetto quadriennale di cui ha parlato Fabio Paratici. Sentivo qualche tifoso che, scherzando con Paratici, diceva: allora per 4 anni non si vince niente?
2: Che comunque mi sembra che sia l'inizio di una nuova era, no? E forse la Fiorentina ha cominciato veramente quest'estate a costruire qualcosa. E io penso che ci voglia un po' di tempo, e ha ragione comunque sia anche su Grosso, ha detto, mi sembra molto importante quello che lui abbia detto su Fabio Grosso, perché lui lo vede, diciamo così, una persona estremamente intelligente, ma allo stesso tempo ha fatto un passaggio da giocatore a allenatore molto veloce, e poi lui è cresciuto come educatore, perché è stato nel settore giovanile, adesso si ritrova allenatore. E la cosa che mi è piaciuta che lui abbia detto anche su Grosso è che forse avrebbe meritato prima di avere
0: troppa gavetta.
2: Quindi voglio dire, oggi lui ha dato un sostegno enorme a Fabio Grosso, e questo secondo me è importante, perché sento, no, come dire, ma sarà Fabio Grosso all'altezza di supportare una squadra costruita da Fabio Paratici? Io penso che Grosso abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare, però gli va dato un attimo pazienza, cioè gli va data la possibilità, perché Paratici ha detto una cosa giustissima, cioè qui ci sono tanti giocatori nuovi, ma certo, poi per farli diventare una squadra ci vuole del tempo, certo, perché non è che c'è la bacchetta magica, e il tempo gli va dato, sì, ragazzi, l'abbiamo dato a una società per 7 anni, vogliamo darglielo per 7 anni dove non sono arrivati risultati clamorosi, sì, diamoli a un allenatore nuovo e una nuova società che è rappresentata da Paratici.
0: E allora grazie mille a Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, grazie anche a Luca Calamai. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga diretta, vi abbiamo proposto le parole del direttore sportivo della Fiorentina Paratici qui da Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
1: Grazie i registi,
0: certo, assolutamente, bravissimi. Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, e diamo l'appuntamento a questo punto a domani pomeriggio, perché ci sarà anche la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia del debutto in Serie A per la Fiorentina contro la Roma, quindi conferenza stampa che seguiremo, prevista per le 15:30, il solito pomeriggio con Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti, non solo sul campionato ma anche sul mercato, perché comunque da un momento all'altro potrebbero arrivare delle novità. Grazie Luca.
1: Ciao, buonanotte a tutti.
0: E appuntamento a domani per tutti i nostri radioascoltatori per quel che riguarda le nostre trasmissioni in diretta. Buonanotte a tutti.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Grazie intanto, grazie a voi dell'invito, grazie della bella serata che ci stiamo apprestando a passare. Per me è un grande piacere essere qua a chiacchierare con lei in questa splendida cornice, e venire dopo Pieraccioni, diciamo che non è così semplice.
5: Sono due temi, due argomenti, due pianeti diversi.
4: Esatto, però insomma, diciamo che partiamo, devo recuperare, parto già indietro.
5: No, ci mancherebbe. E grazie, un ringraziamento al professor Tinterri che ci ha permesso, grazie all'amicizia con Fabio Paratici e all'amicizia con il nostro presidente Ermindo Tucci, di realizzare questo incontro. Un grazie naturalmente a tutti gli amici della stampa, dei mezzi di comunicazione che sono qua, e un grazie naturalmente a parte vostra che avete speso un sabato di fine estate per ascoltarci. Chiamerei poi partiamo la vicepresidente di Fondazione Villa Bertelli, Annalisa Buselli, per un saluto.
6: Buonasera a tutti, benvenuti nel giardino dei lecci di Villa Bertelli, che fortunatamente è diventato fresco nei giorni scorsi, questo non era avvenuto. Da me un saluto da parte di tutto il CDA di Villa Bertelli, in particolare del presidente Tucci, che per una lieve indisposizione non può essere presente. Stasera, oggi, veramente tutto il giorno toscano, il cuore della Toscana, un grande evento di sport, quindi io vi auguro buon ascolto e passo la parola di nuovo a Enrico.
5: Grazie. Un ultimo saluto a Pilar Fogliati, compagna di Fabio Paratici, grande attrice che ci stupisce sempre positivamente per la sua bravura abbinata alla sua bellezza. Grazie Pilar. Prego. Allora, innanzitutto grazie perché aver trovato il tempo in una sera in cui quanti giorni mancano alla fine del calciomercato, alla vigilia del campionato, non è stato facile. Da parte, abbiamo detto che ci diamo del tu, sì, se, certo, se sei d'accordo, e da parte tua direttore, e io vorrei iniziare con il tuo percorso, perché tu hai una particolarità, secondo me, molto positiva, nel senso che si arriva ad occupare certi ruoli e a ottenere certi risultati quando in tutti i mondi della realtà lavorativa si fanno i passi per gradi. Tu hai fatto il calciatore, hai poi il dirigente sportivo Sampdoria, Juventus, Tottenham, quindi anche l'internazionalità, poi ritorno in Italia con la Fiorentina, con una impresa importante, vera, che è stata quella della salvezza. Ecco, cosa serve per diventare un buon manager in questo mondo che è veramente oggettivamente difficile, perché insomma molti si inventano, in realtà non è così, ecco.
4: No, io credo che in qualsiasi mondo non ci si debba inventare, intanto, sia molto difficile inventarsi, e anzi alla fine quando ci si inventa spesso io li chiamo bluff, cioè finiscono presto. Se non si hanno le basi su cui fondare le proprie carriere e poi tenerle in piedi con la costanza, la passione, che per tornare all'inizio della domanda credo che sia la cosa che mi ha contraddistinto nella mia carriera, la grandissima passione per il calcio. Se non fossi stato un calciatore o un dirigente, probabilmente sarei un super tifoso, super appassionato, seguendo il calcio come lo faccio adesso, senza lavorarci. Quindi diciamo che quella della passione credo che sia quasi sempre la più grande fortuna di una persona, è quando la tua passione diventa il tuo lavoro, no?
5: Esatto.
4: Quindi perché non senti la fatica, non senti non c'è il sacrificio quando ci sono gli stimoli, quando sento le persone o anche i calciatori o le altre persone fanno altri lavori e dico no, perché io comunque ho fatto sacrifici io onestamente non ho mai fatto sacrifici, non mi sono mai sentito uno che ha fatto sacrifici, ho fatto, se lo guardo probabilmente da con gli occhi degli altri sono stati sacrifici, ma con i miei no, perché l'ho fatto naturalmente. Se mi tenete qui due giorni e mi date da bere e da mangiare, parliamo di calcio per due giorni, quindi sono molto allenato, mi fa molto piacere, quindi questo sia, credo che sia la più grande spinta che mi ha dato e la fortuna che ho avuto per poi sviluppare una carriera che sì, allora voi dopo, come tornando alla domanda, oltre alla passione poi ci sono cercare di crearsi delle competenze, quindi innanzitutto crearsi un metodo, ognuno ha il suo, ognuno ha quello suo in cui si trova bene, quindi cerca di ottimizzare tutti i passaggi del proprio metodo, l'importante è averne uno, credo, avere delle proprie idee e se devo dire una frase, Mario, un po' inusuale, avere le proprie idee ma essere anche in grado durante gli anni o anche durante solo i mesi essere in grado di cambiarle e di aggiornarle, che è molto difficile. Quando uno ha delle proprie idee, parte con delle proprie sicurezze e difficilmente lascia le proprie sicurezze per andare su un'altra strada. Invece secondo me questa è una grande bravura, il fatto di aggiornarsi. Il mondo cambia, il calcio è un mondo molto veloce, come io lo paragono sempre a quello della moda: oggi va la minigonna, domani non va più, tra 20 anni torna la minigonna. Il calcio è un po', secondo me, segue un po' queste cose, cambia molto velocemente, quindi devi essere in grado di avere una mentalità molto elastica, prendere i cambiamenti e adeguarli al tuo metodo. Questo credo che sia la più grande, cioè quello su cui onestamente credo di aver fondato un po' quello che

0: parte sia forse non più del 30-40% del lavoro di un direttore sportivo, che significa intervenire in modo radicale all'interno, nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione di una società.
1: Sì, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità anche di ridire quello che ogni volta quando mi chiamano a Coverciano per fare la lezione ai nuovi direttori sportivi, quando entro nell'aula e tutti si aspettano le slide e tutta la cosa, dico: guarda, allora la prima cosa che dico è: se voi pensate che fare il direttore sportivo sia comprare e vendere i giocatori, avete sbagliato aula. Cioè, non è questo è una parte del nostro lavoro molto importante, certo, quella che alla fine è più in vista a livello mediatico sicuramente, e quindi logicamente è quello che si divulga, è quello che poi rimane,
0: è più popolare nei confronti della gente,
1: sì, quindi rimane, però il lavoro non è il 20-30% questo, perché comunque ci sono i rapporti con l'allenatore, con lo staff, con i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i rapporti anche interni con gli altri dirigenti del club, la gestione delle sconfitte, la gestione soprattutto dei momenti negativi, che è dove una squadra si vede se può avere un percorso importante oppure se sarà fatto di alti e bassi, quindi c'è tutto un lavoro alle spalle molto importante. Il day by day è molto più impegnativo che non quello dei due mesi di calcio mercato estivi. Cioè, io tutte le volte che adesso vado magari da qualche parte d'estate, da tutta la vita, oggi sei nel pieno del tuo lavoro, adesso poi finisce.
0: Inizia il campionato.
1: E io dico: guarda, io dico sì, ma dentro di me, logicamente, poi la cosa bellissima d'estate è che la domenica non perdi mai. Che quello è il vero problema del mio lavoro, gestire questo tipo di situazioni e soprattutto organizzare bene il club. Cioè, organizzare bene il club vuol dire mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, per fare al meglio il proprio lavoro, dall'allenatore ai calciatori, ai dottori, allo scouting, all'academy, ai data analisti, ai match analisti. Ci sono una miriade di departments nella nostra struttura, che lavorano tutti in funzione del portare, del far fare risultato alla squadra. La squadra invisibile che c'è dietro logicamente è molto più numerosa della squadra che poi va in campo la domenica.
0: E in più la difficoltà accentuata di un lavoro che è difficile sin dalle basi, da quando si parte. Te, direttore, l'anno scorso ti sei trovato a febbraio a dover organizzare tutto, riorganizzare, potenziare e rivitalizzare un ambiente, una squadra che erano in una situazione molto grave. Quindi questo ha accentuato ancora di più quel tipo di lavoro già complesso a cui accennavi.
1: Sì, certo, era anche una situazione per me inusuale, perché ho avuto una carriera fatta di altre esperienze, quindi è stata una bella sfida. Onestamente mi sentivo molto al sicuro per quello che avremmo fatto.
0: Questo è importante, ci ha sempre creduto.
1: Sì, tutti, diciamo, quando io ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina aveva 6 punti dopo 16 partite, tutti hanno pensato che io fossi incosciente, invece io ero solo coraggioso, perché comunque avevo fatto e visto delle cose per cui ci sarebbero state le possibilità di costruire un percorso negli anni, logicamente, prima di tutto facendo quello che io chiamo il pronto soccorso, cioè portando la squadra in salvo, e poi negli anni di costruire un progetto serio, duraturo, attrattivo, che incuriosisca la gente, che piaccia, come la città di Firenze si merita, perché ha questo tipo di caratteristiche. Quindi la città è sempre molto vicina, cioè la squadra è sempre molto vicina a quello che rappresenta e deve rappresentare sempre molto, credo, la città. Nel caso di Firenze
0: ancora di più.
1: Ancora di più.
0: Ecco, ne abbiamo accennato già ieri quando ci siamo sentiti, te, direttore, in un ipotetico giornale hai occupato, sei stato protagonista dei titoli di apertura, dei titoli

0: più importanti di tanti settori del giornale, naturalmente lo sport con il calcio, ma anche la cronaca giudiziaria, il gossip e tante altre cose che in questa vita così complicata ti hanno riguardato, te e chi ti sta vicino. Questo è tutto, essere un personaggio diciamo analizzato non soltanto dal punto di vista della tua attività calcistica e sportiva, ma a tutto tondo, che impressione ti ha dato e soprattutto come è stato facile o difficile gestire questa situazione?
1: La colpa del gossip non è stata mia, eh?
0: Quello sicura, ma inevitabilmente ci sei entrato.
1: Nel senso che, no, a parte le battute, logicamente sì, sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho avuto grandissime persone che mi hanno dato l'opportunità e la possibilità di avere grandissime soddisfazioni, grandissimi successi, imparare un sacco di cose, vedere il mondo, quindi questa è stata la prima parte, quella sportiva. Nello stesso tempo il contraltare è stato anche avere delle problematiche non sportive che mi hanno coinvolto per anni, che sono state molto difficili da gestire a livello personale, a livello professionale.
0: Mi immagino.
1: Sono sicuro mi abbiano reso una persona migliore, di più alto livello, capace di affrontare problematiche che logicamente quando vedevo da fuori dove erano coinvolte altre persone, dicevo, come fanno loro a essere così bravi, a superare questa cosa, a lavorare nel mentre di queste, diciamo, queste
0: tornadi
1: e valanghe che arrivano. Quindi questo mi ha reso sicuramente una persona migliore, logicamente ne avrei fatto volentieri a meno e basta, insomma, diciamo che questo è, diciamo che ho avuto una vita, diciamo
0: piena, non banale,
1: piena,
0: non
1: piena,
0: banale,
1: piena.
0: Ma è dimenticato, cioè voltiamo pagina, o ti ha lasciato qualche scoria queste avventure?
1: Ma sempre lascia qualche cicatrice, la lascia sicuramente, e meno male, perché vuol dire che insomma sono cose che, come ho detto prima, ti fanno maturare, ti fanno migliorare, ma come tutte le cose faticose, logicamente non è che te le dimentichi, è stata una cosa faticosa. Però logicamente sono una persona molto positiva e molto proattiva, quindi anche nei migliori momenti, nei peggiori momenti, sono stato abbastanza capace di rimanere equilibrato e pensare che comunque ero sempre io. Non è perché andassi sui giornali perché vincevamo tanti scudetti o andassi sui giornali per delle situazioni negative, non mi ha mai toccato, o mi ha toccato, no, non è vero, non mi ha mai toccato, mi ha toccato poco o sufficientemente, ma non troppo, e quindi mi ha permesso comunque di rimanere con la mente e con i piedi ben piantati, sapendo che sarebbero passati i giorni, sarebbero arrivati i momenti, affrontando tutte le cose che dovevo affrontare per arrivare alla fine della vicenda. È come un campionato, alla fine
0: i conti si fanno in fondo,
1: e alla fine questo è stato.
0: Direttore, a proposito della tua attività che poi ti ha portato a Firenze, tu sei stato in prima persona protagonista di un'operazione di mercato che ha cambiato il calcio in Italia, cioè quantomeno il fatto di portare in Italia quello che al momento era il miglior giocatore del mondo, Cristiano Ronaldo, è stato l'apice di un lavoro dirigenziale. Poi alla luce di quello che è accaduto dopo si è detto, però ha portato delle ricadute economiche negative in modo importante, però per come si è sviluppato questo affare, per la strategia che siete riusciti a mettere in atto con te in prima fila mi pare che sia stata un'operazione che, diciamo, ha fatto epoca, no?
1: Sì, beh, ha fatto epoca perché per merito soprattutto del calciatore che era credo il più grande calciatore del mondo in questo momento, ma forse della storia del calcio, perché è quello che ha fatto più gol, quindi logicamente partiamo dalla cosa più difficile che c'è nel calcio, che è segnare, no? Quindi, ed è un personaggio incredibile per come è lui come persona, anche forse in quel momento per statistica la persona più conosciuta del mondo, quindi logicamente ci ha dato una grande visibilità per merito suo. Poi per quanto riguarda l'epoca in cui è avvenuta e ancora oggi, logicamente se la guardiamo oggi il calcio italiano avrebbe bisogno di questo tipo di personaggi per portare il nostro brand un po' più in alto. Noi eravamo diciamo ce lo siamo guadagnati Cristiano Ronaldo, perché siamo partiti 10 anni prima facendo tutta una scalata, vincendo, costruendo, migliorando i nostri fatturati, partendo da 200 milioni arrivando a 600 milioni e poi facendo finali di Champions League, vincendo gli scudetti, comprando e vendendo grandissimi calciatori, forse gli ultimi calciatori, gli ultimi nell'ultimo ventennio o forse trentennio, magari non trentennio ma ventennio, i più grandi calciatori che ci sono stati nel mondo, sono parecchi, sono passati da noi, quindi quello è stato l'apice di una storia incredibile che è stata quella di 11 anni di Juventus, cioè 9 scudetti consecutivi, 19 titoli in 10 anni. Io credo veramente difficile da ripetere, lo auguro a tutti quelli che fanno questo sport, questa professione, non solo la mia, anche i calciatori, ma sarà veramente difficile arrivarci. Lui ci ha dato al calcio italiano un lustro e una visibilità assolutamente non possibile senza di lui. Gli stadi nelle partite in trasferta erano assolutamente non solo pieni, perché comunque questo succedeva spesso quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, ma i club potevano tra virgolette aumentare i prezzi, riempire meglio gli stadi, avevamo tutti, ha dato a tutti dei benefici, questa è la grande verità, oltre a un beneficio tecnico. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in 133 partite, cioè qualcosa che nessun altro riuscirà a fare, quindi mi sembra difficile poi dire il contrario.
0: Certo, ecco, l'arrivo a Firenze, al di là delle incognite che c'erano sulla situazione di classifica che era veramente deficitaria, però mi immagino sia stato ponderato. Quanto è difficile lavorare a Firenze nei lati positivi del grande entusiasmo, del grande attaccamento che c'è nei confronti della squadra e dall'altra parte questo grande attaccamento che spesso sfocia in, come si dice, il troppo amore poi genera anche delle tensioni. Te, mi immagino, direttore, che tu ne fossi consapevole perché l'ambiente lo conoscevi già. È stato l'impatto, è stato più difficile del previsto oppure no?
1: Allora, prima cosa, quando uno dice troppo amore non è mai una cosa negativa,
0: no, quella
1: in generale, in tutte le cose, non c'è troppo amore, c'è un amore per cui, quindi è una cosa molto positiva se c'è amore. Io devo dire, devo ringraziare i fiorentini, Firenze, perché sono stato accolto, siamo stati accolti benissimo. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche risultato, di uscire dalle situazioni. Non credo che sia un posto difficile o ci sia un posto più difficile degli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Italia, fuori dall'Italia, anche per abbastanza anni. E i posti sono tutti difficili e tutti facili allo stesso modo. Cioè, quando tu hai un sistema di lavoro, un metodo di lavoro, sai cosa devi fare, cerchi di metterlo in pratica, studi tutti i giorni per cercare di capire il contesto in cui sei, il campionato in cui sei, le persone con cui lavori e tutto il resto, non c'è un posto difficile o facile. Le cose ti andranno bene. Ti andranno bene nel senso che ti andranno bene per quello che tu metti in quello che fai, e se riesci a coinvolgere le altre persone andranno meglio, però non potrai mai dire difficile o facile. Io guardo quello che possiamo fare, posso fare io, possiamo fare noi come gruppo di lavoro. Poi se, quello che viene detto fuori, io sono molto felice per la gente, il calcio dà emozioni, bisogna cercare di far sognare le persone perché è un entertainment, quindi la gente come va a vedere i film, va a sentire i concerti, deve venire allo stadio, essere entusiasta della squadra che va a vedere, con la speranza che vinca, con la speranza di divertirsi, con la speranza di entusiasmarsi e basta. Il resto non è un posto, una cosa difficile, è una fortuna poter fare questo mestiere, è una fortuna poterlo fare a questi tipo di livelli ancora di più, ma basta, questo è quello che penso.
0: 19 club su 40 di A e B in mani straniere, perché e cosa porterà questo trend secondo te?
1: Ma allora, innanzitutto le proprietà straniere ragionano in maniera diversa, come ho detto prima, bisogna aggiornarsi e abituarsi ai cambiamenti. 10 anni fa, solo 10 anni fa, c'erano forse 3 proprietà straniere, 15 anni fa forse 0 proprietà straniere, quindi è un trend che continua, è un trend che non riguarda solo il calcio, anzi fortunatamente c'è questo interesse a investire nell'entertainment in generale e nel calcio in particolare, perché comunque insomma in Premier League le proprietà, che diciamo la Premier League è un punto in questo momento di riferimento, no, del nostro mondo, è un po' come l'NBA del basket, e quindi le proprietà sono di tutto il mondo e i club sono degli asset per questi proprietari, non sono una ragione di vita o il loro mestiere, certo. Quindi se lo fanno in Italia dobbiamo cercare di aiutarli a entrare nel nostro tessuto sociale, a aiutarli perché fanno investimenti nel nostro paese, che è un paese meraviglioso, che però magari necessita di persone che vengono da fuori, che vogliono aiutare lo sviluppo, che vogliono aiutare anche con un'altra mentalità che è diversa dalla nostra, e dobbiamo cercare di aiutarli, supportarli. Porta sicuramente dei grandi vantaggi anche in termini di apertura mentale, perché vengono da un'altra tipologia di paese dove lo sport è visto magari in un altro modo, è più entertainment rispetto al risultato sportivo, e ha un più sviluppo magari di centri sportivi, di academy, di women's, di tutte queste cose che noi magari abbiamo meno la testa a quello e più al vincere o perdere e basta.
0: Alla classifica.
1: E questo secondo me è molto importante per il calcio italiano, per l'Italia in generale, perché comunque secondo me le esperienze che ho avuto io stando tanto fuori all'estero ti rende una persona migliore. L'apertura mentale, il confrontarsi con le persone è sempre la cosa più importante per essere una persona migliore.
0: Ecco, in base a quello che dicevi, ed è una verità, si evince che il calcio incide in modo molto importante sul PIL anche del nostro paese, però vediamo che noi da anni siamo all'anno zero e non ci risolleviamo da questa situazione per certi versi drammatica, e sto parlando della governance che si cambia, che si è cambiata, per qualcuno si è cambiato in modo gattopardesco, tutto cambia perché nulla deve cambiare. Qual è il tuo parere, per quello che ci puoi dire? Cioè questo movimento, questa attività federale, questa opera di rilancio, secondo te, direttore, è reale, è impostata bene, è destinata chiaramente con i tempi lunghi che necessitano a portare qualche risultato che sia diverso dalle 3 mancate qualificazioni per i mondiali?
1: Sì, è un discorso ampio. Io penso sempre che l'Italia, essendo un paese di calcio e avendo un DNA calcistico, ogni bambino che nasce è un potenziale calciatore di grandissimo livello, ok? Come a Cuba nascono i giocatori di baseball,
0: o i pallavolisti,
1: in Norvegia gli sciatori, adesso nascono anche i calciatori, mi sembra, ma comunque diciamo che abbiamo uno spiccato DNA calcistico, quindi non è vero che in Italia non ci sono i calciatori. In Italia ci sono i calciatori, abbiamo anche dei calciatori bravi, anche in questa generazione. Ci sono calciatori che giocano in Premier League, calciatori che giocano nelle squadre italiane di primo livello, italiani che sono bravi. Quindi non è vero che non abbiamo calciatori, diciamo che non abbiamo abbastanza e non produciamo abbastanza calciatori per i tesserati che rispetto ai tesserati che abbiamo,
0: rispetto alla base,
1: rispetto alla storia che abbiamo, rispetto a quello che producevamo prima. Questo sì. E per fare questo credo che appunto il problema non sia al vertice, sia fare un lavoro che parte da sotto, perché credo che la metodologia di allenamento sia alla base di tutto, di tutti i nostri lavori, cioè la nostra formazione, quindi devi imparare facendo le aste, e se le aste sono sbagliate passi dall'A alla Z, poi dalla Z alla V e poi ancora alla B, fai fatica a imparare. Quindi la metodologia di allenamento è la prima cosa, e noi secondo me non l'abbiamo poco evoluta, diciamo. Abbiamo esempi da cui potremmo facilmente prendere spunto, per non usare la parola copiare, che è più elegante, ma che sono la Spagna, il Portogallo. La Spagna ha gli stessi abitanti nostri, ha lo stesso clima nostro, mangiano più o meno le stesse cose, hanno lo stesso numero di campi da calcio, perché anche questa dei campi da calcio...
0: Quindi non è un problema di strutture, secondo te?
1: No, non è un problema di strutture, perché credo che nel 2006 avessimo meno strutture che non nel 2026, eppure nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e c'erano grandissimi calciatori. I calciatori italiani erano i più forti del mondo per distacco e ce n'erano tantissimi, potevamo fare 2 nazionali, 3 nazionali, sì. Quindi non è questo. Ma appunto, tornando alla Spagna, che è un paese con gli stessi tipi di abitanti, con lo stesso tipo di cultura, con lo stesso tipo di clima, con la stessa esposizione dei ragazzi al campo e agli allenamenti, con lo stesso tipo di strutture, e loro creano un X numero di calciatori e continuano a formarne, e noi invece molto meno. Se poi pensiamo al Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o all'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti, ci fanno fare brutta figura. È un po' imbarazzante questo, quindi non possiamo prendere delle scuse riguardanti altre cose, le strutture, ci sono troppi stranieri nel campionato. Nel 2006 avevamo i migliori calciatori del mondo giocando in Italia e nel nostro campionato, quindi abbiamo vinto un mondiale. Perché adesso invece il problema deve essere perché abbiamo troppi stranieri? Non è quello, è solo che alleniamo male i nostri ragazzi, li formiamo male, non ci aggiorniamo nella nostra mentalità, non costruiamo per costruire, ma costruiamo solo per il risultato di domani mattina. Quindi logicamente poi dopo ognuno ha il risultato che si merita.
0: Ecco, siamo in una fase calda del mercato, tu direttore hai fatto un grandissimo lavoro sin qui, unanimemente riconosciuto. Tu sei soddisfatto sin qui o del lavoro che...
1: Io di base non sono mai soddisfatto.
0: Bisogna alzarla sempre la sticella.
1: Purtroppo convivo con questa mai contentezza di fondo e totale. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel club. Sì, perché il club aveva bisogno di strutture, di strutturarsi, di cambiare anche un po' come mentalità, ma soprattutto grazie all'aiuto di Alessandro Ferrari e della proprietà, mi hanno dato l'opportunità di creare la struttura che avevo in testa, e quindi questo sono molto felice, perché la Fiorentina, oltre a un grandissimo centro sportivo, credo il migliore del mondo,
0: è invidiato da tutti,
1: dobbiamo ringraziare il nostro compianto presidente e la sua famiglia, che ha dato veramente, ha regalato a Firenze una cosa che durerà 100 anni e che è unica nel mondo oggi. Quindi oltre a quello avrà anche una struttura di societaria, tecnica di primo ordine, con gente che ha competenze super elevate ed esperienze super elevate. Quindi questo, sono molto felice di questo, sono soddisfatto. Del resto siamo soddisfatti, abbiamo lavorato, facciamo le cose, abbiamo cambiato tanto, quindi quello che penso è che ci vorrà tempo, come ci vorrà tempo a mettere insieme le persone che sono arrivate adesso nel club, ci vorrà tempo anche per mettere insieme tutti i calciatori nuovi, per assorbire le idee di un allenatore nuovo, di uno staff tecnico nuovo, e quindi questo è un punto di partenza, sì, ma è un punto di partenza di da qui a 4 anni, non è un punto di partenza da qui a 3 mesi. Ne sono consapevole, ne siamo consapevoli, siamo molto tranquilli di questo. Questo non vuol dire che non giocheremo tutte le partite per vincere da domani mattina, però sappiamo a cosa dobbiamo fare, a cosa potremmo andare incontro. Ecco, di questo è il punto in cui siamo.
0: Ecco, visto che Fabio Paratici giustamente alza sempre l'asticella e non è mai soddisfatto perché punta sempre al meglio, per essere molto soddisfatto il 3-4 settembre cosa manca?
1: No, non è cosa manca, perché non è cosa manca, è sarei più piuttosto direi vorrei capire da qua al 3-4 settembre cosa riusciremo a fare e cosa ci mancherà magari a gennaio l'anno prossimo, perché logicamente siamo in un punto dove appunto abbiamo fatto tanti cambiamenti. Quando fai tanti cambiamenti è come quando costruisci una casa nuova, no? Quando ci entri hai bisogno di un attimo per capire
0: orientarsi,
1: dove sono gli interruttori, la doccia funziona, l'aria condizionata va bene. Ecco, questo è sono molto curioso di vedere e sarei molto soddisfatto se vedessi che tutto quello che abbiamo fatto funziona. Ecco, questo è il punto.
0: Quello non c'è dubbio, quindi sarà una presenza da qui alla fine delle trattative, vigile in attesa di qualcosa oppure no?
1: Sì, ma è sempre il calciomercato, è fatto di queste cose, di opportunità, no? Non è solo programmazione, anzi è la programmazione, ma dentro la programmazione è la cosa principale e noi ne abbiamo fatta tanta e sono, ecco, è una delle cose di cui ho detto che sono molto soddisfatto. Poi all'interno della programmazione ci sono le opportunità, ci sono il day by day che ti indica quali sono le cose che mancano e quali sono le certezze che invece acquisisci, quindi piano piano vedremo durante questo periodo.
0: Ecco, la scelta di Fabio Grosso, una scelta secondo me giusta, perché è il salto di qualità di un tecnico che ha avuto una maturazione, si ritorna al discorso iniziale, il gradino per gradino così senza voli pindarici. Tu direttore mi immagino lo conoscevi già e lo apprezzavi, come siete arrivati e sei arrivato a quella scelta?
1: Sì, ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
0: e non è facile.
1: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori per da trasmettere a, ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso e secondo me facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
0: una ribalta precoce,
1: sì. Però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo e lui, tra cui lui, quindi lui essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
0: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari? Mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia.
1: È chiaro che con gli allenatori si parla, quando va male, 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
0: Ecco, a proposito di tecnici, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale è la scelta giusta, sia pur pasticciata nei modi, nella metodologia, come abbiamo visto in modo lampante, ma è l'uomo giusto?
1: Allora, la risposta sta alla fine del discorso di prima, cioè secondo me il problema non è mai, o la soluzione, diciamo, il problema o la soluzione non è mai solo al vertice della piramide. Io credo che noi abbiamo avuto negli ultimi 3 qualificazioni mondiali e nell'ultimo periodo della nazionale dei grandissimi allenatori, no? Abbiamo avuto Mancini, che è stato un grande allenatore, ha allenato in tutto il mondo, ha vinto Premier League, ha vinto in tutto il mondo, è stato un grande calciatore prima, quindi con una grande storia, e ha vinto anche con la nazionale. Abbiamo avuto Spalletti, che credo sia unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori italiani, anche lui con esperienza all'estero dove ha vinto tanto, e adesso allenatore della Juventus, quindi assolutamente anche lì non possiamo stare a discutere della bravura. Lo stesso Gattuso, nelle ultime mi sembra 8 partite nazionali, ne ha vinte 6, persa una, pareggiata una, quindi non possiamo dirgli che non ha fatto bene il suo lavoro. E il problema è tutto il resto, cioè non si risolve, o non è solo il problema l'allenatore. Quindi sicuramente Roberto è un grandissimo tecnico ed è la persona giusta, sì, certo, può essere la persona giusta se verrà aiutato da tutto il sistema a trovare delle soluzioni che gli rendono la vita più facile.
0: Ma a proposito di quello che veniva detto, ma perché una realtà come la nostra, che fino all'under 19 ottiene dei risultati importanti, quando arriva a scollettare quel gradino decisivo, delle volte anche comunque nell'under 21 si ottengono i risultati, ma più di lì è l'oblio totale, cioè è il solito discorso della mancanza di fiducia nel gettare nella mischia questi ragazzi, nell'andare sull'usato sicuro che poi non è tale. Perché?
1: Allora, la risposta è un pochettino più ampia, nel senso che intanto noi che siamo un po' conservativi, noi italiani, e noi
0: molto conservativi.
1: Ok, lo dimostriamo in ogni ambito, da quello politico a tutto. Cioè, è difficile che ci sia un quarantenne a capo di qualcosa, un 45enne a capo di qualcosa, quindi lo stesso siamo conservativi con i ragazzi che devono giocare. Ok? Andiamo, la nostra sicurezza è la carta d'identità delle persone, non è la competenza, non è la formazione, non è il percorso, è la carta d'identità. Questo ce l'abbiamo noi come forma mentis. Quindi, detto ciò, quindi essendo già conservativi, quindi una parte della risposta c'era, l'altra parte della risposta alla domanda è: sì, è vero che abbiamo vinto qualche titolo con le nazionali under 19, under 17 e via dicendo, ma quello, continuo a dire, non è il segnale che il calcio vada bene, perché il risultato in una competizione non è determinante per la formazione di un calciatore o per vedere lo stato di salute del livello calcistico di quella nazione e in quel momento. Assolutamente no, perché si può vincere con la tattica, noi siamo molto con la strategia tattica rispetto ad avere giocatori migliori. Faccio un esempio, poi alla fine, dopo quella under 19, i giocatori migliori delle altre nazionali, essendo migliori, magari giocano in prima squadra, i nostri si sono salvati con la tattica, ma poi quando vengono scorporati da quel sistema e messi uno per uno, logicamente si perdono o mostrano i loro limiti, perché non gli abbiamo dato, torno alla metodologia di allenamento, la preparazione necessaria a risolvere i problemi. Se io non vado a lezione non posso fare il problema di algebra, non posso risolverlo il problema perché non ho fatto lezione. Quindi torniamo a questo primo finto risultato sportivo, cioè quello va bene, abbiamo vinto, tutti giochiamo per vincere, ma non c'è bisogno, cioè non c'è problema, non è quella né la soluzione né la risoluzione del problema, è il livello dei calciatori che hanno vinto. Scorporiamoli, guardiamoli, da soli si risolvono da soli il problema, li possiamo far giocare in prima squadra perché hanno un livello tale per potersi confrontare con...
0: Anche per crescere.
1: Per crescere, per... Ok, quindi la prima cosa è che siamo conservativi, la seconda che nascondiamo il problema con delle vittorie che sono delle vittorie di Pirro, perché alla fine se non hai la qualità, poi alla fine le vittorie rimangono fini a se stessi, quando alla fine qual è il risultato del settore giovanile, di qualsiasi settore giovanile? Formare calciatori importanti per la prima squadra o per portarli a fare dei campionati professionistici. Non tutti diventano Maradona e Platini, si può giocare anche in Serie C, che è già molto difficile, ma il lavoro di queste scuole, che sono i club, è creare dei posti di lavoro per questi ragazzi, quindi creargli un mestiere, insegnargli a fare questo mestiere. Questo è un altro punto, mentre i nostri giocatori probabilmente alcune volte vincono perché sono di squadra, perché l'allenatore li aiuta, perché la strategia tattica, siamo più avanti degli altri, ma poi fondamentalmente non abbiamo le qualità intrinseche, cioè tecniche, caratteriali, tattiche, via dicendo, come singoli per poter poi trionfare a livello personale. Quindi è inutile vincere i titoli, tra virgolette, cioè servono solo per alzare la coppa e per nascondere qualche problema. Poi l'ultimo pensiero è che la strutturazione, secondo me, dei nostri campionati non aiuta a formare, insieme alla metodologia di allenamento, non aiuta a formare i calciatori. Cioè quello che si chiama post formazione da noi non c'è, nel senso che è troppo grande il salto da un 19enne per andare in prima squadra se non ci mettiamo. In tutti i lavori c'è l'apprendistato, ok? Se uno si laurea va a fare l'apprendistato, 2 anni, 3 anni va nell'ufficio da commercialista, avvocato, notaio, giornalista e via dicendo. Nel calcio non lo mettiamo, non lo mettiamo perché il giocatore deve essere talmente bravo che da 18 anni, 19, è già un professionista.
0: Già fatto, già formato.
1: È già un professionista. Non è possibile. Tanti giocatori si perdono in questa fase di post-formazione che non c'è. Quindi tutti gli altri paesi del mondo hanno le seconde squadre. Noi ci siamo arrivati 7-8 anni fa, quando siamo entrati noi per primi alla Juventus. Adesso ce ne sono 4. In tutti gli altri paesi del mondo tutte le squadre hanno la seconda squadra da 40 anni. Quindi anche qui, cioè, se uno vuole andare a vedere perché noi non formiamo più i calciatori, non arriviamo più a creare determinate squadre o via dicendo, basta guardare come quello che ho detto della Spagna, del Portogallo. Queste sono tutte dinamiche che...
0: Ma ci sarà anche la Fiorentina, una seconda squadra, quindi molto presto?
1: Sì, per avere una seconda squadra bisogna strutturare bene un club e al tempo giusto avere la seconda squadra, perché altrimenti è come buttare fumo negli occhi e poi non fare bene un lavoro che invece è molto importante e va fatto bene. E se deve essere fatto bene, prima deve essere strutturato, avere delle basi su cui mettere questa cosa.
0: E una volta questo lavoro veniva svolto prestando giocatori alla Serie C o anche in B, ma cosa che ora, nonostante gli incentivi e i premi di utilizzo, non avviene però sostanzialmente, o avviene
1: no,
0: in parte?
1: Avviene in parte, perché i giocatori vanno in giro, giocano, però logicamente è molto più formativo e molto più difficile, tra l'altro, per un ragazzo di 18 anni prendere e andare a vivere a 500 km da solo. Logicamente i club di Serie C, i club di Serie fanno i miracoli per cercare di tenere in piedi i club, dare alla città in cui sono una squadra competitiva e via dicendo. Per questi ragazzi è molto difficile andare fuori. Mentre con le seconde squadre hanno l'opportunità di crescere magari di fianco a grandi campioni, hanno tutte le strutture necessarie, hanno, che se per caso hanno un infortunio c'è subito gente e una struttura che può aiutarli. E questo è quello che si fa per cercare di aiutare la crescita e la formazione dei calciatori. Se uno va a vedere la Spagna, che ha vinto credo 2 mondiali negli ultimi 16 anni e 2 europei, tutti i calciatori o quasi tutti hanno avuto un passaggio nelle seconde squadre di
0: sì,
1: N presenze. Quindi è un sistema che funziona. Questo non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti, basta andare a leggere le statistiche.
0: Ecco, te direttore vieni da una lunga esperienza di un certo livello in Inghilterra, cioè nel top, la Premier League. Si ha l'impressione che ora il mercato ci sono varie fasce di mercato, cioè c'è il mercato delle big, delle super, delle società più importanti. Poi si aspetta, dopo quelle che abbia fatto la lista della spesa e abbia fatto la spesa alla Premier League, dove club anche di fascia più bassa hanno più potenzialità di noi, e poi arriviamo noi con le altre realtà, mentre prima eravamo ai vertici, e anche la Turchia ha più soldi e più appeal di noi. Ma questo trend si può veramente invertire, oppure bisogna andare avanti anche con la creatività, cioè come hai fatto tu, come ha fatto la Fiorentina, di andare a cercare giocatori di prospettiva che però risultino tali e diano delle risposte importanti, oppure dobbiamo adeguarci a questa fascia
1: più
0: irrilevante, più secondaria?
1: Allora, diciamo che la prima cosa, credo sempre nella nostra vita, sia avere la giusta dimensione. Se io voglio comprare una villa da 10 milioni ma non sono in grado di sostenerla, sto facendo un disastro a me stesso, no?
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: riconoscere la propria dimensione è un atto di intelligenza. Quindi noi oggi come Italia non siamo più un campionato di arrivo, siamo un campionato di passaggio. Perché? Perché come hai detto tu, la Premier League ha intanto un appeal non voglio parlare solo di aspetto economico, ma un appeal a livello internazionale incredibile per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i fisioterapisti, tutti vogliono andare,
0: gli attori del mondo,
1: esatto, tutti gli attori di questo mondo vogliono andare a giocare, a lavorare in Premier League, quindi l'appeal innanzitutto. Secondo, allora sì, il potere economico, 12 squadre su 20 dei più grandi fatturati sono inglesi, 20 su 30 sono inglesi, quindi logicamente questo ci dà un sentore del mercato, quindi non possiamo non capire questo, ci dobbiamo adeguare, quindi abbiamo dei competitor di un certo tipo, sappiamo contro chi combattiamo. Detto ciò, noi italiani, come i portoghesi, come gli olandesi, siamo bravissimi a cercare nuovi calciatori, noi adesso un po' meno a formare, loro continuano a essere bravissimi a formare calciatori, ma siamo molto bravi a cercare calciatori nuovi, cioè la Premier League saccheggia tra virgolette il nostro campionato, i migliori calciatori del campionato italiano, i primi 3-4 ogni anno vengono, certo, comprati via. Anche i migliori del campionato tedesco, i migliori del campionato olandese, i migliori del campionato, perché hanno questo appeal e potere economico. Però noi siamo bravissimi a fare quello, e tante società, ci sono esempi in Italia di società che sono state bravissime, l'Atalanta in primis, l'Udinese negli anni passati, hanno formato, hanno comprato, formato giocatori molto bravi e hanno dato sono stati esempi importanti per noi, per cercare di capire dove siamo, quindi cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere più intelligenti, dobbiamo essere più smart, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo essere,
0: non come ha fatto qualcuno creativo con gli algoritmi. Non mi immagino, direttore, che tu gli algoritmi non li consideri.
1: No, io
0: cos'è successo da altre parti?
1: No, io invece parto dal presupposto che ho detto prima, cioè le proprietà americane hanno anche portato questo tipo di cambiamento, perché americane o in generale stranieri, o comunque nel mondo, ormai negli altri campionati questo è molto diffuso, questo tipo di scouting con i dati, ok? Quindi io, avendo lavorato 5 anni in Premier League, ho dovuto assolutamente adeguarmi, studiare molto, perché noi veniamo da un mondo dove invece venivamo da un mondo dove non c'era questo, né per età né per modernità, e quindi ho dovuto studiare, mi sono adeguato, ho cercato di capire il sistema. Io credo che i dati siano come sempre molto utili, i numeri sono molto utili, ti aiutano nel grande numero a fare grande scrematura, ti aiutano a capire meglio un dettaglio che probabilmente occhio nudo non potresti capire. Detto ciò, poi c'è la parte umana, cioè la parte principale di qualsiasi persona, professionista, quindi calciatore, è la personalità, l'intelligenza, la voglia, l'applicazione, la disperazione di arrivare. Questo nessun algoritmo te lo potrà dare,
0: nessun numero te lo dà,
1: e nessun algoritmo ti potrà dare se uno è in grado di giocare a Milano davanti a 100.000 persone, al Bernabeu davanti a 100.000 persone o no. Questo non te lo potrà dare nessuno fin quando tu non conoscerai questo calciatore, questa persona, e la sensazione, il feeling che lui ti darà sarà quella la cosa più importante, perché la parte tecnica, la parte, questo possiamo studiarlo, lo possiamo vedere, possiamo studiarlo con i dati o scoutizzando in maniera classica, guardando un calciatore, ma poi alla fine è sempre meglio andare a mangiare una pizza piuttosto che vedere 3 partite in più, perché con quello si capiscono tante cose.
0: Anche se te, mi immagino, e te il tuo staff, che l'ultima parola è andando a vederli i giocatori, non soltanto a studiarli da lontano, chiaramente.
1: No, certo, c'è tutto un lavoro di studio, c'è un lavoro di studio, certo, visivo, e c'è un lavoro di studio anche applicato ai dati, sulle statistiche, certo, su tutto quello che è. Poi, ripeto, l'ultimo passaggio è di andare a conoscere la persona.
0: Certo.
1: perché altrimenti non hai il sentore vero fino alla fine. Magari non riesci ad andare a conoscerla così
0: profondamente
1: da vicino, ma se sei uno che fa delle due diligence approfondite, adesso è facile prendere informazioni, abbiamo tutto, possiamo chiedere con chi ha giocato, da chi è stato allenato, i dottori che ha avuto, i fisioterapisti che ha avuto, i presidenti che ha avuto, puoi sapere tutto. Se ti vuoi informare profondamente su una persona, lo puoi sapere. Questo è un dovere che un dirigente ha prima di acquistare un giocatore.
0: Ecco, siamo a meno di 48 ore dal debutto in campionato, lunedì la partita a Roma, un inizio delicato, impegnativo. Mi pare però che tu abbia messo nelle condizioni il tuo allenatore di partire al meglio, di essere competitivo da subito. Qui ci sono tanti tifosi viola che vogliono una parola di incoraggiamento, auspicano che sia l'inizio di una stagione ricca di successi. Cosa puoi dire a questi tifosi viola e a tutti quelli che ci seguono, anche via internet e via televisiva, e cosa ci dobbiamo aspettare in questi ultimi giorni?
1: Allora, lunedì giochiamo una partita, credo, difficilissima, prima di tutto perché al di là della squadra della Roma, che è una signora squadra, una squadra che è arrivata a Champions l'anno scorso, ma è una squadra rodata, una squadra con un allenatore bravissimo e che allena già da un anno, che è un vantaggio competitivo incredibile.
0: Per le sue caratteristiche è fondamentale avere già un anno.
1: Un vantaggio comunque competitivo incredibile, il tenere e mantenere un allenatore per più anni, perché ti dà l'abbrivio, è già la barca è già nel mare, non è che la devi mettere nel mare. Quindi questa è già una difficoltà oggettiva veramente importante per la partita di lunedì. Faremo la nostra partita perché siamo una squadra competitiva che ha carattere, è preparata. Detto ciò, il campionato comincia adesso e finisce a maggio, quindi come sempre i conti si fanno alla fine, e quando, appunto, come ho detto prima, si cambia tanto, c'è bisogno di tempo, di pazienza magari in alcuni momenti, quindi questo è quello che penso che ci aspetti quest'anno, che non vuol dire che non avremo soddisfazioni, anzi, però sapendo che ci aspetta del lavoro, e il lavoro non è finito assolutamente, anzi siamo solo all'inizio. Come ho detto, questo è l'inizio di un progetto che dura 4 anni, quindi non sono spaventato non ero spaventato quando eravamo ultimi, 6 punti in 16 partite, figuriamoci adesso che insomma stiamo un po' meglio, ecco.
0: Il tuo carnet di appuntamenti per i prossimi giorni, al di là della partita di Roma, ha fissato qualche evento e qualche incontro da fare?
1: Io sono uno, quando c'è la partita, purtroppo c'è la partita, e credo che sia come ho detto prima, no? In quello che hai detto del 20-30% del lavoro è il mercato, ma il 70-80% è stare vicino alla squadra, stare vicino all'allenatore, capire i momenti, soprattutto questa è la prima di campionato che è sempre un po' particolare, c'è molta eccitazione, no? Quando vai negli spogliatoi senti, percepisci, oggi c'era già un'atmosfera diversa,
0: certo,
1: rispetto a sono 2 mesi che non si gioca, forse 3 mesi che non si gioca, c'è un'atmosfera diversa, senti tutte le volte, io ho cominciato a giocare a 16 anni nei professionisti, ne ho 54, e ogni prima domenica del campionato è un po' speciale e te la ricordi esattamente anche dopo 40 anni, cioè la prima di campionato te la ricordi, perché? Perché è particolare, quindi adesso dobbiamo pensare a questo, prepararci bene e poi si vedrà per il resto.
0: Poi da martedì magari si vede.
1: Esattamente.
0: Ecco, ci avviamo verso la conclusione. Ti volevo, direttore, fare una domanda riguardo al centenario, perché insomma, evento importante, atteso, sul quale la società investe tante attenzioni, energie, anche fondi, e è un programma che insomma avete realizzato con grande dovizia e che vi impegnerà per un po'.
1: Sì, la società è molto presente in questo, in questa situazione del centenario. Ha investito tanto in termini di fondi e di tempo, di energie, c'è grande attenzione, perché, come è giusto che sia, perché
0: è un evento
1: e quindi diciamo siamo tutti molto dentro, io un po' meno in questo periodo perché logicamente
0: hai altre occupazioni.
1: No, cioè, ognuno ha il suo, come si dice, è importante che in una società ognuno abbia il suo compito, però sì, siamo molto concentrati, speriamo appunto che la gente, mi viene in inglese enjoy, si diverta, diciamo si goda quest'anno del centenario con le manifestazioni che ci sono, con una squadra, ripeto, che gli dia soddisfazioni, e questo è, credo che è il massimo dell'augurio che posso fare a tutti i tifosi.
0: E con questo penso che possiamo concludere.
1: Grazie mille della chiacchierata, grazie del tempo.
0: Abbiamo cercato di far emergere la figura di Fabio Paratici e a tutto tondo, cioè nell'esercizio del suo lavoro, ma anche la preparazione, la professionalità e l'attenzione che mette nelle cose, quindi mi sembra veramente interessante. Chiamo ancora sul palco Annalisa Buselli, vicepresidente di Villa Bertelli, che consegna a Fabio Paratici il panettone estivo.
2: Panettone estivo.
0: Una
2: anche questo toscanissimo, quindi siamo proprio in tema.
1: Grazie, molto gentile,
2: grazie a lei.
0: Io ringrazio Fabio per la tua presenza e per quello che ci hai detto e per aver trovato il tempo in un'agenda fittissima di rispondere presente qui da noi e di onorarci della tua presenza.
1: Grazie a voi, è stato molto piacevole, ringrazio veramente, per me è stato un grandissimo piacere, grazie mille.
0: E in bocca al lupo per la tua attività di direttore e per i colori viola. Grazie ancora.
3: Eccoci pronti per...
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Make Up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è stata una chiacchierata con Enrico Salvatori a 360 gradi su tutti i temi del calcio. Naturalmente c'è stato spazio anche per la Fiorentina, non ci sono state notizie di mercato, però comunque ci sono state anche tante dichiarazioni interessanti sul momento in cui è arrivata la Fiorentina, su come ha vissuto questo arrivo alla Fiorentina e anche sulla progettazione della Fiorentina a lungo termine. Ha detto che è iniziato adesso un lavoro che è un progetto che ci porterà per quattro anni ancora avanti insieme. Insomma, è solo l'inizio di un nuovo lavoro. Luca Calamai, che cosa ti ha colpito di questa ora e 10 minuti con Fabio Paratici?
3: Il livello alto, perché insomma il direttore sportivo della Fiorentina è uno dei personaggi, dei dirigenti di riferimento del calcio italiano, no? E arriva qui e naturalmente ti racconta a 360 gradi quello che è il suo calcio, le sue idee sul calcio, che cosa non funziona sul calcio, come si fa a fare calcio per bene. Livello, ecco, cioè io quando incontro queste figure non è casuale, ecco, è una. E poi mi è piaciuto, tornando alla Fiorentina, mi è piaciuto il fatto che è evidente che lui ha detto ora c'ho la partita di Roma, poi vedremo. Cioè è chiaro che lui sta lavorando alla ricerca di opportunità, ma qualcosa è già stato costruito.

0: cercare di migliorare la squadra. Non è casuale che Paratici sia andato a cercare giocatori di una fascia di età, cioè giocatori che se poi funzioneranno possono durare nel tempo, perché si è lavorato tra i 20 e i 23, 24 anni, no? E questo è il percorso per fare nel tempo una squadra importante.
1: Poi a proposito del mercato, non è naturalmente entrato nel vivo del discorso,
0: ma
1: a proposito
0: ha detto
1: che intanto non è contento, non è mai contento, è stata fatta la domanda sul mercato se è contento, no, non sono mai contento, perché comunque evidentemente c'è la voglia di migliorarsi sempre, mentre ha sottolineato che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto all'interno della società per ricostruire tra virgolette l'aspetto societario, no? Una delle prime dichiarazioni di Paratici al momento del suo arrivo è stata quella sull'importanza della società, l'importanza del club.
0: Sicuramente e lui è entrato, se ci pensi, in tutti i settori, è entrato inserendo delle figure, inserendo, allargando il gruppo di lavoro, mettendo qualità, e questo è un aspetto importante. Ti devo dire che io ho trovato tra le cose importanti anche la riflessione su Grosso, che non era banale, no? Cioè lui ha raccontato che praticamente Grosso allenatore è nato con lui, e che addirittura ha detto che a suo giudizio meritava prima di ora una grande
1: opportunità, troppa gavetta, insomma,
0: troppa gavetta, però l'ho raccontato come un allenatore che non è mai contento, un allenatore che vuole crescere, è consapevole che lo deve aiutare, che lo deve sostenere, perché ovviamente in tutta questa novità c'è un tanto da lavorare, c'è da costruire un'identità di calcio, c'è da costruire un'identità forte dentro lo spogliatoio. Naturalmente lui l'ha scelto, è convinto di aver fatto la scelta giusta, e io ribadisco che credo che sia doveroso dare del tempo a Grosso. Rispetto al passato, Lorenzo, ti ricordi, il passato c'era le prime due o tre partite, poi c'era la sosta del campionato, no? Ecco, io credo che quest'anno invece, no, credo, la sosta del campionato quest'anno invece arriva a fine settembre, c'è un gruppo più lungo di partite, io penso che qualsiasi valutazione del lavoro di Grosso va fatta dopo la sosta la prima sosta del campionato.
1: Assolutamente. Poi ripercorrendo un po' le dichiarazioni di Fabio Paratici di questa sera, c'è stata anche quella domanda a proposito del rapporto con Firenze, del grande amore che c'è da parte dei fiorentini nella squadra, se questo può in qualche modo essere non un limite, ma magari se può essere condizionante, e la risposta comunque è stata bella, perché ha detto non credo assolutamente sia un posto difficile. Firenze ha avuto la possibilità di lavorare anche all'estero e non credo ci siano posti facili, se studi e ti aggiorni e se coinvolgi gli altri le cose andranno anche meglio. E poi ha detto bisogna far sognare le persone, devono venire allo stadio con la speranza di vedere la squadra vincere e con la speranza di entusiasmarsi, quindi insomma Firenze più amore c'è, dice Paratici, meglio
0: è. Ha detto una cosa che è divertentissima, sembra banale ma è scontata, ma lui l'ha rimarcata, che il troppo amore non può essere un problema.
1: Sì.
0: Cioè, magari va incanalato, ma non può essere un... se ci pensi è normale, cioè sarebbe un problema è troppo disamore, ma troppo amore è una cosa bella, no? Ma lui c'è entrato dal primo giorno, cioè io quando lui disse che io non potrei accettare nel tempo di essere contento per 4, 7, 8 posti, e che immaginavo una Fiorentina che andasse a lottare per il terzo posto, per il quarto posto, lui finalmente ha ricordato anche a qualche fiorentino intristito, confuso, qual è il livello della Fiorentina. Il livello della Fiorentina che immagina Fabio Paratici è quello che ha testimoniato.
1: Un livello di una squadra che deve andare di pari passo con quello della città, l'ho detto anche stasera. Firenze con la sua grande arte che propone ai tanti turisti che vengono dall'estero deve avere una squadra di questo livello, una squadra all'altezza della città.
0: Noi ci siamo un po' ingrigiti nella mediocrità, cioè ci siamo adeguati a un livello che non è il nostro. Poi che vuol dire? Cioè, può capitare l'anno sbagliato, l'ha detto anche lui, no? Ci può essere un anno sbagliato, eccetera. Ma Paratici è arrivato alzando l'asticella, obbligandoci tutti ad alzare l'asticella, e come obbliga noi, obbliga la proprietà che lo ha accompagnato in questo, obbliga i suoi compagni di lavoro, gli altri dirigenti, cioè la mediocrità non può sposarsi con Firenze, ecco, questo da sempre. E finalmente, permetti di dire, abbiamo un dirigente che non viene a dire ma proviamo a

0: stare nella parte destra, sinistra, destra, no. Un dirigente ti dice: costruiamo, dobbiamo fare un progetto, datemi il tempo. Continua a parlare di tempo, se ci pensi lui ha fatto un contratto di 4 anni, infatti. Quindi vuol dire che il suo tempo sono i 4 anni, però il suo obiettivo è alla fine di un percorso o durante il percorso di portare la Fiorentina in quello che è il livello della sua storia, dei suoi risultati, della classifica eterna, tutte queste cose che noi tendiamo delle volte a dimenticare.
1: Tra l'altro mi sembra che anche stasera abbia ribadito l'idea, l'esigenza di creare la seconda squadra, esatto. La squadra dell'Under 23.
0: Esatto, allora innanzitutto stasera ha detto delle cose molto importanti sui giovani, sì. Ecco, smentendo una logica che, lo diciamo, faceva parte molto di un vecchio direttore sportivo della Fiorentina, no? C'era Pantaleo Corfino che in realtà si vantava dei titoli vinti con la primavera, questo a tutti i livelli,
1: sì.
0: E lui riporta la realtà per come la penso io, certo. Cioè non conta vincere il campionato primavera se poi non hai un giocatore, sì, che l'anno dopo va in prima squadra.
1: Che poi scusami, anche che è stato il lavoro che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni della Fiorentina, esatto. Le tante vittorie che comunque vanno celebrate, ci mancherebbe, però poi bisogna portare i giocatori in prima squadra.
0: Che qualche giocatore poi ci è arrivato in prima, sì. Squadra, questo. Però ecco, l'obiettivo non è vincere il campionato primavera, l'obiettivo è creare giocatori da prima squadra e non è automatico questo passaggio, no? Allora l'obiettivo della seconda squadra è doveroso, ma temo sia una pia illusione, non perché la Fiorentina non sia in grado di strutturarsi per avere una seconda squadra, io credo che la Fiorentina abbia la forza, ma perché non vogliano più le seconde squadre in Serie C. Per la Serie C il numero delle seconde squadre è già top, non ti dimenticare che c'è il Milan che è in Serie D e quindi ha il titolo per riconquistarsi la Serie C, ma la Serie C non vorrebbe più di 3 squadre, in realtà sono già 4 e comunque ci sono già 2 squadre che credo siano il Sassuolo e la Roma che hanno già tutto pronto, per cui se mai un giorno o una di queste seconde squadre decidesse di ritirarsi, aggiungi il fatto che la Fiorentina non ha nemmeno l'impianto per ospitare la seconda squadra, quindi oggi questo lo vedo un progetto molto lontano nel tempo. Credo che non possa invece essere lontano nel tempo la necessità, non per la Fiorentina ma per il calcio italiano, di creare un campionato vero che non sia quello primavera, ma un campionato vero che, come ha detto Paratici, non faccia apparire troppo grande il salto tra la primavera attuale e la prima squadra.
1: E invece poi volevo tornare anche sulla partita contro la Roma da parte della Fiorentina in programma lunedì, perché ne ha parlato Paratici, sì. Gli è stato chiesto se in questi giorni avrà degli appuntamenti di mercato e lui probabilmente ce li avrà questi appuntamenti, però insomma lui ha tenuto a sottolineare che in realtà quando arriva una partita ci si concentra solo su quella e non si guarda ad altro, e questo poi soprattutto ha voluto specificare come sarà una partita molto difficile, anche perché la Roma gioca insieme da un anno con Gasperini e quindi questo può essere un ulteriore ostacolo per la Fiorentina incontra una squadra già amalgamata.
0: Sì, allora se qualcuno oggi si aspettava che Paratici venisse qui a dire che vende Ken o tiene Ken, non era possibile, no?
1: Certo.
0: O che tiene Fagioli o vende Fagioli, non è possibile. Perché non è possibile? Perché lui ha spiegato che il mercato è fatto di occasioni, lo ha spiegato stasera con la sua voce, sì. Ma sai benissimo che questo messaggio è già stato passato, cioè la Fiorentina non ha l'obbligo o l'ossessione di vendere Ken, ma se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la prenderebbe in considerazione. Quindi oggi la situazione è tale quale come era ieri, sì. E quindi se si evolverà qualcosa, per me ormai è tardi, ma un direttore non ragiona sul tardi, probabilmente se arriva l'offerta giusta la prende, però lui ha già spiegato che il mercato è fatto di programmazione e lui dice la programmazione è stata fatta e basta vedere che sono arrivati un tot di giocatori, tutti di grande qualità, tutti molto giovani, tutti di un grande profilo, quindi questa è la programmazione, poi viene l'opportunità può venire o può non venire, e lo ripeto, la Fiorentina fortunatamente non ha il coltello alla gola di dover per forza fare cassa vendendo qualcuno. Sono convinto però che, ecco, questo sì, che se arrivasse la condizione di vendere Kent avrebbe una.
1: Tanto salutiamo anche Enrico Salvadori che ha condotto il talk show questa sera con tante domande puntuali per Fabio Paratici. Tornando invece ancora al mercato, sempre a precisa domanda su come questo mercato potrà ulteriormente essere perfezionato dalla Fiorentina, ha detto Fabio Paratici: vorrei capire capire da qui a settembre cosa riusciremo a fare, cosa poi potremo eventualmente ritoccare a gennaio. Insomma, esatto, c'è da capire adesso, ci sono ancora alcuni giorni, vedere anche come la Fiorentina poi reagisce di fronte alle prime partite, come si amalgama, come si struttura, e poi a gennaio c'è la possibilità di intervenire.
0: Guarda, te lo ripeto, sono andato a salutarlo prima, anche a me ha detto la stessa cosa, stiamo costruendo una cosa praticamente quasi da zero e non è automatico che tutto funzioni, e io credo che se già funzionasse il 70% del mercato sarebbe un risultato straordinario, ma la necessità che lui ribadisce, ha ribadito, l'ha ripetuto, il tempo, la necessità di avere tempo per costruire qualcosa, la necessità per i 4 anni per fare qualcosa, il tempo è fondamentale. Questo
1: salutiamo anche Fabio Paratici, che se ne sta andando proprio adesso dopo questo talk show qui a Villa Bertelli, e volevo anche tornare per un attimo sulle sensazioni che ha avuto Fabio Paratici nel momento in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, è tornato, no, su quel, sì, febbraio, quando è stato investito di questo ruolo, ha detto qualcuno mi prendeva un po' per
0: non dico, incosciente,
1: invece, incosciente, in realtà dice sono coraggioso, sono stato coraggioso.
0: No, ma lui, ti devo dire, ha detto che lui vedeva una Fiorentina diversa. Ecco, vedevo,
1: sì,
0: una Fiorentina.
1: Non ha mai avuto il timore che la Fiorentina potesse retrocedere.
0: Logica preoccupazione, ma non il terrore, perché vedevo una Fiorentina diversa da quella che era i numeri della classifica, e quindi questo credo sia importante. Io direi, prima di chiudere, vorrei, sì, anche un parere di Niccolò, sì, Ceccarini, così poi andiamo, sì, a chiudere.
1: Allora, eccolo qua, il direttore di tuttomercatoweb.com, hai avuto modo anche di riparlare con Fabio Paratici, di salutarlo?
2: Sì, l'ho salutato dicendo fino a martedì allora posso stare tranquillo, in base a quello che hai detto, fino a martedì non succede nulla. Vabbè, poi naturalmente sono frasi giuste, no, da riportare in questo momento, perché ora l'obiettivo è la partita, però l'impressione, vabbè, io non è che sono sorpreso da quello che lui ha detto, perché l'ho seguito anche altre volte, voglio dire, io credo che oggi abbia fatto un'ora di lezione di calcio. Sì. Vi ha spiegato come funziona il calcio, vi ha spiegato come funziona un progetto sportivo. La cosa importante è che lui ha detto è un progetto di 4 anni, quindi ha detto una cosa giustissima, che ci vuole, per me, questo lui non l'ha detto, lo dico io, fino ad ottobre non si può giudicare la Fiorentina di grosso, se qualcuno la vuole giudicare prima sbaglierà totalmente il suo giudizio, e purtroppo accadrà, conosco i nostri colleghi, quindi sicuramente in base ai risultati verranno fatti dei giudizi negativi o eccessivamente positivi, e invece la Fiorentina di grosso si vedrà dopo 10 partite. Mi sembra che questo progetto dell'Under 23 sia un progetto che lui ha veramente in testa, perché è una cosa sulla quale lui ci crede tanto, ed è giusto, perché comunque l'idea è quella di far crescere dei giovani all'interno del gruppo Fiorentina e poi portarli successivamente anche in prima squadra, e secondo me è un discorso anche quello, voglio dire, sulle nazionali giovanili, che a me convince tanto, come ha convinto quella volta che siamo stati a Tolentino anche Federico Cherubini. Cioè, in effetti noi a volte facciamo giocare dei giocatori nell'under 17 che hanno 17 anni, e noi vinciamo per questo, perché gli altri fanno giocare quelli di 16 anni, e quindi naturalmente un anno a quei livelli fa tutta la differenza del mondo. Idee molto chiare, anche su Mancini secondo me è stato molto chiaro, ha detto Mancini è un grande allenatore, però se poi dopo alla fine non lo aiuta tutto il sistema calcio, diventa poi un allenatore che comunque sia naviga un po' a vista per conto suo. Per quanto riguarda la Fiorentina, non credo che insomma abbia voluto dare, no, delle indicazioni di mercato, però mi sembra, guarda, ti do un aggiornamento per quanto riguarda Bonny, perché ho parlato adesso con il suo agente e mi ha detto che non c'è stata nessuna chiamata da parte della Fiorentina per Bonny, che naturalmente non si capisce da dove nasca questa voce. Comunque è un giocatore sicuramente importante, che nel caso dovesse andare via Ken potrebbe essere preso in considerazione, però oggi non c'è questo sviluppo così concreto su Bonny. Mi sembra un pelino più concreto eventualmente Beto, però io sinceramente ho visto molto sereno, no? Anche su, ora nessuno gli ha chiesto ovviamente del mercato, tanto non avrebbe mai risposto, però io l'ho visto, come ti ho detto anche oggi, in totale controllo della situazione. Io sono molto sereno, perché non capisco nemmeno tutta questa ansia su Ken, francamente. Per me è incredibile questa ansia su Ken, capire se va via Ken, a Fiorentina non è più la Fiorentina. Ma ragazzi, ma se lui manda via Ken o decide di vendere Ken è perché ha tutti
1: i motivi. Grande fiducia in Pellegrino.
2: No, io parte fiducia in Pellegrino, però io naturalmente sono tranquillo. perché so che sto parlando con qualcuno che questa materia la conosce benissimo. Quindi, sapendo questo, cioè se anche va via Ken, sono sicuro che lui prende un giocatore all'altezza della situazione. Su Poku credo che stia andando, la cosa stia procedendo molto bene, e ora vediamo la prossima settimana, che sarà anche quella decisiva e determinante, cosa faranno anche a centrocampo, perché ho la sensazione che la Fiorentina prenderà anche un altro centrocampista. Quindi, riassumendo il Paratici pensiero, ecco, sono d'accordo, ecco, su una cosa sulla quale, diciamo, un attimo dissento a lui su quello che lui ha detto, è che evidentemente Ronaldo, quando faceva riferimento a Ronaldo, ha portato una grandissima visibilità al calcio italiano, e ha ragione. Però è se non vinci la Champions League, Ronaldo, è vero che il fatturato della Juve da 200 è salito a 600,
3: per quello,
2: però sì. Se te non vinci la Champions League, poi Ronaldo diventa un peso enorme, no? Anche se devo dire, a giustificazione, voglio dire, della Juventus, il Covid ha contribuito a frantumare tutto, perché in quel momento in cui è arrivato Ronaldo c'è stato purtroppo anche il Covid.
1: Un'ultimissima considerazione sul progetto quadriennale di cui ha parlato Fabio Paratici. Sentivo qualche tifoso che, scherzando con Paratici, diceva: allora per 4 anni non si vince niente?
2: No, che comunque mi sembra che sia l'inizio di una nuova era, no? Forse la Fiorentina ha cominciato veramente quest'estate a costruire qualcosa. Io penso che ci voglia un po' di tempo, e ha ragione comunque sia anche su Grosso. Ha detto: mi sembra molto importante quello che lui abbia detto su Fabio Grosso, perché lui lo vede, diciamo così, una persona estremamente intelligente, ma allo stesso tempo ha fatto un passaggio da giocatore allenatore molto veloce, e poi lui è cresciuto come educatore, perché è stato nel settore giovanile, adesso si ritrova allenatore. E la cosa che mi è piaciuta che lui abbia detto anche su Grosso è che forse avrebbe meritato prima di avere troppa gavetta. Quindi voglio dire, oggi lui ha dato un sostegno enorme a Fabio Grosso, e questo secondo me è importante, perché sento, no, come dire, ma sarà Fabio Grosso all'altezza di supportare una squadra costruita da Fabio Paratici? Io penso che Grosso abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare, però gli va dato un attimo pazienza, cioè gli va data la possibilità, perché Paratici ha detto una cosa giustissima, cioè qui ci sono tanti giocatori nuovi, ma poi per farli diventare una squadra ci vuole del tempo, perché non è che c'è la bacchetta magica, e il tempo gli va dato. Ragazzi, l'abbiamo dato a una società per 7 anni, vogliamo darglielo per 7 anni dove non sono arrivati risultati clamorosi, diamoli a un allenatore nuovo e una nuova società che è rappresentata da Paratici.
1: E allora, grazie mille a Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, grazie anche a Luca Calamai. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga diretta, vi abbiamo proposto le parole del direttore sportivo della Fiorentina Paratici qui da Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
0: Grazie registi,
1: certo, assolutamente, Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, e diamo l'appuntamento a questo punto a domani pomeriggio, perché ci sarà anche la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia del debutto in Serie A per la Fiorentina contro la Roma, quindi conferenza stampa che seguiremo, prevista per le 15:30, il solito pomeriggio con Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti, non solo sul campionato ma anche sul mercato, perché comunque da un momento all'altro potrebbero arrivare delle novità. Grazie Luca.
0: Ciao, buonanotte a tutti.
1: E appuntamento a domani per tutti i nostri radioascoltatori per quel che riguarda le nostre trasmissioni in diretta. Buonanotte a tutti.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Grazie intanto, grazie a voi dell'invito, grazie della bella serata che ci stiamo apprestando a passare. Per me è un grande piacere essere qua a chiacchierare con lei in questa splendida cornice. Venire dopo Pieraccioni, diciamo che non è così semplice.
2: Sono due temi, due argomenti, due pianeti diversi.
1: Esatto, però insomma, diciamo che partiamo, devo recuperare, parto già indietro.
2: No, ci mancherebbe. E grazie, un ringraziamento al professor Tinterri che ci ha permesso, grazie all'amicizia con Fabio Paratici e all'amicizia con il nostro presidente Ermindo Tucci, di realizzare questo incontro. Un grazie naturalmente a tutti gli amici della stampa, dei mezzi di comunicazione che sono qua, e un grazie naturalmente a parte vostra che avete speso un sabato di fine estate per ascoltarci. Chiamerei poi partiamo la vicepresidente di Fondazione Villa Bertelli, Annalisa Buselli, per un saluto.
3: Buonasera a tutti, benvenuti nel giardino dei lecci di Villa Bertelli, che fortunatamente è diventato fresco nei giorni scorsi, questo non era avvenuto. Da me un saluto da parte di tutto il CDA di Villa Bertelli, in particolare del presidente Tucci, che per una lieve indisposizione non può essere presente. Stasera, oggi, veramente tutto il giorno toscano, il cuore della Toscana, un grande evento di sport, quindi io vi auguro buon ascolto e passo la parola di nuovo a Enrico.
2: Grazie. Un ultimo saluto a Pilar Fogliati, compagna di Fabio Paratici, grande attrice che ci stupisce sempre positivamente per la sua bravura abbinata alla sua bellezza. Grazie Pilar. Prego. Allora, innanzitutto grazie perché aver trovato il tempo in una sera in cui quanti giorni mancano alla fine del calciomercato, alla vigilia del campionato, non è stato facile. Da parte, abbiamo detto che ci diamo del tu,
1: sì,
2: se,
1: certo,
2: se sei d'accordo, e da parte tua direttore, e io vorrei iniziare con il tuo percorso, perché tu hai una particolarità secondo me molto positiva, nel senso che si arriva ad occupare certi ruoli e a ottenere certi risultati quando in tutti i mondi della realtà lavorativa si fanno i passi per gradi. Tu hai fatto il calciatore, poi il dirigente sportivo, Sampdoria, Juventus, Tottenham, quindi anche l'internazionalità, poi ritorno in Italia con la Fiorentina, con una impresa importante, vera, che è stata quella della salvezza. Ecco, cosa serve per diventare un buon manager in questo mondo che è veramente oggettivamente difficile, perché insomma molti si inventano, in realtà non è così, ecco.
1: No, io credo che in qualsiasi mondo non ci si debba inventare, intanto, sia molto difficile inventarsi, e anzi alla fine quando ci si inventa spesso io li chiamo bluff, cioè finiscono presto. Se non si hanno le basi su cui fondare le proprie carriere e poi tenerle in piedi con la costanza, la passione, che per tornare all'inizio della domanda credo che sia la cosa che mi ha contraddistinto nella mia carriera, la grandissima passione per il calcio. Se non fossi stato un calciatore o un dirigente, probabilmente sarei un super tifoso, super appassionato, seguendo il calcio come lo faccio adesso, senza lavorarci. Quindi diciamo che quella della passione credo che sia quasi sempre la più grande fortuna di una persona, è quando la tua passione diventa il tuo lavoro, no?
2: Esattamente.
1: Quindi, perché non senti la fatica, non senti sacrificio, non c'è il sacrificio quando
2: sono gli stimoli.
1: Ci sono gli stimoli quando sento le persone o anche i calciatori o le altre persone fanno altri lavori e dicono no, perché io comunque ho fatto sacrifici per... Io onestamente non ho mai fatto sacrifici, non mi sono mai sentito uno che ha fatto sacrifici. Ho fatto, se lo guardo probabilmente da con gli occhi degli altri sono stati sacrifici, ma con i miei no, perché l'ho fatto naturalmente. Se mi tenete qui due giorni e mi date da bere e da mangiare, parliamo di calcio per due giorni, quindi sono molto allenato, mi fa molto piacere, sono, quindi questo sia, credo che sia la più grande spinta che mi ha dato e la fortuna che ho avuto per poi sviluppare una carriera che sì, allora voi dopo, come tornando alla domanda, oltre alla passione poi ci sono cercare di crearsi delle competenze, quindi innanzitutto crearsi un metodo, ognuno ha il suo, ognuno ha quello suo in cui si trova bene, quindi cerca di ottimizzare tutti i passaggi del proprio metodo, l'importante è averne uno, credo, avere delle proprie idee e se devo dire una frase magari un po' inusuale, avere le proprie idee ma essere anche in grado durante gli anni o anche durante solo i mesi essere in grado di cambiarle e di aggiornarle, che è molto difficile quando uno ha delle proprie idee, parte con delle proprie sicurezze e difficilmente lascia le proprie sicurezze per andare su un'altra strada. Invece secondo me questa è una grande bravura, il fatto di aggiornarsi, il mondo cambia, il calcio è un mondo molto veloce, come io lo paragono sempre a quello della moda, oggi va la minigonna, domani non va più, tra vent'anni torna la minigonna, il calcio un po', secondo me segue un po' queste cose, cambia molto velocemente, quindi devi essere in grado di avere una mentalità molto elastica, prendere i cambiamenti e adeguarli al tuo metodo. Questo credo che sia la più grande, cioè quello su cui onestamente credo di aver fondato un po' quello che è il mio metodo di lavoro e quello che poi è stato, mi ha aiutato a lavorare tanti anni.
2: Ecco, si pensa dal di fuori chi è appassionato o chi è addirittura all'interno della situazione del pianeta calcio lo dovrebbe capire, si immagina la figura del direttore sportivo come quella di un direttore che ha come compito quasi esclusivo quello di realizzare al meglio una campagna di acquisti e cessioni e di rafforzamento, lo si spera tutti all'inizio, di una società, e poi sono i risultati che danno il verdetto. In realtà io penso, non so se sbaglio, che questa parte sia forse non più del 30-40% del lavoro di un direttore sportivo, che significa intervenire in modo radicale all'interno, nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione di una società.
1: Sì, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità anche di ridire quello che ogni volta quando mi chiamano a Coverciano per fare la lezione ai nuovi direttori sportivi, quando entro nell'aula e tutti si aspettano le slide e tutta la cosa, dico guarda, allora la prima cosa che dico è: se voi pensate che fare il direttore sportivo sia comprare e vendere i giocatori, avete sbagliato aula. Cioè non è questo è una parte del nostro lavoro molto importante, certo, quella che alla fine è più in vista a livello mediatico sicuramente, e quindi logicamente è quello che si divulga, è quello che poi rimane,
2: è più popolare, è nei confronti della gente,
1: sì, quindi rimane, però il lavoro non è il 20-30% questo, perché comunque ci sono i rapporti con l'allenatore, con lo staff, con i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i rapporti anche interni con gli altri dirigenti del club, la gestione delle sconfitte, la gestione soprattutto dei momenti negativi, che è dove una squadra si vede se può avere un percorso importante oppure se sarà fatto di alti e bassi, quindi c'è tutto un lavoro alle spalle molto importante, il day by day è molto più impegnativo che non quello dei due mesi di calcio mercato estivi. Cioè io tutte le volte che adesso vado magari da qualche parte d'estate, da tutta la vita, oggi sei nel pieno del tuo lavoro, adesso poi finisce,
2: inizia il campionato,
1: e io dico guarda, Io dico sì, ma dentro di me logicamente. Poi la cosa bellissima d'estate è che la domenica non perdi mai, che quello è il vero problema del mio lavoro, gestire questo tipo di situazioni e soprattutto organizzare bene il club. Cioè organizzare bene il club vuol dire mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, per fare al meglio il proprio lavoro, dall'allenatore ai calciatori, ai dottori, allo scouting, all'academy, ai data analisti, ai mercenaristi. Ci sono una miriade di departments nella nostra struttura che lavorano tutti in funzione del portare, del far fare risultato alla squadra. La squadra invisibile che c'è dietro logicamente è molto più numerosa della squadra che poi va in campo la domenica.
2: E in più la difficoltà accentuata di un lavoro che è difficile sin dalle basi, da quando si parte. Te direttore, l'anno scorso ti sei trovato a febbraio a dover organizzare tutto, riorganizzare, potenziare e rivitalizzare un ambiente, una squadra che erano in una situazione molto grave. Quindi questo ha accentuato ancora di più quel tipo di lavoro già complesso a cui accennavi.
1: Sì, certo, era anche una situazione per me inusuale, perché ho avuto una carriera fatta di altre esperienze, quindi è stata una bella sfida. Onestamente mi sentivo molto al sicuro per quello che avremmo fatto.
2: Questo è importante, ci ha sempre creduto.
1: Sì, tutti, diciamo, quando io ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina aveva 6 punti dopo 16 partite, tutti hanno pensato che io fossi incosciente, invece io ero solo coraggioso, perché comunque avevo fatto e visto delle cose per cui ci sarebbero state le possibilità di costruire un percorso negli anni, logicamente, prima di tutto facendo quello che io chiamo il pronto soccorso, cioè portando la squadra in salvo, e poi negli anni di costruire un progetto serio, duraturo, attrattivo, che incuriosisca la gente, che piaccia, come la città di Firenze si merita, perché ha questo tipo di caratteristiche. Quindi la città è sempre molto vicina, cioè la squadra è sempre molto vicina a quello che rappresenta e deve rappresentare sempre molto, credo, la città. Nel caso di Firenze
2: ancora di più.
1: Ancora di più.
2: Ecco, ne abbiamo accennato già ieri quando ci siamo sentiti, te direttore, in un ipotetico giornale hai occupato, sei stato protagonista dei titoli di apertura, dei titoli più importanti di tanti settori del giornale, naturalmente lo sport con il calcio, ma anche la cronaca giudiziaria, il gossip e tante altre cose che in questa vita così complicata ti hanno riguardato, te e chi ti sta vicino. Questo è tutto, essere un personaggio diciamo analizzato non soltanto dal punto di vista della tua attività calcistica e sportiva, ma a tutto tondo, che impressione ti ha dato e soprattutto come è stato facile o difficile gestire questa situazione?
1: La colpa del gossip non è stata mia, eh?
2: Quello sicura, ma inevitabilmente ci sei entrato.
1: Nel senso che, no, a parte le battute, logicamente sì, sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho avuto grandissime persone che mi hanno dato l'opportunità e la possibilità di avere grandissime soddisfazioni, grandissimi successi, imparare un sacco di cose, vedere il mondo. Quindi questa è stata la prima parte, quella sportiva. Nello stesso tempo il contraltare è stato anche avere delle problematiche non sportive che mi hanno coinvolto per anni, che sono state molto difficili da gestire a livello personale, a livello professionale.
2: Mi immagino.
1: Sono sicuro mi abbiano reso una persona migliore, di più alto livello, capace di affrontare problematiche che logicamente quando vedevo da fuori dove erano coinvolte altre persone, dicevo, come fanno loro a essere così bravi, a superare questa cosa, a lavorare nel mentre di queste, diciamo, queste
2: tornadi
1: e valanghe che arrivano. Quindi questo mi ha reso sicuramente una persona migliore. Logicamente ne avrei fatto volentieri a meno, e basta, insomma, diciamo che questo è, diciamo che ho avuto una vita, diciamo
2: piena, non banale, piena, non
1: piena,
2: banale,
1: piena.
2: Ma è dimenticato, cioè voltiamo pagina, o ti ha lasciato qualche scoria queste avventure?
1: Ma sempre lascia qualche cicatrice, la lascia sicuramente, e meno male, perché vuol dire che, insomma, sono cose che, come ho detto prima, ti fanno maturare, ti fanno migliorare, ma come tutte le cose faticose, logicamente non è che te le dimentichi, è stata una cosa faticosa, però logicamente sono una persona molto positiva e molto proattiva, quindi anche nei migliori momenti, nei peggiori momenti, sono stato abbastanza capace di rimanere equilibrato e pensare che comunque ero sempre io. Non è perché andassi sui giornali perché vincevamo tanti scudetti, o andassi sui giornali per delle situazioni negative, non mi ha mai toccato, o mi ha toccato, no, non è vero, non mi ha mai toccato, mi ha toccato poco o sufficientemente, ma non troppo, e quindi mi ha permesso comunque di rimanere con la mente e con i piedi ben piantati, sapendo che sarebbero passati i giorni, sarebbero arrivati i momenti, affrontando tutte le cose che dovevo affrontare per arrivare alla fine della vicenda. È come un campionato, alla fine
2: i conti si fanno in fondo,
1: e alla fine questo è stato.
2: Direttore, a proposito della tua attività, che poi ti ha portato a Firenze, tu sei stato in prima persona protagonista di un'operazione di mercato che ha cambiato il calcio in Italia, cioè quantomeno il fatto di portare in Italia quello che al momento era il miglior giocatore del mondo, Cristiano Ronaldo, è stato l'apice di un lavoro dirigenziale. Poi, alla luce di quello che è accaduto dopo, si è detto, beh, però ha portato delle ricadute economiche negative in modo importante, però per come si è sviluppato questo affare, per la strategia che siete riusciti a mettere in atto con te in prima fila, mi pare che sia stata un'operazione che, diciamo, ha fatto epoca, no?
1: Sì, beh, ha fatto epoca perché, per merito soprattutto del calciatore che era credo il più grande calciatore del mondo in questo momento, ma forse della storia del calcio, perché è quello che ha fatto più gol, quindi logicamente partiamo dalla cosa più difficile che c'è nel calcio, che è segnare, no? Quindi, ed è un personaggio incredibile per come è lui come persona, anche forse in quel momento, per statistica, la persona più conosciuta del mondo, quindi logicamente ci ha dato una grande visibilità per merito suo. Poi, per quanto riguarda l'epoca in cui è avvenuta, e ancora oggi, logicamente, se la guardiamo oggi, il calcio italiano avrebbe bisogno di questo tipo di personaggi per portare il nostro brand un po' più in alto. Noi eravamo diciamo, ce lo siamo guadagnati Cristiano Ronaldo, perché siamo partiti 10 anni prima, facendo tutta una scalata, vincendo, costruendo, migliorando i nostri fatturati, partendo da 200 milioni arrivando a 600 milioni, e poi facendo finali di Champions League, vincendo gli scudetti, comprando e vendendo grandissimi calciatori, forse gli ultimi calciatori, gli ultimi nell'ultimo ventennio, o forse trentennio, magari non trentennio ma ventennio, i più grandi calciatori che ci sono stati nel mondo, sono parecchi passati da noi. Quindi quello è stato l'apice di una storia incredibile, incredibile, che è stata quella di 11 anni di Juventus, cioè 9 scudetti consecutivi, 19 titoli in 10 anni. Io credo veramente difficile da ripetere, lo auguro a tutti quelli che fanno questo sport, questa professione, non solo la mia, anche i calciatori, ma sarà veramente difficile arrivarci. Lui ci ha dato al calcio italiano un lustro e una visibilità assolutamente non possibile senza di lui. Gli stadi nelle partite in trasferta erano assolutamente non solo pieni, perché comunque questo succedeva spesso quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, ma i club potevano, tra virgolette, aumentare i prezzi, riempire meglio gli stadi. Avevamo tutti, ha dato a tutti dei benefici. Questa è la grande verità, oltre a un beneficio tecnico. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in 133 partite, cioè qualcosa che nessun altro riuscirà a fare, quindi mi sembra difficile poi dire il contrario.
2: Certo, ecco, l'arrivo a Firenze, al di là delle incognite che c'erano sulla situazione di classifica, che era veramente deficitaria, però mi immagino sia stato ponderato. Quanto è difficile lavorare a Firenze nei lati positivi del grande entusiasmo, del grande attaccamento che c'è nei confronti della squadra, e dall'altra parte questo grande attaccamento che spesso sfocia in, come si dice, il troppo amore, poi genera anche delle tensioni. Te, mi immagino, direttore, che tu ne fossi consapevole perché l'ambiente lo conoscevi già. È stato l'impatto, è stato più difficile del previsto oppure no?
1: Allora, prima cosa, quando uno dice troppo amore non è mai una cosa negativa.
2: No, quella c'è.
1: In generale, in tutte le cose, non c'è troppo amore. C'è un amore, per cui, quindi è una cosa molto positiva se c'è amore. Io devo ringraziare i fiorentini, Firenze, perché sono stato accolto, siamo stati accolti benissimo. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche risultato e di uscire dalle situazioni. Non credo che sia un posto difficile o ci sia un posto più difficile degli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Italia, fuori dall'Italia, anche per abbastanza anni, e i posti sono tutti difficili e tutti facili allo stesso modo. Cioè, quando tu hai un sistema di lavoro, un metodo di lavoro, sai cosa devi fare, cerchi di metterlo in pratica, studi tutti i giorni per cercare di capire il contesto in cui sei, il campionato in cui sei, le persone con cui lavori e tutto il resto, non c'è un posto difficile o facile. Le cose ti andranno bene. Ti andranno bene nel senso che ti andranno bene per quello che tu metti in quello che fai, e se riesci a coinvolgere le altre persone andranno meglio, però non potrai mai dire difficile o facile. Io guardo quello che possiamo fare noi come gruppo di lavoro, poi quello che viene detto fuori. Io sono molto felice per la gente, il calcio dà emozioni, bisogna cercare di far sognare le persone perché è un entertainment, quindi la gente, come va a vedere i film, va a sentire i concerti, deve venire allo stadio, essere entusiasta della squadra che va a vedere, con la speranza che vinca, con la speranza di divertirsi, con la speranza di entusiasmarsi e basta. Il resto non è un posto, una cosa difficile, è una fortuna poter fare questo mestiere, è una fortuna poterlo fare a questi tipo di livelli ancora di più, ma basta, questo è quello che penso.
2: 19 club su 40 di A e B in mani straniere, perché e cosa porterà questo trend secondo te?
1: Ma allora, innanzitutto le proprietà straniere ragionano in maniera diversa, come ho detto prima, bisogna aggiornarsi e abituarsi ai cambiamenti. 10 anni fa, solo 10 anni fa, c'erano forse 3 proprietà straniere, 15 anni fa forse 0 proprietà straniere, quindi è un trend che continua. È un trend che non riguarda solo il calcio, anzi fortunatamente c'è questo interesse a investire nell'entertainment in generale e nel calcio in particolare, perché comunque insomma, in Premier League le proprietà, che diciamo la Premier League è un punto in questo momento di riferimento, no, del nostro mondo, è un po' come l'NBA del basket, e quindi le proprietà sono di tutto il mondo. e i club sono degli asset per questi proprietari, non sono una ragione di vita o il loro mestiere. Certo. Quindi se lo fanno in Italia dobbiamo cercare di aiutarli a entrare nel nostro tessuto sociale, a aiutarli perché fanno investimenti nel nostro paese, che è un paese meraviglioso, che però magari necessita di persone che vengono da fuori, che vogliono aiutare lo sviluppo, che vogliono aiutare anche con un'altra mentalità che è diversa dalla nostra, e dobbiamo cercare di aiutarli, supportarli. Porta sicuramente dei grandi vantaggi anche in termini di apertura mentale, perché vengono da un'altra tipologia di paese dove lo sport è visto magari in un altro modo, è più entertainment rispetto al risultato sportivo, e ha un più sviluppo magari di centri sportivi, di academy, di women's, di tutte queste cose che noi magari abbiamo meno la testa a quello e più al vincere o perdere e basta.
2: Alla classifica.
1: E questo secondo me è molto importante per il calcio italiano, per l'Italia in generale, perché comunque secondo me l'esperienza che ho avuto io stando tanto fuori all'estero è... ti rende una persona migliore. L'apertura mentale, il confrontarsi con le persone è sempre la cosa più importante per essere una persona migliore.
2: Ecco, in base a quello che dicevi, ed è una verità, si evince che il calcio rappresenta, incide in modo molto importante sul PIL anche del nostro paese, però vediamo che noi da anni siamo all'anno zero e non ci risolleviamo da questa situazione per certi versi drammatica. E sto parlando della governance, che si cambia, che si è cambiata, per qualcuno si è cambiato in modo gattopardesco, tutto cambia perché nulla deve cambiare. Qual è il tuo parere, per quello che ci puoi dire? Cioè, questo movimento, questa attività federale, questa opera di rilancio, secondo te, direttore, è reale, è impostata bene, è destinata, chiaramente con i tempi lunghi che necessitano, a portare qualche risultato che sia diverso dalle tre mancate qualificazioni per i mondiali?
1: Sì, è un discorso ampio. Io penso sempre che l'Italia, essendo un paese di calcio e avendo un DNA calcistico, ogni bambino che nasce è un potenziale calciatore di grandissimo livello, okay? Come a Cuba nascono i giocatori di baseball
2: o i pallavolisti
1: in Norvegia gli sciatori, adesso nascono anche i calciatori, mi sembra, ma comunque diciamo che abbiamo uno spiccato DNA calcistico, quindi non è vero che in Italia non ci sono i calciatori. In Italia ci sono i calciatori, abbiamo anche dei calciatori bravi, anche in questa generazione ci sono calciatori che giocano in Premier League, calciatori che giocano nelle squadre italiane di primo livello, italiani che sono bravi, quindi non è vero che non abbiamo calciatori, diciamo che non abbiamo abbastanza e non produciamo abbastanza calciatori per i tesserati che rispetto ai tesserati che abbiamo, rispetto alla storia che abbiamo, rispetto a quello che producevamo prima. Questo sì. E per fare questo credo che appunto il problema non sia al vertice, sia fare un lavoro che parte da sotto, perché credo che la metodologia di allenamento sia alla base di tutto, di tutti i nostri lavori, cioè la nostra formazione, quindi devi imparare facendo le aste, e se le aste sono sbagliate passi dall'A alla Z, poi dalla Z alla V e poi ancora alla B, fai fatica a imparare. Quindi la metodologia di allenamento è la prima cosa, e noi secondo me non l'abbiamo poco evoluta, diciamo. Abbiamo esempi da cui potremmo facilmente prendere spunto, per non usare la parola copiare, che è più elegante, ma che sono la Spagna, il Portogallo. La Spagna ha gli stessi abitanti nostri, ha lo stesso clima nostro, mangiano più o meno le stesse cose, hanno lo stesso numero di campi da calcio, perché anche questa dei campi da calcio...
2: Quindi non è un problema di strutture, secondo te?
1: No, non è un problema di strutture, perché credo che nel 2006 avessimo meno strutture che non nel 2026, eppure nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e c'erano grandissimi calciatori. I calciatori italiani erano i più forti del mondo per distacco e ce n'erano tantissimi, potevamo fare due nazionali, tre nazionali, sì. Quindi non è questo. Ma appunto, tornando alla Spagna, che è un paese con gli stessi tipi di abitanti, con lo stesso tipo di cultura, con lo stesso tipo di clima, con la stessa esposizione dei ragazzi al campo e agli allenamenti, con lo stesso tipo di strutture, e loro creano un X numero di calciatori, continuano a formarne, e noi invece molto meno. Se poi pensiamo al Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o all'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti, ci fanno fare brutta figura. È un po' imbarazzante questo, quindi non possiamo prendere delle scuse riguardanti altre cose, le strutture, ci sono troppi stranieri nel campionato. Nel 2006 avevamo i migliori calciatori del mondo giocando in Italia e nel nostro campionato, quindi abbiamo vinto un mondiale. Perché adesso invece il problema deve essere perché abbiamo troppi stranieri? Non è quello, è solo che alleniamo male i nostri ragazzi, li formiamo male, non ci aggiorniamo nella nostra mentalità, non costruiamo per costruire, ma costruiamo solo per il risultato di domani mattina. Quindi logicamente e poi dopo ognuno ha il risultato che si merita.
2: Ecco, siamo in una fase calda del mercato, tu direttore hai fatto un grandissimo lavoro sin qui, unanimemente riconosciuto. Tu sei soddisfatto sin qui o del lavoro che...
1: Io di base non sono mai soddisfatto.
2: Bisogna alzarla sempre la asticella.
1: Io purtroppo convivo con questa mai contentezza di fondo e totale. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel club. Sì, perché il club aveva bisogno di strutture, di strutturarsi, di cambiare anche un po' come mentalità, ma soprattutto grazie all'aiuto di Alessandro Ferrari e della proprietà mi hanno dato l'opportunità di creare la struttura che avevo in testa, e quindi questo sono molto felice, perché la Fiorentina, oltre a un grandissimo centro sportivo, credo il migliore del mondo,
2: invidiato
1: da tutti. Dobbiamo ringraziare il nostro compianto presidente e la sua famiglia, che ha dato veramente, ha regalato a Firenze una cosa che durerà 100 anni e che è unica nel mondo oggi. Quindi oltre a quello avrà anche una struttura di societaria, tecnica di prim'ordine, con gente che ha competenze super elevate ed esperienze super elevate. Quindi questo, sono molto felice di questo, sono soddisfatto. Del resto siamo soddisfatti, abbiamo lavorato, facciamo le cose, abbiamo cambiato tanto, quindi quello che penso è che ci vorrà tempo, come ci vorrà tempo a mettere insieme le persone che sono arrivate adesso nel club, ci vorrà tempo anche per mettere insieme tutti i calciatori nuovi, per assorbire le idee di un allenatore nuovo, di uno staff tecnico nuovo, e quindi questo è un punto di partenza, sì, ma è un punto di partenza da qui a 4 anni, non è un punto di partenza da qui a 3 mesi. Ne sono consapevole, ne siamo consapevoli, siamo molto tranquilli di questo. Questo non vuol dire che non giocheremo tutte le partite per vincere da domani mattina, però sappiamo a cosa dobbiamo fare, a cosa potremmo andare incontro. Ecco, di questo è il punto in cui siamo.
2: Ecco, visto che Fabio Paratici giustamente alza sempre l'asticella e non è mai soddisfatto, perché punta sempre al meglio, per essere molto soddisfatto il 3-4 settembre cosa manca?
1: No, non è cosa manca, perché non è cosa manca, è sarei più piuttosto direi vorrei capire da qua al 3-4 settembre cosa riusciremo a fare e cosa ci mancherà magari a gennaio l'anno prossimo, perché logicamente siamo in un punto dove appunto abbiamo fatto tanti cambiamenti. Quando fai tanti cambiamenti è come quando costruisci una casa nuova, no? Quando ci entri hai bisogno di un attimo per capire dove sono gli interruttori, la doccia funziona, l'aria condizionata va bene. Ecco, questo è sono molto curioso di vedere e sarei molto soddisfatto se vedessi che tutto quello che abbiamo fatto funziona. Ecco, questo è il punto.
2: Quello non c'è dubbio, quindi sarà una presenza da qui alla fine delle trattative, vigile in attesa di qualcosa oppure no?
1: Sì, ma è sempre il calciomercato, è fatto di queste cose, di opportunità, no? Non è solo programmazione, anzi è la programmazione, ma dentro la programmazione è la cosa principale e noi ne abbiamo fatta tanta e sono, ecco, è una delle cose poi di cui ho detto che sono molto soddisfatto. Poi all'interno della programmazione ci sono le opportunità, ci sono il day by day che ti indica quali sono le cose che mancano e quali sono le certezze che invece acquisisci, quindi piano piano vedremo durante questo periodo.
2: Ecco, la scelta di Fabio Grosso, una scelta secondo me giusta, perché è il salto di qualità di un tecnico che ha avuto una maturazione, si ritorna al discorso iniziale, il gradino per gradino così senza voli pindarici. Tu direttore mi immagino lo conoscevi già e lo apprezzavi, come siete arrivati e sei arrivato a quella scelta?
1: Sì, ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
2: e non è facile.
1: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso e secondo me facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
2: una ribalta precoce.
1: Sì, però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo e lui, tra cui lui, quindi lui essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
2: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
1: È chiaro che con gli allenatori si parla quando va male 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
2: Ecco, a proposito di tecnici, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale è la scelta giusta, sia pur pasticciata nei modi, nella metodologia, come abbiamo visto in modo lampante, ma è l'uomo giusto?
1: Allora, la risposta sta alla fine del discorso di prima, cioè secondo me il problema non è mai, o la soluzione, diciamo il problema o la soluzione non è mai solo al vertice della piramide. Io credo che noi abbiamo avuto negli ultimi tre qualificazioni mondiali e nell'ultimo periodo della nazionale dei grandissimi allenatori, no? Abbiamo avuto Mancini, che è stato un grande allenatore, ha allenato in tutto il mondo, ha vinto Premier League, ha vinto in tutto il mondo, è stato un grande calciatore prima, quindi con una grande storia, e ha vinto anche con la nazionale. Abbiamo avuto Spalletti, che credo sia unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori italiani, anche lui con esperienza all'estero dove ha vinto tanto, e adesso è allenatore della Juventus, quindi assolutamente anche lì non possiamo stare a discutere della bravura. Lo stesso Gattuso, nelle ultime mi sembra 8 partite nazionali, ne ha vinte 6, persa una, pareggiata una, quindi non possiamo dirgli che non ha fatto bene il suo lavoro. E il problema è tutto il resto, cioè non si risolve, o non è solo il problema l'allenatore. Quindi sicuramente Roberto è un grandissimo tecnico ed è la persona giusta, sì, certo, può essere la persona giusta. Se

0: che intanto noi che siamo un po' conservativi, noi italiani, e noi
1: molto conservativi,
0: ok, lo dimostriamo in ogni ambito, da quello politico a tutto, cioè è difficile che ci sia un quarantenne a capo di qualcosa, un 45enne a capo di qualcosa, quindi lo stesso siamo conservativi con i ragazzi che devono giocare, ok? Andiamo, la nostra sicurezza è la carta d'identità delle persone, non è la competenza, non è la formazione, non è il percorso, è la carta d'identità. Questo ce l'abbiamo noi come forma mentis. Quindi detto ciò, quindi essendo già conservativi, quindi una parte della risposta c'era, l'altra parte della risposta alla domanda è: sì, è vero che abbiamo vinto qualche titolo con le nazionali under 19, under 17 e via dicendo, ma quello, continuo a dire, non è il segnale che il calcio vada bene, perché il risultato in una competizione non è determinante per la formazione di un calciatore o per vedere lo stato di salute del livello calcistico di quella nazione e in quel momento, assolutamente no, perché si può vincere con la tattica, noi siamo molto con la strategia tattica rispetto ad avere giocatori migliori. Faccio un esempio, poi alla fine, dopo quella under 19, i giocatori migliori delle altre nazionali, essendo migliori, magari giocano in prima squadra, i nostri si sono salvati con la tattica, ma poi quando vengono scorporati da quel sistema e messi uno per uno, logicamente si perdono o mostrano i loro limiti, perché non gli abbiamo dato, torno alla metodologia di allenamento, la preparazione necessaria a risolvere i problemi. Se io non vado a lezione non posso fare il problema di algebra, non posso risolverlo il problema perché non ho fatto lezione. Quindi torniamo a questo primo finto risultato sportivo, cioè quello va bene, abbiamo vinto, tutti giochiamo per vincere, ma non c'è bisogno, cioè non c'è problema, non è quella né la soluzione né la risoluzione del problema, è il livello dei calciatori che hanno vinto. Scorporiamoli, guardiamoli, da soli si risolvono da soli il problema, li possiamo far giocare in prima squadra perché hanno un livello tale per potersi confrontare con...
1: Anche per crescere.
0: Per crescere, per... Ok, quindi la prima cosa è che siamo conservativi, la seconda che nascondiamo il problema con delle vittorie che sono delle vittorie di Pirro, perché alla fine se non hai la qualità, poi alla fine le vittorie rimangono fini a se stessi, quando alla fine qual è il risultato del settore giovanile, di qualsiasi settore giovanile? Formare calciatori importanti per la prima squadra o per portarli a fare dei campionati professionistici, perché non tutti diventano Maradona e Platini, si può giocare anche in Serie C, che è già molto difficile, ma il lavoro di queste scuole, che sono i club, è creare dei posti di lavoro per questi ragazzi, quindi creargli un mestiere, insegnargli a fare questo mestiere. Questo è un altro punto, mentre i nostri giocatori probabilmente alcune volte vincono perché sono di squadra, perché l'allenatore gli aiuta, perché la strategia tattica, siamo più avanti degli altri, ma poi fondamentalmente non abbiamo le qualità intrinseche, cioè tecniche, caratteriali, tattiche, via dicendo, come singoli per poter poi trionfare a livello personale. Quindi è inutile vincere i titoli, tra virgolette, cioè servono solo per alzare la coppa e per nascondere qualche problema. Poi l'ultimo pensiero è che la strutturazione, secondo me, dei nostri campionati non aiuta a formare, insieme alla metodologia di allenamento, non aiuta a formare i calciatori, cioè quello che si chiama post formazione da noi non c'è, nel senso che è troppo grande il salto da un 19enne per andare in prima squadra se non ci mettiamo in tutti i lavori, c'è l'apprendistato, ok? Se uno si laurea va a fare l'apprendistato, 2 anni, 3 anni va nell'ufficio da commercialista, avvocato, notaio, giornalista e via dicendo. Nel calcio non lo mettiamo perché il giocatore deve essere talmente bravo che da 18 anni, 19 è già un professionista,
1: già formato.
0: Non è possibile, tanti giocatori si perdono in questa fase di post formazione che non c'è, quindi tutti gli altri paesi

0: paesi del mondo hanno le seconde squadre, noi ci siamo arrivati 7-8 anni fa quando siamo entrati noi per primi alla Juventus, adesso ce ne sono 4. In tutti gli altri paesi del mondo tutte le squadre hanno la seconda squadra da 40 anni, quindi anche qui, cioè, se uno vuole andare a vedere perché noi non formiamo più i calciatori, non arriviamo più a creare determinate squadre o via dicendo, basta guardare come quello che ho detto della Spagna, del Portogallo, queste sono tutte dinamiche che...
1: Ma ci sarà anche la Fiorentina, una seconda squadra, quindi molto presto.
0: Sì, per avere una seconda squadra bisogna strutturare bene un club e al tempo giusto avere la seconda squadra, perché altrimenti è come buttare fumo negli occhi e poi non fare bene un lavoro che invece è molto importante e va fatto bene. E se deve essere fatto bene, prima deve essere strutturato, avere delle basi su cui mettere questa cosa.
1: E una volta questo lavoro veniva svolto prestando giocatori alla Serie C o anche in B, ma cosa che ora, nonostante gli incentivi e i premi di utilizzo, non avviene però sostanzialmente, o avviene in parte?
0: Avviene in parte, perché i giocatori vanno in giro, giocano, però logicamente è molto più formativo e molto più difficile, tra l'altro, per un ragazzo di 18 anni prendere e andare a vivere a 500 km da solo. Logicamente i club di Serie C, i club di Serie fanno i miracoli per cercare di tenere in piedi i club, dare alla città in cui sono una squadra competitiva e via dicendo. Per questi ragazzi è molto difficile andare fuori. Mentre con le seconde squadre hanno l'opportunità di crescere magari di fianco a grandi campioni, hanno tutte le strutture necessarie, hanno, che se per caso hanno un infortunio c'è subito gente e una struttura che può aiutarli. E questo è quello che si fa per cercare di aiutare la crescita e la formazione dei calciatori. Se uno va a vedere la Spagna, che ha vinto credo 2 mondiali negli ultimi 16 anni e 2 europei, tutti i calciatori o quasi tutti hanno avuto un passaggio nelle seconde squadre di n presenze, quindi è un sistema che funziona. Questo non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti, basta andare a leggere le statistiche.
1: Ecco, te direttore vieni da una lunga esperienza di un certo livello in Inghilterra, cioè nel top, la Premier League. Si ha l'impressione che ora il mercato ci sono varie fasce di mercato, cioè c'è il mercato delle big, delle super, delle società più importanti. Poi si aspetta, dopo quelle che abbia fatto la lista della spesa e abbia fatto la spesa alla Premier League, dove club anche di fascia più bassa hanno più potenzialità di noi, e poi arriviamo noi con le altre realtà, mentre prima eravamo ai vertici, e anche la Turchia ha più soldi e più appeal di noi. Ma questo trend si può veramente invertire, oppure bisogna andare avanti anche con la creatività, cioè come hai fatto tu, come ha fatto la Fiorentina, di andare a cercare giocatori di prospettiva che però risultino tali e diano delle risposte importanti, oppure dobbiamo adeguarci a questa fascia più irrilevante, più secondaria?
0: Allora, diciamo che la prima cosa, credo sempre nella nostra vita, sia avere la giusta dimensione. Se io voglio comprare una villa da 10 milioni ma non sono in grado di sostenerla, sto facendo un disastro a me stesso, no? Ma quindi certo, riconoscere la propria dimensione è un atto di intelligenza. Quindi noi oggi come Italia non siamo più un campionato di arrivo, siamo un campionato di passaggio. Perché come hai detto tu, la Premier League ha intanto un appeal, non voglio parlare solo di aspetto economico, ma un appeal a livello internazionale incredibile per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i fisioterapisti, tutti vogliono andare,
1: gli attori del mondo,
0: esatto, tutti gli attori di questo mondo vogliono andare a giocare, a lavorare in Premier League, quindi l'appeal innanzitutto. Secondo, allora sì, il potere economico, 12 squadre su 20 dei più grandi fatturati sono inglesi, 20 su 30 sono inglesi, quindi logicamente questo ci dà un sentore del mercato, quindi non possiamo non capire questo, ci dobbiamo adeguare, quindi abbiamo dei competitor di un certo tipo, sappiamo contro chi combattiamo. Detto ciò, noi italiani, come i portoghesi, come gli olandesi, siamo bravissimi a cercare nuovi calciatori, noi adesso un po' meno a formare, loro continuano a essere bravissimi a formare calciatori, ma siamo molto bravi a cercare calciatori nuovi, cioè la Premier League saccheggia tra virgolette il nostro campionato, i migliori calciatori del campionato italiano, i primi 3-4 ogni anno vengono, certo, comprati, via. Anche i migliori del campionato tedesco, i migliori del campionato olandese, i migliori del campionato, perché hanno questo appeal e potere economico, però noi siamo bravissimi a fare quello e tante società, ci sono esempi in Italia di società che sono state bravissime, l'Atalanta in primis, l'Udinese negli anni passati, hanno comprato, formato giocatori molto bravi e hanno dato sono stati esempi importanti per noi per cercare di capire dove siamo, quindi cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere più intelligenti, dobbiamo essere più smart, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo
1: essere creativi. Con gli algoritmi, non mi immagino direttore che tu gli algoritmi non li consideri,
0: no, io
1: cos'è successo da altre parti?
0: No, io invece parto dal presupposto che ho detto prima, cioè le proprietà americane hanno anche portato questo tipo di cambiamento, perché americane o in generale stranieri, o comunque nel mondo, ormai negli altri campionati questo è molto diffuso, questo tipo di scouting con i dati, ok? Quindi io, avendo lavorato 5 anni in Premier League, ho dovuto assolutamente adeguarmi, studiare molto, perché noi veniamo da un mondo dove invece venivamo da un mondo dove non c'era questo, né per età né per modernità, e quindi ho dovuto studiare, mi sono adeguato, ho cercato di capire il sistema. Io credo che i dati siano come sempre molto utili, i numeri sono molto utili, ti aiutano nel grande numero a fare grande scrematura, ti aiutano a capire meglio un dettaglio che probabilmente occhio nudo non potresti capire. Detto ciò, poi c'è la parte umana, cioè la parte principale di qualsiasi persona, professionista, quindi calciatore, è la personalità, l'intelligenza, la voglia, l'applicazione, la disperazione di arrivare. Questo nessun algoritmo te lo potrà dare,
1: nessun numero te lo dà,
0: e nessun algoritmo ti potrà dare se uno è in grado di giocare a Milano davanti a 100.000 persone, al Bernabeu davanti a 100.000 persone o no. Questo non te lo potrà dare nessuno fin quando tu non conoscerai questo calciatore, questa persona, e la sensazione, il feeling che lui ti darà sarà quella la cosa più importante, perché la parte tecnica, la parte, questo possiamo studiarlo, lo possiamo vedere, possiamo studiarlo con i dati o scoutizzando in maniera classica guardando un calciatore, ma poi alla fine è sempre meglio andare a mangiare una pizza piuttosto che vedere 3 partite in più, perché con quello si capiscono tante cose.
1: Anche se te, mi immagino, e te il tuo staff, che l'ultima parola è andando a vederli i giocatori, non soltanto a studiarli da lontano, chiaramente.
0: No, certo, c'è tutto un lavoro di studio, c'è un lavoro di studio, certo, visivo, e c'è un lavoro di studio anche applicato ai dati, sulle statistiche, certo, su tutto quello che è. Poi ripeto, l'ultimo passaggio è di andare a conoscere la persona,
1: certo,
0: perché altrimenti non hai il sentore vero fino alla fine, magari non riesci ad andare a conoscerla così profondamente da vicino, ma se sei uno che fa delle due diligence approfondite, adesso è facile prendere informazioni, abbiamo tutto, possiamo chiedere a chi con chi ha giocato, da chi è stato allenato, i dottori che ha avuto, i fisioterapisti che ha avuto, i presidenti che ha avuto, puoi sapere tutto. Se ti vuoi informare profondamente su una persona, lo puoi sapere. Questo è un dovere, questo è un dovere che un dirigente ha prima di acquistare un giocatore.
1: Ecco, siamo a meno di 48 ore dal debutto in campionato, lunedì la partita a Roma, un inizio delicato e impegnativo. Mi pare però che tu abbia messo nelle condizioni il tuo allenatore di partire al meglio, di essere competitivo da subito. Qui ci sono tanti tifosi viola che vogliono una parola di incoraggiamento, vogliono, insomma, auspicano che sia l'inizio di una stagione ricca di successi. Cosa puoi dire a questi tifosi viola e a tutti quelli che ci seguono, anche via internet e via televisiva, e cosa ci dobbiamo aspettare in questi ultimi giorni?
0: Allora, lunedì giochiamo una partita, credo, difficilissima, prima di tutto perché al di là della squadra della Roma, che è una signora squadra, una squadra che è arrivata a Champions l'anno scorso, ma è una squadra rodata, una squadra con un allenatore bravissimo e che allena già da un anno, che ha un vantaggio competitivo incredibile.
1: Per le sue caratteristiche è fondamentale avere già un anno.
0: Vantaggio comunque competitivo incredibile, il tenere, mantenere un allenatore per più anni, perché ti dà l'abbrivio, è già la barca è già nel mare, non è che la devi mettere nel mare. Quindi questa è già una difficoltà oggettiva veramente importante per la partita di lunedì. Faremo la nostra partita perché siamo una squadra competitiva che ha carattere, è preparata. Detto ciò, il campionato comincia adesso e finisce a maggio, quindi come sempre i conti si fanno alla fine, e quando, appunto, come ho detto prima, si cambia tanto, c'è bisogno di tempo, di pazienza magari in alcuni momenti, quindi questo è quello che penso che ci aspetti quest'anno, che non vuol dire che non avremo soddisfazioni, anzi, però sapendo che ci aspetta del lavoro, e il lavoro non è finito assolutamente, anzi siamo solo all'inizio, come ho detto, questo è l'inizio di un progetto che dura 4 anni, quindi non sono spaventato non ero spaventato quando eravamo ultimi, 6 punti in 16 partite, figuriamoci adesso che insomma stiamo un po' meglio. Ecco,
1: il tuo carnet di appuntamenti per i prossimi giorni, al di là della partita di Roma, ha fissato qualche evento e qualche incontro da fare?
0: Io sono uno, quando c'è la partita, purtroppo c'è la partita, e credo che sia come ho detto prima, no? In quello che hai detto del 20-30% del lavoro è il mercato, ma il 70-80% è stare vicino alla squadra, stare vicino all'allenatore, capire i momenti, soprattutto questa è la prima di campionato, che è sempre un po' particolare, c'è molta eccitazione, no? Quando vai negli spogliatoi senti, percepisci, oggi c'era già un'atmosfera diversa,
1: certo,
0: rispetto a sono 2 mesi che non si gioca, forse 3 mesi che non si gioca, c'è un'atmosfera diversa, senti tutte le volte, io ho cominciato a giocare a 16 anni nei professionisti, e ne ho 54, e ogni prima domenica del campionato è un po' speciale e te la ricordi esattamente anche dopo 40 anni, cioè la prima di campionato te la ricordi, perché? Perché è particolare, quindi adesso dobbiamo pensare a questo, prepararci bene e poi si vedrà per il resto.
1: Poi da martedì magari si vede.
0: Esattamente.
1: Ecco, ci avviamo verso la conclusione. Ti volevo, direttore, fare una domanda riguardo al centenario, perché insomma evento importante, atteso, su quale la società investe tante attenzioni, energie, anche fondi, e è un programma che insomma avete realizzato con grande dovizia e che vi impegnerà per un po'.
0: Sì, la società è molto presente in questo, in questa situazione, in questa situazione del centenario. Ha investito tanto in termini di fondi e di tempo, di energie, c'è grande attenzione, perché, come è giusto che sia, perché
1: è un evento
0: e quindi diciamo siamo tutti molto dentro, io un po' meno in questo periodo perché logicamente
1: hai altre occupazioni.
0: No, cioè, ognuno ha il suo, come si dice, è importante che in una società ognuno abbia il suo compito, però sì, siamo molto concentrati, speriamo appunto che la gente, mi viene in inglese enjoy, si diverta, diciamo si goda quest'anno del centenario con le manifestazioni che ci sono, con una squadra, ripeto, che gli dia soddisfazioni, e questo è, credo che è il massimo dell'augurio che posso fare a tutti i tifosi.
1: E con questo penso che possiamo concludere.
0: Grazie mille della chiacchierata, grazie del tempo.
1: Abbiamo cercato di far emergere la figura di Fabio Paratici a tutto tondo, cioè nell'esercizio del suo lavoro, ma anche la preparazione, la professionalità e l'attenzione che mette nelle cose, quindi mi sembra veramente interessante. Chiamo ancora sul palco Annalisa Buselli, vicepresidente di Villa Bertelli, che consegna a Fabio Paratici il panettone estivo.
2: Panettone estivo,
1: una
2: anche questo toscanissimo, quindi siamo proprio in tema.
0: Grazie, molto gentile,
2: grazie a lei.
1: Io ringrazio Fabio per la tua presenza e per quello che ci hai detto e per aver trovato il tempo in un'agenda fittissima di rispondere presente qui da noi e di onorarci della tua presenza.
0: Grazie a voi, è stato molto piacevole, ringrazio veramente, per me è stato un grandissimo piacere, grazie mille.
1: E in bocca al lupo per la tua attività di direttore e per i colori viola. Grazie ancora.
3: Eccoci pronti per
4: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è stata una chiacchierata con Enrico Salvatori a 360 gradi su tutti i temi del calcio. Naturalmente c'è stato spazio anche per la Fiorentina, non ci sono state notizie di mercato, però comunque ci sono state anche tante dichiarazioni interessanti sul momento in cui è arrivata la Fiorentina, su come ha vissuto questo arrivo alla Fiorentina e anche sulla progettazione della Fiorentina a lungo termine. Ha detto che è iniziato adesso un lavoro che è un progetto che ci porterà per quattro anni ancora avanti insieme, insomma è solo l'inizio di un nuovo lavoro. Luca Calamai, che cosa ti ha colpito di questa ora e 10 minuti con Fabio Paratici?
6: Il livello alto, perché insomma il direttore sportivo della Fiorentina è uno dei personaggi, dei dirigenti di riferimento del calcio italiano, no? E arriva qui e naturalmente ti racconta a 360 gradi quello che è il suo calcio, le sue idee sul calcio, che cosa non funziona sul calcio, come si fa a fare calcio per bene? Livello, ecco, cioè io quando incontro queste figure non è casuale, ecco, è una. E poi mi è piaciuto, tornando alla Fiorentina, mi è piaciuto il fatto che è evidente che lui ha detto lascio la partita di Roma, poi vedremo, cioè è chiaro che lui sta lavorando alla ricerca di opportunità, ma qualcosa è già stato costruito, continua a parlare di programmazione nel tempo, cioè anche prima ho avuto il piacere di salutarlo, diceva ci vuole tempo, cioè questo è un anno che lui vede come un anno di passaggio, che non vuol dire, come ha detto lui, cioè, che non ha l'ambizione,
3: non avremo
6: di vincere,
3: soddisfazioni, sì.
6: Però è stato cambiato talmente tanto che non è abituale che poi tutte le pedine vadano al posto giusto. Cosa ti ha detto? Cioè, come se entri in una casa nuova e ti deve funzionare tutto,
3: certo,
6: cioè
3: devi
6: dalla
3: capire dove sono, appunto, l'interruttore,
6: e non è detto e tutto funzioni, ecco, quindi questo c'è e questo è bello perché vuol dire che non è casuale il fatto che siano già stati investiti 120-130 milioni per cercare di migliorare la squadra, non è casuale che Paratici sia andato a cercare giocatori di una fascia di età, cioè giocatori che se poi funzioneranno possono durare nel tempo, perché si è lavorato tra i 20 e i 23-24 anni, no? E questo è il percorso per fare nel tempo una squadra importante.
3: Poi a proposito del mercato, non è naturalmente entrato nel vivo del discorso,
6: ha detto
3: che intanto non è contento, non è mai contento, è stata fatta la domanda sul mercato se è contento, no, non sono mai contento,
6: esatto,
3: perché comunque evidentemente c'è la voglia di migliorarsi sempre, mentre ha sottolineato che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto all'interno della società per ricostruire tra virgolette l'aspetto societario, no? Una delle prime dichiarazioni di Paratici al momento del suo arrivo è stata quella sull'importanza della società, l'importanza del club.
6: Sicuramente è lui è entrato, se ci pensi, in tutti i settori, è entrato inserendo delle figure, inserendo, allargando il gruppo di lavoro, mettendo qualità, e questo è un aspetto importante. Ti devo dire che io ho trovato tra le cose importanti anche la riflessione su Grosso, che non era banale, no? Cioè lui ha raccontato che praticamente Grosso allenatore è nato con lui, e che addirittura ha detto che a suo giudizio meritava prima di ora una grande
3: troppa gavetta,
6: però l'ho raccontato come un allenatore che non è mai contento, un allenatore che vuole crescere, è consapevole che lo deve aiutare, che lo deve sostenere, perché ovviamente in tutta questa novità c'è un tanto da lavorare, c'è da costruire un'identità di calcio, c'è da costruire un'identità forte dentro lo spogliatoio. Naturalmente lui l'ha scelto, è convinto di aver fatto la scelta giusta, e io ribadisco che credo che sia doveroso dare del tempo a Grosso. Rispetto al passato, Lorenzo, ti ricordi, il passato c'era le prime due o tre partite, poi c'era la sosta del campionato, no? Io credo che quest'anno invece, no, credo, la sosta del campionato quest'anno invece arriva a fine settembre, c'è un gruppo più lungo di partite, io penso che qualsiasi valutazione del lavoro di Grosso va fatta dopo la sosta della prima sosta del campionato.
3: Assolutamente. Poi ripercorrendo un po' le dichiarazioni di Fabio Paratici di questa sera, c'è stata anche quella domanda a proposito del rapporto con Firenze, del grande amore che c'è da parte dei fiorentini nella squadra, se questo può in qualche modo essere non un limite, ma magari se può essere condizionante, e la risposta comunque è stata bella, perché ha detto non credo assolutamente sia un posto difficile Firenze, ha avuto la possibilità di lavorare anche all'estero e non credo ci siano posti facili, se studi e ti aggiorni e se coinvolgi gli altri le cose andranno anche meglio. E poi ha detto bisogna far sognare, le persone devono venire allo stadio con la speranza di vedere la squadra vincere e con la speranza di entusiasmarsi, quindi insomma Firenze più amore c'è, dice Paratici, meglio
6: è. Ha detto una cosa che è divertentissima, sembra banale ma è scontata, ma lui l'ha rimarcata, che il troppo amore non può essere un problema.
3: Sì.
6: Cioè, magari va incanalato, ma no, certo. Può essere se ci pensi è normale, cioè sembra un problema, è troppo disamore, ma troppo amore è una cosa bella, no? Ma lui c'è entrato dal primo giorno, cioè io quando lui disse che io non potrei accettare nel tempo di essere contento per 4, 7, 8 posti, e che immaginavo una Fiorentina che andasse a lottare per il terzo posto, per il quarto posto. Lui finalmente ha ricordato anche a qualche fiorentino intristito, confuso, qual è il livello della Fiorentina. Il livello della Fiorentina che immagina Fabio Paratici è quello che ha testimoniato. Certo.
3: Un livello di una squadra che deve andare di pari passo con quello della città, l'ho detto anche stasera. Firenze, con la sua grande arte che propone ai tanti turisti che vengono dall'estero, deve avere una squadra di questo livello, esatto. Una squadra all'altezza della città.
6: Noi ci siamo un po' ingrigiti nella mediocrità, cioè ci siamo adeguati a un livello che non è il nostro. Poi che vuol dire? Cioè, può capitare l'anno sbagliato, l'ha detto anche lui, no? Ci può essere un anno sbagliato, eccetera. Ma Paratici è arrivato alzando l'asticella, obbligandoci tutti ad alzare l'asticella, e come obbliga noi, obbliga la proprietà che lo ha accompagnato in questo, obbliga i suoi compagni di lavoro, gli altri dirigenti. Cioè la mediocrità non può sposarsi con Firenze, ecco, questo da sempre. E finalmente, permetti di dire, abbiamo un dirigente che non viene a dire ma proviamo a stare nella parte sinistra, no, è un dirigente che ti dice costruiamo, vogliamo fare un progetto, datemi il tempo, continua a parlare di tempo, se ci pensi lui ha fatto un contratto di 4 anni, infatti, quindi vuol dire che il suo tempo sono i 4 anni, però il suo obiettivo è alla fine di un percorso o durante il percorso di portare la Fiorentina in quello che è il livello della sua storia, dei suoi risultati, della classifica eterna, tutte queste cose che noi tendiamo delle volte a dimenticare.
3: Tra l'altro mi sembra che anche stasera abbia ribadito l'idea, l'esigenza di creare la seconda squadra, esatto, la squadra dell'Under 23.
6: Esatto, allora innanzitutto stasera ha detto delle cose molto importanti sui giovani, sì. Ecco, smentendo una logica che, lo diciamo, faceva parte molto di un vecchio direttore sportivo della Fiorentina, no? C'era Pantaleo Corfino che in realtà si vantava dei titoli vinti con la primavera, questo a tutti i livelli, eh? Sì. E lui riporta la realtà per come la penso io, certo. Cioè non conta vincere il campionato primavera se poi non hai un giocatore, sì, che l'anno poi, dopo, scusami, va in prima squadra.
3: Che poi, scusami, anche, che è stato il lavoro che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni della Fiorentina, esatto. Le tante vittorie che comunque vanno celebrate, ci mancherebbe, però poi bisogna portare i giocatori in prima squadra.
6: Che qualche giocatore poi ci è arrivato in prima, certo, squadra, questo. Però ecco, l'obiettivo non è vincere il campionato primavera, l'obiettivo è creare giocatori da prima squadra, e non è automatico questo passaggio. No? Allora, l'obiettivo della seconda squadra è doveroso, ma temo sia una pia illusione, non perché la Fiorentina non sia in grado di strutturarsi per avere una seconda squadra, io credo che la Fiorentina abbia la forza, ma perché non vogliano più le seconde squadre in Serie C. Per la Serie C il numero delle seconde squadre è già top, non ti dimenticare che c'è il Milan che è in Serie D e quindi ha il titolo per riconquistarsi la Serie C, ma la Serie C non vorrebbe più di 3 squadre, in realtà sono già 4, e comunque ci sono già 2 squadre, che credo siano il Sassuolo e la Roma, che hanno già tutto pronto, per cui se mai un giorno o una di queste seconde squadre decidesse di ritirarsi, aggiungi il fatto che la Fiorentina non ha nemmeno l'impianto per ospitare la seconda squadra, quindi oggi questo lo vedo un progetto molto lontano nel tempo. Credo che non possa invece essere lontano nel tempo la necessità, non per la Fiorentina ma per il calcio italiano, di creare un campionato vero, che non sia quello primavera, ma un campionato vero che, come ha detto Paratici, non faccia apparire troppo grande il salto tra la primavera attuale e la prima squadra.
3: E invece poi volevo tornare anche sulla partita contro la Roma da parte della Fiorentina in programma lunedì, perché ne ha parlato Paratici, sì. Gli è stato chiesto se in questi giorni avrà degli appuntamenti di mercato, e lui probabilmente ce li avrà questi appuntamenti, però insomma lui ha tenuto a sottolineare che in realtà quando arriva una partita ci si concentra solo su quella e non si guarda ad altro, e questo poi soprattutto ha voluto specificare come sarà una partita molto difficile, anche perché la Roma gioca insieme da un anno con Gasperini, e quindi questo può essere un ulteriore ostacolo per la Fiorentina incontra una squadra già amalgamata.
6: Sì, allora, se qualcuno oggi si aspettava che Paratici venisse qui a dire che vende Ken o tiene Ken, non era possibile, no?
3: Certo.
6: O che tiene fagioli o vende fagioli, non è possibile. Perché non è possibile? Perché lui ha spiegato che il mercato è fatto di occasioni, lo ha spiegato stasera con la sua voce, sì. Ma sai benissimo che questo messaggio è già stato passato, cioè la Fiorentina non ha l'obbligo o l'ossessione di vendere Ken, ma se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la prenderebbe in considerazione. Quindi oggi la situazione è tale e quale come era ieri, e quindi se si evolverà qualcosa, per me ormai è tardi, ma un direttore non ragiona sul tardi, probabilmente se arriva l'offerta giusta la prende. Però lui ha già spiegato che il mercato è fatto di programmazione, e lui dice la programmazione è stata fatta, e basta vedere che sono arrivati un tot di giocatori, tutti di grande qualità, tutti molto giovani, tutti di un grande profilo, quindi questa è la programmazione. Poi viene l'opportunità, l'opportunità può venire o può non venire, e lo ripeto, la Fiorentina fortunatamente non ha il coltello alla gola di dover per forza fare cassa vendendo qualcuno. Sono convinto però che, ecco, questo sì, che se arrivasse la condizione di vendere Kent avrebbe una
3: tanto
6: opzione.
3: Ricordiamo anche Enrico Salvatori che ha condotto il talk show questa sera con tante domande puntuali per Fabio Paratici. Tornando invece ancora al mercato, sempre a precisa domanda su come questo mercato potrà ulteriormente essere perfezionato dalla Fiorentina, ha detto Fabio Paratici: vorrei capire da qui a settembre cosa riusciremo a fare, cosa poi potremo eventualmente ritoccare a gennaio. Insomma, esatto. C'è da capire adesso, ci sono ancora alcuni giorni, vedere anche come la Fiorentina poi reagisce di fronte alle prime partite, come si amalgama, come si struttura, e poi a gennaio c'è la possibilità di intervenire.
6: Guarda, te lo ripeto, sono andato a salutarlo prima, anche a me ha detto la stessa cosa: stiamo costruendo una cosa praticamente quasi da zero, e non è automatico che tutto funzioni, e io credo che se già funzionasse il 70% del mercato sarebbe un risultato straordinario, ma la necessità che lui ribadisce, ha ribadito, l'ha ripetuto, il tempo, la necessità di avere tempo per costruire qualcosa, la necessità per i 4 anni per fare qualcosa, il tempo è fondamentale.
3: Salutiamo anche Fabio Paratici, che se ne sta andando proprio adesso dopo questo talk show qui a Villa Bertelli, e volevo anche tornare per un attimo sulle sensazioni che ha avuto Fabio Paratici nel momento in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. È tornato, no, su quel febbraio quando è stato investito di questo ruolo, ha detto: qualcuno mi prendeva un po' per
6: incosciente.
3: In realtà dice: sono stato coraggioso.
6: No, ma lui, ti devo dire, ha detto che lui vedeva una Fiorentina diversa. Ecco, vedevo una Fiorentina.
3: Non ha mai avuto il timore che la Fiorentina potesse retrocedere.
6: Logica preoccupazione, ma non il terrore, perché vedevo una Fiorentina diversa da quella che era i numeri della classifica, e quindi questo credo sia importante. Io direi, prima di chiudere, vorrei anche un parere di Niccolò Ceccarini, così poi andiamo a chiudere.
3: Allora, eccolo qua, il direttore di tuttomercatoweb.com. Hai avuto modo anche di riparlare con Fabio Paratici, di salutarlo?
7: Sì, l'ho salutato dicendo: fino a martedì allora posso stare tranquillo, in base a quello che hai detto, fino a martedì non succede nulla. Vabbè, poi naturalmente sono frasi giuste, no, da riportare in questo momento, perché ora l'obiettivo è la partita. Però l'impressione, vabbè, io non è che sono sorpreso da quello che lui ha detto, perché l'ho seguito anche altre volte. Voglio dire, io credo che oggi abbia fatto un'ora di lezione di calcio. Vi ha spiegato come funziona il calcio, vi ha spiegato come funziona un progetto sportivo. La cosa importante è che lui ha detto: è un progetto di 4 anni, quindi ha detto una cosa giustissima, che ci vuole, per me, questo lui non l'ha detto, lo dico io, fino ad ottobre non si può giudicare la Fiorentina di grosso. Se qualcuno la vuole giudicare prima, sbaglierà totalmente il suo giudizio, e purtroppo accadrà. Conosco i nostri colleghi, quindi sicuramente in base ai risultati verranno fatti dei giudizi negativi o eccessivamente positivi, e invece la Fiorentina di grosso si vedrà dopo 10 partite. Mi sembra che questo progetto dell'Under 23 sia un progetto che lui ha veramente in testa, perché è una cosa sulla quale lui ci crede tanto, ed è giusto, perché comunque l'idea è quella di far crescere dei giovani all'interno del gruppo Fiorentina e poi portarli successivamente anche in prima squadra. E secondo me è un discorso anche quello, voglio dire, sulle nazionali giovanili, che a me convince tanto, come ha convinto quella volta che siamo stati a Tolentino anche Federico Cherubini. Cioè, in effetti noi a volte facciamo giocare dei giocatori nell'under 17 che hanno 17 anni e noi vinciamo per questo, perché gli altri fanno giocare quelli di 16 anni e quindi naturalmente un anno a quei livelli fa tutta la differenza del mondo. E idee molto chiare, anche su Mancini secondo me è stato molto chiaro, ha detto Mancini è un grande allenatore, però se poi dopo alla fine non lo aiuta tutto il sistema calcio, diventa poi un allenatore che comunque si naviga un po' a vista per conto suo. Per quanto riguarda la Fiorentina non credo che insomma abbia voluto dare, no, delle indicazioni di mercato, però mi sembra, guarda, ti do un aggiornamento per quanto riguarda Bonny, perché ho parlato adesso con il suo agente e mi ha detto che non c'è stata nessuna chiamata da parte della Fiorentina per Bonny, che naturalmente non si capisce da dove nasca questa voce. Comunque è un giocatore sicuramente importante, che nel caso dovesse andare via Ken potrebbe essere preso in considerazione, però oggi non c'è questo sviluppo così concreto su Bonny. Mi sembra un pelino più concreto eventualmente Beto, però io sinceramente ho visto molto sereno, no? Anche su, ora nessuno gli ha chiesto ovviamente del mercato, tanto non avrebbe mai risposto, però io l'ho visto, come ti ho detto anche oggi, in totale controllo della situazione. Io sono molto sereno perché non capisco nemmeno tutta questa ansia su Ken, francamente. Per me è incredibile questa ansia su Ken, capire se va via Ken, oh, Fiorentina non è più la Fiorentina. Ma ragazzi, ma se lui manda via Ken o decide di vendere Ken è perché ha tutti
3: i motivi. Grande fiducia in Pellegrino.
7: No, io ho parte fiducia in Pellegrino, però io naturalmente sono tranquillo perché so che sto parlando con qualcuno che questa materia la conosce benissimo. Quindi sapendo questo, cioè se anche va via Ken, sono sicuro che lui prende un giocatore all'altezza della situazione. Su Poku credo che stia andando, la cosa stia procedendo molto bene, e ora vediamo la prossima settimana, che sarà anche quella decisiva e determinante, cosa faranno anche a centrocampo, perché io ho la sensazione che la Fiorentina prenderà anche un altro centrocampista. Quindi riassumendo il paratici pensiero, ecco, sono d'accordo, ecco, su una cosa sulla quale diciamo un attimo dissento a lui, su quello che lui ha detto, è che evidentemente Ronaldo, quando faceva riferimento a Ronaldo, ha portato una grandissima visibilità al calcio italiano e ha ragione, però se non vinci la Champions League, Ronaldo, è vero che il fatturato della Juve da 200 è salito a 600,
3: per quello,
7: però sì. Se te non vinci la Champions League, poi Ronaldo diventa un peso enorme, no? Anche se devo dire, a giustificazione voglio dire della Juventus, il Covid ha contribuito a frantumare tutto, perché in quel momento in cui è arrivato Ronaldo c'è stato purtroppo anche il Covid.
3: Un'ultimissima considerazione sul progetto quadriennale di cui ha parlato Fabio Paratici. Sentivo qualche tifoso che scherzando con Paratici diceva, allora per 4 anni non si vince niente?
7: Che comunque mi sembra che sia l'inizio di una nuova era, no? E forse la Fiorentina ha cominciato veramente quest'estate a costruire qualcosa. E io penso che ci voglia un po' di tempo, e ha ragione, comunque sia, anche su Grosso ha detto, mi sembra molto importante quello che lui abbia detto su Fabio Grosso, perché lui lo vede, diciamo così, una persona estremamente intelligente, ma allo stesso tempo ha fatto un passaggio da giocatore allenatore molto veloce, e poi lui è cresciuto come educatore, perché è stato nel settore giovanile, adesso si ritrova allenatore. E la cosa che mi è piaciuta che lui abbia detto anche su Grosso è che forse avrebbe meritato prima di avere troppa gavetta. Quindi voglio dire, oggi lui ha dato un sostegno enorme a Fabio Grosso, e questo secondo me è importante, perché sento, no, come dire, ma sarà Fabio Grosso all'altezza di supportare una squadra costruita da Fabio Paratici? Io penso che Grosso abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare, però gli va dato un attimo pazienza, cioè gli va data la possibilità, perché Paratici ha detto una cosa giustissima, cioè qui ci sono tanti giocatori nuovi, ma poi per farli diventare una squadra ci vuole del tempo, perché non è che c'è la bacchetta magica, e il tempo gli va dato. Ragazzi, l'abbiamo dato a una società per 7 anni, vogliamo darglielo per 7 anni dove non sono arrivati risultati clamorosi? Diamoli a un allenatore nuovo e una nuova società che è rappresentata da Paratici.
3: E allora grazie mille a Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, grazie anche a Luca Calamai. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga diretta, vi abbiamo proposto le parole del direttore sportivo della Fiorentina Paratici qui da Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
8: Grazie aggiungere... i registi,
3: certo, assolutamente, bravissimi. Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, e diamo l'appuntamento a questo punto a domani pomeriggio, perché ci sarà anche la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vicina del debutto in Serie A per la Fiorentina contro la Roma, quindi conferenza stampa che seguiremo, prevista per le 15:30, il solito pomeriggio con Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti, non solo sul campionato ma anche sul mercato, perché comunque da un momento all'altro potrebbero arrivare delle novità. Grazie Luca.
8: Ciao, buonanotte a tutti.
3: E appuntamento a domani per tutti i nostri radioascoltatori per quel che riguarda le nostre trasmissioni in diretta. Buonanotte a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Grazie intanto, grazie a voi dell'invito, grazie della bella serata che ci stiamo apprestando a passare. Per me è un grande piacere essere qua a chiacchierare con lei in questa splendida cornice. Venire dopo Pieraccioni, diciamo che non è così semplice.
3: Sono due temi, due argomenti, due pianeti diversi.
2: Esatto, però insomma, diciamo che partiamo, devo recuperare, parto già indietro.
3: No, ci mancherebbe. E grazie, un ringraziamento al professor Tinterri che ci ha permesso, grazie all'amicizia con Fabio Paratici e all'amicizia con il nostro presidente Ermindo Tucci, di realizzare questo incontro. Un grazie naturalmente a tutti gli amici della stampa, dei mezzi di comunicazione che sono qua, e un grazie naturalmente a parte vostra che avete speso un sabato di fine estate per ascoltarci. Chiamerei poi partiamo la vicepresidente di Fondazione Villa Bertelli, Annalisa Buselli, per un saluto.
4: Buonasera a tutti, benvenuti nel giardino dei lecci di Villa Bertelli, che fortunatamente è diventato fresco nei giorni scorsi, questo non era avvenuto. Da me un saluto da parte di tutto il CDA di Villa Bertelli, in particolare del presidente Tucci, che per una lieve indisposizione non può essere presente. Stasera, oggi, veramente tutto il giorno toscano, il cuore della Toscana, un grande evento di sport, quindi io vi auguro buon ascolto e passo la parola di nuovo a Enrico.
3: Grazie. Un ultimo saluto a Pilar Fogliati, compagna di Fabio Paratici, grande attrice che ci stupisce sempre positivamente per la sua bravura abbinata alla sua bellezza. Grazie Pilar. Prego. Allora, innanzitutto grazie perché aver trovato il tempo in una sera in cui quanti giorni mancano alla fine del calciomercato, alla vigilia del campionato, non è stato facile. Da parte, abbiamo detto che ci diamo del tu, sì, se, certo, se sei d'accordo, e da parte tua direttore, e io vorrei iniziare con il tuo percorso, perché tu hai una particolarità secondo me molto positiva, nel senso che si arriva ad occupare certi ruoli e a ottenere certi risultati quando in tutti i mondi della realtà lavorativa si fanno i passi per gradi. Tu hai fatto il calciatore, poi il dirigente sportivo, Sampdoria, Juventus, Tottenham, e quindi anche l'internazionalità, poi ritorno in Italia con la Fiorentina, con una impresa importante, vera, che è stata quella della salvezza. Ecco, cosa serve per diventare un buon manager in questo mondo che è veramente oggettivamente difficile, perché insomma molti si inventano, in realtà non è così, ecco.
2: No, io credo che in qualsiasi mondo non ci si debba inventare, intanto, sia molto difficile inventarsi, e anzi alla fine quando ci si inventa spesso io li chiamo bluff, cioè finiscono presto. Se non si hanno le basi su cui fondare le proprie carriere e poi tenerle in piedi con la costanza, la passione, che per tornare all'inizio della domanda credo che sia la cosa che mi ha contraddistinto nella mia carriera, la grandissima passione per il calcio. Se non fossi stato un calciatore o un dirigente, probabilmente sarei un super tifoso, super appassionato, seguendo il calcio come lo faccio adesso, senza lavorarci. Quindi diciamo che quella della passione credo che sia quasi sempre la più grande fortuna di una persona, è quando la tua passione diventa il tuo lavoro, no?
3: Esattamente.
2: Quindi, perché non senti la fatica, non senti non c'è il sacrificio quando ci sono gli stimoli, quando sento le persone o anche i calciatori o le altre persone fanno altri lavori e dico no, perché io comunque ho fatto sacrifici per... Io onestamente non ho mai fatto sacrifici, non mi sono mai sentito uno che ha fatto sacrifici. Ho fatto, se lo guardo probabilmente da con gli occhi degli altri sono stati sacrifici, ma con i miei no, perché l'ho fatto naturalmente. Se mi tenete qui due giorni e mi date da bere e da mangiare, parliamo di calcio per due giorni, quindi sono molto allenato, mi fa molto piacere, quindi questo sia, credo che sia la più grande spinta che mi ha dato e la fortuna che ho avuto per poi sviluppare una carriera che sì, allora voi dopo, come tornando alla domanda, oltre alla passione poi ci sono cercare di crearsi delle competenze, quindi innanzitutto crearsi un metodo, ognuno ha il suo, ognuno ha quello suo in cui si trova bene, quindi cerca di ottimizzare tutti i passaggi del proprio metodo, l'importante è averne uno, credo, avere delle proprie idee e se devo dire una frase magari un po' inusuale, avere le proprie idee ma essere anche in grado durante gli anni o anche durante solo i mesi essere in grado di cambiarle e di aggiornarle, che è molto difficile. Quando uno ha delle proprie idee, parte con delle proprie sicurezze e difficilmente lascia le proprie sicurezze per andare su un'altra strada. Invece secondo me questa è una grande bravura, il fatto di aggiornarsi, il mondo cambia, il calcio è un mondo molto veloce, come io lo paragono sempre a quello della moda, oggi va la minigonna, domani non va più, tra 20 anni torna la minigonna, il calcio è un po', secondo me segue un po' queste cose, cambia molto velocemente, quindi devi essere in grado di avere una mentalità molto elastica, prendere i cambiamenti e adeguarli al tuo metodo. Questo credo che sia la più grande, cioè quello su cui onestamente credo di aver fondato un po' quello che è il mio metodo di lavoro e quello che poi mi ha aiutato a lavorare tanti anni.
3: Ecco, si pensa dal di fuori chi è appassionato o chi è addirittura all'interno della situazione del pianeta calcio lo dovrebbe capire. Si immagina la figura del direttore sportivo come quella di un direttore che ha come compito quasi esclusivo quello di realizzare al meglio una campagna di acquisti e cessioni e di rafforzamento, lo si spera tutti all'inizio, di una società, e poi sono i risultati che danno il verdetto. In realtà io penso, non so se sbaglio, che questa parte sia forse non più del 30-40% del lavoro di un direttore sportivo, che significa intervenire in modo radicale all'interno, nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione di una società.
2: Sì, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità anche di ridire quello che ogni volta quando mi chiamano a Coverciano per fare la lezione ai nuovi direttori sportivi, quando entro nell'aula e tutti si aspettano le slide e tutta la cosa, dico guarda, allora la prima cosa che dico è: se voi pensate che fare il direttore sportivo sia comprare e vendere i giocatori, avete sbagliato aula. Cioè non è questa è una parte del nostro lavoro molto importante, certo, quella che alla fine è più in vista a livello mediatico sicuramente, e quindi logicamente è quello che si divulga, è quello che poi rimane,
3: è più popolare, è nei più confronti popolare, della gente,
2: sì, quindi rimane, però il lavoro non è il 20-30% questo, perché comunque ci sono i rapporti con l'allenatore, con lo staff, con i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i rapporti anche interni con gli altri dirigenti del club, la gestione delle sconfitte, la gestione soprattutto dei momenti negativi, che è dove una squadra si vede se può avere un percorso importante oppure se sarà fatto di alti e bassi, quindi c'è tutto un lavoro alle spalle molto importante, il day by day è molto più impegnativo che non quello del, dei due mesi di calcio mercato estivi. Cioè io tutte le volte che adesso vado magari da qualche parte d'estate, da tutta la vita, oggi sei nel pieno del tuo lavoro, adesso poi finisce,
3: io no, dico, inizia il campionato,
2: e io dico guarda, io dico sì, ma dentro di me logicamente. E poi la cosa bellissima d'estate è che la domenica non perdi mai, che quello è il vero, quello è il vero problema del mio lavoro, gestire questo tipo di situazioni e soprattutto organizzare bene il club. Cioè organizzare bene il club vuol dire mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, per fare al meglio il proprio lavoro, dall'allenatore ai calciatori, ai dottori, allo scouting, all'academy, ai data analisti, ai match analisti. Ci sono una miriade di departments nella nostra struttura che lavorano tutti in funzione del portare, del far fare risultato alla squadra. La squadra invisibile che c'è dietro logicamente è molto più numerosa della squadra che poi va in campo la domenica.
3: E in più la difficoltà accentuata di un lavoro che è difficile sin dalle basi, da quando si parte. Te direttore, l'anno scorso ti sei trovato a febbraio a dover organizzare tutto, riorganizzare, potenziare e rivitalizzare un ambiente, una squadra che erano in una situazione molto grave. Quindi questo ha accentuato ancora di più quel tipo di lavoro già complesso a cui accennavi.
2: Sì, certo, era anche una situazione per me inusuale, perché ho avuto una carriera fatta di altre esperienze, quindi è stata una bella sfida. Onestamente mi sentivo molto al sicuro per quello che avremmo fatto.
3: Questo è importante, ci ha sempre creduto.
2: Sì, tutti, diciamo, quando io ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina, Fiorentina aveva 6 punti dopo 16 partite, tutti hanno pensato che io fossi incosciente, invece io ero solo coraggioso, perché comunque avevo fatto e visto delle cose per cui ci sarebbero state le possibilità di costruire un percorso negli anni, logicamente, prima di tutto facendo quello che io chiamo il pronto soccorso, cioè portando la squadra in salvo, e poi negli anni di costruire un progetto serio, duraturo, attrattivo, che incuriosisca la gente, che piaccia, come la città di Firenze si merita, perché ha questo tipo di caratteristiche. Quindi la città è sempre molto vicina, cioè la squadra è sempre molto vicina a quello che rappresenta e deve rappresentare sempre molto, credo, la città. Nel caso di Firenze
3: ancora di più.
2: Ancora di più.
3: Ecco, ne abbiamo accennato già ieri quando ci siamo sentiti, te direttore, in un ipotetico giornale hai occupato, sei stato protagonista dei titoli di apertura, dei titoli più importanti di tanti settori del giornale, naturalmente lo sport con il calcio, ma anche la cronaca giudiziaria, il gossip e tante altre cose che in questa vita così complicata ti hanno riguardato, te e chi ti sta vicino. Questo è tutto, essere un personaggio diciamo analizzato non soltanto dal punto di vista della tua attività calcistica sportiva, ma a tutto tondo, che impressione ti ha dato e soprattutto come è stato facile o difficile gestire questa situazione?
2: La colpa del gossip non è stata mia, eh?
3: Quello sicura, ma inevitabilmente ci sei entrato.
2: Nel senso che, no, a parte le battute, logicamente sì, sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho avuto grandissime persone che mi hanno dato l'opportunità e la possibilità di avere grandissime soddisfazioni, grandissimi successi, imparare un sacco di cose, vedere il mondo. Quindi questa è stata la prima parte, quella sportiva. Nello stesso tempo il contraltare è stato anche avere delle problematiche non sportive che mi hanno coinvolto per anni, che sono state molto difficili da gestire a livello personale, a livello professionale.
3: Mi immagino.
2: Che credo, anzi senza credo, sono sicuro mi abbiano reso una persona migliore, di più alto livello, capace di affrontare problematiche che logicamente quando vedevo da fuori dove erano coinvolte altre persone dicevo come fanno loro a essere così bravi a superare questa cosa, a lavorare nel mentre di queste, diciamo, queste
3: tornadi
2: e valanghe che arrivano, quindi questo mi ha reso sicuramente una persona migliore. Logicamente ne avrei fatto volentieri a meno e

0: positiva e molto proattiva, quindi anche nei migliori momenti, nei peggiori momenti, sono stato abbastanza capace di rimanere equilibrato e pensare che comunque ero sempre io. Non è perché andassi sui giornali perché vincevamo tanti scudetti o andassi sui giornali per delle situazioni negative, non mi ha mai toccato, o mi ha toccato, no, non è vero, non mi ha mai toccato, mi ha toccato poco o sufficientemente, ma non troppo, e quindi mi ha permesso comunque di rimanere con la mente e con i piedi ben piantati, sapendo che sarebbero passati giorni, sarebbero arrivati i momenti, affrontando tutte le cose che dovevo affrontare per arrivare alla fine della vicenda. È come un campionato, alla fine
1: i conti si fanno in fondo,
0: i conti si fanno in fondo, e alla fine questo è stato.
1: Direttore, a proposito della tua attività che poi ti ha portato a Firenze, tu sei stato in prima persona protagonista di un'operazione di mercato che ha cambiato il calcio in Italia, cioè quantomeno il fatto di portare in Italia quello che al momento era il miglior giocatore del mondo, Cristiano Ronaldo, è stato l'apice di un lavoro dirigenziale. Poi alla luce di quello che è accaduto dopo si è detto però ha portato delle ricadute economiche negative in modo importante, però per come si è sviluppato questo affare, per la strategia che siete riusciti a mettere in atto con te in prima fila, mi pare che sia stata un'operazione che ha fatto epoca, no?
0: Sì, ha fatto epoca perché per merito soprattutto del calciatore che era credo il più grande calciatore del mondo in questo momento, ma forse della storia del calcio, perché è quello che ha fatto più gol, quindi logicamente partiamo dalla cosa più difficile che c'è nel calcio, che è segnare, no? Quindi, ed è un personaggio incredibile per come è lui come persona, anche forse in quel momento per statistica la persona più conosciuta del mondo, quindi logicamente ci ha dato una grande visibilità per merito suo. Poi per quanto riguarda l'epoca in cui è avvenuta e ancora oggi, logicamente se la guardiamo oggi il calcio italiano avrebbe bisogno di questo tipo di personaggi per portare il nostro brand un po' più in alto. Noi eravamo ce lo siamo guadagnati Cristiano Ronaldo, perché siamo partiti 10 anni prima facendo tutta una scalata, vincendo, costruendo, migliorando i nostri fatturati, partendo da 200 milioni arrivando a 600 milioni e poi facendo finali di Champions League, vincendo gli scudetti, comprando e vendendo grandissimi calciatori, forse gli ultimi nell'ultimo ventennio, o forse trentennio, magari non trentennio ma ventennio, i più grandi calciatori che ci sono stati nel mondo, sono parecchi, sono passati da noi, quindi quello è stato l'apice di una storia incredibile, che è stata quella di 11 anni di Juventus, cioè 9 scudetti consecutivi, 19 titoli in 10 anni. Io credo veramente difficile da ripetere, lo auguro a tutti quelli che fanno questo sport, questa professione, non solo a me, anche i calciatori, ma sarà veramente difficile arrivarci. Lui ci ha dato al calcio italiano un lustro e una visibilità assolutamente non possibile senza di lui. Gli stadi nelle partite in trasferta erano assolutamente non solo pieni, perché comunque questo succedeva spesso quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, ma i club potevano tra virgolette aumentare i prezzi, riempire meglio gli stadi, ha dato a tutti dei benefici. Questa è la grande verità, oltre a un beneficio tecnico. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in 133 partite, cioè qualcosa che nessun altro riuscirà a fare, quindi mi sembra difficile poi dire il contrario.
1: Certo. Ecco, l'arrivo a Firenze al di là delle incognite.

0: limite che c'erano sulla situazione di classifica, che era veramente deficitaria, però mi immagino sia stato ponderato. Quanto è difficile lavorare a Firenze nei lati positivi del grande entusiasmo, del grande attaccamento che c'è nei confronti della squadra, e dall'altra parte questo grande attaccamento che spesso sfocia in, come si dice, il troppo amore, poi genera anche delle tensioni. Te, mi immagino, direttore, che tu ne fossi consapevole perché l'ambiente lo conoscevi già. È stato l'impatto, è stato più difficile del previsto oppure no?
1: Allora, prima cosa, quando uno dice troppo amore non è mai una cosa negativa.
0: No, quella c'è.
1: In generale, in tutte le cose, non c'è troppo amore. C'è un amore, per cui, quindi è una cosa molto positiva se c'è amore. Io devo dire, devo ringraziare i fiorentini, Firenze, perché sono stato accolto, siamo stati accolti benissimo. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche risultato e di uscire dalle situazioni. Non credo che sia un posto difficile o ci sia un posto più difficile degli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Italia, fuori dall'Italia, per anche per abbastanza anni, e i posti sono tutti difficili e tutti facili allo stesso modo. Cioè, quando tu hai un sistema di lavoro, un metodo di lavoro, sai cosa devi fare, cerchi di metterlo in pratica, studi tutti i giorni per cercare di capire il contesto in cui sei, il campionato in cui sei, le persone con cui lavori e tutto il resto, non c'è un posto difficile o facile. Le cose ti andranno bene. Ti andranno bene nel senso che ti andranno bene per quello che tu metti in quello che fai, e se riesci a coinvolgere le altre persone andranno meglio, però non potrai mai dire è difficile o facile. Io guardo quello che possiamo fare, posso fare io, possiamo fare noi come gruppo di lavoro, poi se, quello che viene detto fuori, io sono molto felice per la gente. Il calcio dà emozioni, bisogna cercare di far sognare le persone perché è un entertainment, quindi la gente, come va a vedere i film, va a sentire i concerti, deve venire allo stadio, essere entusiasta della squadra che va a vedere, con la speranza che vinca, con la speranza di divertirsi, con la speranza di entusiasmarsi e basta. Il resto non è un posto, una cosa difficile, è una fortuna poter fare questo mestiere, è una fortuna poterlo fare a questi tipo di livelli ancora di più, ma basta, questo è quello che penso.
0: 19 club su 40 di A e B in mani straniere, perché e cosa porterà questo trend secondo te?
1: Ma allora, innanzitutto le proprietà straniere ragionano in maniera diversa, come ho detto prima, bisogna aggiornarsi e abituarsi ai cambiamenti. 10 anni fa, solo 10 anni fa, c'erano forse 3 proprietà straniere, 15 anni fa forse 0 proprietà straniere, quindi è un trend che continua. È un trend che non riguarda solo il calcio, anzi fortunatamente c'è questo interesse a investire nell'entertainment in generale e nel calcio in particolare, perché comunque insomma in Premier League le proprietà, che diciamo la Premier League è un punto in questo momento di riferimento, no, del nostro mondo, è un po' come l'NBA del basket, e quindi le proprietà sono di tutto il mondo e i club sono degli asset per questi proprietari, non sono una ragione di vita o il loro mestiere, certo. Quindi se lo fanno in Italia dobbiamo cercare di aiutarli a entrare nel nostro tessuto sociale, a aiutarli perché fanno investimenti nel nostro paese, che è un paese meraviglioso, che però magari necessita di persone che vengono da fuori, che vogliono aiutare lo sviluppo, che vogliono aiutare anche con un'altra mentalità che è diversa dalla nostra, e dobbiamo cercare di aiutarli e supportarli. Porta sicuramente dei grandi vantaggi anche in termini di apertura mentale, perché vengono da un'altra tipologia di paese dove lo sport è visto magari in un altro modo, è più entertainment rispetto al risultato sportivo, e ha un più sviluppo magari di centri sportivi, di academy, di women's, di tutte queste cose che noi magari abbiamo meno la testa a quello e più al vincere o perdere e basta.
0: Alla classifica.
1: E questo secondo me è molto importante per il calcio italiano, per l'Italia in generale, perché comunque secondo me, le esperienze che ho avuto io stando tanto fuori all'estero è ti rende una persona migliore, l'apertura mentale, il confrontarsi con le persone è sempre la cosa più importante per essere una persona migliore.
0: Ecco, in base a quello che dicevi, ed è una verità, si evince che il calcio rappresenta, incide in modo molto importante sul PIL anche del nostro paese, però vediamo che noi da anni siamo all'anno zero e non ci risolleviamo da questa situazione per certi versi drammatica. E sto parlando della governance, che si cambia, che si è cambiata, per qualcuno si è cambiato in modo gattopardesco, tutto cambia perché nulla deve cambiare. Qual è il tuo parere per quello che ci puoi dire? Cioè questo movimento, questa attività federale, questa opera di rilancio, secondo te, direttore, è reale, è impostata bene, è destinata, chiaramente con i tempi lunghi che necessitano, a portare qualche risultato che sia diverso dalle tre mancate qualificazioni per i mondiali?
1: Sì, è un discorso ampio. Io penso sempre che l'Italia, essendo un paese di calcio e avendo un DNA calcistico, ogni bambino che nasce è un potenziale calciatore di grandissimo livello, ok? Come a Cuba nascono i giocatori di baseball
0: o
1: i pallavolisti, in Norvegia gli sciatori, adesso nascono anche i calciatori, mi sembra, ma comunque diciamo che abbiamo uno spiccato DNA calcistico, quindi non è vero che in Italia non ci sono i calciatori. In Italia ci sono i calciatori, abbiamo anche dei calciatori bravi, anche in questa generazione. Ci sono calciatori che giocano in Premier League, calciatori che giocano nelle squadre italiane di primo livello, italiani che sono bravi. Quindi non è vero che non abbiamo calciatori, diciamo che non abbiamo abbastanza e non produciamo abbastanza calciatori per i tesserati che rispetto ai tesserati che abbiamo,
0: alla base,
1: rispetto alla storia che abbiamo, rispetto a quello che producevamo prima. Questo sì, e per fare questo credo che appunto il problema non sia al vertice, sia fare un lavoro che parte da sotto, perché credo che la metodologia di allenamento sia alla base di tutto, di tutti i nostri lavori, cioè la nostra formazione, quindi devi imparare facendo le aste, e se le aste sono sbagliate passi dall'A alla Z, poi dalla Z alla V e poi ancora alla B, fai fatica a imparare. Quindi la metodologia di allenamento è la prima cosa, e noi secondo me poco evoluta, diciamo. Abbiamo esempi da cui potremmo facilmente prendere spunto, per non usare la parola copiare, che è più elegante, ma che sono la Spagna, il Portogallo. La Spagna ha gli stessi abitanti nostri, ha lo stesso clima nostro, mangiano più o meno le stesse cose, hanno lo stesso numero di campi da calcio, perché anche questa dei campi da calcio...
0: Quindi non è un problema di strutture, secondo te?
1: No, non è un problema di strutture, perché credo che nel 2006 avessimo meno strutture che non nel 2026, eppure nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e c'erano grandissimi calciatori. I calciatori italiani erano i più forti del mondo per distacco e ce n'erano tantissimi, potevamo fare due nazionali, tre nazionali, sì. Quindi non è questo. Ma appunto, tornando alla Spagna, che è un paese con gli stessi tipi di abitanti, con lo stesso tipo di cultura, con lo stesso tipo di clima, con la stessa esposizione dei ragazzi al campo e agli allenamenti, con lo stesso tipo di strutture, e loro creano un X numero di calciatori, continuano a formarne, e noi invece molto meno. Se poi pensiamo al Portogallo che ha 10 milioni di abitanti o all'Olanda che ha 10 milioni di abitanti, ci fanno fare brutta figura. È un po' imbarazzante questo, quindi non possiamo prendere delle scuse riguardanti altre cose, le strutture, ci sono troppi stranieri nel campionato. Nel 2006 avevamo i migliori calciatori del mondo giocando in Italia e nel nostro campionato, quindi abbiamo vinto un mondiale. Perché adesso invece il problema deve essere perché abbiamo troppi stranieri? Non è quello, è solo che alleniamo male i nostri ragazzi, li formiamo male, non ci aggiorniamo nella nostra mentalità, non costruiamo per costruire, ma costruiamo solo per il risultato di domani mattina. Quindi logicamente e poi dopo ognuno ha il risultato che si merita.
0: Ecco, siamo in una fase calda del mercato, tu direttore hai fatto un grandissimo lavoro sin qui, unanimemente riconosciuto. Tu sei soddisfatto sin qui o del lavoro che...
1: Io di base non sono mai soddisfatto.
0: Bisogna alzarla sempre l'asticella.
1: Purtroppo convivo con questa mai contentezza di fondo e totale. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel club, sì, perché il club aveva bisogno di strutture, di strutturarsi, di cambiare anche un po' come mentalità, ma soprattutto grazie all'aiuto di Alessandro Ferrari e della proprietà mi hanno dato l'opportunità di creare la struttura che avevo in testa, e quindi questo sono molto felice, perché la Fiorentina, oltre a un grandissimo centro sportivo, credo il migliore del mondo,
0: invidiato
1: da tutti, dobbiamo ringraziare il nostro compianto presidente e la sua famiglia che ha dato veramente, ha regalato a Firenze una cosa che durerà 100 anni e che è unica nel mondo oggi. Quindi oltre a quello avrà anche una struttura di societaria, tecnica di prim'ordine, con gente che ha competenze super elevate ed esperienze super elevate. Quindi questo sono molto felice, di questo sono soddisfatto. Del resto siamo soddisfatti, abbiamo lavorato, facciamo le cose, abbiamo cambiato tanto, quindi quello che penso è che ci vorrà tempo, come ci vorrà tempo a mettere insieme le persone che sono arrivate adesso nel club, ci vorrà tempo anche per mettere insieme tutti i calciatori nuovi, per assorbire le idee di un allenatore nuovo, di uno staff tecnico nuovo, e quindi questo è un punto di partenza, sì, ma è un punto di partenza da qui a 4 anni, non è un punto di partenza da qui a 3 mesi. Ne sono consapevole, ne siamo consapevoli, siamo molto tranquilli di questo. Questo non vuol dire che non giocheremo tutte le partite per vincere da domani mattina, però sappiamo a cosa dobbiamo fare, a cosa potremmo andare incontro. Ecco, di questo è il punto in cui siamo.
0: Ecco, visto che Fabio Paratici giustamente alza sempre l'asticella e non è mai soddisfatto perché punta sempre al meglio, per essere molto soddisfatto il 3-4 settembre cosa manca?
1: No, non è cosa manca, perché non è cosa manca, è sarei più piuttosto direi vorrei capire da qua al 3-4 settembre cosa riusciremo a fare e cosa ci mancherà magari a gennaio l'anno prossimo, perché logicamente siamo in un punto dove appunto abbiamo fatto tanti cambiamenti. Quando fai tanti cambiamenti è come quando costruisci una casa nuova, no? Quando ci entri hai bisogno di un attimo per capire
0: orientarsi,
1: dove sono gli interruttori, la doccia funziona, l'aria condizionata va bene. Ecco, questo è sono molto curioso di vedere e sarei molto soddisfatto se vedessi che tutto quello che abbiamo fatto funziona. Ecco, questo è il punto.
0: Quello non c'è dubbio, quindi sarà una presenza da qui alla fine delle trattative, vigile in attesa di qualcosa oppure no?
1: Sì, ma è sempre il calciomercato, è fatto di queste cose, di opportunità, no? Non è solo programmazione, anzi è la programmazione, ma dentro la programmazione è la cosa principale e noi ne abbiamo fatta tanta e sono, ecco, è una delle cose poi di cui, appunto, di cui ho detto che sono molto soddisfatto. Poi all'interno della programmazione ci sono le opportunità, ci sono il day by day che ti indica quali sono le cose che mancano e quali sono le certezze che invece acquisisci, quindi piano piano vedremo durante questo periodo.
0: Ecco, la scelta di Fabio Grosso, una scelta secondo me giusta, perché è il salto di qualità di un tecnico che ha avuto una maturazione, si ritorna al discorso iniziale, il gradino per gradino così, senza voli pindarici. Tu direttore mi immagino lo conoscevi già e lo apprezzavi, come siete arrivati e sei arrivato a quella scelta?
1: Sì, ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente, è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
0: e non è facile.
1: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori per da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso e secondo me, facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
0: una ribalta precoce,
1: sì, però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora, credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo, e lui tra cui lui, quindi lui essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
0: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
1: È chiaro che con gli allenatori si parla, quando va male, 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci si scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
0: Ecco, a proposito di tecnici, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale è la scelta giusta, sia pur pasticciata nei modi, nella metodologia, come abbiamo visto in modo lampante, ma è l'uomo giusto?
1: Allora, la risposta sta alla fine del discorso di prima, cioè secondo me il problema non è mai, o la soluzione, diciamo il problema o la soluzione non è mai solo al vertice della piramide. Io credo che noi abbiamo avuto negli ultimi 3 qualificazioni mondiali e nell'ultimo periodo della nazionale dei grandissimi allenatori, no? Abbiamo avuto Mancini, che è stato un grande allenatore, ha allenato in tutto il mondo, ha vinto Premier League, ha vinto in tutto il mondo, è stato un grande calciatore prima, quindi con una grande storia, e ha vinto anche con la nazionale. Abbiamo avuto Spalletti, che credo sia unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori italiani, anche lui con esperienza all'estero dove ha vinto tanto, e adesso è allenatore della Juventus, quindi assolutamente anche lì non possiamo stare a discutere della bravura. Lo stesso Gattuso, nelle ultime mi sembra 8 partite nazionali, ne ha vinte 6, persa una, pareggiata una, quindi non possiamo dirgli che non ha fatto bene il suo lavoro. E il problema è tutto il resto, cioè non si risolve, o non è solo il problema l'allenatore. Quindi sicuramente Roberto è un grandissimo tecnico ed è la persona giusta, sì, certo, può essere la persona giusta se verrà aiutato da tutto il sistema a trovare delle soluzioni che gli rendono la vita più facile.
0: Ma a proposito di quello che veniva detto, ma perché una realtà come la nostra, che fino all'under 19 ottiene dei risultati importanti, quando arriva a scollettare quel gradino decisivo, delle volte anche comunque nell'under 21 si ottengono risultati, ma più di lì è l'oblio totale, cioè è il solito discorso della mancanza di fiducia nel gettare nella mischia questi ragazzi, nell'andare sull'usato sicuro che poi non è tale. Perché?
1: Allora, risposta un pochettino più ampia, nel senso che intanto noi che siamo un po' conservativi, noi italiani, e noi
0: molto conservativi,
1: ok, lo dimostriamo in ogni ambito, da quello politico a tutto, cioè è difficile che ci sia un quarantenne a capo di qualcosa, un 45enne a capo di qualcosa, quindi lo stesso siamo conservativi con i ragazzi che devono giocare, ok? Andiamo, la nostra sicurezza è la carta d'identità delle persone, non è la competenza, non è la formazione, non è il percorso, è la carta d'identità. Questo ce l'abbiamo noi come forma mentis. Quindi detto ciò, quindi essendo già conservativi, quindi una parte della risposta c'era, l'altra parte della risposta alla domanda è: sì, è vero che abbiamo vinto qualche titolo con le nazionali under 19, under 17 e via dicendo, ma quello, continuo a dire, non è il segnale che il calcio vada bene, perché il risultato in una competizione non è determinante per la formazione di un calciatore o per vedere lo stato di salute del livello calcistico di quella nazione e in quel momento. Assolutamente no, perché si può vincere con la tattica, noi siamo molto con la strategia tattica rispetto ad avere giocatori migliori. Faccio un esempio, poi alla fine, dopo quella under 19, i giocatori migliori delle altre nazionali, essendo migliori, magari giocano in prima squadra, i nostri si sono salvati con la tattica, ma poi quando vengono scorporati da quel sistema e messi uno per uno, logicamente si perdono o mostrano i loro limiti, perché non gli abbiamo dato, torno alla metodologia di allenamento, la preparazione necessaria a risolvere i problemi. Se io non vado a lezione non posso fare il problema di algebra, non posso risolverlo il problema perché non ho fatto lezione. Quindi torniamo a questo primo finto risultato sportivo, cioè quello va bene, abbiamo vinto, tutti giochiamo per vincere, ma non c'è bisogno, cioè non c'è problema, non è quella né la soluzione né la risoluzione del problema, è il livello dei calciatori che hanno vinto. Scorporiamoli, guardiamoli, da soli si risolvono da soli il problema? Li possiamo far giocare in prima squadra perché hanno il livello tale per potersi confrontare con...
0: Anche per crescere.
1: Per crescere, per... Ok, quindi la prima cosa è che siamo conservativi, la seconda che nascondiamo il problema con delle vittorie che sono delle vittorie di Pirro, perché alla fine se non hai la qualità, poi alla fine le vittorie rimangono fini a se stessi, quando alla fine qual è il risultato del settore giovanile, di qualsiasi settore giovanile? Formare calciatori importanti per la prima squadra o per portarli a fare dei campionati professionistici. Non tutti diventano Maradona e Platini, si può giocare anche in Serie C, che è già molto difficile, ma il lavoro di queste scuole, che sono i club, è creare dei posti di lavoro per questi ragazzi, quindi creargli un mestiere, insegnargli a fare questo mestiere. Questo è un altro punto, mentre i nostri giocatori probabilmente alcune volte vincono perché sono di squadra, perché l'allenatore li aiuta, perché la strategia tattica, siamo più avanti degli altri, ma poi fondamentalmente non abbiamo le qualità intrinseche, cioè tecniche, caratteriali, tattiche, via dicendo, come singoli, per poter poi trionfare a livello personale. Quindi è inutile vincere i titoli, tra virgolette, cioè servono solo per alzare la coppa e per nascondere qualche problema. Poi l'ultimo pensiero è che la strutturazione, secondo me, dei nostri campionati non aiuta a formare, insieme alla metodologia di allenamento, non aiuta a formare i calciatori. Cioè quello che si chiama post formazione da noi non c'è, nel senso che è troppo grande il salto da un 19enne per andare in prima squadra. Se non ci mettiamo in tutti i lavori, c'è l'apprendistato, ok? Se uno si laurea va a fare l'apprendistato, 2 anni, 3 anni, va nell'ufficio da commercialista, avvocato, notaio, giornalista e via dicendo. Nel calcio non lo mettiamo perché il giocatore deve essere talmente bravo che da 18 anni, 19, è già un professionista.
0: Già fatto, già formato.
1: È già un professionista. Non è possibile. Tanti giocatori si perdono in questa fase di post-formazione che non c'è. Quindi tutti gli altri paesi del mondo hanno le seconde squadre. Noi ci siamo arrivati 7-8 anni fa, quando siamo entrati noi per primi alla Juventus. Adesso ce ne sono 4. In tutti gli altri paesi del mondo tutte le squadre hanno la seconda squadra da 40 anni. Quindi anche qui, cioè, se uno vuole andare a vedere perché noi non formiamo più i calciatori, non arriviamo più a creare determinate squadre o via dicendo, basta guardare come quello che ho detto della Spagna o del Portogallo. Queste sono tutte dinamiche che...
0: Ma ci sarà anche alla Fiorentina una seconda squadra, quindi molto presto?
1: Sì, per avere una seconda squadra bisogna strutturare bene un club e al tempo giusto avere la seconda squadra, perché altrimenti è come buttare fumo negli occhi e poi non fare bene un lavoro che invece è molto importante e va fatto bene. E se deve essere fatto bene, prima deve essere strutturato, avere delle basi su cui mettere questa cosa.
0: E una volta questo lavoro veniva svolto prestando giocatori alla Serie C o anche in B, ma cosa che ora, nonostante gli incentivi e i premi di utilizzo, non avviene però sostanzialmente, o avviene
1: no,
0: in parte?
1: Avviene in parte, perché i giocatori vanno in giro, giocano, però logicamente è molto più formativo e molto più difficile, tra l'altro, per un ragazzo di 18 anni prendere e andare a vivere a 500 km da solo. Logicamente i club di Serie C, i club di Serie fanno i miracoli per cercare di tenere in piedi i club, dare alla città in cui sono una squadra competitiva e via dicendo. Per questi ragazzi è molto difficile andare fuori. E mentre con le seconde squadre hanno l'opportunità di crescere magari di fianco a grandi campioni, hanno tutte le strutture necessarie, hanno, che se per caso hanno un infortunio, c'è subito gente e una struttura che può aiutarli. E questo è quello che si fa per cercare di aiutare la crescita e la formazione dei calciatori. Se uno va a vedere la Spagna, che ha vinto, credo, 2 mondiali negli ultimi 16 anni e 2 europei, tutti i calciatori o quasi tutti hanno avuto un passaggio nelle seconde squadre di N presenze, quindi è un sistema che funziona. Questo non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti, basta andare a leggere le statistiche.
0: Ecco, te direttore vieni da una lunga esperienza di un certo livello in Inghilterra, cioè nel top, la Premier League, si ha l'impressione che ora il mercato ci sono varie fasce di mercato, cioè c'è il mercato delle big, delle super, delle società più importanti, poi si aspetta dopo quelle che abbia fatto la lista della spesa e abbia fatto la spesa alla Premier League, dove club anche di fascia più bassa hanno più potenzialità di noi. E poi arriviamo noi con le altre realtà, mentre prima eravamo ai vertici, e anche la Turchia ha più soldi e più appeal di noi. Ma questo trend si può veramente invertire, oppure bisogna andare avanti anche con la creatività, cioè come hai fatto tu, come ha fatto la Fiorentina, di andare a cercare giocatori di prospettiva che però risultino tali e diano delle risposte importanti, oppure dobbiamo adeguarci a questa fascia,
1: allora,
0: più irrilevante, più secondaria?
1: Allora, diciamo che la prima cosa, credo sempre nella nostra vita, sia avere la giusta dimensione. Se io voglio comprare una villa da 10 milioni ma non sono in grado di sostenerla, sto facendo un disastro a me stesso, no?
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: riconoscere la propria dimensione è un atto di intelligenza. Quindi noi oggi come Italia non siamo più un campionato di arrivo, siamo un campionato di passaggio. Perché? Perché come hai detto tu, la Premier League ha intanto un appeal. Non voglio parlare solo di aspetto economico, ma un appeal a livello internazionale incredibile per i giocatori. Per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i fisioterapisti, tutti vogliono andare.
0: Gli attori del mondo.
1: Esatto, tutti gli attori di questo mondo vogliono andare a giocare, a lavorare in Premier League. Quindi l'appeal innanzitutto. Secondo, allora sì, il potere economico. 12 squadre su 20 dei più grandi fatturati sono inglesi, 20 su 30 sono inglesi, quindi logicamente questo ci dà un sentore del mercato, quindi non possiamo non capire questo, ci dobbiamo adeguare, quindi abbiamo dei competitor di un certo tipo, sappiamo contro chi combattiamo. Detto ciò, noi italiani, come i portoghesi, come gli olandesi, siamo bravissimi a cercare nuovi calciatori, noi adesso un po' meno a formare, loro continuano a essere bravissimi a formare calciatori, ma siamo molto bravi a cercare calciatori nuovi, cioè la Premier League saccheggia tra virgolette il nostro campionato, i migliori calciatori del campionato italiano, i primi 3-4 ogni anno vengono,
0: certo,
1: comprati,
0: via.
1: Anche i migliori del campionato tedesco, i migliori del campionato olandese, i migliori del campionato, perché hanno questo appeal e potere economico. Però noi siamo bravissimi a fare quello, e tante società, ci sono esempi in Italia di società che sono state bravissime, l'Atalanta in primis, l'Udinese negli anni passati, hanno comprato, formato giocatori molto bravi e hanno dato sono stati esempi importanti per noi, per cercare di capire dove siamo, quindi cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere più intelligenti, dobbiamo essere più smart, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo essere,
0: non come ha fatto qualcuno
1: creativi.
0: Con gli algoritmi, non mi immagino direttore che tu gli algoritmi non li consideri.
1: No, io
0: cos'è successo da altre parti?
1: No, io invece parto dal presupposto che ho detto prima, cioè le proprietà americane hanno anche portato questo tipo di cambiamento, perché americane o in generale stranieri, o comunque nel mondo, ormai negli altri campionati questo è molto diffuso, questo tipo di scouting con i dati, ok? Quindi io, avendo lavorato 5 anni in Premier League, ho dovuto assolutamente adeguarmi, studiare molto, perché noi veniamo da un mondo dove invece venivamo da un mondo dove non c'era questo, né per età né per modernità, e quindi ho dovuto studiare, mi sono adeguato, ho cercato di capire il sistema. Io credo che i dati siano come sempre molto utili, i numeri sono molto utili, ti aiutano nel grande numero a fare grande scrematura, ti aiutano a capire meglio un dettaglio che probabilmente occhio nudo non potresti capire. Detto ciò, poi c'è la parte umana, cioè la parte principale di qualsiasi persona, professionista, quindi calciatore, è la personalità, l'intelligenza, la voglia, l'applicazione, la disperazione di arrivare. Questo nessun algoritmo te lo potrà dare,
0: nessun numero te lo dà,
1: e nessun algoritmo ti potrà dare se uno è in grado di giocare a Milano davanti a 100.000 persone, al Bernabeu davanti a 100.000 persone o no. Questo non te lo potrà dare nessuno fin quando tu non conoscerai questo calciatore, questa persona, e la sensazione, il feeling che lui ti darà sarà quella la cosa più importante, perché la parte tecnica, la parte, questo possiamo studiarlo, lo possiamo vedere, possiamo studiarlo con i dati o scoutizzando in maniera classica, guardando un calciatore, ma poi alla fine è sempre meglio andare a mangiare una pizza piuttosto che vedere tre partite in più, perché con quello si capiscono tante cose.
0: Anche se te, mi immagino, e te il tuo staff, che l'ultima parola è andando a vederli i giocatori, non soltanto a studiarli da lontano, chiaramente.
1: No, certo, c'è tutto un lavoro di studio, c'è un lavoro di studio, certo, visivo, e c'è un lavoro di studio anche applicato ai dati, sulle statistiche, certo, su tutto quello che è. Poi ripeto,
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne, dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Ancora cronaca: guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano all'anagrafe Antonio Weber è stato arrestato il 22 agosto a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti di polizia hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni. Il rapper ha pubblicato il blitz dei poliziotti sui social.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno, che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
4: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito, e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Vladimir Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e spiega che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
4: Il tennis ora sarà Arthur Fils contro Tiafoe, la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobol in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
2: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia, la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Francis, welcome to...
8: Tutto ovviamente merito della nostra Sara Mastro Simone che mi omaggia ogni weekend con questo momento che tra l'altro insomma carezza fortemente anche il mio ego. Questa è Radio Firenze Viola, 14:03 sul cronometro, 23 agosto 2026. Ci sono alcune esclusive subito da condividere, ad esempio oggi è domenica ed è una domenica che ha un fortissimo retrogusto di calcio giocato, perché per la Fiorentina è giornata di vigilia. Alle 15:30 parlerà dal Viola Park Fabio Grosso, la vigilia di Roma-Fiorentina, prima giornata della Serie A 2026-2027, una giornata che però ha già un po' di risultati in archivio e non c'è più cosa più bella di poter gustare un po' di partite, un po' di pallone che rotola sul prato verde, risultati, le prime polemiche, le prime contestazioni, i primi applausi. Insomma, Serie A is back, direbbe qualcuno, e lo dico anch'io molto volentieri. 348-7513-933 055-77-111-71, SMS, WhatsApp, note audio, interventi in diretta. Ma non si dica, anche se in realtà lo ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Fiorentina ieri, Paratici, che calcio giocato non può far rima con calcio mercato. E allora, per aprire questa trasmissione, quello che ormai è diventato non solo un jingle e una rubrica, ma direi un mantra di questa trasmissione, e noi apriamo con...
9: Chi si compra?
5: Flash. Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartirei da Poku del Bayer Leverkusen, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, quindi da questo punto di vista è a posto, però deve dialogare ancora un po' con il Bayer Leverkusen per riuscire a definire l'intesa finale proprio con la squadra tedesca. Tra l'altro ieri il direttore sportivo delle Leverkusen è uscito un po' allo scoperto dicendo non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina, però facendo capire che le parti stanno e come arrivando diciamo a un'intesa finale. Quindi già all'inizio della settimana ci aspettiamo la fumata bianca dell'operazione per Poku alla Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, non ci sono al momento delle indicazioni che ci facciano capire che tra pochissimo arriverà il rilancio del Como, però comunque diciamo la prima offerta c'è stata, quindi adesso il Como sta riflettendo se avanzare la seconda proposta, avvicinandosi alla richiesta della Fiorentina da 40 milioni. Per quello che ci risulta però, la Fiorentina sta cercando anche di capire se ci sia la possibilità di dare Ken all'estero, però per il fatto di non voler diciamo rinforzare una diretta concorrente. Quindi in tutto questo il Como sta valutando bene la situazione, potrebbe arrivare il rilancio, vedremo. Eventualmente per il post Ken, occhio a Beto dell'Everton, anche a Icardi che è svincolato, non sarebbe un problema quindi a livello di cartellino, magari un po' più di ingaggio, e Pinamonti del Sassuolo. Quello che invece sappiamo per il centrocampo è che Torsved resta un obiettivo sensibile, e quindi Fiorentina tiene d'occhio il calciatore con il quale ha già un accordo, ma prima deve cedere, quindi occhio a Fabian Getafe. Il Getafe l'ho chiesto in prestito, ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione. Su Mandragora c'è in particolare il Genoa, anche il Bologna e pure il Torino oltre al Besiktas, però chiaramente soprattutto il Genoa ma anche il Bologna dovranno prima sfoltire il centrocampo. Torreira resta un nome da tenere d'occhio perché vuole andare via dal Galatasaray, perché si è proposto alla Fiorentina. Alla Fiorentina serve un profilo con quelle caratteristiche, semmai si potrebbe fare in prestito con diritto, però appunto prima di tutto la Fiorentina deve cercare di capire se ci sia la possibilità di piazzare qualcuno a centrocampo. Per il momento Brescianini non ha acquirenti e lo stesso vale per Fagioli. Concludiamo con Dodò, che è seguito da Nottingham Forest attentamente. Gli inglesi stanno preparando l'offerta migliore da presentare alla Fiorentina, che ha chiesto 10 milioni di euro più eventualmente anche qualche bonus, quindi a ore dovrebbe arrivare, diciamo, la prima offerta ufficiale del Nottingham Forest. Per il momento è tutto, ma solo per il momento,
8: Grazie a Niccolò Santi, che meraviglia, perché poi il grazie si unisce anche con il buongiorno, quindi siamo al top del top, caro Nicco, evviva!
5: Ci proviamo, eccoci qua. Ciao, benvenuto, insomma.
8: Ma guarda, va benissimo, anche benvenuto, benvenuti, ha un sapore d'antico, vintage. Io penso che
5: non l'ha mai detto nessuno.
8: Nella generazione, soprattutto dei nostri nonni, secondo me ci sarebbe stato da 10 benvenuto, benvenuti, come
5: davvero
8: nome. Davvero. Forse sono sempre in tempo, tra l'altro, a usarlo anche come nome d'arte, anche se preferisco Francis Welcome, anche se non lo uso da nessuna parte se non sui social, ma questa è un'altra storia. Saluto.
5: Se ci pensi, potrei chiamare mio figlio Santo, eventualmente dovesse nascere.
8: Potresti assolutamente farlo. Santo Santi e benvenuto, benvenuti. Io direi che una trasmissione è già nostra, o quantomeno dei nostri figli, qualora scegliessimo di chiamarli in questo modo. Saluto Marco, il Pecore e tutti quelli che ci stanno già scrivendo. Vi ricordo il 348-7513-933. Tra l'altro, come accennava anche Nicco nel Chi si compra Flash, che poi troverete chiaramente su YouTube, Dailymotion, firenzeviola.it, che più ne ha più ne metta, ci sono tanti elementi che si intrecciano per forza di cose tra il calciomercato e il calcio giocato. Ieri per esempio c'era la partita di DFB Pokal del Bayer Leverkusen, squadra che è attualmente proprietaria del cartellino di Ernest Pocu, che non è stato convocato, non era neanche in panchina, mentre il buon Beto, attaccante ex Udinese, attualmente in forza all'Everton, mi verrebbe da dire classic Beto, perché è un giocatore, da quando è arrivato in Premier lo abbiamo visto molto più entrare dalla panchina che giocare dall'inizio. Ieri non si è smentito, tra l'altro l'attaccante titolare dell'Everton, il francese Berry, ha segnato uno dei gol con cui la squadra di Moyes ha superato il Crystal Palace e Beto è entrato dalla panchina. Ovviamente ieri ha anche giocato il Como, che ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, gara molto divertente per chi l'ha vista. E in questo intreccio c'è da dire, Nico, e questa domenica è il day after per il Como, la vigilia per la Fiorentina, e in mezzo c'è la conferenza stampa di Grosso, che probabilmente sarà stato già istruito a dovere alla risposta da dare su Moise Kean.
5: Certo. No, ma su questo non c'è dubbio, non mi aspetto che si esponga, non l'ha mai fatto, non lo farà nemmeno oggi. Grosso, però sai, il discorso è come dicevo prima, la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di trovare un acquirente all'estero, proprio per il fatto che non vuole rinforzare una concorrente come il Como, che quest'anno, cioè, rispetto all'anno scorso, è senz'altro una squadra rispetto alla quale la Fiorentina può fare la corsa. Cioè, se l'anno scorso c'era un divario oggettivo, quest'anno invece può essere soggettivo, perché comunque la Fiorentina si è rinforzata, il Como ha un progetto già avviato con lo stesso allenatore ormai da tempo, e quindi comunque rimane probabilmente avanti. Però ecco, la differenza è che oggi la Fiorentina può sicuramente ambire ad avvicinarsi al Como, quindi se gli danno pure Ken, ecco, diciamo che no, non è il miglior Kennedy, diciamoci la verità, è un attaccante fortissimo, come ha dimostrato a Firenze, quindi non sarebbe proprio per la Fiorentina il massimo. Però è chiaro che se poi il Como presenta l'offerta che la Fiorentina reputa adeguata, l'operazione si fa, perché tutto questo, la dirigenza viola vuole cedere Ken. La verità è questa. Poi, per carità, mi risulta sia ancora un giocatore a disposizione di Grosso, ma questo non toglie che la Fiorentina nella sua strategia voglia cercare di cederlo, perché la Fiorentina vuole soldi subito, questo è il punto.
8: La domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista si sarebbe potuto muovere diversamente il club da un punto di vista di tempistiche. Cioè, quello che vorrei capire è in che modo alla Fiorentina è convenuto portare la vicenda Ken fino alla prima giornata, perché se Ken, se la Fiorentina ha intenzione di cedere Ken, e magari non da questa settimana per usare un eufemismo, è un po' forzato averlo portato fino alla prima di campionato, che tra l'altro è anche una partita non banale come quella dell'Olimpico. Allora mi viene da pensare che qualcosa non abbia funzionato fino in fondo anche nelle aspettative della Fiorentina, perché se ti devi tenere un giocatore per farlo giocare solo alla prima di campionato, con tutti i rischi del caso, se c'è un'operazione già abbastanza avviata, insomma, qualche riflessione anche su come si è mossa la stessa Fiorentina, a me sinceramente viene da farla, però sei più tu dentro le dinamiche di mercato, quindi vorrei capire anche da quello che ti risulta, in un certo senso, come mai si è arrivati a questo punto, non solo del mercato ma anche del campionato, perché siamo alle porte per quanto riguarda la Fiorentina del campionato.
5: Cioè, a me sembra un po' lo specchio della scorsa estate, perché io credo che la dirigenza della Fiorentina dello scorso anno si aspettasse di poter cedere Ken già a luglio, cioè quando iniziò il periodo di validità della clausola, e invece arrivò soltanto una offerta dell'Alcazia che Ken ignorò e quindi la rifiutò di fatto. E la Fiorentina aveva già detto, diciamo, aveva già bloccato Piccoli in quel periodo, perché pensava di vendere Ken. E io ci vedo più o meno un parallelismo con Pellegrino, perché mi risulta veramente difficile pensare che Pellegrino acquista da 25 milioni, giocatore di talento, venga qui a fare la panchina quest'anno, che non essendoci nemmeno le coppe, se resta Ken, gioca Ken, e Pellegrino può essere che gli faccia un po' la staffetta con lui, ma per lo più la previsione è che faccia la panchina. Dopodiché sì, c'è stato un ritardo senz'altro, perché probabilmente credevano i dirigenti della Fiorentina che potesse arrivare un'offerta già prima, evidentemente non da 62 milioni ma magari da 30, da 40, e invece fino adesso non è arrivata, se non quella del Como da 25 milioni di obbligo di riscatto con 5 di prestito oneroso, quindi 30 complessivi. Però mi risulta che il grande problema in quel caso sia stato che l'obbligo di riscatto era tutt'altro che semplice da attivare, e invece la Fiorentina vuole che Ken sia un giocatore ceduto nel momento in cui ovviamente trova la squadra e arriva l'offerta. Però ecco, non è che vuole rischiare che il prossimo anno torni eccetera eccetera, cioè, deve essere un'operazione alla fine definitiva, che sia in prestito con obbligo o che sia subito a titolo definitivo. Quindi la prima offerta del Como è stata rifiutata fondamentalmente per quello, secondo me nemmeno troppo per motivi economici. Ora, Paratici si dimostra inamovibile perché chiede al Como 40 milioni, però per quanto mi riguarda è una strategia, perché intanto aspetta di capire se arriva una squadra estera, che sarebbe per lui perfetto. Però proprio per questo, sapendo che l'unica davvero interessata al Como, dice no, noi vogliamo 40. Io non escludo che il Como speri un po' nel fattore tempo, nel senso che i tempi sono stretti, alla Fiorentina in mancanza di alternative può andar bene tra 3-4 giorni cedere Ken alle cifre del Como, quindi anche magari 30 più bonus con cui arrivi a 35. Credo che la strategia sia questa. Che poi Ken sia un giocatore in vendita da inizio estate per me è palese, fin da quando Paratici a giugno ha detto ai procuratori che è un giocatore della Fiorentina, se arriva un'offerta lo diamo, che se ci pensi è insomma abbastanza ovvio. Il tuo centravanti, il tuo bomber, o lo blindi oppure vuol dire che lo puoi dare,
8: non c'è dubbio. E tra l'altro, questo anche per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, è ovvio che nella mia domanda c'era anche la considerazione di partenza sul fatto che per uno che vuol vendere X serve uno interessato a X, poi comincia la trattativa e le parti devono trovare un accordo. Però non è facile, e poi lo sentiremo evidentemente anche dalla viva voce di Grosso, comunque preparare una partita con un gruppo così nuovo di giocatori quando il tuo elemento principale in rosa, indipendentemente dal mercato, analizzando solo la rosa per quello che è ad oggi, l'attaccante della nazionale italiana, comunque anche alla fine dovesse rimanere, è da settimane e settimane al centro di gossip, rumors, questioni, chiacchiericci di mercato, e nel frattempo di giorno in giorno aumenta sempre di più il chiacchiericcio anche sugli attaccanti in entrata. Così possiamo parlare anche di Beto, che è un giocatore che, se mi viene da dire, dovesse arrivare alla Fiorentina, da un lato non mi sembrerebbe, ma anche qui rientriamo nel parere e nei pareri soggettivi, a livello di Moise Kean, e dall'altro lato mi sembrerebbe anche un giocatore con certe caratteristiche, se vogliamo anche un po' diverse, anche se fisicamente sono comunque due portenti, anche Pellegrino, però sicuramente diverse rispetto a Pellegrino, e va anche detto un giocatore comunque che negli anni è stato anche abituato a fare l'attaccante di scorta, ecco. Però su questo vorrei aggiornamenti da te su il sì. portoghese naturalizzato della Guinea-Bissau.
5: Guarda, per chiudere su Kean e per suffragare la tesi che il giocatore la Fiorentina lo vuole vendere, è che io so per certo che a chi glielo chiede Kean risponde: in questi giorni sono qui, poi non lo so. Cioè, quindi lui in realtà conta di andare, che sia il Como, che sia una squadra di Premier League, però secondo me a lui hanno già un po' detto

0: giocatore con cui c'è una bozza d'accordo o comunque possibile conseguenza della cessione di Kane immediata, ecco, no, quello no. Però è nella lista della Fiorentina, così come ce ne sono altri. Ripeto, lui piace anche per quello che ha dimostrato, ha realizzato 20 reti in 97 presenze con l'Everton, piace molto per questo suo senso del gol, la concretezza. Poi ce ne sono altri giocatori che la Fiorentina sta valutando. In questo senso ti arrivo per esempio a Icardi, no? Io non penso sia così semplice un'operazione come quella per Icardi, un po' perché comunque non ha 40 anni ma non ne ha nemmeno più 20, quindi diciamo, passami un po' la riflessione. Semmai sarebbe un giocatore da alternare a Pellegrino e quindi partirebbe dal presupposto di fare la panchina. Poi non costerebbe a livello di cartellino in quanto è svincolato, però l'ingaggio comunque è di poco inferiore a quello che attualmente percepisce Ken. Io penso che 3 milioni e mezzo, 4 li chieda Icardi, quindi non è banale questo aspetto. E poi soprattutto tenendo di conto anche Pinamonti, che piace a grosso e può essere una soluzione last minute, la Fiorentina fa passare un concetto, cioè che se va via Ken loro prendono uno maggiore o uguale, che poi anche lì è molto opinabile, perché secondo quali parametri? Cioè l'età, un giocatore che può crescere, quindi un talento, oppure uno che ha già dimostrato, cioè non si capisce. Io sento puzza di bruciato, perché probabilmente anche un modo per mettere fretta a Como o soluzioni estere che vogliono puntare su Ken.
1: Però è una lettura questa assolutamente condivisibile, nel senso che il nome di Beto, che è stato rilanciato ieri da Gianluca Di Marzio, io faccio fatica a trovare detto che nel paragone con i calciatori c'è sempre una clamorosa percentuale di soggettività. Ecco, se il punto di partenza è maggiore o uguale a Ken, ora Beto, giocatore anche iconico, ce lo ricordiamo dominante per certi aspetti ai tempi dell'Udinese. Guardavo ieri sui dati in Premier, è un giocatore che su un centinaio abbondante di partite in cui è stato convocato è partito 40 volte mal contate dal primo minuto. È quasi sempre stato l'attaccante di scorta dell'Everton, non del Liverpool, del Manchester City o del Chelsea. Quindi è un giocatore su cui si può dire tantissimo anche di positivo. Certo, metterlo a confronto con quello che è stato l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, ecco, ognuno si faccia la sua idea.
0: Oh, esatto.
1: Chiaramente, senza centravanti forti è inutile avere il resto della squadra forte, dice un amico che non si firma. Ken vale molto più di 40,
0: ma non per la Fiorentina.
1: Poi,
0: la risposta.
1: E poi, siccome Nicolò Santi, che ringraziamo e salutiamo sempre e comunque, è anche molto appassionato di cifre, c'è questo piccolissimo, piccolissimissimo aspetto che secondo me molti dimenticano e che a volte dobbiamo anche noi avere il dovere di ricordare. Rispetto a Castro, rispetto a certi altri attaccanti che si sono mossi per cifre comunque significative, Ken si porta dietro un ingaggio mastodontico che non può portare la Fiorentina a chiedere una cifra assurda. Poi si può discutere anche lì in modo soggettivo: Castro è stato venduto a 35 e allora Ken vale. Ma Castro non si portava dietro l'ingaggio che ha attualmente Ken, che rappresenta,
0: esatto,
1: uno standard. Quindi è chiaro che se la Fiorentina è intenzionata a vendere Ken, non può a livello di cartellino pensare di ottenere, anche solo banalmente, no, Nico, quella che era la cifra prevista dalla clausola.
0: No, no, ma qui te hai centrato il punto. Su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che dirò di più, poi per carità, qui lo dico e qui lo nego. Se la Fiorentina riesce a trovare una squadra che lo prenda all'estero, probabilmente lo dà anche a meno di 40, non vi dico 20 milioni, ma insomma non è quello il punto, non è quello il problema. Loro si vogliono liberare di un peso, uso anche un termine forte, perché io non lo so che tipo di contratto gli sia stato fatto l'anno scorso, ma come minimo ci sono tante cose che noi non sappiamo. Cioè, la scorsa estate probabilmente ne parlavamo anche col buon Cecca, Nicola Ceccarini,
1: ti salutiamo sempre,
0: ci salutiamo, ci sono alle volte anche dei premi di riconoscimento, cioè non te ne vai perché rifiuti la squadra che è pronta a far valere la clausola, che l'anno scorso era da 52 milioni. Bene, noi per ringraziarti ti adeguiamo il contratto. Potrebbe essere stato anche questo che ha portato la Fiorentina a concordare con i suoi agenti alla fine di agosto un contratto a posteriori discutibile, nel senso che lì per lì uno gli fa l'applauso e dice

0: bravi avete tenuto il capocannoniere della scorsa annata, perché non puoi immaginare che stagione disastrosa sta per verificarsi. Però ad oggi in effetti insomma potrebbe essere stato inserito anche qualche elemento, qualche clausola nel contratto che noi non conosciamo e che porta Paratici, nuovo direttore sportivo che si ritrova a carico tutto questo, cioè, porta a pensare che liberarsi di questo in questo momento di questa cosa, di questo contratto intendo, non di Kenneth di per sé ma proprio del tipo di accordo, non possa che essere benefico per la Fiorentina.
1: Allora, rispondo velocissimamente a un paio di domande extra mercato. Matteo D'Assigna scrive: sei grande Benve, voglio sapere subito la tua sul primo gol del Napoli ieri. Io ti dico la mia, Matteo, se io fossi un compagno di squadra di Vasquez che sente un polpastrello sulla schiena di De Bruyne e fa un triplo salto carpiato, sarei impazzito nel momento in cui Vasquez prova a speculare in quella zona del campo. Per me non è fallo. Poi abbiamo sentito tutti gli esperti dire il gol avrebbe dovuto essere annullato, c'è un contatto. Io ti dico, a livello di senso del gioco, per me è una follia quella che ha fatto Vasquez, però poi a livello regolamentare ci sta anche poterlo annullare. Mentre Filippo dice: ma Niccolò Santi riposa anche? È uno stacanovista.
0: Ma Filippo, io ti ringrazio per la stima.
1: Ricordiamo che però non solo bisogna lavorare tanto, ma anche bene, quindi provate ogni tanto anche a fare complimenti sulla qualità, non solo sulla quantità, perché Nico ne ha a bizzeffe di qualità, quindi non solo Stakhanov ma anche la qualità con 7 A accentate.
0: Sì, esatto, no, io arrossisco insomma di fronte a tanta stima, non pretendo di manifestare qualità nel mio lavoro, però ecco, quantità quella probabilmente sì, quella la rivendico, dai. Però ecco, il periodo di mercato,
1: se non ora, quando?
0: Bravo, esattamente.
1: Poi Manuel invece ce l'ha con noi, ma questa non è una notizia. Quindi la Fiorentina cede il suo centravanti alle condizioni del Como, ma veramente dite queste cose? La Fiorentina mi sembra vi abbia fatto sapere il contrario.
0: Ma la Fiorentina ci fa sapere quello che a lei interessa farci sapere, a quello che a lei fa comodo, come è normale che sia, nel gioco delle parti. Poi a un certo punto uno deve sapere anche avere la lucidità di scremare, no? Di fare la tara rispetto a quanto ti viene detto, perché non senti, non ascolti soltanto una campana, ma ne ascolti diverse. Cioè, in una trattativa non c'è soltanto un club o un procuratore, cioè, ma lo dico in generale perché a volte sono i procuratori che ti mandano totalmente fuori strada, cioè, però ecco, nel mercato funziona così. Pensate semplicemente al fatto che all'inizio di agosto la Fiorentina faceva passare il concetto che Ken sarebbe stato il prossimo attaccante, e adesso invece quello che filtra è che Ken può essere ceduto e che nel caso ne prendi uno più forte. Quindi capite che sono cose, sono contrastanti, sono contraddittorie, ma non perché la Fiorentina è brutta e cattiva, perché è il gioco delle parti, funziona così il mercato.
1: 3487513933, c'è un bellissimo messaggio che mi ha fatto molto molto sorridere e che spero possa avere una parte 2. Vediamo l'atteggiamento domani del tuo amico Grosso, sono proprio curioso visto che lo proteggi così tanto. Vediamo, scrive un amico che non si firma, rivolgendosi a quella che secondo lui sarebbe una protezione nei confronti di Grosso, semplicemente perché continua a permettermi di dire che mentre Giuseppe Commisso viene osannato, mentre Paratici viene osannato, Grosso non solo e non tanto viene ignorato, ma l'ambiente, parte dell'ambiente, ha già deciso che è l'anello debole del meccanismo, dell'ingranaggio Fiorentina, degli ingranaggi Fiorentina. Allora io mi permetto, e lo ribadisco anche oggi, che se i tifosi della Fiorentina mettono lo stesso livello di entusiasmo esposto per dirigenti e proprietà e lo trasformano in pressione nei confronti di un allenatore che è chiamato a tradurre, evidentemente nel giro di ore, non di settimane, tutto quanto è stato fatto in estate, pensando di poter ottenere 20 punti nelle prime 6 giornate, quindi addirittura superando la media dei 3 punti a partita. Cioè, Grosso deve fare questo per poter ricevere un po' di tempo. automaticamente uno diventa amico di Grosso, nemico di quello, protezione non protezione. A me sembra che certi messaggi arrivino da chi non vuole molto bene alla Fiorentina, però ognuno è giusto che porti avanti il proprio tifo come crede, anche nei confronti dei singoli. Iniziare subito a mettere in dubbio le capacità di Grosso, come molti hanno fatto dopo il 4-1 contro il Benevento, a me sembra pericolosissimo. E vorrei ricordare a tutti che è giusto omaggiare chi vi pare, ma poi la somma delle singole parti impiega tempo a tradursi in qualcosa di estremamente positivo, e vale per tutti, nessuno escluso. No. A maggior ragione se sia una squadra, una società, un contesto come la Fiorentina, che non fa solo banalmente l'Europa League da 10 anni, eppure abbiamo già deciso che ora con Grosso deve puntare allo scudetto.
0: Esatto, no, ma poi se posso aggiungere una cosa su Grosso, credo che per quanto possa essere legittimo avere qualche dubbio, magari manifestarlo tra un po' di tempo, cioè aspettando di vedere se in effetti è giusto avere dubbi, c'è un elemento che noi non consideriamo e che rispetto agli altri anni c'è sintonia totale tra l'allenatore e il direttore sportivo. Cioè il DS ha voluto fortemente questo allenatore. Negli altri anni non era così scontata questa cosa. Ora, a parte, è stato manifesto, no, l'anno di Palladino e i continui bombardamenti con Predè, quindi tra allenatore e direttore sportivo, cosa che peraltro succedeva anche in altre piazze, come l'anno scorso Gasperini Massara, ma anche al Milan con la dirigenza e Allegri. Vabbè, insomma, non è scontato, dico, questo filo diretto tra allenatore e direttore sportivo, e secondo me non c'era nemmeno l'anno scorso tutta questa sintonia, perché se l'anno precedente giustamente, no, Predè non accettava certi comportamenti, certe mancanze di rispetto magari di Palladino, allenatore giovane, le accettava un po' meglio da parte di Pioli, non le mancanze di rispetto ma magari quell'atteggiamento di superiorità da special one. Ma comunque questa sintonia secondo me non c'era, quest'anno c'è al 100%, perché Grosso è, come si dice sempre, un uomo di paratici, quindi secondo me questo aspetto dobbiamo considerarlo molto di più e ci può tranquillizzare.
1: Poi in chiusura, prima di salutare Niccolò Santi, in modo tale da potergli anche dire nuovamente grazie a Niccolò Santi, un amico suggerisce: ma se si fa i capelli Anzolà come Ken e gli si manda Anzolà, dite che a Como se ne accorgono? Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Sì. Il contratto di Ken sarà stato firmato di comune accordo non solo dal giocatore, il direttore generale Ferrari l'avrà visto, non può essere solo e sempre colpa di Predè.
0: Questo no, ma infatti quella è un aggravante.
1: Poi c'è una domanda di Mike che però leggo tra poco. L'ultima, visto che abbiamo parlato di Poku, visto che abbiamo parlato di Beto, di Ken, siamo alla vigilia dell'esordio in campionato anche per Fagioli. Continua attorno all'ex centrocampista della Juventus, diciamo, il silenzio a svilupparsi in ottica mercato? Tutto tace?
0: Ma senti, io mi sono informato con la Fiorentina pochi giorni fa, ti direi un paio di giorni fa, perché continuavano le voci di mercato della Premier League. Quello che mi è stato fatto intendere è che Fagioli resta, ma insomma, proprio seguendo la logica di cui parlavo prima, cioè filtrare e diciamo capire quello che ti viene detto, fondamentalmente non ci sono offerte, perché Fagioli invece, da parte del mondo Fagioli, ci fanno sapere che lui se può va via, perché si è accorto di non essere esattamente al centro dei piani di Grosso, come ce ne siamo accorti noi, insomma, gliel'abbiamo chiesto in 3000 modi e ce l'ha fatto capire in altrettanti modi, pur girandoci intorno, no, Grosso. Però il guaio è questo, che per ora non si è fatto avanti nessuno, e non, cioè, tantomeno alle cifre della Fiorentina, visto che la richiesta è di 30 milioni.
1: 14:32, domenica 23 agosto. Grazie a Niccolò Santi.
0: Grazie a te, Benve, buona trasmissione. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie Nicco. Tra l'altro, ragazzi, volevo anche darvi un paio di coordinate per quello che sarà il funzionamento della trasmissione, perché tra un po' di minuti ci fermeremo, avremo modo di riascoltare una bella intervista realizzata da Tutto Mercato Web, nella fattispecie da Niccolò Righi a Radu Dragusin. Dopodiché, qui sapete che anche a livello di logistica noi facciamo il possibile. Il sottoscritto partirà a direzione Viola Park per raggiungere, come ha detto Matteo, che era l'ascoltatore di prima, il mio amico grosso, perché giustamente uno deve dividersi, no? Si comincia subito i buoni e i cattivi, bianco e nero, gli opposti, il giorno e la notte. Ma ci risentiremo prima della conferenza al telefono con Niccolò Righi in studio. Siamo veramente al top. Comunque abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo, quindi rispondo volentieri ai vostri messaggi. Secondo Enrico, Ferrari alla scadenza del suo contratto andrà via. Giampiero dalla Tuscia, grosso ha bisogno di tempo e noi tifosi viola dobbiamo concederlo e avere pazienza. Il che, detto che condivido in pieno il messaggio, Giampiero, il che non vuol dire rimanere muti e silenti di fronte a un risultato negativo a Roma o a una non vittoria col Frosinone, ma da qui a perpetrare un certo tipo di commento e considerazione su Grosso, come molti di voi, va detto, stanno facendo dall'8 giugno, giorno dell'ufficialità di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, secondo me può esserci un ibrido, una via di mezzo, una zona di grigio tra il concedere tempo a prescindere a Grosso e stare lì addirittura dopo un 4-1 di Coppa Italia con la lente di ingrandimento a analizzare tutto col pregiudizio di dire commisso superstar, paratici superstar, Grosso anello debole. A me sembra un errore e un processo alle intenzioni molto pericoloso in un'estate in cui abbiamo già deciso che la Fiorentina lotterà per paralleli mai visti prima nella storia recente della Viola, però fate vobis, come dice anche qualche ascoltatore. In tutti gli ambienti del calcio in Italia lodano quello che ha fatto ora la Fiorentina e qui a Firenze una buona fetta di tifosi è già a criticare l'allenatore, il mercato e tanto altro. Proprio non ci riesce gustarci una cosa che finalmente viene fatta in modo calcisticamente perfetto, ciao dal tranviere Viola. Sai, ora questo, caro tranviere, mi sembra tutto molto davvero soggettivo e molto opinabile. Io, per esempio, ho memoria di tantissimi complimenti, messaggi a favore, non dei singoli, lasciamo da parte Palladino, Italiano, ma messaggi proprio di lode per il percorso della Fiorentina in Conference, quando la Conference la Fiorentina non l'ha mai vinta. Quindi per me è sempre tutto molto relativo. L'unica cosa certa su cui penso si possa essere tutti d'accordo è che il campionato della Fiorentina non è ancora iniziato e molti, secondo me troppi, hanno già deciso e individuato l'anello debole dello schema. Secondo un altro amico, se un allenatore non trova posto a Fagioli è un grosso problema. Quindi al di là del non so se gioco di parole voluto o meno con un grosso problema e quant'altro, quindi secondo l'ascoltatore come dire, Grosso decide autonomamente di non considerare Fagioli o considerarlo meno rispetto al valore societario, oppure addirittura è lui che prende in mano le redini del discorso Fagioli e decide di sua spontanea iniziativa non voglio Fagioli perché tanto ho Ulai e la società si adegua? Cioè, quindi voi pensate che Fagioli, anzi Grosso, abbia scavalcato Paratici? Ma vi lascio con questa convinzione, ma su cui non sono d'accordo. Poi abbiamo Claudio che su Icardi dice se va via Ken può essere una soluzione, anche se non so quello che potrebbe ancora dare. Benve, secondo te dalle convocazioni per Roma capiremo qualcosa della situazione di Ken e Fagioli? Io ragazzi sinceramente sarei molto sorpreso di non vedere entrambi convocati arrivati a questo punto. Cioè, poi è una stortura che riguarda tante squadre, siamo tutti d'accordo, mercato e calcio giocato di pari passo per due giornate. Però se siamo arrivati a questo punto mi viene anche da pensare che allora sì, e ci si baserà tutti sulla professionalità dei singoli, anche su quella dei giocatori in bilico. Vale per la Fiorentina, ma vale anche per le altre squadre che si sono portate certe dinamiche fino ad oggi. Prima di salutarvi e come detto di rimandare l'appuntamento intanto all'intervista che Tutto Mercato Web e Niccolò Righi ha realizzato a Radu Dragusin, vi ricordo ancora una volta l'iniziativa che Radio Firenze Viola sta portando avanti da un po' di giorni, che di fatto guiderà questa settimana fino al 29 agosto, giorno del centenario, sapete, nella giornata di sabato, mi verrebbe da dire in modo letterale, quindi nelle 24 ore viola saremo sempre in diretta, e quindi tra i compiti a casa che vi chiediamo c'è anche quello al 348-7513-933 di mandare un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, mi raccomando, in cui ci raccontate qual è il ricordo più bello che vi lega alla Fiorentina. Sbizzarritevi, andate a scavare nella vostra fantasia, nei vostri ricordi, ognuno secondo la propria generazione, quindi secondo quello che ha potuto vivere, o magari anche attraverso i ricordi di qualche parente, genitori, nonni, zii, amici, che magari vi ha raccontato anche qualcosa di più indietro nel tempo. Però ecco, questo è il modo che avete per partecipare anche a voi alla 24 ore viola che noi di Radio Firenze Viola vi offriremo sabato 29. Sono invece 39 i minuti dopo le 14, ci fermiamo, tra poco come detto l'intervista a Radu Dragusin, poi arriva Niccolò Righi in studio, ma prima della conferenza ci risentiremo ancora, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: 5 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!

0: inizia il campionato, siete pronti per questo inizio di stagione? Come state vivendo appunto questi giorni che precedono l'inizio del campionato?
1: Sì, sicuramente abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
0: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio, di seguire la squadra questa stagione?
1: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
0: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto, di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
1: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come ho detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
0: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati? Come si uniscono queste cose?
1: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
0: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco?
1: Ci siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
0: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina appunto.
1: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
0: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
1: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
0: Okay. E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe. Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
1: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi venire qua.
2: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
1: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
2: desiderio.
1: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
0: C'è stata anche un po' di pressione a livello, insomma, venivi da una società come il Genoa, che il Tottenham ti ha voluto fortemente, ha speso anche un bel po' di soldi per averti con sé. Se c'è stato un po' di pressione all'inizio o se comunque è stato un ambiente che è riuscito a metterti a tuo agio, perché si dice molto anche della Premier League che nelle varie differenze con la Serie A che comunque è un campionato in cui si dà tempo ai calciatori, i tifosi non sono magari pressanti come in Italia, per cui ti chiedo a te.
1: Guarda, io mi sono trovato molto bene là fin dall'inizio. Mi hanno colto molto bene sia i giocatori che lo staff e la dirigenza là, quindi no, come ho detto, tutto per tutto è stata una esperienza positiva che mi ha fatto tanto crescere.
0: Torno un attimo su Paratici, perché tu comunque sei un po' uno dei suoi pupilli, si vuol dire, insomma lo hai seguito dalla Juventus al Tottenham, ora alla Fiorentina. Ti chiedo cosa ha di speciale questo dirigente, perché è riuscito a fare bene praticamente ovunque, ha vinto tantissimo alla Juventus, è riuscito comunque con il suo lavoro al Tottenham. È vero, sono stati 2 anni difficili in campionato, ma c'è stata anche la vittoria in Europa League nel frattempo. È arrivato alla Fiorentina, subito ha rivoluzionato la squadra. Cos'ha di speciale questo?
1: Non lo so, ma sicuramente c'ha l'esperienza di un direttore sportivo, uno dei più importanti del mondo, posso dire, perché sicuramente c'ha diciamo queste relazioni che servono per fare questo lavoro. E poi lui penso che quello che dice lo fa, quindi penso che questo è quella è la roba che gli dà tutto, diciamo,
2: questa forza.
1: Sì, perché come ho detto, lui quello che dice fa e lo fa molto bene.
0: Torni in Italia dopo anche delle esperienze, vabbè, alla Juventus, alla Sampdoria, soprattutto anche alla Salernitana e al Genoa, che penso siano state quelle che poi ti hanno fatto crescere. Che esperienze sono state? E poi ritrovi anche 2 ex compagni come Ranieri, con cui hai condiviso già la difesa contro il Benevento, ma l'avevi già condivisa a Salerno, e poi con Gudmundsson al Genoa.
1: Sì, no, tutte le esperienze che ho fatto, tutti i prestiti che ho fatto fino adesso, poi c'è stato anche il trasferimento al Genoa, mi hanno aiutato tantissimo. Senza di qui sicuramente non ero il difensore che sono oggi, quindi sono grato a tutte le società che mi hanno offerto questa opportunità in quei tempi. E poi certo è bello avere dei ex compagni qua in squadra che mi ha fatto molto piacere rivederli e mi hanno aiutato anche a integrarmi molto più velocemente.
0: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico, qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
1: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è tanta, non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
0: Ora ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po', giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato, secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che vada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
1: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
2: Senti, mi sono venute in mente due cose random, se vuoi rispondere.
1: Dimmi.
2: Se c'è un allenatore a cui ti senti di dire particolarmente grazie, arrivato ad oggi, naturalmente da oggi in poi è un'altra storia, e il compagno di squadra più forte con cui hai giocato finora?
1: Guarda, su allenatore non voglio scegliere uno, perché sinceramente da tutti ho imparato qualcosina, quindi sarebbe brutto per me dire un nome. Poi compagno di squadra penso che non ci sono dubbi, Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi per questo è facile la risposta.
0: E invece c'è alla Fiorentina secondo te un giocatore di cui si parla un po' poco, ma che secondo te è molto sottovalutato e che potrebbe fare una grande stagione?
1: Guarda, come ho detto, siamo tanti ragazzi nuovi, giovani, con tanta energia, quindi penso che durante questo campionato usciranno tanti nuovi, diciamo, nomi che magari non si parla tanto, ma faranno un bel campionato. Non voglio dirti un nome o due, perché sarebbe mancanza di rispetto per gli altri, però io sono fiducioso che questo campionato possiamo fare bene, abbiamo le qualità, però dobbiamo mettere anche l'energia, la corsa, le cose che magari non sono così belle, ma che ci servono in un campionato tosto come la Serie A.
0: Certo. Senti, hai parlato di una leggenda come Cristiano Ronaldo in attacco, ora però trovi alla Fiorentina una leggenda della porta come David De Gea. Immagino che per un difensore avere un portiere di questo tipo alle spalle dia sempre più tranquillità.
1: No, guarda, se parliamo di Davide, parliamo di uno dei migliori portieri della Premier League e del mondo. Quindi sicuramente quando ti giri e lo vedi ti dà un po' di più di tranquillità che di solito. E poi lui, con tutta l'esperienza che ha, possiamo solo ascoltare quello che ci dice, perché
2: consigli?
1: Sì, i suoi consigli sono valgono come loro, diciamo, perché tutta l'esperienza che ha passato, tutti gli anni al top del mondo, quindi ci abbiamo tanto da imparare da lui.
0: Torno un attimo sul tuo percorso anche alla Juventus Next Gen. Alla Fiorentina si parla molto della creazione di una possibile squadra under 23. Ti chiedo se a te effettivamente questo percorso ti è servito, ti ha aiutato anche a confrontarti da molto giovane in un campionato già competitivo come la Serie C, che comunque entri subito tra i professionisti.
1: Per me, secondo me, mi ha aiutato tanto, perché come hai detto fa questa transizione un po' più leggera, un po' più meno grande, perché comunque giochi tra i professionisti, ma in Serie C c'hai partite avversari comunque di livello, che sono passati magari Serie A, Serie B nel passato, quindi penso, perché per me è stato molto molto bene, mi ha aiutato a fare un po' di esperienza prima di fare il salto grande.
0: Ok, e ti faccio l'ultima, poi non so se Nick te ne è
2: casuale l'ultima, però vai.
0: Ti faccio l'ultima: siccome quando Parati ci si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo. Ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra, da un po' dire alla piazza.
1: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
2: L'ultima te la faccio sul campionato, no? Radio Firenze
3: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
4: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
5: Ancora cronaca: un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti, che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
4: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
5: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificati verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
4: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione, Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A, alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
8: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
9: E ben ritrovati e buona domenica, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Riparte come ogni weekend il Viola Weekend con il sottoscritto Niccolò Righi a tenervi compagnia per le prossime tre ore oggi, in diretta dalle 15 fino alle 18. Tanti temi da analizzare in questa giornata di vigilia del ritorno in campo della Fiorentina per quanto riguarda anche il campionato. La Fiorentina chiaramente ha fatto il suo debutto stagionale in Coppa Italia nella vittoria per 4-1 ottenuta al Franchi contro il Benevento, ma già da domani si inizierà a fare più sul serio, con tutto il rispetto parlando, per la formazione campana, perché domani la Fiorentina sarà chiamata subito a un crash test di quelli importanti. Si apre il sipario sul campionato viola e il teatro è quello dei più anche affascinanti, ossia all'Olimpico contro la Roma. Come sempre i protagonisti della trasmissione dovrete essere anche voi, 348 75 13 933, per quanto riguarda i messaggi scritti e le note WhatsApp 055, le note audio chiaramente su WhatsApp 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, si corre anche nel frattempo. Sto vedendo Sky in sovrimpressione nel GP di Olanda con una McLaren prima, vedremo se è quella di Norris o quella di Piastri, però si è partiti proprio in questo momento in Olanda, si corre il Gran Premio. La Ferrari dovrebbe essere quella di Charles Leclerc al terzo posto, anzi al quarto posto, perdono, non al terzo posto. Si è aperta ieri comunque il campionato di Serie A, si è aperto con alle 18:30 con la vittoria abbastanza semplice dell'Inter in casa contro il Monza, 4-1 per la formazione di Christian Kivu, che ha subito mandato un primo messaggio al campionato con anche qualche giocatore che in teoria dovrebbe essere comprimario tra i protagonisti, Andy Diouf sugli scudi ma anche un gran gol di Pio Esposito. Nell'altra partita 1-1 tra Udinese e Como, una partita anche molto divertente quella del Friuli, in cui soprattutto anche nel finale c'è stata prima un'occasione clamorosa dei bianconeri sprecata da Baio e qualche secondo dopo il colpo di testa di Ramon si è stampato sulla traversa al 95esimo. La sera due vittorie in trasferta, il Napoli ha vinto 2-0 a Genoa e già qui prime grandi polemiche. E poi nell'altro campo il Cagliari ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma grazie ad un grandissimo gol di Romano. Si prosegue quest'oggi perché insomma la Serie A è soltanto all'inizio, ore 18:30 Frosinone Juventus, Venezia Lecce, stasera alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Come detto, domani chiuderanno la giornata di Serie A prima al Dallara, Bologna e Lazio, e poi la sera lo sappiamo bene, Roma Fiorentina. Ringrazio anche Sara Mastro Simone per curare la parte tecnica per le prossime tre ore. Come detto, grandi temi oggi sul tavolo. Torna a parlare Fabio Grosso, lo fa per la prima volta alla vigilia di un match di campionato. Chiaramente si parlerà tanto di campo, ma immagino che si parlerà anche tantissimo di mercato. E per parlare, non so se di campo o di mercato, ritroviamo Francesco Benvenuti, che non so ora dov'è in questo momento, a quale latitudine di Firenze si trova. Ciao Benve, ben ritrovato.
10: Eccoci qua, anzi rieccoci a 2 minuti di navigatore dal Viola Park.
9: Bene.
10: Per dire che di questi tempi comunque girare per Firenze è piacevole, anche se ora non voglio aprire il vaso di Pandora, però insomma uno comunque deve zigzagare tra i cantieri della tranvia, quindi un imprevisto può arrivare da un momento all'altro. Se ti stai domandando campo o mercato per quanto riguarda la domanda che ho in testa per Grosso, la risposta è nella tua domanda.
9: Certo, quindi, certo, ma io sono domande pro forma chiaramente queste.
10: Certo.
9: Però insomma
10: penso che ci saranno sicuramente tantissime domande di mercato, e mi viene anche da definire di mercato da un punto di vista proprio anche di gestione, perché poi sul mercato in entrata Grosso sta convivendo con quelle che in gergo anche giornalistico si chiamano porte girevoli da tante settimane. La realtà è che per quanto riguarda invece il mercato in uscita ci sono due situazioni che chiaramente sono di interesse al di là dell'intreccio col mercato, e sono quelle di Pene e Fagioli. Quindi immagino che in questa settimana sia stato fatto anche un certo lavoro preparatorio da un punto di vista mediatico su quelle che saranno, a proposito di risposte pro forma, le risposte di Grosso ha in testa su questi due argomenti particolarmente spinosi.
9: Senti, intanto non so se sei uno di quelli che si recupera il Gran Premio di Formula 1, se vuoi degli spoiler, perché stavo commentando prima il Gran Premio di Formula 1, c'è stato già un colpo di scena alla fine del secondo giro. Non so se si può dire oppure.
10: Se ho capito bene riguardante Max Verstappen.
9: Sì, Max Verstappen a muro, e quindi si è piantato proprio all'imbocco del rettilineo, per cui gara in questo momento bandiera rossa, e quindi tutti dietro,
10: quindi
9: la safety
10: car. Grazie di essere passato a Max Verstappen.
9: Grazie, sì. Grazie a Max Verstappen. No, a parte tutto, Benve, ritorniamo anche sul campo, perché so che è un argomento che tu preferisci, poi ci sarà modo anche di parlare di mercato, ma insomma siamo alla vigilia di una partita comunque sia, già che testerà un po' questa nuova Fiorentina, perché il primo impegno non è dei più semplici all'Olimpico contro la Roma. Ti leggo subito un messaggio di Romolo che ti dice: ciao grande Benve, solo gli allenatori italiani cercano l'equilibrio. Ieri Allegri ha vinto la partita quando ha lasciato perdere l'equilibrio e ha inserito tutta la qualità che aveva in panchina. Spero che Grosso metta dal primo minuto Ulai e Mastantuono. Ecco, mi collego a questo messaggio, perché già ieri arrivavano tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che vorrebbero, forse anche da un punto di vista puramente teorico ha anche senso il discorso, però tutti i giocatori migliori della Fiorentina li vorrebbero in campo. Tu sei un grande fautore dell'equilibrio, batti spesso sul concetto di equilibrio anche in conferenza con Fabio Grosso. Io sinceramente ti dico la verità, Ulai in campo non me lo aspetto insieme a Fagioli, non so come la vedi tu.
10: Io sono perfettamente d'accordo con te, e arrivati a questo punto mi viene anche da dirti questo: non voglio parlare di errori, perché sarebbe ovviamente delittuoso usare un termine del genere, però nel momento in cui la Fiorentina compra Ulai, i nostri ascoltatori lo sanno, a me ha iniziato subito a vibrare l'antenna delle domande, dei dubbi, delle considerazioni sulla possibile consistenza dei due. Io non penso che in questo momento non schierare Ulai e Fagioli insieme sia sinonimo di equilibrio nell'accezione che ha dato il nostro ascoltatore: prudenza, paura, poco coraggio. Io penso che in questo momento Grosso, anche solo se se ci basiamo sull'11 visto con il Benevento, si concede il lusso di schierare in attesa degli esterni comunque due attaccanti veri come Gummus e Ken, una mezzala che può tranquillamente secondo me puntare a arrivare in doppia cifra di reti come Attà, e poi un centrocampo che solo per la presenza di Brescianini diventa automaticamente un centrocampo non di qualità, detto che abbiamo capito che Ndur per l'allenatore e anche per la società è uno dei più in vista. Se basta, tra virgolette, non schierare Fagioli e Olai insieme per additare di tante cose Fabio Grosso, a me sembra che si stia commettendo un errore. Tornando alla partita del Napoli, non mi sembra che nell'undici di ieri del Napoli mancasse la fantasia e la proposta. Alisson Santos, Højlund, Politano mi sembrano due esterni e un attaccante. A centrocampo ha messo Lobotka, McTominay, Anguissa. Voglio dire, che cosa andiamo cercando? In questo caso un allenatore sullo 0-0 mette Vergara, Lang e De Bruyne, così come magari domani sullo 0-0 o sull'1-0 sotto magari Grosso potrebbe mettere Bastantuono, che sinceramente non mi aspetto dal primo minuto, con Gudmundsson e con Ken, se tutto dovesse andare secondo logica. Ma questo non mi sembra, ecco, sinonimo né di coraggio né di mancanza di equilibrio, sinceramente. Soprattutto, e chiudo, Nico, perché poi guardo il calendario, leggo 23 agosto, stiamo già parlando di equilibrio, stiamo già parlando di coraggio. A zero minuti di fatto in archivio per il campionato della Fiorentina, mi sembra un maniavantismo un po' ingiustificato.
9: Sono d'accordo, non te lo aspetti però Mastantuono titolare, hai detto, neanche se magari Attà non dovesse star benissimo e quindi ritorna Gudmundsson sul ruolo di, diciamo, trequartista di sinistra.
10: Me lo aspetto solo in quel caso, ma mi sembra che già nella giornata di ieri siano arrivate notizie che giustamente il giocatore, che sia Attà, che sia Mandragora, chiunque al 100%, non ha alcun senso rischiare, tornando al calendario, il 23 agosto. Quindi in questo momento, prima della conferenza, mi sento di dirti più Attà di Mastantuono e quindi Gudmundsson più sul centro-destra. Poi chiaramente Grosso ci aggiornerà anche sotto questo punto di vista, e se Attà non dovesse essere al 100%, allora a quel punto sì, come si dice in gergo, può mettere la freccia Mastantuono per la maglia titolare.
9: Allora, recupero anche qualche messaggio, perché Matteo intanto dice: ieri Allegri ha vinto la partita quando non gli hanno annullato il primo gol, che era irregolare. So che questo tema ti è anche caro, hai già risposto un pochino prima quando eri in diretta, insomma, per cui non so se vuoi ribadire.
10: Siamo tornati, cioè il senso è veramente siamo tornati proprio nel gergo anche social, no? Cioè, siamo ripartiti come se nulla fosse successo, sono bastate 4 partite in archivio e già siamo ripartiti con gli arbitri, con l'annullato, il VAR. Del resto siamo tornati, vuol dire anche che il pacchetto delle polemiche arbitrali, ecco.
9: Guarda, subito arriva Francesco a ruota libera, un tuo omonimo, che ti dice, che dice insomma, magari se domani a Grosso gli danno un gol irregolare come è successo ad Allegri, ci sta che la raddrizzi anche lui. Poi c'è Simone che dice: non capisco Ulai in panchina. E poi c'è Tigerman che mi chiede di infamarti perché usi il navigatore per andare al Viola Park. Effettivamente anche io sono sincero, sono un po' d'accordo con Tigerman, quando io ho sentito il navigatore segna 2 minuti, ho detto: ma perché usa il navigatore per andare da via Panciatichi al Viola Park? Va bene che tu non sei proprio un cittadino fiorentino, ma ormai insomma.
10: E invece ti sbagli, vedi, qui dimostrate sia tu che Tiger nella vostra inesperienza al volante, perché il navigatore va usato sempre quando uno non vuole poi mandare messaggi ai colleghi dicendo: ops, sono in coda, ops, c'è stato un rallentamento. Invece il navigatore anticipa tutto questo e onde evitare qualunque tipo di imprevisto, coda, eccetera eccetera eccetera, io mi affido al navigatore anche per fare le strade vicino a casa mia. Quindi questo non vi seguo assolutamente, anzi mi sembra una filosofia di guidatori inesperti. Senti che attacco frontale,
9: questo attacco frontalissimo al sottoscritto e a Tigerman. Ritorno sulla conferenza. Io credo che si parlerà molto di mercato, seguendo anche un po', in questi giorni ho seguito quella di Amorim, ho seguito quella di Gasperini, insomma i temi sono soprattutto legati al mercato, però spero che si possa parlare anche un po' di campo. Il campo, poi ti saluto anche Benve, perché poi immagino dovrai entrare in sala stampa. La prima partita ci ha detto che la Fiorentina ha vinto 4-1, quindi dal punto di vista del mero risultato siamo tutti contenti. Questa domanda l'ho fatta anche a Dragusi, nella faccia anche a te. I dati però ci dicono che spesso la Fiorentina ha subito anche l'offensiva del Benevento. Il Benevento ha tenuto più palla, ha anche calciato un po' di più in generale della Fiorentina. È vero anche che la partita si era messa bene fin da subito e quindi Viola hanno potuto anche alzare un po' il pedale dall'acceleratore. Però ecco, pensi che possa essere questa una caratteristica anche di Grosso? Cioè non vedremo mai la Fiorentina comunque dominare le partite dal punto di vista del gioco, un po' come succedeva quando in panchina c'era, che ne so, Vincenzo Italiano, fu per dire. Ma oppure pensi che sia anche un po' il frutto di calcio d'agosto, la prima partita che ti devi togliere un po' di scorie, devi un po' prendere confidenza con i compagni, eccetera eccetera?
10: Guarda, un mix delle due cose, penso. Io non mi aspetto sinceramente una rivoluzione rispetto a quello che abbiamo visto con il Sassuolo di Grosso, per farla molto semplice. Ovviamente c'è più qualità, ovviamente c'è più palleggio, ovviamente c'è un centrocampo che ha altre caratteristiche, però mi sembra che se uno confonde il gioco con l'identità, allora può andare un po' fuori strada. A me sembra che vedremo un gioco simile, ma un'identità diversa, perché è una squadra che vive su altri obiettivi e di altri orizzonti rispetto al Sassuolo. Però è ovvio che, penso che continueremo a vedere una squadra che cercherà di costruire la sua identità su un calcio verticale, su un calcio di una proposta diversa rispetto a chi si aspetta squadra dominante da un punto di vista del gioco. Non vedremo il Como, ecco, se vuoi un riferimento preciso. E questo so che è un altro argomento molto divisivo, perché anche a Firenze ormai ci siamo... abbiamo deciso che esiste un solo modo di giocare a calcio e che quel singolo modo è sinonimo di bel gioco. Tutto il resto non va bene. E sai che su questo non sono molto d'accordo, ma ci sarà sempre trasmissioni per continuare questo confronto.
9: Tra l'altro, per corroborare la tua tesi, non saremo probabilmente il Como, ma Fabregas, che mi sembra tutto men che un allenatore anche un po'... poco sicuro di sé, insomma, un allenatore che si piace, che sa di essere bravo e non fa niente per nasconderlo. Non mi sembra che abbia espresso grandi complimenti l'anno scorso per i colleghi, anzi con molti di essi si è spesso becchettato, con Allegri ma non solo. Uno dei pochi allenatori a cui ha fatto soltanto complimenti è stato proprio Fabio Grosso, per una partita incredibile che il Sassuolo fece, la gara di ritorno al Mapei contro il Como, per cui insomma penso sia un attestato di stima da non sottovalutare.
10: E anche mi viene da dire di apertura mentale, nel senso accettare l'idea che con gli stessi ingredienti, cioè giocatori di calcio, si può anche serenamente produrre piatti diversi, ottenendo comunque un risultato piacevole. Poi in tutto questo mi sembra

diciamo, il primo break per essere puntualissimi a partire dalle 15.30 ad ascoltare le parole di Fabio Grosso. Recupero qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 348 75 13 933. Io vi sollecito sempre a scriverci, a dirci anche cosa ne pensate di questo inizio di campionato, perché ieri insomma sono arrivate, si è iniziato a far sul serio, sono state giocate le prime partite. Devo dire che appunto la Udinese Como è stata anche una partita molto divertente, le altre un po' meno, soprattutto quelle della sera, però insomma siamo contenti che si è tornati un po' a giocare al calcio giocato, perché il mercato è bello, perché ci fa scrollare, che ci tiene un po' in hype, che ci fa pensare, che ci fa fare tutte le nostre, i nostri castelli della squadra che vorremmo costruire, però poi quando si comincia a giocare, insomma, a me personalmente dà più soddisfazione. Ditemi anche cosa ne pensate voi. Intanto leggo il messaggio di Romolo che dice: ciao Nicolò, solo per chiarire il mio messaggio precedente, io non ho chiesto Fagioli e Ulai insieme, ma Ulai e Mastantuono dal primo minuto non è la stessa cosa, hai ragione Romolo, ma infatti ho precisato che erano arrivati anche dei messaggi ieri che chiedevano, ho usato il tuo messaggio come gancio per chiedere a Francesco cosa ne pensasse della possibilità di vedere Fagioli e Ulai, perché ci sono tanti tifosi e ascoltatori che giustamente sono curiosi di vedere Fagioli e Ulai. Non ne che fra questi ci sono anche io, perché a me la qualità mi piace vederla in campo, se la Fiorentina ha a disposizione della qualità mi piacerebbe venisse messa in campo, però allo stesso tempo sappiamo che Fabio Grosso ha uno stile diverso, ha uno stile di gioco diverso, ce lo dice il suo passato. Per carità, è un allenatore molto giovane che può anche smussare degli angoli del suo stile di gioco, delle sue idee eccetera. Però ecco, non mi aspetto che questo sia alla prima partita, nella occasione per ora più grossa che ha nella sua carriera. Io immagino che se tutti noi fossimo nel posto di lavoro dei sogni e avessi il primo giorno di lavoro, ci andiamo con le certezze, non è che sperimentiamo il primo giorno. E secondo me Grosso, magari, chissà, forse arriveremo al punto di vedere insieme Fagioli e Ulai. Non mi sento di dire che possa essere già domani, poi son lieto di essere smentito, perché poi l'allenatore è lui, per cui le scelte chiaramente le fa lui. Anna ci scrive: il signor Paratici perde uso ragione Icardi per Ken, fate sondaggio per piacere. Non ho capito Anna il messaggio, credo che mi stia chiedendo se Paratici ha perso la ragione a mandare via Ken per prendere Icardi. Fate sondaggio per piacere, io ve lo faccio allora il sondaggio che ci chiede Anna. Lo cambiereste se la Fiorentina dovesse cedere Moise Kean? Prendereste un profilo come Mauro Icardi, che secondo me è un giocatore che i suoi gol li fa sempre, Mauro Icardi. Io ho sentito che Icardi per fare la panchina, ma io non so come Icardi possa venire alla Fiorentina per fare la panchina. Giocatore che ha avuto un buon minutaggio già l'anno scorso al Galatasaray, che in un'annata che tutti considerano abbastanza sottotono, quella dell'argentino con il club turco, comunque i suoi gol li ha sempre fatti, è un giocatore che continuerà a farli, non è neanche così vecchio, perché stiamo parlando di un classe 93, per cui è un giocatore che ha fatto 33 anni, l'anno scorso 14 gol in campionato più uno in Coppa di Turchia, insomma 15 gol li ha fatti l'anno scorso Icardi, ed è riconosciuta come una delle annate peggiori, perché poi c'è stato l'infortunio negli anni precedenti, però poi nel 2023-2024 26 gol, se si va al 2022-23 ne ha fatti 23, per cui insomma è un giocatore che sa come si segna, e non stiamo qui di certo non dobbiamo certo dirvi chi è o chi non è Mauro Icardi, insomma l'abbiamo visto a lungo nel nostro campionato. Gabriele ci suggerisce, sempre per quanto riguarda la punta, due nomi: Aslani dell'Hoffenheim e Tre Soldi del Bruges, a centrocampo Bentancur. Aslani e Tre Soldi, profili molto molto interessanti, soprattutto Tre Soldi, sono giocatori che comunque vai secondo me a pagare molto di più di quei 25-30 milioni che la Fiorentina sembra in questo momento disposta a spendere. Non lo so poi, Tre Soldi mi sembra che ci vogliano almeno un 40 milioni, non lo so se poi il

0: Rouge, che ha già iniziato la sua stagione, possa cederlo a molto meno. Il gatto ci dice: chi vuoi dominare il gioco con Grosso, con questa squadra Vincenzo Italiano avrebbe dato spettacolo. Io allo stadio mi diverto se vedo giocare bene a calcio. Ma non lo so, io sono d'accordo con te da una parte, gatto, non mi fraintendere, però poi se alla Fiorentina alla fine dovesse arrivare nelle posizioni di alta classifica e tornare a fare l'Europa League o la Champions League con il calcio magari non più spettacolare del mondo ma bello solido, non lo so se poi non ci divertiremmo allo stesso modo. Avanti con i messaggi. Paolo: discussione su gioco, formule, tattiche è inutile, se si vince se è giocato bene, punto e a capo. Questo è il messaggio di Paolo da Milano. Roberto ci scrive: tutti gli allenatori vogliono due giocatori per ruolo dello stesso livello e poi ci lamentiamo, in fondo ci sono cinque cambi, in questo deve essere bravo l'allenatore. È anche vero che quest'anno però, Roberto, non ci saranno le coppe, per cui la Fiorentina dovrà giocare 38 partite più si spera il più possibile di Coppa Italia, però insomma ci sono anche delle riflessioni da fare da questo punto di vista. Non puoi neanche prendere un giocatore per fargli fare 5 presenze in fondo all'anno. Leggo gli ultimi e poi andiamo in pausa. Gabriele ci scrive: per il sondaggio prenderei Icardi e metterei soldi su Panicelli aspettando recuperi, i miei preferiti sono quelli sopra. Panicelli, bel nome, in questo momento è alle prese con un grave infortunio, se non sbaglio al crociato. Ilenia: Grosso è uno stile di gioco alla Palladino, non è un italiano. Vanna ci dice: sapete di un interesse per Emega, è uno di quei giocatori di cui si è parlato e che potrebbero fare il caso della Fiorentina se partisse Moise Kean. Qualche istante di pausa e poi torniamo per la conferenza stampa di Fabio Grosso. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito a tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
2: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!

0: 15:28, andiamo subito al Viola Park perché c'è la conferenza stampa di Fabio Grosso.
1: Possiamo iniziare con la conferenza del mister. Partiamo subito. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Le chiedo subito se ci può fare un punto su acciaccati, infortunati, se invece ha recuperato tutti. E però le chiedo anche di Moise Kean, non dal punto di vista fisico ma mentale, insomma è uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento sul mercato, quindi come lo vede, come sta e se ce lo aspettiamo sicuro titolare. Grazie.
3: Ma stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, e quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Kean sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello.
4: Ciullini, Ansa Tutto Sport.
5: Sì, buonasera.
4: Buonasera.
5: Volevo chiederle al volo due cose. La prima è che attorno alla Fiorentina c'è tanta curiosità e quindi pronti via, domani si comincia. Qual è la cosa, l'aspetto che la incuriosisce di più in questa chiaramente gara del debutto, in queste prime gare della stagione, al di là della Coppa Italia, e se è una Fiorentina che ritiene ancora incompleta, visto che ancora non è arrivato nessuno rispetto alla partita con il Benevento, e quanto manca per essere completa? Grazie.
3: Ma andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere. Questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera. E noi siamo sulla strada per provarci, ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo.
4: Gensini, Corriere dello Sport.
6: Eccomi qua.
3: Ciao,
6: buon pomeriggio, ciao. Ti volevo chiedere una cosa. Ci può essere ancora l'emozione della prima volta, di un debutto per chi è, come te, ha segnato il rigore decisivo in una finale mondiale? Ci può essere ancora spazio per un'emozione del genere, visto che insomma quell'emozione lì è stata la più grande che credo un calciatore possa provare, e se invece la senti questa emozione? Grazie.
3: Ma quando non mi vedrete, ovviamente vorrei dire che non la sento, perché per me è sempre una sfida continua, è sempre provare a mettersi in discussione per cercare di migliorare. Ormai sono tanti anni che sono all'interno di questo giochino, di questo sport magnifico che era la mia passione, è diventata la professione, però le radici rimangono quelle di una grandissima passione per quello che faccio. Ci metto dentro tanta energia, tanta voglia, tanto entusiasmo, provo a metterci le competenze insieme al mio grande gruppo di lavoro che ha anche grandi qualità, per cercare di tirare fuori quelle che sono le potenzialità dei ragazzi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo intrapreso una linea che poi ci si vuole ogni tanto deviare, però è una linea in cui abbiamo provato a investire su dei ragazzi che possono potenzialmente diventare molto più forti di quando li abbiamo presi, e quindi questa è una sfida bella, una sfida grande, e l'intenzione ovviamente è quella di riuscirci, mettendo dentro il contenitore comune quelle che sono tutte le nostre capacità. Quindi le emozioni ci sono sempre, mi accompagneranno sempre, e sono contento che ci sono, perché altrimenti vuol dire che sarebbe qualcosa che non va. Le richiedo tanto anche ai ragazzi, sia quelli che hanno giocato tanto che quelli che hanno giocato poco. Sentire il farfallino nello stomaco prima delle sfide, per preparare le sfide, è il motore determinante che poi spinge a tirare fuori le tue qualità. Su questo ne sono convinto, e quindi è un cavallo di battaglia che uso tanto.
4: Sardelli, Repubblica.
7: Ciao mister.
3: Buongiorno.
7: C'è un giocatore che è arrivato lo scorso gennaio a Roma, ha cambiato il campionato italiano, non soltanto la Roma, che è Malen. Volevo capire se avete pensato a qualcosa in particolare, e in generale nel suo calcio, se i due centrali difensivi devono essere un destro o un mancino, oppure possono giocare anche due giocatori allo stesso piede. Faccio un esempio: Dragosin e Pongracic possono giocare insieme.
3: Sì, no, non ho preclusioni, ovviamente poi mi piace metterli nelle posizioni che prediligono, però Marin ha giocato tantissime volte anche nel centro-sinistra con la sua nazionale all'interno di questa squadra, quindi potrà essere sicuramente anche questa un'opportunità. Abbiamo quattro difensori centrali con caratteristiche diverse, con esperienze diverse, con percorsi diversi, e quindi la bravura anche qua è cercare di trovare sempre il modo giusto per far esprimere le qualità dei ragazzi che vanno in campo, provando ad aumentare le qualità di quelle che non ci vanno, perché poi presto ne avremo bisogno. Come ho detto a loro, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori della rosa, e quindi io faccio affidamento su tutti i giocatori. Poi ovviamente la domenica, una domenica, si devono fare delle scelte, però alla distanza scopriranno che per me è importante tenere aggrappati tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi saranno utili all'interno di questo percorso. E l'avversario, sì, gli avversari sono bravi, lo sappiamo, hanno fatto un campionato strepitoso, hanno un allenatore molto molto bravo, hanno un'identità molto chiara e la conoscono da un po' più di tempo, quindi ci sono tante caratteristiche che rendono sicuramente questa una sfida difficile. Però come detto anche ragazzi, le cose difficili poi se ti ci butti dentro e provi a starci dentro quando è veramente difficile, poi delle volte possono anche diventare ancora più belle di quelle che all'apparenza possono sembrare semplici. Quindi sappiamo tante insidie che questa partita ci riserva, però sappiamo anche che abbiamo le caratteristiche per, se le mettiamo tutte in campo, provare a fare una grande partita.
4: Meini, Rai Sport.
2: Per riprendere subito le sue parole che ha detto adesso sulla Roma, è una partita dal grande fascino sempre, no? Per tutte le squadre che la incontrano, in particolar modo per la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina che domani purtroppo non potranno esserci, perché c'è una generazione che considera l'acerrima nemica della Fiorentina la Juventus, ma c'è anche una generazione che considera acerrima nemica della Fiorentina la Roma. Questo per dire e per chiederle se all'interno dello spogliatoio si percepisce anche quanto, al di là dell'esordio, al di là del fascino che è sempre una sfida contro la Roma, quanto è davvero importante fare una bella figura contro un avversario come è la Roma. E la seconda domanda che volevo farle è: in tanti hanno parlato della sua Fiorentina, ovviamente in molti a oggi che ancora non è cominciato il campionato, in modo positivo. E chiederei a lei però di descrivere la sua squadra, quali caratteristiche le piacerebbe che uscissero fuori dalla sua squadra.
3: Concentrandomi sulla seconda, mi sono perso la prima, che ora mi ricordo, perfetto, sì, lo sappiamo. Noi, uno dei nostri obiettivi è quello di cavalcare questo entusiasmo bellissimo che si sta creando. Siamo consapevoli che c'è tanto entusiasmo, che c'è tantissima passione, quindi questa per noi è una responsabilità, ma è una bella responsabilità e vogliamo riuscire a mantenerla così, sapendo che non sempre sarà facile, però l'obiettivo nostro è quello di rendere orgogliosa la gente che ci supporta, che ci tifa, che fa tanti sacrifici per starci dietro, e quello è uno dei nostri obiettivi, quindi ne teniamo sempre molto conto quando ci andiamo a preparare, perché ovviamente questo è uno sport che raccoglie tantissime persone, tantissimi appassionati, quindi sentire questa responsabilità addosso sicuramente è un valore aggiunto, secondo me, che non diventi poi un peso sicuramente, però riconoscersela sicuramente può essere qualcosa di importante. E la seconda, sì, vogliamo provare a costruire quello che ci siamo detti, una Fiorentina che abbia energia, che abbia intensità, che abbia qualità, che sappia riconoscere le partite e sappia utilizzare le proprie qualità all'interno delle partite, perché poi sono tante partite dentro una partita, la gara, l'avversario, il momento ti costringono a fare delle cose in alcune fasi della gara, ti costringono a farne delle altre in altre fasi della gara, e quindi lavoriamo tanto anche sul dare delle informazioni, provare, come dico io a loro, provare ad aumentare il bagaglio della nostra valigia e poi essere bravi a saperlo organizzare per riconoscere quello che serve all'interno del campo. Per ora siamo in tante zone, ovviamente siamo sistemati sia con anche nelle accoppiate dei ruoli, nel reparto offensivo ovviamente siamo alla ricerca di qualche interprete che possa implementare quelle che sono le nostre caratteristiche all'interno della squadra, per poi fare gare piene, costruirci e prepararci a diventare una squadra che, come abbiamo detto all'inizio, possa nel tempo avere una grande continuità e provare a entusiasmare quelli che sono i nostri tantissimi tifosi.
4: Mazzanti, Sport Italia, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa perché non abbiamo tanto tempo, quindi...
8: Ciao mister, buon pomeriggio. Abbiamo parlato già della partita a livello tecnico. Chiedo, ecco, per quanto riguarda invece l'approccio, l'ha detto anche lei, è una creatura nuova questa Fiorentina, come prima partita, come primo approccio andare a giocare in uno stadio come l'Olimpico, anche a livello emotivo, come l'ha preparata e come si prepara un approccio del genere al campionato?
3: Beh, all'interno del gruppo tante cose ovviamente tanti interpreti le conoscono, quindi comunque diventano anche un vantaggio perché sappiamo dove andiamo, poi ce ne sono diversi altri che ci hanno raggiunto e che scopriranno nel tempo quello che troveranno nelle varie partite, e poi quelle accumulandosi, no, le puoi andare a chiamare come sono le esperienze, quindi il tempo ti dà l'esperienza di capire quello che è successo e di utilizzarlo come un vantaggio. Siamo questo mix, questa è una cosa che noi siamo consapevoli, ecco perché quando raccontiamo quello che vogliamo fare, comunque ogni tanto ripetiamo delle paroline che sono poi determinanti. La sfida è una sfida difficile, l'avversario è un avversario forte, però noi ci siamo preparati per cercare di fare il nostro meglio e secondo me abbiamo le qualità per riuscirci. Poi ovviamente la bravura è dare continuità a fare le cose per bene, perché poi quando tu abbassi il tuo livello l'avversario sicuramente sarà in grado di alzare quello suo, quindi avere questa grande continuità in una partita in cui ci sono tante difficoltà sicuramente è una caratteristica importantissima.
4: Mazzoni, Lady Radio.
9: Sì mister, buongiorno, torno, faccio parte del cattivo e torno su Ken, no? Nel senso che lei ha detto sarà della partita, la sfruttiamo per capire un po' il ragazzo in questi giorni, perché noi da quello che vediamo, nelle immagini vediamo un giocatore intanto fisicamente pronto, che insomma dopo tanto tempo non è poco. B, comunque all'interno del gruppo stracalato, indipendentemente da quelle che sono le voci di mercato intorno a lui, quindi se ce lo conferma direttamente anche lei. Poi sulla formazione, se dobbiamo aspettarci un qualcosa simil Benevento, cioè ricalcando chi è stato con lei dal primo giorno, se è l'occasione giusta per vedere qualche nuovo. Grazie.
3: Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione, perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra. Perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara, però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
4: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Sì, mister, salve, ben trovato. È un periodo di griglie questo, nel senso che adesso tutti si divertono a fare le proprie griglie di partenza, e guardando un po' a giro, anche sulla base dei più esperti di calcio, la Fiorentina più o meno è piazzata tra il 6° e il 7° posto. Allora le chiedo se condivide più o meno, per quello che è il potenziale di questa squadra in rapporto alle altre, questa collocazione, e se la forza di questa squadra la si misurerà nella prima parte di questo campionato, perché guardavo il vostro calendario, voi nelle prime 11 giornate affrontate 6 delle 7 squadre che lo scorso anno si sono qualificate all'Europa, tranne il Milan che l'affrontate tardi, però avete subito tante big nei primi mesi. Ecco, la forza, la realtà di questa squadra la si capirà nei primi mesi di campionato. Grazie.
3: Lo scenario è molto chiaro, le idee sono chiare dall'inizio e lavoriamo sulla base di quelle idee. Poi il giochino, come vi ho detto già, lo conosciamo tutti quanti, ci si diverte a costruire, a creare aspettative per qualche squadra, a levarne altre e per altre, però noi abbiamo molto chiaro quello che abbiamo deciso di fare e come abbiamo deciso di farlo, e sappiamo che è una cosa che richiede tanta fatica, richiede un po' di tempo, richiede tanto lavoro, però siamo convinti che quello che ci siamo detti, e che non è che dovremmo ripetere tutte le volte, perché comunque io so quello che ci siamo detti, quello che ho detto, quello che ha detto la società, è quello che pensiamo ed è quello che stiamo facendo e stiamo cercando di fare ed è quello che proveremo ad ottenere. Quindi sono anche convinto che non esistono scorciatoie per costruire qualcosa di bello e qualcosa di importante, quindi tutto molto chiaro. Poi quello che succede intorno ovviamente so che fa parte del gioco, però noi abbiamo i piedi molto saldi a terra, le conosciamo le difficoltà e le insidie che ci saranno e che incontreremo, però siamo pronti ad affrontarle perché abbiamo chiaro l'idea di dove vogliamo andare e di come soprattutto ci vogliamo andare.
4: Ultime due, benvenuti, Corriere Fiorentino e poi Pellicciari.
11: Buon pomeriggio. Torno un attimo sulla partita per chiederle questo. Lei prima giustamente sottolineava come all'interno di una prima giornata che solitamente è un'insidia un po' per tutti, la Fiorentina oggi si ritrova ad affrontare una squadra che ha continuità in panchina, perché è il secondo anno di Gasperini e ha dato anche grande continuità da un punto di vista della rosa. La Fiorentina è un cantiere in costruzione, ha bisogno di tempo, e però le chiedo, nella preparazione alla partita, che tipo di percorso serve per gestire la trasformazione che è in atto da gruppo a squadra, e però anche con la pressione che arriva inevitabilmente dal risultato? Perché mi sembra che tutto sia su un equilibrio anche molto difficile in un certo senso da gestire quando si sta costruendo qualcosa di così nuovo. Grazie.
3: Sì, infatti quando si avvicina alla partita si cancella il prima e quello che hai in mente per fare dopo, e si pensa a quello che vuoi fare nel presente. E io ti ripeto, sono convinto che abbiamo le qualità per poter stare dentro questa partita contro un avversario molto forte e per saper resistere alle loro doti e provare a far emergere le nostre. Quindi siamo molto focalizzati su questa gara che, ripeto, mostra tante difficoltà, però secondo me abbiamo le qualità per provare a resistere alle loro difficoltà e a tirare fuori le nostre qualità. Poi ovviamente quando mi fate domande diverse svario e guardo un po' oltre o un po' prima quello che si è detto, però il focus è molto chiaro: la gara di domani, difficile, ricca di insidie, in cui vogliamo fare gara piena, vogliamo riempirla a livello mentale, a livello tecnico sarà fondamentale fare le scelte giuste, e a livello fisico, perché è una squadra che ti impegnerà sicuramente tantissimo anche sotto il punto di vista fisico.
4: Pellicciari, RTV 38, ultima.
12: Sì, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda di carattere un po' tecnico, cioè risposto sul generale, ma anche per capire come cambia l'approccio della Fiorentina e il suo approccio alle partite, perché l'anno scorso, se non sbaglio, il suo Sassuolo era uno degli ultimi club di Serie A per cross in area. La prima partita della Fiorentina ufficiale, Benevento, 3 gol su 4 arrivano da cross trasformati da Ken, Dur. E quindi la domanda è cambiata un po' la sua visione in relazione alle qualità dei suoi giocatori, perché la Fiorentina sugli esterni bassi ha tanta qualità. È arrivato Jimenez, c'è João Mario che ha dimostrato subito, pronti via, di avere quelle qualità. Valdepeñas dall'altra parte, proprio anche in assenza magari di esterni di fascia che occupano quella zona di campo, c'è posto per i terzini per andare, può essere una chiave. Grazie.
3: Sì, è una delle situazioni, comunque, come parlavamo prima, no, del bagaglio dei ragazzi, provarlo a implementare, provarlo ad aprire, per poi essere bravi a riconoscere le caratteristiche. Abbiamo preso un attaccante che è molto bravo quando comunque arrivano i cross, quindi dovremmo essere bravi a riconoscere quando è il momento di mettere il cross, oppure riconoscere quando è il momento di provare a entrare con delle combinazioni, sapere quando è il momento di resistere alle doti dell'avversario per ripartire in contropiede. Tante situazioni dentro una gara, e la bravura di conoscere quelle che sono le contromisure per queste situazioni e la bravura di riuscire a fare insieme nel momento giusto. Quindi questo è il fatto, quando ci raccontiamo che diventare squadra, avere un'identità, creare una mentalità, queste sono tutte cose che ovviamente le fai conoscendoti, scoprendoti, capendo quelle che possono essere le tue doti, quelli che possono essere i tuoi difetti, e cercando all'interno della squadra di mascherare le situazioni meno positive, provando a esaltare quelle positive. Quindi sicuramente sarà un'arma per noi quella di mettere questa palla dentro, quando avremo dei giocatori in grado di andare ad attaccare i cross, quando avremo altri tipi di caratteristiche proveremo a sfruttare altri tipi di armi, però è sempre parte di un discorso più generale, che è quello di conoscere quello che si fa e riconoscerlo nei momenti giusti e insieme all'interno della gara.
4: Grazie
3: a tutti. Ci vediamo domani.
0: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della trasferta che vedrà i viola protagonisti domani sera all'Olimpico contro la Roma alle 20:45. Un Fabio Grosso che sul mercato non si è sbottonato più di tanto, ma che ha annunciato la presenza di Moise Kean. Ha detto che il centravanti viola sta bene sia fisicamente, mentalmente, che è pronto per la trasferta di Roma. Io non che ci aspettassimo altro, sinceramente, ecco, non avevo molti dubbi sul fatto che Kean potesse partire dal primo minuto, e quindi da questo punto di vista Grosso ci ha dato un ulteriore assist, come ce ne ha dati altri, per rispondere un po' anche alla domanda che ci è già arrivata da Gabriele al 348 751 3933. Sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano? Anche io l'ho percepita così, Gabriele. Guarda, mi ero segnato proprio in un foglio, mi stavo segnando un po' i punti chiave dei passaggi di Grosso in conferenza stampa, mi ero segnato anche io quando parla di quattro giocatori offensivi per tre posti e sul fatto che non consideri Attà come uno di questi giocatori offensivi. Secondo me sta facendo di necessità virtù, però ecco, poi ci torniamo, anche perché tra pochi istanti andremo al Viola Park dal nostro Andrea Giannattasio, che era lì a seguire la conferenza e che magari ha avuto modo anche di captare un po' off records, come dicono quelli bravi, qualche notizia in più, qualche sensazione in più, qualche idea in più. Voi scriveteci, mi raccomando, al 348 751 3933, cosa ne pensate delle prime parole del tecnico della Fiorentina per quanto riguarda la vigilia di una gara di campionato. Ripeto, non è che Fabio Grosso si sia sbilanciato troppo, come è normale anche che sia, lo ha detto chiaramente, quando avrà qualcosa di più da dire, da poter dire, sarà anche più chiaro. Per ora si limita un po' a tenerci sulle spine. Mi segnala la ottima Sara che abbiamo anche un audio, per cui dai, ascoltiamocelo prima di andare in pausa.
13: Buongiorno Nicolò, chiedo a te, ne approfitto perché scrivi anche su tutto il mercato web. Allora, vicenda Ken, dicono che praticamente sia cosa fatta, aspettino solo di annunciarlo. Il sostituto non lo stanno scegliendo, lo hanno già in mano, c'è solo da capire da parte nostra in generale di chi si tratta, e sicuramente penso che risulterà anche a te, non è Pinamonti, cioè proprio escluso al 100% che non è Pinamonti. Si tratta di capire quale sarà questo attaccante, che secondo me è un attaccante estero. Non so se a voi risulta qualcosa a riguardo.
0: Guarda Alessandro, quello che ti posso dire io è che sulla vicenda Ken in realtà io sinceramente sono molto cauto, come mi insegna il direttore Niccolò Ceccarini, perché se fino a una settimana fa avevo la convinzione che Ken alla fine se ne sarebbe andato, io oggi sinceramente non mi precludo nessuno scenario, perché secondo me non è anche... cioè, perché il Como ancora non ha formulato questa seconda offerta? Allo stesso tempo mi chiedo, cioè, se da una parte posso essere anche d'accordo, però allo stesso tempo mi chiedo perché ancora il Como non ha formulato una seconda offerta, che diciamo tutti potrebbe essere quella decisiva, però poi questa offerta decisiva non arriva. Io mi riservo ancora qualche dubbio da questo punto di vista, ma non perché voglio fare il misterioso, ma perché davvero secondo me in questo momento ogni scenario è possibile. Per quanto riguarda la tua domanda su Pinamonti, io mi sento di escludertelo al 99%. Al 100% lo sappiamo, non tutto può succedere nella vita, figuriamoci nel mercato. Però ecco, da quello che ho capito è che Pinamonti è bello indirizzato verso Roma, non sponda giallorossa ma sponda biancoceleste. Vedremo se poi, sappiamo che ci sono tantissimi problemi che ha in questo momento la Lazio a livello di mercato, la trattativa magari potrebbe anche saltare, non è escluso, lo abbiamo visto che la Lazio ha portato avanti tante trattative che poi sono saltate sul più bello, quindi è per quello che ti dico un 99%, però ad oggi il suo futuro lo vedo più verso Roma che verso Firenze. Staremo a vedere. Ci prendiamo il secondo break della giornata e poi ritorneremo al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio. A tra poco.
14: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In apertura parliamo del caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo. Il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
15: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, e la replica di Sea-Watch.
16: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe lavorare il 13° pacchetto a settembre. La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brase, una cinquantina di munizioni e quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti. Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber. 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. E con questo è tutto, a più tardi.
14: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
18: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
0: Ore 16 sul cronometro, continua la diretta di Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Avete sentito nella pausa pubblicitaria il ricordo del sottoscritto per i 100 anni della Fiorentina. Vi ricordiamo che noi faremo una diretta speciale che saremo tutto il giorno letteralmente in diretta per 24 ore, appunto per festeggiare il compleanno della Fiorentina. Per chi ci sta seguendo anche sul canale 92 del digitale terrestre, sta passando proprio ora in sovrimpressione l'immagine, il volantino pubblicitario per quanto riguarda questa bellissima iniziativa che Radio Firenze Viola ha deciso di prendere per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Noi però torniamo al presente, perché nella parte di trasmissione precedente avete avuto modo di seguire in diretta le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Roma Fiorentina e proprio da quelle ripartiamo dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio. Ciao. E ben ritrovato.
20: Ciao.
0: Allora Andrea, ripartiamo appunto dalle parole di Fabio Grosso, un Fabio Grosso che, lo abbiamo detto, non è che si sia sbottonato molto, soprattutto per quanto riguarda il mercato e soprattutto per quanto riguarda Moise Kean. Tu però eri lì, dici anche un po' le tue sensazioni.
20: Ma su Kean no, in realtà ci ha detto che sta molto bene. Se la società volesse, secondo me, nasconderlo, preservarlo, avrebbe serenamente detto: guardate, è un problemino, non può partire per Roma. E tutti noi magari ci avremmo creduto o non creduto, e a quel punto avremmo dato la maglia a Pellegrini e non si sarebbero stati dubbi. In realtà, con la risposta che ha dato, facendo capire che sta bene fisicamente, mentalmente e che è pronto per la partita di domani, io mi aspetto che sia in campo. Poi, per carità, ha elogiato molto anche Pellegrino quando si è parlato dei cross, si è parlato veramente possibilità che la Fiorentina ha di sfruttare gli esterni difensivi per mettere dei palloni al centro, però credo che le risposte fatte oggi su Ken, che sta fisicamente e mentalmente bene, siano secondo me il sintomo del fatto che poi il classe 2000 sarà titolare. Per il resto è stata una conferenza con decisamente pochi temi, insomma un tecnico molto molto abbottonato. Sarà difficile durante l'anno strappargli qualche titolo, ecco, non ho colto possibilità, no, di trovare punti divertenti. Anche la mia domanda, che era un po' più pragmatica, no, legata,
0: certo,
20: agli obiettivi in campionato della squadra, io mi diverto, no, a scrollare sui social, visto che ora vanno di moda le griglie, appunto, le opinioni degli imprenditori di calcio, dove arriverà questa, quella, e la Fiorentina. Ho visto che per il 90% dei grandi imprenditori di pallone, parlo dei direttori dei giornali fino agli opinionisti magari più in voga, viene sempre messa al settimo posto. Io sono stato anche un po' troppo azzardato quando ho detto sesto, giusto perché volevo movimentare la domanda. E volevo capire un po' la reazione del tecnico. In realtà non mi ha detto nulla, ci ha detto noi dobbiamo fare quello che ci hanno detto inizio anno, le solite cose banali. Per carità, va bene, è uno stile comunicativo che io rispetto, perché giustamente non si vuole spingere più in là, anche perché lo scorso anno quando si è parlato di Champions League abbiamo battuto tutti una bella boccata per terra,
0: sì.
20: Quindi capisco anche essere molto più abbottonati, però insomma vedremo, poi il campo parlerà di sicuro. Il fatto è che la Fiorentina con domani è un calendario molto complesso, perché da domani, quindi fino ad agosto, fino a inizio novembre, affronta sempre, quasi sempre, delle big, ecco, 6 delle 7 squadre che hanno fatto l'Europa, che si sono qualificate l'Europa l'anno scorso, verranno sulla strada dei viola. E staremo a vedere. Per il resto mi pare che la notizia più importante sia il recupero totale anche di Mandragora, oltre a quello di attacco, era però già notizia di ieri. Quindi a questo punto la Fiorentina si presenta all'Olimpico con la rosa completo, e staremo a vedere quello che succederà.
0: Resto un attimo sul mercato prima di spostarmi su temi di campo, Andrea, perché grosso, tra le righe, non so, sia io che un ascoltatore, Gabriele, quando Grosso ha detto abbiamo soltanto 4 calciatori offensivi per 3 posti, pensi che il suo obiettivo fosse far capire che non arriverà soltanto un esterno, ma forse ne arriveranno due, anche perché mi è parso di capire lui, quando ha fatto la lista dei calciatori, Attà non ce l'ha messo, per cui si torna sempre al punto di partenza. Lui Attà mi sembra che lo veda come una mezzala di sinistra, che poi all'occorrenza può fare anche il trequartista, perché in questo momento c'è un buco in quella zona di campo, però ecco, alla lunga spererebbe forse di avere un altro giocatore su quella zona di campo, appunto.
20: Sì, uno sarà Pocù, che credo al 90% diventerà un giocatore viola, poi vediamo se ne arriverà un altro, però penso che l'idea sia quella di avere almeno un altro, oltre a Pocù, giocatore offensivo, quello sicuramente. Poi è stato molto chiaro, anche sul mercato non ha detto molto, ma ha fatto capire che la squadra è da completare,
0: Sì. Naturalmente
20: in questo momento serve una mezzala al posto di Brescianini. Io mi aspetto che Brescianini domani parta dall'inizio, perché è un giocatore di rottura, che dà copertura, che fa filtro. Serve un vice Valdepeñas, numericamente serve a tutti i costi, e quindi in questo momento la Fiorentina può già far capire quelli che sono gli obiettivi di mercato che avrà da qui al primo di settembre. Ecco, non mi sono parsi altri gli spunti di questa conferenza stampa, ti dico la verità.
0: Guarda, ti leggo intanto un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Effettivamente Jack fa notare una cosa interessante: nessuno gli ha chiesto di Mastantuono, gioca o no? Te, Andre, te lo aspetti dal primo, o secondo te c'è ancora da aspettare?
20: Assolutamente no, domani la Fiorentina sarà molto molto coperta, perché affronta una squadra fortissima, tanto per cominciare, che gioca insieme da più di un anno e che arriva con l'entusiasmo di 80.000 spettatori che vorranno sicuramente fare risultato. Quindi non mi aspetto un giocatore di fantasia ancora da tutto da vedere come Mastantuono, no, io mi aspetto la stessa, se posso dire, la stessa identica formazione vista contro il Benevento. Anzi, la figura di Gudmundsson secondo me è molto importante, perché anzi sia Gudmundsson che Attà sono molto importanti, perché sono delle mezzali molto offensive e secondo me possono essere molto utili domani in caso di pressione, se il 4-3-2-1 fosse finalmente trasformarsi in 4-4-2 con un attacco che si abbassa. Quindi no, Mastantuono non è secondo me un giocatore che partirà da lì.
0: Quindi a TA comunque te lo aspetti titolare. Si è parlato appunto di un po' di problemi che aveva avuto nei giorni scorsi, però già da ieri era in gruppo.
20: Due allenamenti e mezzo in gruppo, un peso quello di oggi, quindi insomma direi che sarebbe strano vederlo fuori, ecco.
0: Aspetta dell'altro, ci dice Jack, a mettere Mastantuono. E poi se la ride, il Gatto ci dice conferenza entusiasmante come il gioco di Grosso. Sì. Gatto è un hater di Fabio Grosso. E poi Ken va in Turchia, non so se dobbiamo ufficializzarla su FirenzeViola.it. Dice che farai un... Hai visto Çalhanoğlu ieri, che bel trattamento... Aspetta.
20: D'altronde lui è padrone di casa,
0: certo,
20: lui in patria,
0: certo. Può darsi anche che lui gli abbiano fatto un prezzaccio di fiducia.
20: Ma io so che ci si aggira su, allora considera che se lo può permettere, che si
0: sì
20: gira.
0: sì, certo.
20: Io penso che chiunque se lo possa permettere, perché si parla di una roba, ho visto quelli fatti per bene, siamo sui 3.500 euro, 4.000 euro, tutto compreso. Quindi se uno decide di fare un investimento per la vita anziché di fare una vacanza alle Maldive, va a farsi il trapianto in Turchia, però a quel punto si mette una mano sulla coscienza, anzi sulle tempie letteralmente, e magari risolve un problema per chi lo può risolvere, se no uno lascia cadere naturalmente. Arrivederci. 3.500 euro per Çalhanoğlu non fanno stati un grosso problema.
0: No, detto che poi sai meglio di me che più soldi hai e più trovi il modo di spenderne meno, forse, per cui io non lo so se Çalhanoğlu ha pagato come noi comuni mortali. Alessio dice sprazzi di supercazzule di Grosso, e poi Luca fa un dissing a Arturo Mastronardi perché dice perché l'ha detto Stampa alla Fiorentina ha sempre fretta di andare via e che dice ai giornalisti di fare soltanto una domanda.
20: Perché la squadra deve partire per Roma, ragazzi, c'è il treno charter e non è che puoi tardare troppo. Comunque è durata 20 minuti abbondanti.
0: Sì, infatti, dai, ne abbiamo viste anche di più corte. Guarda Andrea, ritorniamo appunto anche su temi di campo, perché insomma c'è attesa su quella che può essere il debutto stagionale della Fiorentina. L'hai detto te, effettivamente la Fiorentina in questo momento tutti invocano del tempo, lo ha detto Radu Dragusin nell'intervista esclusiva realizzata da Tutto Mercato Web, lo ha ripetuto anche Grosso oggi in conferenza stampa, che è una squadra costruita per avere tempo a disposizione, e io sono convinto che Paratici di tempo a Grosso ne darà. Sai meglio di me però che il calcio italiano, il calcio in generale, forse come, scusami?
20: Non da tempo,
0: il calcio impone il tutto e subito, lic et nunc direbbero i latini, e quindi ti chiedo come si concilia secondo te questi due aspetti, questa bisogno di tempo che ha la Fiorentina per conoscersi, per amalgamarsi e per diventare una squadra, per come fa questa cozzaglia di grandi giocatori a diventare una squadra, come si concilia al fatto che appunto hai detto te nelle prime 11 partite la Fiorentina si troverà già davanti, e 11 partite si parla già di un terzo di campionato, si troverà già davanti a degli ostacoli belli, belli importanti.
20: Bisogna avere tanta fortuna, allora ci deve essere tanta bravura da parte del tecnico, ma bisogna avere anche un po' di fortuna. Io ti dico la verità, non credo che sia così impossibile partire bene, perché la storia della Fiorentina racconta che ci sono stati 3 allenatori negli ultimi 20 anni che, partendo da zero, sempre peraltro dopo annate a rischio di professione, con una rosa stravolta, hanno fatto benissimo subito. Io vado indietro nel tempo e sono Cesare Prandelli, Vincenzo Montella e Vincenzo Italiano. Uno al primo anno è arrivato quarto, poi tolto da Calciopoli. Montella è arrivato quarto, non voleva la Champions, e Italiano è arrivato settimo, ma un punto all'Europa League, anche lì, perché perse la penultima Genova con la Sampdoria, sennò probabilmente andava in Europa League.
0: E soprattutto perché perse Vlahovic a gennaio anche.
20: Sì, tra l'altro, giustamente, giusto, sì. Quindi, ma al di là del resoconto del piazzamento finale, partirono tutti benissimo. Quindi ci vuole anche bravura dei tecnici. Poi, ripeto, la botta di sci ci vuole, cioè un po' di fortuna di azzeccare i primi risultati. Vuole. Io sono d'accordo che servirà tempo e che servirà, come diceva ieri Fabio Paratici nell'evento a Villa Bertelli che abbiamo mandato in diretta integrale, servirà tempo e non dovremo dare giudizi affrettati sulla Fiorentina, perché io ricordo ancora che quando ho visto Fiorentina Benevento e Lorenzo Di Benedetto mi chiamava al telefono per il commento di metà primo tempo, cioè della gara al 25esimo, ok, c'erano tifosi già via Grosso, ci gioca male, via tutti, cioè ragazzi, domani se finisci 2-0 quella Roma, non è che è un disastro abissale, si sta di perdere all'Olimpico con la Roma, che si è sempre perso praticamente, quindi cerchiamo di dare il peso giusto alle cose, è una squadra forte questa, che però ha bisogno del suo tempo per amalgamarsi, indubbiamente Grosso ha una grossa responsabilità, perché sa di avere una squadra molto forte e con potenzialità da big che deve dare una risposta, se non nell'immediato, ma nel giro comunque di non molto, questo sì.
0: Certo. Avanti con i messaggi, perché Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, dalla conferenza non è stato detto che Ken sia in uscita. Grosso ha detto che sta bene e che valuterà in base alla partita che vuole fare. Ha anche sottolineato che Pellegrino è stato preso per attaccare l'area, quindi più che titolare e vice sembrano due alternative tattiche. Guardando anche come giocava Grosso in passato, mi viene il dubbio che Ken non sia così indispensabile. La Fiorentina dice che se parte arriverà uno più forte. Io di attaccanti più forti e realisticamente prendibili ne vedo pochi. Gazzetta parla di Delap, Mega, Beto, puntini puntini. L'ho letta così. Voi, io ti giro questa riflessione di Luca, Andrea.
20: Ma è vero che sono due alternative diverse, cioè sono due giocatori che fanno un gioco diverso. Cioè nell'ultima domanda che gli ha fatto Francesco Benvenuti sui cross, la domanda gliel'ha fatta Pietro Pelliciari sui cross, la risposta è molto chiara, cioè è un giocatore che ha fatto, da quando è a Parma, in un anno e mezzo 13 gol di testa su 15 in totale, esatto. O comunque sia qualcosa del genere,
0: cioè 11 su 15 mi pare, insomma
20: 11 su 15, cioè sono numeri spaziali, e giocava in una squadra raccapricciante perché faceva dell'anticalcio il suo marchio di fabbrica, quindi è chiaro che dobbiamo tutti attenderci che sia effettivamente un giocatore, almeno se Ken resta, almeno all'inizio, da buttare in mezzo a gare in corso. Poi se si deciderà di cambiare qualcosa, magari sono un giocatore di fronti via che inizia la partita. Però io domani, a meno che non arrivi tra un'ora il rilancio del Como a 40 milioni, allora davvero tutti vi siete per trattare, e allora forse la presenza al Ken al primo minuto di domani è un bivico, ma a cose normali in questo momento è Ken il titolare della squadra, e la conferenza di oggi me l'ha confermato, ecco. Se avessero voluto nasconderlo, far capire che c'è qualche problema, o non lo convocavano perché ha avuto un problema in allenamento, o perché, come hanno fatto tante altre volte, non convocato per ragioni di mercato, è successo con tantissimi calciatori quest'anno prima delle amichevoli o delle tournée, quindi potevano farlo anche con Ken, tanto si sa tutti che Ken è oggetto di trattativa in questo momento.
0: Guarda Andrea, resto su Ken un attimo e poi ti salutiamo, perché ora io facevo anche una riflessione in questi giorni, io non mi ritengo un giornalista specializzato sul mercato, per cui è una riflessione del tutto personale, però io ora, se una settimana fa me lo avessero chiesto, io ero quasi sicuro che Ken alla fine sarebbe partito. Io sinceramente ad oggi, che manca poco più di una settimana alla fine del mercato, sono veramente, cioè per me si possono davvero verificare ogni scenario. Aggiungo anche, non è che la strategia di Paratici, che è un volpone da questo punto di vista, sia proprio quella di star facendo perdere al Como un sacco di tempo e poi alla fine senza attaccante si ritrova al Como, perché anche il Como mi sembra che abbia esigenze dal punto di vista tempistico, perché Morata l'anno scorso ha dato prova di essere, non voglio mancare di rispetto a nessuno, figuriamoci a un campione come lui, ma un ex giocatore o quasi, zero gol per lui in un'annata. Ecco, in questo momento il Como ha un giocatore seppur fortissimo come Duvikas, che è già stato decisivo ieri nel pareggio con l'Udinese, però per fare quanto? Una cinquantina di partite? 45? In questo momento anche il Como ha delle esigenze particolarmente forti, cioè mi sembra che in questo momento chi vince questo braccio di ferro arriva al primo di settembre con un grosso boost dal punto di vista sia tecnico ma anche a livello proprio di forza della società, ecco.
20: Ma sì, la Fiorentina però è quella che ha il coltello dalla parte del manico.
0: Certo.
20: Se casca comunque in piedi, o gli rimane il suo centravanti o prende 40 milioni e le reinveste, presumo, su un attaccante di cui Fabio Paratici ci conosce già il nome. Quindi non vedo grossi problemi per la Fiorentina in tal senso. Non so se è un gioco di questo tipo, io non so nemmeno se realmente al Como interessi temi. Cioè, o almeno per come ce l'aveva raccontato la Fiorentina, c'era una sorta di gioco a nascondersi, di blef, non lo so. Questo famoso rilancio non è mai arrivato. Ieri leggevo esperti di mercato che dicevano che sarebbe arrivato oggi, per il momento non pare sia arrivato. Giorno di partita, bah, sembra strano. Ieri Paratici da Viareggio, da Forte di Mare, diceva che non si fa di mercato in questi giorni, almeno il giorno di partita, quindi se ne parla direttamente da domani, anzi da domani, da martedì, e quindi secondo me è questione di attendere ancora qualche ora.
0: Guarda Andrea, prima di salutarti l'ultimissima, visto che qualche tema anche un pochino più simpatico, visto che quando siamo stati in trasmissione insieme prima dell'inizio della stagione ti sei sempre spinto in qualche pronostico, in qualche lettura del futuro della stagione della Fiorentina, visto che domani inizia la stagione, che te come sempre sarai la voce narrante delle gesta della Fiorentina, speriamo siano un po' migliori rispetto a quelle dell'anno mamma scorso, ti chiedo se c'hai qualche previsione da farci che magari recupereremo tra qualche mese per, non so, ma prenderti in giro oppure elogiarti.
20: Non lo so, questa è una squadra che

0: guarda. Tanto sai già, no? Chi è,
1: io lo so. Chi non lo sa lo scoprirà. Lasciamo un po' di mistero.
0: Visto che lui, a differenza di me, ha tanti capelli, vado a prendersi un bello shampoo e vado a fare qualche docente.
1: Attacco detto frontale.
0: Detto questo, domani spero un bel pareggio. Ieri ero con Massimo Maglianella a vedere la gara della primavera a Sassuolo. Lui è sempre un inguaribile ottimista e mi diceva che la Fiorentina, secondo lui, farà un punteggio discreto, che per me potrebbe essere un pareggio. Me lo auguro, magari la Roma ha fatto un gran campionato.
1: No, è vero, però sappiamo che la Lazio aveva fatto un bel precampionato, 6 vittorie su 6 e poi è arrivata sul più bello.
0: Sì, ma la Lazio, la squadra
1: certo.
0: è stato Frosinone,
1: certo.
0: Ecco, insomma, l'aveva giocato con l'Avellino, con Frosinone, con l'Ascoli, forse.
1: Sì, effettivamente è vero.
0: Quindi vediamo, comunque il precampionato discreto l'ha fatto. Vediamo, accontenterei anche di un bel pareggio, un bel 1-1 per cominciare con ottimismo.
1: E staremo a vedere. Andrea, ti ritroveremo domattina come sempre su queste frequenze e poi chiaramente la sera per il commento di Roma-Fiorentina.
0: Sì.
1: Grazie, ciao. Andrea, e buona domenica.
0: Evviva, ciao, grazie, ciao.
1: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sulla conferenza stampa andata in scena di Fabio Grosso al Viola Park, giornata di vigilia di Roma-Fiorentina, match che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri con la vittoria in casa dell'Inter contro il Monza, del pareggio del Como in casa dell'Udinese, delle vittorie in trasferta del Cagliari e del Napoli sul campo rispettivamente di Parma e Genoa. Continua quest'oggi, come detto, alle 18:30, per cui tra un paio di orette Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta contro il debutto di Aquilani in Serie A sulla panchina del Sassuolo. Giornata di debutti, perché anche nell'altra sfida Ignazio Abate e il suo Torino ospiteranno il Milan di Ruben Amorim. Domani, come detto, la Fiorentina la sera, e alle 18:30 ci sarà Bologna-Lazio. Andiamo avanti con qualche messaggio prima di un'altra pausa. Questo ascoltatore che non si firma, anzi si firma, Gianni da Scandicci, dice: se Ken dovesse essere venduto deve arrivare un attaccante più forte, questo non potrebbe essere Pio Esposito. Ma Gianni, magari, io penso che l'Inter se lo tenga ben stretto, visto il gol pazzesco messo anche ieri a segno dal buon Pio, che ha voluto subito mostrare i muscoli a San Siro con un colpo di tacco per il momentaneo 3-1 nerazzurro, e poi c'è stato il gol di Bissek che ha chiuso i conti per il 4-1 finale. Simone ci scrive: ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti, ma come giochiamo domani? Credo che Grosso abbia già deciso la squadra da schierare, ma credo anche io sinceramente. L'allenatore, credo che a 24 ore dalla sfida sappia più o meno quelli che sono gli uomini da mettere in campo. E poi ha detto: avevo capito che Ken era recuperato e non che partisse titolare. Però ragazzi, Ken non è mai stato infortunato. È vero che c'è stata un po' una gestione in questo precampionato di un giocatore che comunque viene da dei mesi che si porta dietro degli acciacchi fisici che lo hanno tenuto fuori per tutto il finale della scorsa stagione. Detto questo, mi sembra che un giocatore che poi, quando le partite che contano, le abbia sempre giocate, ha giocato contro il Real Madrid, ha giocato in Coppa Italia, per cui insomma io sinceramente l'unico aspetto che mi preoccupava per non vedere Ken in campo è legato al mercato e non di certo legato al suo stato di salute. Claudia: fatemi sognare, Nico Williams, Torreira e Icardi, anche se spero rimanga Ken. Claudia, non lo so, un noto cantante direbbe: togli la ragione, lasciami sognare in pace, per cui tu sogna pure. Detto questo, Nico Williams mi sa che se non costa 100 milioni poco ci manca, forse 80, forse 75 se proprio trovi l'Athletic Club, non Bilbao, Athletic Club, in un momento di, non lo so, di generosità, e quindi magari te lo può far pagare 75. Io non lo so quanto possa essere valutato questo calciatore, ma non credo che possa essere nei parametri della Fiorentina un giocatore che un anno fa rifiutava il Barcellona. Marco da però ecco, se vuoi sognare libera di farlo, ci mancherebbe. Marco da Cisterna ci scrive: buonasera, per me che

0: è già venduto e semplicemente Paratici ha chiesto tempo al Como per trovare un sostituto plausibile. Ma io sinceramente, Marco, non lo so, perché io da quello che avevo capito è che la Fiorentina ha grande considerazione di Matteo Pellegrino, quindi io non mi stupirei che se la Fiorentina decidesse di vendere Ken poi potrebbe puntare poi su Pellegrino. Quindi te la ribalto, magari il Como vuole prima cercare di piazzare Morata, perché noi tutti ci dimentichiamo che Ken si porta dietro un ingaggio anche molto pesante da 5 milioni di euro. Il Como in questo momento ha impegnato più o meno la stessa cifra per quanto riguarda l'ingaggio di Morata, per cui magari è il Como che prima deve provare a piazzare Morata, perché va bene che il loro portafoglio è bello profondo, però insomma anche il loro portafoglio forse ha una fine a un certo punto. Staremo a vedere, tanto mancano una settimana, poco più, 8 giorni alla fine del mercato, e come sempre vi racconteremo tutto su queste frequenze e su firenzeviola.it. Ci prendiamo un'altra breve pausa e poi continuiamo con la diretta di Radio Firenze Viola e del Viola Weekend. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Aspetta.
10: Che si compra? Flash.
9: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo.
9: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
9: Ah, già sono io, scusami.
10: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
9: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
5: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
9: Ci dice chi si compra! Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.

0: Certo, ragazzi, è grosso e te le fa cascare di morto per bene, eh. La Roma è fortissima, la Roma è fortissima, la Roma è fortissima, sarà dura, sarà dura, sarà dura. Ma che ci vuole a dire? Domani andiamo lì per giocarcela e per vincere. Se poi si perde sappiamo tutti perché. Mamma mia, ragazzi, un altro sottone si è preso.
1: Sì, ciao, buonasera. Io sono d'accordo con Gian Attasio, insomma, gioco l'X2, insomma, di sesso, un pareggio mi andrebbe più che bene, perché per tanti motivi, e che comunque anche ieri sera Paratici giustamente diceva non la squadra più collaudata, cioè di solito allenatore, quindi di tutte ci è capitato la peggio, però considerando anche quello che sta avvenendo in Inghilterra che sta a partirarsi, stanno perdendo tutte le grandi, comunque ci può stare anche la sorpresa, speriamo. Su Ken, ma secondo me si è bello preso l'attaccante nel Pellegrino, forse se esce Ken ci sta che si piglia da Beri Hardy per fargli un pochino la spalla, ecco.
2: Queste le vostre messaggi arrivate al 348-7513-933, le vostre sensazioni, le vostre idee su quelle che sono state le parole di Fabio Grosso pronunciate in conferenza stampa. Sono le 16:31, un'ora e mezzo già volata, un'ora e mezzo ancora davanti a noi per andare a sviscerare tutti quelli che sono i temi di giornata in casa fiorentina, in questo che è il giorno di vigilia del ritorno in campo dei Viola. Per quanto riguarda anche il campionato, l'amico che ha mandato il secondo vocale parlava anche di Premier League, diamo un aggiornamento anche di quello che succede oltre manica, perché in questo momento il Brighton, siamo al 72esimo, sta vincendo con un roboante 4-0 contro l'Aston Villa, una partita chiusa praticamente nella prima mezz'ora, 4 gol dei Seagulls nei primi 31 minuti, con l'Aston Villa rimasta anche in 10 dal 40esimo per il rosso diretto, anzi per il doppio giallo, credo, a João Gomes, ma insomma Gomes, pardon, non Gomez, però insomma una partenza terribile per la squadra di Unai Emery, 4-0 contro il Brighton. Parallelamente si gioca all'Etihad Stadium, dove il Manchester City sta perdendo 1-0 in casa contro il Bournemouth, insomma una sconfitta che, se poi si dovesse verificare, farebbe partire insomma un po' con qualche passo falso l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizen. Manchester City già sceso in campo contro l'Arsenal in finale di Community Shield, un 3-0 senza appello, quello rifilato dai Gunners al Manchester City. In questo momento stanno perdendo 1-0 in casa quando siamo arrivati al 73esimo, quindi staremo a vedere. Però ecco, chiaramente, ragazzi, siamo al 23 di agosto e c'è tempo, c'è modo per fare tutto. In questo momento, anche ieri, per chi ha visto le partite delle 18:30, l'Inter ha vinto 4-1, ma nel primo tempo un po' di fatica l'ha fatta contro il Monza. Ci aspettavamo un Inter arrembante, invece ogni tanto ha subito anche l'offensiva di Brianzoli, poi nel secondo tempo si è messa tutta bene, si è messa in discesa fin da subito, perché il gol di Zielinski e quello di Pio Esposito sono arrivati in rapida successione e da quel punto poi l'Inter ha dilagato. Però sono stati i primi 45 minuti, sono stati anche di sofferenza sotto in certi momenti. Non parliamo del Como, ieri il Como ha sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo, la fisicità, l'offensiva dell'Udinese, per cui io sono d'accordo anche con l'analisi di Andrea, che ancora, ragazzi, è molto molto presto per dare sentenze, per stabilire ciò che va, ciò che non va. Ragazzi, siamo al 23 di agosto, il campionato dura fino a maggio, per cui ci sarà tempo e modo di fare le nostre critiche, i nostri appunti. Leggo anche qualche altro messaggio, perché Mick, riguardo al mio racconto dei 100 anni della Fiorentina, mi chiede quanti anni avevo nel famoso ricordo del gol di Osvaldo del 2-3 della Fiorentina in casa della Juventus, e poi mi chiede se mio babbo l'hanno arrestato dopo. No, per fortuna nessuno l'ha arrestato, avevo 10 anni, perché anzi 10 anni che avrei compiuto molto dopo poco, ecco, perché se non sbaglio la partita fu giocata il 3 marzo del 2008, io sono nato il 19 marzo del 98, per cui dopo 16 giorni avrei compiuto 10 anni. Emanuele ci chiede: ma Ulahi non sarebbe il caso di farlo giocare domani, visto il loro centrocampo con molta forza fisica? Non lo so, Emanuele. Ulahi lo volete vedere tutti in campo? Io credo che all'inizio Grosso un po' lo doserà. Io ho questa sensazione, perché Ulahi contro il Benevento mi ha dato la sensazione di essere, per esempio, un giocatore molto molto irruento. Pronti via, ha preso subito un'ammonizione. E domani la partita, se c'è un modo che la Fiorentina ha di complicarsela, è quella di rimanere in 10 già dal 40esimo o di giocare comunque con il mediano ammonito per gran parte dei 90 minuti. Io penso che Ulahi sia un giocatore in prospettiva molto forte, ma ancora un po' grezzo sotto certi aspetti, almeno è quello che ho percepito in questi un po' negli scampoli di partita visti della Costa d'Avorio al Mondiale, ma soprattutto in quelli visti finora giocati in maglia viola. È un giocatore con enorme potenziale, ma che deve essere ancora un po' dosato. E sappiamo che la Serie A non è un campionato molto permissivo, lo abbiamo visto questi anni, per cui insomma io credo che, sono d'accordo con Andrea, io domani mi aspetto la formazione, se non tutta, quasi interamente simile a quella che ha vinto contro il Benevento. Mi tengo un po' il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e João Mario, poco altro sinceramente, mi tengo un po' il ballottaggio davanti, considerando che Attà non è stato benissimo in questa settimana, però insomma io mi aspetto una formazione molto simile a quella con il Benevento. Poi c'è Mario che alla domanda di Icardi ci dice: costa troppo se si abbassa lo stipendio a 3 milioni invece che a 6, può andar bene. E quindi questa è l'idea di Mario. Andiamo avanti con la diretta di Radio Firenze Viola, del Viola Weekend, perché il prossimo ospite è un graditissimo amico di queste frequenze, come Gian Matteo Mareggini, un grande portiere ex Viola. Ciao Gian Matteo, ben ritrovato. Ciao. E buona domenica.
3: Buonasera, buona domenica a voi.
2: Gian Matteo, guarda, da te voglio ripartire proprio dalla stretta attualità, perché è tua personale nello specifico, perché ti ho chiamato soprattutto perché nei giorni scorsi è arrivata una convocazione particolarmente importante, visto che ci stiamo avviando ai 100 anni della Fiorentina e che i Viola, insieme a il sito Serie A Operazione Nostalgia, organizzerà questa partita tra vecchie leggende Viola e leggende in generale del calcio italiano. Tu farai parte della All Star Fiorentina. Intanto ti chiedo l'emozione che provi e l'orgoglio anche.
3: L'orgoglio è totale, l'emozione è tanta, ma soprattutto la gioia di rivedere tanti amici e anche rivali del passato, quando ho partecipato anch'io sui campi di gioco.
2: Condividerai la porta anche con grandi leggende della Porta Viola come Frey e come Toldo. Non so se hai avuto già modo di sentire qualcuno di quelli che saranno i tuoi compagni di squadra per questa partita o gli avversari.
3: No, quello che di solito mi coinvolge in queste partite è sempre Francesco Toldo, no?
2: Ah, okay.
3: E quindi si porta dietro anche lui un buon ricordo di me, e la cosa è nettamente reciproca. Naturalmente io sono di rincalzo, diciamo, però siccome io già vi avevo già detto all'organizzazione che per il prossimo centenario ho un impegno, non posso esserci.
2: E sì, allora ci abbiamo tutti, detto, mi sa che ci ritroviamo tutti, saremo tutti,
3: capito,
2: lì.
3: E allora gli ho detto: guardate, io ci terrei in particolar modo, perché bene o male tutta la mia gioventù, dal settore giovanile, prima squadra, ho dedicato 13 anni della mia vita alla Fiorentina, e quindi mi sento parte anch'io di questo centenario.
2: E noi, Gian Matteo, ti facciamo anche tante congratulazioni e tanti complimenti. Vengo anche all'attualità della Fiorentina di oggi, perché insomma siamo in una giornata di vigilia del debutto in campo, in campionato. Debutto stagionale c'è già stato, però debutto in campionato in una trasferta impegnativa come quella dell'Olimpico contro la Roma. Quali sono anche le tue sensazioni per quanto riguarda i Viola? Chiaramente veniamo da un mercato che ha rinforzato la Fiorentina, ma che ha rinforzato molto anche i giallorossi. Ti chiedo che partita ti aspetti.
3: Ma le partite iniziali di campionato sono sempre un po' rebus, no?
2: Certo.
3: Condizione fisica ancora da arrivare, la manica, ma queste storie qua. Però io sono contentissimo di quello che ho visto fare al direttore sportivo Paratici, insieme a Goretti, che è una persona che stimo all'interno della società fiorentina, e quindi sono veramente ottimista. Cioè, mi limito a questo perché non voglio dire si fa così, perché poi dopo i facili entusiasmi e le facili delusioni non vanno bene in chi programma e pensa a un futuro migliore per la Fiorentina, ma i presupposti sono quelli giusti. Giocatori acquistati a campionato di mercato, come succedeva anni addietro, ma in anticipo, con le idee chiare, nei ruoli giusti, insomma, ecco, poi qualcosa da lì da mettere a posto sicuramente troveranno ancora, non so, la storia di Moise Kean e via dicendo, ma a grandi linee la squadra è stata fatta, ecco.
2: Ecco, ma tu hai parlato di Moise Kean, cosa ti aspetti e cosa vorresti soprattutto? Perché si parla anche di un interesse del Como che andrebbe a rinforzare anche una diretta concorrente della Fiorentina. Detto questo, però, sono anche 40-45 milioni, forse, vedremo se li offrirà il Como, sul piatto per un calciatore che si porta dietro delle incognite sicuramente caratteriali, ma soprattutto anche fisiche.
3: Sì, va bene, fisiche diciamo che sono sempre un po' la conseguenza del suo malessere anche a livello psicologico, no? Certo. Quando le cose gli vanno bene, Moise è capace di fare cose che gli altri non riescono a fare. Quando vede che vanno male, un po', diciamo, non dico si tira in disparte, però i problemi ce l'ha avuti davvero, cioè, questa problema all'osso della gamba per una forte contusione che lo porti dietro per tanto tempo, specialmente quando non ti fermi a riposare nel momento opportuno. Insomma, è stata una stagione travagliata, ma lui, insomma, ha le sue colpe. Però se prima di mettermi in linea ho sentito un nome che dico, se devo prendere Mauro Icardi per fare gossip, io preferisco 100.000 volte tenermi un Moise Kean tutta la vita, con il fisico e la freschezza atletica che può avere, rispetto a un giocatore che del suo passato. Facciamo la fine di prendere Dzeko, che sono stati grandi campioni, sono tuttora grandi campioni, ma non sono più da dover puntare su di loro sistematicamente, capito?
2: Sì, sì, certo.
3: Questo è il mio pensiero.
2: Paragone con Dzeko anche calzante, visto che sia Icardi che Dzeko hanno lo stesso campionato di provenienza. Se dovessero arrivare alla Fiorentina, Dzeko fu preso dal Fenerbahce e Icardi dal Galatasaray. Gianmatteo, chiaramente non te lo devo dire io, però Firenze sappiamo che non è famosa per essere una piazza molto molto equilibrata, ecco, per usare un eufemismo, esatto. C'è chi dice che il mercato della Fiorentina è da 10 e che la Fiorentina lotterà per la Champions League, c'è chi dice che Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita, perché non fa un calcio spettacolare, detto che abbiamo visto una partita e peraltro è stata vinta per 4-1. Non so se tu hai delle un po' di riserve, a parte tutto, su questo allenatore che ecco, io faccio una domanda un pochino più equilibrata, cerco di farti una domanda più equilibrata. Chiaramente per Grosso è l'esperienza della vita in questo momento, è un allenatore che finora un po' il salto lo ha sempre accusato anche per motivazioni extra, lo abbiamo visto a Lione in cui prese una sassata in faccia letteralmente, per cui non credo che sia andato in un contesto molto molto buono per fare calcio, però ecco, gli è mancato un po' questo salto. Secondo te come può riuscire a gestire le pressioni di un ambiente che ci saranno fin da subito?
3: Ma scusate, cioè, lui è un campione del mondo, avrà vissuto le pressioni, anche se certo. Dite da calciatore, ma sapere cosa sono le pressioni l'ha vissuta sul campo e non in un altro sport, in questo sport. Io Grosso la vedo una persona come di grande equilibrio, una persona seria, preparata. E poi vi dico una cosa, se decidiamo di fidarci di Paratici, come io mi fido, lo deve fare anche la gente, perché se Paratici è bravo perché ha fatto un bel mercato, ha scelto anche Grosso come allenatore, quindi certo, fa parte di tutte le scelte che ha fatto. Se la gente riflette, deve partire da questo presupposto, cioè, era, perché, cioè in qualsiasi altra situazione si sarebbe visto anche la conferma, come successe mi sembra a Beppe Iachini, la conferma di Vanoli perché aveva salvato la squadra. Invece qui ci sono state delle scelte fatte con veramente coraggio, e Grosso è una di quelle. Io non trovo che ci sia niente da dire. Tra il tempo a dirci ha fatto bene, ha fatto male, poi mettiamoci anche in testa che non, se fosse uno avesse la bacchetta magica e tutto quello che tocca sceglie fa il 100% bene, vedremo, no? I presupposti sono buoni, quindi non li capisco questi personaggi che si mettono a giudicare il gioco. Chi gioca? Vorrei sapere chi è che gioca così bene a calcio.
2: Soprattutto il 23 di agosto, mi verrebbe anche da aggiungere.
3: Sì, insomma, però non mi, purtroppo non mi sorprendo.
2: Guarda Gian Matteo, ti faccio l'ultima prima di salutarti. In questi giorni si fa chiaramente il gioco delle griglie, di quella che potrebbe essere la prossima Serie A. Mi sposto più su un discorso generale, non so se vedi anche tu l'Inter, non voglio dire nettamente più forte delle altre, ma insomma un gradino sopra tutto il resto. Sì. E come vedi la Fiorentina in questo momento?
3: La Fiorentina la vedo come la vede Allegri, perché non l'ho detto io, l'ha detto anche Allegri, che è l'allenatore del Napoli, che fa parte delle prime tre squadre del campionato, no? Ha messo la Fiorentina nelle otto squadre, cioè l'Inter un gradino sopra e sette squadre, tra cui c'è anche la Fiorentina. Questo ti dice che puoi lottare per l'Europa League, puoi lottare per anche la Conference, che tutti ritenevano una coppetta, ma che arrivarci porta denari, importanza a livello europeo per la società, per la squadra, per la città, per la conoscenza della Fiorentina nel mondo. Quindi non sottovalutiamo mai niente, cioè arrivare in una Coppa Europea è sempre un grande risultato.
2: Certo, certo. Guarda Gian Matteo, ti saluto con questo messaggio che ci manda Stefano, che ci scrive: ragazzi, ricordiamo che Gian Matteo è uno dei pochissimi, quasi nessuno, che ha pianto per la Fiorentina quando ci mandarono in Serie B. Grandissimo Giamma, ti scrive Stefano.
3: Ha detto bene, quando ci mandarono, perché ci mandarono, non furono i risultati solo sul campo a mandarci in Serie B.
2: Chiaro, chiaro. Grazie a Gian Matteo Mareggini e ti ritroveremo in campo per la partita degli All Star tra Fiorentina e Vecchie Glorie.
3: Non vedo l'ora, grazie.
2: Grazie, grazie mille a Gian Matteo Mareggini, grande ex Viola, che spesso disturbiamo a queste frequenze, che è sempre molto disponibile nell'accettare i nostri inviti. Sapevo che è in procinto di approcciarsi ad una grande partita di tennis e quindi lo abbiamo liberato un po' prima. Nel frattempo, ragazzi, sono arrivate le convocazioni della Fiorentina e quindi a Fiorentina non ci sono grandi sorprese. Torna tra i convocati Alex Jimenez dopo la febbre che lo ha tenuto fuori nel corso della gara contro il Benevento in Coppa Italia. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini. In difesa troviamo Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. I centrocampisti sono Attà, e quindi ci sarà, così come Mandragora, completeranno il reparto del centrocampo brescianini Fabian, Fagioli, Ndur e Ulai. E in attacco ci sarà Croci e Mazzeo, che ieri erano in campo alla prima, al debutto stagionale della Fiorentina Primavera contro il Sassuolo, 1-1 è terminata in trasferta per i viola di Andreazzoli. Dicevamo, gli attaccanti oltre a Croci e Mazzeo ci sono Gudmundsson, Ken, Mastantuono e Pellegrino, alla prima convocazione da quando veste la maglia viola. Leggo qualche messaggio nel frattempo, è arrivato al 348-75-13-933. Io però comunque vi invito a continuare a scriverci, perché dobbiamo trascorrere insieme un'altra oretta, poco più, e poi ci sposteremo anche sull'altro fronte, quello giallorosso, per capire anche come si vive la vigilia a Trigoria e in particolar modo all'interno della tifoseria romana. Però prima i messaggi. Marcello ci scrive: formazione De Gea, Dragusin, Ranieri, Attà, Ndur, Good, Ken, sicuri, on fire gli altri. Quindi queste sono le idee di formazione di Marcello. Io sono d'accordo, penso che li vedremo tutti in campo, quelli che hai elencato tu, Marcello. Filippo da Bari: secondo me li porta in carrozzella e glielo vende a 50 gennaio. Credo che si riferisse a Ken e il Como. Quindi Filippo vede uno scenario in cui la Fiorentina a gennaio si priva del suo attaccante. Non lo so, c'è stato fatto un errore del genere, vedremo se avrà seguito. Roberto ci scrive: ma se non esce né Ken né Fagioli, come si può pensare che la società possa comprare due esterni di valore? Io credo, se non vendiamo un giocatore che porti liquidità, che rimarremo così. Come al solito si va a Roma a testa bassa, ma giochiamocela con i migliori, poi si vedrà. Basta con Gudmundsson, Brescianini, forse Mandragora e Ranieri, e poi voglio vedere l'atteggiamento di Ken. Quindi questo è il messaggio di Roberto. Ma che rimarremo così, secondo me no. C'è un esterno, secondo me Roberto verrà preso sicuramente, e questo esterno molto probabilmente sarà Ernest Pocu, perché sappiamo che la trattativa ormai è in fase di definizione, lo ha confermato anche ieri il direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Pocu è rimasto fuori dal debutto stagionale delle aspirine in DFB Pokal, non era neanche tra i convocati, neanche in panchina, e nel post partita il DS del Leverkusen ha proprio esplicitamente detto che il motivo della sua assenza e quella di Palacios, centrocampista argentino del Bayer Leverkusen, è proprio riguarda proprio il mercato, che in questo momento non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina. Però insomma, quando un dirigente esce così allo scoperto su una trattativa, vuol dire che siamo veramente alle battute finali. Io mi aspetto che oggi no, perché chiaramente siamo alla vigilia della partita, domani nemmeno perché c'è la partita, però ecco, già da martedì, mercoledì per me potrebbero essere i giorni buoni per vedere questo giocatore olandese arrivare a Firenze. Matteo: attacco frontale ed energico gravissimo. Credo si riferisse, non lo so se all'attacco di Andrea, al noto influencer streamer che ha messo la Fiorentina al primo posto in classifica nel suo power ranking. Non lo so se ti riferivi a lui, Matteo. Riccardo, sempre al nostro sondaggio che parla, insomma, sul nostro video YouTube che parla della suggestione Icardi, ci scrive: un ricordo che non dimenticherò mai, stagione 90-91, Fiorentina-Juventus 1-0, gol di Fuser su punizione, Baggio che si rifiuta di calciare il rigore, para Mareggini, Baggio che raccoglie la sciarpa viola, quel giorno fu indimenticabile. Ci scrive Riccardo che non ho capito perché hai risposto alla suggestione Icardi con questo bellissimo ricordo, però è un ricordo che tra l'altro lo ha mandato prima che ci fosse la chiamata per Mareggini, per cui caso vuole che il ricordo di Riccardo si sia poi tramutato in un collegamento inerente anche a quel ricordo lì. Ancora qualche minuto e poi ci prendiamo un'altra pausa. Pierluigi ci scrive: posso una nota extra calcio? Fai benissimo a dirla, Pierluigi, perché ci ricorda che Leo Fabbri ha vinto la Diamond League, è una macchina da gara inarrestabile. Fatto benissimo Pierluigi a ricordarlo, e noi mandiamo anche un grande abbraccio e grandi complimenti a Leonardo Fabbri, che comunque è un ospite ormai non dico fisso, ma insomma un ospite sempre gradito su queste frequenze. Ed è soprattutto un vanto di Firenze avere un olimpionico come lui, come Larisseia Pichino, come Ginevra Taddeucci, come Alice Volpi e tante altre. Insomma, sicuramente in questo momento il calcio non darà grande soddisfazione all'Italia e quindi di conseguenza anche proprio a Firenze, però ecco, negli altri sport, che è orribile chiamare altri sport, ma insomma per creare tutto un amalgama di quegli sport che non sono il calcio, c'è poi una serie di atleti che porta alto il nome di Firenze sia in Italia ma soprattutto nel mondo, e questo ci fa grandissimo piacere. Gabriele ci scrive: più che altro con riferimento al reparto offensivo, questo era il messaggio degli esterni, quando Gabriele ci ha scritto: sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano, e poi ci dice anche: più che altro con riferimento al reparto offensivo, mi sembra abbia detto cerchiamo qualche interprete. Staremo a vedere quello che ci dirà il mercato. Ultimi due o tre messaggi. Simone mi dice che si riferiva al mercato, al suo recupero tra virgolette mentale per quanto riguarda Ken. Alessio ci scrive: gente di Firenze voleva Maresca, ma ora io anche qui, Alessio, come non starei a bastonare Grosso, non si sa per quale motivo, perché semplicemente nelle prime partite non ha espresso il calcio spumeggiante di Cruyff, allo stesso modo non bastonerei Maresca, anche perché tu hai scritto questo messaggio una ventina di minuti fa. Nel frattempo il Manchester City ha ribaltato il Bournemouth tra l'84esimo e il 91esimo con i gol di Gay e di Gvardiol, e quindi il Manchester City ha vinto la prima 2-1, mentre nell'altro campo il Brighton ha vinto 4-0. Quindi qui, se ci fosse Francesco Benvenuti, ti bacchetterebbe, perché io sono uno di quelli che scrive sempre prima del tempo i miei pronostici al Benve, e poi il Benve me li rinfaccia tutti. Non so se ci sta ascoltando in questo momento. Vieri ci scrive: vai anche Grosso già bollato come sottone, certo abbiamo un bel equilibrio come piazza e si principia di nulla, credo si volesse dire si principia, qui c'è scritto principalmente ma credo fosse principia. Ultimo messaggio e poi andiamo in pausa: sarà meglio riconvocare Sottile e Barak, speriamo non faccia comodo anche in Zola, ci scrive il Gatto. Ma io sinceramente, Gatto, spero vivamente di no, anche perché da quello che so nessuno di essi è al Viola Park, per cui andrebbe prima capito in che lidi si stanno allenando questi calciatori, ma non dovrebbero essere al Viola Park, almeno che non ci siano tornati proprio recentemente. Comunque sono le 16:57, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, prima però ci prendiamo una piccola pausa.

0: ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, è quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sulla diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
2: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
1: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A, alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: aspettala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
3: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila.

0: 7:03 sul cronometro, un'altra ora da trascorrere insieme, un'altra ora da trascorrere qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Vi ricordo anche, visto che sono arrivati un po' di messaggi, che il 29, in vista dei 100 anni della Fiorentina, faremo una diretta speciale che durerà da mezzanotte a mezzanotte, quindi 24 ore non stop per la nostra emittente, che credo batterà qualsiasi record, almeno delle radio fiorentine. Per chi ci sta seguendo sul canale 92 del digitale terrestre, vedete anche un po' il volantino che pubblicizza questa sorta di evento che stiamo portando avanti. E vi ricordo anche che se volete mandare il vostro contributo a questa diretta speciale, il vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina, potete farlo attraverso messaggi vocali o anche attraverso videomessaggi. Li stiamo raccogliendo per creare appunto un mashupone di ricordi legati alla Fiorentina, che quest'anno festeggia 100 anni, e quindi insomma sono ben accette qualsiasi forma appunto di manifestazione, qualsiasi ricordo che vi lega alla Viola. Chi fa 100 anni però quest'anno è anche la squadra che si ritroverà di fronte, la Fiorentina davanti, ossia la Roma. E per parlare di Roma troviamo un famosissimo ormai podcaster, comico, amico e tifoso appunto giallorosso. Non so che in che ordine le vuole mettere queste cose, ma insomma ritroviamo Daniele Tinti. Ciao Daniele, ben ritrovato e buona domenica.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie dell'invito, contento di essere tornato. L'ordine è quello che preferisci, romanista, podcaster, comico, va bene tutto.
0: Preferisci essere un giallo rosso o un podcast? Non so. C'era, se ti ricordi, c'era Bale che diceva Galles, sì, Golf, Real Madrid in quest'ordine. Per cui non so, sì, se tu c'hai un ordine specifico.
1: Allora, forse adesso che ancora non ho ricominciato a lavorare, direi romanista, comico, bene, podcaster, bene, in that order.
0: Bene, bene, bene. Allora, in quanto romanista, non posso non chiederti di come si vive la vigilia dall'altra parte della barricata, perché insomma a Firenze arriviamo con tanto entusiasmo. So che è una prerogativa che ci accomuna, i tifosi della Roma, quella di arrivare a fine agosto, di avere questo grandissimo entusiasmo. Certo è che la Roma mi sembra anche supportata, così da esterno almeno, da un mercato che secondo me la mette forse al primo posto delle squadre che hanno operato meglio, o comunque sul podio, ecco.
1: Allora, intanto contentissimo di fare questa chiacchierata oggi, perché questo forse è il momento più bello, perché arrivi ancora con tutto l'entusiasmo, è tutto ancora da scrivere, non ci sono i malumori e puoi credere in quello che ti pare, puoi credere che gli acquisti andranno tutti bene, puoi credere che la stagione sarà una di quelle buone, quindi proprio non ci sono ancora i malumori, quindi ho detto, oh, perfetto, mi faccio una chiacchierata. Poi contentissimo di farla con te e con i tifosi della Fiorentina, perché la Fiorentina, cioè, a me ha fatto un mercato che pure là diceva fuori, mi sembra molto bello, per me è meraviglioso, cioè proprio ve lo invidio tantissimo. Il mercato della Roma è un buon mercato, secondo me, però non so se c'è, allora la Roma è arrivata terza l'anno scorso, io non credo che abbia fatto un mercato per fare il salto di qualità, cioè secondo me è obbligatorio confermarsi quest'anno tra le prime quattro, però non hai fatto un mercato che secondo me ti fa andare a insidiare il primo posto, è un mercato che ti conferma tra le prime quattro, quindi diciamo che ecco, come all'inizio della stagione direi che la Roma ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, però secondo me non ha fatto un salto in avanti, si è consolidata.
0: Sono arrivati comunque giocatori importanti, Molina forse su tutti, anche Rodrigo Mora, ecco, l'unica perplessità che mi porto dietro su questo acquisto è che mi sembra che la Roma abbia cercato a lungo giocatori con caratteristiche completamente diverse, penso a Somerville, penso a Greenwood, e poi è andata su Rodrigo Mora, che ne parlano come un grandissimo gioiello. Io sinceramente l'ho seguito poco in Portogallo, però ecco, mi sembra un giocatore più alla Dybala, più allo Sulé, diverso da Somerville, ecco.
1: Sì, sicuramente non è l'esterno sinistro alto a piede invertito che Gasperini cerca da quando è arrivato, e non è Greenwood, non è Somerville. Poi io, da bravo tifoso marcio, adesso Somerville ci ha avuto un paio di di momentacci, cioè momentacci calcistici, gol mangiati, rigori sbagliati, e nelle mie chat di amici romanisti ce li mandiamo, li fanno, oh, andiamo perché siamo dei puzzoni. E Mora, io Mora spero ovviamente, cioè su Mora mi riservo di vederlo, perché comunque sia lui, per carità, gioiello del calcio portoghese, fenomeno del Porto, il più giovane esordiente, bla bla bla, però sta di fatto che l'hanno dato via e che comunque non è che abbia giocato così tanto, e per avere quel fisico nella Serie A e in generale nel calcio di oggi devi essere proprio tanto un fenomeno, quindi io aspetto di vederlo in Serie A e di vedere come si adatta anche appunto nella Roma, che cercava giocatori con un altro ruolo. Spero di essere smentito, spero che mi venga sotto domani allo stadio dopo aver segnato a farmi il gesto muto, sarei felicissimo se mi smentisse, però ecco, lì aspetto di vederlo.
0: Ecco, tu domani ci sarai allo stadio, perché da quello che abbiamo capito si preannuncia una marea giallorossa. Tra l'altro io avevo letto, però non so se questa cosa è confermata, non so se tu c'hai delle conferme, che addirittura, visto che i tifosi della Fiorentina non potevano venire in trasferta, hanno aperto anche il settore ospiti per i tifosi della Roma.
1: Ah, questo non lo so, non l'avevo sentita questa cosa. Poi ecco, io adesso sono ancora, rientro domani, sembra fatta apposta, però rientro domani dalle ferie, e quindi su un sacco di cose mi sono anche staccato, cioè secondo me l'estate serve pure per disintossicarsi dal calcio, quindi ecco, questa questione non la so, devo dire, la frase banale, però credo veramente è più bello andare allo stadio quando ci sono anche i tifosi avversari, perché è bello tifare anche contro qualcuno e che ci siano gli altri all'altra parte che tifano contro di te, se no il senso di siamo solo noi che ci facciamo i cori, secondo me è più divertente quando ci sono i tifosi avversari.
0: Ti porto anche sulla Fiorentina, perché insomma hai parlato di una squadra che ha fatto un grande mercato, effettivamente Paratici ha rigirato come un calzino questa rosa, perché 9 acquisti fatti, il decimo dovrebbe arrivare a breve, questo esterno sinistro Pocu dalla Germania, insomma una squadra completamente cambiata sia nell'allenatore che nei dirigenti anche, per cui è una Fiorentina completamente diversa da quella che fino a qualche mese fa stava addirittura per retrocedere. Se ti aspettavi appunto questo cambio di paradigma di un dirigente che ha dato prova che si può addirittura rivoluzionare una squadra che arriva quindicesima prendendo anche calciatori di alto profilo.
1: Beh, non me l'aspettavo, mi sembrava un gran lavoro, e poi sono calciatori, sia i calciatori giusti sia pure i nomi che gasano, cioè a me cioè se fosse il tifoso della Fiorentina penserei, ma questo è proprio forte, cioè l'anno scorso lo guardavo e dicevo, ma questo è stupendo, è proprio stupendo, cioè, appunto lui invece c'ha il fisico, c'ha la tecnica, lo vedi e dice, ma che bello, adesso questo me lo tifo come un pazzo, quindi mi sembra un gran lavoro. Poi ecco, appunto, il campionato inizia adesso, quindi se dovessi immedesimarmi nel tifoso della Fiorentina penserei che adesso è un bel momento in cui ci vediamo come poi entreranno e come gireranno questi calciatori, che a vederli così sono belli.
0: Senti, ti faccio anche una domanda che recupereremo magari tra qualche mese per, non so se per cularti oppure per elogiarti, ma visto che siamo in tema inizio di stagione, per qualcuno per carità è già iniziato, ti chiedo una griglia di quella che potrebbe essere la Serie A, se vedi l'Inter ancora davanti a tutte, chi vedi in lotta per la Champions, insomma un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il prossimo campionato.
1: Secondo me l'Inter parte favorita staccata, perché sono i campioni in carica e perché sono proprio forti, e quindi l'Inter io la metto prima proprio serenamente, e secondo io metterei o il Napoli o la Juventus. Secondo me la Juve di Spalletti potrebbe fare molto bene, e alla fine il Napoli è difficile che non arrivi, e quindi a questo punto, per coerenza con quello che ho detto prima, quarta devo mettere la Roma, perché ho detto che la Roma deve confermarsi tra le prime quattro, e questo lo penso veramente, penso che sarebbe un flop dopo essere arrivati terzi uscire dalle prime quattro avendo fatto questo mercato, quindi quarta ti metto la Roma, e quindi devo mettere il Milan fuori dalle quattro e anche il Como. È secondo me una Serie A molto competitiva, è una Serie A in cui per esempio la Fiorentina potrebbe fare il salto più avendo fatto una stagione ovviamente disastrosa l'anno scorso, certo. È quella che potrebbe fare il salto più in alto e potrebbe tornare a insidiare le posizioni europee, quindi ecco, se devo darti una griglia ti direi questa, però mi sembra una serie proprio difficile, molto competitiva, a parte l'Inter che la vedo comunque una spanna sopra le altre, dal secondo al settimo posto secondo me c'è bagarre.
0: Guarda, ti stimolo anche sulla tua parte forse più cattiva, perché immagino che a Roma si stia gongolando molto vedendo anche che succede nell'altra sponda del Tevere, quella biancoceleste, perché insomma se la Roma l'abbiamo elogiata per comunque un mercato top, ecco, dall'altra parte io ieri mi sono azzardato a dire a questi microfoni che la Lazio secondo me rischia veramente di retrocedere, cioè se la Lazio il prossimo anno si dovesse trovare a un certo punto nella situazione della Fiorentina, complice anche l'Olimpico che sarà vuoto, complice una squadra veramente carente in certi reparti, io non mi stupirei di una clamorosa un clamoroso scenario. Poi non lo so come la vedi tu e quanto ti fa un po' sorridere, immagino, questa situazione.
1: Ma sai, io da romanista le disgrazie sportive calcistiche della Lazio non possono che farmi piacere, è il gioco delle parti, però ecco, questa situazione extra calcistica un po' mi rifiuto, comunque c'ho pure gli amici della Lazio e comunque è strano, è un peccato, cioè lo stadio vuoto è brutto da vedere, è un peccato. Poi sì, certo, se dovesse andare male io sarei contento, il mio ruolo è essere contento di un'eventuale stagione negativa fallimentare della Lazio, e lo sarei, però così è brutto, cioè questa situazione in cui di tifosi ostaggio, tifosi e squadra ostaggio del presidente, insomma sembra proprio brutta vista da fuori, e vedo l'amarezza negli occhi degli amici che appunto tifano per l'altra squadra, altra squadra di Roma. Io non penso che la Lazio retrocederà, sinceramente non lo penso, per vari motivi sia calcistici sia extracalcistici. Io non credo che la Lazio possa andare in B, però è comunque una situazione brutta fuori dal campo, e se sarà brutta in campo io sarò là a dire forza Roma. Se il fatto è che sia brutta fuori dal campo un po' mi dispiace.
0: No certo, assolutamente, c'è comunque rivalità, ma c'è anche forse quella sana rivalità che insomma, se anche la Lazio retrocedesse, immagino che per un tifoso della Roma non giocare un derby sia anche, ti dia la sensazione di una stagione un po' monca da un certo punto di vista, ecco.
1: Sì, poi non voglio fare l'ipocrita, cioè se dovesse succedere non posso dirti che direi oh, no,
0: nell'immediato sorrideresti, poi magari quelli sono problemi che ti poni nel futuro, ecco.
1: Però io veramente penso che sia impossibile. Penso che sia impossibile, diciamo, per tanti motivi, anche là dentro e fuori dal campo, adesso senza fare i complottisti, esatto.
0: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, perché arriviamo alla stagione alla vigilia di una stagione che deve anche portare anche un po' di riscatto per il calcio italiano. L'anno scorso il calcio italiano non so se ha vissuto il punto più basso della sua storia, perché io chiaramente ho una visione piuttosto limitata, però insomma uno dei punti più bassi si può dire, sia dal punto di vista delle squadre di club, anche dal punto di vista delle nazionali. Ti chiedo innanzitutto se ti aspetti un bel campionato, un parte l'hai un po' già detto, perché l'anno scorso insomma il campionato è stato anche noiosissimo, con pochi gol, tante partite finite 0-0, una classifica canonieri che di fatto non c'è mai stata, che ha visto Malen, un giocatore arrivato a gennaio, insidiare già le prime posizioni perché nessuno segnava, una lotta allo scudetto che c'è stata fino a marzo ma poi sostanzialmente non c'è mai stata, quindi sia dal punto di vista del club sia dal punto di vista anche della nazionale, perché si è partiti con un nuovo ciclo, insomma le premesse della partenza non sono state delle migliori, però poi si scende in campo e l'Italia è già chiamata a un impegno importante come quello della Nations League a ottobre, se non sbaglio.
1: Ma io spero che la Serie A sia divertente e sicuramente con più gol dell'anno scorso, e anche più competitiva, con qualcuno che riesca a insidiare l'Inter un po' di più. E la nazionale io non so neanche più che dire, cioè nel senso, la cosa triste è che mi sembrerebbe di ripetere cose che tutti quanti abbiamo detto per anni, quindi adesso che io sto qua a dire no, è importantissimo che l'Italia vada avanti, e sì, per carità, gli europei li faremo, certo, mi viene a dire certo li faremo, però io per ora non vedo queste grandi rivoluzioni che cambieranno il sistema calcio, che mi sembra marcio in mille modi, che non produce giocatori, che non lo so, appunto sono queste cose un po' drammatiche dell'Italia, che non ha le strutture, non ha le squadre che ci sono falliscono, vengono coinvolte in scandali sportivi. Parlo di squadre a livello basso, che poi dove sono i calciatori, dove sono i ragazzi, nelle piccole società del centro-sud, che non tirano fuori poi giocatori di Serie A perché non ci sono le strutture, e quindi i calciatori vengono tutti a certe zone d'Italia perché è quelle dove ci sono. Non lo so, appunto sono un po' triste, un po' sconsolato. Spero che la nazionale vada bene, se deve essere Mancini il nuovo corso, così sia, speriamo veramente di vedere qualcosa di diverso.
0: Guarda Daniele, prima di salutarti ti leggo il messaggio di Gabriele che ti chiede che hai fatto oggi, quindi classico cheat. Si è preparato molto Gabriele per questa domanda.
1: Esatto, sono in Basilicata, ho fatto il bagno in un fiume, sono a Bigianello, ho fatto il bagno nel fiume Lao, non vorrei dire sciocchezze, e quindi questo è il mio ultimo giorno di vacanza, l'ho passato così, e domani si riparte. Per evitare il rientro siamo riusciti a partire di lunedì.
0: Bene, bene. E poi c'è Matteone che ti dice: grande Daniele, io e mia moglie abbiamo platinato Tintoria su YouTube e questo inverno veniamo a vederti la prima volta dal vivo. Buona fortuna alla Roma da martedì in poi, un abbraccio.
1: grandi, beh sì, allora ricambio, buona fortuna alla Viola da martedì in poi. Chiaramente se qualcuno volesse venire, questo mi faccio io l'autopromozione.
0: Certo, fai benissimo.
1: A dicembre c'ho due date a Firenze del

vi invito a farlo, un podcast molto divertente con Stefano Rapone, e poi chiaramente anche un comico che troverete anche come in teatro e tifoso della Roma, chiaramente. 17:20, qualche altro messaggio arrivato nel frattempo al 348 75 13 933. Bruno ci scrive la sua formazione per domani. Ecco, scrivetemi la formazione che vorreste vedere in campo domani all'Olimpico. C'è Bruno che ci scrive: De Gea in porta, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, Pongracic e Dragusin a formare la coppia di difensori centrali. Metterebbe lui Olai e non Fagioli in cabina di regia, supportato da Andur e da Attà, e davanti il tridente lo vorrebbe vedere con Gudmundsson, Mastantuono e Moise Kean. Questa è l'idea di Bruno, un amico che non si firma, anzi si firma Mena o Mena, non so, dimmelo tu dove va l'accento. Non si è capito chi è il dopo Kean, una trattativa seria. Cioè, si fa tanti nomi per il dopo Kean. Io ripeto, ragazzi, io non sono più così sicuro al 90% come era una settimana fa che la Fiorentina possa vendere Moise Kean. Questo è quello che vi dico. Poi staremo a vedere. Io oggi mi riservo un 50-50, veramente. Non è che voglio fare il paraculo, il democristiano, che. Okay. Ma se fino a una settimana fa ero abbastanza certo della partenza di Moise, questo rilancio tardivo da parte del Como mi fa un po' pensare, mi fa un po' riflettere. È chiaro che la Fiorentina ha sempre fatto capire che Moise Kean non è un incedibile, per cui se la Fiorentina dovesse, cioè se dovesse arrivare un'offerta dentro il quartier generale della Fiorentina, Moise Kean verrà valutata una possibile cessione. Ma questo, ragazzi, ce lo dicono da inizio mercato. Io l'unico calciatore che ho percepito come incedibile è Sharon Dur, per una questione anche del fatto che è un giocatore molto giovane, che ancora secondo me ha espresso molto poco del suo potenziale, e che soprattutto ha il Paris Saint Germain ha il 50% della futura rivendita, per cui oggi vendendo Ndur anche a 30 milioni, non lo so, a parte non credo che possa arrivare un'offerta del genere, ma mettiamo che arrivi un'offerta del genere, la Fiorentina ne incasserebbe soltanto 15. Quindi ci sta che voglia provare a vedere se questo giocatore riesce a esplodere per poterne chiedere magari 40, 45, 50 e assicurarsi più di 20 milioni. Per il resto ci hanno sempre fatto capire che nessun calciatore è incedibile. Quindi neanche Moise Kean, di fronte però a un'offerta che secondo me Paratici vuole quei soldi lì, quei 40 milioni lì. Vedremo se il Como sarà disposto a offrirli. Messaggio di Simone: ma del primo gol del Napoli non si dice niente? Già da subito brutti pensieri. Guarda, io Simone voglio dirti che io l'ho rivisto il gol, e tanti esperti, a cominciare dall'ex arbitro Luca Marelli a DAZN, ma anche Graziano Cesari, se non sbaglio, ha commentato l'episodio, e tutti sono concordi sul fatto che quello era un gol che poteva essere annullato. Io dico semplicemente una cosa: abbiamo tutti visto, io spero che in realtà la Serie A non vada in quella direzione, cioè io spero che venga mantenuta una coerenza di fondo. Se tu mi chiedi quello che è stato fatto fino ad oggi, se devo guardare indietro e vedere quello che è stato fatto fino ad oggi, allora quello di ieri poteva essere calcio di rigore. Ma siccome per me quello che è stato fatto fino ad oggi è un modo d'arbitrare che a me non piace sinceramente, e che non va incontro a quelli che sono i parametri che ad esempio si usano in Europa, i parametri ad esempio che sono stati utilizzati al mondiale. Per me il mondiale è stato molto divertente, le partite sono state molto divertenti anche perché è stato utilizzato un metodo arbitrale molto diverso da quelli che di solito vediamo in Serie A. Per cui se te mi dici che a livello di coerenza su quello che è stato fatto fino ad ora non c'è stata coerenza, appunto, io posso anche essere d'accordo. Io spero si vada in un'altra direzione, spero si vada nella direzione per cui se il calciatore, come ieri ha fatto Vasquez, si vede palesemente che si gira per aspettare il tocco di De Bruyne, per buttarsi a terra, per far salire la squadra, per far riposizionare i suoi, eccetera, io spero si vada in

0: una direzione opposta rispetto a questa. Per cui, se te mi chiedi a me quello che è il mio parere, io ti dico, dal punto di vista regolamentare, ci sono ex arbitri che dicono che quello di ieri era un gol che si poteva annullare, e quindi io qui mi taccio, perché loro sicuramente ne sanno più di me. Se mi chiedi dal punto di vista sportivo quello che ne penso, io spero che si vada in una direzione che ti porta a non sanzionare più questi tipi di falli. Vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez resterà in piedi, vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez quel pallone lo getterà in fallo laterale o in fallo o in calcio d'angolo, la partita non si spezzetta, e questo ne andrà a giovare sia lo spettacolo che poi anche l'atteggiamento dei calciatori in campo. Questo è il mio pensiero delle 17:26, ci prendiamo l'ultima pausa di oggi e poi ultima mezz'ora con il Viola Weekend. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Sto bene, ha annunciato Verstappen via radio uscito dalla macchina senza bisogno di aiuto. Il calcio ora con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro ha travolto il Monza per 4-1, il Napoli ha vinto 2-0 al Marassi contro il Genoa, il Parma ha perso in casa col Cagliari e Udinese Como è finita in parità 1-1. Oggi due match alle 18:30, in campo Frosinone Juventus, Spalletti che punta su Vicario e Colomuani dal primo minuto, prima convocazione per Nico Gonzalez e Lacumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine e una sfida che si prospetta interessante allo stadio di Bergamo. Stesso orario per Torino Milan, momento suggestivo all'Olimpico Grande Torino, dove Ignazio Abate sfida il suo passato nel debutto sulla panchina granata contro il Milan di Amorim. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musa in mediana e la sorpresa Cissi nella tre quarti. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile, sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. Terza giornata agli europei di volley femminile 2026, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta la Svezia padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool. La ginnastica artistica in chiusura, l'Italia sfiora il podio nella finale a squadre degli europei, ma deve accontentarsi del quarto posto. Gli azzurri chiudono con 240.494 punti, a 1.600 dalla Svizzera, che conquista il bronzo con 242.094 punti. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
11: A me scusate, ma la storia delle pressioni mi fa un po' ridere, soprattutto a Firenze, cioè nel senso, nemmeno se fossi Real Madrid. Chivu è passato dai Parma all'Inter e lì allora posso capire che c'è una pressione un pochino diversa. Ragazzi, ma dai Lione alla Fiorentina la pressione non esiste, ci stanno in mezzo Sassuolo, ma forse c'è più pressione a Lione che a Firenze. Oh, probabilmente noi non abbiamo capito in quale parte del mondo si fa.
0: Questo è il vostro, i vostri messaggi vocali al 348-7513-933 1731. Niccolò Righi in studio, Sara Mastrosimone in cabina di regia. Un'altra mezz'oretta da trascorrere in compagnia di questo Viola Weekend versione XXL che va avanti ormai dalle 3. Abbiamo toccato tanti temi, sia temi di mercato sia temi di campo. C'è stata la conferenza di Fabio Grosso. Nel frattempo sono arrivati anche i convocati, che perché no, dai, li rileggiamo. Fiorentina non ci sono sostanzialmente novità tra i convocati Viola, perché erano un po' in dubbio Mandragora e Attà, che non stavano al meglio, ma sono stati entrambi convocati, così come Jimenez in difesa, che era rimasto fuori dalla partita contro il Benevento a causa di un attacco influenzale. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini, i difensori Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo Attà, Brescianini, Fabian, Fagioli, Mandragora, Andurre, Ulai. Gli attaccanti sono Croci, Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Mazzeo e Pellegrino. Nel frattempo vi segnalo anche che è iniziata la stagione della Fiorentina femminile. Le calciatrici Viola giocheranno al Viola Park, giocano al Viola Park contro il Sassuolo, per cui insomma piano piano si inizia, tutte le squadre Viola iniziano a scendere in campo. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di Premier League, è sceso in campo anche il Liverpool, il nuovo Liverpool di Andoni Iraola. È iniziata da un minuto e mezzo la partita contro il Newcastle, chiaramente 0-0 in questo momento il risultato. Leggo ancora qualche altro messaggio che è arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché credo che il tema del VAR, insomma del mancato utilizzo del VAR in occasione di Genoa-Napoli, vi ha un po' acceso. C'è Moreno che ci chiede innanzitutto delucidazioni della 24 ore. Buon pomeriggio, per capire meglio, la 24 ore inizia sabato 29 agosto alle 00 e finisce sabato 29 agosto alle 23:59, giusto? Esatto, cioè coprirà la giornata di sabato 29 agosto, per cui dalle 00 di sabato 29 agosto fino alle 00 che porteranno alla domenica 30, il giorno tra l'altro di Fiorentina Frosinone, per cui insomma seguiremo chiaramente la partita con, come sempre, le voci di Andrea Giannattasio dallo stadio e di Lorenzo Di Benedetto e di Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e comunque ci sarà un palinsesto extra large, appunto, che coprirà dalle 00 alle 00 del 29 di sabato 29 agosto. Vi ricordo come sempre che ci potete mandare via messaggio WhatsApp o anche un video messaggio in cui vi riprendete un vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina e che manderemo. Chiaramente cerchiamo di fare dei messaggi lunghi, massimo un minutino circa, ecco, per dare anche la possibilità a tutti di figurare in questo grosso mesciappone che abbiamo in programma di realizzare. Pierpaolo ci scrive: consiglio di guardare Tintoria quando c'è ospite Ceccherini. se voi siete degli appassionati di Intoria, scriveteci quelle che sono le vostre puntate preferite, perché a me quella con Rocco Tanica mi ha fatto volare, così come quella con Pietro Sermonti. Se devo dire, queste forse rappresenta veramente le prime due che mi vengono in mente, ma insomma ce ne sono tantissime di puntate esilaranti, però quella, la prima con Pietro Sermonti, perché non hanno fatte due, la prima secondo me si raggiungono dei picchi veramente divertenti. Però insomma io vi consiglio di ascoltarle tutte, perché ci sono anche dei personaggi pubblici, degli attori che vengono messi in una luce diversa rispetto a quella molto come dire formale in cui di solito siamo abituati ad ascoltarli. Marco il moviolista ci scrive: mentre il Newcastle passa in vantaggio dopo 5 minuti con il gol di Elanga, quindi Newcastle 1 Liverpool 0, c'è Marco il moviolista che ci scrive: è tutto e solo farina del sacco dello scarso di bello l'episodio in questione di Genova. Non devi solo guardare basket, ma soprattutto il gesto di De Bruyne da sanzionare. E c'è pure un contatto con i piedi, perché il genoano viene toccato ed è in anticipo. Ripeto, Marco, io spero che si vada in una direzione diversa, perché Vasquez è nettamente in vantaggio su De Bruyne e appena si sente toccare lui va giù. Che poi ci potesse essere il tocco, anzi sicuramente c'è il tocco, però ecco, lui mi sembra che non aspetti altro. Poi se tu mi dici che da domani si ricomincia a sanzionarle queste, tipo se Ken tocca Mancini si ferma, guarda Ken, aspetta un tocco, Ken lo tocca e Mancini va giù, allora io ti dico che manca la coerenza. Io spero si vada in una direzione opposta, questo è per ribadire il concetto. Alberto ci scrive: Orsato ha dato disposizioni, meno VAR, più decisioni dell'arbitro, siamo tornati indietro di 30 anni, rivogliono favorire sempre le solite squadre. Ma io, ragazzi, sinceramente non vi capisco, sinceramente quando leggo questi messaggi non vi capisco. Siamo passati da troppo VAR, però non troppo, cioè qual è la giusta il giusto utilizzo del VAR? Per me l'anno scorso il VAR, ragazzi, è stato utilizzato completamente a sproposito, perché quella di ieri è una decisione di campo. È chiaro che il tocco c'è, perché De Bruyne tocca Vasquez, e questo credo lo sappia anche l'arbitro. E il tocco c'è, bene, vai al VAR, perché devi andare al VAR? Lo sai che il tocco c'è, cosa ti deve dire il VAR? Non ti può dire l'entità del tocco, è una decisione di campo. E secondo me questo è sacrosanto, che queste decisioni debbano essere dell'arbitro. L'anno scorso secondo me si è fatto un gran pastrocchio con il VAR, perché si andava a rivedere il VAR in ogni minimo tocco, e siccome il calcio è uno sport di contatto, ci sarà sempre il tocco in ogni azione. Siccome il VAR non ti sanziona l'entità del tocco, ma ti fa vedere soltanto se c'è il tocco, per me fino all'anno scorso si è utilizzati a sproposito. Per me ben venga che l'arbitro inizi a prendere più decisioni e che sia meno succube del VAR, se no tanto vale togliere l'arbitro, si risparmia quei soldi che diamo agli arbitri, si mette direttamente il VAR, però si va in una direzione completamente diversa del calcio. Poi questa è la mia opinione, ci mancherebbe. Il gatto: ma la Fiorentina non partecipa all'operazione dona un giocatore alla Lazio? E staremo a vedere se doneremo dei calciatori, si parla molto di Fabian e di altri, vedremo se saranno trattative che andranno in porto. Leggo gli ultimi messaggi. È la Roma che deve temere la Fiorentina: De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin, Valdepeña, sulla IA, Tandur, Mastantuono, Pellegrino, Gudmundsson. Quasi Andrea ci scrive: per me ci vuole zero VAR, rispettiamo le decisioni del campo, se pensiamo che ci sia malafede nessuna tecnologia toglierà le polemiche. Alberto dice: sei troppo giovane per quello, ora non capisci, in Italia sono tutte losche queste decisioni. E vabbè, non capirò perché sono troppo giovane, pazienza, e quando avrò, non so, da che età si comincia a capire, a 28 anni non capisco, va bene. Questi vostri messaggi, prima di chiudere ci riascoltiamo una parte della conferenza di Fabio Grosso.
10: Stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della Rosa sono a disposizione, e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi. e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo, le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, e quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta, e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Ken sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello. Ma andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa la sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere. Questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera. E noi siamo sulla strada per provarci, ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo. Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione, perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra. Perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara, però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
0: Queste le parole di Fabio Grosso, pronunciate un paio di orette fa in vista di Roma-Fiorentina, giornata che, ripetiamo, andrà in scena domani sera a partire dalle 20:45 e che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri e che prosegue quest'oggi a partire dalle 18:30 in campo Venezia contro il Lecce e Frosinone-Juventus. Nel frattempo sono arrivate le formazioni, diamo letture anche di quelle. Venezia si schiera con un 3-5-2 con Stankovic in porta, Chentien, Bella Kochap e Franic in, in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Basic e Correa a centrocampo, Yeboah e Adams formerà il tandem d'attacco a disposizione di Giovanni Stroppa. Risponde il Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo formano la linea di difesa, Gorter e Koulibaly sono i due mediani a supporto della tre quarti che è formata da Pierotti, Ngom, Endri, l'unica punta è Goebbels, a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si gioca, come detto, anche allo Stirpe, sono arrivate anche le formazioni di Frosinone Juventus, Frosinone che schiera Palmisani in porta, Cittadini, Calvani, Raimondo, Schmidt, Calò, Cichella, Monterisi, Fini, Bracaglia e Vernazze. Non dovrebbe essere messa in ordine, se non sbaglio, perché Raimondo qui è messo come difensore centrale, invece Raimondo è l'attaccante, per cui e Bracaglia dovrebbe essere un difensore messo di punta. Ma insomma, questi sono gli 11 scelti da Massimiliano Alvini. La Juventus invece schiera un 4-2-3-1 con il debutto di Vicario in porta, la linea di difesa è formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Selic, anche lui al debutto, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, McKennie e Ildiz sono i trequartisti a disposizione dell'unica punta Colomuani. Queste le scelte di Luciano Spalletti. Leggiamo veramente gli ultimi messaggi, perché Brumo ci scrive che non è d'accordo con Icardi, ci scrive ma per piacere, poi ci manda il suo ricordo. Guarda Brumo, ricordo per l'ultima volta che potete mandarci i vostri ricordi tramite nota audio WhatsApp o tramite un videomessaggio e noi li manderemo tutti in occasione dello speciale 24 ore che si terrà sabato prossimo, sabato 29, in occasione dei 100 anni della Fiorentina. Nello mi manda un grande screen, perché in questo momento siamo all'85esimo al Pazzagli tra Grassina e Lucchese. Ci scrive: avvisate Ceccarini perché il Grassina sta perdendo 3-0. A me questa cosa non può farmi altro che piacere, perché io insomma, chi mi conosce sa che sono un Antellino Doc, quindi nemico giurato di nascita dei grassinesi, e quindi Grassina sotto 3-0 in Coppa Italia Serie D, per cui insomma questo è il parziale contro la Lucchese. Ci ascoltiamo anche l'ultimo vocale arrivato al 348-7513-933 da parte di Paolo. Vai Sara.
12: Tanto per essere chiari, il discorso di ieri del Napoli sul primo gol è fatto tutta la vita il difensore protegge l'uscita del portiere, e se un attaccante lo colpisce da dietro e sulle spalle, è tutta la vita fatto, non c'entra nulla né Moviola né quello, è fatto tutta la vita, appunto.
0: E questo è il vostro parere. Ragazzi, ma il mondo è bello perché è vario. Io ripeto, spero si vada in una direzione di utilizzo del VAR e di calcio che non è questa qua. E spero anche che la prossima volta Vasquez ci pensi due volte a proteggere palla. Se non è sicuro che il portiere esce, perché il portiere non stava uscendo, per cui non credo che lui stesse aspettando l'uscita del portiere, ma secondo me stava semplicemente aspettando un tocco di De Bruyne. Fino all'anno scorso erano sanzionati questi tipi di azione, quest'anno spero si possa andare in una direzione diversa. Se poi questo sarà l'unicum, allora sarò il primo a dire che c'è stato un errore, perché non è stato preso, non è stata utilizzata una coerenza nel corso dell'anno. Ripeto, io spero si vada in una direzione opposta, ma questo è il mio parere e conta veramente il giusto. Quello che non è un parere è che siamo finalmente arrivati alla chiusura, cioè finalmente, magari per voi, io ci starei altre due ore in trasmissione a parlare di Fiorentina. Vi lascio comunque con la conferenza di Giampiero Gasperini, che anche lui ieri ha parlato all'antivigilia della gara contro i Viola. Chiaramente le dirette di Radio Firenze Viola, come sempre, ripartiranno domattina a partire dalle 8, se non sbaglio, con il nostro Andrea Giannattasio, con il suo Buongiorno Firenze, che vi terrà compagnia fino alle 10, e poi come sempre il palinsesto continua con Chi si compra, con Viola amore mio, eccetera eccetera, fino ad arrivare appunto alla sera, dove qui ci sarà saranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e soprattutto ci sarà Andrea Giannattasio all'Olimpico, che vi racconterà la prima giornata della Fiorentina e il debutto in campionato dei Viola di Fabio Grosso. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, ringrazio anche Sara per aver curato la parte tecnica e ci vediamo nei prossimi giorni. Palla ora, voce anzi, a Gasperini e poi chiudiamo. Ciao!
13: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, lo è sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico. Certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni. Sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente 2 episodi rarissimi che succedono.
14: Lo Monaco, il romanista.
15: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
13: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni, è chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, qualche un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
14: Matera, Sport Italia.
16: Salve. Eccoci. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
13: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
14: Ferrante, Teleradio Stereo.
17: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. E che tipo di gara si aspetta da una Fiorentina, come diceva prima il collega, completamente rinnovata? E crede sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
13: No, ma sai, adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così. Il calendario ha detto Fiorentina, ha detto insomma le prime 5 partite, anzi la prima parte di campionato sulla carta è molto dura, ma noi la affrontiamo subito con la voglia di partire bene subito. È chiaro che loro hanno fatto un mercato molto importante, hanno preso giocatori sicuramente di valore, hanno cambiato allenatore, quindi io mi rifaccio un po' alle prestazioni, alle partite che hanno giocato in questo precampionato, e poi anche al fatto che Grosso già l'anno scorso con Sassuolo ha avuto un'ottima esperienza in Serie A, quindi per loro è sicuramente una novità. Per noi è un momento dove giocare subito questo tipo di gare ci dà subito la dimensione e il valore del momento.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Aperti tutto agosto.
0: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'interno Piantedosi: non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Caro carburante, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
3: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la Presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra, campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri, ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri. Alle spalle della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giuliano, l'etiope Aliu e l'australiana Davis.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: 100 anni di Fiorentina, e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica, e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Welcome to...
3: Tutto ovviamente merito della nostra Sara Mastro Simone, che mi omaggia ogni weekend con questo momento che tra l'altro insomma carezza fortemente anche il mio ego. Questa è Radio Firenze Viola, 14:03 sul cronometro, 23 agosto 2026. Ci sono alcune esclusive subito da condividere, ad esempio oggi è domenica ed è una domenica che ha un fortissimo retrogusto di calcio giocato, perché per la Fiorentina è giornata di vigilia. Alle 15:30 parlerà dal Viola Park Fabio Grosso, la vigilia di Roma-Fiorentina, prima giornata della Serie A 2026-2027, una giornata che però ha già un po' di risultati in archivio, e non c'è più cosa più bella di poter gustare un po' di partite, un po' di pallone che rotola sul prato verde, risultati, le prime polemiche, le prime contestazioni, i primi applausi, insomma Serie A is back, direbbe qualcuno, e lo dico anch'io molto volentieri. 348 7513 933 055 77 111 71, SMS, WhatsApp, note audio, interventi in diretta. Ma non si dica, anche se in realtà lo ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Fiorentina ieri, Paratici, che calcio giocato non può far rima con calcio mercato. E allora, per aprire questa trasmissione, quello che ormai è diventato non solo un jingle e una rubrica, ma direi un mantra di questa trasmissione, e noi apriamo con
4: Chi si compra Flash.
5: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartirei da poco del Bayer Leverkusen, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, quindi da questo punto di vista è a posto, però deve dialogare ancora un po' con il Bayer Leverkusen per riuscire a definire l'intesa finale proprio con la squadra tedesca. Tra l'altro ieri il direttore sportivo del Leverkusen è uscito un po' allo scoperto dicendo non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina, però facendo capire che le parti stanno e come arrivando diciamo a un'intesa finale. Quindi già all'inizio della settimana ci aspettiamo la fumata bianca dell'operazione per poco alla Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, non ci sono al momento delle indicazioni che ci facciano capire che tra pochissimo arriverà il rilancio del Como, però comunque diciamo la prima offerta c'è stata, quindi adesso il Como sta riflettendo se avanzare la seconda proposta, avvicinandosi alla richiesta della Fiorentina da 40 milioni. Per quello che ci risulta però, la Fiorentina sta cercando anche di capire se ci sia la possibilità di dare Ken all'estero, però per il fatto di non voler diciamo rinforzare una diretta concorrente. Quindi in tutto questo il Como sta valutando bene la situazione, potrebbe arrivare il rilancio, vedremo. Eventualmente per il post Ken, occhio a Beto dell'Everton, anche a Icardi che è svincolato, non sarebbe un problema quindi a livello di cartellino, magari un po' più di ingaggio, e Pinamonti del Sassuolo. Quello che invece sappiamo per il centrocampo è che Thorsted resta un obiettivo sensibile, e quindi Fiorentina tiene d'occhio il calciatore con il quale ha già un accordo, ma prima deve cedere, quindi occhio a Fabian Getafe. Il Getafe l'ho chiesto in prestito, ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione. Su Mandragora c'è in particolare il Genoa, anche il Bologna e pure il Torino oltre al Besiktas, però chiaramente soprattutto il Genoa ma anche il Bologna dovranno prima sfoltire il centrocampo. Torreira resta un nome da tenere d'occhio, perché vuole andare via dal Galatasaray, perché si è proposto alla Fiorentina. Alla Fiorentina serve un profilo con quelle caratteristiche, semmai si potrebbe fare in prestito con diritto, però appunto prima di tutto la Fiorentina deve cercare di capire se ci sia la possibilità di piazzare qualcuno a centrocampo. Per il momento Brescianini non ha acquirenti e lo stesso vale per Fagioli. concludiamo con Dodò, che è seguito dal Nottingham Forest attentamente. Gli inglesi stanno preparando l'offerta migliore da presentare alla Fiorentina, che ha chiesto 10 milioni di euro più eventualmente anche qualche bonus, quindi a ore dovrebbe arrivare, diciamo, la prima offerta ufficiale del Nottingham Forest. Per il momento è tutto, ma solo per il momento,
3: eh. Che meraviglia, perché poi il grazie si unisce anche con il buongiorno, quindi siamo al top del top, caro Nicco, evviva!
5: Ci proviamo, eccoci qua. Ciao, benvenuto, insomma.
3: Ma guarda, va benissimo, anche benvenuto, benvenuti a un sapore d'antico, vintage. Io penso
5: non
3: che
5: mai detto nessuno
3: nella generazione, soprattutto dei nostri nonni, secondo me ci sarebbe stato da 10 benvenuto, benvenuti, come
5: davvero
3: nome. Davvero. Forse sono sempre in tempo, tra l'altro, a usarlo anche come nome d'arte, anche se preferisco Francis Welcome, anche se non lo uso da nessuna parte se non sui social, ma questa è un'altra storia. Saluto.
5: Se ci pensi, potrei chiamare mio figlio Santo, eventualmente dovesse nascere.
3: Potresti assolutamente farlo. Santo, Santi e benvenuto, benvenuti. Io direi che una trasmissione è già nostra, o quantomeno dei nostri figli, qualora scegliessimo di chiamarli in questo modo. Saluto Marco, il Pecore e tutti quelli che ci stanno già scrivendo. Vi ricordo il 348-7513-933. Tra l'altro, come accennava anche Nicco nel Chi si compra Flash, che poi troverete chiaramente su YouTube, Dailymotion, firenzeviola.it, che più ne ha più ne metta, ci sono tanti elementi che si intrecciano per forza di cose tra il calciomercato e il calcio giocato. Ieri per esempio c'era la partita di DFB Pokal del Bayer Leverkusen, squadra che è attualmente proprietaria del cartellino di Ernest Pocu, che non è stato convocato, non era neanche in panchina, mentre il buon Beto, attaccante ex Udinese attualmente in forza all'Everton, mi verrebbe da dire classic Beto, perché è un giocatore, da quando è arrivato in Premier lo abbiamo visto molto più entrare dalla panchina che giocare dall'inizio. Ieri non si è smentito, tra l'altro l'attaccante titolare dell'Everton, il francese Berry, ha segnato uno dei gol con cui la squadra di Moyes ha superato il Crystal Palace, e Beto è entrato dalla panchina. Ovviamente ieri ha anche giocato il Como, che ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, gara molto divertente per chi l'ha vista. E in questo intreccio c'è da dire, Nico, e questa domenica è il day after per il Como, la vigilia per la Fiorentina, e in mezzo c'è la conferenza stampa di Grosso, che probabilmente sarà stato già istruito a dovere alla risposta da dare su Moise Kean.
5: No, ma su questo non c'è dubbio, non mi aspetto che si esponga, non l'ha mai fatto, non lo farà nemmeno oggi Grosso, però sai, il discorso è come dicevo prima, la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di trovare un acquirente all'estero, proprio per il fatto che non vuole rinforzare una concorrente come il Como, che quest'anno, cioè rispetto all'anno scorso, è senz'altro una squadra rispetto alla quale la Fiorentina può fare la corsa. Cioè, se l'anno scorso c'era un divario oggettivo, quest'anno invece può essere soggettivo, perché comunque la Fiorentina si è rinforzata. Il Como ha un progetto già avviato con lo stesso allenatore ormai da tempo, e quindi comunque rimane probabilmente avanti. Però ecco, la differenza è che oggi la Fiorentina può sicuramente ambire ad avvicinarsi al Como, quindi se gli danno pure Kean, ecco, diciamo che non è il miglior Kean, diciamoci la verità, è un attaccante fortissimo, come ha dimostrato a Firenze, quindi non sarebbe proprio per la Fiorentina il massimo. Però è chiaro che se poi il Como presenta l'offerta che la Fiorentina reputa adeguata, l'operazione si fa, perché in tutto questo la dirigenza viola vuole cedere Kean. La verità è questa. Poi, per carità, mi risulta sia ancora un giocatore a disposizione di Grosso, ma questo non toglie che la Fiorentina nella sua strategia voglia cercare di cederlo, perché la Fiorentina vuole soldi subito. Questo è il punto.
3: La domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista si sarebbe potuto muovere diversamente il club da un punto di vista di tempistiche. Cioè, quello che vorrei capire è in che modo alla Fiorentina è convenuto portare la vicenda Kean fino alla prima giornata, perché se la Fiorentina ha intenzione di cedere Kean, e magari non da questa settimana, per usare un eufemismo, è un po' forzato averlo portato fino alla prima di campionato, che tra l'altro è anche una partita non banale come quella dell'Olimpico. Allora mi viene da pensare che qualcosa non abbia funzionato fino in fondo anche nelle aspettative della Fiorentina, perché se ti devi tenere un giocatore per farlo giocare solo alla prima di campionato, con tutti i rischi del caso, se c'è un'operazione già abbastanza avviata, insomma, qualche riflessione anche su come si è mossa la stessa Fiorentina. A me sinceramente viene da farla, però sei più tu dentro le dinamiche di mercato, quindi vorrei capire anche da quello che ti risulta, in un certo senso, come mai si è arrivati a questo punto, non solo del mercato ma anche del campionato, perché siamo alle porte per quanto riguarda la Fiorentina del campionato.
5: Cioè, a me sembra un po' lo specchio della scorsa estate, perché io credo che la dirigenza della Fiorentina dello scorso anno si aspettasse di poter cedere Ken già a luglio, cioè quando iniziò il periodo di validità della clausola, e invece arrivò soltanto una offerta dell'Alcazia che Ken ignorò e quindi la rifiutò di fatto. E la Fiorentina aveva già detto, diciamo, aveva già bloccato Piccoli in quel periodo, perché pensava di vendere Ken. E io ci vedo più o meno un parallelismo con Pellegrino, perché mi risulta veramente difficile pensare che Pellegrino, acquisto da 25 milioni, giocatore di talento, venga qui a fare la panchina quest'anno, che non essendoci nemmeno le coppe, se resta Ken, gioca Ken, e Pellegrino può essere che gli faccia un po' la staffetta con lui, ma per lo più la previsione è che faccia la panchina. Dopodiché sì, c'è stato un ritardo senz'altro, perché probabilmente credevano i dirigenti della Fiorentina che potesse arrivare un'offerta già prima, evidentemente non da 62 milioni ma magari da 30, da 40, e invece fino adesso non è arrivata, se non quella del Como da 25 milioni di obbligo di riscatto con 5 di prestito oneroso, quindi 30 complessivi. Però mi risulta che il grande problema in quel caso sia stato che l'obbligo di riscatto era tutt'altro che semplice da attivare, e invece la Fiorentina vuole che Ken sia un giocatore ceduto nel momento in cui ovviamente trova la squadra e arriva l'offerta. Però ecco, non è che vuole rischiare che il prossimo anno torni eccetera eccetera, cioè, deve essere un'operazione alla fine definitiva, che sia in prestito con obbligo o che sia subito a titolo definitivo. Quindi la prima offerta del Como è stata rifiutata fondamentalmente per quello, secondo me nemmeno troppo per motivi economici. Ora Paratici si dimostra inamovibile, perché chiede al Como 40 milioni, però per quanto mi riguarda è una strategia, perché intanto aspetta di capire se arriva una squadra estera, che sarebbe per lui perfetto, però proprio per questo, sapendo che l'unica davvero interessata è il Como, dice no, noi vogliamo 40. Io non escludo che il Como speri un po' nel fattore tempo, nel senso che i tempi sono stretti, alla Fiorentina e in mancanza di alternative può andare bene tra 3-4 giorni cedere Ken alle cifre del Como, quindi anche magari 30 più bonus con cui arrivi a 35. Credo che la strategia sia questa. Che poi Ken sia un giocatore in vendita da inizio estate per me è palese, fin da quando Paratici a giugno ha detto ai procuratori Ken è un giocatore della Fiorentina, se arriva l'offerta lo diamo, che se ci pensi è insomma abbastanza ovvio, il tuo centramanti, il tuo bomber o lo blindi oppure vuol dire che lo puoi dare.
3: Non c'è dubbio, e tra l'altro questo anche per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, è ovvio che nella mia domanda c'era anche la considerazione di partenza sul fatto che per uno che vuol vendere X serve uno interessato a X, poi comincia la trattativa e le parti devono trovare un accordo. Però non è facile, e poi lo sentiremo evidentemente anche dalla viva voce di Grosso, comunque preparare una partita con un gruppo così nuovo di giocatori quando il tuo elemento principale in rosa, indipendentemente dal mercato, analizzando solo la rosa per quello che è ad oggi, l'attaccante della nazionale italiana, comunque anche alla fine dovesse rimanere, è da settimane e settimane al centro di gossip, rumors, questioni, chiacchiericci di mercato, e nel frattempo di giorno in giorno aumenta sempre di più il chiacchiericcio anche sugli attaccanti in entrata.
5: Sì.
3: Così possiamo parlare anche di Beto, che è un giocatore che, se mi viene da dire, dovesse arrivare alla Fiorentina, da un lato non mi sembrerebbe, ma anche qui rientriamo nel parere e nei pareri soggettivi, a livello di Moise Ken, e dall'altro lato mi sembrerebbe anche un giocatore con certe caratteristiche se vogliamo anche un po' diverse, anche se fisicamente sono comunque due portenti, anche Pellegrino, però sicuramente diverse rispetto a Pellegrino, e va anche detto un giocatore comunque che negli anni è stato anche abituato a fare l'attaccante di scorta, ecco. Però su questo vorrei aggiornamenti da te su il portoghese naturalizzato della Guinea-Bissau.
5: Guarda, per chiudere su Ken e per suffragare la tesi che il giocatore la Fiorentina lo vuole vendere, è che io so per certo che a chi glielo chiede Ken risponde: in questi giorni sono qui, poi non lo so. Cioè, quindi lui in realtà conta di andare, che sia il Como, che sia una squadra di Premier League, però secondo me a lui hanno già un po' detto che proveranno a trovargli una soluzione diversa da qui alla fine del mercato. Poi può anche succedere che rimanga, ma insomma la situazione è quella che vi stiamo raccontando. Veto è l'ultima idea della Fiorentina, perché è un giocatore che piace per caratteristiche, che viene considerato comunque funzionale alle dinamiche di Grosso. In generale l'Everton fin dall'inizio dell'estate ne fa una valutazione non così bassa, cioè 30 milioni di euro, che è poi quanto lo pagò nel 2023 prendendolo dall'Udinese. Poi magari si può fare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto, e quindi cerchi anche di dilazionare.

0: diciamo, passami un po' la riflessione, semmai sarebbe un giocatore da alternare a Pellegrino e quindi partirebbe dal presupposto di fare la panchina. Poi non costerebbe a livello di cartellino in quanto è svincolato, però l'ingaggio comunque è di poco inferiore a quello che attualmente percepisce Ken. Io penso che 3 milioni e mezzo, 4 li chieda Icardi, quindi non è banale questo aspetto. E poi soprattutto tenendo di conto anche Pinamonti, che piace a Grosso e può essere una soluzione last minute, la Fiorentina fa passare un concetto, cioè che se va via Ken loro prendono uno maggiore o uguale, che poi anche lì è molto opinabile, perché secondo quali parametri? Cioè l'età, un giocatore che può crescere, quindi un talento, oppure uno che ha già dimostrato? Cioè non si capisce. Io sento puzza di bruciato, perché probabilmente anche un modo per mettere fretta a Como o soluzioni estere che vogliono puntare su Ken.
1: Però è una lettura questa assolutamente condivisibile, nel senso che il nome di Beto, che è stato rilanciato ieri da Gianluca Di Marzio, io faccio fatica a trovare, detto che nel paragone con i calciatori c'è sempre una clamorosa percentuale di soggettività. Ecco, se il punto di partenza è maggiore o uguale a Ken, ora Beto, giocatore anche iconico, ce lo ricordiamo dominante per certi aspetti ai tempi dell'Udinese. Guardavo ieri sui dati in Premier, è un giocatore che su un centinaio abbondante di partite in cui è stato convocato è partito 40 volte mal contate dal primo minuto, è quasi sempre stato l'attaccante di scorta dell'Everton, non del Liverpool, del Manchester City o del Chelsea, quindi è un giocatore su cui si può dire tantissimo anche di positivo. Certo, metterlo a confronto con quello che è stato l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, ecco, ognuno si faccia la sua idea.
0: Oh, esatto.
1: Chiaramente, senza centravanti forti è inutile avere il resto della squadra forte, dice un amico che non si firma. Ken vale molto più di 40,
0: ma non per la Fiorentina.
1: Poi,
0: la risposta.
1: E poi, siccome Nicolò Santi, che ringraziamo e salutiamo sempre e comunque, è anche molto appassionato di cifre, c'è questo piccolissimo, piccolissimissimo aspetto che secondo me molti dimenticano e che a volte dobbiamo anche noi avere il dovere di ricordare. Rispetto a Castro, rispetto a certi altri attaccanti che si sono mossi per cifre comunque significative, Ken si porta dietro un ingaggio mastodontico che non può portare la Fiorentina a chiedere una cifra assurda. Poi si può discutere anche lì in modo soggettivo, Castro è stato venduto a 35 e allora Ken vale, ma Castro non si portava dietro l'ingaggio che ha attualmente Ken, che rappresenta,
0: esatto,
1: uno standard. Quindi è chiaro che se la Fiorentina è intenzionata a vendere Ken, non può a livello di cartellino pensare di ottenere anche solo banalmente, no Nico, quella che era la cifra prevista dalla clausola.
0: No, ma questo, hai centrato il punto, su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che, dirò di più, poi per carità, qui lo dico e qui lo nego, se la Fiorentina riesce a trovare una squadra che lo prenda all'estero, probabilmente lo dà anche a meno di 40, non vi dico 20 milioni, ma insomma non è quello il punto, non è quello il problema. Loro si vogliono liberare di un peso, uso anche un termine forte, perché io non lo so che tipo di contratto gli sia stato fatto l'anno scorso, ma come minimo ci sono tante cose che noi non sappiamo. Cioè, la scorsa estate probabilmente ne parlavamo anche col buon Cecca, Nicola Ceccarini,
1: ti salutiamo sempre,
0: ci salutiamo, ci sono alle volte anche dei premi di riconoscimento, cioè non te ne vai perché rifiuti la squadra che è pronta a far valere la clausola, che l'anno scorso ero da 52 milioni, bene, noi per ringraziarti ti adeguiamo il contratto. Potrebbe essere stato anche questo che ha portato la Fiorentina a concordare con i suoi agenti alla fine di agosto un contratto a posteriori, cioè, discutibile, nel senso che lì per lì uno gli fa l'applauso e dice bravi, avete tenuto il capocannoniere della scorsa annata, perché non puoi immaginare che stagione disastrosa sta per verificarsi. Però ad oggi in effetti insomma potrebbe essere stato inserito anche qualche elemento, qualche clausola nel contratto che noi non conosciamo e che porta Paratici, nuovo direttore sportivo che si ritrova a carico tutto questo, cioè, porta a pensare che liberarsi di questo in questo momento di questa cosa, di questo contratto intendo, non di Kenneth di per sé, ma proprio del tipo di accordo, non possa che essere benefico per la Fiorentina.
1: Allora, rispondo velocissimamente a un paio di domande.

0: Extramercato, Matteo D'Assigna scrive: sei grande Benve, voglio sapere subito la tua sul primo gol del Napoli ieri. Io ti dico la mia, Matteo. Se io fossi un compagno di squadra di Vasquez che sente un polpastrello sulla schiena di De Bruyne e fa un triplo salto carpiato, sarei impazzito nel momento in cui Vasquez prova a speculare in quella zona del campo. Per me non è fallo. Poi abbiamo sentito tutti gli esperti dire il gol avrebbe dovuto essere annullato, c'è un contatto. Io ti dico, a livello di senso del gioco, per me è una follia quella che ha fatto Vasquez, però poi a livello regolamentare ci sta anche poterlo annullare. Mentre Filippo dice: ma Niccolò Santi riposa anche? È uno stacanovista.
1: Ma Filippo, io ti ringrazio per la stima.
0: Ricordiamo che però non solo bisogna lavorare tanto, ma anche bene, quindi provate ogni tanto anche a fare complimenti sulla qualità, non solo sulla quantità, perché Nico ne ha a bizzeffe di qualità, quindi non solo Stakhanov, ma anche la qualità con 7 A accentate.
1: Sì, esatto, no, io arrossisco, insomma, di fronte a tanta stima, non pretendo di manifestare qualità nel mio lavoro, però ecco, quantità quella probabilmente sì, quella la rivendico, dai. Però ecco, in periodo di mercato,
0: se non ora, quando?
1: Bravo, esattamente.
0: Poi Manuel invece ce l'ha con noi, ma questa non è una notizia. Quindi la Fiorentina cede il suo centravanti alle condizioni del Como. Ma veramente dite queste cose? La Fiorentina mi sembra vi abbia fatto sapere il contrario.
1: Ma la Fiorentina ci fa sapere quello che a lei interessa farci sapere, a quello che a lei fa comodo, come è normale che sia, nel gioco delle parti. Poi a un certo punto uno deve sapere anche avere la lucidità di scremare, no? Di fare la tara rispetto a quanto ti viene detto, perché non senti, non ascolti soltanto una campana, ma ne ascolti diverse. Cioè, in una trattativa non c'è soltanto un club o un procuratore, cioè, ma lo dico in generale, perché a volte sono i procuratori che ti mandano totalmente fuori strada, cioè, però ecco, nel mercato funziona così. Pensate semplicemente al fatto che all'inizio di agosto la Fiorentina faceva passare il concetto che Ken sarebbe stato il prossimo attaccante, e adesso invece quello che filtra è che Ken può essere ceduto e che nel caso ne prendi uno più forte. Quindi capite che sono cose, sono contrastanti, sono contraddittorie, ma non perché la Fiorentina è brutta e cattiva, perché è il gioco delle parti, funziona così il mercato.
0: 3487513933, c'è un bellissimo messaggio che mi ha fatto molto, molto sorridere e che spero possa avere una parte 2. Vediamo l'atteggiamento domani del tuo amico Grosso, sono proprio curioso visto che lo proteggi così tanto. Vediamo, scrive un amico che non si firma, rivolgendosi a quella che secondo lui sarebbe una protezione nei confronti di Grosso, semplicemente perché continua a permettermi di dire che mentre Giuseppe Commisso viene osannato, mentre Paratici viene osannato, Grosso non solo e non tanto viene ignorato, ma l'ambiente, parte dell'ambiente, ha già deciso che è l'anello debole del meccanismo, dell'ingranaggio Fiorentina, degli ingranaggi Fiorentina. Allora io mi permetto, e lo ribadisco anche oggi, che se i tifosi della Fiorentina mettono lo stesso livello di entusiasmo esposto per dirigenti e proprietà e lo trasformano in pressione nei confronti di un allenatore che è chiamato a tradurre, evidentemente nel giro di ore, non di settimane, tutto quanto è stato fatto in estate, pensando di poter ottenere 20 punti nelle prime 6 giornate, quindi addirittura superando la media dei 3 punti a partita. Cioè, Grosso deve fare questo per poter ricevere un po' di tempo. Automaticamente uno diventa amico di Grosso, nemico di quello, protezione non protezione. A me sembra che certi messaggi arrivino da chi non vuole molto bene alla Fiorentina. Però ognuno è giusto che porti avanti il proprio tifo come crede, anche nei confronti dei singoli. Iniziare subito a mettere in dubbio le capacità di Grosso, come molti hanno fatto dopo il 4-1 contro il Benevento, a me sembra pericolosissimo. E vorrei ricordare a tutti che è giusto omaggiare chi vi pare, ma poi la somma delle singole parti impiega tempo a tradursi in qualcosa di estremamente positivo e vale per tutti, nessuno escluso. No. A maggior ragione se si è una squadra, una società, un contesto come la Fiorentina, che non fa solo banalmente l'Europa League da 10 anni, eppure abbiamo già deciso che ora con Grosso deve puntare allo scudetto.
1: Esatto, no, ma poi se posso aggiungere una cosa su Grosso, credo che per quanto possa essere legittimo avere qualche dubbio, magari manifestarlo tra un po' di tempo, cioè aspettando di vedere se in effetti è giusto avere dubbi, c'è un elemento che noi non consideriamo e che rispetto agli altri anni c'è sintonia totale tra l'allenatore e il direttore sportivo. Cioè il DS ha voluto fortemente questo allenatore. Negli altri anni non era così scontata questa cosa. Ora, a parte è stato manifesto, no, l'anno di Palladino e i continui bombardamenti con Predè, quindi tra allenatore e direttore sportivo, cosa che peraltro succedeva anche in altre piazze, come l'anno scorso Gasperini Massara, ma anche al Milan con la dirigenza e Allegri. Vabbè, insomma, non è scontato, dico, questo filo diretto tra allenatore e direttore sportivo, e secondo me non c'era nemmeno l'anno scorso tutta questa sintonia, perché se l'anno precedente giustamente, no, Predè non accettava certi comportamenti, certe mancanze di rispetto magari di Palladino, allenatore giovane, le accettava un po' meglio da parte di Pioli, non le mancanze di rispetto ma magari quell'atteggiamento di superiorità da special one, ma comunque questa sintonia secondo me non c'era. Quest'anno c'è al 100%, perché Grosso è, come si dice sempre, un uomo di paratici, quindi secondo me questo aspetto dobbiamo considerarlo molto di più e ci può tranquillizzare.
0: Poi in chiusura, prima di salutare Niccolò Santi in modo tale da potergli anche dire nuovamente grazie a Niccolò Santi, un amico suggerisce: ma se si fa i capelli Anzolà come Ken e gli si manda Anzolà, dite che a Como se ne accorgono? Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Il contratto di Ken sarà stato firmato di comune accordo non solo dal giocatore, il direttore generale Ferrari l'avrà visto, non può essere solo e sempre colpa di Predè.
1: Questo... No, ma infatti quella è un aggravante.
0: Poi c'è una domanda di Miche che però leggo tra poco. L'ultima, visto che abbiamo parlato di Poku, visto che abbiamo parlato di Beto, di Ken, siamo alla vigilia dell'esordio in campionato anche per Fagioli. Continua attorno all'ex centrocampista della Juventus, diciamo, il silenzio a svilupparsi in ottica mercato? Tutto tace?
1: Ma senti, io mi sono informato con la Fiorentina pochi giorni fa, ti direi un paio di giorni fa, perché continuavano le voci di mercato della Premier League. Quello che mi è stato fatto intendere è che Fagioli resta, ma insomma, proprio seguendo la logica di cui parlavo prima, cioè filtrare e diciamo capire quello che ti viene detto, fondamentalmente non ci sono offerte, perché Fagioli invece, da parte del mondo Fagioli, ci fanno sapere che lui se può va via, perché si è accorto di non essere esattamente al centro dei piani di Grosso, come ce ne siamo accorti noi, insomma, gliel'abbiamo chiesto in 3000 modi e ce l'ha fatto capire in altrettanti modi, pur girandoci intorno, no, Grosso. Però il guaio è questo, che per ora non si è fatto avanti nessuno, e non cioè tantomeno alle cifre della Fiorentina, visto che la richiesta è di 30 milioni.
0: 14:32, domenica 23 agosto, grazie a Niccolò Santi.
1: Grazie a te, Benve, buona trasmissione, ciao ciao ciao.
0: Grazie Nicco. Tra l'altro ragazzi, volevo anche darvi un paio di coordinate per quello che sarà il funzionamento della trasmissione, perché tra un po' di minuti ci fermeremo. Avremo modo di riascoltare una bella intervista realizzata da Tutto Mercato Web, nella fattispecie da Niccolò Righi a Radu Dragusin. Dopodiché, qui sapete che anche a livello di logistica noi facciamo il possibile, il sottoscritto partirà direzione Viola Park per raggiungere, come ha detto Matteo, che era l'ascoltatore di prima, il mio amico Grosso, perché giustamente uno deve dividersi, no? Si comincia subito i buoni e i cattivi, bianco e nero, gli opposti, il giorno e la notte, ma ci risentiremo prima della conferenza al telefono con Niccolò Righi in studio, siamo veramente al top. Comunque abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo, quindi rispondo volentieri ai vostri messaggi. Secondo Enrico, Ferrari alla scadenza del suo contratto andrà via. Gianpiero dalla Tuscia: Grosso ha bisogno di tempo e noi tifosi viola dobbiamo concederlo e avere pazienza. Il che, detto che condivido in pieno il messaggio, Gianpiero, il che non vuol dire rimanere muti e silenti di fronte a un risultato negativo a Roma o a una non vittoria col Frosinone. Ma da qui a perpetrare un certo tipo di commento e considerazione su Grosso, come molti di voi, va detto, stanno facendo dall'8 giugno, giorno dell'ufficialità di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, secondo me può esserci un ibrido, una via di mezzo, una zona di grigio tra il concedere tempo a prescindere a Grosso e stare lì addirittura dopo un 4-1 di Coppa Italia con la lente di ingrandimento a analizzare tutto col pregiudizio di dire commisso superstar, Paratici superstar, Grosso anello debole. A me sembra un errore e un processo alle intenzioni molto pericoloso in un'estate in cui abbiamo già deciso che la Fiorentina lotterà per paralleli mai visti prima nella storia recente della Viola, però fate vobis, come dice anche qualche ascoltatore. In tutti gli ambienti del calcio in Italia lodano quello che ha fatto ora la Fiorentina e qui a Firenze una buona fetta di tifosi è già a criticare l'allenatore, il mercato e tanto altro. Proprio non ci riesce gustarci una cosa che finalmente viene fatta in modo calcisticamente perfetto. Ciao dal tranviere Viola. Sai, ora questo, caro tranviere, mi sembra tutto molto davvero soggettivo e molto opinabile. Io per esempio ho memoria di tantissimi complimenti, messaggi a favore non dei singoli, lasciamo da parte Palladino, Italiano, ma messaggi proprio di lode per il percorso della Fiorentina in Conference, quando la Conference la Fiorentina non l'ha mai vinta. Quindi per me è sempre tutto molto relativo. L'unica cosa certa su cui penso si possa essere tutti d'accordo è che il campionato della Fiorentina non è ancora iniziato e molti, secondo me troppi, hanno già deciso e individuato l'anello debole dello schema. Secondo un altro amico, se un allenatore non trova posto a Fagioli è un grosso problema. Quindi, al di là del non so se gioco di parole voluto o meno con un grosso problema e quant'altro, quindi secondo l'ascoltatore come dire, Grosso decide autonomamente di non considerare Fagioli o considerarlo meno rispetto al valore societario, oppure addirittura è lui che prende in mano le redini del discorso Fagioli e decide di sua spontanea iniziativa: non voglio Fagioli perché tanto ho Ulahi e la società si adegua. Cioè, quindi voi pensate che Fagioli, anzi Grosso, abbia scavalcato Paratici? Ma vi lascio con questa convinzione, ma su cui non sono d'accordo. Poi abbiamo Claudio che su Icardi dice se va via Ken può essere una soluzione, anche se non so quello che potrebbe ancora dare. Benve, secondo te dalle convocazioni per Roma capiremo qualcosa della situazione di Ken e Fagioli? Io ragazzi sinceramente sarei molto sorpreso di non vedere entrambi convocati arrivati a questo punto. Cioè, poi è una stortura che riguarda tante squadre, siamo tutti d'accordo, mercato e calcio giocato di pari passo per due giornate, però se siamo arrivati a questo punto mi viene anche da pensare che allora sì, e ci si baserà tutti sulla professionalità dei singoli, anche su quella dei giocatori in bilico. Vale per la Fiorentina, ma vale anche per le altre squadre che si sono portate certe dinamiche fino ad oggi. Prima di salutarvi e come detto di rimandare l'appuntamento intanto all'intervista che Tutto Mercato Web e Niccolò Righi ha realizzato a Radu Dragusin, vi ricordo ancora una volta l'iniziativa che Radio Firenze Viola sta portando avanti da un po' di giorni e che di fatto guiderà questa settimana fino al 29 agosto, giorno del centenario. Sapete, nella giornata di sabato, mi verrebbe da dire in modo letterale, quindi nelle 24 ore Viola saremo sempre in diretta, e quindi tra i compiti a casa che vi chiediamo c'è anche quello al 348-7513-933 di mandare un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, mi raccomando, in cui ci raccontate qual è il ricordo più bello che vi lega alla Fiorentina. sbizzarritevi, andate a scavare nella vostra fantasia, nei vostri ricordi, ognuno secondo la propria generazione, quindi secondo quello che ha potuto vivere, o magari anche attraverso i ricordi di qualche parente, genitori, nonni, zii, amici, che magari vi ha raccontato anche qualcosa di più indietro nel tempo. Però ecco, questo è il modo che avete per partecipare anche a voi alla 24 ore viola che noi di Radio Firenze Viola vi offriremo sabato 29. Sono invece 39 i minuti dopo le 14, ci fermiamo, tra poco come detto l'intervista a Radu Dragusin, poi arriva Niccolò Righi in studio, ma prima della conferenza ci risentiremo ancora, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Inizia il campionato, siete pronti per questo inizio di stagione? Come state vivendo appunto questi giorni che precedono l'inizio del campionato?
5: Sì, sicuramente abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
4: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto, si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
5: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare, poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
4: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni, siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu, non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
5: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
4: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati, come si uniscono queste cose?
5: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine, però come ho detto per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
4: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta, come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento anche a livello di salute, insomma se state tutti bene, se c'è qualche acciacco?
5: Ci siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
4: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina, appunto.
5: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, mi hanno la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
4: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
5: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
4: E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe. Giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
5: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi a venire qua.
6: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
5: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
6: desiderio.
5: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
4: C'è stata anche un po' di pressione a livello, insomma, venivi da una società come il Genoa, che il Tottenham ti ha voluto fortemente, ha speso anche un bel po' di soldi per averti con sé, se c'è stata un po' di pressione all'inizio o se comunque è stato un ambiente che è riuscito a metterti a tuo agio, perché si dice molto anche della Premier League che nelle varie differenze con la Serie A, che comunque è un campionato in cui si dà tempo ai calciatori, i tifosi non sono magari pressanti come in Italia, per cui ti chiedo.
5: Guarda, io mi sono trovato molto bene là fin dall'inizio, mi hanno colto molto bene sia i giocatori che lo staff e la dirigenza là, quindi no, come ho detto, tutto per tutto è stata una esperienza positiva che mi ha fatto tanto crescere.
4: Torno un attimo su Paratici, perché tu comunque sei un po' uno dei suoi pupilli, si vuol dire, insomma lo hai seguito dalla Juventus al Tottenham, ora alla Fiorentina. Ti chiedo cosa ha di speciale questo dirigente, perché è riuscito a fare bene praticamente ovunque, ha vinto tantissimo alla Juventus, è riuscito comunque con il suo lavoro al Tottenham, è vero sono stati 2 anni difficili in campionato, ma c'è stata anche la vittoria in Europa League nel frattempo, è arrivato alla Fiorentina, subito ha rivoluzionato la squadra, cosa ha di speciale questo?
5: Non lo so, ma sicuramente c'ha l'esperienza di un direttore sportivo, uno dei più importanti del mondo, posso dire, perché sicuramente c'ha diciamo queste relazioni che servono per fare questo lavoro, e poi lui penso che quello che dice lo fa, quindi penso che questo è quella è la roba che gli dà tutto, diciamo,
6: questa forza.
5: Sì, perché come ho detto, lui quello che dice fa e lo fa molto bene.
4: Torni in Italia dopo anche delle esperienze, vabbè, alla Juventus, alla Sampdoria, soprattutto anche alla Salernitana e al Genoa, che penso siano state quelle poi ti hanno fatto crescere. Che esperienze sono state? E poi ritrovi anche 2 ex compagni come Ranieri, con cui hai condiviso già la difesa contro il Benevento, ma l'avevi già condivisa a Salerno, e poi con Gudmundsson al Genoa.
5: Sì, no, tutte le esperienze che ho fatto, tutti i prestiti che ho fatto fino adesso, poi c'è stato anche il trasferimento al Genoa, mi hanno aiutato tantissimo. Senza di qui non, sicuramente non ero il difensore che sono oggi, quindi sono grato a tutte le società che mi hanno offerto questa opportunità in quei tempi. E poi certo è bello avere dei ex compagni qua in squadra che mi ha fatto molto piacere rivederli e mi hanno aiutato anche a integrarmi molto più velocemente.
4: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico, qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
5: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è tanta, non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
4: Ora ti faccio una domanda più tecnica, siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno con la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato, secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che vada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
5: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
6: Senti, mi sono venute in mente due cose random, se vuoi rispondere.
5: Dimmi.
6: Se c'è un allenatore a cui ti senti di dire particolarmente grazie, arrivato ad oggi, naturalmente da oggi in poi è un'altra storia, e il compagno di squadra più forte con cui hai giocato finora?
5: Guarda, su allenatore non voglio scegliere uno, perché sinceramente da tutti ho imparato qualcosina, quindi sarebbe brutto per me dire un nome. Poi compagno di squadra penso che non ci sono dubbi, Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi per questa è facile la risposta.
4: E invece c'è alla Fiorentina secondo te un giocatore di cui si parla un po' poco, ma che secondo te è molto sottovalutato e che potrebbe fare una grande stagione?
5: Guarda, come ho detto, siamo tanti ragazzi nuovi, giovani, con tanta energia, quindi penso che durante questo campionato usciranno tanti nuovi, diciamo, nomi che magari non si parla tanto, ma faranno un bel campionato. Non voglio dirti un nome o due, perché sarebbe mancanza di rispetto per gli altri, però io sono fiducioso che questo campionato possiamo fare bene, abbiamo le qualità, però dobbiamo mettere anche l'energia, la corsa, le cose che magari non sono così belle, ma che ci servono in un campionato tosto come la Serie A.
4: Certo, cioè, hai parlato di una leggenda come Cristiano Ronaldo in attacco, ora però trovi alla Fiorentina una leggenda della porta come David De Gea. Immagino che per un difensore avere un portiere di questo tipo alle spalle dia sempre più tranquillità.
5: No, guarda, se parliamo di Davide parliamo di uno dei migliori portieri della Premier League del mondo, quindi sicuramente quando ti giri e lo vedi ti dà un po' di più di tranquillità che di solito. E poi lui, con tutta l'esperienza che ha, possiamo solo ascoltare quello che ci dice, perché i suoi consigli sono, valgono come loro, diciamo, perché tutta l'esperienza che ha passato, tutti gli anni al top del mondo, quindi ci abbiamo tanto da imparare da lui.
4: Torno un attimo sul tuo percorso anche alla Juventus Next Gen. Alla Fiorentina si parla molto della creazione di una possibile squadra Under 23, ti chiedo se a te effettivamente questo percorso ti è servito, ti ha aiutato anche a confrontarti da molto giovane in un campionato già competitivo come la Serie C, che comunque entri subito tra i professionisti.
5: per me, secondo me, mi ha aiutato tanto, perché come hai detto fa questa transizione un po' più leggera, un po' più meno, diciamo, meno grande, perché comunque giochi tra i professionisti, ma in Serie C c'hai partite avversari comunque di livello che sono passati magari Serie A, Serie B nel passato. Quindi penso, perché per me è stato molto bello, molto bene, mi ha aiutato a fare un po' di esperienza prima di fare il salto grande.
4: Okay. E ti faccio l'ultima, poi non so se Nick te ne è.
6: Casomai l'ultima, però vai.
4: Ti faccio l'ultima, siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo. Ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante, perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra da un po' dire alla piazza.
5: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
6: L'ultima te la faccio sul campionato, no?

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E ben ritrovati e buona domenica, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Riparte come ogni weekend il Viola Weekend con il sottoscritto Niccolò Righi a tenervi compagnia per le prossime tre ore oggi, in diretta dalle 15 fino alle 18. Tanti temi da analizzare in questa giornata di vigilia del ritorno in campo della Fiorentina per quanto riguarda anche il campionato. La Fiorentina chiaramente ha fatto il suo debutto stagionale in Coppa Italia nella vittoria per 4-1 ottenuta al Franchi contro il Benevento, ma già da domani si inizierà a fare più sul serio, con tutto il rispetto parlando, per la formazione campana, perché domani la Fiorentina sarà chiamata subito a un crash test di quelli importanti. Si apre il sipario sul campionato viola e il teatro è quello dei più anche affascinanti, ossia all'Olimpico contro la Roma. Come sempre i protagonisti della trasmissione dovrete essere anche voi, 348 75 13 933, per quanto riguarda i messaggi scritti e le note WhatsApp 055, le note audio chiaramente su WhatsApp 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, si corre anche nel frattempo. Sto vedendo Sky in sovrimpressione nel GP di Olanda con una McLaren prima, vedremo se è quella di Norris o quella di Piastri, però si è partiti proprio in questo momento in Olanda, si corre il Gran Premio. La Ferrari dovrebbe essere quella di Charles Leclerc al terzo posto, anzi al quarto posto, perdono, non al terzo posto. Si è aperta ieri comunque il campionato di Serie A, si è aperto con alle 18:30 con la vittoria abbastanza semplice dell'Inter in casa contro il Monza, 4-1 per la formazione di Christian Kivu, che ha subito mandato un primo messaggio al campionato con anche qualche giocatore che in teoria dovrebbe essere comprimario tra i protagonisti, Andy Diouf sugli scudi, ma anche un gran gol di Pio Esposito. Nell'altra partita 1-1 tra Udinese e Como, una partita anche molto divertente quella del Friuli, in cui soprattutto anche nel finale c'è stata prima un'occasione clamorosa dei bianconeri sprecata da Baio e qualche secondo dopo il colpo di testa di Ramon si è stampato sulla traversa al 95esimo. La sera due vittorie in trasferta, il Napoli ha vinto 2-0 a Genoa e già qui prime grandi polemiche. E poi nell'altro campo il Cagliari ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma grazie ad un grandissimo gol di Romano. Si prosegue quest'oggi perché insomma la Serie A è soltanto all'inizio, ore 18:30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, stasera alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Come detto, domani chiuderanno la giornata di Serie A prima al Dallara Bologna e Lazio, e poi la sera lo sappiamo bene, Roma Fiorentina. Ringrazio anche Sara Mastro Simone per curare la parte tecnica per le prossime tre ore. Come detto, grandi temi oggi sul tavolo. Torna a parlare Fabio Grosso, lo fa per la prima volta alla vigilia di un match di campionato. Chiaramente si parlerà tanto di campo, ma immagino che si parlerà anche tantissimo di mercato, e per parlare non so se di campo o di mercato ritroviamo Francesco Benvenuti, che non so ora dov'è in questo momento, a quale latitudine di Firenze si trova. Ciao Benve, ben ritrovato.
3: Eccoci qua, anzi rieccoci a 2 minuti di navigatore dal Viola Park.
2: Bene.
3: Devo dire che di questi tempi comunque girare per Firenze è piacevole, anche se ora non voglio aprire il vaso di Pandora, però insomma uno comunque deve zigzagare tra i cantieri della tranvia, quindi un imprevisto può arrivare da un momento all'altro. Se ti stai domandando campo o mercato per quanto riguarda la domanda che ho in testa per Grosso, la risposta è nella tua domanda.
2: Certo, capito? Certo, ma io sono domande pro forma, chiaramente queste. Però insomma,
3: no, penso che ci saranno sicuramente tantissime domande di mercato, e mi viene anche da definire di mercato da un punto di vista proprio anche di gestione, perché poi sul mercato in entrata grosso sta convivendo con quelle che in gergo anche giornalistico si chiamano porte girevoli,
2: sì,
3: da tante settimane. La realtà è che per quanto riguarda invece il mercato in uscita ci sono due situazioni che chiaramente sono di interesse al di là dell'intreccio col mercato, e sono quelle di Pene e Fagioli. Quindi immagino che in questa settimana sia stato fatto anche un certo lavoro preparatorio da un punto di vista mediatico su quelle che saranno, a proposito di risposte pro forma, le risposte in grosso ha in testa su questi due argomenti particolarmente spinosi.
2: Senti, intanto non so se sei uno di quelli che si recupera il Gran Premio di Formula 1, se vuoi degli spoiler, perché stavo commentando prima il Gran Premio di Formula 1, c'è stato già un colpo di scena alla fine del secondo giro. Non so se si può dire oppure.
3: Se ho capito bene, riguardante Max Verstappen.
2: Sì, sì, Max Verstappen è a muro e quindi si è piantato proprio all'imbocco del rettilineo, per cui gara in questo momento bandiera rossa e quindi tutti dietro,
3: quindi
2: la safety
3: car. Grazie di essere passato a Max Verstappen.
2: Grazie, sì, sì. Grazie a Max Verstappen. No, a parte tutto, ritorniamo anche sul campo, perché so che è un argomento che tu preferisci, poi ci sarà modo anche di parlare di mercato, ma insomma siamo alla vigilia di una partita comunque sia, già che testerà un po' questa nuova Fiorentina, perché il primo impegno non è dei più semplici all'Olimpico contro la Roma. Ti leggo subito un messaggio di Romolo che ti dice: ciao grande Benve, solo gli allenatori italiani cercano l'equilibrio. Ieri Allegri ha vinto la partita quando ha lasciato perdere l'equilibrio e ha inserito tutta la qualità che aveva in panchina. Spero che Grosso metta dal primo minuto Ulai e Mastantuono. Ecco, mi collego a questo messaggio, perché già ieri arrivavano tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che vorrebbero, forse anche da un punto di vista puramente teorico ha anche senso il discorso, però tutti i giocatori migliori della Fiorentina li vorrebbero in campo. Tu sei un grande fautore dell'equilibrio, batti spesso sul concetto di equilibrio anche in conferenza con Fabio Grosso. Io sinceramente ti dico la verità, Ulai in campo non me lo aspetto, almeno non me lo aspetto insieme a Fagioli, non so come la vedi tu.
3: Io sono perfettamente d'accordo con te, arrivati a questo punto mi viene anche da dirti questo. Non voglio parlare di errori, perché sarebbe ovviamente delittuoso usare un termine del genere, però nel momento in cui la Fiorentina compra Ulai, e i nostri ascoltatori lo sanno, a me ha iniziato subito a vibrare l'antenna delle domande, dei dubbi, delle considerazioni sulla possibile consistenza dei due. Io non penso che in questo momento non schierare Ulai e Fagioli insieme sia sinonimo di equilibrio nell'accezione che ha dato il nostro ascoltatore: prudenza, paura, poco coraggio. Io penso che in questo momento Grosso, anche solo se ci basiamo sull'11 visto con il Benevento, ti concede il lusso di schierare in attesa degli esterni comunque due attaccanti veri come Gummins e Ken, una mezzala che può tranquillamente, secondo me, puntare a arrivare in doppia cifra di reti come Attà, e poi un centrocampo che solo per la presenza di Brescianini diventa automaticamente un centrocampo non di qualità, detto che abbiamo capito che Ndur per l'allenatore e anche per la società è uno dei più in vista. Se basta, tra virgolette, non schierare Fagioli là insieme per additare di tante cose Fabio Grosso, a me sembra che si stia commettendo un errore. Tornando alla partita del Napoli, non mi sembra che nell'11 di ieri del Napoli mancasse la fantasia e la proposta. Alisson Santos, Højlund, Politano mi sembrano due esterni e un attaccante. A centrocampo ha messo Lobotka, McTominay, Anguissa. Voglio dire, che cosa andiamo cercando? In questo caso un allenatore sullo 0-0 mette Vergara, Lang e De Bruyne, così come magari domani sullo 0-0 o sull'1-0 sotto magari Grosso potrebbe mettere Mastantuono, che sinceramente non mi aspetto dal primo minuto, con Gudmundsson e con Ken, se tutto dovesse andare secondo logica. Ma questo non mi sembra, ecco, sinonimo né di coraggio né di mancanza di equilibrio, sinceramente. Soprattutto, e chiudo, Nico, perché poi guardo il calendario, leggo 23 agosto, stiamo già parlando di equilibrio, stiamo già parlando di coraggio, a zero minuti di fatto in archivio per il campionato della Fiorentina. Ecco, mi sembra un maniavantismo un po' ingiustificato.
2: Sono d'accordo, non te lo aspetti però Mastantuono titolare, hai detto, neanche se magari a Ta non dovesse star benissimo e quindi ritorna Gudmundsson sul ruolo di, diciamo, trequartista di sinistra?
3: Me lo aspetto solo in quel caso, ma mi sembra che già nella giornata di ieri siano arrivate notizie incoraggianti. Poi è anche vero che giustamente l'idea di Grosso è quella: o il giocatore che si attacca, si chiama Mandragora, chiunque al 100%, o non ha alcun senso rischiare, tornando al calendario, il 23 agosto. Quindi in questo momento, prima della conferenza, mi sento di dirti più a Tà di Mastantuono e quindi Gudmundsson più sul centro-destra. Poi chiaramente Grosso ci aggiornerà anche sotto questo punto di vista, e se a Tà non dovesse essere al 100%, allora a quel punto sì, come si dice in gergo, può mettere la freccia Mastantuono per la maglia titolare.
2: Allora, recupero anche qualche messaggio, perché Matteo intanto dice: ieri Allegri ha vinto la partita quando non gli hanno annullato il primo gol, che era irregolare. So che questo tema ti è anche caro, hai già risposto un pochino prima quando eri in diretta, insomma, per cui non so se vuoi ribadire.
3: Siamo tornati, cioè il senso è veramente siamo tornati proprio nel gergo anche social, no? Cioè, siamo ripartiti come se nulla fosse successo, sono bastate 4 partite in archivio e già siamo ripartiti con gli arbitri, gol annullati, VAR. Del resto siamo tornati, vuol dire anche che il pacchetto delle polemiche arbitrali, ecco.
2: Guarda, subito arriva Francesco a ruota libera, un tuo omonimo, che ti dice, che dice, insomma, magari se domani a Grosso gli danno un gol irregolare come è successo ad Allegri, ci sta che la raddrizzi anche lui. Poi c'è Simone che dice: non capisco Ulai in panchina. E poi c'è Tigerman che mi chiede di infamarti perché usi il navigatore per andare al Viola Park. Effettivamente anche io sono sincero, sono un po' d'accordo con Tigerman. Quando io ho sentito il navigatore segna 2 minuti, ho detto: ma perché usa il navigatore per andare da via Panciatichi al Viola Park? Va bene che tu non sei proprio un cittadino fiorentino, ma ormai, insomma.
3: E invece ti sbagli, vedi, qui dimostrate sia tu che Tiger nella vostra inesperienza al volante, perché il navigatore va usato sempre quando uno non vuole poi mandare messaggi ai colleghi dicendo: ops, sono in coda, ops, c'è stato un rallentamento. Invece il navigatore anticipa tutto questo e, onde evitare qualunque tipo di imprevisto, quota, eccetera, eccetera, eccetera, io mi affido al navigatore anche per fare le strade vicino a casa mia. Quindi su questo non vi seguo assolutamente, anzi, mi sembra una filosofia di guidatori inesperti. Senti che attacco frontale.
2: Questo attacco frontalissimo al sottoscritto e a Tigerman. Ritorno sulla conferenza. Io credo che si parlerà molto di mercato, seguendo anche un po' in questi giorni. Ho seguito quella di Amorim, ho seguito quella di Gasperini, insomma i temi sono soprattutto legati al mercato, però spero che si possa parlare anche un po' di campo. Il campo, poi ti saluto anche Benve, perché poi immagino dovrai entrare in sala stampa. La prima partita ci ha detto che la Fiorentina ha vinto 4-1, quindi dal punto di vista del mero risultato siamo tutti contenti. Questa domanda l'ho fatta anche a Dragusi, nella faccia anche a te. I dati però ci dicono che spesso la Fiorentina ha subito anche l'offensiva del Benevento. Il Benevento ha tenuto più palla, ha anche calciato un po' di più in generale della Fiorentina. È vero anche che la partita si era messa bene fin da subito e quindi Viola hanno potuto anche alzare un po' il pedale dall'acceleratore. Però ecco, pensi che possa essere questa una caratteristica anche di Grosso? Cioè, non vedremo mai la Fiorentina comunque dominare le partite dal punto di vista del gioco, un po' come succedeva quando in panchina c'era, che ne so, Vincenzo Italiano, fu per dire. Ma oppure pensi che sia anche un po' il frutto di calcio d'agosto, la prima partita che ti devi togliere un po' di scorie, devi un po' prendere confidenza con i compagni, eccetera, eccetera?
3: Guarda, un mix delle due cose, penso. Io non mi aspetto sinceramente una rivoluzione rispetto a quello che abbiamo visto con il Sassuolo di Grosso, per farla molto semplice. Ovviamente c'è più qualità, ovviamente c'è più palleggio, ovviamente c'è un centrocampo che ha altre caratteristiche, però mi sembra se uno confonde il gioco con l'identità allora può andare un po' fuori strada. A me sembra che vedremo un gioco simile ma un'identità diversa, perché è una squadra che vive su altri obiettivi e di altri orizzonti rispetto al Sassuolo. Però è ovvio che penso che continueremo a vedere una squadra che cercherà di costruire la sua identità su un calcio verticale, su un calcio di una proposta diversa rispetto a chi si aspetta quella dominante da un punto di vista del gioco. Non vedremo il Como, ecco, se vuoi un riferimento preciso. E questo so che è un altro argomento molto divisivo, perché anche a Firenze ormai ci siamo, abbiamo deciso che esiste un solo modo di giocare a calcio e che quel singolo modo è sinonimo di bel gioco, tutto il resto non va bene. E sai che su questo non sono molto d'accordo, ma ci sarà sempre trasmissioni per continuare questo confronto.
2: Tra l'altro, per corroborare la tua tesi, non saremo probabilmente il Como, ma Fabregas, che mi sembra tutto men che un allenatore anche un po' poco sicuro di sé, insomma, un allenatore che si piace, che sa di essere bravo e non fa niente per nasconderlo, non mi sembra che abbia espresso grandi complimenti l'anno scorso per i colleghi, anzi con molti di essi si è spesso becchettato, con Allegri ma non solo. Uno dei pochi allenatori a cui ha fatto soltanto complimenti è stato proprio Fabio Grosso, per una partita incredibile che il Sassuolo fece, la gara di ritorno al Mapei contro il Como, per cui insomma penso sia un attestato di stima da non sottovalutare,
3: e anche di, mi venga a dire, di apertura mentale, nel senso accettare l'idea che con gli stessi ingredienti, cioè giocatori di calcio, si può anche serenamente produrre piatti diversi ottenendo comunque un risultato piacevole. Poi in tutto questo mi sembra che si sia d'accordo sul fatto che gli ultimi anni della Fiorentina non siano andati bene alla piazza, ci si è in un certo senso resi conto dal arrivamento nel mercato di oggi, ma al di là di questo io aspetterei prima, ecco, di battezzare definitivamente, di etichettare il gioco di una squadra che è stata rivoluzionante, che potenzialmente ha un 11 titolare di nuovi acquisti. Il 23 agosto mi sembra molto prematuro parlare di tutto questo.
2: E staremo a vedere anche quello che emergerà dalla conferenza stampa di Grosso. Ti liberiamo proprio per quella, Benve, grazie, e ti risentiremo domani o nei prossimi giorni, insomma.
3: Domani confermo.
2: Domani, perfetto. Grazie mille allora Francesco, benvenuti, alla prossima.
3: Ciao.
2: Grazie a Francesco Benvenuti. Qualche altro minuto in diretta e poi ci prendiamo il primo break per essere puntualissimi a partire dalle 15.30 ad ascoltare le parole di Fabio Grosso. Recupero qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 348-75-13933. Io vi sollecito sempre a scriverci, a dirci anche cosa ne pensate di questo inizio di campionato, perché ieri insomma sono arrivate, si è iniziato a far sul serio, sono state giocate le prime partite. Devo dire che appunto la Udinese Como è stata anche una partita molto divertente, le altre un po' meno, soprattutto quelle della sera, però insomma sono contento, siamo contenti che si è tornati un po' a giocare al calcio giocato, perché il mercato è bello, perché ci fa scrollare, che ci tiene un po' in hype, che ci fa pensare, che ci fa fare tutte le nostre, i nostri castelli della squadra che vorremmo costruire, però poi quando si comincia a giocare, insomma, a me personalmente dà più soddisfazione. Ditemi anche cosa ne pensate voi. Intanto leggo il messaggio di Romolo che dice: ciao Niccolò, solo per chiarire il mio messaggio precedente, io non ho chiesto Fagioli e Ulai insieme, ma Ulai e Mastantuono dal primo minuto non è la stessa cosa, hai ragione Romolo, ma infatti ho precisato che erano arrivati anche dei messaggi ieri che chiedevano, ho usato il tuo messaggio come gancio per chiedere a Francesco cosa ne pensasse della possibilità di vedere Fagioli e Ulai, perché ci sono tanti tifosi e ascoltatori che giustamente sono curiosi di vedere Fagioli e Ulai. Non ne che fra questi ci sono anche io, perché a me la qualità mi piace vederla in campo, se la Fiorentina ha a disposizione della qualità mi piacerebbe venisse messa in campo, però allo stesso tempo sappiamo che Fabio Grosso ha uno stile diverso, ha uno stile di gioco diverso, ce lo dice il suo passato. Per carità, è un allenatore molto giovane che può anche smussare degli angoli del suo stile di gioco, delle sue idee, eccetera. Però ecco, non mi aspetto che questo sia alla prima partita nella occasione per ora più grossa che ha nella sua carriera. Io immagino che se tutti noi fossimo nel posto di lavoro dei sogni e avessi il primo giorno di lavoro, ci andiamo con le certezze, non è che sperimentiamo il primo giorno. E secondo me Grosso, magari, chissà, forse arriveremo al punto di vedere insieme Fagioli e Ulai. Non mi sento di dire che possa essere già domani. Poi son lieto di essere smentito, perché poi l'allenatore è lui, per cui le scelte chiaramente le fa lui. Anna ci scrive: il signor Paratici perde uso ragione Icardi per Ken? Fate sondaggio per piacere. Non ho capito, Anna, il messaggio. Credo che mi stia chiedendo se Paratici ha perso la ragione a mandare via Ken per prendere Icardi. Fate sondaggio per piacere, io ve lo faccio. Allora, il sondaggio che ci chiede Anna: lo cambiereste se la Fiorentina dovesse cedere Moise Ken? Prendereste un profilo come Mauro Icardi, che secondo me è un giocatore che i suoi gol li fa sempre, Mauro Icardi. Io ho sentito che Icardi per fare la panchina, ma io non so come Icardi possa venire alla Fiorentina per fare la panchina. Giocatore che ha avuto un buon minutaggio già l'anno scorso al Galatasaray, che in un'annata che tutti considerano abbastanza sottotono, quella dell'argentino con il club turco, comunque i suoi gol li ha sempre fatti. È un giocatore che continuerà a farli, non è neanche così vecchio, perché stiamo parlando di un classe 93, per cui è un giocatore che ha fatto 33 anni, l'anno scorso 14 gol in campionato più uno in Coppa di Turchia, insomma 15 gol li ha fatti l'anno scorso Icardi, ed è riconosciuta come una delle annate peggiori, perché poi c'è stato l'infortunio negli anni precedenti, però poi nel 2023-2024 26 gol, se si va al 2022-23 ne ha fatti 23, per cui insomma è un giocatore che sa come si segna, e non stiamo qui di certo non dobbiamo certo dirvi chi è o chi non è Mauro Icardi, insomma l'abbiamo visto a lungo nel nostro campionato. Gabriele ci suggerisce, sempre per quanto riguarda la punta, due nomi: Aslani dell'Hoffenheim e tre soldi del Bruges, centrocampo Bentancur. Aslani e tre soldi, profili molto molto interessanti, soprattutto tre soldi, sono giocatori che comunque vai, secondo me, a pagare molto di più di quei 25-30 milioni che la Fiorentina sembra in questo momento disposta a spendere. Non lo so, poi tre soldi mi sembra che ci vogliano almeno un 40 milioni, non lo so se poi il Bruges, che ha già iniziato la sua stagione, possa cederlo a molto meno. Il gatto ci dice: chi vuoi dominare il gioco con Grosso, con questa squadra Vincenzo Italiano avrebbe dato spettacolo, io allo stadio mi diverto se vedo giocare bene a calcio. Ma non lo so, io sono d'accordo con te da una parte, gatto, non mi fraintendere, però poi se alla Fiorentina alla fine dovesse arrivare nelle posizioni di alta classifica e tornare a fare l'Europa League o la Champions League con il calcio magari non più spettacolare del mondo ma bello solido, non lo so se poi non ci divertiremo allo stesso modo. Avanti con i messaggi. Paolo: discussione su gioco, formule, tattiche è inutile, se si vince si è giocato bene, punto e a capo. Questo è il messaggio di Paolo da Milano. Roberto ci scrive: tutti gli allenatori vogliono due giocatori per ruolo dello stesso livello e poi ci lamentiamo, in fondo ci sono 5 cambi, in questo deve essere bravo l'allenatore. È anche vero che quest'anno però, Roberto, non ci saranno le coppe, per cui la Fiorentina dovrà giocare 38 partite più si spera il più possibile di Coppa Italia, però insomma ci sono anche delle riflessioni da fare da questo punto di vista. Non puoi neanche prendere un giocatore per fargli fare 5 presenze in fondo all'anno. Leggo gli ultimi e poi andiamo in pausa. Gabriele ci scrive: per il sondaggio prenderei Icardi e metterei soldi su Panicelli aspettando

0: c'è la conferenza stampa di Fabio Grosso.
1: Possiamo iniziare con la conferenza del mister, partiamo subito, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Le chiedo subito se ci può fare un punto su acciaccati, infortunati, se invece ha recuperato tutti, e però le chiedo anche di Moise Kean, non dal punto di vista fisico ma mentale, insomma è uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento sul mercato, quindi come lo vede, come sta e se ce lo aspettiamo sicuro titolare. Grazie.
3: Ma stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione, e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo, le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta, e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Kean sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello.
4: Ciullini, ANSA Tutto Sport.
5: Sì, buonasera.
4: Buonasera.
5: Volevo chiedere al volo due cose. La prima è che attorno alla Fiorentina c'è tanta curiosità e quindi pronti via, domani si comincia. Qual è la cosa, l'aspetto che la incuriosisce di più in questa chiaramente gara del debutto, in queste prime gare della stagione, al di là della Coppa Italia, e se è una Fiorentina che ritiene ancora incompleta, visto che ancora non è arrivato nessuno rispetto alla partita con il Benevento, e quanto manca per essere completa? Grazie.
3: Andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa la sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere, questa è la cosa importante. Poi quando sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità e una mentalità precisa e diventare una squadra vera, e noi siamo sulla strada per provarci ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo.
4: Gensini, Corriere dello Sport.
6: Eccomi qua.
3: Ciao,
6: buon pomeriggio, ciao. Ti volevo chiedere una cosa. Ci può essere ancora l'emozione della prima volta, di un debutto per chi, come te,

0: segnato il rigore decisivo in una finale mondiale, ci può essere ancora spazio per un'emozione del genere, visto che insomma quell'emozione lì è stata la più grande che credo un calciatore possa provare, e se invece la senti questa emozione? Grazie.
1: Ma quando non mi vedrete, ovviamente vorrei dire che non la sento, perché per me è sempre una sfida continua, è sempre provare a mettersi in discussione per cercare di migliorare. Ormai sono tanti anni che sono all'interno di questo giochino, di questo sport magnifico che era la mia passione, è diventata la professione, però le radici rimangono quelle di una grandissima passione per quello che faccio. Ci metto dentro tanta energia, tanta voglia, tanto entusiasmo, provo a metterci le competenze insieme al mio grande gruppo di lavoro che ha anche grandi qualità, per cercare di tirare fuori quelle che sono le potenzialità dei ragazzi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo intrapreso una linea che poi ci si vuole ogni tanto deviare, però è una linea in cui abbiamo provato a investire su dei ragazzi che possono potenzialmente diventare molto più forti di quando li abbiamo presi, e quindi questa è una sfida bella, una sfida grande, e l'intenzione ovviamente è quella di riuscirci, mettendo dentro il contenitore comune quelle che sono tutte le nostre capacità. Quindi le emozioni ci sono sempre, mi accompagneranno sempre, sono contento che ci sono, perché altrimenti vuol dire che sarebbe qualcosa che non va. Le richiedo tanto anche ai ragazzi, sia quelli che hanno giocato tanto che quelli che hanno giocato poco, sentire il farfallino nello stomaco prima delle sfide, per preparare le sfide, è il motore determinante che poi spinge a tirare fuori le tue qualità. Su questo ne sono convinto, e quindi è un cavallo di battaglia che uso tanto.
2: Sardelli, Repubblica.
3: Ciao, c'è un giocatore che è arrivato lo scorso gennaio a Roma, ha cambiato il campionato italiano, non soltanto la Roma, che è Malen. Volevo capire se avete pensato a qualcosa in particolare, e in generale nel suo calcio, se i due centrali difensivi devono essere un destro o un mancino, oppure possono giocare anche due giocatori allo stesso piede. Faccio un esempio: Dragosin e Pongracic possono giocare insieme.
1: Sì, no, non ho preclusioni, ovviamente poi mi piace metterli nelle posizioni che prediligono, però Marin ha giocato tantissime volte anche nel centro-sinistra con la sua nazionale all'interno di questa squadra, quindi potrà essere sicuramente anche questa un'opportunità. Abbiamo quattro difensori centrali con caratteristiche diverse, con esperienze diverse, con percorsi diversi, e quindi la bravura anche qua è cercare di trovare sempre il modo giusto per far esprimere le qualità dei ragazzi che vanno in campo, provando ad aumentare le qualità di quelle che non ci vanno, perché poi presto ne avremo bisogno. Come ho detto a loro, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori della rosa, e quindi io faccio affidamento su tutti i giocatori. Poi ovviamente la domenica, una domenica, si devono fare delle scelte, però alla distanza scopriranno che per me è importante tenere aggrappati tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi saranno utili all'interno di questo percorso. E l'avversario, sì, gli avversari sono bravi, lo sappiamo, hanno fatto un campionato strepitoso, hanno un allenatore molto molto bravo, hanno un'identità molto chiara e la conoscono da un po' più di tempo, quindi ci sono tante caratteristiche che rendono sicuramente questa una sfida difficile. Però come detto anche ragazzi, le cose difficili poi se ti ci butti dentro e provi a starci dentro quando è veramente difficile, poi delle volte possono anche diventare ancora più belle di quelle che all'apparenza possono sembrare semplici. Quindi sappiamo tante insidie che questa partita ci riserva, però sappiamo anche che abbiamo le caratteristiche per, se le mettiamo tutte in campo, provare a fare una grande partita.
2: Meini, Rai Sport.
4: Per riprendere subito le sue parole che ha detto adesso sulla Roma, è una partita dal grande fascino sempre, no? Per tutte le squadre che la incontrano, in particolar modo per la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina che domani purtroppo non potranno esserci, perché c'è una generazione che considera l'acerrima nemica della Fiorentina la Juventus, ma c'è anche una generazione che considera acerrima nemica della Fiorentina la Roma. Questo per dire e per chiederle se all'interno dello spogliatoio si percepisce anche quanto, al di là dell'esordio, al di là del fascino che è sempre una sfida contro la Roma, quanto è davvero importante fare una bella figura contro un avversario come è la Roma. E la seconda domanda che volevo farle è: in tanti hanno parlato della sua Fiorentina, ovviamente in molti a oggi che ancora non è cominciato il campionato, in modo positivo. Chiederei a lei però di descrivere la sua squadra, quali caratteristiche le piacerebbe che uscissero fuori dalla sua squadra?
1: Concentrandomi sulla seconda, mi sono perso la prima, che ora mi ricordo, perfetto, sì, lo sappiamo. Noi, uno dei nostri obiettivi è quello di cavalcare questo entusiasmo bellissimo che si sta creando. Siamo consapevoli che c'è tanto entusiasmo, che c'è tantissima passione, quindi questa per noi è una responsabilità, ma è una bella responsabilità, e vogliamo riuscire a mantenerla così, sapendo che non sempre sarà facile, però l'obiettivo nostro è quello di rendere orgogliosa la gente che ci supporta, che ci tifa, che fa tanti sacrifici per starci dietro, e quello è uno dei nostri obiettivi, quindi ne teniamo sempre molto conto quando ci andiamo a preparare, perché ovviamente questo è uno sport che raccoglie tantissime persone, tantissimi appassionati, quindi sentire questa responsabilità addosso sicuramente è un valore aggiunto, secondo me, che non diventi poi un peso sicuramente, però riconoscersela sicuramente può essere qualcosa di importante. E la seconda, sì, vogliamo provare a costruire quello che ci siamo detti, una Fiorentina che abbia energia, che abbia intensità, che abbia qualità, che sappia riconoscere le partite e sappia utilizzare le proprie qualità all'interno delle partite, perché poi sono tante partite dentro una partita, la gara, l'avversario, il momento, ti costringono a fare delle cose in alcune fasi della gara, ti costringono a farne delle altre in altre fasi della gara, e quindi lavoriamo tanto anche sul dare delle informazioni, provare, come dico io a loro, provare ad aumentare il bagaglio della nostra valigia e poi essere bravi a saperlo organizzare, per riconoscere quello che serve all'interno del campo. Per ora siamo in tante zone, ovviamente siamo sistemati sia con anche nelle accoppiate dei ruoli, nel reparto offensivo ovviamente siamo alla ricerca di qualche interprete che possa implementare quelle che sono le nostre caratteristiche all'interno della squadra, per poi fare gare piene, costruirci e prepararci a diventare una squadra che, come abbiamo detto all'inizio, possa nel tempo avere una grande continuità e provare a entusiasmare quelli che sono i nostri tantissimi tifosi.
2: Mazzanti, Sport Italia, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa perché non abbiamo tanto tempo, quindi...
5: Ciao mister, buon pomeriggio. Abbiamo parlato già della partita a livello tecnico. Chiedo, ecco, per quanto riguarda invece l'approccio, l'ha detto anche lei, è una creatura nuova questa Fiorentina, come prima partita, come primo approccio andare a giocare in uno stadio come l'Olimpico, anche a livello emotivo, come l'ha preparata e come si prepara un approccio del genere al campionato?
1: Beh, all'interno del gruppo tante cose ovviamente tanti interpreti le conoscono, quindi comunque diventano anche un vantaggio perché sappiamo dove andiamo, poi ce ne sono diversi altri che ci hanno raggiunto e che scopriranno nel tempo quello che troveranno nelle varie partite, e poi quelle accumulandosi, no, le puoi andare a chiamare come sono le esperienze, quindi il tempo ti dà l'esperienza di capire quello che è successo e di utilizzarlo come un vantaggio. Siamo questo mix, questa è una cosa che noi siamo consapevoli, ecco perché quando raccontiamo quello che vogliamo fare comunque ogni tanto ripetiamo delle paroline che sono poi determinanti. La sfida è una sfida difficile, l'avversario è un avversario forte, però noi ci siamo preparati per cercare di fare il nostro meglio e secondo me abbiamo le qualità per riuscirci. Poi ovviamente la bravura è dare continuità a fare le cose per bene, perché poi quando tu abbassi il tuo livello l'avversario sicuramente sarà in grado di alzare quello suo, quindi avere questa grande continuità in una partita in cui ci sono tante difficoltà sicuramente è una caratteristica importantissima.
2: Mazzoni, Lady Radio.
6: Sì mister, buongiorno, torno, faccio parte del cattivo e torno su Ken, no? Nel senso che lei ha detto sarà della partita, la sfruttiamo per capire un po' il ragazzo in questi giorni, perché noi da quello che vediamo nelle immagini vediamo un giocatore A, intanto fisicamente pronto, che insomma dopo tanto tempo non è poco, B, comunque all'interno del gruppo stracalato, indipendentemente da quelle che sono le voci di mercato intorno a lui, quindi se ce lo conferma direttamente anche lei. Poi sulla formazione, se dobbiamo aspettarci un qualcosa simil Benevento, cioè ricalcando chi è stato con lei dal primo giorno, se è l'occasione giusta per vedere qualche nuovo. Grazie.
1: Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione, perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra, perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara. Però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
2: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
7: Sì, mister Salve, ben trovato. È un periodo di griglie questo, nel senso che adesso tutti si divertono a fare le proprie griglie di partenza, e guardando un po' a giro, anche sulla base dei più esperti di calcio, la Fiorentina più o meno è piazzata tra il 6° e il 7° posto. Allora le chiedo se condivide più o meno, per quello che è il potenziale di questa squadra in rapporto alle altre, questa collocazione, e se la forza di questa squadra la si misurerà nella prima parte di questo campionato, perché guardavo il vostro calendario, voi nelle prime 11 giornate affrontate 6 delle 7 squadre che lo scorso anno si sono qualificate all'Europa, tranne il Milan che l'affrontate tardi, però avete subito tante big nei primi mesi. Ecco, la forza, la realtà di questa squadra la si capirà nei primi mesi di campionato. Grazie.
1: Lo scenario è molto chiaro, le idee sono chiare dall'inizio e lavoriamo sulla base di quelle idee. Poi il giochino, come vi ho detto già, lo conosciamo tutti quanti, ci si diverte a costruire, a creare aspettative per qualche squadra, a levarne altre e per altre. Però noi abbiamo molto chiaro quello che abbiamo deciso di fare e come abbiamo deciso di farlo, e sappiamo che è una cosa che richiede tanta fatica, richiede un po' di tempo, richiede tanto lavoro. Però siamo convinti che quello che ci siamo detti, e che non è che dovremmo ripetere tutte le volte, perché comunque io so quello che ci siamo detti, quello che ho detto, quello che ha detto la società, è quello che pensiamo ed è quello che stiamo facendo e stiamo cercando di fare ed è quello che proveremo ad ottenere. Quindi sono anche convinto che non esistono scorciatoie per costruire qualcosa di bello e qualcosa di importante, quindi tutto molto chiaro. Poi quello che succede intorno ovviamente so che fa parte del gioco, però noi abbiamo i piedi molto saldi a terra, le conosciamo le difficoltà e le insidie che ci saranno e che incontreremo, però siamo pronti ad affrontarle perché abbiamo chiaro l'idea di dove vogliamo andare e di come soprattutto ci vogliamo andare.
2: Ultime due, benvenuti, Corriere Fiorentino e poi Pellicciari.
8: Buon pomeriggio. Torno un attimo sulla partita per chiederle questo. Lei prima giustamente sottolineava come all'interno di una prima giornata che solitamente è un'insidia un po' per tutti, la Fiorentina oggi si ritrova ad affrontare una squadra che ha continuità in panchina, perché è il secondo anno di Gasperini e ha dato anche grande continuità da un punto di vista della rosa. La Fiorentina è un cantiere in costruzione, ha bisogno di tempo, e però le chiedo, nella preparazione alla partita, che tipo di percorso serve per gestire la trasformazione che è in atto da gruppo a squadra, e però anche con la pressione che arriva inevitabilmente dal risultato, perché mi sembra che tutto sia su un equilibrio anche molto difficile in un certo senso da gestire quando si sta costruendo qualcosa di così nuovo. Grazie.
1: Sì, infatti quando si avvicina alla partita si cancella il prima e quello che hai in mente per fare dopo, e si pensa a quello che vuoi fare nel presente. E io ti ripeto, sono convinto che abbiamo le qualità per poter stare dentro questa partita contro un avversario molto forte e per saper resistere alle loro doti e provare a far emergere le nostre. Quindi siamo molto focalizzati su questa gara che, ripeto, mostra tante difficoltà, però secondo me abbiamo le qualità per provare a resistere alle loro difficoltà e a tirare fuori le nostre qualità. Poi ovviamente quando mi fate domande diverse svario e guardo un po' oltre o un po' prima quello che si è detto, però il focus è molto chiaro: la gara di domani, difficile, ricca di insidie, in cui vogliamo fare gara piena, vogliamo riempirla a livello mentale, a livello tecnico sarà fondamentale fare le scelte giuste, e a livello fisico, perché è una squadra che ti impegnerà sicuramente tantissimo anche sotto il punto di vista fisico.
2: Pelliciari, RTV 38, ultima.
9: Sì, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda di carattere un po' tecnico, cioè risposto sul generale, ma anche per capire come cambia l'approccio della Fiorentina e il suo approccio alle partite, perché l'anno scorso, se non sbaglio, il suo Sassuolo era uno degli ultimi club di Serie A per cross in area. La prima partita della Fiorentina ufficiale, Benevento, 3 gol su 4 arrivano da cross trasformati da Ken, Dur. Quindi la domanda è cambiata un po' la sua visione in relazione alle qualità dei suoi giocatori, perché la Fiorentina sugli esterni bassi ha tanta qualità. È arrivato Jimenez, c'è cioè João Mario che ha dimostrato subito, pronti via, di avere quelle qualità, Valdepeñas dall'altra parte, proprio anche in assenza magari di esterni di fascia che occupano quella zona di campo, c'è posto per i terzini per andare, può essere una chiave. Grazie.
1: Sì, è una delle situazioni, comunque, come parlavamo prima, no, del bagaglio dei ragazzi, provarlo a implementare, provarlo ad aprire, per poi essere bravi a riconoscere le caratteristiche. Abbiamo preso un attaccante che è molto bravo quando comunque arrivano i cross, quindi dovremmo essere bravi a riconoscere quando è il momento di mettere il cross, oppure riconoscere quando è il momento di provare a entrare con delle combinazioni, sapere quando è il momento di resistere alle doti dell'avversario per ripartire in contropiede. Tante situazioni dentro una gara, e la bravura di conoscere quelle che sono le contromisure per queste situazioni e la bravura di riuscire a fare insieme nel momento giusto. Quindi questo è il fatto, quando ci raccontiamo che diventare squadra, avere un'identità, creare una mentalità, queste sono tutte cose che ovviamente le fai conoscendoti, scoprendoti, capendo quelle che possono essere le tue doti, quelli che possono essere i tuoi difetti, e cercando all'interno della squadra di mascherare le situazioni meno positive, provando a esaltare quelle positive. Quindi sicuramente sarà un'arma per noi quella di mettere questa palla dentro, quando avremo dei giocatori in grado di andare ad attaccare i cross, quando avremo altri tipi di caratteristiche proveremo a sfruttare altri tipi di armi, però è sempre parte di un discorso più generale, che è quello di conoscere quello che si fa e riconoscerlo nei momenti giusti e insieme all'interno della gara.
2: Grazie a tutti,
1: ci vediamo domani.
7: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della trasferta che vedrà i viola protagonisti domani sera all'Olimpico contro la Roma alle 20:45. Un Fabio Grosso che sul mercato non si è sbottonato più di tanto, ma che ha annunciato la presenza di Moise Kean, ha detto che il centravanti viola sta bene sia fisicamente, mentalmente, che è pronto per la trasferta di Roma. Io non che ci aspettassimo altro, sinceramente, ecco, non avevo molti dubbi sul fatto che Kean potesse partire dal primo minuto, e quindi da questo punto di vista Grosso ci ha dato un ulteriore assist, come ce ne ha dati altri, per rispondere un po' anche alla domanda che ci è già arrivata da Gabriele al 348 75 13 933. Sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano? Anche io l'ho percepita così, Gabriele. Guarda, mi ero segnato proprio in un foglio, mi stavo segnando un po' i punti chiave dei passaggi di Grosso in conferenza stampa, mi ero segnato anche io quando parla di 4 giocatori offensivi per 3 posti e sul fatto che non consideri Attà come uno di questi giocatori offensivi. Secondo me sta facendo di necessità virtù, però ecco, poi ci torniamo, anche perché tra pochi istanti andremo al Viola Park dal nostro Andrea Giannattasio, che era lì a seguire la conferenza e che magari ha avuto modo anche di captare un po' off records, come dicono quelli bravi, qualche notizia in più, qualche sensazione in più, qualche idea in più. Voi scriveteci, mi raccomando, al 348 75 13 933, cosa ne pensate delle prime parole del tecnico della Fiorentina per quanto riguarda la vigilia di una gara di campionato. Ripeto, non è che Fabio Grosso si sia sbilanciato troppo, come è normale anche che sia, lo ha detto chiaramente, quando avrà qualcosa di più da dire, da poter dire, sarà anche più chiaro. Per ora si limita un po' a
10: a tenerci sulle spine. Mi segnala la ottima Sara che abbiamo anche un audio, per cui dai, ascoltiamocelo prima di andare in pausa.
11: Buongiorno Nicolò, chiedo a te, ne approfitto perché scrivi anche su tutto il mercato web. Allora, vicenda Ken, dicono che praticamente sia cosa fatta, aspettino solo di annunciarlo. Il sostituto non lo stanno scegliendo, lo hanno già in mano, c'è solo da capire da parte nostra in generale di chi si tratta, e sicuramente penso che risulterà anche a te, non è Pinamonti, cioè proprio escluso al 100% che non è Pinamonti. E si tratta di capire quale sarà questo attaccante, che secondo me è un attaccante estero. Non so se a voi risulta qualcosa a riguardo.
10: Guarda Alessandro, quello che ti posso dire io è che sulla vicenda Ken in realtà io sinceramente sono molto cauto, come mi insegna il direttore Niccolò Ceccarini, perché se fino a una settimana fa avevo la convinzione che Ken alla fine se ne sarebbe andato, io oggi sinceramente non mi precludo nessuno scenario, perché secondo me non è anche, cioè, perché il Como ancora non ha formulato questa seconda offerta? Allo stesso tempo mi chiedo, cioè, se da una parte posso essere anche d'accordo, però allo stesso tempo mi chiedo perché ancora il Como non ha formulato una seconda offerta, che diciamo tutti potrebbe essere quella decisiva, però poi questa offerta decisiva non arriva. Io mi riservo ancora qualche dubbio da questo punto di vista, ma non perché voglio fare il misterioso, ma perché davvero secondo me in questo momento ogni scenario è possibile. Per quanto riguarda la tua domanda su Pinamonti, io mi sento di escludertelo al 99%, al 100% lo sappiamo, non tutto può succedere nella vita, figuriamoci nel mercato, però ecco, da quello che ho capito è che Pinamonti è bello indirizzato verso Roma, non sponda giallorossa ma sponda biancoceleste. Vedremo se poi, sappiamo che ci sono tantissimi problemi che ha in questo momento la Lazio a livello di mercato, la trattativa magari potrebbe anche saltare, non è escluso, lo abbiamo visto che la Lazio ha portato avanti tante trattative che poi sono saltate sul più bello, quindi è per quello che ti dico un 99%, però ad oggi il suo futuro lo vedo più verso Roma che verso Firenze. Staremo a vedere. Ci prendiamo il secondo break della giornata e poi ritorneremo al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio. A tra poco.
12: Radio Firenze Viola.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
10: Ore 16 sul cronometro, continua la diretta di Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Avete sentito nella pausa pubblicitaria il ricordo del sottoscritto per i 100 anni della Fiorentina. Vi ricordiamo che noi faremo una diretta speciale, che saremo tutto il giorno letteralmente in diretta per 24 ore, appunto per festeggiare il compleanno della Fiorentina. Per chi ci sta seguendo anche sul canale 92 del digitale terrestre, sta passando proprio ora in sovrimpressione l'immagine, il volantino pubblicitario per quanto riguarda questa bellissima iniziativa che Radio Firenze Viola ha deciso di prendere per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Noi però torniamo al presente, perché nella parte di trasmissione precedente avete avuto modo di seguire in diretta le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Roma-Fiorentina, e proprio da quelle ripartiamo dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio. Ciao. E ben ritrovato.
15: Ciao.
10: Allora Andrea, ripartiamo appunto dalle parole di Fabio Grosso, un Fabio Grosso che, lo abbiamo detto, non è che si sia sbottonato molto, soprattutto per quanto riguarda il mercato e soprattutto per quanto riguarda Moise Ken. Tu però eri lì, dici anche un po' le tue sensazioni.
15: Ma su Ken no, in realtà ci ha detto che sta molto bene. Se la società volesse, secondo me, nasconderlo, preservarlo, avrebbe serenamente detto: guardate, è un problemino, un po' partito c'è Roma. tutti noi magari ci avremmo creduto o non creduto, e a quel punto avremmo dato la maglia Pellegrini e non ci sarebbero stati dubbi. In realtà, con la risposta che ha dato, facendo capire che sta bene fisicamente, mentalmente e che è pronto per la partita di domani, non mi aspetto che sia in campo. Poi, per carità, ha elogiato molto anche Pellegrino quando si è parlato dei cross, si è parlato veramente della possibilità che la Fiorentina ha di sfruttare gli esterni difensivi per mettere dei palloni al centro, però credo che le risposte fatte oggi su Ken, che sta fisicamente e mentalmente bene, siano secondo me il sintomo del fatto che poi il classe 2000 sarà titolare. Per il resto è stata una conferenza con decisamente pochi temi, insomma un tecnico molto molto abbottonato. Sarà difficile durante l'anno strappargli qualche titolo, ecco, non ho colto possibilità, no, di trovare punti divertenti. Anche la mia domanda, che era un po' più pragmatica, no, legata,
10: certo,
15: agli obiettivi in campionato della squadra, io mi diverto, no, a scrollare sui social, visto che ora vanno di moda le griglie, appunto, le opinioni degli imprenditori di calcio, dove arriverà questa, quella, e la Fiorentina. Ho visto che per il 90% dei grandi venditori di pallone, parlo dei direttori dei giornali fino agli opinionisti magari più in voga, viene sempre messa al settimo posto. Io sono stato anche un po' troppo azzardato quando ho detto sesto, giusto perché volevo movimentare la domanda. E io volevo capire un po' la reazione del tecnico. In realtà non mi ha detto nulla, ci ha detto noi dobbiamo fare quello che stiamo detto inizio anno, le solite cose banali. Per carità, va bene, è uno stile comunicativo che io rispetto, perché giustamente non si vuole spingere più in là, anche perché lo scorso anno quando si è parlato di Champions League abbiamo battuto tutti una bella boccata per terra,
10: sì.
15: Quindi capisco anche essere molto più abbottonati, però insomma vedremo, poi il campo parlerà. Di sicuro è stato il fatto che la Fiorentina con domani è un calendario molto complesso, perché da domani, quindi fino ad agosto, fino a inizio novembre, affronta sempre, quasi sempre, delle big, ecco, 6 delle 7 squadre che hanno fatto l'Europa, che si sono qualificate l'Europa l'anno scorso, verranno sulla strada dei viola. E staremo a vedere. Per il resto mi pare che la notizia più importante sia il recupero totale anche di Mandragora, oltre a quello di attacco, era però già notizia di ieri. Quindi a questo punto la Fiorentina si presenta all'Olimpico con la sua completo, e staremo a vedere quello che succederà.
10: Resto un attimo sul mercato prima di spostarmi su temi di campo, Andrea, perché grosso tra le righe, non so, sia io che un ascoltatore, Gabriele, quando Grosso ha detto abbiamo soltanto 4 calciatori offensivi per 3 posti, pensi che il suo obiettivo fosse far capire che non arriverà soltanto un esterno, ma forse ne arriveranno due, anche perché mi è parso di capire lui, quando ha fatto la lista dei calciatori, Attà non ce l'ha messo, per cui si torna sempre al punto di partenza. Lui Attà mi sembra che lo veda come una mezzala di sinistra, che poi all'occorrenza può fare anche il trequartista, perché in questo momento c'è un buco in quella zona di campo, però ecco, alla lunga spererebbe forse di avere un altro giocatore su quella zona di campo, appunto.
15: Sì, uno sarà Pocù, che credo, sì, al 90% diventerà un giocatore viola, poi vediamo se ne arriverà un altro, però penso che l'idea sia quella di avere almeno un altro, oltre a Pocù, giocatore offensivo, quello sicuramente. Poi è stato molto chiaro, anche sul mercato non ha detto molto, ma ha fatto capire che la squadra è da completare.
10: Sì.
15: Naturalmente in questo momento serve una mezzala al posto di Brescianini, io mi aspetto che Brescianini domani parta all'inizio, perché è un giocatore di rottura, che dà copertura, che fa filtro. Serve un vice Valdepeñas, numericamente serve a tutti i costi, e quindi in questo momento la Fiorentina può già far capire quelli che sono gli obiettivi di mercato che avrà da qui al primo di settembre. Ecco, non mi sono parsi altri spunti di questa conferenza stampa, ti dico la verità.
10: Guarda, ti leggo intanto un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Effettivamente Jack fa notare una cosa interessante: nessuno gli ha chiesto di Mastantuono, gioca o no? Te, Andre, te lo aspetti dal primo o secondo te c'è ancora da aspettare?
15: Assolutamente no, domani la Fiorentina sarà molto molto coperta, perché affronta una squadra fortissima, tanto per cominciare, che gioca insieme da più di un anno e che e che arriva con l'entusiasmo di 80.000 spettatori che vorranno sicuramente fare risultato. Quindi non mi aspetto un giocatore di fantasia ancora da tutto da vedere come Mastantuono, no, mi aspetto la stessa, se posso dire, la stessa identica formazione vista contro il Benevento. Anzi, la figura di Gudmundsson secondo me è molto importante, perché anzi sia Gudmundsson che Attà sono molto importanti, perché sono delle mezzali molto offensive e secondo me possono essere molto utili domani in caso di pressione. Cioè il 4-3-2-1 può sicuramente trasformarsi un 4-4-2 con un attacco che si abbassa. Quindi no, Mastantuono non è secondo me un giocatore che partirà dall'inizio.
10: Quindi Attà comunque te lo aspetti titolare? Si è parlato, sì, appunto di un po' di problemi che aveva avuto nei giorni scorsi, però già da ieri era in gruppo.
15: Due allenamenti e mezzo in gruppo, ho preso quello di oggi, quindi insomma direi che sarebbe strano vederlo fuori, ecco.
10: Aspetta dell'altro, ci dice Jack, a mettere Mastantuono, e poi se la ride. Il Gatto ci dice conferenza entusiasmante come il gioco di Grosso. Sì. Gatto è un hater di Fabio Grosso. E poi Ken va in Turchia, non so se dobbiamo ufficializzarla su firenzeviola.it. Dice che farai un hai visto Çalhanoğlu ieri, che bel trattamento. Aspetta.
15: D'altronde lui è padrone di casa, se
10: certo,
15: non fa lui in patria.
10: Certo. Può darsi anche che lui gli abbiano fatto un prezzaccio di fiducia.
15: Ma io so che ci si aggira su, allora considera che se lo può permettere, perché se ci
10: sì,
15: si
10: sì, sì, certo.
15: Io penso che chiunque se lo possa permettere, perché si parla di una roba, ho visto quelli fatti per bene, siamo sui 3.500 euro, 4.000 euro, tutto compreso. Quindi se uno decide di fare un investimento per la vita, anziché di fare una vacanza alle Maldive, va a farti il trapianto in Turchia, però a quel punto si mette una mano sulla coscienza, anzi sulle tempie, letteralmente, e magari risolve un problema. Per chi lo può risolvere, se no uno lascia cadere naturalmente. Arrivederci. 3.500 euro per Çalhanoğlu non fanno stati un grosso problema.
10: No, detto che poi sai meglio di me che più soldi hai e più trovi il modo di spenderne meno, forse, per cui io non lo so se Çalhanoğlu ha pagato come noi comuni mortali. Alessio dice sprazzi di supercazzule di Grosso, e poi Luca fa un dissing a Arturo Mastronardi perché dice perché l'ha detto Stampa alla Fiorentina ha sempre fretta di andare via, e che dice ai giornalisti di fare soltanto una domanda.
15: Perché la squadra deve partire per Roma, ragazzi, c'è il treno charter e non è che puoi saltare troppo. Comunque è durata 20 minuti abbondanti.
10: Sì, infatti, dai, ne abbiamo viste anche di più corte. Guarda Andrea, ritorniamo appunto anche su temi di campo, perché insomma c'è attesa su quella che può essere il debutto stagionale della Fiorentina. L'hai detto te, effettivamente la Fiorentina in questo momento tutti invocano del tempo, lo ha detto Radu Dragusin nell'intervista esclusiva realizzata a Tutto Mercato Web, lo ha ripetuto anche Grosso oggi in conferenza stampa, che è una squadra costruita per avere tempo a disposizione, e io sono convinto che Paratici di tempo a Grosso ne darà. Sai meglio di me però che il calcio italiano, il calcio in generale, forse, come, scusami?
15: Non da tempo.
10: Non da tempo, il calcio impone il tutto e subito, lic et nunc direbbero i latini. E quindi ti chiedo come si concilia secondo te questi due aspetti, questo bisogno di tempo che ha la Fiorentina per conoscersi, per amalgamarsi e per diventare una squadra, come fa questa cozzaglia di grandi giocatori a diventare una squadra, come si concilia al fatto che, appunto, hai detto te, nelle prime 11 partite la Fiorentina si troverà già davanti, e 11 partite si parla già di un terzo di campionato, si troverà già davanti a degli ostacoli belli, belli importanti.
15: Bisogna avere tanta fortuna, allora ci deve essere tanta bravura da parte del tecnico, ma bisogna avere anche un po' di fortuna. Io ti dico la verità, non credo che sia così impossibile partire bene, perché la storia della Fiorentina racconta che ci sono stati 3 allenatori negli ultimi 20 anni che, partendo da zero, sempre peraltro dopo annate a rischio di professione, con una rosa stravolta, hanno fatto benissimo subito. Io vado indietro nel tempo e sono Cesare Prandelli, Vincenzo Montella e Vincenzo Italiano. E uno al primo anno è arrivato quarto, poi tolto da Calciopoli. Montella è arrivato quarto, non voleva la Champions, e Italiano è arrivato settimo, ma un punto all'Europa League, anche lì perché perse la penultima gara con la Sampdoria, sennò probabilmente andava in Europa.
10: E soprattutto perché perse Vlahovic a gennaio anche.
15: Eh sì, tra l'altro, giustamente, giusto, sì. Quindi, ma al di là del resoconto del trattamento finale, partirono tutti benissimo. Quindi ci vuole anche bravura dei tecnici. Poi, ripeto, la botta di sci ci vuole, cioè un po' di fortuna di azzeccare i primi risultati, ci vuole. Io sono d'accordo che servirà tempo e che servirà, come diceva ieri Fabio Paratici nell'evento a Villa Bertelli che abbiamo mandato in diretta integrale, servirà tempo e non dovremo dare giudizi affrettati sulla Fiorentina, perché io ricordo ancora che quando ho visto Fiorentina Benevento e Lorenzo Di Benedetto mi chiamava al telefono per il commento di metà primo tempo, cioè della gara al 25esimo, ok, c'erano tifosi già via grosso, ci gioca male, via tutti, cioè ragazzi, abbiate, cioè, domani se finisci 2-0 per la Roma, non è che è un disastro abissale, si sta di perdere all'Olimpico con la Roma, che si è sempre perso praticamente, quindi cerchiamo di dare il peso giusto alle cose. È una squadra forte questa, che però ha bisogno del suo tempo per amalgamarsi. Indubbiamente grosso ha una grossa responsabilità, perché sa di avere una squadra molto forte e con potenzialità da big che deve dare una risposta, se non nell'immediato, ma nel giro comunque di non molto, questo sì.
10: Certo, certo. Avanti con i messaggi, perché Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, dalla conferenza non è stato detto che Ken sia in uscita, Grosso ha detto che sta bene e che valuterà in base alla partita che vuole fare, ha anche sottolineato che Pellegrino è stato preso per attaccare l'area, quindi più che titolare e vice sembrano due alternative tattiche, guardando anche come giocava Grosso in passato mi viene il dubbio che Ken non sia così indispensabile, la Fiorentina dice che se parte arriverà uno più forte, io di attaccanti più forti e realisticamente prendibili ne vedo pochi, Gazzetta parla di Delap, Mega, Beto, puntini puntini, l'ho letta così, voi, io ti giro questa riflessione di Luca, Andrea.
15: È vero che sono due alternative diverse, cioè sono due giocatori che fanno un gioco diverso, cioè nell'ultima domanda che gli ha fatto Francesco Benvenuti sui cross, anzi no, la domanda gliel'ha fatta Pietro Pelliciari, sì, sui cross, la risposta è molto chiara, cioè è un giocatore che ha fatto, da quando è a Parma, in un anno e mezzo 13 gol di testa su 15 in totale, esatto, o comunque sia qualcosa del genere, cioè,
10: 11 su Parma, 15 mi pare, insomma
15: 11 su 15, cioè sono numeri spaziali, e giocava in una squadra raccapricciante perché faceva dell'anticalcio il suo marchio di fabbrica, quindi è chiaro che dobbiamo tutti attenderci che sia effettivamente un giocatore, almeno se Ken resta, almeno all'inizio, da buttare in mezzo a gare in corso, poi se si deciderà di cambiare qualcosa magari sono giocatori pronti via che inizia la partita, però io domani, a meno che non arrivi tra un'ora il rilancio del Como a 40 milioni, allora davvero tutti si disiede per trattare, e allora forse la presenza al weekend al primo minuto di domani è un bivico, ma a cose normali questo momento è cancella della squadra, e la conferenza di oggi me l'ha confermato, ecco. Se avessero voluto nasconderlo, far capire che c'è qualche problema, o non lo convocavano perché ha avuto un problema in allenamento, o perché, come hanno fatto tante altre volte, non convocato per ragioni di mercato, è successo con tantissimi calciatori quest'anno prima delle amichevoli o delle tournée, quindi potevano farlo anche con Ken, tanto si sa tutti che Ken è oggetto di trattativa in questo momento.
10: Guarda Andrea, resto su Ken un attimo e poi ti salutiamo, perché ora io facevo anche una riflessione in questi giorni, io non mi ritengo un giornalista specializzato sul mercato, per cui è una riflessione del tutto personale, però io ora, se una settimana fa me lo avessero chiesto, io ero quasi sicuro che Ken alla fine sarebbe partito. Io sinceramente ad oggi, che manca poco più di una settimana alla fine del mercato, sono veramente, cioè per me si possono davvero verificare ogni scenario. Aggiungo anche, non è che la strategia di Paratici, che è un volpone da questo punto di vista, sia proprio quella di star facendo perdere al Como un sacco di tempo e poi alla fine senza attaccante si ritrova al Como, perché anche il Como mi sembra che abbia esigenze dal punto di vista tempistico, perché Morata l'anno scorso ha dato prova di essere, non voglio mancare di rispetto a nessuno, figuriamoci a un campione come lui, ma un ex giocatore o quasi. zero gol per lui in un'annata. Ecco, in questo momento il Como ha un giocatore seppur fortissimo come Duvikas, che è già stato decisivo ieri nel pareggio con l'Udinese, però per fare quanto? Una cinquantina di partite? 45? In questo momento anche il Como ha delle esigenze particolarmente forti, cioè mi sembra che in questo momento chi vince questo braccio di ferro arriva al primo di settembre con un grosso boost dal punto di vista sia tecnico ma anche a livello proprio di forza della società, ecco.
15: Ma sì, la Fiorentina però è quella che ha colpito la parte del manico.
10: Certo.
15: Se casca comunque in piedi, o gli rimane il suo centravanti o prende 40 milioni e le reinveste, presumo, su un attaccante di cui Fabio Parato ci conosce già il nome. Quindi non vedo grossi problemi per la Fiorentina in tal senso. Non so se un gioco di questo tipo, io non so nemmeno se realmente al Como interessi tenere. Cioè, o almeno per come ce l'aveva raccontato la Fiorentina, c'era una sorta di gioco a nascondersi, di bluff, non lo so. Questo famoso rilancio non è mai arrivato. Ieri leggevo esperti di mercato che dicevano che sarebbe arrivato oggi, probabilmente non pare sia arrivato. Giorno di partita, bah, sembra strano. Ieri Paratici da Viareggio, da Forte di Mare, diceva che non si fa di mercato in questi giorni, almeno il giorno di partita, quindi se ne parla direttamente da domani, anzi da domani, da martedì, e quindi secondo me è questione di attendere ancora qualche ora.
10: Guarda Andrea, prima di salutarti l'ultimissima, visto che qualche tema anche un pochino più simpatico, visto che quando siamo stati in trasmissione insieme prima dell'inizio della stagione ti sei sempre spinto in qualche pronostico, in qualche lettura del futuro della stagione della Fiorentina, visto che domani inizia la stagione, che te come sempre sarai la voce narrante delle gesta della Fiorentina, speriamo siano un po' migliori rispetto a quelle dell'anno scorso, ti chiedo se c'hai qualche previsione da farci che magari recupereremo tra qualche mese per, non so, prenderti in giro oppure elogiarti.
15: Non lo so, questa è una squadra che secondo me vale un posto in Europa, sinceramente, ma non soltanto per la forza della rosa, ma perché molte squadre hanno rifondato con allenatori nuovi e sono tutte da valutare o intrigano fino a un certo punto. È il caso, per quanto mi riguarda, del Milan e della Juventus. C'è il Como che è tutto da vedere alla verifica. Ieri secondo me ha perso un'occasione, quindi boh, vedremo. Quindi secondo me è una squadra che può provare ad arrivare sesta o settima, come dicono le griglie. Ecco.
10: C'è un noto influencer che ci dà addirittura campioni d'Italia, non so se ti è arrivato quel video.
15: Ma lasciamo stare, io consiglierei di farsi qualche doccia in più a quelli sotto, guarda. Tanto sai già, no?
10: Sì, io lo so. Chi non lo sa lo scoprirà. Lasciamo un po' di mistero.
15: Visto che lui, a differenza di me, ha tanti capelli, vado a prendersi un bello shampoo e vado a fare qualche docente.
10: Attacco frontale.
15: Detto questo, domani spero un bel pareggio. Ieri ero con Massimo Maglianella a vedere la gara della primavera a Sassuolo. Lui è sempre un inguaribile ottimista e mi diceva che la Fiorentina secondo lui farà un punteggio discreto che permette, potrebbe essere un pareggio. Me lo auguro, magari la Roma ha fatto un gran campionato,
10: No, è vero, però sappiamo che la Lazio aveva fatto un bel precampionato, 6 vittorie su 6 e poi è arrivata sul più bello.
15: Sì, ma la Lazio, la squadra
10: certo.
15: È stato il Frosinone,
10: certo.
15: Ecco, insomma, ha giocato con l'Avellino, con Frosinone, con l'Ascoli, forse.
10: Sì, effettivamente è vero.
15: Quindi sentiamo, comunque il precampionato discreto l'ha fatto. Vediamo, accontenterei anche di un bel pareggio, un bel 1-1 per cominciare con ottimismo.
10: E staremo a vedere. Andrea, ti ritroveremo domattina come sempre su queste frequenze e poi chiaramente la sera per il commento di Roma-Fiorentina.
15: Sì.
10: Grazie. Ciao. Andrea, e buona domenica.
15: Evviva, ciao, grazie, ciao ciao.
10: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sulla conferenza stampa andata in scena di Fabio Grosso al Viola Park, giornata di vigilia di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, match che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri con la vittoria in casa dell'Inter contro il Monza, del pareggio del Como in casa dell'Udinese, delle vittorie in trasferta del Cagliari e del Napoli sul campo rispettivamente di Parma e Genoa. Continua quest'oggi, come detto, alle 18.30, per cui tra un paio di orette Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta contro il debutto di Aquilani in Serie A sulla panchina del Sassuolo. Giornata di debutti perché anche nell'altra sfida Ignazio Abate e il suo Torino ospiteranno il Milan di Ruben Amorim. Domani, come detto, la Fiorentina la sera, e alle 18.30 ci sarà Bologna-Lazio. Andiamo avanti con qualche messaggio prima di un'altra pausa. Questo ascoltatore che non si firma, anzi si firma, Gianni da Scandicci, dice: se Ken dovesse essere venduto deve arrivare un attaccante più forte, questo non potrebbe essere Pio Esposito. Ma Gianni, magari, io penso che l'Inter se lo tenga ben stretto visto il gol pazzesco messo anche ieri a segno dal buon Pio, che ha voluto subito mostrare i muscoli a San Siro con un colpo di tacco per il momentaneo 3-1 nerazzurro, e poi c'è stato il gol di Bissek che ha chiuso i conti per il 4-1 finale. Simone ci scrive: ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti, ma come giochiamo domani? Credo che Grosso abbia già deciso la squadra da schierare, ma credo anche io sinceramente. L'allenatore credo che a 24 ore dalla sfida sappia più o meno quelli che sono gli uomini da mettere in campo. E poi ha detto: avevo capito che Ken era recuperato e non che partisse titolare, però ragazzi, Ken non è mai stato infortunato. È vero che c'è stata un po' una gestione in questo precampionato di un giocatore che comunque viene da dei mesi che si porta dietro degli acciacchi fisici che lo hanno tenuto fuori per tutto il finale della scorsa stagione. Detto questo, mi sembra che un giocatore che poi, quando le partite che contano le abbia sempre giocate, ha giocato contro il Real Madrid, ha giocato in Coppa Italia, per cui insomma io sinceramente l'unico aspetto che mi preoccupava per non vedere Ken in campo è legato al mercato e non di certo legato al suo stato di salute. Claudia: fatemi sognare, Nico Williams, Torreira e Icardi, anche se spero rimanga Ken. Ma Claudia, non lo so, un noto cantante direbbe: togli la ragione, lasciami sognare in pace, per cui tu sogna pure. Detto questo, Nico Williams mi sa che se non costa 100 milioni poco ci manca, forse 80, forse 75 se proprio trovi l'Athletic Club, non Bilbao, Athletic Club, in un momento di, non lo so, di generosità, e quindi magari te lo può far pagare 75. Io non lo so quanto possa essere valutato questo calciatore, ma non credo che possa essere nei parametri della Fiorentina un giocatore che un anno fa rifiutava il Barcellona. Marco da però ecco, se vuoi sognare libera di farlo, ci mancherebbe. Marco da Cisterna ci scrive: buonasera, per me Ken è già venduto e semplicemente Paratici ha chiesto tempo al Como per trovare un sostituto plausibile. Ma io sinceramente, Marco, non lo so, perché io da quello che avevo capito è che la Fiorentina ha grande considerazione di Matteo Pellegrino, quindi io non mi stupirei che se la Fiorentina decidesse di vendere Ken poi potrebbe puntare poi su Pellegrino. Quindi te la ribalto, magari il Como vuole prima cercare di piazzare Morata, perché noi tutti ci dimentichiamo che Ken si porta dietro un ingaggio anche molto pesante da 5 milioni di euro. Il Como in questo momento ha impegnato più o meno la stessa cifra per quanto riguarda l'ingaggio di Morata, per cui magari è il Como che prima deve provare a piazzare Morata, perché va bene che il loro portafoglio è bello profondo, però insomma anche il loro portafoglio forse ha una fine a un certo punto. Staremo a vedere, tanto mancano una settimana, poco più, 8 giorni alla fine del mercato, e come sempre vi racconteremo tutto su queste frequenze e su firenzeviola.it. Ci prendiamo un'altra breve pausa e poi continuiamo con la diretta di Radio Firenze Viola e del Viola Weekend. A tra poco.
16: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
16: Certo ragazzi, è grosso e te le fa cascare di morto per bene, eh? La Roma è fortissima, sarà dura. Ma che ci vuole a dire? Domani andiamo lì per giocarcela e per vincere. Se poi si perde sappiamo tutti perché. Mamma mia ragazzi, un altro sottone si è preso.
17: Sì, ciao, buonasera. Io sono d'accordo con Gian Attasi, lo so, fa gioco l'X2, insomma, di stesso, un pareggio mi andrebbe più che bene, perché per tanti motivi, e che comunque anche ieri sera Paratici giustamente diceva non la squadra più collaudata, cioè di solito allenatore, quindi di tutte ci è capitato la peggio, però considerando anche quello che sta avvenendo in Inghilterra che sta a partirarsi, stanno perdendo tutte le grandi, comunque ci può stare anche la sorpresa, speriamo. Su Ken, ma secondo me si è bello preso l'attaccante nel Pellegrino, forse se esce Ken ci sta che si piglia da Pericardi per fargli un pochino la spalla, ecco.
10: Queste le vostre messaggi arrivate al 348-7513-933, le vostre sensazioni, le vostre idee su quelle che sono state le parole di Fabio Grosso pronunciate in conferenza stampa. Sono le 16:31, un'ora e mezzo già volata, un'ora e mezzo ancora davanti a noi per andare a sviscerare tutti quelli che sono i temi di giornata in casa fiorentina, in questo che è il giorno di vigilia del ritorno in campo dei Viola. Per quanto riguarda anche il campionato, l'amico che ha mandato il secondo vocale parlava anche di Premier League, diamo un aggiornamento anche di quello che succede oltre manica, perché in questo momento il Brighton, siamo al 72esimo, sta vincendo con un roboante 4-0 contro l'Aston Villa, una partita chiusa praticamente nella prima mezz'ora, 4 gol dei Seagulls nei primi 31 minuti, con l'Aston Villa rimasta anche in 10 dal 40esimo per il rosso diretto, anzi per il doppio giallo credo, a João Gomes, ma insomma Gomes, perdona, non Gomez, però insomma una partenza terribile per la squadra di Unai Emery, 4-0 contro il Brighton. Parallelamente si gioca all'Etihad Stadium, dove il Manchester City sta perdendo 1-0 in casa contro il Bournemouth, insomma una sconfitta che, se poi si dovesse verificare, farebbe partire insomma un po' con qualche passo falso l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizen. Un Manchester City già sceso in campo contro l'Arsenal in finale di Community Shield, un 3-0 senza appello, quello rifilato dai Gunners al Manchester City. In questo momento stanno perdendo 1-0 in casa quando siamo arrivati al 73esimo, quindi staremo a vedere. Però ecco, chiaramente ragazzi, siamo al 23 di agosto e c'è tempo, c'è modo per fare tutto. In questo momento, anche ieri, per chi ha visto le partite delle 18:30, l'Inter ha vinto 4-1, ma nel primo tempo un po' di fatica l'ha fatta contro il Monza. Ci aspettavamo un Inter arrembante, invece ogni tanto ha subito anche l'offensiva dei Brianzoli. Poi nel secondo tempo si è messa tutta bene, si è messa in discesa fin da subito, perché il gol di Zielinski e quello di Pio Esposito sono arrivati in rapida successione, e da quel punto poi l'Inter ha dilagato. Però sono stati i primi 45 minuti, sono stati anche di sofferenza sotto in certi momenti. Non parliamo del Como, ieri il Como ha sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo, la fisicità, l'offensiva dell'Udinese. Per cui io sono d'accordo anche con l'analisi di Andrea, che ancora ragazzi è molto molto presto per dare sentenze, per stabilire ciò che va, ciò che non va. Ragazzi, siamo al 23 di agosto, il campionato dura fino a maggio, per cui ci sarà tempo e modo di fare le nostre critiche, i nostri appunti. Leggo anche qualche altro messaggio, perché Mick, riguardo al mio racconto dei 100 anni della Fiorentina, mi chiede quanti anni avevo nel famoso ricordo del gol di Osvaldo del 2-3 della Fiorentina in casa della Juventus, e poi mi chiede se mio babbo l'hanno arrestato dopo. No, per fortuna nessuno l'ha arrestato, avevo 10 anni, perché anzi 10 anni che avrei compiuto molto dopo poco, ecco, perché se non sbaglio la partita fu giocata il 3 marzo del 2008, io sono nato il 19 marzo del 98, per cui dopo 16 giorni avrei compiuto 10 anni. Emanuele ci chiede: ma Ulahi non sarebbe il caso di farlo giocare domani, visto il loro centrocampo con molta forza fisica? Non lo so, Emanuele. Ulahi lo volete vedere tutti in campo? Io credo che all'inizio Grosso un po' lo doserà. Io ho questa sensazione, perché Ulahi contro il Benevento mi ha dato la sensazione di essere, per esempio, un giocatore molto molto irruento, pronti via, ha preso subito un'ammonizione, e domani la partita, se c'è un modo che la Fiorentina ha di complicarsela, è quella di rimanere in 10 già dal 40esimo, o di giocare comunque con il mediano ammonito per gran parte dei 90 minuti. Io penso che Ulahi sia un giocatore in prospettiva molto forte, ma ancora un po' grezzo sotto certi aspetti, almeno è quello che ho percepito in questi, un po' negli scampoli di partita visti della Costa d'Avorio al Mondiale, ma soprattutto in quelli visti finora giocati in maglia viola. È un giocatore con enorme potenziale, ma che deve essere ancora un po' dosato, e sappiamo che la Serie A non è un campionato molto permissivo, lo abbiamo visto in questi anni, per cui insomma io credo che sono d'accordo con Andrea. Io domani mi aspetto la formazione, se non tutta, quasi interamente simile a quella che ha vinto contro il Benevento. Mi tengo un po' il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e João Mario, poco altro sinceramente. Mi tengo un po' il ballottaggio davanti, considerando

0: attualità, perché è tua personale nello specifico, perché ti ho chiamato soprattutto perché nei giorni scorsi è arrivata una convocazione particolarmente importante, visto che ci stiamo avviando ai 100 anni della Fiorentina e che i Viola, insieme a il sito Serie A Operazione Nostalgia, organizzerà questa partita tra vecchie leggende Viola e leggende in generale del calcio italiano. Tu farai parte della All Star Fiorentina. Intanto ti chiedo l'emozione che provi e l'orgoglio anche.
1: L'orgoglio è totale, l'emozione è tanta, ma soprattutto la gioia di rivedere tanti amici e anche rivali del passato, quando ho partecipato anch'io sui campi di gioco.
0: Condividerai la porta anche con grandi leggende della Porta Viola come Frey e come Toldo. Non so se hai avuto già modo di sentire qualcuno di quelli che saranno i tuoi compagni di squadra per questa partita o gli avversari.
1: No, quello che di solito mi coinvolge in queste partite è sempre Francesco Toldo, no?
0: Okay.
1: Quindi si porta dietro anche lui un buon ricordo di me, e la cosa è nettamente reciproca, naturalmente. Io sono di rincalzo, diciamo, però siccome io già vi avevo già detto all'organizzazione che per il prossimo centenario ho un impegno, non posso esserci.
0: E sì, allora ci abbiamo tutti, detto, mi sa che ci ritroviamo tutti, saremo tutti
1: capito.
0: Lì.
1: E allora io ho detto, guardate, io ci terrei in particolar modo, perché bene o male tutta la mia gioventù, dal settore giovanile, prima squadra, ho dedicato 13 anni della mia vita alla Fiorentina, e quindi mi sento parte anch'io di questo centenario.
0: E noi già, Matteo, ti facciamo anche tante congratulazioni e tanti complimenti. Vengo anche all'attualità della Fiorentina di oggi, perché insomma siamo in una giornata di vigilia del debutto in campo, in campionato. Debutto stagionale c'è già stato, però debutto in campionato in una trasferta impegnativa come quella dell'Olimpico contro la Roma. Quali sono anche le tue sensazioni per quanto riguarda i Viola? Chiaramente veniamo da un mercato che ha rinforzato la Fiorentina, ma che ha rinforzato molto anche i giallorossi. Ti chiedo che partita ti aspetti.
1: Ma le partite iniziali di campionato sono sempre un po' rebus, no?
0: Certo.
1: Condizione fisica ancora da arrivare, la manca, ma queste storie qua. Però io sono contentissimo di quello che ho visto fare al direttore sportivo Paratici, insieme a Goretti, che è una persona che stimo all'interno della società fiorentina, e quindi sono veramente ottimista. Cioè, mi limito a questo, perché non voglio dire si fa così, perché poi dopo i facili entusiasmi e le facili delusioni non vanno bene in chi programma e pensa a un futuro migliore per la Fiorentina, ma i presupposti sono quelli giusti. Giocatori acquistati in campionati di mercato, come succedeva anni addietro, ma in anticipo, con le idee chiare, nei ruoli giusti, insomma, ecco, poi qualcosa da lì da mettere a posto sicuramente troveranno ancora, non so, la storia di Moise Kean e via dicendo, ma a grandi linee la squadra è stata fatta, ecco.
0: Ecco, ma tu hai parlato di Moise Kean, cosa ti aspetti e cosa vorresti soprattutto? Perché si parla anche di un interesse del Como che andrebbe a rinforzare anche una diretta concorrente della Fiorentina. Detto questo, però, sono anche 40-45 milioni, forse, vedremo se li offrirà il Como, sul piatto per un calciatore che si porta dietro delle incognite sicuramente caratteriali, ma soprattutto anche fisiche.
1: Sì, va bene, fisiche diciamo che sono sempre un po' la conseguenza del suo malessere anche a livello psicologico, no?
0: Certo.
1: Quando le cose gli vanno bene, Moise è capace di fare cose che gli altri non riescono a fare. Quando vede che vanno male, un po', diciamo, non dico si tira in disparte, però i problemi ce l'ha avuti davvero, cioè questa problema all'osso della gamba per una forte contusione che lo porti dietro per tanto tempo, specialmente quando non ti fermi a riposare nel momento

0: infortunio. Insomma, è stata una stagione travagliata, ma lui insomma ha le sue colpe. Però se prima di mettermi in linea ho sentito un nome che dico, se devo prendere Mauro Icardi per fare gossip, io preferisco 100.000 volte tenermi un paese Ken tutta la vita con il fisico e la freschezza atletica che può avere rispetto a un giocatore che credo del suo passato. Facciamo la fine di prendere Dzeko, che sono stati grandi campioni, sono tuttora grandi campioni, ma non sono più da dover puntare su di loro sistematicamente, capito?
1: Sì, sì, certo.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Paragone con Dzeko anche calzante, visto che sia Icardi che Dzeko hanno lo stesso campionato di provenienza. Se dovessero arrivare alla Fiorentina, Dzeko fu preso dal Fenerbahce e Icardi dal Galatasaray. Gian Matteo, chiaramente non te lo devo dire io, però Firenze sappiamo che non è famosa per essere una piazza molto molto equilibrata, ecco, per usare un eufemismo. Esatto. C'è chi dice che il mercato della Fiorentina è da 10 e che la Fiorentina lotterà per la Champions League. C'è chi dice che Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Perché non fa un calcio spettacolare, detto che abbiamo visto una partita e peraltro è stata vinta per 4-1. Non so se tutti hai delle un po' di riserve, a parte tutto, su questo allenatore che ecco, io faccio una domanda un pochino più equilibrata, cerco di farti una domanda più equilibrata. Chiaramente per Grosso è l'esperienza della vita in questo momento, è un allenatore che finora un po' il salto lo ha sempre accusato anche per motivazioni extra, lo abbiamo visto a Lione in cui prese una sassata in faccia letteralmente, per cui non credo che sia andato in un contesto molto molto buono per fare calcio, però ecco, gli è mancato un po' questo salto. Secondo te come può riuscire a gestire le pressioni di un ambiente che ci saranno fin da subito?
0: Ma scusate, cioè lui è un campione del mondo, l'avrà vissuto le pressioni, anche se dite da calciatore, ma sapere cosa sono le pressioni l'ha vissuta sul campo e non in un altro sport, in questo sport. Io Grosso la vedo una persona come di grande equilibrio, una persona seria, preparata. E poi vi dico una cosa, se decidiamo di fidarci di Paratici, come io mi fido, lo deve fare anche la gente, perché se Paratici è bravo perché ha fatto un bel mercato, ha scelto anche Grosso come allenatore, quindi fa parte di tutte le scelte che ha fatto. Se la gente riflette, deve partire da questo presupposto, perché in qualsiasi altra situazione si sarebbe visto anche la conferma, come successe mi sembra a Beppe Iachini, la conferma di Vanoli perché aveva salvato la squadra. Invece qui ci sono state delle scelte fatte con veramente coraggio e Grosso è una di quelle. Io non trovo che ci sia niente da dire. Sarà tempo a dirci ha fatto bene, ha fatto male. Poi mettiamoci anche in testa che se fosse uno avesse la bacchetta magica e tutto quello che tocca sceglie fa il 100% bene, vedremo, no? I presupposti sono buoni, quindi non li capisco questi personaggi che si mettono a giudicare il gioco. Chi gioca? Vorrei sapere chi è che gioca così bene a calcio,
1: soprattutto il 23 di agosto, mi verrebbe anche da aggiungere.
0: Sì, però purtroppo non mi sorprendo.
1: Guarda Gian Matteo, ti faccio l'ultima prima di salutarti. In questi giorni si fa chiaramente il gioco delle griglie di quella che potrebbe essere la prossima Serie A. Mi sposto più su un discorso generale, non so se vedi anche tu l'Inter, non voglio dire nettamente più forte delle altre, ma insomma un gradino sopra tutto il resto. Sì. E come vedi la Fiorentina in questo momento?
0: La Fiorentina la vedo come la vede Allegri, perché non l'ho detto io, l'ha detto anche Allegri, che è l'allenatore del Napoli, che fa parte delle prime tre squadre del campionato, no? Ha messo la Fiorentina nelle otto squadre, cioè l'Inter un gradino sopra e sette squadre, tra cui c'è anche la Fiorentina. Questo ti dice che puoi lottare per l'Europa League, League, puoi lottare per anche la Conference, che tutti ritenevano una coppetta, ma che arrivarci porta denari e importanza a livello europeo per la società, per la squadra, per la città, per la conoscenza della Fiorentina nel mondo. Quindi non sottovalutiamo mai niente, cioè arrivare in una Coppa Europea è sempre un grande risultato.
1: Certo, certo. Guarda Gian Matteo, ti saluto con questo messaggio che ci manda Stefano, che ci scrive: ragazzi, ricordiamo che Gian Matteo è uno dei pochissimi, quasi nessuno, che ha pianto per la Fiorentina quando ci mandarono in Serie B. Grandissimo Giamma, ti scrive Stefano.
0: Ha detto bene, quando ci mandarono, perché ci mandarono. Non furono i risultati solo sul campo a mandarci in Serie B.
1: Chiaro, chiaro. Grazie a Gian Matteo Mareggini, e ti ritroveremo in campo per la partita degli All-Star tra Fiorentina e Vecchie Glorie.
0: Non vedo l'ora, grazie.
1: Grazie, grazie mille a Gian Matteo Mareggini, grande ex Viola, che spesso disturbiamo a queste frequenze, che è sempre molto disponibile nell'accettare i nostri inviti. Sapevo che è in procinto di approcciarsi ad una grande partita di tennis, e quindi lo abbiamo liberato un po' prima. Nel frattempo, ragazzi, sono arrivate le convocazioni della Fiorentina, e quindi a Fiorentina non ci sono grandi sorprese. Torna tra i convocati Alex Jimenez, dopo la febbre che lo ha tenuto fuori nel corso della gara contro il Benevento in Coppa Italia. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini. In difesa troviamo Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. I centrocampisti sono Attà, e quindi ci sarà, così come Mandragora, completeranno il reparto del centrocampo brescianini, Fabian, Fagioli, Ndur e Ulai. E in attacco ci sarà Croci e Mazzeo, che ieri erano in campo alla prima, al debutto stagionale della Fiorentina Primavera contro il Sassuolo, 1-1 è terminata in trasferta per i viola di Andreazzoli. Dicevamo, gli attaccanti, oltre a Croci e Mazzeo, ci sono Gudmundsson, Ken, Mastantuono e Pellegrino, alla prima convocazione da quando veste la maglia viola. Leggo qualche messaggio nel frattempo, è arrivato al 348-75-13-933. Io però comunque vi invito a continuare a scriverci, perché dobbiamo trascorrere insieme un'altra oretta, poco più, e poi ci sposteremo anche sull'altro fronte, quello giallorosso, per capire anche come si vive la vigilia a Trigoria, e in particolar modo all'interno della tifoseria romana. Però prima i messaggi. Marcello ci scrive: formazione De Gea, Dragusin, Ranieri, Attà, Ndur, Good, Ken, Sicuri, On Fire, gli altri. Quindi queste sono le idee di formazione di Marcello. Io sono d'accordo, penso che li vedremo tutti in campo, quelli che hai elencato tu, Marcello. Filippo da Bari: secondo me li porta in carrozzella e glielo vende a 50 gennaio. Credo che si riferisse a Ken e il Como. Quindi Filippo vede uno scenario in cui la Fiorentina a gennaio si priva del suo attaccante. Non lo so, già stato fatto un errore del genere, vedremo se avrà seguito. Roberto ci scrive: ma se non esce né Ken né Fagioli, come si può pensare che la società possa comprare due esterni di valore? Io credo, se non vendiamo un giocatore che porti liquidità, che rimarremo così. Come al solito si va a Roma a testa bassa, ma giochiamocela con i migliori, poi si vedrà. Basta con Gudmundsson, Brescianini, forse Mandragora e Ranieri, e poi voglio vedere l'atteggiamento di Ken. Quindi questo è il messaggio di Roberto. Ma che rimarremo così, secondo me no. C'è un esterno, secondo me Roberto verrà preso sicuramente, e questo esterno molto probabilmente sarà Ernest Pocu, perché sappiamo che la trattativa ormai è in fase di definizione. Lo ha confermato anche ieri il direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Pocu è rimasto fuori dal debutto stagionale delle aspirine in DFB Pokal, non era neanche tra i convocati, neanche in panchina, e nel post partita il DS del Leverkusen ha proprio esplicitamente detto che il motivo della sua assenza e quella di Palacios, centrocampista argentino del Bayer Leverkusen, riguarda proprio il mercato, che in questo momento non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina. Però insomma, quando un dirigente esce così allo scoperto su una trattativa, vuol dire che siamo veramente alle battute finali. Io mi aspetto che oggi no, perché chiaramente siamo alla vigilia della partita, domani nemmeno perché c'è la partita, però ecco, già da martedì, mercoledì per me potrebbero essere i giorni buoni per vedere questo giocatore olandese arrivare a Firenze. Matteo, attacco frontale ed energico gravissimo, credo si riferisse, non lo so se all'attacco di Andrea, al noto influencer streamer che ha messo la Fiorentina al primo posto in classifica nel suo power ranking, non lo so se ti riferivi a lui, Matteo. Riccardo, sempre al nostro sondaggio che parla, insomma sul nostro video YouTube che parla della suggestione Icardi, ci scrive: un ricordo che non dimenticherò mai, stagione 90-91, Fiorentina-Juventus 1-0, gol di Fuser su punizione, Baggio che si rifiuta di calciare il rigore, para Mareggini, Baggio che raccoglie la sciarpa viola, quel giorno fu indimenticabile, ci scrive Riccardo, che non ho capito perché hai risposto alla suggestione Icardi con questo bellissimo ricordo, però è un ricordo che tra l'altro lo ha mandato prima che ci fosse la chiamata per Mareggini, per cui caso vuole che il ricordo di Riccardo si sia poi tramutato in un collegamento inerente anche a quel ricordo lì. Ancora qualche minuto e poi ci prendiamo un'altra pausa. Pierluigi ci scrive: posso una nota extra calcio? Fai benissimo a dirla, Pierluigi, perché ci ricorda che Leo Fabbri ha vinto la Diamond League, è una macchina da gara inarrestabile. Ha fatto benissimo Pierluigi a ricordarlo, e noi mandiamo anche un grande abbraccio e grandi complimenti a Leonardo Fabbri, che comunque è un ospite ormai non dico fisso, ma insomma un ospite sempre gradito su queste frequenze. Ed è soprattutto un vanto di Firenze avere un olimpionico come lui, come Larissa Pichino, come Ginevra Taddeucci, come Alice Volpi e tante altre. Insomma, sicuramente in questo momento il calcio non darà grande soddisfazione all'Italia e quindi di conseguenza anche proprio a Firenze, però ecco, negli altri sport, che è orribile chiamare altri sport, ma insomma per creare tutto un amalgama di quegli sport che non sono il calcio, c'è poi una serie di atleti che porta alto il nome di Firenze sia in Italia ma soprattutto nel mondo, e questo ci fa grandissimo piacere. Gabriele ci scrive: più che altro con riferimento al reparto offensivo, questo era il messaggio degli esterni, quando Gabriele ci ha scritto: sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano, e poi ci dice anche: più che altro con riferimento al reparto offensivo, mi sembra abbia detto cerchiamo qualche interprete. Staremo a vedere quello che ci dirà il mercato. Ultimi due o tre messaggi. Simone mi dice che si riferiva al mercato, al suo recupero tra virgolette mentale per quanto riguarda Ken. Alessio ci scrive: gente di Firenze voleva Maresca, ma ora io anche qui, Alessio, come non starei a bastonare grosso, non si sa per quale motivo, perché semplicemente nelle prime partite non ha espresso il calcio spumeggiante di Cruyff, allo stesso modo non bastonerei Maresca, anche perché tu hai scritto questo messaggio una ventina di minuti fa. Nel frattempo il Manchester City ha ribaltato il Bournemouth tra l'84esimo e il 91esimo con i gol di Gay e di Gvardiol, e quindi il Manchester City ha vinto la prima 2-1, mentre nell'altro campo il Brighton ha vinto 4-0. Quindi qui se ci fosse Francesco Benvenuti ti bacchetterebbe, perché io sono uno di quelli che scrive sempre prima del tempo i miei pronostici al Benve, poi il Benve me li rinfaccia tutti. Non so se ci sta ascoltando in questo momento. Vieri ci scrive: vai anche grosso, già bollato come Sottone, certo abbiamo un bel equilibrio come piazza, e si principia di nulla, credo si volesse dire si principia, qui c'è scritto principalmente ma credo fosse principia. Ultimo messaggio e poi andiamo in pausa: sarà meglio riconvocare Sottile e Barak, speriamo non faccia comodo anche in Zola, ci scrive il Gatto. Ma io sinceramente, Gatto, spero vivamente di no, anche perché da quello che so nessuno di essi è al Viola Park, per cui andrebbe prima capito in che lidi si stanno allenando questi calciatori, ma non dovrebbero essere al Viola Park, almeno che non ci siano tornati proprio recentemente. Comunque sono le 16:57, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, prima però ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17 e 3 minuti sul cronometro, un'altra ora da trascorrere insieme, un'altra ora da trascorrere qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Vi ricordo anche, visto che sono arrivati un po' di messaggi, che il 29, in vista dei 100 anni della Fiorentina, faremo una diretta speciale che durerà da mezzanotte a mezzanotte, quindi 24 ore non stop per la nostra emittente, che credo batterà qualsiasi record, almeno delle radio fiorentine. Per chi ci sta seguendo sul canale 92 del digitale terrestre, vedete anche un po' il volantino che pubblicizza questa sorta di evento che stiamo portando avanti. E vi ricordo anche che se volete mandare il vostro contributo a questa diretta speciale, il vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina, potete farlo attraverso messaggi vocali o anche attraverso videomessaggi. Li stiamo raccogliendo per creare appunto un mashupone di ricordi legati alla Fiorentina, che quest'anno festeggia 100 anni, e quindi insomma sono ben accette qualsiasi forma appunto di manifestazione, qualsiasi ricordo che vi lega alla Viola. Chi fa 100 anni però quest'anno è anche la squadra che si ritroverà di fronte, la Fiorentina davanti, ossia la Roma. E per parlare di Roma troviamo un famosissimo ormai un podcaster, comico, amico e tifoso appunto giallorosso. Non so in che ordine le vuole mettere queste cose, ma insomma ritroviamo Daniele Tinti. Ciao Daniele, ben ritrovato e buona domenica.
4: Ciao a tutti, grazie dell'invito, contento di essere tornato. L'ordine è quello che preferisci, romanista, podcaster, comico, va bene tutto.
1: Preferisci essere un giallo rosso o un podcaster? Non so. C'era, se ti ricordi, c'era Bale che diceva Galles, sì, Golf, Real Madrid in quest'ordine, per cui non so, sì, se tu c'hai un ordine specifico.
4: Allora, forse adesso che ancora non ho ricominciato a lavorare, direi romanista, comico,
1: bene,
4: podcaster,
1: bene,
4: in that order.
1: Bene. Allora, in quanto romanista, non posso non chiederti di come si vive la vigilia dall'altra parte della barricata, perché insomma a Firenze arriviamo con tanto entusiasmo. So che è una prerogativa che ci accomuna ai tifosi della Roma, quella di arrivare a fine agosto, di avere questo grandissimo entusiasmo. Certo è che la Roma mi sembra anche supportata, così da esterno almeno, da un mercato che secondo me la mette forse al primo posto delle squadre che hanno operato meglio, o comunque sul podio, ecco.
4: Allora, intanto contentissimo di fare questa chiacchierata oggi, perché questo forse è il momento più bello, perché arrivi sì, ancora con tutto l'entusiasmo, è tutto ancora da scrivere, non ci sono i malumori e puoi credere in quello che ti pare, puoi credere che gli acquisti andranno tutti bene, puoi credere che la stagione sarà una di quelle buone, quindi proprio non ci sono ancora i malumori, quindi ho detto, oh, perfetto, mi faccio una chiacchierata. Poi contentissimo di farla con te e con i tifosi della Fiorentina, perché la Fiorentina, cioè, a me ha fatto un mercato che pure là diceva fuori, mi sembra molto bello, per me è meraviglioso, cioè proprio ve lo invidio tantissimo. Il mercato della Roma è un buon mercato, secondo me, però non so se, cioè, allora, la Roma è arrivata terza l'anno scorso, io non credo che abbia fatto un mercato per fare il salto di qualità, cioè secondo me è obbligatorio confermarsi quest'anno tra le prime quattro, però non hai fatto un mercato che secondo me ti fa andare a insidiare il primo posto, è un mercato che ti conferma tra le prime quattro, quindi diciamo che, ecco, all'inizio della stagione, prima all'inizio della stagione, direi che la Roma ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, però secondo me non ha fatto un salto in avanti, si è consolidata.
1: Sono arrivati comunque giocatori importanti, Molina forse su tutti, anche Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, ecco, l'unica perplessità che mi porto dietro su questo acquisto è che mi sembra che la Roma abbia cercato a lungo giocatori con caratteristiche completamente diverse, penso a Somerville, penso a Greenwood, e poi è andata su Rodrigo Mora, che ne parlano come un grandissimo gioiello. Io sinceramente l'ho seguito poco in Portogallo, però ecco, mi sembra un giocatore più alla Dybala, più allo Sulé, diverso da Somerville, ecco.
4: Sì, sicuramente non è l'esterno sinistro alto a piede invertito che Gasperini cerca da quando è arrivato, e non è Greenwood, non è Somerville. Poi io, da bravo tifoso marcio, adesso Somerville ci ha avuto un paio di momentacci calcistici, gol mangiati, rigori sbagliati, e nelle chat di amici romanisti ce li mandiamo, dicendo andiamo perché siamo dei puzzoni. e Mora, io Mora spero ovviamente, cioè su Mora mi riservo di vederlo, perché comunque sia lui, per carità, gioiello del calcio portoghese, fenomeno del Porto, il più giovane esordiente, bla bla bla, però sa di fatto che l'hanno dato via e che comunque non è che abbia giocato così tanto, e per avere quel fisico nella Serie A e in generale nel calcio di oggi deve essere proprio tanto un fenomeno. Quindi io aspetto di vederlo in Serie A e di vedere come si adatta, anche appunto nella Roma che cercava giocatori con un altro ruolo. Spero di essere smentito, spero che mi venga sotto domani allo stadio dopo aver segnato a farmi il gesto muto, sarei felicissimo se mi smentisse, però ecco, lì aspetto di vederlo.
1: Ecco, tu domani ci sarai allo stadio, perché da quello che abbiamo capito si preannuncia una marea giallorossa. Tra l'altro io avevo letto, però non so se questa cosa è confermata, non so se tu c'hai delle conferme, che addirittura, visto che i tifosi della Fiorentina non potevano venire in trasferta, hanno aperto anche il settore ospiti per i tifosi della Roma.
4: Ah, questo non lo so, non l'avevo sentita questa cosa. Poi ecco, io adesso sono ancora, rientro domani, sembra fatta apposta, però rientro domani dalle ferie, e quindi su un sacco di cose mi sono anche staccato, cioè secondo me l'estate serve pure per disintossicarsi dal calcio, quindi ecco, questa questione non la so, devo dire, la frase banale, però credo veramente è più bello andare allo stadio quando ci sono anche i tifosi avversari, perché è bello tifare anche contro qualcuno e che ci siano gli altri dall'altra parte che tifano contro di te, se no il senso di siamo solo noi che ci facciamo i cori, secondo me è più divertente quando ci sono i tifosi avversari.
1: Ti porto anche sulla Fiorentina, perché insomma hai parlato di una squadra che ha fatto un grande mercato, effettivamente Paratici ha rigirato come un calzino questa rosa, perché 9 acquisti fatti, il decimo dovrebbe arrivare a breve, questo esterno sinistro Pocu dalla Germania, insomma una squadra completamente cambiata sia nell'allenatore che nei dirigenti, anche per cui è una Fiorentina completamente diversa da quella che fino a qualche mese fa stava addirittura per retrocedere. Se ti aspettavi appunto questo cambio di paradigma di un dirigente che ha dato prova che si può addirittura rivoluzionare una squadra che arriva quindicesima prendendo anche calciatori di alto profilo.
4: Ma non me l'aspettavo, mi sembrava un gran lavoro, e poi sono calciatori, sia i calciatori giusti sia pure i nomi che gasano, cioè a me a ta, cioè se fosse un tifoso della Fiorentina penserei ma questo è proprio forte, cioè, l'anno scorso lo guardavo e dicevo ma questo è stupendo, è proprio stupendo, cioè, appunto lui invece c'ha il fisico, c'ha la tecnica, lo vedi e dice ma che bello, adesso questo me lo tifo come un pazzo. Quindi se, mi sembra un gran lavoro, poi ecco, appunto il campionato inizia adesso, quindi se dovessi immedesimarmi nel tifoso della Fiorentina penserei che adesso è un bel momento in cui dice vediamo come poi entreranno e come gireranno questi calciatori, che a vederli così sono belli.
1: Senti, ti faccio anche una domanda che recupereremo magari tra qualche mese per, non so se per cularti oppure per elogiarti, ma visto che siamo in tema inizio di stagione, per qualcuno per carità è già iniziato, ti chiedo una griglia di quella che potrebbe essere la Serie A, se vedi l'Inter ancora davanti a tutte, chi vedi in lotta per la Champions, insomma un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il prossimo campionato.
4: Secondo me l'Inter parte favorita, staccata, perché sono i campioni in carica e perché sono proprio forti. e quindi l'Inter io la metto prima proprio serenamente, e secondo io metterei o il Napoli o la Juventus. Secondo me la Juve di Spalletti potrebbe fare molto bene, e alla fine il Napoli è difficile che non arrivi, e quindi a questo punto, per coerenza con quello che ho detto prima, quarta devo mettere la Roma, perché ho detto che la Roma deve confermarsi per arrivare in quattro, e questo lo penso veramente. Penso che sarebbe un flop dopo essere arrivati terzi, uscire dalle prime quattro avendo fatto questo mercato. Quindi quarta ti metto la Roma, e quindi devo mettere il Milan fuori dalle quattro, e anche il Como. È secondo me una Serie A molto competitiva, è una Serie A in cui per esempio la Fiorentina potrebbe fare il salto più, avendo fatto una stagione obiettivamente disastrosa l'anno scorso, certo, è quella che potrebbe fare il salto più in alto e potrebbe tornare a insidiare le posizioni europee. Quindi ecco, se devo darti una griglia ti direi questa, però mi sembra una Serie A proprio difficile, molto competitiva, a parte l'Inter che la vedo comunque una spanna sopra le altre, dal secondo al settimo posto secondo me c'è bagarre.
1: Guarda, ti stimolo anche sulla tua parte forse più cattiva, perché immagino che a Roma si stia gongolando molto, vedendo anche che succede nell'altra sponda del Tevere, quella biancoceleste, perché insomma se la Roma l'abbiamo elogiata per comunque un mercato top, ecco, dall'altra parte io ieri mi sono azzardato a dire a questi microfoni che la Lazio secondo me rischia veramente di retrocedere, cioè se la Lazio il prossimo anno si dovesse trovare a un certo punto nella situazione della Fiorentina, complice anche l'Olimpico che sarà vuoto, complice una squadra veramente carente in certi reparti, io non mi stupirei di una clamorosa un clamoroso scenario. Poi non lo so come la vedi tu e quanto ti fa un po' sorridere, immagino, questa situazione.
4: Ma sai, io da romanista le disgrazie sportive calcistiche della Lazio non possono che farmi piacere, è il gioco delle parti, però ecco, questa situazione extra calcistica un po' mi dispiace. Comunque c'ho pure gli amici della Lazio, e comunque è strano, è un peccato, cioè lo stadio vuoto è brutto da vedere, è un peccato. Poi sì, certo, se dovesse andare male io sarei contento, il mio ruolo è essere contento di un'eventuale stagione negativa fallimentare della Lazio, e lo sarei, però così è brutto, cioè questa situazione in cui di tifosi ostaggio, tifosi e squadra ostaggio del presidente, insomma, sembra proprio brutta vista da fuori, e vedo l'amarezza negli occhi degli amici che appunto tifano per l'altra squadra. Altra squadra di Roma, io non penso che la Lazio riprenderà, sinceramente non lo penso, per vari motivi sia calcistici sia extracalcistici. Io non credo che la Lazio possa andare in B, però è comunque una situazione brutta fuori dal campo, e se sarà brutta in campo io sarò là a dire forza Roma. Se il fatto che sia brutta fuori dal campo un po' mi dispiace.
1: No, certo, assolutamente, c'è comunque rivalità, ma c'è anche forse quella sana rivalità che insomma, se anche la Lazio retrocedesse, immagino che per un tifoso della Roma non giocare un tifoso della Roma non giocare un derby sia anche, ti dia la sensazione di una stagione un po' monca da un certo punto di vista, ecco.
4: Sì, poi non voglio fare l'ipocrita, cioè se dovesse succedere non posso dirti che direi no,
1: nell'immediato sorrideresti, poi magari quelli sono problemi che ti poni nel futuro.
4: Però io veramente penso che sia impossibile. Penso sia impossibile, diciamo, per tanti motivi, anche là dentro e fuori dal campo, adesso senza fare i complottisti, esatto.
1: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, perché arriviamo alla stagione alla vigilia di una stagione che deve anche portare anche un po' di riscatto per il calcio italiano. L'anno scorso il calcio italiano non so se ha vissuto il punto più basso della sua storia, perché io chiaramente ho una visione piuttosto limitata, però insomma uno dei punti più bassi si può dire, sia dal punto di vista delle squadre di club, anche dal punto di vista delle nazionali. Ti chiedo innanzitutto se ti aspetti un bel campionato, un parte l'hai un po' già detto, perché l'anno scorso insomma il campionato è stato anche noiosissimo, con pochi gol, tante partite finite 0-0, una classifica canonieri che di fatto non c'è mai stata, che ha visto Malen, un giocatore arrivato a gennaio, insidiare già le prime posizioni, perché nessuno segnava, una lotta allo scudetto che c'è stata fino a marzo, ma poi sostanzialmente non c'è mai stata, quindi sia dal punto di vista del club sia dal punto di vista anche della nazionale, perché si è partiti con un nuovo ciclo. Insomma, le premesse della partenza non sono state delle migliori, però poi si scende in campo e l'Italia è già chiamata a un impegno importante come quello della Nations League a ottobre, se non sbaglio.
4: Ma io spero che la Serie A sia divertente e sicuramente con più gol dell'anno scorso, e anche più competitiva, con qualcuno che riesca a insidiare l'Inter un po' di più. E la nazionale io non so neanche più che dire, cioè, nel senso, la cosa triste è che mi sembrerebbe di ripetere cose che tutti quanti abbiamo detto per anni, quindi adesso che io sto qua a dire no, è importantissimo che l'Italia vada avanti, e sì, per carità, gli europei li faremo, certo, mi viene a dire certo li faremo, però io per ora non vedo queste grandi rivoluzioni che cambieranno il sistema calcio, che mi sembra marcio in mille modi, che non produce giocatori, che non lo so, appunto, sono queste cose un po' drammatiche dell'Italia, che non ha le strutture, non ha le squadre che ci sono falliscono, vengono coinvolte in scandali sportivi, parlo di squadre a livello basso, che poi dove sono i calciatori, dove sono i ragazzi, nelle piccole società del centro-sud, che non tirano fuori poi giocatori di Serie A perché non ci sono le strutture, e quindi i calciatori vengono tutti a certe zone d'Italia perché quelle dove ci sono, non lo so, appunto, sono un po' triste, un po' sconsolato. Spero che la nazionale vada bene, se deve essere Mancini il nuovo corso, così sia, speriamo veramente di vedere qualcosa di diverso.
1: Guarda Daniele, prima di salutarti ti leggo il messaggio di Gabriele che ti chiede che hai fatto oggi, quindi classico cheat. Si è preparato molto Gabriele per questa domanda.
4: Esatto, sono in Basilicata, ho fatto il bagno in fiume, sono a Biggianello, ho fatto il bagno nel fiume Lao, non vorrei dire sciocchezze, e quindi questo è il mio ultimo giorno di vacanza, l'ho passato così, e domani si riparte. Per evitare il rientro siamo riusciti a partire di lunedì.
1: Bene, bene. E poi c'è Matteone che ti dice: grande Daniele, io e mia moglie abbiamo platinato Tintoria su YouTube e questo inverno veniamo a vederti la prima volta dal vivo, buona fortuna alla Roma da martedì in poi, un abbraccio.
4: grandi, beh sì, allora ricambio, buona fortuna alla Viola da martedì in poi. Chiaramente, se qualcuno volesse venire, questo mi faccio io l'autopromozione.
1: Certo, fai benissimo.
4: A dicembre c'ho due date a Firenze del mio tour, lo spettacolo si chiama Pesche Dure, se volete venire, poi ci vediamo dopo lo spettacolo, parliamo anche di calcio, anche se poi a dicembre non è divertente come oggi, perché
1: è vero,
4: iniziano, c'è la classifica, ci sono i malumori, e quindi poi è meno divertente.
1: Classica crisi dei tre mesi che c'è fra le,
4: sì,
1: fra le coppie.
4: Sì, esatto, che si comincia a dire chissà questo mangia il panettone, questo, esatto. Quindi potrebbe essere un momento di un po' di tensione, però a me piace parlare di calcio con i tifosi delle altre squadre anche in quelle situazioni là.
1: Daniele Tinti, grazie mille, è sempre un piacere averti con noi, alla prossima.
4: Grazie a te, grazie a tutti, ciao.
1: Grazie mille a Daniele Tinti, podcaster, comico, lo avete sicuramente sentito sul podcast Tintoria, se non l'avete fatto vi invito a farlo, un podcast molto divertente con Stefano Rapone, e poi chiaramente anche un comico che troverete anche come in teatro, e tifoso della Roma chiaramente. 17:20, qualche altro messaggio arrivato nel frattempo al 348 75 13 933. Bruno ci scrive la sua formazione per domani. Ecco, scrivetemi la formazione che vorreste vedere in campo domani all'Olimpico. C'è Bruno che ci scrive: De Gea in porta, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, Pongracic e Dragusin a formare la coppia di difensori centrali, metterebbe lui Olai e non Fagioli in cabina di regia, supportato da Andur e da Atta, e davanti il tridente lo vorrebbe vedere con Gudmundsson, Mastantuono e Moise Kean. Questa è l'idea di Bruno, un amico che non si firma, anzi si firma Mina o Mena, non so, dimmelo tu dove va l'accento. Non si è capito chi è il dopo Kean, una trattativa seria. Cioè, si fa tanti nomi per il dopo Kean. Io ripeto, ragazzi, io non sono più così sicuro al 90% come era una settimana fa che la Fiorentina possa vendere Moise Kean. Questo è quello che vi dico. Poi staremo a vedere. Io oggi mi riservo un 50-50, veramente. Non è che voglio fare il paraculo, il democristiano, che. Ma se fino a una settimana fa ero abbastanza certo della partenza di Moise, questo rilancio tardivo da parte del Como mi fa un po' pensare, mi fa un po' riflettere. È chiaro che la Fiorentina lo ha sempre fatto capire che Moise Kean non è un incedibile, per cui se la Fiorentina dovesse, cioè se dovesse arrivare un'offerta dentro al quartier generale della Fiorentina, Moise Kean verrà valutata una possibile cessione, ma questo, ragazzi, ce lo dicono da inizio mercato. Io l'unico calciatore che ho percepito come incedibile è Sharon Dur, per una questione anche del fatto che è un giocatore molto giovane, che ancora secondo me ha espresso molto poco del suo potenziale e che soprattutto ha il Paris Saint Germain ha il 50% della futura rivendita, per cui oggi vendendo Ndur anche a 30 milioni, non lo so, a parte non credo che possa arrivare un'offerta del genere, ma mettiamo che arrivi un'offerta del genere, la Fiorentina ne incasserebbe soltanto 15, quindi ci sta che voglia provare a vedere se questo giocatore riesce a esplodere per poterne chiedere magari 40, 45, 50 e assicurarsi più di 20 milioni. Per il resto ci hanno sempre fatto capire che nessun calciatore è incedibile, quindi neanche Moise Kean, di fronte però a un'offerta che secondo me Paratici vuole quei soldi lì, quei 40 milioni lì. Vedremo se il Como sarà disposto a offrirli. Messaggio di Simone: ma del primo gol del Napoli non si dice niente? Già da subito brutti pensieri. Guarda, io Simone voglio dirti che io l'ho rivisto il gol, e tanti esperti, a cominciare dall'ex arbitro Luca Marelli a DAZN, ma anche Graziano Cesari, se non sbaglio, ha commentato l'episodio, e tutti sono concordi sul fatto che quello era un gol che poteva essere annullato. Io dico semplicemente una cosa: abbiamo tutti visto, io spero che in realtà la Serie A non vada in quella direzione, cioè io spero che venga mantenuta una coerenza di fondo. Se tu mi chiedi quello che è stato fatto fino ad oggi, se devo guardare indietro e vedere quello che è stato fatto fino ad oggi, allora quello di ieri poteva essere calcio di rigore, ma siccome per me quello che è stato fatto fino ad oggi è un modo da arbitrare che a me non piace sinceramente, e che non va incontro a quelli che sono i parametri che ad esempio si usano in Europa, ai parametri ad esempio che sono stati utilizzati al mondiale. Per me il mondiale è stato molto divertente, le partite sono state molto divertenti anche perché è stato utilizzato un metodo arbitrale molto diverso da quelli che di solito vediamo in Serie A, per cui se te mi dici che a livello di coerenza su quello che è stato fatto fino ad ora non c'è stata coerenza, appunto, io posso anche essere d'accordo. Io spero si vada in un'altra direzione, spero si vada nella direzione per cui se il calciatore, come ieri ha fatto Vasquez, si vede palesemente che si gira per aspettare il tocco di De Bruyne, per buttarsi a terra, per far salire la squadra, per far riposizionare i suoi eccetera, io spero si vada in una direzione opposta rispetto a questa. Per cui se te mi chiedi a me quello che è il mio parere, io ti dico, dal punto di vista regolamentare ci sono ex arbitri che dicono che quello di ieri era un gol che si poteva annullare, e quindi io qui mi taccio perché loro sicuramente ne sanno più di me. Se mi chiedi dal punto di vista sportivo quello che ne penso, io spero che si vada in una direzione che ti porta a non sanzionare più questi tipi di falli. Vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez resterà in piedi, vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez quel pallone lo getterà in fallo laterale o in fallo o in calcio d'angolo, la partita non si spezzetta, e questo ne andrà a giovare sia lo spettacolo che poi anche l'atteggiamento dei calciatori in campo. Questo è il mio pensiero delle 17:26, ci prendiamo l'ultima pausa di oggi e poi ultima mezz'ora con il Viola Weekend. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola. New message.
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: A me scusate, ma la storia delle pressioni mi fa un po' ridere, soprattutto a Firenze, cioè nel senso, nemmeno se fossi Real Madrid, Chivu è passato dai Parma all'Inter e lì allora posso capire che c'è una pressione un pochino diversa, ragazzi, ma dai Lione alla Fiorentina la pressione non esiste, ci stanno in mezzo Sassuolo, ma forse c'è più pressione a Lione che a Firenze. Oh, probabilmente noi non abbiamo capito in quale parte del mondo si fa.
1: Questo è il vostro, i vostri messaggi vocali al 348-7513-933 17:31. Niccolò Righi in studio, Sara Mastrosimone in cabina di regia. Un'altra mezz'oretta da trascorrere in compagnia di questo Viola Weekend versione XXL che va avanti ormai dalle 3. Abbiamo toccato tanti temi, sia temi di mercato, sia temi di campo. C'è stata la conferenza di Fabio Grosso. Nel frattempo sono arrivati anche i convocati che, perché no, dai, li rileggiamo. A Fiorentina non ci sono sostanzialmente novità tra i convocati viola, perché erano un po' in dubbio Mandragora e Attà, che non stavano al meglio, ma sono stati entrambi convocati, così come Jimenez in difesa, che era rimasto fuori dalla partita contro il Benevento a causa di un attacco influenzale. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini, difensori Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo Attà, Brescianini, Fabian, Fagioli, Mandragora, Andurre, Ulai. Gli attaccanti sono Croci, Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Mazzeo e Pellegrino. Nel frattempo vi segnalo anche che è iniziata la stagione della Fiorentina femminile. Le calciatrici viola giocheranno al Viola Park, giocano al Viola Park contro il Sassuolo, per cui insomma piano piano si inizia, tutte le squadre viola iniziano a scendere in campo. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di Premier League, è sceso in campo anche il Liverpool, il nuovo Liverpool di Andoni Iraola. È iniziata da un minuto e mezzo la partita contro il Newcastle, chiaramente 0-0 in questo momento il risultato. Leggo ancora qualche altro messaggio che è arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché credo che il tema del VAR, insomma del mancato utilizzo del VAR in occasione di Genoa-Napoli, vi ha un po' acceso. C'è Moreno che ci chiede innanzitutto delucidazioni della 24 ore. Buon pomeriggio, per capire meglio, la 24 ore inizia sabato 29 agosto alle 00 e finisce sabato 29 agosto alle 23:59, giusto? Esatto, cioè coprirà la giornata di sabato 29 agosto, per cui dalle 00 di sabato 29 agosto fino alle 00 che porteranno alla domenica 30, il giorno tra l'altro di Fiorentina Frosinone, per cui insomma seguiremo chiaramente la partita con, come sempre, le voci di Andrea Giannattasio dallo stadio e di Lorenzo Di Benedetto e di Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e comunque ci sarà un palinsesto extra large, appunto, che coprirà dalle 00 alle 00 del 29, di sabato 29 agosto. Vi ricordo come sempre che ci potete mandare via messaggio WhatsApp o anche un video messaggio in cui vi riprendete un vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina e che manderemo. Chiaramente cerchiamo di fare dei messaggi lunghi, massimo un minutino circa, ecco, per dare anche la possibilità a tutti di figurare in questo grosso mesciappone che abbiamo in programma di realizzare. Pierpaolo ci scrive: consiglio di guardare Tintoria quando c'è ospite Ceccherini. Se voi siete degli appassionati di Tintoria, scriveteci quelle che sono le vostre puntate preferite, perché a me quella con Rocco Tanica mi ha fatto volare, così come quella con Pietro Sermonti. Se devo dire, queste forse rappresenta veramente le prime due che mi vengono in mente, ma insomma ce ne sono tantissime di puntate esilaranti. Però quella, la prima con Pietro Sermonti, perché non hanno fatte due, la prima secondo me si raggiungono dei picchi veramente divertenti. Però insomma io vi consiglio di ascoltarle tutte, perché ci sono anche dei personaggi pubblici, degli attori che vengono messi in una luce diversa rispetto a quella molto come dire formale in cui di solito siamo abituati ad ascoltarli. Marco il moviolista ci scrive: mentre il Newcastle passa in vantaggio dopo 5 minuti con il gol di Elanga, quindi Newcastle 1 Liverpool 0, c'è Marco il moviolista che ci scrive: è tutta e solo farina del sacco dello scarso Di Bello. L'episodio in questione di Genova, non devi solo guardare Vasquez, ma soprattutto il gesto di De Bruyne da sanzionare. E c'è pure un contatto con i piedi, perché il genoano viene toccato ed è in anticipo. Ripeto, Marco, io spero che si vada in una direzione diversa, perché Vasquez è nettamente in vantaggio su De Bruyne e appena si sente toccare lui va giù. Che poi ci potesse essere il tocco, anzi sicuramente c'è il tocco, però ecco, lui mi sembra che non aspetti altro. Poi se tu mi dici che da domani si ricomincia a sanzionarle queste, tipo se Ken tocca Mancini si ferma, guarda Ken, aspetta un tocco, Ken lo tocca e Mancini va giù, allora io ti dico che manca la coerenza. Io spero si vada in una direzione opposta, questo è per ribadire il concetto. Alberto ci scrive: Orsato ha dato disposizioni, meno VAR, più decisioni dell'arbitro, siamo tornati indietro di 30 anni, rivogliono favorire sempre le solite squadre. Ma io, ragazzi, sinceramente non vi capisco, sinceramente quando leggo questi messaggi non vi capisco. Siamo passati da troppo VAR, però non troppo, cioè qual è la giusta il giusto utilizzo del VAR? Per me l'anno scorso il VAR, ragazzi, è stato utilizzato completamente a sproposito, perché quella di ieri è una decisione di campo. È chiaro che il tocco c'è, perché De Bruyne tocca Vasquez, e questo credo lo sappia anche l'arbitro. E il tocco c'è, bene, vai al VAR. Perché devi andare al VAR? Lo sai che il tocco c'è, cosa ti deve dire il VAR? Non ti può dire l'entità del tocco, è una decisione di campo. E secondo me questo è sacrosanto, che queste decisioni debbano essere dell'arbitro. L'anno scorso secondo me si è fatto un gran pastrocchio con il VAR, perché si andava a rivedere il VAR in ogni minimo tocco, e siccome il calcio è uno sport di contatto ci sarà sempre il tocco in ogni azione, siccome il VAR non ti sanziona l'entità del tocco ma ti fa vedere soltanto se c'è il tocco, per me fino all'anno scorso si è utilizzati a sproposito. Per me ben venga che l'arbitro inizi a prendere più decisioni e che sia meno succube del VAR, se no tanto vale togliere l'arbitro, si risparmia quei soldi che diamo agli arbitri, si mette direttamente il VAR, però si va in una direzione completamente diversa del calcio. Poi questa è la mia opinione, ci mancherebbe. Il gatto: ma la Fiorentina non partecipa all'operazione dona un giocatore alla Lazio? E staremo a vedere se doneremo dei calciatori, si parla molto di Fabian e di altri, vedremo se saranno trattative che andranno in porto. Leggo gli ultimi messaggi. È la Roma che deve temere la Fiorentina: De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin, Valdepeña, sulla IA, Tandur, Mastantuono, Pellegrino, Gudmundsson. Quasi Andrea ci scrive: per me ci vuole zero VAR, rispettiamo le decisioni del campo, se pensiamo che ci sia malafede nessuna tecnologia toglierà le polemiche. Alberto dice: sei troppo giovane per quello, ora non capisci, in Italia sono tutte losche queste decisioni. E vabbè, non capirò perché sono troppo giovane, pazienza. E quando avrò, non so, da che età si comincia a capire. A 28 anni non capisco, non capisco. Va bene. Questi vostri messaggi, prima di chiudere ci riascoltiamo una parte della conferenza di Fabio Grosso.
7: Stiamo bene, stiamo tutti bene. Fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della Rosa sono a disposizione e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta, e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Ken sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello. Ma andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose. Quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere. Questa è la cosa importante. Poi quando sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare, a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera. E noi siamo sulla strada per provarci ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo. Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra, perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara. Però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
1: Queste le parole di Fabio Grosso, pronunciate un paio di orette fa in vista di Roma-Fiorentina, giornata che, ripetiamo, andrà in scena domani sera a partire dalle 20:45 e che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri e che prosegue quest'oggi a partire dalle 18:30 in campo Venezia contro il Lecce e Frosinone-Juventus. Nel frattempo sono arrivate le formazioni, diamo letture anche di quelle. Venezia si schiera con un 3-5-2 con Stankovic in porta, Chentien, Bella Kociap e Franic in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Basic e Correa a centrocampo, Yeboa e Adams formerà il tandem d'attacco a disposizione di Giovanni Stroppa. Risponde il Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo formano la linea di difesa, Gorter e Koulibaly sono i due mediani a supporto della tre quarti che è formata da Pierotti, Ngom e Ndri, l'unica punta è Goebbels a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si gioca, come detto, anche allo Stirpe, sono arrivate anche le formazioni di Frosinone Juventus. Frosinone che schiera Palmisani in porta, Cittadini, Calvani, Raimondo, Schmidt, Calò, Cichella, Monterisi, Fini, Bracaglia e Vernazze. Non dovrebbe essere messa in ordine, se non sbaglio, perché Raimondo qui è

0: ricordo per l'ultima volta che potete mandarci i vostri ricordi tramite nota audio, WhatsApp o tramite un videomessaggio, e noi li manderemo tutti in occasione dello speciale 24 ore che si terrà sabato prossimo, sabato 29, in occasione dei 100 anni della Fiorentina. Nello mi manda un grande screen, perché in questo momento siamo all'85esimo al Pazzagli tra Grassina e Lucchese. Ci scrive: avvisate Ceccarini perché il Grassina sta perdendo 3-0. A me questa cosa non può farmi altro che piacere, perché io, insomma, chi mi conosce sa che sono un antellino doc, quindi nemico giurato di nascita dei grassinesi, e quindi Grassina sotto 3-0 in Coppa Italia Serie D, per cui insomma questo è il parziale contro la Lucchese. Ci ascoltiamo anche l'ultimo vocale arrivato al 348-7513-933 da parte di Paolo. Vai Sara.
1: Tanto per essere chiari, il discorso di ieri del Napoli sul primo gol è fatto tutta la vita, il difensore protegge l'uscita del portiere, e se un attaccante lo colpisce da dietro e sulle spalle, è tutta la vita fatto, non c'entra nulla né Moviola né quello, è fatto tutta la vita, appunto.
0: E questo è il vostro parere. Ragazzi, ma il mondo è bello perché è vario. Io ripeto, spero si vada in una direzione di utilizzo del VAR e di calcio che non è questa qua. E spero anche che la prossima volta Vasquez ci pensi due volte a proteggere palla. Se non è sicuro che il portiere esce, perché il portiere non stava uscendo, per cui non credo che lui stesse aspettando l'uscita del portiere, ma secondo me stava semplicemente aspettando un tocco di De Bruyne. Fino all'anno scorso erano sanzionati questi tipi di azione, quest'anno spero si possa andare in una direzione diversa. Se poi questo sarà l'unicum, allora sarò il primo a dire che c'è stato un errore, perché non è stato preso, non è stata utilizzata una coerenza nel corso dell'anno. Ripeto, io spero si vada in una direzione opposta, ma questo è il mio parere e conta veramente il giusto. Quello che non è un parere è che siamo finalmente arrivati alla chiusura, cioè finalmente, magari per voi, io ci starei altre due ore in trasmissione a parlare di Fiorentina. Vi lascio comunque con la conferenza di Giampiero Gasperini, che anche lui ieri ha parlato all'antivigilia della gara contro i Viola. Chiaramente le dirette di Radio Firenze Viola, come sempre, ripartiranno domattina a partire dalle 8, se non sbaglio, con il nostro Andrea Giannattasio, con il suo Buongiorno Firenze, che vi terrà compagnia fino alle 10, e poi come sempre il palinsesto continua con Chi si compra, con Viola Amore Mio, eccetera eccetera, fino ad arrivare appunto alla sera, dove qui ci saranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara, Andrea Bevilacqua, e soprattutto ci sarà Andrea Giannattasio all'Olimpico, che vi racconterà la prima giornata della Fiorentina e il debutto in campionato dei Viola di Fabio Grosso. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, ringrazio anche Sara per aver curato la parte tecnica, e ci vediamo nei prossimi giorni. Palla ora, voce anzi, a Gasperini, e poi chiudiamo. Ciao.
2: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, l'ho sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico, certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni, sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità

0: tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato, certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente due episodi rarissimi che succedono.
1: Allo Monaco, il romanista.
2: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
0: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni, è chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
1: Matera, Sport Italia.
3: Salve mister. Passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Soleil, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Soleil, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei, nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
0: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione, e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso, e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico, per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovo ai livelli della prima parte della stagione scorsa.
1: Ferrante, Teleradio Stereo.
4: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. E che tipo di gara si aspetta da una Fiorentina, come diceva prima il collega, completamente rinnovata? E crede sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
0: No, ma sai, adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così. Il calendario ha detto Fiorentina, ha detto insomma le prime cinque partite, anzi la prima parte di campionato sulla carta è molto dura, ma noi la affrontiamo subito con la voglia di partire bene subito. È chiaro che loro hanno fatto un mercato molto importante, hanno preso giocatori sicuramente di valore, hanno cambiato allenatore, quindi io mi rifaccio un po' alle prestazioni e alle partite che hanno giocato in questo precampionato, e poi anche al fatto che Grosso già l'anno scorso con Sassuolo ha avuto un'ottima esperienza in Serie A, quindi per loro è sicuramente una novità, per noi è un momento dove giocare subito questo tipo di gare ci dà subito la dimensione e il valore del momento.

0: Radio Firenze Viola. Welcome to-
1: Tutto ovviamente merito della nostra Sara Mastro Simone, che mi omaggia ogni weekend con questo momento che tra l'altro insomma carezza fortemente anche il mio ego. Questa è Radio Firenze Viola, 14:03 sul cronometro, 23 agosto 2026. Ci sono alcune esclusive subito da condividere, ad esempio oggi è domenica ed è una domenica che ha un fortissimo retrogusto di calcio giocato, perché per la Fiorentina è giornata di vigilia. Alle 15:30 parlerà dal Viola Park Fabio Grosso, la vigilia di Roma-Fiorentina, prima giornata della Serie A 2026-2027, una giornata che però ha già un po' di risultati in archivio e non c'è più cosa più bella di poter gustare un po' di partite, un po' di pallone che rotola sul prato verde, risultati, le prime polemiche, le prime contestazioni, i primi applausi, insomma Serie A is back, direbbe qualcuno, e lo dico anch'io molto volentieri. 348 75 13 933 055 77 111 71 SMS, WhatsApp, note audio, interventi in diretta. Ma non si dica, anche se in realtà lo ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Fiorentina ieri, Paratici, che calcio giocato non può far rima con calcio mercato. E allora, per aprire questa trasmissione, quello che ormai è diventato non solo un jingle e una rubrica, ma direi un mantra di questa trasmissione, e noi apriamo con
2: Chi si compra Flash.
3: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartirei da poco del Bayer Leverkusen, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, quindi da questo punto di vista è a posto, però deve dialogare ancora un po' con il Bayer Leverkusen per riuscire a definire l'intesa finale proprio con la squadra tedesca. Tra l'altro ieri il direttore sportivo del Leverkusen è uscito un po' allo scoperto dicendo non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina, però facendo capire che le parti stanno e come arrivando diciamo a un'intesa finale. Quindi già all'inizio della settimana ci aspettiamo la fumata bianca dell'operazione per Poku alla Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, non ci sono al momento delle indicazioni che ci facciano capire che tra pochissimo arriverà il rilancio del Como, però comunque diciamo la prima offerta c'è stata, quindi adesso il Como sta riflettendo se avanzare la seconda proposta, avvicinandosi alla richiesta della Fiorentina da 40 milioni. Per quello che ci risulta però, la Fiorentina sta cercando anche di capire se ci sia la possibilità di dare Ken all'estero, però per il fatto di non voler diciamo rinforzare una diretta concorrente. Quindi in tutto questo il Como sta valutando bene la situazione, potrebbe arrivare il rilancio, vedremo. Eventualmente per il post Ken, occhio a Beto dell'Everton, anche a Icardi che è svincolato, non sarebbe un problema quindi a livello di cartellino, magari un po' più di ingaggio, e Pinamonti del Sassuolo. Quello che invece sappiamo per il centrocampo è che Torsved resta un obiettivo sensibile, e quindi Fiorentina tiene d'occhio il calciatore con il quale ha già un accordo, ma prima deve cedere, quindi occhio a Fabian Getafe. Il Getafe l'ho chiesto in prestito, ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione. Su Mandragora c'è in particolare il Genoa, anche il Bologna e pure il Torino oltre al Besiktas, però chiaramente soprattutto il Genoa ma anche il Bologna dovranno prima sfoltire il centrocampo. Torreira resta un nome da tenere d'occhio, perché vuole andare via dal Galatasaray, perché si è proposto alla Fiorentina. Alla Fiorentina serve un profilo con quelle caratteristiche, semmai si potrebbe fare in prestito con diritto, però appunto prima di tutto la Fiorentina deve cercare di capire se ci sia la possibilità di piazzare qualcuno a centrocampo. Per il momento Brescianini non ha acquirenti e lo stesso vale per Fagioli. Concludiamo con Dodò, che è seguito da Nottingham Forest attentamente. Gli inglesi stanno preparando l'offerta migliore da presentare alla Fiorentina, che ha chiesto 10 milioni di euro più eventualmente anche qualche bonus, quindi a ore dovrebbe arrivare diciamo la prima offerta ufficiale del Nottingham Forest. Per il momento è tutto, ma solo per il momento,
1: Che meraviglia, perché poi il grazie si unisce anche con il buongiorno, quindi siamo al top del top, caro Nicco, evviva!
3: Ci proviamo, eccoci qua, ciao, benvenuto, insomma.
1: Ma guarda, va benissimo, anche benvenuto, benvenuti, ha un sapore d'antico, vintage, io penso che
3: non l'ha mai detto nessuno.
1: Nella generazione, soprattutto dei nostri nonni, secondo me ci sarebbe stato da 10, benvenuto, benvenuti, come
3: davvero,
1: nome, davvero. Forse sono sempre in tempo, tra l'altro, a usarlo anche come nome d'arte, anche se preferisco Francis Welcome, anche se non lo uso da nessuna parte, se non sui social, ma questo è un'altra storia. Saluto.
3: Se ci pensi, potrei chiamare mio figlio Santo, eventualmente dovesse nascere.
1: Potresti assolutamente farlo. Santo, Santi e benvenuto, benvenuti. Io direi che una trasmissione è già nostra, o quantomeno dei nostri figli, qualora scegliessimo di chiamarli in questo modo. Saluto Marco, il Pecore e tutti quelli che ci stanno già scrivendo. Vi ricordo il 348-7513-933. Tra l'altro, come accennava anche Nicco nel Chi si compra Flash, che poi troverete chiaramente su YouTube, Dailymotion, firenzeviola.it, che più ne ha più ne metta, ci sono tanti elementi che si intrecciano per forza di cose tra il calciomercato e il calcio giocato. Ieri per esempio c'era la partita di DFB Pokal del Bayer Leverkusen, squadra che è attualmente proprietaria del cartellino di Ernest Pocu, che non è stato convocato, non era neanche in panchina, mentre il buon Beto, attaccante ex Udinese, attualmente in forza all'Everton, mi verrebbe da dire classic Beto, perché è un giocatore da quando è arrivato in Premier, lo abbiamo visto molto più entrare dalla panchina che giocare dall'inizio. Ieri non si è smentito, tra l'altro l'attaccante titolare dell'Everton, il francese Berry, ha segnato uno dei gol con cui la squadra di Moyes ha superato il Crystal Palace e Beto è entrato dalla panchina. Ovviamente ieri ha anche giocato il Como, che ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, gara molto divertente per chi l'ha vista. E in questo intreccio c'è da dire, Nico, e questa domenica è il day after per il Como, la vigilia per la Fiorentina, e in mezzo c'è la conferenza stampa di Grosso, che probabilmente sarà stato già istruito a dovere alla risposta da dare su Moise Kean.
3: No, ma su questo non c'è dubbio, non mi aspetto che si esponga, non l'ha mai fatto, non lo farà nemmeno oggi Grosso, però sai, il discorso è come dicevo prima, la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di trovare un acquirente all'estero, proprio per il fatto che non vuole rinforzare una concorrente come il Como, che quest'anno, cioè, rispetto all'anno scorso, è senz'altro una squadra rispetto alla quale la Fiorentina può fare la corsa. Cioè, se l'anno scorso c'era un divario oggettivo, quest'anno invece può essere soggettivo, perché comunque la Fiorentina si è rinforzata. Il Como ha un progetto già avviato con lo stesso allenatore ormai da tempo, e quindi comunque rimane probabilmente avanti. Però ecco, la differenza è che oggi la Fiorentina può sicuramente ambire ad avvicinarsi al Como, quindi se gli danno pure Ken, ecco, diciamo che non è il miglior Ken, diciamoci la verità, è un attaccante fortissimo, come ha dimostrato a Firenze, quindi non sarebbe proprio per la Fiorentina il massimo. Però è chiaro che se poi il Como presenta l'offerta che la Fiorentina reputa adeguata, l'operazione si fa, perché in tutto questo la dirigenza viola vuole cedere Ken. La verità è questa. Poi, per carità, mi risulta sia ancora un giocatore a disposizione di Grosso, ma questo non toglie che la Fiorentina nella sua strategia voglia cercare di cederlo, perché la Fiorentina vuole soldi subito. Questo è il punto.
1: La domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista si sarebbe potuto muovere diversamente il club da un punto di vista di tempistiche. Cioè, quello che vorrei capire è in che modo alla Fiorentina è convenuto portare la vicenda Ken fino alla prima giornata, perché se la Fiorentina ha intenzione di cedere Ken, e magari non da questa settimana, per usare un eufemismo, è un po' forzato averlo portato fino alla prima di campionato, che tra l'altro è anche una partita non banale come quella dell'Olimpico. Allora mi viene da pensare che qualcosa non abbia funzionato fino in fondo anche nelle aspettative della Fiorentina, perché se ti devi tenere un giocatore per farlo giocare solo alla prima di campionato, con tutti i rischi del caso, se c'è un'operazione già abbastanza avviata, insomma, qualche riflessione anche su come si è mossa la stessa Fiorentina, a me sinceramente viene da farla, però sei più tu dentro le dinamiche di mercato, quindi vorrei capire anche da quello che ti risulta, in un certo senso, come mai si è arrivati a questo punto, non solo del mercato, ma anche del campionato, perché siamo alle porte per quanto riguarda la Fiorentina del campionato.
3: Cioè, a me sembra un po' lo specchio della scorsa estate, perché io credo che la dirigenza della Fiorentina dello scorso anno si aspettasse di poter cedere Ken già a luglio, cioè quando iniziò il periodo di validità della clausola, e invece arrivò soltanto una offerta dell'Alcazia che Ken ignorò e quindi la rifiutò di fatto. La Fiorentina aveva già detto, diciamo, aveva già bloccato Piccoli in quel periodo, perché? Perché pensava di vendere Ken. E io ci vedo più o meno un parallelismo con Pellegrino, perché mi risulta veramente difficile pensare che Pellegrino, acquisto da 25 milioni, giocatore di talento, venga qui a fare la panchina quest'anno, che non essendoci nemmeno le coppe, se resta Ken, gioca Ken, e Pellegrino può essere che gli faccia un po' la staffetta con lui, ma per lo più la previsione è che faccia la panchina. Dopodiché sì, c'è stato un ritardo senz'altro, perché probabilmente credevano i dirigenti della Fiorentina che potesse arrivare un'offerta già prima, evidentemente non da 62 milioni, ma magari da 30, da 40, e invece fino adesso non è arrivata, se non quella del Como da 25 milioni di obbligo di riscatto con 5 di prestito oneroso, quindi 30 complessivi. Però mi risulta che il grande problema in quel caso sia stato che l'obbligo di riscatto era tutt'altro che semplice da attivare, e invece la Fiorentina vuole che Ken sia un giocatore ceduto nel momento in cui ovviamente trova la squadra e arriva l'offerta. Però ecco, non è che vuole rischiare che il prossimo anno torni eccetera eccetera, cioè, deve essere un'operazione alla fine definitiva, che sia in prestito con obbligo o che sia subito a titolo definitivo. Quindi la prima offerta del Como è stata rifiutata fondamentalmente per quello, secondo me nemmeno troppo per motivi economici. Ora Paratici si dimostra inamovibile, perché chiede al Como 40 milioni, però per quanto mi riguarda è una strategia, perché intanto aspetta di capire se arriva una squadra estera, che sarebbe per lui perfetto, però proprio per questo, sapendo che l'unica davvero interessata al Como, dice no, noi vogliamo 40. Io non escludo che il Como speri un po' nel fattore tempo, nel senso che i tempi sono stretti, alla Fiorentina e in mancanza di alternative può andar bene tra 3-4 giorni cedere Ken alle cifre del Como, quindi anche magari 30 più bonus con cui arrivi a 35. Credo che la strategia sia questa. Che poi Ken sia un giocatore in vendita da netto estate per me è palese, fin da quando Paratici a giugno ha detto ai procuratori Ken è un giocatore della Fiorentina, se arriva l'offerta lo diamo, che se ci pensi è insomma abbastanza ovvio, il tuo centravanti, il tuo bomber o lo blindi oppure vuol dire che lo puoi dare.
1: Non c'è dubbio, e tra l'altro questo anche per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, è ovvio che nella mia domanda c'era anche la considerazione di partenza sul fatto che per uno che vuol vendere X serve uno interessato a X, poi comincia la trattativa e le parti devono trovare un accordo. Però non è facile, e poi lo sentiremo evidentemente anche dalla viva voce di Grosso, comunque preparare una partita con un gruppo così nuovo di giocatori quando il tuo elemento principale in rosa, indipendentemente dal mercato, analizzando solo la rosa per quello che è ad oggi, l'attaccante della nazionale italiana, comunque anche alla fine dovesse rimanere, è da settimane e settimane al centro di gossip, rumors, questioni, chiacchiericci di mercato, e nel frattempo di giorno in giorno aumenta sempre di più il chiacchiericcio anche sugli attaccanti in entrata.
3: Sì.
1: Così possiamo parlare anche di Beto, che è un giocatore che, se mi viene da dire, dovesse arrivare alla Fiorentina, da un lato non mi sembrerebbe, ma anche qui rientriamo nel parere e nei pareri soggettivi, a livello di Moise Kean, e dall'altro lato mi sembrerebbe anche un giocatore con certe caratteristiche, se vogliamo anche un po' diverse, anche se fisicamente sono comunque due portenti, anche Pellegrino, però sicuramente diverse rispetto a Pellegrino, e va anche detto un giocatore comunque che negli anni è stato anche abituato a fare l'attaccante di scorta. Ecco, però su questo vorrei aggiornamenti da te su il sì. Portoghese naturalizzato della Guinea-Bissau.
3: Guarda, per chiudere su Ken e per suffragare la tesi che il giocatore da Fiorentina lo vuole vendere, è che io so per certo che a chi glielo chiede Ken risponde in questi giorni sono qui, poi non lo so, cioè, quindi lui in realtà conta di andare, che sia il Como, che sia una squadra di Premier League, però secondo me a lui hanno già un po' detto che proveranno a trovargli una soluzione diversa da qui alla fine del mercato. Poi può anche succedere che rimanga, ma insomma la situazione è quella che vi stiamo raccontando. Beto è l'ultima idea della Fiorentina, perché è un giocatore che piace per caratteristiche, che viene considerato comunque funzionale alle dinamiche di grosso. In generale l'Everton fin dall'inizio dell'estate ne fa una valutazione non così bassa, cioè 30 milioni di euro, che è poi quanto lo pagò nel 2023 prendendolo dall'Udinese. Poi magari si può fare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto e quindi cerchi anche di dilazionare la cifra, però ecco, Beto in questo momento ha un'idea, quindi non è un giocatore con cui c'è una bozza d'accordo o comunque possibile conseguenza della cessione di Kane immediata, ecco, no, quello no, però è nella lista della Fiorentina, così come ce ne sono altri. Ripeto, lui piace anche per quello che ha dimostrato, ha realizzato 20 reti in 97 presenze con l'Everton, piace molto per questo suo senso del gol, la concretezza. Poi ce ne sono altri giocatori che la Fiorentina sta valutando, in questo senso ti arrivo per esempio a Icardi, no? Io non penso sia così semplice un'operazione come quella per Icardi, un po' perché comunque non ha 40 anni ma non ne ha nemmeno più 20, quindi diciamo, passami un po' la riflessione, semmai sarebbe un giocatore da alternare a Pellegrino e quindi partirebbe dal presupposto di fare la panchina, poi non costerebbe a livello di cartellino in quanto è svincolato, però l'ingaggio comunque è di poco inferiore a quello che attualmente percepisce Ken. Io penso che 3 milioni e mezzo, 4 li chieda Icardi, quindi non è banale questo aspetto. E poi soprattutto tenendo di conto anche Pinamonti, che piace a grosso e può essere una soluzione last minute, la Fiorentina fa passare un concetto, cioè che se va via Ken loro prendono uno maggiore o uguale, che poi anche lì è molto opinabile, perché secondo quali parametri? Cioè l'età, un giocatore che può crescere, quindi un talento, oppure uno che ha già dimostrato, cioè non si capisce. Io sento puzza di bruciato, perché probabilmente anche un modo per mettere fretta a Como o soluzioni estere che vogliono puntare su Ken.
1: Però è una lettura questa assolutamente condivisibile, nel senso che il nome di Beto, che è stato rilanciato ieri da Gianluca Di Marzio, io faccio fatica a trovare, detto che nel paragone con i calciatori c'è sempre una clamorosa percentuale di soggettività, ecco, se il punto di partenza è maggiore o uguale a Ken, ora Beto, giocatore anche iconico, ce lo ricordiamo dominante per certi aspetti ai tempi dell'Udinese, guardavo ieri sui dati in Premier, è un giocatore che su un centinaio abbondante di partite in cui è stato convocato è partito 40 volte mal contate dal primo minuto, è quasi sempre stato l'attaccante di scorta dell'Everton, non del Liverpool, del Manchester City o del Chelsea, quindi è un giocatore su cui si può dire tantissimo anche di positivo. Certo, metterlo a confronto con quello che è stato l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, ecco, ognuno si faccia la sua idea.
3: Oh, esatto.
1: Chiaramente, senza centravanti forti è inutile avere il resto della squadra forte, dice un amico che non si firma. Ken vale molto più di 40,
3: ma non per la Fiorentina.
1: Poi,
3: la risposta.
1: E poi, siccome Nicolò Santi, che ringraziamo e salutiamo sempre e comunque, è anche molto appassionato di cifre, c'è questo piccolissimo, piccolissimissimo aspetto che secondo me molti dimenticano e che a volte dobbiamo anche noi avere il dovere di ricordare. Rispetto a Castro, rispetto a certi altri attaccanti che si sono mossi per cifre comunque significative, Ken si porta dietro un ingaggio mastodontico che non può portare la Fiorentina a chiedere una cifra assurda. Poi si può discutere anche lì in modo soggettivo, Castro è stato venduto a 35 e allora Ken vale, ma Castro non si portava dietro l'ingaggio che ha attualmente Ken, che rappresenta,
3: esatto,
1: uno standard. Quindi è chiaro che se la Fiorentina è intenzionata a vendere Ken non può a livello di cartellino pensare di ottenere anche solo banalmente, no, Nico, quella che era la cifra prevista dalla clausola.
3: No, no, ma qui te hai centrato il punto, su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che dirò di più, poi per carità, qui lo dico e qui lo nego, se la Fiorentina riesce a trovare una squadra che lo prenda all'estero, probabilmente lo dà anche a meno di 40, non vi dico 20 milioni, ma insomma non è quello il punto, non è quello il problema, loro si vogliono liberare di un peso, uso anche un termine forte, perché io non lo so che tipo di contratto gli sia stato fatto l'anno scorso, ma come minimo ci sono tante cose che noi non sappiamo, cioè la scorsa estate probabilmente ne parlavamo anche col buon Cecca, Niccolò Ceccarini.
1: Ti salutiamo sempre.
3: Ci salutiamo. Ci sono alle volte anche dei premi di riconoscimento, cioè non te ne vai perché rifiuti la squadra che è pronta a far valere la clausola, che l'anno scorso ero da 52 milioni. Bene, noi per ringraziarti ti adeguiamo il contratto. Potrebbe essere stato anche questo che ha portato la Fiorentina a concordare con i suoi agenti alla fine di agosto un contratto a posteriori, cioè, discutibile, nel senso che lì per lì uno gli fa l'applauso e dice: bravi, avete tenuto il capocannoniere della scorsa annata, perché non puoi immaginare che stagione disastrosa sta per verificarsi. Però ad oggi in effetti potrebbe essere stato inserito anche qualche elemento, qualche clausola nel contratto che noi non conosciamo e che porta Paratici, nuovo direttore sportivo che si ritrova a carico tutto questo, porta a pensare che liberarsi di questo in questo momento di questa cosa, di questo contratto, intendo, non di Kenneth di per sé, ma proprio del tipo di accordo, non possa che essere benefico per la Fiorentina.
1: Allora, rispondo velocissimamente a un paio di domande extra mercato. Matteo D'Assigna scrive: sei grande Benve, voglio sapere subito la tua sul primo gol del Napoli ieri. Io ti dico la mia, Matteo, se io fossi un compagno di squadra di Vasquez che sente un polpastrello sulla schiena di De Bruyne e fa un triplo salto carpiato, sarei impazzito nel momento in cui Vasquez prova a speculare in quella zona del campo. Per me non è fallo. Poi abbiamo sentito tutti gli esperti dire il gol avrebbe dovuto essere annullato, c'è un contatto. Io ti dico, a livello di senso del gioco, per me è una follia quella che ha fatto Vasquez, però poi a livello regolamentare ci sta anche poterlo annullare. Mentre Filippo dice: ma Niccolò Santi riposa anche? È uno stacanovista.
3: Ma Filippo, io ti ringrazio per la stima.
1: Ricordiamo che però non solo bisogna lavorare tanto, ma anche bene, quindi provate ogni tanto anche a fare complimenti sulla qualità, non solo sulla quantità, perché Nico ne ha bizzeffe di qualità, quindi non solo Stakhanov, ma anche la qualità con 7A accentate.
3: Sì, esatto, no. Io arrossisco, insomma, di fronte a tanta stima, non pretendo di manifestare qualità nel mio lavoro, però ecco, quantità quella probabilmente sì, quella la rivendico, dai. Però ecco, in periodo di mercato,
1: se non ora, quando?
3: Bravo, esattamente.
1: Poi Manuel invece ce l'ha con noi, ma questa non è una notizia. Quindi la Fiorentina cede il suo centravanti alle condizioni del Como, ma veramente dite queste cose? La Fiorentina mi sembra vi abbia fatto sapere il contrario.
3: Ma la Fiorentina ci fa sapere quello che a lei interessa farci sapere, a quello che a lei fa comodo, come è normale che sia, nel gioco delle parti. Poi a un certo punto uno deve sapere anche avere la lucidità di scremare, no? Di fare la tara rispetto a quanto ti viene detto, perché non senti, non ascolti soltanto una campana, ma ne ascolti diverse. Cioè, in una trattativa non c'è soltanto un club o un procuratore, cioè, ma lo dico in generale perché a volte sono i procuratori che ti mandano totalmente fuori strada, però ecco, nel mercato funziona così. Pensate semplicemente al fatto che all'inizio di agosto la Fiorentina faceva passare il concetto che Ken sarebbe stato il prossimo attaccante, e adesso invece quello che filtra è che Ken può essere ceduto e che nel caso ne prendi uno più forte. Quindi capite che sono cose, sono contrastanti, sono contraddittorie, ma non perché la Fiorentina è brutta e cattiva, perché è il gioco delle parti, funziona così il mercato.
1: 3487513933, c'è un bellissimo messaggio che mi ha fatto molto molto sorridere e che spero possa avere una parte 2. Vediamo l'atteggiamento domani del tuo amico Grosso, sono proprio curioso visto che lo protegge così tanto. Vediamo, scrive un amico che non si firma, rivolgendosi a quella che secondo lui sarebbe una protezione nei confronti di Grosso, semplicemente perché continua a permettermi di dire che mentre Giuseppe Commisso viene osannato, mentre Paratici viene osannato, Grosso non solo e non tanto viene ignorato, ma l'ambiente, parte parte dell'ambiente ha già deciso che è l'anello debole del meccanismo, dell'ingranaggio fiorentina, degli ingranaggi fiorentina. Allora io mi permetto, e lo ribadisco anche oggi, che se i tifosi della Fiorentina mettono lo stesso livello di entusiasmo esposto per dirigenti e proprietà e lo trasformano in pressione nei confronti di un allenatore che è chiamato a tradurre, evidentemente nel giro di ore, non di settimane, tutto quanto è stato fatto in estate, pensando di poter ottenere 20 punti nelle prime 6 giornate, quindi addirittura superando la media dei 3 punti a partita. Cioè, Grosso deve fare questo per poter ricevere un po' di tempo. Automaticamente uno diventa amico di Grosso, nemico di quello, protezione non protezione. A me sembra che certi messaggi arrivino da chi non vuole molto bene alla Fiorentina, però ognuno è giusto che porti avanti il proprio tifo come crede, anche nei confronti dei singoli. Iniziare subito a mettere in dubbio le capacità di Grosso, come molti hanno fatto dopo il 4-1 contro il Benevento, a me sembra pericolosissimo. E vorrei ricordare a tutti che è giusto omaggiare chi vi pare, ma poi la somma delle singole parti impiega tempo a tradursi in qualcosa di estremamente positivo, e vale per tutti, nessuno escluso, a maggior ragione se sia una squadra, una società, un contesto come la Fiorentina, che non fa solo banalmente l'Europa League da 10 anni, eppure abbiamo già deciso che ora con Grosso deve puntare allo scudetto.
3: Esatto. No, ma poi se posso aggiungere una cosa su Grosso, credo che per quanto possa essere legittimo avere qualche dubbio, magari manifestarlo tra un po' di tempo, cioè aspettando di vedere se in effetti è giusto avere dubbi, c'è un elemento che noi non consideriamo e che rispetto agli altri anni c'è sintonia totale tra l'allenatore e il direttore sportivo. Cioè il DS ha voluto fortemente questo allenatore. Negli altri anni non era così scontata questa cosa. Ora, a parte, è stato manifesto, no, l'anno di Palladino e i continui bombardamenti con Predè, quindi tra allenatore e direttore sportivo, cosa che peraltro succedeva anche in altre piazze, come l'anno scorso Gasperini-Massara, ma anche al Milan con la dirigenza e Allegri. Vabbè, insomma, non è scontato, dico, questo filo diretto tra allenatore e direttore sportivo, e secondo me non c'era nemmeno l'anno scorso tutta questa sintonia, perché se l'anno precedente giustamente, no, Predè non accettava certi comportamenti, certe mancanze di rispetto magari di Palladino, allenatore giovane, le accettava un po' meglio da parte di Pioli, non le mancanze di rispetto, ma magari quell'atteggiamento di superiorità da special one. Ma comunque questa sintonia secondo me non c'era, quest'anno c'è al 100%, perché Grosso è, come si dice sempre, un uomo di paratici. Quindi secondo me questo aspetto dobbiamo considerarlo molto di più e ci può tranquillizzare.
1: Poi in chiusura, prima di salutare Niccolò Santi, in modo tale da potergli anche dire nuovamente grazie a Niccolò Santi, un amico suggerisce: ma se si fa i capelli Anzolà come Ken e gli si manda Anzolà, dite che a Como se ne accorgono? Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Il contratto di Ken sarà stato firmato di comune accordo non solo dal giocatore, il direttore generale Ferrari l'avrà visto, non può essere solo e sempre colpa di Predè.
3: Questo... No, ma infatti quella è un aggravante.
1: Poi c'è una domanda di Mike che però leggo tra poco. L'ultima, visto che abbiamo parlato di Poku, visto che abbiamo parlato di Beto, di Ken, siamo alla vigilia dell'esordio in campionato anche per Fagioli. Continua attorno all'ex centrocampista della Juventus, diciamo, il silenzio a svilupparsi in ottica mercato, tutto tace?
3: Ma senti, io mi sono informato con la Fiorentina pochi giorni fa, ti direi un paio di giorni fa, perché continuavano le voci di mercato della Premier League. Quello che mi è stato fatto intendere è che Fagioli resta, ma insomma, proprio seguendo la logica di cui parlavo prima, cioè filtrare e diciamo capire quello che ti viene detto, fondamentalmente non ci sono offerte. Perché Fagioli invece, da parte del mondo Fagioli, ci fanno sapere che Lui se può va via perché si è accorto di non essere esattamente al centro dei piani di Grosso, come ce ne siamo accorti noi, insomma, gliel'abbiamo chiesto in 3000 modi e ce l'ha fatto capire in altrettanti modi pur girandoci intorno, no, Grosso? Però il guaio è questo, che per ora non si è fatto avanti nessuno e non, cioè, tantomeno alle cifre della Fiorentina, visto che la richiesta è di 30 milioni.
1: 14:32, domenica 23 agosto, grazie a Nicolò Santi.
3: Grazie a te, Benve, buona trasmissione, ciao ciao ciao.
1: Grazie Nicco. Tra l'altro, ragazzi, volevo anche darvi un paio di coordinate per quello che sarà il funzionamento della trasmissione, perché tra un po' di minuti ci fermeremo. Avremo modo di riascoltare una bella intervista realizzata da Tutto Mercato Web, nella fattispecie da Niccolò Righi a Radu Dragusin. Dopodiché, qui sapete che anche a livello di logistica noi facciamo il possibile, il sottoscritto partirà a direzione Viola Park per raggiungere, come ha detto Matteo, che era l'ascoltatore di prima, il mio amico Grosso, perché giustamente uno deve dividersi, no? Si comincia subito i buoni e i cattivi, bianco e nero, gli opposti, il giorno e la notte. Ma ci risentiremo prima della conferenza al telefono con Niccolò Righi in studio. Siamo veramente al top. Comunque abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo, quindi rispondo volentieri ai vostri messaggi. Secondo Enrico, Ferrari alla scadenza del suo contratto andrà via. Giampiero dalla Tuscia, Grosso ha bisogno di tempo e noi tifosi viola dobbiamo concederlo e avere pazienza. Il che, detto che condivido in pieno il messaggio, Giampiero, il che non vuol dire rimanere muti e silenti di fronte a un risultato negativo a Roma o a una non vittoria col Frosinone, ma da qui a perpetrare un certo tipo di commento e considerazione su Grosso, come molti di voi, va detto, stanno facendo dall'8 giugno, giorno dell'ufficialità di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, secondo me può esserci un ibrido, una via di mezzo, una zona di grigio tra il concedere tempo a prescindere a Grosso e stare lì addirittura dopo un 4-1 di Coppa Italia con la lente di ingrandimento a analizzare tutto col pregiudizio di dire commisso superstar, Paratici superstar, Grosso anello debole. A me sembra un errore e un processo alle intenzioni molto pericoloso in un'estate in cui abbiamo già deciso che la Fiorentina lotterà per paralleli mai visti prima nella storia recente della Viola, però fate vobis, come dice anche qualche ascoltatore. In tutti gli ambienti del calcio in Italia lodano quello che ha fatto ora la Fiorentina e qui a Firenze una buona fetta di tifosi è già a criticare l'allenatore, il mercato e tanto altro. Proprio non ci riesce a gustarci una cosa che finalmente viene fatta in modo calcisticamente perfetto, ciao dal tranviere Viola. Sai, ora questo, caro tranviere, mi sembra tutto molto davvero soggettivo e molto opinabile. Io per esempio ho memoria di tantissimi complimenti, messaggi a favore non dei singoli, lasciamo da parte Palladino, Italiano, ma messaggi proprio di lode per il percorso della Fiorentina in Conference, quando la Conference la Fiorentina non l'ha mai vinta. Quindi per me è sempre tutto molto relativo. L'unica cosa certa su cui penso si possa essere tutti d'accordo è che il campionato della Fiorentina non è ancora iniziato e molti, secondo me troppi, hanno già deciso e individuato l'anello debole dello schema. Secondo un altro amico, se un allenatore non trova posto a Fagioli è un grosso problema. Quindi, al di là del non so se gioco di parole voluto o meno con un grosso problema e quant'altro, quindi secondo l'ascoltatore come dire, Grosso decide autonomamente di non considerare Fagioli o considerarlo meno rispetto al valore societario, oppure addirittura è lui che prende in mano le redini del discorso Fagioli e decide di sua spontanea iniziativa non voglio Fagioli perché tanto ho Ulahi e la società si adegua? Cioè, quindi voi pensate che Fagioli, anzi Grosso, abbia scavalcato Paratici? Ma vi lascio con questa convinzione, ma su cui non sono d'accordo. Poi abbiamo Claudio che su Icardi dice se va via Ken può essere una soluzione, anche se non so quello che potrebbe ancora dare. Benve, secondo te dalle convocazioni per Roma capiremo qualcosa della situazione di Ken e Fagioli? Io ragazzi sinceramente sarei molto sorpreso di non vedere entrambi convocati arrivati a questo punto. Cioè, poi è una stortura che riguarda tante squadre, siamo tutti d'accordo, mercato e calcio giocato di pari passo per due giornate. Però se siamo arrivati a questo punto mi viene anche da pensare che allora sì, e ci si baserà tutti sulla professionalità dei singoli, anche su quella dei giocatori in bilico. Vale per la Fiorentina, ma vale anche per le altre squadre che si sono portate certe dinamiche fino ad oggi. Prima di salutarvi e come detto di rimandare l'appuntamento intanto all'intervista che Tutto Mercato Web e Niccolò Righi ha realizzato a Radu Dragusin, vi ricordo ancora una volta l'iniziativa che Radio Firenze Viola sta portando avanti da un po' di giorni e che di fatto guiderà questa settimana fino al 29 agosto, giorno del centenario, sapete, nella giornata di sabato, mi verrebbe da dire in modo letterale, quindi nelle 24 ore viola saremo sempre in diretta. E quindi tra i compiti a casa che vi chiediamo c'è anche quello al 348-7513-933 di mandare un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, mi raccomando, in cui ci raccontate qual è il ricordo più bello che vi lega alla Fiorentina. Sbizzarritevi, andate a scavare nella vostra fantasia, nei vostri ricordi, ognuno secondo la propria generazione, quindi secondo quello che ha potuto vivere, o magari anche attraverso i ricordi di qualche parente, genitori, nonni, zii, amici che magari vi ha raccontato anche qualcosa di più indietro nel tempo. Però ecco, questo è il modo che avete per partecipare anche a voi alla 24 ore viola che noi di Radio Firenze Viola vi offriremo sabato 29. Sono invece 39 i minuti dopo le 14, ci fermiamo, tra poco come detto l'intervista a Radu Dragusin, poi arriva Niccolò Righi in studio, ma prima della conferenza ci risentiremo ancora, tra poco.

0: classe viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Inizia il campionato. Siete pronti per questo inizio di stagione? Come state vivendo appunto questi giorni che precedono l'inizio del campionato?
7: Sì, sicuramente abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
6: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
7: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
6: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
7: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
6: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo, appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
7: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
6: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco?
7: Ci siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
6: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina, appunto.
7: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
6: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
7: Ci sono stati trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
6: E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo, com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe? Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
7: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che la qualità dei campi del centro sportivo è una la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi di venire qua.
8: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
7: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
8: desiderio.
7: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
6: c'è stata anche un po' di pressione a livello, insomma, venivi da una società come il Genoa, che il Tottenham ti ha voluto fortemente, ha speso anche un bel po' di soldi per averti con sé, se c'è stato un po' di pressione all'inizio o se comunque è stato un ambiente che è riuscito a metterti a tuo agio, perché si dice molto anche della Premier League che nelle varie differenze con la Serie A, che comunque è un campionato in cui si dà tempo ai calciatori, i tifosi non sono magari pressanti come in Italia, per cui ti chiedo.
7: Guarda, io mi sono trovato molto bene là fin dall'inizio, mi hanno colto molto bene sia i giocatori che lo staff e la dirigenza là, quindi no, come detto, tutto per tutto è stata una esperienza positiva che mi ha fatto tanto crescere.
6: Torno un attimo su Paratici, perché tu comunque sei un po' uno dei suoi pupilli, si vuol dire, insomma lo hai seguito dalla Juventus al Tottenham, ora alla Fiorentina. Ti chiedo cosa ha di speciale questo dirigente, perché è riuscito a fare bene praticamente ovunque, ha vinto tantissimo alla Juventus, è riuscito comunque con il suo lavoro al Tottenham, è vero sono stati due anni difficili in campionato, ma c'è stata anche la vittoria in Europa League nel frattempo, è arrivato alla Fiorentina, subito ha rivoluzionato la squadra, cosa ha di speciale questo?
7: Non lo so, ma sicuramente c'ha l'esperienza di un direttore sportivo, uno dei più importanti del mondo, posso dire, perché sicuramente c'ha diciamo queste relazioni che servono per fare questo lavoro, e poi lui penso che quello che dice lo fa, quindi penso che questo è quella è la roba che gli dà tutto, diciamo,
6: questa forza.
7: Sì, perché come ho detto, lui quello che dice fa e lo fa molto bene.
6: Torni in Italia dopo anche delle esperienze, vabbè, alla Juventus, alla Sampdoria, ma soprattutto anche alla Salernitana e al Genoa, che penso siano state quelle poi che hanno fatto crescere. Che esperienze sono state? E poi ritrovi anche due ex compagni come Ranieri, con cui hai condiviso già la difesa contro il Benevento, ma l'avevi già condivisa a Salerno, e poi con Gudmundsson al Genoa.
7: Sì, no, tutte le esperienze che ho fatto, tutti i prestiti che ho fatto fino adesso, poi c'è

0: questa sensazione perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è tanta, non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
1: Ora ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno con la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri, a prescindere dal risultato. Secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che vada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
0: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo. Tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
2: Senti, mi sono venute in mente due cose random, se vuoi rispondere. Se c'è un allenatore a cui ti senti di dire particolarmente grazie, arrivato ad oggi, naturalmente da oggi un po' è un'altra storia, e il compagno di squadra più forte con cui hai giocato finora?
0: Guarda, su allenatore non voglio scegliere uno perché sinceramente da tutti ho imparato qualcosina, quindi sarebbe brutto per me dire un nome. Poi compagno di squadra penso che non ci sono dubbi, Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi per questa è facile, facile, facile, facile la risposta.
1: E invece c'è alla Fiorentina, secondo te, un giocatore di cui si parla un po' poco, ma che secondo te è molto sottovalutato e che potrebbe fare una grande stagione?
0: Guarda, come ho detto, siamo tanti ragazzi nuovi, giovani, con tanta energia, quindi penso che durante questo campionato usciranno tanti nuovi, diciamo, nomi che magari non si parla tanto, ma faranno un bel campionato. Non voglio dirti un nome o due perché sarebbe mancanza di rispetto per gli altri, però io sono fiducioso che questo campionato possiamo fare bene, abbiamo le qualità, però dobbiamo mettere anche l'energia, la corsa, le cose che magari non sono così belle, ma che ci servono in un campionato tosto come la Serie A.
1: Certo, cioè, ti hai parlato di una leggenda come Cristiano Ronaldo in attacco, ora però trovi alla Fiorentina una leggenda della porta come David De Gea. Immagino che per un difensore avere un portiere di questo tipo alle spalle dia sempre più tranquillità.
0: No, guarda, se parliamo di Davide, parliamo di uno dei migliori portieri della Premier League del mondo. Quindi sicuramente quando ti giri e lo vedi ti dà un po' di più di tranquillità che di solito. E poi lui con tutta l'esperienza che ha possiamo solo ascoltare quello che ci dice, perché come si dice?
2: Consigli?
0: Sì, i suoi consigli valgono come loro, diciamo, perché tutta l'esperienza che è passato, tutti gli anni al top del mondo, quindi abbiamo tanto da imparare da lui.
1: Torno un attimo sul tuo percorso anche alla Juventus Next Gen. Alla Fiorentina si parla molto della creazione di una possibile squadra Under 23. Ti chiedo se a te effettivamente questo percorso ti è servito, ti ha aiutato anche a confrontarti da molto giovane in un campionato già competitivo come la Serie C, che comunque entri subito tra i professionisti.
0: Per me, secondo me, mi ha aiutato tanto, perché come hai detto, fa questa transizione un po' più leggera, un po' più meno, diciamo, meno grande, perché comunque giochi tra i professionisti, ma in Serie C c'hai partite avversari comunque di livello che sono passati magari Serie A, Serie B nel passato, quindi penso perché per me è stato molto bene, mi ha aiutato a fare un po' di esperienza prima di fare il salto grande.
1: Ok, e faccio l'ultima, poi non so se Nick te ne è
2: Casomai
1: altro.
2: l'ultima, però vai.
1: Ti faccio l'ultima, siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si

0: può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo. Ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra, da un po' dire alla piazza.
1: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. E io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che è dove deve stare la Fiorentina.
2: L'ultima te la faccio sul campionato, no? Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Viola.
4: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: E ben ritrovati e buona domenica, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Riparte come ogni weekend il Viola Weekend, con il sottoscritto Niccolò Righi a tenervi compagnia per le prossime tre ore oggi, in diretta dalle 15 fino alle 18. Tanti temi da analizzare in questa giornata di vigilia del ritorno in campo della Fiorentina per quanto riguarda anche il campionato. La Fiorentina chiaramente ha fatto il suo debutto stagionale in Coppa Italia nella vittoria per 4-1 ottenuta al Franchi contro il Benevento, ma già da domani si inizierà a fare più sul serio, con tutto il rispetto parlando, per la formazione campana, perché domani la Fiorentina sarà chiamata subito a un crash test di quelli importanti. Si apre il sipario sul campionato Viola e il teatro è quello dei più anche affascinanti, ossia all'Olimpico contro la Roma. Come sempre i protagonisti della trasmissione dovrete essere anche voi, 348 75 13 933, per quanto riguarda i messaggi scritti e le note WhatsApp 055, le note audio chiaramente su WhatsApp 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, si corre anche nel frattempo. Sto vedendo Sky in sovrimpressione nel GP di Olanda con una McLaren prima, vedremo se è quella di Norris o quella di Piastri, però si è partiti proprio in questo momento in Olanda, si corre il Gran Premio. La Ferrari dovrebbe essere quella di Charles Leclerc al terzo posto, anzi al quarto posto, perdono, non al terzo posto. Si è aperta ieri comunque il campionato di Serie A, si è aperto con alle 18:30 con la vittoria abbastanza semplice dell'Inter in casa contro il Monza, 4-1 per la formazione di Christian Chivu, che ha subito mandato un primo messaggio al campionato con anche qualche giocatore che in teoria dovrebbe essere comprimario tra i protagonisti, Andy Diouf sugli scudi, ma anche un gran gol di Pio Esposito. Nell'altra partita 1-1 tra Udinese e Como, una partita anche molto divertente quella del Friuli, in cui soprattutto anche nel finale c'è stata prima un'occasione clamorosa dei bianconeri sprecata da Baio e qualche secondo dopo il colpo di testa di Ramon si è stampato sulla traversa al 95esimo. La sera due vittorie in trasferta, il Napoli ha vinto 2-0 a Genoa e già qui prime grandi polemiche. E poi nell'altro campo il Cagliari ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma grazie ad un grandissimo gol di Romano. Si prosegue quest'oggi perché insomma la Serie A è soltanto all'inizio, ore 18:30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, stasera alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Come detto, domani chiuderanno la giornata di Serie A prima al Dall'Ara Bologna e Lazio, e poi la sera lo sappiamo bene, Roma Fiorentina. Ringrazio anche Sara Mastro Simone per curare la parte tecnica per le prossime tre ore. Come detto, grandi grandi temi oggi sul tavolo. Torna a parlare Fabio Grosso, lo fa per la prima volta alla vigilia di un match di campionato. Chiaramente si parlerà tanto di campo, ma immagino che si parlerà anche tantissimo di mercato, e per parlare non so se di campo o di mercato ritroviamo Francesco Benvenuti, che non so ora dov'è in questo momento, a quale latitudine di Firenze si trova. Ciao Benve, ben ritrovato.
6: Rieccoci a due minuti di navigatore dal Viola Park.
5: Bene.
6: Per dire che di questi tempi comunque girare per Firenze è piacevole, anche se ora non voglio aprire il vaso di Pandora, però insomma uno comunque deve zigzagare tra i cantieri della tranvia, quindi un imprevisto può arrivare da un momento all'altro. Se ti stai domandando campo o mercato per quanto riguarda la domanda che ho in testa per Grosso, la risposta è nella tua domanda.
5: Certo, quindi, certo, ma io sono domande pro forma chiaramente queste. Però insomma
6: no, penso che ci saranno sicuramente tantissime domande di mercato, e mi viene anche da definire di mercato da un punto di vista proprio anche di gestione, perché poi sul mercato in entrata Grosso sta convivendo con quelle che in gergo anche giornalistico si chiamano porte girevoli,
5: sì,
6: da tante settimane. La realtà è che per quanto riguarda invece il mercato in uscita ci sono due situazioni che chiaramente sono di interesse al di là dell'intreccio col mercato, e sono quelle di Pene e Fagioli. Quindi immagino che in questa settimana sia stato fatto anche un certo lavoro preparatorio da un punto di vista mediatico su quelle che saranno, a proposito di risposte pro forma, le risposte che Grosso ha in testa su questi due argomenti particolarmente spinosi.
5: Senti, intanto non so se vuoi, se sei uno di quelli che si recupera il Gran Premio di Formula 1, se vuoi degli spoiler, perché stavo commentando prima il Gran Premio di Formula 1, c'è stato già un colpo di scena alla fine del secondo giro. Non so se si può dire oppure.
6: Se ho capito bene, riguardante Max Verstappen.
5: Sì, sì, Max Verstappen è a muro e quindi si è piantato proprio all'imbocco del rettilineo, per cui gara in questo momento bandiera rossa e quindi tutti dietro,
6: sì,
5: la safety
6: car. Grazie di essere passato a Max Verstappen.
5: Grazie, sì, sì. Grazie a Max Verstappen. No, a parte tutto, Benve, ritorniamo anche sul campo, perché so che è un argomento che tu preferisci, poi ci sarà modo anche di parlare di mercato, ma insomma siamo alla vigilia di una partita comunque sia già che testerà un po' questa nuova Fiorentina, perché il primo impegno non è dei più semplici all'Olimpico contro la Roma. Ti leggo subito un messaggio di Romolo che ti dice: ciao grande Benve, solo gli allenatori italiani cercano l'equilibrio. Ieri Allegri ha vinto la partita quando ha lasciato perdere l'equilibrio e ha inserito tutta la qualità che aveva in panchina. Spero che Grosso metta dal primo minuto Ulai e Mastantuono. Ecco, mi collego a questo messaggio, perché già ieri arrivavano tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che vorrebbero, forse anche da un punto di vista puramente teorico, anche senso il discorso, però tutti i giocatori migliori della Fiorentina li vorrebbero in campo. Tu sei un grande fautore dell'equilibrio, batti spesso sul concetto di equilibrio anche in conferenza con Fabio Grosso. Io sinceramente ti dico la verità, Ulai in campo non me lo aspetto, almeno non me lo aspetto insieme a Fagioli, non so come la vedi tu.
6: Io sono perfettamente d'accordo con te, arrivati a questo punto mi viene anche da dirti questo. Non voglio parlare di errori, perché sarebbe ovviamente delittuoso usare un termine del genere, però nel momento in cui la Fiorentina compra Ulai, e i nostri ascoltatori lo sanno, a me ha iniziato subito a vibrare l'antenna delle domande, dei dubbi, delle considerazioni sulla possibile consistenza dei due. Io non penso che in questo momento non schierare Ulai e Fagioli insieme sia sinonimo di equilibrio nell'accezione che ha dato il nostro ascoltatore: prudenza, paura, poco coraggio. Io penso che in questo momento Grosso, anche solo se ci basiamo sull'11 visto con il Benevento, si concede il lusso di schierare in attesa degli esterni comunque due attaccanti seri come Gummus e Ken, una mezzala che può tranquillamente, secondo me, puntare a arrivare in doppia cifra di reti come Attà, e poi un centrocampo che solo per la presenza di Brescianini diventa automaticamente un centrocampo non di qualità, detto che abbiamo capito che Ndur per l'allenatore e anche per la società è uno dei più in vista. Se basta, tra virgolette, non schierare Fagioli e Ulai insieme per additare di tante cose Fabio Grosso, a me sembra che si stia commettendo un errore. Tornando alla partita del Napoli, non mi sembra che nell'11 di ieri del Napoli mancasse la fantasia e la proposta. Alisson Santos, Højlund, Politano mi sembrano due esterni e un attaccante. A centrocampo ha messo Lobotka, McTominay anni fa, voglio dire, che cosa andiamo cercando? In questo caso un allenatore sullo 0-0 mette Vergara, Lang e De Bruyne, così come magari domani sullo 0-0 o sull'1-0 sotto magari Grosso potrebbe mettere Mastantuono, che sinceramente non mi aspetto dal primo minuto, con Gudmundsson e con Ken, se tutto dovesse andare secondo logica. Ma questo non mi sembra, ecco, sinonimo né di coraggio né di mancanza di equilibrio, sinceramente. Soprattutto, e chiudo, Nico, perché poi guardo il calendario, leggo 23 agosto, stiamo già parlando di equilibrio, stiamo già parlando di coraggio, a zero minuti di fatto in archivio per il campionato della Fiorentina. Mi sembra un maniavantismo un po' ingiustificato.
5: Sono d'accordo, non te lo aspetti però Mastantuono titolare, hai detto, neanche se magari a Ta non dovesse star benissimo e quindi ritorna Gudmundsson sul ruolo di, diciamo, trequartista di sinistra?
6: Me lo aspetto solo in quel caso, ma mi sembra che già nella giornata di ieri siano arrivate notizie incoraggianti. Poi è anche vero che giustamente l'idea di Grosso è quella: o il giocatore che si attacca, si Mandragora, chiunque al 100%, o non ha alcun senso rischiare, tornando al calendario, il 23 agosto. Quindi in questo momento, prima della conferenza, mi sento di dirti più a Ta di Mastantuono e quindi Gudmundsson più sul centro-destra. Poi chiaramente Grosso ci aggiornerà anche sotto questo punto di vista, e se Ata non dovesse essere al 100%, allora a quel punto sì, come si dice in gergo, può mettere la freccia Mastantuono per la maglia titolare.
5: Allora, recupero anche qualche messaggio, perché Matteo intanto dice: ieri Allegri ha vinto la partita quando non gli hanno annullato il primo gol, che era irregolare. So che questo tema ti è anche caro, hai già risposto un pochino prima quando eri in diretta, insomma, per cui non so se
6: comunque
5: vuoi ribadire.
6: Vedi, siamo tornati, cioè il senso è veramente siamo tornati proprio nel gergo anche social, no? Cioè, siamo ripartiti come se nulla fosse successo, sono bastate 4 partite in archivio e già siamo ripartiti con gli arbitri, con l'annullato, il VAR. Del resto siamo tornati, vuol dire anche che il pacchetto delle polemiche arbitrali, ecco.
5: Guarda, subito arriva Francesco a ruota libera, un tuo omonimo, che ti dice, che dice, insomma, magari se domani a Grosso gli danno un gol irregolare come è successo ad Allegri, ci sta che la raddrizzi anche lui. Poi c'è Simone che dice: non capisco Ulai in panchina. E poi c'è Tigerman che mi chiede di infamarti perché usi il navigatore per andare al Viola Park. Effettivamente anche io sono sincero, sono un po' d'accordo con Tigerman. Quando io ho sentito il navigatore segna 2 minuti, ho detto: ma perché usa il navigatore per andare da via Panciatichi al Viola Park? Va bene che tu non sei proprio un cittadino fiorentino, ma ormai, insomma.
6: E invece ti sbagli, vedi, qui dimostrate sia tu che Tiger nella vostra inesperienza al volante, perché il navigatore va usato sempre quando uno non vuole poi mandare messaggi ai colleghi dicendo: ops, sono in coda, ops, c'è stato un rallentamento. Invece il navigatore anticipa tutto questo e, onde evitare qualunque tipo di imprevisto, quota, eccetera eccetera eccetera, io mi affido al navigatore anche per fare le strade vicino a casa mia. Quindi su questo non vi seguo assolutamente, anzi mi sembra una filosofia di guidatori inesperti. Senti che attacco frontale,
5: questo attacco frontalissimo al sottoscritto e a Tigerman. Ritorno sulla conferenza. Io credo che si parlerà molto di mercato, seguendo anche un po' in questi giorni. Ho seguito quella di Amorim, ho seguito quella di Gasperini, insomma i temi sono soprattutto legati al mercato, però spero che si possa parlare anche un po' di campo. Il campo, poi ti saluto anche Benve, perché poi immagino dovrai entrare in sala stampa. La prima partita ci ha detto che la Fiorentina ha vinto 4-1, quindi dal punto di vista del mero risultato siamo tutti contenti. Questa domanda l'ho fatta anche a Dragusi, nella faccio anche a te. I dati però ci dicono che spesso la Fiorentina ha subito anche l'offensiva del Benevento. Il Benevento ha tenuto più palla, ha anche calciato un po' di più in generale della Fiorentina. È vero anche che la partita si era messa bene fin da subito e quindi Viola hanno potuto anche alzare un po' il pedale dall'acceleratore, Però ecco, pensi che possa essere questa una caratteristica anche di Grosso? Cioè non vedremo mai la Fiorentina comunque dominare le partite dal punto di vista del gioco, un po' come succedeva quando in panchina c'era, che ne so, Vincenzo Italiano, fu per dire. Ma oppure pensi che sia anche un po' il frutto di calcio d'agosto, la prima partita che ti devi togliere un po' di scorie, devi un po' prendere confidenza con i compagni, eccetera eccetera?
6: Guarda, un mix delle due cose, penso. Io non mi aspetto sinceramente una rivoluzione rispetto a quello che abbiamo visto con il Sassuolo di Grosso, per farla molto semplice. Ovviamente c'è più qualità, ovviamente c'è più palleggio, ovviamente c'è un centrocampo che ha altre caratteristiche, però mi sembra, se uno confonde il gioco con l'identità, allora può andare un po' fuori strada. A me sembra che vedremo un gioco simile, ma un'identità diversa, perché è una squadra che vive su altri obiettivi e di altri orizzonti rispetto al Sassuolo. Però è ovvio che penso che continueremo a vedere una squadra che cercherà di costruire la sua identità su un calcio verticale, su un calcio di una proposta diversa rispetto a chi si aspetta quale dominante da un punto di vista del gioco. Non vedremo il Como, ecco, se vuoi un riferimento preciso. E questo so che è un altro argomento molto divisivo, perché anche a Firenze ormai ci siamo, abbiamo deciso che esiste un solo modo di giocare a calcio e che quel singolo modo è sinonimo di bel gioco, tutto il resto non va bene. E sai che su questo non sono molto d'accordo, ma ci sarà sempre trasmissioni per continuare questo confronto.
5: Tra l'altro, per corroborare la tua tesi, non saremo probabilmente il Como, ma Fabregas, che mi sembra tutto men che un allenatore anche un po' poco sicuro di sé, insomma, un allenatore che si piace, che sa di essere bravo e non fa niente per nasconderlo, non mi sembra che abbia espresso grandi complimenti l'anno scorso per i colleghi, anzi con molti di essi si è spesso becchettato, con Allegri ma non solo. Uno dei pochi allenatori a cui ha fatto soltanto complimenti è stato proprio Fabio Grosso, per una partita incredibile che il Sassuolo fece, la gara di ritorno al Mapei contro il Como, per cui insomma penso sia un attestato di stima da non sottovalutare.
6: E anche mi rende a dire di apertura mentale, nel senso accettare l'idea che con gli stessi ingredienti, cioè giocatori di calcio, si può anche serenamente produrre piatti diversi, ottenendo comunque un risultato piacevole. Poi in tutto questo mi sembra che si sia d'accordo sul fatto che gli ultimi anni della Fiorentina non siano andati bene alla piazza, ci si è in un certo senso resi conto tardivamente con il mercato di oggi, ma al di là di questo io aspetterei prima, ecco, di battezzare definitivamente, di etichettare il gioco di una squadra che è stata rivoluzionante, che potenzialmente ha un 11 titolare di nuovi acquisti. Il 23 agosto mi sembra molto prematuro parlare di tutto questo.
5: E staremo a vedere anche quello che emergerà dalla conferenza stampa di Grosso. Ti liberiamo proprio per quella, Benve, grazie, e ti risentiremo domani o nei prossimi giorni, insomma.
6: Domani confermo.
5: Domani, perfetto. Grazie mille allora, Francesco, benvenuti, alla prossima.
6: Ciao.
5: Grazie a Francesco Benvenuti. Qualche altro minuto in diretta e poi ci prendiamo il primo break per essere puntualissimi a partire dalle 15.30 ad ascoltare le parole di Fabio Grosso. Recupero qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 348 75 13 933. Io vi sollecito sempre a scriverci, a dirci anche cosa ne pensate di questo inizio di campionato, perché ieri insomma sono arrivate, si è iniziato a far sul serio, sono state giocate le prime partite. Devo dire che appunto la Udinese Como è stata anche una partita molto divertente, le altre un po' meno, soprattutto quelle della sera, però insomma siamo contenti che si è tornati un po' a giocare al calcio giocato, perché il mercato è bello, perché ci fa scrollare, che ci tiene un po' in hype, che ci fa pensare, che ci fa fare tutte le nostre, i nostri castelli della squadra che vorremmo costruire. Però poi quando si comincia a giocare, insomma, a me personalmente dà più soddisfazione. Ditemi anche cosa ne pensate voi. Intanto leggo il messaggio di Romolo che dice: Ciao Niccolò, solo per chiarire il mio messaggio precedente, io non ho chiesto Fagioli e Ulai insieme, ma Ulai e Mastantuono dal primo minuto non è la stessa cosa, hai ragione Romolo, ma infatti ho precisato che erano arrivati anche dei messaggi ieri che chiedevano, ho usato il tuo messaggio come gancio per chiedere a Francesco cosa ne pensasse della possibilità di vedere Fagioli e Ulai, perché ci sono tanti tifosi, ascoltatori che giustamente sono curiosi di vedere Fagioli e Ulai. Non nego che fra questi ci sono anche io, perché a me la qualità mi piace vederla in campo, se la Fiorentina ha a disposizione della qualità mi piacerebbe venisse messa in campo, però allo stesso tempo sappiamo che Fabio Grosso ha uno stile diverso, ha uno stile di gioco diverso, ce lo dice il suo passato, per carità è un allenatore molto giovane che può anche smussare degli angoli del suo stile di gioco, delle sue idee eccetera, però ecco non mi aspetto che questo sia alla prima partita nella occasione per ora più grossa che ha nella sua carriera. Io immagino che se tutti noi fossimo nel posto di lavoro dei sogni e avessi il primo giorno di lavoro, ci andiamo con le certezze, non è che sperimentiamo il primo giorno, e secondo me Grosso magari, chissà, forse arriveremo al punto di vedere insieme Fagioli e Ulai. Non mi sento di dire che possa essere già domani, poi son lieto di essere smentito perché poi l'allenatore è lui, per cui le scelte chiaramente le fa lui. Anna ci scrive: il signor Paratici perde uso ragione Icardi per Ken, fate sondaggio per piacere. Non ho capito Anna il messaggio, credo che mi stia chiedendo se Paratici ha perso la ragione a mandare via Ken per prendere Icardi. Fate sondaggio per piacere, io ve lo faccio allora il sondaggio che ci chiede Anna. Lo cambiereste se la Fiorentina dovesse cedere Moise Ken, prendereste un profilo come Mauro Icardi, che secondo me è un giocatore che i suoi gol li fa sempre, Mauro Icardi. Io ho sentito che Icardi per fare la panchina, ma io non so come Icardi possa venire alla Fiorentina per fare la panchina. Giocatore che ha avuto un buon minutaggio già l'anno scorso al Galatasaray, che in un'annata che tutti considerano abbastanza sottotono, quella dell'argentino, con il club turco comunque i suoi gol li ha sempre fatti, è un giocatore che continuerà a farli, non è neanche così vecchio perché stiamo parlando di un classe 93, per cui è un giocatore che ha fatto 33 anni, l'anno scorso 14 gol in campionato più uno in Coppa di Turchia, insomma 15 gol li ha fatti l'anno scorso Icardi, ed è riconosciuta come una delle annate peggiori perché poi c'è stato l'infortunio negli anni precedenti, però poi nel 2023-2024 26 gol, se si va al 2022-23 ne ha fatti 23, per cui insomma è un giocatore che sa come si segna, non stiamo qui di certo non dobbiamo certo dirvi chi è o chi non è Mauro Icardi, insomma l'abbiamo visto a lungo nel nostro campionato. Gabriele ci suggerisce, sempre per quanto riguarda la punta, due nomi: Aslani dell'Hoffenheim e Tre Soldi del Bruges, a centrocampo Bentancur. Aslani e Tre Soldi profili molto molto interessanti, soprattutto Tre Soldi, sono giocatori che comunque vai secondo me a pagare molto di più di quei 25-30 milioni che la Fiorentina sembra in questo momento disposta a spendere, non lo so poi Tre Soldi mi sembra che ci vogliano almeno un 40 milioni, non lo so se poi il Bruges, che ha già iniziato la sua stagione, possa cederlo a molto meno. Il gatto ci dice: chi vuoi dominare il gioco con Grosso, con questa squadra Vincenzo Italiano avrebbe dato spettacolo, io allo stadio mi diverto se vedo giocare bene a calcio. Ma non lo so, io sono d'accordo con te da una parte, gatto, non mi fraintendere, però poi se alla Fiorentina alla fine dovesse arrivare nelle posizioni di alta classifica e tornare a fare l'Europa League o la Champions League con il calcio magari non più spettacolare del mondo ma bello solido, non lo so se poi non ci divertiremo allo stesso modo. Avanti con i messaggi. Paolo: discussione su gioco, formule, tattiche è inutile, se si vince si è giocato bene, punto e a capo. Questo è il messaggio di Paolo da Milano. Roberto ci scrive: tutti gli allenatori vogliono due giocatori per ruolo dello stesso livello e poi ci lamentiamo, in fondo ci sono cinque cambi, in questo deve essere bravo l'allenatore. È anche vero che quest'anno però, Roberto, non ci saranno le coppe, per cui la Fiorentina dovrà giocare 38 partite più si spera il più possibile di Coppa Italia, però insomma ci sono anche delle riflessioni da fare da questo punto di vista. Non puoi neanche prendere un giocatore per fargli fare 5 presenze in fondo all'anno. Leggo gli ultimi e poi andiamo in pausa. Gabriele ci scrive: per il sondaggio prenderei Icardi e metterei soldi su Panicelli aspettando recuperi, i miei preferiti sono quelli sopra. Panicelli, bel nome, in questo momento è alle prese con un grave infortunio, se non sbaglio al crociato. Ilenia: grosso è uno stile di gioco alla Palladino, non è un italiano. Vanna ci dice: sapete di un interesse per Emega, è uno di quei giocatori di cui si è parlato e che potrebbero fare il caso della Fiorentina se partisse Moise Kean. Qualche istante di pausa e poi torniamo per la conferenza stampa di Fabio Grosso. A tra poco.

0: 15:28, andiamo subito al Viola Park perché c'è la conferenza stampa di Fabio Grosso.
1: Possiamo iniziare con la conferenza del mister, partiamo subito, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Le chiedo subito se ci può fare un punto su acciaccati, infortunati, se invece ha recuperato tutti. E però le chiedo anche di Moise Kean, non dal punto di vista fisico ma mentale, insomma è uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento sul mercato, quindi come lo vede, come sta e se ce lo aspettiamo sicuro titolare. Grazie.
3: Ma stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente ci sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo, le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Kean sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello.
4: Ciullini, Ansa, Tutto Sport.
5: Sì, buonasera.
3: Buonasera.
5: Volevo chiedere al volo due cose. La prima è che attorno alla Fiorentina c'è tanta curiosità e quindi pronti via, domani si comincia. Qual è la cosa, l'aspetto che la incuriosisce di più in questa chiaramente gara del debutto, in queste prime gare della stagione, al di là della Coppa Italia, e se è una Fiorentina che ritiene ancora incompleta, visto che ancora non è arrivato nessuno rispetto alla partita con il Benevento, e quanto manca per essere completa? Grazie.
3: Andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere, questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera, e noi siamo sulla strada per provarci ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo.
4: Gensini, Corriere dello Sport.
6: Eccomi qua.
3: Ciao,
6: buon pomeriggio, ciao. Ti volevo chiedere una cosa, ci può essere ancora l'emozione della prima volta, di un debutto per chi come te ha segnato il rigore decisivo in una finale mondiale. Ci può essere ancora spazio per un'emozione del genere, visto che insomma quell'emozione lì è stata la più grande che credo un calciatore possa provare, e se invece la senti questa emozione? Grazie.
3: Ma quando non mi vedrete, ovviamente vorrei dire che non la sento, perché per me è sempre una sfida continua, è sempre provare a mettersi in discussione per cercare di migliorare. Ormai sono tanti anni che sono all'interno di questo giochino, di questo sport magnifico che era la mia passione, è diventata la professione, però le radici rimangono quelle di una grandissima passione per quello che faccio. Ci metto dentro tanta energia, tanta voglia, tanto entusiasmo, provo a metterci le competenze insieme al mio grande gruppo di lavoro che ha anche grandi qualità, per cercare di tirare fuori quelle che sono le potenzialità dei ragazzi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo intrapreso una linea che poi ci si vuole ogni tanto deviare, però è una linea in cui abbiamo provato a investire su dei ragazzi che possono potenzialmente diventare molto più forti di quando li abbiamo presi, e quindi questa è una sfida bella, una sfida grande, e l'intenzione ovviamente è quella di riuscirci, mettendo dentro il contenitore comune quelle che sono tutte le nostre capacità. Quindi le emozioni ci sono sempre, mi accompagneranno sempre, e sono contento che ci sono, perché altrimenti vuol dire che sarebbe qualcosa che non va. Le richiedo tanto anche ai ragazzi, sia quelli che hanno giocato tanto che quelli che hanno giocato poco. Sentire il farfallio nello stomaco prima delle sfide, per preparare le sfide, è il motore determinante che poi spinge a tirare fuori le tue qualità. Su questo ne sono convinto, e quindi è un cavallo di battaglia che uso tanto.
4: Sardelli, Repubblica.
7: Ciao mister. C'è un giocatore che è arrivato lo scorso gennaio a Roma, ha cambiato il campionato italiano, non soltanto la Roma, che è Malen. Volevo capire se avete pensato a qualcosa in particolare, e in generale nel suo calcio, se i due centrali difensivi devono essere un destro o un mancino, oppure possono giocare anche due giocatori allo stesso piede. Faccio un esempio: Dragusin e Pongracic possono giocare insieme.
3: Sì, no, non ho preclusioni, ovviamente poi mi piace metterli nelle posizioni che prediligono, però Marin ha giocato tantissime volte anche nel centro-sinistra con la sua nazionale all'interno di questa squadra, quindi potrà essere sicuramente anche questa un'opportunità. Abbiamo quattro difensori centrali con caratteristiche diverse, con esperienze diverse, con percorsi diversi, e quindi la bravura anche qua è cercare di trovare sempre il modo giusto per far esprimere le qualità dei ragazzi che vanno in campo, provando ad aumentare le qualità di quelle che non ci vanno, perché poi presto ne avremo bisogno. Come ho detto a loro, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori della rosa, e quindi io faccio affidamento su tutti i giocatori. Poi ovviamente una domenica si devono fare delle scelte, però alla distanza scopriranno che per me è importante tenere aggrappati tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi saranno utili all'interno di questo percorso. E l'avversario, sì, gli avversari sono bravi, lo sappiamo, hanno fatto un campionato strepitoso, hanno un allenatore molto molto bravo, hanno un'identità molto chiara e la conoscono da un po' più di tempo, quindi ci sono tante caratteristiche che rendono sicuramente questa una sfida difficile. Però come detto anche ragazzi, le cose difficili poi se ti ci butti dentro e provi a starci dentro quando è veramente difficile, poi delle volte possono anche diventare ancora più belle di quelle che all'apparenza possono sembrare semplici. Quindi sappiamo tante insidie che questa partita ci riserva, però sappiamo anche che abbiamo le caratteristiche per, se le mettiamo tutte in campo, provare a fare una grande partita.
4: Meini, Rai Sport.
2: Per riprendere subito le sue parole che ha detto adesso sulla Roma, è una partita dal grande fascino sempre, no? Per tutte le squadre che la incontrano, in particolar modo per la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina che domani purtroppo non potranno esserci, perché c'è una generazione che considera l'acerrima nemica della Fiorentina la Juventus, ma c'è anche una generazione che considera acerrima nemica della Fiorentina la Roma. Questo per dire e per chiederle se all'interno dello spogliatoio si percepisce anche quanto, al di là dell'esordio, al di là del fascino che è sempre una sfida contro la Roma, quanto è davvero importante fare una bella figura contro un avversario come è la Roma. E la seconda domanda che volevo farle è: in tanti hanno parlato della sua Fiorentina, ovviamente in molti a oggi che ancora non è cominciato il campionato, in modo positivo. Le chiederei a lei però di descrivere la sua squadra, quali caratteristiche le piacerebbe che uscissero fuori dalla sua squadra?
3: Concentrandomi sulla seconda, mi sono perso la prima, che ora mi ricordo, perfetto, sì, lo sappiamo. Noi, uno dei nostri obiettivi è quello di cavalcare questo entusiasmo bellissimo che si sta creando. Siamo consapevoli che c'è tanto entusiasmo, che c'è tantissima passione, quindi questa per noi è una responsabilità, ma è una bella responsabilità, e vogliamo riuscire a mantenerla così, sapendo che non sempre sarà facile, però l'obiettivo nostro è quello di rendere orgogliosa la gente che ci supporta, che ci tifa, che fa tanti sacrifici per starci dietro, e quello è uno dei nostri obiettivi, quindi ne teniamo sempre molto conto quando ci andiamo a preparare, perché ovviamente questo è uno sport che raccoglie tantissime persone, tantissimi appassionati, quindi sentire questa responsabilità addosso sicuramente è un valore aggiunto, secondo me, che non diventi poi un peso sicuramente, però riconoscersela sicuramente può essere qualcosa di importante. E la seconda, sì, vogliamo provare a costruire quello che ci siamo detti, una Fiorentina che abbia energia, che abbia intensità, che abbia qualità, che sappia riconoscere le partite e sappia utilizzare le proprie qualità all'interno delle partite, perché poi sono tante partite dentro una partita, la gara, l'avversario, il momento, ti costringono a fare delle cose in alcune fasi della gara, ti costringono a farne delle altre in altre fasi della gara, e quindi lavoriamo tanto anche sul dare delle informazioni, provare, come dico io a loro, provare ad aumentare il bagaglio della nostra valigia e poi essere bravi a saperlo organizzare, per riconoscere quello che serve all'interno del campo. Per ora siamo in tante zone, ovviamente siamo sistemati sia con anche nelle accoppiate dei ruoli, nel reparto offensivo ovviamente siamo alla ricerca di qualche interprete che possa implementare quelle che sono le nostre caratteristiche all'interno della squadra, per poi fare gare piene, costruirci e prepararci a diventare una squadra che, come abbiamo detto all'inizio, possa nel tempo avere una grande continuità e provare a entusiasmare quelli che sono i nostri tantissimi tifosi.
4: Mazzanti, Sport Italia, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa perché non abbiamo tanto tempo, quindi...
8: Ciao mister, buon pomeriggio. Abbiamo parlato già della partita a livello tecnico. Chiedo, ecco, per quanto riguarda invece l'approccio, l'ha detto anche lei, è una creatura nuova questa Fiorentina, come prima partita, come primo approccio andare a giocare in uno stadio come l'Olimpico, anche a livello emotivo, come l'ha preparata e come si prepara un approccio del genere al campionato?
3: Beh, all'interno del gruppo tante cose ovviamente tanti interpreti le conoscono, quindi comunque diventano anche un vantaggio perché sappiamo dove andiamo, poi ce ne sono diversi altri che ci hanno raggiunto e che scopriranno nel tempo quello che troveranno nelle varie partite, e poi quelle accumulandosi, no, le puoi andare a chiamare come sono le esperienze, quindi il tempo ti dà l'esperienza di capire quello che è successo e di utilizzarlo come un vantaggio. Siamo questo mix, questa è una cosa che noi siamo consapevoli, ecco perché quando raccontiamo quello che vogliamo fare comunque ogni tanto ripetiamo delle paroline che sono poi determinanti. La sfida è una sfida difficile, l'avversario è un avversario forte, però noi ci siamo preparati per cercare di fare il nostro meglio e secondo me abbiamo le qualità per riuscirci. Poi ovviamente la bravura è dare continuità a fare le cose per bene, perché poi quando tu abbassi il tuo livello l'avversario sicuramente sarà in grado di alzare quello suo, quindi avere questa grande continuità in una partita in cui ci sono tante difficoltà sicuramente è una caratteristica importantissima.
4: Mazzoni, Lady Radio.
9: Sì, mister, buongiorno. Torno, faccio parte del cattivo e torno su Ken, no? Nel senso che lei ha detto sarà della partita, la sfruttiamo per capire un po' il ragazzo in questi giorni, perché noi da quello che vediamo nelle immagini vediamo un giocatore A, intanto fisicamente pronto, che insomma dopo tanto tempo non è poco, B, comunque all'interno del gruppo stracalato, indipendentemente da quelle che sono le voci di mercato intorno a lui, quindi se ce lo conferma direttamente anche lei. Poi sulla formazione, se dobbiamo aspettarci un qualcosa simil Benevento, cioè ricalcando chi è stato con lei dal primo giorno, se è l'occasione giusta per vedere qualche nuovo. Grazie.
3: Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione, perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra. Perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara, però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
4: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Sì, mister, salve, ben trovato. È un periodo di griglie questo, nel senso che adesso tutti si divertono a fare le proprie griglie di partenza, e guardando un po' a giro, anche sulla base dei più esperti di calcio, la Fiorentina più o meno è piazzata tra il 6° e il 7° posto. Allora le chiedo se condivide più o meno, per quello che è il potenziale di questa squadra in rapporto alle altre, questa collocazione, e se la forza di questa squadra la si misurerà nella prima parte di questo campionato, perché guardavo il vostro calendario, voi nelle prime 11 giornate affrontate 6 delle 7 squadre che lo scorso anno si sono qualificate all'Europa, tranne il Milan che l'affrontate tardi, però avete subito tante big nei primi mesi. Ecco, la forza, la realtà di questa squadra la si capirà nei primi mesi di campionato. Grazie.
3: Lo scenario è molto chiaro, le idee sono chiare dall'inizio e lavoriamo sulla base di quelle idee. Poi il giochino, come vi ho detto già, lo conosciamo tutti quanti, ci si diverte a costruire, a creare aspettative per qualche squadra, a levarne altre per altre, però noi abbiamo molto chiaro quello che abbiamo deciso di fare e come abbiamo deciso di farlo, e sappiamo che è una cosa che richiede tanta fatica, richiede un po' di tempo, richiede tanto lavoro. Però siamo convinti che quello che ci siamo detti, e che non è che dovremmo ripetere tutte le volte, perché comunque io so quello che ci siamo detti, quello che ho detto, quello che ha detto la società, è quello che pensiamo ed è quello che stiamo facendo e stiamo cercando di fare ed è quello che proveremo ad ottenere. Quindi sono anche convinto che non esistono scorciatoie per costruire qualcosa di bello e qualcosa di importante, quindi tutto molto chiaro. Poi quello che succede intorno ovviamente so che fa parte del gioco, però noi abbiamo i piedi molto saldi a terra, le conosciamo le difficoltà e le insidie che ci saranno e che incontreremo, però siamo pronti ad affrontarle perché abbiamo chiaro l'idea di dove vogliamo andare e di come soprattutto ci vogliamo andare.
4: Ultime due, benvenuti, Corriere Fiorentino e poi Pellicciari.
11: Buon pomeriggio. Torno un attimo sulla partita per chiederle questo. Lei prima giustamente sottolineava come all'interno di una prima giornata che solitamente è un'insidia un po' per tutti, la Fiorentina oggi si ritrova ad affrontare una squadra che ha continuità in panchina, perché è il secondo anno di Gasperini e ha dato anche grande continuità da un punto di vista della rosa. La Fiorentina è un cantiere in costruzione, ha bisogno di tempo, e però le chiedo, nella preparazione alla partita, che tipo di percorso serve per gestire la trasformazione che è in atto da gruppo a squadra, e però anche con la pressione che arriva inevitabilmente dal risultato, perché mi sembra che tutto sia su un equilibrio anche molto difficile in un certo senso da gestire quando si sta costruendo qualcosa di così nuovo. Grazie.
3: Sì, infatti quando si avvicina alla partita si cancella il prima e quello che hai in mente per fare dopo, e si pensa a quello che vuoi fare nel presente, e io ti ripeto, sono convinto che abbiamo le qualità per poter stare dentro questa partita contro un avversario molto forte e per saper resistere alle loro doti e provare a far emergere le nostre. Quindi siamo molto focalizzati su questa gara che, ripeto, mostra tante difficoltà, però secondo me abbiamo le qualità per provare a resistere alle loro difficoltà e a tirare fuori le nostre qualità. Poi ovviamente quando mi fate domande diverse svario e guardo un po' oltre o un po' prima quello che si è detto, però il focus è molto chiaro: la gara di domani, difficile, ricca di insidie, in cui vogliamo fare gara piena, vogliamo riempirla a livello mentale, a livello tecnico sarà fondamentale fare le scelte giuste, e a livello fisico, perché è una squadra che ti impegnerà sicuramente tantissimo anche sotto il punto di vista fisico.
4: Pelliciari, RTV 38, ultima.
12: Sì, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda di carattere un po' tecnico, cioè risposto sul generale, ma anche per capire come cambia l'approccio della Fiorentina e il suo approccio alle partite, perché l'anno scorso, se non sbaglio, il suo Sassuolo era uno degli ultimi club di Serie A per cross in area. La prima partita della Fiorentina ufficiale, Benevento, 3 gol su 4 arrivano da cross trasformati da Ken, Dur. Quindi la domanda è cambiata un po' la sua visione in relazione alle qualità dei suoi giocatori, perché la Fiorentina sugli esterni bassi ha tanta qualità. È arrivato Jimenez, c'è João Mario che ha dimostrato subito, pronti via, di avere quelle qualità, Valdepeñas dall'altra parte, proprio anche in assenza magari di esterni di fascia che occupano quella zona di campo, c'è posto per i terzini per andare, può essere una chiave. Grazie.
3: Sì, è una delle situazioni, comunque, come parlavamo prima, no, del bagaglio dei ragazzi, provarlo a implementare, provarlo ad aprire, per poi essere bravi a riconoscere le caratteristiche. Abbiamo preso un attaccante che è molto bravo quando comunque arrivano i cross, quindi dovremmo essere bravi a riconoscere quando è il momento di mettere il cross, oppure riconoscere quando è il momento di provare a entrare con delle combinazioni, sapere quando è il momento di resistere alle doti dell'avversario per ripartire in contropiede. Tante situazioni dentro una gara, e la bravura di conoscere quelle che sono le contromisure per queste situazioni e la bravura di riuscire a fare insieme nel momento giusto. Quindi questo è il fatto, quando ci raccontiamo che diventare squadra, avere un'identità, creare una mentalità, queste sono tutte cose che ovviamente le fai conoscendoti, scoprendoti, capendo quelle che possono essere le tue doti, quelli che possono essere i tuoi difetti, e cercando all'interno della squadra di mascherare le situazioni meno positive, provando a esaltare quelle positive. Quindi sicuramente sarà un'arma per noi quella di mettere questa palla dentro, quando avremo dei giocatori in grado di andare ad attaccare i cross, quando avremo altri tipi di caratteristiche proveremo a sfruttare altri tipi di armi, però è sempre parte di un discorso più generale, che è quello di conoscere quello che si fa e riconoscerlo nei momenti giusti e insieme all'interno della gara.
4: Grazie a tutti.
3: Grazie a tutti, ci vediamo domani.
0: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della trasferta che vedrà i viola protagonisti domani sera all'Olimpico contro la Roma alle 20:45. Un Fabio Grosso che sul mercato non si è sbottonato più di tanto, ma che ha annunciato la presenza di Moise Kean. Ha detto che il centravanti viola sta bene sia fisicamente, mentalmente, che è pronto per la trasferta di Roma. Io non che ci aspettassimo altro, sinceramente, ecco, non avevo molti dubbi sul fatto che Kean potesse partire dal primo minuto, e quindi da questo punto di vista Grosso ci ha dato un ulteriore assist, come ce ne ha dati altri, per rispondere un po' anche alla domanda che ci è già arrivata da Gabriele al 348 75 13 933. Sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano? Anche io l'ho percepita così, Gabriele. Guarda, mi ero segnato proprio in un foglio, mi stavo segnando un po' i punti chiave dei passaggi di Grosso in conferenza stampa, mi ero segnato anche io quando parla di quattro giocatori offensivi per tre posti e sul fatto che non consideri Attà come uno di questi giocatori offensivi. Secondo me sta facendo di necessità virtù, però ecco, poi ci torniamo, anche perché tra pochi istanti andremo al Viola Park dal nostro Andrea Giannattasio, che era lì a seguire la conferenza e che magari ha avuto modo anche di captare un po' off records, come dicono quelli bravi, qualche notizia in più, qualche sensazione in più, qualche idea in più. Voi scriveteci, mi raccomando, al 348 75 13933, cosa ne pensate delle prime parole del tecnico della Fiorentina per quanto riguarda la vigilia di una gara di campionato. Ripeto, non è che Fabio Grosso si sia sbilanciato troppo, come è normale anche che sia, lo ha detto chiaramente, quando avrà qualcosa di più da dire, da poter dire, sarà anche più chiaro. Per ora si limita un po' a tenerci sulle spine. Mi segnala la ottima Sara che abbiamo anche un audio, per cui dai, ascoltiamocelo prima di andare in pausa.
13: Buongiorno Nicolò, chiedo a te, ne approfitto perché scrivi anche su tutto il mercato web. Allora, vicenda Ken, dicono che praticamente sia cosa fatta, aspettino solo di annunciarlo. Il sostituto non lo stanno scegliendo, lo hanno già in mano, c'è solo da capire da parte nostra in generale di chi si tratta. E sicuramente penso che risulterà anche a te, non è Pinamonti, cioè proprio escluso al 100% che non è Pinamonti. E si tratta di capire quale sarà questo attaccante, che secondo me è un attaccante estero. Non so se a voi risulta qualcosa a riguardo.
0: Guarda Alessandro, quello che ti posso dire io è che sulla vicenda Ken in realtà io sinceramente sono molto cauto, come mi insegna il direttore Niccolò Ceccarini, perché se fino a una settimana fa avevo la convinzione che Ken alla fine se ne sarebbe andato, io oggi sinceramente non mi precludo nessuno scenario, perché secondo me non è anche, cioè, perché il Como ancora non ha formulato questa seconda offerta? Allo stesso tempo mi chiedo, cioè, se da una parte posso essere anche d'accordo, però allo stesso tempo mi chiedo perché ancora il Como non ha formulato una seconda offerta, che diciamo tutti potrebbe essere quella decisiva, però poi questa offerta decisiva non arriva. Io mi riservo ancora qualche dubbio da questo punto di vista, ma non perché voglio fare il misterioso, ma perché davvero secondo me in questo momento ogni scenario è possibile. Per quanto riguarda la tua domanda su Pinamonti, io mi sento di escludertelo al 99%, al 100% lo sappiamo, non tutto può succedere nella vita, figuriamoci nel mercato. Però ecco, da quello che ho capito è che Pinamonti è bello indirizzato verso Roma, non sponda giallorossa ma sponda biancoceleste. Vedremo se poi, sappiamo che ci sono tantissimi problemi che ha in questo momento la Lazio a livello di mercato, la trattativa magari potrebbe anche saltare, non è escluso, lo abbiamo visto che la Lazio ha portato avanti tante trattative che poi sono saltate sul più bello, quindi è per quello che ti dico un 99%, però ad oggi il suo futuro lo vedo più verso Roma che verso Firenze. Staremo a vedere. Ci prendiamo il secondo break della giornata e poi ritorneremo al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio. A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ore 16 sul cronometro, continua la diretta di Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Avete sentito nella pausa pubblicitaria il ricordo del sottoscritto per i 100 anni della Fiorentina. Vi ricordiamo che noi faremo una diretta speciale, che saremo tutto il giorno letteralmente in diretta per 24 ore, appunto per festeggiare il compleanno della Fiorentina. Per chi ci sta seguendo anche sul canale 92 del digitale terrestre, sta passando proprio ora in sovrimpressione l'immagine, il volantino pubblicitario per quanto riguarda questa bellissima iniziativa che Radio Firenze Viola ha deciso di prendere per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Noi però torniamo al presente, perché nella parte di trasmissione precedente avete avuto modo di seguire in diretta le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Roma-Fiorentina, e proprio da quelle ripartiamo dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio, ciao. E ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora Andrea, ripartiamo appunto dalle parole di Fabio Grosso, un Fabio Grosso che, lo abbiamo detto, non è che si sia sbottonato molto, soprattutto per quanto riguarda il mercato e soprattutto per quanto riguarda Moise Kean. Tu però eri lì, dici anche un po' le tue sensazioni.
2: Ma su Kean no, in realtà ci ha detto che sta molto bene. Se la società volesse, secondo me, nasconderlo, preservarlo, avrebbe serenamente detto: guardate, è un problemino, non può partire per Roma. E tutti noi magari ci avremmo creduto o non creduto, e a quel punto avremmo dato la maglia a Pellegrini e non ci sarebbero stati dubbi. In realtà, con la risposta che ha dato, facendo capire che sta bene fisicamente, mentalmente, e che è pronto per la partita di domani, non mi aspetto che sia in campo. Poi, per carità, ha elogiato molto anche Pellegrino quando si è parlato dei cross, si è parlato veramente della possibilità che la Fiorentina ha di sfruttare gli esterni difensivi per mettere dei palloni al centro. Però credo che le risposte fatte oggi su Kean, che sta fisicamente e mentalmente bene, siano secondo me il sintomo del fatto che poi il classe 2000 sarà titolare. Per il resto è stata una conferenza con decisamente pochi temi, insomma un tecnico molto molto abbottonato. Sarà difficile durante l'anno strappargli qualche titolo, ecco, non ho colto possibilità, no, di trovare spunti divertenti. Anche la mia domanda, che era un po' più pragmatica, no, legata, certo, agli obiettivi in campionato della squadra, io mi diverto, no, a scrollare sui social, visto che ora vanno di moda le griglie, appunto, le opinioni degli imprenditori di calcio, dove arriverà questa, quella, e la Fiorentina. Ho visto che per il 90% dei grandi imprenditori di pallone, parlo dei direttori dei giornali fino agli opinionisti magari più in voga, viene sempre messa al settimo posto.

0: sempre delle big, ecco, sei delle sette squadre che hanno fatto l'Europa, che si sono qualificate l'Europa l'anno scorso, verranno sulla strada dei Viola. Mm-hmm. E staremo a vedere. Per il resto mi pare che la notizia più importante sia il recupero totale anche di Mandragora, oltre a quello di Attacca, era però già notizia di ieri. Quindi a questo punto la Fiorentina si presenta all'Olimpico con la rosa al completo e staremo a vedere quello che succederà.
1: Resto un attimo sul mercato prima di spostarmi su temi di campo, Andrea, perché grosso tra le righe, non so, sia io che un ascoltatore, Gabriele, quando Grosso ha detto abbiamo soltanto 4 calciatori offensivi per 3 posti, pensi che il suo obiettivo fosse far capire che non arriverà soltanto un esterno, ma forse ne arriveranno due, anche perché mi è parso di capire lui, quando ha fatto la lista dei calciatori, Attà non ce l'ha messo, per cui si torna sempre al punto di partenza. Lui Attà mi sembra che lo veda come una mezzala di sinistra, che poi all'occorrenza può fare anche il trequartista, perché in questo momento c'è un buco in quella zona di campo, però ecco, alla lunga spererebbe forse di avere un altro giocatore su quella zona di campo, appunto.
0: Sì, uno sarà Pocù, che credo al 90% diventerà un giocatore Viola, poi vediamo se ne arriverà un altro, però penso che l'idea sia quella di avere almeno un altro, oltre a Pocù, giocatore offensivo, quello sicuramente. Poi è stato molto chiaro, anche sul mercato non ha detto molto, ma ha fatto capire che la squadra è da completare.
1: Sì.
0: Naturalmente in questo momento serve una mezzala al posto di Brescianini. Io mi aspetto che Brescianini domani parta all'inizio, perché è un giocatore di rottura che dà copertura, che fa filtro. Serve un vice Valdepeñas, numericamente serve a tutti i costi, e quindi in questo momento la Fiorentina può già far capire quelli che sono gli obiettivi di mercato che avrà da qui al primo di settembre. Ecco, non mi sono parsi altri spunti di questa conferenza stampa, ti dico la verità.
1: Guarda, ti leggo intanto un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Effettivamente Jack fa notare una cosa interessante: nessuno gli ha chiesto di Mastantuono, gioca o no? Te, Andre, te lo aspetti dal primo o secondo te c'è ancora da aspettare?
0: Assolutamente no, domani la Fiorentina sarà molto molto coperta, perché affronta una squadra fortissima, tanto per cominciare, che gioca insieme da più di un anno e che arriva con l'entusiasmo di 80.000 spettatori che vorranno sicuramente fare risultato. Quindi non mi aspetto un giocatore di fantasia ancora da tutto da vedere come Mastantuono, no, io mi aspetto la stessa, se posso dire, la stessa identica formazione vista contro il Benevento. Anzi, la figura di Gudmundsson secondo me è molto importante, perché anzi sia Gudmundsson che Attà sono molto importanti, perché sono delle mezzali molto offensive e secondo me possono essere molto utili domani in caso di pressione, cioè il 4-3-2-1 può serenamente trasformarsi in 4-4-2 con un attacco che si abbassa. Quindi no, Mastantuono non è secondo me un giocatore che partirà dall'inizio.
1: Quindi Attà comunque te lo aspetti titolare, si è parlato appunto di un po' di problemi che aveva avuto nei giorni scorsi, però già da ieri era in gruppo.
0: Due allenamenti e mezzo in gruppo, compreso quello di oggi, quindi insomma direi che sarebbe strano vederlo fuori, ecco.
1: Aspetta dell'altro, ci dice Jack, a mettere Mastantuono, e poi se la ride. Il Gatto ci dice: conferenza entusiasmante come il gioco di Grosso. Sì. Gatto è un hater di Fabio Grosso. E poi Ken va in Turchia, non so se dobbiamo ufficializzarla su FirenzeViola.it. Dice che farai hai visto Çalhanoğlu ieri, che bel trattamento.
0: Aspetta. D'altronde lui è padrone di casa, se
1: certo,
0: lui in patria,
1: certo. Può darsi anche che lui gli abbiano fatto un prezzaccio di fiducia.
0: Ma io so che ci si aggira su, allora considera che se lo può permettere, perché
1: certo.
0: Io penso che chiunque se lo possa permettere, perché si parla di una roba, ho visto quelli fatti per bene, siamo sui 3.500 euro, 4.000 euro, tutto compreso, quindi se uno decide di fare un investimento per la vita, anziché di fare una vacanza alle Maldive, va a farsi il trapianto in Turchia, però a quel punto si mette una mano sulla coscienza, anzi sulle tempie, letteralmente, e magari risolve un problema, per chi lo può risolvere, se no uno lascia cadere naturalmente, arrivederci. 3.500 euro per Çalhanoğlu non fanno stati un grosso problema.
1: No, detto che poi sai meglio di me che più soldi hai e più trovi il modo di spenderne meno, forse, per cui io non lo so se Cialanoglu ha pagato come noi comuni mortali. Alessio dice:

0: C'è sprazzi di supercazzule di grosso, e poi Luca fa un dissing a Arturo Mastronardi perché dice: perché l'ha detto Stampa alla Fiorentina ha sempre fretta di andare via, e che dice ai giornalisti di fare soltanto una domanda.
1: Perché la squadra deve partire per Roma, ragazzi, c'è il treno charter e non è che puoi tardare troppo. Comunque è durata 20 minuti abbondanti.
0: Sì, infatti, dai, ne abbiamo viste anche di più corte. Guarda Andrea, ritorniamo appunto anche su temi di campo, perché insomma c'è attesa su quella che può essere il debutto stagionale della Fiorentina. L'hai detto te, effettivamente la Fiorentina in questo momento tutti invocano del tempo, lo ha detto Radu Dragusin nell'intervista esclusiva realizzata a Tutto Mercato Web, lo ha ripetuto anche Grosso oggi in conferenza stampa, che è una squadra costruita per avere tempo a disposizione, e io sono convinto che Paratic di tempo a Grosso ne darà. Sai meglio di me però che il calcio italiano, il calcio in generale, forse come, scusami?
1: Non da tempo,
0: il calcio impone il tutto e subito, lic et nunc direbbero i latini, e quindi ti chiedo come si concilia secondo te questi due aspetti, questa bisogno di tempo che ha la Fiorentina per conoscersi, per amalgamarsi e per diventare una squadra, per come fa questa cozzaglia di grandi giocatori a diventare una squadra, come si concilia al fatto che, appunto l'hai detto te, nelle prime 11 partite la Fiorentina si troverà già davanti, e 11 partite si parla già di un terzo di campionato, si troverà già davanti a degli ostacoli belli, belli importanti.
1: Bisogna avere tanta fortuna, allora ci deve essere tanta bravura da parte del tecnico, ma bisogna avere anche un po' di fortuna. Io ti dico la verità, non credo che sia così impossibile partire bene, perché la storia della Fiorentina racconta che ci sono stati 3 allenatori negli ultimi 20 anni che, partendo da zero, sempre peraltro dopo annate a rischio di trasmissione, con una rosa stravolta, hanno fatto benissimo subito. Io vado indietro nel tempo e sono Cesare Prandelli, Vincenzo Montella e Vincenzo Italiano. E uno al primo anno è arrivato quarto, poi tolto da Calciopoli. Montella è arrivato quarto, non voleva la Champions, e Italiano è arrivato settimo, ma un punto all'Europa League, anche lì, perché perse la penultima diretta, aveva la Sampdoria, sennò probabilmente andava.
0: E soprattutto perché perse Vlahovic a gennaio anche.
1: Sì, tra l'altro, giustamente, giusto, sì. Quindi, ma al di là del resoconto del piazzamento finale, partirono tutti benissimo. Quindi ci vuole anche bravura dei tecnici. Poi, ripeto, la botta di sci ci vuole, cioè un po' di fortuna di azzeccare i primi risultati, ci vuole. Io sono d'accordo che servirà tempo e che servirà, come diceva ieri Fabio Paratic nell'evento a Villa Bertelli che abbiamo mandato in diretta integrale, servirà tempo e non dovremo dare giudizi affrettati sulla Fiorentina, perché io ricordo ancora che quando ho visto Fiorentina Benevento e Lorenzo Di Benedetto mi chiamava al telefono per il commento di metà primo tempo, cioè della gara al 25esimo, ok, c'erano tifosi già via Grosso, si gioca male, via tutti, cioè ragazzi, domani se finisci 2-0 per la Roma, non è che è un disastro abissale, si sta di perdere all'Olimpico con la Roma, che si è sempre perso praticamente, quindi cerchiamo di dare il peso giusto alle cose, è una squadra forte questa, che però ha bisogno del suo tempo per amalgamarsi, indubbiamente Grosso ha una grossa responsabilità, perché sa di avere una squadra molto forte e con potenzialità da big che deve dare una risposta, se non nell'immediato, ma nel giro comunque di non molto, questo sì.
0: Certo. Avanti con i messaggi, perché Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, dalla conferenza non è stato detto che Ken sia in uscita, Grosso ha detto che sta bene e che valuterà in base alla partita che vuole fare, ha anche sottolineato che Pellegrino è stato preso per attaccare l'area, quindi più che titolare e vice sembrano due alternative tattiche, guardando anche come giocava Grosso in passato mi viene il dubbio che Ken non sia così indispensabile, la Fiorentina dice che se parte arriverà uno più forte, io di attaccanti più forti e realisticamente prendibili ne vedo poco. Gazzetta parla di Delap, Mega, Beto, puntini. L'ho letta così, voi, io ti giro questa riflessione di Luca, Andrea.
1: È vero che sono due alternative diverse, cioè sono due giocatori che fanno un gioco diverso. Cioè, nell'ultima domanda che gli ha fatto Francesco Benvenuti sui cross, Anzi no, la domanda gliel'ha fatta proprio Feliciari, sì, Crossa, e la risposta è molto chiara, cioè è un giocatore che ha fatto, da quando è a Parma, in un anno e mezzo 13 gol di testa su 15 in totale, esatto, o comunque sia qualcosa del genere, cioè
0: 11 su 15 mi pare, insomma
1: 11 su 15, cioè sono numeri spaziali, e giocava in una squadra raccapricciante perché faceva dell'anticalcio il suo marchio di fabbrica, quindi è chiaro che dobbiamo tutti attenderci che sia effettivamente un giocatore, almeno se Ken resta, almeno all'inizio, da buttare in mezzo a gare in corso, poi se si deciderà di cambiare qualcosa magari sono giocatori pronti via che inizia la partita, però io domani, a meno che non arrivi tra un'ora il rilancio del Como a 40 milioni, allora davvero tutti vi siete per trattare, e allora forse la presenza al weekend al primo minuto di domani è un bivico, ma a cose normali in questo momento è Ken della squadra, e la conferenza di oggi me l'ha confermato, ecco. Mm-hmm. Se avessero voluto nasconderlo, far capire che c'è qualche problema, o non lo convocavano perché ha avuto un problema in allenamento, o perché, come hanno fatto tante altre volte, non convocato per ragioni di mercato, è successo con tantissimi calciatori quest'anno, prima delle amichevoli o delle tournée, quindi potevano farlo anche con Ken, tanto si sa tutti che Ken è oggetto di trattativa in questo momento.
0: Guarda Andrea, resto su Ken un attimo e poi ti salutiamo, perché ora io facevo anche una riflessione in questi giorni, io non mi ritengo un giornalista specializzato sul mercato, per cui è una riflessione del tutto personale, però io ora, se una settimana fa me lo avessero chiesto, io ero quasi sicuro che Ken alla fine sarebbe partito. Io sinceramente ad oggi, che manca poco più di una settimana alla fine del mercato, sono veramente, cioè per me si possono davvero verificare ogni scenario. Aggiungo anche, non è che la strategia di Paratici, che è un volpone da questo punto di vista, sia proprio quella di star facendo perdere al Como un sacco di tempo e poi alla fine senza attaccante si ritrova al Como, perché anche il Como mi sembra che abbia esigenze dal punto di vista tempistico, perché Morata l'anno scorso ha dato prova di essere, non voglio mancare di rispetto a nessuno, figuriamoci a un campione come lui, ma un ex giocatore, o sì, quasi, zero gol per lui in un'annata. Ecco, in questo momento il Como ha un giocatore seppur fortissimo come Duvikas, che è già stato decisivo ieri nel pareggio con l'Udinese, però per fare quanto? Una cinquantina di partite? 45? In questo momento anche il Como ha delle esigenze particolarmente forti, cioè mi sembra che in questo momento chi vince questo braccio di ferro arriva al primo di settembre con un grosso boost dal punto di vista sia tecnico ma anche a livello proprio di forza della società, ecco.
1: Ma sì, la Fiorentina però è quella che ha il coltello alla parte del manico.
0: Certo.
1: Se casca comunque in piedi, o gli rimane il suo centravanti o prende 40 milioni e le reinveste, presumo, su un attaccante di cui Fabio Paratici conosce già il nome, quindi non vedo grossi problemi per la Fiorentina in tal senso. Non so se è un gioco di questo tipo, io non so nemmeno se realmente al Como interessi tenere. Cioè, o almeno per come ce l'aveva raccontato la Fiorentina, c'era una sorta di gioco a nascondersi, di bluff, non lo so. Questo famoso rilancio non è mai arrivato. Ieri leggevo esperti di mercato che dicevano che sarebbe arrivato oggi, per il momento non pare sia arrivato. Giorno di partita, bah, sembra strano. Ieri Paratici da Viareggio, da Forte di Mare, diceva che non si fa di mercato in questi giorni, almeno il giorno di partita, quindi se ne parla direttamente da domani, anzi da domani, da martedì, e quindi secondo me è questione di attendere ancora qualche ora.
0: Guarda Andrea, prima di salutarti l'ultimissima, visto che qualche tema anche un pochino più simpatico, visto che quando siamo stati in trasmissione insieme prima dell'inizio della stagione ti sei sempre spinto in qualche pronostico, in qualche lettura del futuro della stagione della Fiorentina, visto che domani inizia la stagione, che te come sempre sarai la voce narrante delle gesta della Fiorentina, speriamo siano un po' migliori rispetto a quelle dell'anno scorso, ti chiedo se c'hai qualche previsione da farci, che magari recupereremo tra qualche mese per, non so, prenderti in giro oppure elogiarti.
1: Non lo so, questa è una squadra che secondo me vale un posto in Europa, sinceramente, ma non soltanto per la forza della rosa, ma perché molte squadre hanno rifondato con allenatori nuovi e sono tutte da valutare o intrigano fino a un certo punto. È il caso, per quanto mi riguarda, del Milan e della Juventus. C'è il Como che è tutto da vedere alla verifica. Ieri secondo me ha perso un'occasione, quindi boh, vedremo. Quindi secondo me è una squadra che può provare ad arrivare sesta o settima, come dicono le griglie, ecco.
0: C'è un noto influencer, c'è un noto influencer che ci dà addirittura campioni d'Italia. Non so se ti è arrivato quel video.
1: Ma lasciamo stare. Io consiglierei di farsi qualche doccia in più a quelli sotto. Guarda, tanto sai già, no? Chi è
0: sì, sì, io lo so. Chi non lo sa lo scoprirà. Lasciamo un po' di mistero.
1: Visto che lui, a differenza di me, ha tanti capelli, vado a prendersi un bello shampoo e vado a fare qualche doccia.
0: Attacco frontale.
1: Detto questo, domani spero un bel pareggio. E ieri ero con Massimo Marianella a vedere la gara della primavera a Sassuolo. Lui è sempre un inguaribile ottimista e mi diceva che la Fiorentina secondo lui farà un punteggio discreto che per me potrebbe essere un pareggio. Me lo auguro. Magari la Roma ha fatto un gran campionato,
0: No, è vero, però sappiamo che
1: sì,
0: la Lazio aveva fatto un bel precampionato, 6 vittorie su 6 e poi è arrivata sul più bello.
1: Sì, ma la Lazio, la squadra
0: certo.
1: È stato il Frosinone,
0: certo.
1: Ecco, insomma, l'aveva giocato con l'Avellino, con Frosinone, con l'Ascoli, forse.
0: Sì, sì, effettivamente è vero.
1: Quindi vediamo, sentiamo, comunque il precampionato discreto l'ha fatto. Vediamo, accontenterei anche di un bel pareggio, un bel 1-1 per cominciare con ottimismo.
0: E staremo a vedere. Andrea, ti ritroveremo domattina come sempre su queste frequenze e poi chiaramente la sera per il commento di Roma-Fiorentina.
1: Eh sì.
0: Grazie, ciao. Andrea, e buona domenica.
1: Evviva, ciao, grazie, ciao.
0: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sulla conferenza stampa andata in scena di Fabio Grosso al Viola Park, giornata di vigilia di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, match che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri con la vittoria in casa dell'Inter contro il Monza, del pareggio del Como in casa dell'Udinese, delle vittorie in trasferta del Cagliari e del Napoli sul campo rispettivamente di Parma e Genoa. Continua quest'oggi, come detto, alle 18:30, per cui tra un paio di orette Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta contro il debutto di Aquilani in Serie A sulla panchina del Sassuolo. Giornata di debutti, perché anche nell'altra sfida Ignazio Abate e il suo Torino ospiteranno il Milan di Ruben Amorim. Domani, come detto, la Fiorentina la sera, e alle 18:30 ci sarà Bologna-Lazio. Andiamo avanti con qualche messaggio prima di un'altra pausa. Questo ascoltatore che non si firma, anzi si firma, Gianni da Scandicci, dice: se Ken dovesse essere venduto deve arrivare un attaccante più forte, questo non potrebbe essere Pio Esposito. Ma Gianni, magari, io penso che l'Inter se lo tenga ben stretto, visto il gol pazzesco messo anche ieri a segno dal buon Pio, che ha voluto subito mostrare i muscoli a San Siro con un colpo di tacco per il momentaneo 3-1 nerazzurro. E poi c'è stato il gol di Bissek che ha chiuso i conti per il 4-1 finale. Simone ci scrive: ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti, ma come giochiamo domani? Credo che Grosso abbia già deciso la squadra da schierare, ma credo anche io sinceramente. L'allenatore credo che a 24 ore dalla sfida sappia più o meno quelli che sono gli uomini da mettere in campo. E poi ha detto: avevo capito che Ken era recuperato e non che partisse titolare. Però ragazzi, Ken non è mai stato infortunato. È vero che c'è stata un po' una gestione in questo precampionato di un giocatore che comunque viene da dei mesi che si porta dietro degli acciacchi fisici che lo hanno tenuto fuori per tutto il finale della scorsa stagione. Detto questo, mi sembra che un giocatore che poi, quando le partite che contano, le abbia sempre giocate. Ha giocato contro il Real Madrid, ha giocato in Coppa Italia, per cui insomma io sinceramente l'unico aspetto che mi preoccupava per non vedere Ken in campo è legato al mercato e non di certo legato al suo stato di salute. Claudia: fatemi sognare, Nico Williams, Torreira e Icardi, anche se spero rimanga Ken. Ma Claudia, non lo so, un noto cantante direbbe togli la ragione, lasciami sognare in pace, per cui tu sogna pure. Detto questo, Nico Williams mi sa che se non costa 100 milioni poco ci manca, forse 80, forse 75 se proprio trovi l'Athletic Club, non Bilbao, Athletic Club, in un momento di, non lo so, di generosità, e quindi magari te lo può far pagare 75. Io non lo so quanto possa essere valutato questo calciatore, ma non credo che possa essere nei parametri della Fiorentina un giocatore che un anno fa rifiutava il Barcellona. Marco da però ecco, se vuoi sognare libera di farlo, ci mancherebbe. Marco da Cisterna ci scrive: buonasera, per me Ken è già venduto e semplicemente Paratici ha chiesto tempo al Como per trovare un sostituto plausibile. Ma io sinceramente, Marco, non lo so, perché io da quello che avevo capito è che la Fiorentina ha grande considerazione di Matteo Pellegrino, quindi io non mi stupirei che se la Fiorentina decidesse di vendere Ken poi potrebbe puntare poi su Pellegrino, quindi te la ribalto, magari il Como vuole prima cercare di piazzare Morata, perché noi tutti ci dimentichiamo che Ken si porta dietro un ingaggio anche molto pesante da 5 milioni di euro. Il Como in questo momento ha impegnato più o meno la stessa cifra per quanto riguarda l'ingaggio di Morata, per cui magari è il Como che prima deve provare a piazzare Morata, perché va bene che il loro portafoglio è bello profondo, però insomma anche il loro portafoglio forse ha una fine a un certo punto. Staremo a vedere, tanto mancano una settimana, poco più, 8 giorni alla fine del mercato, e come sempre vi racconteremo tutto su queste frequenze e su firenzeviola.it. Ci prendiamo un'altra breve pausa e poi continuiamo con la diretta di Radio Firenze Viola e del Viola Weekend. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Certo ragazzi, è grosso e te le fa cascare di morto per bene, eh? La Roma è fortissima, sarà dura, ma che ci vuole a dire? Domani andiamo lì per giocarcela e per vincere, se poi si perde sappiamo tutti perché. Mamma mia ragazzi, un altro sottone si è preso.
5: Sì, ciao, buonasera. Io sono d'accordo con Gian Attasio, insomma, Jolix 2, insomma, il senso, un pareggio mi andrebbe più che bene, perché per tanti motivi, e che comunque anche ieri sera Paratici giustamente diceva non la squadra più collaudata, cioè di solito allenatore, quindi di tutte ci è capitato la peggio, però considerando anche quello che sta avvenendo in Inghilterra che sta a partirarsi, stanno perdendo tutte le grandi, comunque ci può stare anche la sorpresa, speriamo. Su Ken, ma secondo me si è bello preso l'attaccante nel Pellegrino, forse se esce Ken ci sta che si piglia la Berihardi per fargli un pochino la spalla, ecco.
0: Queste le vostre messaggi arrivate al 348-7513-933, le vostre sensazioni, le vostre idee su quelle che sono state le parole di Fabio Grosso pronunciate in conferenza stampa. Sono le 16:31, un'ora e mezzo già volata, un'ora e mezzo ancora davanti a noi per andare a sviscerare tutti quelli che sono i temi di giornata in casa fiorentina, in questo che è il giorno di vigilia del ritorno in campo dei Viola. Per quanto riguarda anche il campionato, l'amico che ha mandato il secondo vocale parlava anche di Premier League, diamo un aggiornamento anche di quello che succede oltre manica, perché in questo momento il Brighton, siamo al 72esimo, sta vincendo con un roboante 4-0 contro l'Aston Villa, una partita chiusa praticamente nella prima mezz'ora, 4 gol dei Seagulls nei primi 31 minuti, con l'Aston Villa rimasta anche in 10 dal 40esimo per il rosso diretto, anzi per il doppio giallo credo a Joao Gomez, ma insomma insomma una partenza terribile per la squadra di Unai Emery, 4-0 contro il Brighton. Parallelamente si gioca all'Etihad Stadium, dove il Manchester City sta perdendo 1-0 in casa contro il Bournemouth, una sconfitta che, se poi si dovesse verificare, farebbe partire, insomma, un po' con qualche passo falso l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizen. Un Manchester City già sceso in campo contro l'Arsenal in finale di Community Shield, un 3-0 senza appello, quello rifilato dai Gunners al Manchester City. In questo momento stanno perdendo 1-0 in casa quando siamo arrivati al 73esimo, quindi staremo a vedere. Però ecco, chiaramente ragazzi, siamo al 23 di agosto e c'è tempo, c'è modo per fare tutto. In questo momento, anche ieri, per chi ha visto le partite delle 18:30, l'Inter ha vinto 4-1, ma nel primo tempo un po' di fatica l'ha fatta contro il Monza. Ci aspettavamo un Inter arrembante, invece ogni tanto ha subito anche l'offensiva di Brianzoli. Poi nel secondo tempo si è messa tutta bene, si è messa in discesa fin da subito, perché il gol di Zielinski e quello di Pio Esposito sono arrivati in rapida successione, e da quel punto poi l'Inter ha dilagato. Però sono stati i primi 45 minuti, sono stati anche di sofferenza sotto in certi momenti. Non parliamo del Como, ieri il Como ha sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo, la fisicità, l'offensiva dell'Udinese. Per cui io sono d'accordo anche con l'analisi di Andrea, che ancora, ragazzi, è molto molto presto per dare sentenze, per stabilire ciò che va, ciò che non va. Ragazzi, siamo al 23 di agosto, il campionato dura fino a maggio, per cui ci sarà tempo e modo di fare le nostre critiche, i nostri appunti. Leggo anche qualche altro messaggio, perché Mick, riguardo al mio racconto dei 100 anni della Fiorentina, mi chiede quanti anni avevo nel famoso ricordo del gol di Osvaldo del 2-3 della Fiorentina in casa della Juventus, e poi mi chiede se mio babbo l'hanno arrestato dopo. No, per fortuna nessuno l'ha arrestato. Avevo 10 anni, perché anzi 10 anni che avrei compiuto molto dopo poco, ecco, perché se non sbaglio la partita fu giocata il 3 marzo del 2008, io sono nato il 19 marzo del 98, per cui dopo 16 giorni avrei compiuto 10 anni. Emanuele ci chiede: ma Ulai non sarebbe il caso di farlo giocare domani, visto il loro centrocampo con molta forza fisica? Non lo so, Emanuele. Ulai lo volete vedere tutti in campo? Io credo che all'inizio Grosso un po' lo doserà. Io ho questa sensazione, perché Ulai contro il Benevento mi ha dato la sensazione di essere, per esempio, un giocatore molto molto irruento, pronti via, ha preso subito un'ammonizione. E domani la partita, se c'è un modo che la Fiorentina ha di complicarsela, è quella di rimanere in 10 già dal 40esimo, o di giocare comunque con il mediano ammonito per gran parte dei 90 minuti. Io penso che Ulai sia un giocatore in prospettiva molto forte, ma ancora un po' grezzo sotto certi aspetti, almeno è quello che ho percepito in questi un po' negli scampoli di partita visti della Costa d'Avorio al Mondiale, ma soprattutto in quelli visti finora giocati in maglia viola. È un giocatore con enorme potenziale, ma che deve essere ancora un po' dosato. Sappiamo che la Serie A non è un campionato molto permissivo, lo abbiamo visto in questi anni, per cui insomma io credo che sono d'accordo con Andrea. Io domani mi aspetto la formazione, se non tutta, quasi interamente simile a quella che ha vinto contro il Benevento. Mi tengo un po' il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e João Mario, poco altro sinceramente. Mi tengo un po' il ballottaggio davanti, considerando che Attà non è stato benissimo in questa settimana. Però insomma io mi aspetto una formazione molto simile a quella con il Benevento. Poi c'è Mario che, alla domanda di Icardi, ci dice: costa troppo se si abbassa lo stipendio a 3 milioni invece che a 6, può andare bene. E quindi questa è l'idea di Mario. Andiamo avanti con la diretta di Radio Firenze Viola del Viola Weekend, perché il prossimo ospite è un graditissimo amico di queste frequenze, come Gian Matteo Mareggini, un grande portiere ex Viola. Ciao Gian Matteo, ben ritrovato. Ciao. E buona domenica.
6: Buonasera, buona domenica a voi.
0: Gian Matteo, guarda, da te voglio ripartire proprio dalla stretta attualità, perché è tua personale nello specifico, perché ti ho chiamato soprattutto perché nei giorni scorsi è arrivata una convocazione particolarmente importante, visto che ci stiamo avviando ai 100 anni della Fiorentina e che i Viola, insieme a il sito Serie A Operazione Nostalgia, organizzerà questa partita tra vecchie leggende Viola e leggende in generale del calcio italiano. Tu farai parte della All Star Fiorentina. Intanto ti chiedo l'emozione che provi e l'orgoglio anche.
7: L'orgoglio è totale, l'emozione è tanta, ma soprattutto la gioia di rivedere tanti amici e anche rivali del passato, quando ho partecipato anch'io sui campi di gioco.
0: Condividerai la porta anche con grandi leggende della Porta Viola come Frey e come Toldo. Non so se hai avuto già modo di sentire qualcuno di quelli che saranno i tuoi compagni di squadra per questa partita o gli avversari.
7: No, quello che di solito mi coinvolge in queste partite è sempre Francesco Toldo, no?
0: Okay.
7: Quindi si porta dietro anche lui un buon ricordo di me, e la cosa è nettamente reciproca. Naturalmente io sono di rincalzo, diciamo, però siccome io già vi avevo già detto all'organizzazione che per il prossimo centenario ho un impegno, non posso esserci.
0: E sì, allora ce l'abbiamo tutti, detto, mi sa che ci ritroviamo tutti, saremo tutti,
7: capito,
0: lì.
7: E allora io ho detto: guardate, io ci terrei in particolar modo, perché meno male tutta la mia gioventù, dal settore giovanile, prima squadra, ho dedicato 13 anni della mia vita alla Fiorentina, e quindi mi sento parte anch'io di questo centenario.
0: E noi già, Matteo, ti facciamo anche tante congratulazioni e tanti complimenti. Vengo anche all'attualità della Fiorentina di oggi, perché insomma siamo in una giornata di vigilia del debutto in campo, in campionato. Debutto stagionale c'è già stato, però debutto in campionato in una trasferta impegnativa come quella dell'Olimpico contro la Roma. Quali sono anche le tue sensazioni per quanto riguarda i Viola? Chiaramente veniamo da un mercato che ha rinforzato la Fiorentina, ma che ha rinforzato molto anche i giallorossi. Ti chiedo che partita ti aspetti.
7: Ma le partite iniziali di campionato sono sempre un po' rebus, no?
0: Certo.
7: Condizione fisica ancora da arrivare, la manca, ma queste storie qua. Però io sono contentissimo di quello che ho visto fare al direttore sportivo Paratici, insieme a Goretti, che è una persona che stimo all'interno della società fiorentina, e quindi sono veramente ottimista. Cioè, mi limito a questo, perché non voglio dire si fa così, perché poi dopo i facili entusiasmi e le facili delusioni non vanno bene in chi programma e pensa a un futuro migliore per la Fiorentina, ma i presupposti sono quelli giusti. Giocatori acquistati sul campionato di mercato, come succedeva anni addietro, ma in anticipo, con le idee chiare, nei ruoli giusti, insomma, ecco, poi qualcosa da lì da mettere a posto sicuramente troveranno ancora, non so, la storia di Moise Kean e via dicendo, ma a grandi linee la squadra è stata fatta, ecco.
0: Ecco, ma tu hai parlato di Moise Kean, cosa ti aspetti e cosa vorresti soprattutto? Perché si parla anche di un interesse del Como che andrebbe a rinforzare anche una diretta concorrente della Fiorentina. Detto questo, però, sono anche 40-45 milioni, forse, vedremo se li offrirà il Como, sul piatto per un calciatore che si porta dietro delle incognite sicuramente caratteriali, ma soprattutto anche fisiche.
7: Sì, va bene, fisiche diciamo che sono sempre un po' la conseguenza del suo malessere anche a livello psicologico, no? Certo. Quando le cose gli vanno bene, Moise è capace di fare cose che gli altri non riescono a fare. Quando vede che vanno male, un po', diciamo, non dico si tira in disparte, però i problemi ce l'ha avuti davvero, cioè, questa problema all'osso della gamba per una forte contusione che lo porti dietro per tanto tempo, specialmente quando non ti fermi a riposare nel momento opportuno. Insomma, è stata una stagione travagliata, ma lui, insomma, ha le sue colpe, Però se mi, prima di mettermi in linea ho sentito un nome che dico, se devo prendere Mauro Icardi per fare gossip, io preferisco 100.000 volte tenermi un paese Ken tutta la vita con il fisico e la freschezza atletica che può avere rispetto a un giocatore che credo del suo passato. Facciamo la fine di prendere Dzeko, che sono stati grandi campioni, sono tuttora grandi campioni, ma non sono più da dover puntare su di loro sistematicamente, capito?
0: Sì, sì, certo.
7: Questo è il mio pensiero.
0: Paragone con Dzeko anche calzante, visto che sia Icardi che Dzeko hanno lo stesso campionato di provenienza. Se dovessero arrivare alla Fiorentina, Dzeko fu preso dal Fenerbahce e Icardi dal Galatasaray. Gian Matteo, chiaramente non te lo devo dire io, però Firenze sappiamo che non è famosa per essere una piazza molto molto equilibrata, ecco, per usare
7: paziente
0: un eufemismo, esatto. C'è chi dice che il mercato della Fiorentina è da 10 e che la Fiorentina lotterà per la Champions League. C'è chi dice che Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Perché non fa un calcio spettacolare, detto che abbiamo visto una partita e per altre è stata vinta per 4-1. Non so se tutti hai delle un po' di riserve, a parte tutto, su questo allenatore che ecco, io faccio una domanda un pochino più equilibrata, cerco di farti una domanda più equilibrata. Chiaramente per Grosso è l'esperienza della vita in questo momento, è un allenatore che finora un po' il salto lo ha sempre accusato anche per motivazioni extra, lo abbiamo visto a Lione in cui prese una sassata in faccia letteralmente, per cui non credo che sia andato in un contesto molto molto buono per fare calcio, però ecco, gli è mancato un po' questo salto. Secondo te come può riuscire a gestire le pressioni di un ambiente che ci saranno fin da subito?
7: Ma scusate, cioè, lui è un campione del mondo, l'avrà vissuto le pressioni, anche se certo, dite da calciatore, ma sapere cosa sono le pressioni l'ha vissuta sul campo e non in un altro sport, in questo sport. Io Grosso la vedo una persona come di grande equilibrio, una persona seria, preparata. E poi vi dico una cosa, se decidiamo di fidarci di Paratici, come io mi fido, lo deve fare anche la gente, perché se Paratici è bravo perché ha fatto un bel mercato, ha scelto anche Grosso come allenatore, quindi certo, fa parte di tutte le scelte che ha fatto. Se la gente riflette, deve partire da questo presupposto, cioè in qualsiasi altra situazione si sarebbe visto anche la conferma, come successe mi sembra a Beppe Iachini, la conferma di Vanoli perché aveva salvato la squadra. Invece qui ci sono state delle scelte fatte con veramente coraggio e Grosso è una di quelle. Io non trovo che ci sia niente da dire, sarà tempo a dirci ha fatto bene, ha fatto male. Poi mettiamoci anche in testa che non, se fosse uno avesse la bacchetta magica e tutto quello che tocca sceglie fa il 100% bene, vedremo, no? I presupposti sono buoni, quindi non li capisco questi personaggi che si mettono a giudicare il gioco. Chi gioca, vorrei sapere chi è che gioca così bene a calcio,
0: soprattutto il 23 di agosto, mi verrebbe anche da aggiungere.
7: Sì, però purtroppo non mi sorprendo.
0: Guarda Gian Matteo, ti faccio l'ultima prima di salutarti. In questi giorni si fa chiaramente il gioco delle griglie di quella che potrebbe essere la prossima Serie A. Mi sposto più su un discorso generale, non so se vedi anche tu l'Inter, non voglio dire nettamente più forte delle altre, ma insomma un gradino sopra tutto il resto. E come vedi la Fiorentina in questo momento?
7: La Fiorentina la vedo come la vede Allegri, perché non l'ho detto io, l'ha detto anche Allegri, che è l'allenatore del Napoli, che fa parte delle prime tre squadre del campionato, no? Ha messo la Fiorentina nelle otto squadre, cioè l'Inter un gradino sopra e sette squadre, tra cui c'è anche la Fiorentina. Questo ti dice che puoi lottare per l'Europa League, puoi lottare per anche la Conference, che tutti ritenevano una coppetta, ma che arrivarci porta denari, importanza a livello europeo per la società, per la squadra, per la città, per la conoscenza della Fiorentina nel mondo. Quindi non sottovalutiamo mai niente, cioè arrivare in una Coppa Europea è sempre un grande risultato.
0: Certo, certo. Guarda Gianmatteo, ti saluto con questo messaggio che ci manda Stefano, che ci scrive: ragazzi, ricordiamo che Gianmatteo è uno dei pochissimi, quasi nessuno, che ha pianto per la Fiorentina quando ci mandarono in Serie B. Grandissimo Giamma, ti scrive Stefano.
7: Ha detto bene, quando ci mandarono, perché ci mandarono. Non furono i risultati solo sul campo a mandarci in Serie B.
0: Chiaro, chiaro. Grazie a Gianmatteo Mareggini e ti ritroveremo in campo per la partita degli All-Star tra Fiorentina e Vecchie Glorie.
7: Non vedo l'ora, grazie
0: mille a Gianmatteo Mareggini, grande ex Viola, che spesso disturbiamo a queste frequenze, che è sempre molto disponibile nell'accettare i nostri inviti. Sapevo che è in procinto di approcciarsi ad una grande partita di tennis e quindi lo abbiamo liberato un po' prima. Nel frattempo, ragazzi, sono arrivate le convocazioni della Fiorentina e quindi a Fiorentina non ci sono grandi sorprese. Torna tra i convocati Alex Jimenez dopo la febbre che lo ha tenuto fuori nel corso della gara contro il Benevento in Coppa Italia. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini. In difesa troviamo Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. I centrocampisti sono Attà, e quindi ci sarà, così come Mandragora, completeranno il reparto del centrocampo brescianini Fabian, Fagioli, Ndur e Ulai. E in attacco ci sarà Croci e Mazzeo, che ieri erano in campo alla prima, al debutto stagionale della Fiorentina Primavera contro il Sassuolo, 1-1 è terminata in trasferta per i viola di Andreazzoli. Dicevamo, gli attaccanti oltre a Croci e Mazzeo ci sono Gudmundsson, Ken, Mastantuono e Pellegrino alla prima convocazione da quando veste la maglia viola. Leggo qualche messaggio nel frattempo, è arrivato al 3487513933. Io però comunque vi invito a continuare a scriverci, perché dobbiamo trascorrere insieme un'altra oretta, poco più, e poi ci sposteremo anche sull'altro fronte, quello giallorosso, per capire anche come si vive la vigilia a Trigoria e in particolar modo all'interno della tifoseria romana. Però prima i messaggi. Marcello ci scrive: formazione De Gea, Dragusin, Ranieri, Attà, Ndur, Good, Ken, sicuri, on fire gli altri. Quindi queste sono le idee di formazione di Marcello. Io sono d'accordo, penso che li vedremo tutti in campo, quelli che hai elencato tu, Marcello. Filippo da Bari: secondo me li porta in carrozzella e glielo vende a 50 gennaio. Credo che si riferisse a Ken e il Como. Quindi Filippo vede uno scenario in cui la Fiorentina a gennaio si priva del suo attaccante. Non lo so, c'è stato fatto un errore del genere, vedremo se avrà seguito. Roberto ci scrive: ma se non esce né Ken né Fagioli, come si può pensare che la società possa comprare due esterni di valore? Io credo, se non vendiamo un giocatore che porti liquidità, che rimarremo così. Come al solito si va a Roma a testa bassa, ma giochiamocela con i migliori, poi si vedrà. Basta con Gudmundsson, Brescianini, forse Mandragora e Ranieri, e poi voglio vedere l'atteggiamento di Ken. Quindi questo è il messaggio di Roberto. Ma che rimarremo così, secondo me no. C'è un esterno, secondo me Roberto verrà preso sicuramente, e questo esterno molto probabilmente sarà Ernest Pocou, perché sappiamo che la trattativa ormai è in fase di definizione. Lo ha confermato anche ieri il direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Pocou è rimasto fuori dal debutto stagionale delle aspirine in DFB Pokal, non era neanche tra i convocati, neanche in panchina, e nel post partita il DS del Leverkusen ha proprio esplicitamente detto che il motivo della sua assenza e quella di Palacios, centrocampista argentino del Bayer Leverkusen, è proprio riguarda proprio il mercato, che in questo momento non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina. Però insomma, quando un dirigente esce così allo scoperto su una trattativa, vuol dire che siamo veramente alle battute finali. Io mi aspetto che oggi no, perché chiaramente siamo alla vigilia della partita, domani nemmeno perché c'è la partita, però ecco, già da martedì, mercoledì per me potrebbero essere i giorni buoni per vedere questo giocatore olandese arrivare a Firenze. Matteo, attacco frontale ed energico gravissimo, credo si riferisse, non lo so se all'attacco di Andrea, al noto influencer streamer che ha messo la Fiorentina al primo posto in classifica nel suo power ranking, non lo so se ti riferivi a lui, Matteo. Riccardo, sempre al nostro sondaggio che parla, insomma sul nostro video YouTube che parla della suggestione Icardi, ci scrive: un ricordo che non dimenticherò mai, stagione 90-91, Fiorentina-Juventus 1-0, gol di Fuser su punizione, Baggio che si rifiuta di calciare il rigore, para Mareggini, Baggio che raccoglie la sciarpa viola, quel giorno fu indimenticabile, ci scrive Riccardo, che non ho capito perché hai risposto alla suggestione Icardi con questo bellissimo ricordo, però è un ricordo che tra l'altro lo ha mandato prima che ci fosse la chiamata per Mareggini, per cui caso vuole che il ricordo di Riccardo si sia poi tramutato in un collegamento inerente anche a quel ricordo lì. Ancora qualche minuto e poi ci prendiamo un'altra pausa. Pierluigi ci scrive: posso una nota extra calcio? Fai benissimo a dirla, Pierluigi, perché ci ricorda che Leo Fabbri ha vinto la Diamond League, è una macchina da gara inarrestabile. Ha fatto benissimo Pierluigi a ricordarlo, e noi mandiamo anche un grande abbraccio e grandi complimenti a Leonardo Fabbri, che comunque è un ospite ormai non dico fisso, ma insomma un ospite sempre gradito su queste frequenze, ed è soprattutto un vanto di Firenze avere un olimpionico come lui, come Larissa Pichino, come Ginevra Taddeucci, come Alice Volpi e tante altre, insomma sicuramente in questo momento il calcio non darà grande soddisfazione all'Italia e quindi di conseguenza anche proprio a Firenze, però ecco, negli altri sport, che è orribile chiamare altri sport, ma insomma per creare tutto un'amalgama di quegli sport che non sono il calcio, c'è poi una serie di atleti che porta alto il nome di Firenze sia in Italia ma soprattutto nel mondo, e questo ci fa grandissimo piacere. Gabriele ci scrive: più che altro con riferimento al reparto offensivo, questo era il messaggio degli esterni, quando Gabriele ci ha scritto: sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano, e poi ci dice anche: più che altro con riferimento al reparto offensivo, mi sembra abbia detto cerchiamo qualche interprete. Staremo a vedere quello che ci dirà il mercato. Ultimi due o tre messaggi. Simone mi dice che si riferiva al mercato, al suo recupero tra virgolette mentale per quanto riguarda Ken. Alessio ci scrive: gente di Firenze voleva Maresca, ma ora io anche qui, Alessio, come non starei a bastonare grosso, non si sa per quale motivo, perché semplicemente nelle prime partite non ha espresso il calcio spumeggiante di Cruyff, allo stesso modo non bastonerei Maresca, anche perché tu hai scritto questo messaggio una ventina di minuti fa, nel frattempo il Manchester City ha ribaltato il Bournemouth tra l'84esimo e il 91esimo con i gol di Gueye e di Gvardiol, e quindi il Manchester City ha vinto la prima 2-1, mentre nell'altro campo il Brighton ha vinto 4-0, quindi qui se ci fosse Francesco Benvenuti ti bacchetterebbe, perché io sono uno di quelli che scrive sempre prima del tempo i miei pronostici al Benve, poi il Benve me li rinfaccia tutti. Non so se ci sta ascoltando in questo momento. Vieri ci scrive: vai anche grosso, già bollato come sottone, certo abbiamo un bel equilibrio come piazza e si principia di nulla, credo si volesse dire si principia, qui c'è scritto principalmente ma credo fosse principia. Ultimo messaggio e poi andiamo in pausa: sarà meglio riconvocare Sottile e Barak, speriamo non faccia comodo anche in Zola, ci scrive il gatto, ma io sinceramente gatto spero vivamente di no, anche perché da quello che so nessuno di essi è al Viola Park, per cui andrebbe prima capito in che lidi si stanno allenando questi calciatori, ma non dovrebbero essere al Viola Park, almeno che non ci siano tornati proprio recentemente. Comunque sono le 16:57, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, prima però ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 17 e 3 minuti sul cronometro, un'altra ora da trascorrere insieme, un'altra ora da trascorrere qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Vi ricordo anche, visto che sono arrivati un po' di messaggi, che il 29, in vista dei 100 anni della Fiorentina, faremo una diretta speciale che durerà da mezzanotte a mezzanotte, quindi 24 ore non stop per la nostra emittente, che credo batterà qualsiasi record, almeno delle radio fiorentine. Per chi ci sta seguendo sul canale 92 del digitale terrestre, vedete anche un po' il volantino che pubblicizza questa sorta di evento che stiamo portando avanti. E vi ricordo anche che se volete mandare il vostro contributo a questa diretta speciale, il vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina, potete farlo attraverso messaggi vocali o anche attraverso videomessaggi. Li stiamo raccogliendo per creare appunto un mashupone di ricordi legati alla Fiorentina, che quest'anno festeggia 100 anni, e quindi insomma sono ben accette qualsiasi forma appunto di manifestazione, qualsiasi ricordo che vi lega alla Viola. Chi fa 100 anni però quest'anno è anche la squadra che si ritroverà di fronte, la Fiorentina davanti, ossia la Roma. E per parlare di Roma troviamo un famosissimo ormai podcaster, comico, amico e tifoso appunto giallorosso. Non so in che ordine le vuole mettere queste cose, ma insomma ritroviamo Daniele Tinti. Ciao Daniele, ben ritrovato e buona domenica.
8: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie dell'invito, contento di essere tornato. L'ordine è quello che preferisci, romanista, podcaster, comico, va bene tutto.
0: Preferisci essere un giallo rosso o un podcaster? Non so. Se ti ricordi, c'era Bale che diceva Galles, sì, Golf, Real Madrid in quest'ordine, per cui non so, sì, se tu c'hai un ordine specifico.
8: Allora, forse adesso che ancora non ho ricominciato a lavorare, direi romanista, comico,
0: bene,
8: podcaster.
0: Bene.
8: In that order.
0: Bene, bene, bene. Allora, in quanto romanista, non posso non chiederti di come si vive la vigilia dall'altra parte della barricata, perché insomma a Firenze arriviamo con tanto entusiasmo. So che è una prerogativa che ci accomuna ai tifosi della Roma, quella di arrivare, sì, a fine agosto, di avere questo grandissimo entusiasmo. Certo è che la Roma mi sembra anche supportata, così da esterno almeno, da un mercato che secondo me la mette forse al primo posto delle squadre che hanno operato meglio, o comunque sul podio, ecco.
8: Allora, intanto contentissimo di fare questa chiacchierata oggi, perché questo forse è il momento più bello, perché arrivi, sì, ancora con tutto l'entusiasmo, è tutto ancora da scrivere, non ci sono i malumori e puoi credere in quello che ti pare, puoi credere che gli acquisti andranno tutti bene, puoi credere che la stagione sarà una di quelle buone, quindi proprio non ci sono ancora i malumori, quindi ho detto, oh, perfetto, mi faccio una chiacchierata. Poi contentissimo di farla con te e con i tifosi della Fiorentina, perché la Fiorentina, cioè, a me ha fatto un mercato che pure là diceva fuori, mi sembra molto bello, per me è meraviglioso, cioè proprio ve lo invidio tantissimo. Il mercato della Roma è un buon mercato, secondo me, però non so se c'è. Allora, la Roma è arrivata terza l'anno scorso, io non credo che abbia fatto un mercato per fare un salto di qualità, cioè secondo me è obbligatorio confermarsi quest'anno tra le prime quattro, però non hai fatto un mercato che secondo me ti fa andare a insidiare il primo posto, è un mercato che ti conferma tra le prime quattro, quindi diciamo che, ecco, come all'inizio della stagione, prima all'inizio della stagione, direi che la Roma ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, però secondo me non ha fatto un salto in avanti, si è consolidata.
0: Sono arrivati comunque giocatori importanti, Molina forse su tutti, anche Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, ecco, l'unica perplessità che mi porto dietro su questo acquisto è che mi sembra che la Roma abbia cercato a lungo giocatori con caratteristiche completamente diverse, penso a Somerville, penso a Greenwood, e poi è andata su Rodrigo Mora, che ne parlano come un grandissimo gioiello. Io sinceramente l'ho seguito poco in Portogallo, però ecco, mi sembra un giocatore più alla Dybala, più allo Sulé, diverso da Somerville, ecco.
8: Sì, sicuramente non è l'esterno sinistro alto a piede invertito che Gasperini cerca da quando è arrivato, e non è Greenwood, non è Somerville. Poi io, da bravo tifoso marcio, adesso Somerville ci ha avuto un paio di momentacci calcistici, gol mangiati, rigori sbagliati, e nelle chat di amici romanisti ce li mandiamo, diciamo andiamo perché siamo dei puzzoni. e Mora, io Mora spero ovviamente, cioè su Mora mi riservo di vederlo, perché comunque sia lui, per carità, gioiello del calcio portoghese, fenomeno del Porto, il più giovane esordiente, bla bla bla, però sa di fatto che l'hanno dato via e che comunque non è che abbia giocato così tanto, e per avere quel fisico nella Serie A e in generale nel calcio di oggi deve essere proprio tanto un fenomeno. Quindi io aspetto di vederlo in Serie A e di vedere come si adatta, anche appunto nella Roma che cercava giocatori con un altro ruolo. Spero di essere smentito, spero che mi venga sotto domani allo stadio dopo aver segnato a farmi il gesto muto, sarei felicissimo se mi smentisse, però ecco, lì aspetto di vederlo.
0: Ecco, tu domani ci sarai allo stadio, perché da quello che abbiamo capito si preannuncia una marea giallorossa. Tra l'altro io avevo letto, però non so se questa cosa è confermata, non so se tu c'hai delle conferme, che addirittura, visto che i tifosi della Fiorentina non potevano venire in trasferta, hanno aperto anche il settore ospiti per i tifosi della Roma.
8: Questo non lo so, non l'avevo sentita questa cosa. Poi ecco, io adesso sono ancora, rientro domani, sembra fatta apposta, però rientro domani dalle ferie, e quindi su un sacco di cose mi sono anche staccato, cioè secondo me l'estate serve pure per disintossicarsi dal calcio, quindi ecco, questa questione non la so. Devo dire, la frase banale, però credo veramente è più bello andare allo stadio quando ci sono anche i tifosi avversari, certo, perché è bello tifare anche contro qualcuno e che ci siano gli altri all'altra parte che tifano contro di te, se no il senso di siamo solo noi che ci facciamo i cori, secondo me è più divertente quando ci sono i tifosi avversari.
0: Ti porto anche sulla Fiorentina, perché insomma hai parlato di una squadra che ha fatto un grande mercato, effettivamente Paratici ha rigirato come un calzino questa rosa, perché 9 acquisti fatti, il decimo dovrebbe arrivare a breve, questo esterno sinistro Pocu dalla Germania, insomma una squadra completamente cambiata sia nell'allenatore che nei dirigenti, anche per cui è una Fiorentina completamente diversa da quella che fino a qualche mese fa stava addirittura per retrocedere. Se ti aspettavi appunto questo cambio di paradigma di un dirigente che ha dato prova che si può addirittura rivoluzionare una squadra che arriva quindicesima prendendo anche calciatori di alto profilo.
8: Ma non me l'aspettavo, mi sembrava un gran lavoro, e poi sono calciatori, sia i calciatori giusti sia pure i nomi che gasano, cioè a me a ta, cioè se fosse il tifoso della Fiorentina penserei ma questo è proprio forte, cioè, l'anno scorso lo guardavo e dicevo questo è stupendo, è proprio stupendo, poi c'ha, appunto lui invece c'ha il fisico, c'ha la tecnica, lo vedi e dice ma che bello, adesso questo me lo tifo come un pazzo. Quindi se, mi sembra un gran lavoro, poi ecco, appunto il campionato inizia adesso, quindi se dovessi immedesimarmi nel tifoso della Fiorentina penserei che adesso è un bel momento in cui dice vediamo come poi entreranno e come gireranno questi calciatori, che a vederli così sono belli.
0: Senti, ti faccio anche una domanda che recupereremo magari tra qualche mese per, non so se per cularti oppure per elogiarti, ma visto che siamo in tema inizio di stagione, per qualcuno per carità è già iniziato, ti chiedo una griglia di quella che potrebbe essere la Serie A, se vedi l'Inter ancora davanti a tutte, chi vedi in lotta per la Champions, insomma un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il prossimo campionato.
8: Secondo me l'Inter parte favorita staccata, perché sono i campioni in carica e perché sono proprio forti, e quindi l'Inter io la metto prima proprio serenamente, e secondo io metterei o il Napoli o la Juventus. Secondo me la Juve di Spalletti potrebbe fare molto bene, e alla fine il Napoli è difficile che non arrivi, e quindi a questo punto, per coerenza con quello che ho detto prima, quarta devo mettere la Roma, perché ho detto che la Roma deve confermarsi tra le prime quattro, e questo lo penso veramente, penso che sarebbe un flop dopo essere arrivati terzi uscire dalle prime quattro avendo fatto questo mercato. Quindi quarta ti metto la Roma, e quindi devo mettere il Milan fuori dalle quattro, e anche il Como. È secondo me una Serie A molto competitiva, è una Serie A in cui per esempio la Fiorentina potrebbe fare il salto più avendo fatto una stagione obiettivamente disastrosa l'anno scorso, certo. È quella che potrebbe fare il salto più in alto e potrebbe tornare a insidiare le posizioni europee. Quindi ecco, se devo darti una griglia ti direi questa, però mi sembra una Serie A proprio difficile, molto competitiva, a parte l'Inter che la vedo comunque una spanna sopra le altre, dal secondo al settimo posto. Secondo me c'è bagaglio.

0: quanto ti fa un po' sorridere, immagino, questa situazione.
1: Ma sai, io da romanista le disgrazie sportive calcistiche della Lazio non possono che farmi piacere, è il gioco delle parti, però ecco, questa situazione extracalcistica un po' mi dispiace. Comunque c'ho pure gli amici della Lazio e comunque è strano, è un peccato, cioè con lo stadio vuoto è brutto, è brutto da vedere, è un peccato. Poi sì, certo, se dovesse andare male io sarei contento, il mio ruolo è essere contento di un'eventuale stagione negativa fallimentare della Lazio, e lo sarei, però così è brutto, cioè questa situazione in cui di tifosi ostaggio, tifosi e squadra ostaggio del presidente, insomma, sembra proprio brutta vista da fuori, e vedo l'amarezza negli occhi degli amici che appunto tifano per l'altra squadra di Roma. Io non penso che la Lazio riprocederà, sinceramente non lo penso, per vari motivi sia calcistici sia extracalcistici. Io non credo che la Lazio possa andare in B, però è comunque una situazione brutta fuori dal campo, e se sarà brutta in campo io sarò là a dire forza Roma. Se il fatto che sia brutta fuori dal campo un po' mi dispiace.
0: No, certo, assolutamente. C'è comunque rivalità, ma c'è anche forse quella sana rivalità che, insomma, se anche la Lazio retrocedesse, immagino che per un tifoso della Roma non giocare un derby sia anche, ti dia la sensazione di una stagione un po' monca da un certo punto di vista, ecco.
1: Sì, poi non voglio fare l'ipocrita, cioè se dovesse succedere non posso dirti che direi oh, no,
0: nell'immediato sorrideresti, poi magari quelli sono problemi che ti poni nel futuro, ecco.
1: però io veramente penso che sia impossibile. Penso che sia impossibile, diciamo, per tanti motivi, anche là dentro e fuori dal campo, adesso senza fare i complottisti. Esatto.
0: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, perché arriviamo alla stagione alla vigilia di una stagione che deve anche portare anche un po' di riscatto per il calcio italiano. L'anno scorso il calcio italiano non so se ha vissuto il punto più basso della sua storia, perché io chiaramente ho una visione piuttosto limitata, però insomma uno dei punti più bassi si può dire, sia dal punto di vista delle squadre di club, anche dal punto di vista delle nazionali. Ti chiedo innanzitutto se ti aspetti un bel campionato, un parte l'hai un po' già detto, perché l'anno scorso insomma il campionato è stato anche noiosissimo, con pochi gol, tante partite finite 0-0, una classifica canonieri che di fatto non c'è mai stata, che ha visto Malen, un giocatore arrivato a gennaio, insidiare già le prime posizioni perché nessuno segnava, una lotta allo scudetto che c'è stata fino a marzo ma poi sostanzialmente non c'è mai stata, quindi sia dal punto di vista del club sia dal punto di vista anche della nazionale, perché si è partiti con un nuovo ciclo, insomma le premesse della partenza non sono state delle migliori, però poi si scende in campo e l'Italia è già chiamata a un impegno importante come quello della Nations League a ottobre, se non sbaglio.
1: Ma io spero che la Serie A sia divertente e sicuramente con più gol dell'anno scorso, e anche più competitiva, con qualcuno che riesca a insidiare l'Inter un po' di più. E la nazionale io non so neanche più che dire, cioè nel senso, la cosa triste è che mi sembrerebbe di ripetere cose che tutti quanti abbiamo detto per anni, quindi adesso che io sto qua a dire no, è importantissimo che l'Italia vada avanti, e sì, per carità, gli europei li faremo, certo, mi viene a dire certo li faremo, però io per ora non vedo queste grandi rivoluzioni che cambieranno il sistema calcio, che mi sembra marcio in mille modi, che non produce giocatori, che non lo so, appunto sono queste cose un po' drammatiche dell'Italia, che non ha le strutture, non ha le squadre che ci sono falliscono, vengono coinvolte in scandali sportivi, parlo di squadre a livello basso, che poi dove sono i calciatori, dove sono i ragazzi, nelle piccole società del centro-sud, che non tirano fuori poi giocatori di Serie A perché non ci sono le strutture, e quindi i calciatori vengono tutti a certe zone d'Italia perché quelle dove ci sono, non lo so, appunto sono un po' triste, un po' sconsolato. Spero che la nazionale vada bene, se deve essere Mancini il nuovo corso, così sia, speriamo veramente di vedere qualcosa di diverso.
0: Guarda Daniele, prima di salutarti ti leggo il messaggio di Gabriele che ti chiede che hai fatto oggi, quindi classico cheat, classica cheat. Si è preparato molto Gabriele per questa domanda.
1: Esatto, sono in Basilicata, ho fatto il bagno in fiume, sono a Bigianello.

0: fatto il bagno nel fiume Lao, non vorrei bello. Dire sciocchezze, e quindi questo è il mio ultimo giorno di vacanza, l'ho passato così e domani si riparte. Per evitare il rientro siamo riusciti a partire di lunedì.
1: Bene, bene. E poi c'è Matteone che ti dice: grande Daniele, io e mia moglie abbiamo platinato Tintoria su YouTube e questo inverno veniamo a vederti la prima volta dal vivo. Buona fortuna alla Roma da martedì in poi, un abbraccio.
0: Grandi, grandi. Beh sì, allora ricambio, buona fortuna alla Viola da martedì in poi. Mm. Chiaramente se qualcuno volesse venire, questo mi faccio io l'autopromozione.
1: Certo, fai benissimo.
0: A dicembre c'ho due date a Firenze del mio tour, lo spettacolo si chiama Pesche Dure, se volete venire. Poi ci vediamo dopo lo spettacolo, parliamo anche di calcio, anche se poi a dicembre non è divertente come oggi, perché
1: è vero,
0: iniziano, c'è la classifica, ci sono i malumori e quindi poi è meno divertente.
1: Classica crisi dei tre mesi che c'è fra le, sì, fra le
0: sì,
1: coppie.
0: Sì, esatto, che si comincia a dire chissà questo mangia il panettone, questo esatto. Quindi potrebbe essere un momento di un po' di tensione, però a me piace parlare di calcio con i tifosi delle altre squadre anche in quelle situazioni là.
1: Daniele Tinti, grazie mille, è sempre un piacere averti con noi, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie mille a Daniele Tinti, podcaster, comico, lo avete sicuramente sentito sul podcast Tintoria, se non l'avete fatto vi invito a farlo, un podcast molto divertente con Stefano Rapone, e poi chiaramente anche un comico che troverete anche come in teatro e tifoso della Roma, chiaramente. 17:20, qualche altro messaggio arrivato nel frattempo al 348 75 13 933. Bruno ci scrive la sua formazione per domani. Ecco, scrivetemi la formazione che vorreste vedere in campo domani all'Olimpico. C'è Bruno che ci scrive: De Gea in porta, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, Pongracic e Dragusin a formare la coppia di difensori centrali. Metterebbe lui Olai e non Fagioli in cabina di regia, supportato da Ndur e da Atta, e davanti il tridente lo vorrebbe vedere con Gudmundsson, Mastantuono e Moise Kean. Questa è l'idea di Bruno, un amico che non si firma, anzi si firma Mina o Mena, non so, dimmelo tu dove va l'accento. Non si è capito chi è il dopo Kean, una trattativa seria. Cioè, si fa tanti nomi per il dopo Kean. Io ripeto, ragazzi, io non sono più così sicuro al 90% come era una settimana fa che la Fiorentina possa vendere Moise Kean. Questo è quello che vi dico. Poi staremo a vedere. Io oggi mi riservo un 50-50, veramente. Non è che voglio fare il paraculo, il democristiano, che. Okay. Ma se fino a una settimana fa ero abbastanza certo della partenza di Moise, questo rilancio tardivo da parte del Como mi fa un po' pensare, mi fa un po' riflettere. È chiaro che la Fiorentina lo ha sempre fatto capire che Moise Kean non è un incedibile, per cui se la Fiorentina dovesse, cioè se dovesse arrivare un'offerta dentro al quartier generale della Fiorentina, Moise Kean verrà valutata una possibile cessione, ma questo, ragazzi, ce lo dicono da inizio mercato. Io l'unico calciatore che ho percepito come incedibile è Sharon Dur, per una questione anche del fatto che è un giocatore molto giovane, che ancora secondo me ha espresso molto poco del suo potenziale e che soprattutto ha il Paris Saint Germain ha il 50% della futura rivendita, per cui oggi vendendo Ndur anche a 30 milioni, non lo so, a parte non credo che possa arrivare un'offerta del genere, ma mettiamo che arrivi un'offerta del genere, la Fiorentina ne incasserebbe soltanto 15, quindi ci sta che voglia provare a vedere se questo giocatore riesce a esplodere per poterne chiedere magari 40, 45, 50 e assicurarsi più di 20 milioni. Per il resto ci hanno sempre fatto capire che nessun calciatore incedibile, quindi neanche Moise Kean, di fronte però a un'offerta che secondo me Paratici vuole quei soldi lì, quei 40 milioni lì. Vedremo se il Como sarà disposto a offrirli. Messaggio di Simone: ma del primo gol del Napoli non si dice niente, già da subito brutti pensieri. Guarda, io Simone voglio dirti che io l'ho rivisto il gol, e tanti esperti, a cominciare dall'ex arbitro Luca Marelli a DAZN, ma anche Graziano Cesari, se non sbaglio, ha commentato l'episodio, e tutti sono concordi sul fatto che quello poteva, era un gol che poteva essere annullato. Io dico semplicemente una cosa, abbiamo tutti visto, io spero che in realtà la Serie A non vada in quella direzione, cioè io spero che venga mantenuta una coerenza di fondo. Se tu mi chiedi quello che è stato fatto fino ad oggi, se devo guardare indietro e vedere quello che è stato fatto fino ad oggi, allora quello di ieri poteva essere calcio di rigore, ma siccome per me quello che è stato fatto fino ad oggi è un modo da arbitrare che a me non piace sinceramente, e che non va incontro a quelli che sono i parametri che ad esempio si usano in Europa, i parametri ad esempio che sono stati utilizzati al mondiale, per me il mondiale è stato molto divertente, le partite sono state molto divertenti anche perché è stato utilizzato un metodo arbitrale molto diverso da quelli che di solito vediamo in Serie A, per cui se te mi dici che a livello di coerenza su quello che è stato fatto fino ad ora non c'è stata coerenza, appunto, io posso anche essere d'accordo. Io spero si vada in un'altra direzione, spero si vada nella direzione per cui se il calciatore, come ieri ha fatto Vasquez, si vede palesemente che si gira per aspettare il tocco di De Bruyne, per buttarsi a terra, per far salire la squadra, per far riposizionare i suoi eccetera, io spero si vada in una direzione opposta rispetto a questa, per cui se te mi chiedi a me quello che è il mio parere, io ti dico, dal punto di vista regolamentare ci sono ex arbitri che dicono che quello di ieri era un gol che si poteva annullare e quindi io qui mi taccio perché loro sicuramente ne sanno più di me. Se mi chiedi dal punto di vista sportivo quello che ne penso, io spero che si vada in una direzione che ti porta a non sanzionare più questi tipi di falli. Vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez resterà in piedi, vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez quel pallone lo getterà in fallo laterale o in fallo o in calcio d'angolo, la partita non si spezzetta e questo ne andrà a giovare sia lo spettacolo che poi anche l'atteggiamento dei calciatori in campo. Questo è il mio pensiero delle 17:26, ci prendiamo l'ultima pausa di oggi e poi ultima mezz'ora con il Viola Weekend. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. New
3: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: A me scusate, ma la storia delle pressioni mi fa un po' ridere, soprattutto a Firenze, cioè nel senso, nemmeno se fossi Real Madrid, Chivu è passato dai Parma all'Inter e lì allora posso capire che c'è una pressione un pochino diversa, ragazzi, ma dai Lione alla Fiorentina la pressione non esiste, ci stanno in mezzo Sassuolo, ma forse c'è più pressione a Lione che a Firenze. Oh, probabilmente noi non abbiamo capito in quale parte del mondo si fa.
1: Questo è i vostri messaggi vocali al 3487513933, 17:31, Niccolò Righi in studio, Sara Mastrosimone in cabina di regia, un'altra mezz'oretta da trascorrere in compagnia di questo Viola Weekend versione XXL che va avanti ormai dalle 3, abbiamo toccato tanti temi, sia temi di mercato, sia temi di campo, c'è stata la conferenza di Fabio Grosso, nel frattempo sono arrivati anche i convocati che... Perché no? Dai, li rileggiamo. Fiorentina non ci sono sostanzialmente novità tra i convocati Viola, perché erano un po' in dubbio Mandragora e Attà, che non stavano al meglio, ma sono stati entrambi convocati, così come Jimenez in difesa, che era rimasto fuori dalla partita contro il Benevento a causa di un attacco influenzale. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini, difensori Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo Attà, Brescianini, Fabian, Fagioli, Mandragora, Andurre, Ulai. Gli attaccanti sono Croci, Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Mazzeo e Pellegrino. Nel frattempo vi segnalo anche che è iniziata la stagione della Fiorentina femminile, le calciatrici Viola giocheranno al Viola Park, giocano al Viola Park contro il Sassuolo, per cui insomma piano piano si inizia, tutte le squadre viola iniziano a scendere in campo. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di Premier League, è sceso in campo anche il Liverpool, il nuovo Liverpool di Andoni Iraola. È iniziata da un minuto e mezzo la partita contro il Newcastle, chiaramente 0-0 in questo momento il risultato. Leggo ancora qualche altro messaggio che è arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché credo che il tema del VAR, insomma del mancato utilizzo del VAR in occasione di Genoa-Napoli, vi ha un po' acceso. C'è Moreno che ci chiede innanzitutto delucidazioni della 24 ore. Buon pomeriggio, per capire meglio, la 24 ore inizia sabato 29 agosto alle 00 e finisce sabato 29 agosto alle 23:59, giusto? Esatto, cioè coprirà la giornata di sabato 29 agosto, per cui dalle 00 di sabato 29 agosto fino alle 00 che porteranno alla domenica 30, il giorno tra l'altro di Fiorentina Frosinone, per cui insomma seguiremo chiaramente la partita con, come sempre, le voci di Andrea Giannattasio dallo stadio e di Lorenzo Di Benedetto e di Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e comunque ci sarà un palinsesto extra large, appunto, che coprirà dalle 00 alle 00 del 29 di sabato 29 agosto. Vi ricordo come sempre che ci potete mandare via messaggio WhatsApp o anche un video messaggio in cui vi riprendete un vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina e che manderemo. Chiaramente cerchiamo di fare dei messaggi lunghi, massimo un minutino circa, ecco, per dare anche la possibilità a tutti di figurare in questo grosso mesciappone che abbiamo in programma di realizzare. Pierpaolo ci scrive: consiglio di guardare Tintoria quando c'è ospite Ceccherini. Se voi siete degli appassionati di Tintoria, scriveteci quelle che sono le vostre puntate preferite, perché a me quella con Rocco Tanica mi ha fatto volare, così come quella con Pietro Sermonti. Se devo dire, queste forse rappresenta veramente le prime due che mi vengono in mente, ma insomma ce ne sono tantissime di puntate esilaranti, però quella, la prima con Pietro Sermonti, perché non hanno fatte due, la prima secondo me si raggiungono dei picchi veramente divertenti. Però insomma io vi consiglio di ascoltarle tutte, perché ci sono anche dei personaggi pubblici, degli attori che vengono messi in una luce diversa rispetto a quella molto come dire, formale, in cui di solito siamo abituati ad ascoltarli. Marco il moviolista ci scrive: mentre il Newcastle passa in vantaggio dopo 5 minuti con il gol di Elanga, quindi Newcastle 1 Liverpool 0, c'è Marco il moviolista che ci scrive: è tutta e solo farina del sacco dello scarso Di Bello. L'episodio in questione di Genova, non devi solo guardare Vasquez ma soprattutto il gesto di De Bruyne da sanzionare. E c'è pure un contatto con i piedi, perché il genoano viene toccato ed è in anticipo. Ripeto, Marco, io spero che si vada in una direzione diversa, perché Vasquez è nettamente in vantaggio su De Bruyne e appena si sente toccare lui va giù. Che poi ci potesse essere il tocco, anzi sicuramente c'è il tocco, però ecco, lui mi sembra che non aspetti altro. Poi se tu mi dici che da domani si ricomincia a sanzionarle queste, tipo se Ken tocca Mancini si ferma, guarda Ken, aspetta un tocco, Ken lo tocca e Mancini va giù, allora io ti dico che manca la coerenza. Io spero si vada in una direzione opposta, questo è per ribadire il concetto. Alberto ci scrive: Orsato ha dato disposizioni, meno VAR, più decisioni dell'arbitro, siamo tornati indietro di 30 anni, rivogliono favorire sempre le solite squadre. Ma io, ragazzi, sinceramente non vi capisco, sinceramente quando leggo questi messaggi non vi capisco. Siamo passati da troppo VAR, però non troppo, cioè qual è la giusta il giusto utilizzo del VAR? Per me l'anno scorso il VAR, ragazzi, è stato utilizzato completamente a sproposito, perché quella di ieri è una decisione di campo, è chiaro che il tocco c'è perché De Bruyne tocca Vasquez, e questo credo lo sappia anche l'arbitro, E il tocco c'è, bene. Vai al VAR, perché devi andare al VAR? Lo sai che il tocco c'è, cosa ti deve dire il VAR? Non ti può dire l'entità del tocco, è una decisione di campo. E secondo me questo è sacrosanto, che queste decisioni debbano essere dell'arbitro. L'anno scorso secondo me si è fatto un gran pastrocchio con il VAR, perché si andava a rivedere il VAR in ogni minimo tocco, e siccome il calcio è uno sport di contatto, ci sarà sempre il tocco in ogni azione. Siccome il VAR non ti sanziona l'entità del tocco, ma ti fa vedere soltanto se c'è il tocco, per me si fino all'anno scorso si è utilizzati a sproposito. Per me ben venga che l'arbitro inizi a prendere più decisioni e che sia meno succube del VAR, se no tanto vale togliere l'arbitro, si risparmia quei soldi che diamo agli arbitri, si mette direttamente il VAR, però si va in una direzione completamente diversa del calcio. Poi questa è la mia opinione, ci mancherebbe. Il gatto: ma la Fiorentina non partecipa all'operazione dona un giocatore alla Lazio? E staremo a vedere se doneremo dei calciatori, si parla molto di Fabian e di altri, vedremo se saranno trattative che andranno in porto. Leggo gli ultimi messaggi. È la Roma che deve temere la Fiorentina. De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin, Valdepegna, sulla IA, Tandur, Mastantuono, Pellegrino, Gudmundsson. Quasi Andrea ci scrive: per me ci vuole zero VAR, rispettiamo le decisioni del campo, se pensiamo che ci sia malafede nessuna tecnologia toglierà le polemiche. Alberto dice: sei troppo giovane per quello, ora non capisci, in Italia sono tutte losche queste decisioni. E vabbè, non capirò perché sono troppo giovane, pazienza. E quando avrò, non so, da che età si comincia a capire? A 28 anni non capisco, non capisco. Va bene. Questi vostri messaggi. Prima di chiudere, ci riascoltiamo una parte della conferenza di Fabio Grosso.
5: Stiamo bene, stiamo tutti bene. Fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione. E portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi. E quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente ci sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, e quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta. E poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Ken sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello. Ma andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere, questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera. E noi siamo sulla strada per provarci, ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo. Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Kenny e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra, perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara. Però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
1: Queste le parole di Fabio Grosso, pronunciate un paio di orette fa in vista di Roma-Fiorentina, giornata che, ripetiamo, andrà in scena domani sera a partire dalle 20.45 e che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri e che prosegue quest'oggi a partire dalle 18.30 in campo Venezia contro il Lecce e Frosinone-Juventus. Nel frattempo sono arrivate le formazioni, diamo lettura anche di quelle. Venezia si schiera con un 3-5-2 con Stankovic in porta, Chentien, Bella Kociap e Franic in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Basic e Correa a centrocampo, Yeboa e Adams formerà il tandem d'attacco a disposizione di Giovanni Stroppa. Risponde il Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo formano la linea di difesa, Gorter e Koulibaly sono i due mediani a supporto della tre quarti che è formata da Pierotti, Ngom e Ndri, l'unica punta è Goebbels a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si gioca, come detto, anche allo Stirpe, sono arrivate anche le formazioni di Frosinone-Juventus. Frosinone che schiera Palmisani in porta, Cittadini, Calvani, Raimondo, Schmidt, Calò, Cichella, Monterisi, Fini, Bracaglia e Vernazze. Non dovrebbe essere messa in ordine, se non sbaglio, perché Raimondo qui è messo come difensore centrale, invece Raimondo è l'attaccante, per cui e Bracaglia dovrebbe essere un difensore messo di punta. Ma insomma, questi sono gli 11 scelti da Massimiliano Alvini. La Juventus invece schiera un 4-2-3-1 con il debutto di Vicario in porta. La linea di difesa è formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Selic, anche lui al debutto, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, McKennie e Ildiz sono i trequartisti a disposizione dell'unica punta Colomuani. Queste le scelte di Luciano Spalletti. Leggiamo veramente gli ultimi messaggi, perché Brumo ci scrive che non è d'accordo con Icardi, ci scrive ma per piacere, poi ci manda il suo ricordo. Guarda Brumo, ricordo per l'ultima volta che potete mandarci i vostri ricordi tramite nota audio, WhatsApp o tramite un videomessaggio e noi li manderemo tutti in occasione dello speciale 24 ore che si terrà sabato prossimo, sabato 29, in occasione dei 100 anni della Fiorentina. Nello mi manda un grande screen perché in questo momento siamo all'85esimo al Pazzagli tra Grassina e Lucchese. Ci scrive: avvisate Ceccarini perché il Grassina sta perdendo 3-0. A me questa cosa non può farmi altro che piacere, perché io insomma chi mi conosce sa che sono un antellino doc, quindi nemico giurato di nascita dei grassinesi, e quindi Grassina sotto 3-0 in Coppa Italia Serie D, per cui insomma questo è il parziale contro la Lucchese. Ci ascoltiamo anche l'ultimo vocale arrivato al 348-7513-933 da parte di Paolo. Vai Sara.
6: Tanto per essere chiari, il discorso di ieri del Napoli sul primo gol è fatto tutta la vita. Tutta la vita il difensore protegge l'uscita del portiere e se un attaccante lo colpisce da dietro e sulle spalle è tutta la vita fatto, non c'entra nulla né Moviola né quello, è fatto tutta la vita, appunto.
1: E questo è il vostro parere. Ragazzi, ma il mondo è bello perché è vario. Io ripeto, spero si vada in una direzione di utilizzo del VAR e di calcio che non è questa qua. E spero anche che la prossima volta Vasquez ci pensi due volte a proteggere palla. Se non è sicuro che il portiere esce, perché il portiere non stava uscendo, per cui non credo che lui stesse aspettando l'uscita del portiere, ma secondo me stava semplicemente aspettando un tocco di De Bruyne. Fino all'anno scorso erano sanzionati questi tipi di azione, quest'anno spero si possa andare in una direzione diversa. Se poi questo sarà l'unicum, allora sarò il primo a dire che c'è stato un errore, perché non è stato preso, non è stata utilizzata una coerenza nel corso dell'anno. Ripeto, io spero si vada in una direzione opposta, ma questo è il mio parere e conta veramente il giusto. Quello che non è un parere è che siamo finalmente arrivati alla chiusura, cioè finalmente, magari per voi, io ci starei altre due ore in trasmissione a parlare di Fiorentina. Vi lascio comunque con la conferenza di Giampiero Gasperini, che anche lui ieri ha parlato all'antivigilia della gara contro i Viola. Chiaramente le dirette di Radio Firenze Viola, come sempre, ripartiranno domattina a partire dalle 8, se non sbaglio, con il nostro Andrea Giannattasio, con il suo Buongiorno Firenze, che vi terrà compagnia fino alle 10, e poi come sempre il palinsesto continua con Chi si compra, con Viola Amore Mio, eccetera eccetera, fino ad arrivare appunto alla sera, dove qui ci saranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara, Andrea Bevilacqua e soprattutto ci sarà Andrea Giannattasio all'Olimpico, che vi racconterà la prima giornata della Fiorentina e il debutto in campionato dei Viola di Fabio Grosso. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, ringrazio anche Sara per aver curato la parte tecnica e ci vediamo nei prossimi giorni. Palla ora, voce anzi, a Gasperini e poi chiudiamo. Ciao!
7: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, l'ho sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico. Certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni. Sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente due episodi rarissimi che succedono.
8: Allo Monaco, il romanista.
9: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale. finale, visto che siamo inizio campionato, la se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
7: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni, è chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
8: Matera, Sport Italia.
10: Salve mister. Passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima parlando di Dybala ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
7: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione, e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso, e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
8: Ferrante, Teleradio Stereo.
11: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. E che tipo di gara si aspetta da una Fiorentina, come diceva prima il collega, completamente rinnovata? E crede sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
7: No, ma sai, adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così. Il calendario ha detto detto Fiorentina, ha detto insomma le prime cinque partite, anzi la prima parte di campionato sulla carta è molto dura, ma noi la affrontiamo subito con la voglia di partire bene subito. È chiaro che loro hanno fatto un mercato molto importante, hanno preso giocatori sicuramente di valore, hanno cambiato allenatore, quindi io mi rifaccio un po' alle prestazioni, alle partite che hanno giocato in questo precampionato e poi anche al fatto che Grosso già l'anno scorso con Sassuolo ha avuto un'ottima esperienza in Serie A, quindi per loro è sicuramente una novità, per noi è un momento dove giocare subito questo tipo di gare ci dà subito la dimensione e il valore del momento.

0: tutto ovviamente merito della nostra Sara Mastro Simone, che mi omaggia ogni weekend con questo momento che tra l'altro insomma carezza fortemente anche il mio ego. Questa è Radio Firenze Viola, 14:03 sul cronometro, 23 agosto 2026. Ci sono alcune esclusive subito da condividere, ad esempio oggi è domenica ed è una domenica che ha un fortissimo retrogusto di calcio giocato, perché per la Fiorentina è giornata di vigilia. Alle 15:30 parlerà dal Viola Park Fabio Grosso, la vigilia di Roma-Fiorentina, prima giornata della Serie A 2026-2027, una giornata che però ha già un po' di risultati in archivio e non c'è più cosa più bella di poter gustare un po' di partite, un po' di pallone che rotola sul prato verde, risultati, le prime polemiche, le prime contestazioni, i primi applausi, insomma Serie A is back, direbbe qualcuno, e lo dico anch'io molto volentieri. 348 75 13 933 055 77 111 71 SMS, WhatsApp, note audio, interventi in diretta. Ma non si dica, anche se in realtà lo ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Fiorentina ieri, Paratici, che calcio giocato non può far rima con calcio mercato. E allora, per aprire questa trasmissione, quello che ormai è diventato non solo un jingle e una rubrica, ma direi un mantra di questa trasmissione, e noi apriamo con...
1: Chi si compra? Flash.
2: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartirei da poco del Bayer Leverkusen, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, quindi da questo punto di vista è a posto, però deve dialogare ancora un po' con il Bayer Leverkusen per riuscire a definire l'intesa finale proprio con la squadra tedesca. Tra l'altro ieri il direttore sportivo del Leverkusen è uscito un po' allo scoperto dicendo non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina, però facendo capire che le parti stanno e come arrivando diciamo a un'intesa finale. Quindi già all'inizio della settimana ci aspettiamo la fumata bianca dell'operazione per poco alla Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, non ci sono al momento delle indicazioni che ci facciano capire che tra pochissimo arriverà il rilancio del Como, però comunque diciamo la prima offerta c'è stata, quindi adesso il Como sta riflettendo se avanzare la seconda proposta, avvicinandosi alla richiesta della Fiorentina da 40 milioni. Per quello che ci risulta però, la Fiorentina sta cercando anche di capire se ci sia la possibilità di dare Ken all'estero, però per il fatto di non voler diciamo rinforzare una diretta concorrente. Quindi in tutto questo il Como sta valutando bene la situazione, potrebbe arrivare il rilancio, vedremo. Eventualmente per il post Ken, occhio a Beto dell'Everton, anche a Icardi che è svincolato, non sarebbe un problema quindi a livello di cartellino, magari un po' più di ingaggio, e Pinamonti del Sassuolo. Quello che invece sappiamo per il centrocampo è che Thorsved resta un obiettivo sensibile, e quindi Fiorentina tiene d'occhio il calciatore con il quale ha già un accordo, ma prima deve cedere, quindi occhio a Fabian Getafe. Il Getafe l'ho chiesto in prestito, ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione. Su Mandragora c'è in particolare il Genoa, anche il Bologna e pure il Torino oltre al Besiktas, però chiaramente soprattutto il Genoa ma anche il Bologna dovranno prima sfoltire il centrocampo. Torreira resta un nome da tenere d'occhio, perché vuole andare via dal Galatasaray, perché si è proposto alla Fiorentina. Alla Fiorentina serve un profilo con quelle caratteristiche, semmai si potrebbe fare in prestito con diritto, però appunto prima di tutto la Fiorentina deve cercare di capire se ci sia la possibilità di piazzare qualcuno a centrocampo. Per il momento Brescianini non ha acquirenti e lo stesso vale per Fagioli. Concludiamo con Dodò, che è seguito da Nottingham Forest attentamente. Gli inglesi stanno preparando l'offerta migliore da presentare alla Fiorentina, che ha chiesto 10 milioni di euro più eventualmente anche qualche bonus, quindi a ore dovrebbe arrivare diciamo la prima offerta ufficiale del Nottingham Forest. Per il momento è tutto, ma solo per il momento,
0: Che meraviglia, perché poi il grazie si unisce anche con il buongiorno, quindi siamo al top del top, caro Nicco, evviva!
2: Ci proviamo, eccoci qua. Ciao, benvenuto, insomma.
0: Ma guarda, va benissimo, anche benvenuto, benvenuti, ha un sapore d'antico, vintage. Io penso che
2: non l'ha mai detto nessuno.
0: Nella generazione, soprattutto dei nostri nonni, secondo me ci sarebbe stato da 10 benvenuto, benvenuti, come
2: davvero
0: nome. Davvero. Forse sono sempre in tempo, tra l'altro, a usarlo anche come nome d'arte, anche se preferisco Francis Welcome, anche se non lo uso da nessuna parte se non sui social, ma questo questa è un'altra storia. Saluto.
2: Se ci pensi, potrei chiamare mio figlio Santo, eventualmente dovesse nascere.
0: Potresti assolutamente farlo. Santo, Santi e benvenuto, benvenuti. Io direi che una trasmissione è già nostra, o quantomeno dei nostri figli, qualora scegliessimo di chiamarli in questo modo. Saluto Marco, il Pecore e tutti quelli che ci stanno già scrivendo. Vi ricordo il 348-7513-933. Tra l'altro, come accennava anche Nicco nel Chi si compra Flash, che poi troverete chiaramente su YouTube, Dailymotion, firenzeviola.it, che più ne ha più ne metta, ci sono tanti elementi che si intrecciano per forza di cose tra il calciomercato e il calcio giocato. Ieri per esempio c'era la partita di DFB Pokal del Bayer Leverkusen, squadra che è attualmente proprietaria del cartellino di Ernest Pocu, che non è stato convocato, non era neanche in panchina, mentre il buon Beto, attaccante ex Udinese, attualmente in forza all'Everton, mi verrebbe da dire classic Beto, perché è un giocatore, da quando è arrivato in Premier lo abbiamo visto molto più entrare dalla panchina che giocare dall'inizio. Ieri non si è smentito, tra l'altro l'attaccante titolare dell'Everton, il francese Berry, ha segnato uno dei gol con cui la squadra di Moyes ha superato il Crystal Palace, e Beto è entrato dalla panchina. Ovviamente ieri ha anche giocato il Como, che ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, gara molto divertente per chi l'ha vista. E in questo intreccio c'è da dire, Nico, e questa domenica è il day after per il Como, la vigilia per la Fiorentina, e in mezzo c'è la conferenza stampa di Grosso, che probabilmente sarà stato già istruito a dovere alla risposta da dare su Moise Kean.
2: No, ma su questo non c'è dubbio, non mi aspetto che si esponga, non l'ha mai fatto, non lo farà nemmeno oggi Grosso, però sai, il discorso è come, che come dicevo prima, la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di trovare un acquirente all'estero, proprio per il fatto che non vuole rinforzare una concorrente come il Como, che quest'anno, cioè, rispetto all'anno scorso, è senz'altro una squadra che con cui, rispetto alla quale la Fiorentina può fare la corsa. Cioè, se l'anno scorso c'era un divario oggettivo, quest'anno invece può essere soggettivo, perché comunque la Fiorentina si è rinforzata. Il Como ha, insomma, ha un progetto già avviato con lo stesso allenatore ormai da tempo, e quindi comunque rimane probabilmente avanti. Però ecco, la differenza è che oggi la Fiorentina può sicuramente ambire ad avvicinarsi al Como, quindi se gli danno pure Ken, ecco, diciamo che non è il miglior Ken, diciamoci la verità, è un attaccante fortissimo, come ha dimostrato a Firenze, quindi non sarebbe proprio per la Fiorentina il massimo. Però è chiaro che se poi il Como presenta l'offerta che la Fiorentina reputa adeguata, l'operazione si fa, perché in tutto questo la dirigenza viola vuole cedere Ken. La verità è questa. Poi, per carità, mi risulta sia ancora un giocatore a disposizione di Grosso, ma questo non toglie che la Fiorentina nella sua strategia voglia cercare di cederlo, perché la Fiorentina vuole soldi subito. Questo è il punto.
0: La domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista si sarebbe potuto muovere diversamente il club da un punto di vista di tempistiche. Cioè, quello che vorrei capire è in che modo alla Fiorentina è convenuto portare la vicenda Ken fino alla prima giornata, perché se la Fiorentina ha intenzione di cedere Ken, e magari non da questa settimana, per usare un eufemismo, è un po' forzato averlo portato fino alla prima di campionato, che tra l'altro è anche una partita non banale come quella dell'Olimpico. Allora mi viene da pensare che qualcosa non abbia funzionato fino in fondo anche nelle aspettative della Fiorentina, perché se ti devi tenere un giocatore per farlo giocare solo alla prima di campionato, con tutti i rischi del caso, se c'è un'operazione già abbastanza avviata, insomma, qualche riflessione anche su come si è mossa la stessa Fiorentina. A me sinceramente viene da farla, però sei più tu dentro le dinamiche di mercato, quindi vorrei capire anche da quello che ti risulta, in un certo senso, come mai si è arrivati a questo punto, non solo del mercato ma anche del campionato, perché siamo alle porte per quanto riguarda la Fiorentina del campionato.
2: Cioè, a me sembra un po' lo specchio della scorsa estate, perché io credo che la dirigenza della Fiorentina dello scorso anno si aspettasse di poter cedere Ken già a luglio, cioè quando iniziò il periodo di validità della clausola, e invece arrivò soltanto una offerta dell'Alcazia che Ken ignorò e quindi la rifiutò di fatto. la Fiorentina aveva già detto, diciamo, aveva già bloccato Piccoli in quel periodo, perché? Perché pensava di vendere Ken. E io ci vedo più o meno un parallelismo con Pellegrino, perché mi risulta veramente difficile pensare che Pellegrino acquista da 25 milioni, giocatore di talento, venga qui a fare la panchina quest'anno, che non essendoci nemmeno le coppe, se resta Ken, gioca Ken, e Pellegrino può essere che gli faccia un po' la staffetta con lui, ma per lo più la previsione è che faccia la panchina. Dopodiché sì, c'è stato un ritardo senz'altro, perché probabilmente credevano i dirigenti della Fiorentina che potesse arrivare un'offerta già prima, evidentemente non da 62 milioni ma magari da 30, da 40, e invece fino adesso non è arrivata, se non quella del Como da 25 milioni di obbligo di riscatto con 5 di prestito oneroso, quindi 30 complessivi. Però mi risulta che il grande problema in quel caso sia stato che l'obbligo di riscatto era tutt'altro che semplice da attivare, e invece la Fiorentina vuole che Ken sia un giocatore ceduto nel momento in cui ovviamente trova la squadra e arriva l'offerta. Però ecco, non è che vuole rischiare che il prossimo anno torni eccetera eccetera, cioè, deve essere un'operazione alla fine definitiva, che sia in prestito con obbligo o che sia subito a titolo definitivo. Quindi la prima offerta del Como è stata rifiutata fondamentalmente per quello, secondo me nemmeno troppo per motivi economici. Ora, Paratici si dimostra inamovibile, perché chiede al Como 40 milioni, però per quanto mi riguarda è una strategia, perché intanto aspetta di capire se arriva una squadra estera, che sarebbe per lui perfetto. Però proprio per questo, sapendo che l'unica davvero interessata al Como, dice no, noi vogliamo 40. Io non escludo che il Como speri un po' nel fattore tempo, nel senso che i tempi sono stretti, alla Fiorentina e in mancanza di alternative può andare bene tra 3-4 giorni cedere Ken alle cifre del Como, quindi anche magari 30 più bonus con cui arrivi a 35. Credo che la strategia sia questa. Che poi Ken sia un giocatore in vendita da inizio estate per me è palese, fin da quando Paratici a giugno ha detto ai procuratori che Ken è un giocatore della Fiorentina, se arriva l'offerta lo diamo, che se ci pensi è insomma abbastanza ovvio, il tuo centramanti, il tuo bomber o lo blindi oppure vuol dire che lo puoi dare.
0: Non c'è dubbio, e tra l'altro questo anche per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, è ovvio che nella mia domanda c'era anche la considerazione di partenza sul fatto che per uno che vuol vendere X serve uno interessato a X, poi comincia la trattativa e le parti devono trovare un accordo. Però non è facile, e poi lo sentiremo evidentemente anche dalla viva voce di Grosso, comunque preparare una partita con un gruppo così nuovo di giocatori quando il tuo elemento principale in rosa, indipendentemente dal mercato, analizzando solo la rosa per quello che è ad oggi, l'attaccante della nazionale italiana, comunque anche alla fine dovesse rimanere, è da settimane e settimane al centro di gossip, rumors, questioni, chiacchiericci di mercato, e nel frattempo di giorno in giorno aumenta sempre di più il chiacchiericcio anche sugli attaccanti in entrata.
2: Sì.
0: Così possiamo parlare anche di Beto, che è un giocatore che, se mi viene da dire, dovesse arrivare alla Fiorentina, da un lato non mi sembrerebbe, ma anche qui rientriamo nel parere e nei pareri soggettivi, a livello di Moise Kean, e dall'altro lato mi sembrerebbe anche un giocatore con certe caratteristiche, se vogliamo anche un po' diverse, anche se fisicamente sono comunque due portenti, anche Pellegrino, però sicuramente diverse rispetto a Pellegrino, e va anche detto un giocatore comunque che negli anni è stato anche abituato a fare l'attaccante di scorta. Ecco, però su questo vorrei aggiornamenti da te su il sì. Portoghese naturalizzato della Guinea-Bissau.
2: Guarda, per chiudere su Ken e per suffragare la tesi che il giocatore da Fiorentina lo vuole vendere, è che io so per certo che a chi glielo chiede Ken risponde in questi giorni sono qui, poi non lo so, cioè, quindi lui in realtà conta di andare, che sia il Como, che sia una squadra di Premier League, però secondo me a lui hanno già un po' detto che proveranno a trovargli una soluzione diversa da qui alla fine del mercato. Poi può anche succedere che rimanga, ma insomma la situazione è quella che vi stiamo raccontando. Beto è l'ultima idea della Fiorentina, perché è un giocatore che piace per caratteristiche, che viene considerato comunque funzionale alle dinamiche di grosso. In generale l'Everton fin dall'inizio dell'estate ne fa una valutazione non così bassa, cioè 30 milioni di euro, che è poi quanto lo pagò nel 2023 prendendolo dall'Udinese. Poi magari si può fare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto e quindi cerchi anche di dilazionare la cifra, però ecco, Beto in questo momento ha un'idea, quindi non è un giocatore con cui c'è una bozza d'accordo o comunque possibile conseguenza della cessione di Kane immediata, ecco, no, quello no, però è nella lista della Fiorentina, così come ce ne sono altri. Ripeto, lui piace anche per quello che ha dimostrato, ha realizzato 20 reti in 97 presenze con l'Everton, piace molto per questo suo senso del gol, la concretezza. Poi ce ne sono altri giocatori che la Fiorentina sta valutando, in questo senso ti arrivo per esempio a Icardi, no? Io non penso sia così semplice un'operazione come quella per Icardi, un po' perché comunque non ha 40 anni ma non ne ha nemmeno più 20, quindi diciamo, passami un po' la riflessione, semmai sarebbe un giocatore da alternare a Pellegrino e quindi partirebbe dal presupposto di fare la panchina, poi non costerebbe a livello di cartellino in quanto è svincolato, però l'ingaggio comunque è di poco inferiore a quello che attualmente percepisce Ken. Io penso che 3 milioni e mezzo, 4 li chieda Icardi, quindi non è banale questo aspetto. E poi soprattutto tenendo di conto anche Pinamonti, che piace a grosso e può essere una soluzione last minute, la Fiorentina fa passare un concetto, cioè che se va via Ken loro prendono uno maggiore o uguale, che poi anche lì è molto opinabile, perché secondo quali parametri? Cioè l'età, un giocatore che può crescere, quindi un talento, oppure uno che ha già dimostrato, cioè non si capisce. Io sento puzza di bruciato, perché probabilmente anche un modo per mettere fretta a Como o soluzioni estere che vogliono puntare su Ken.
0: Però è una lettura questa assolutamente condivisibile, nel senso che il nome di Beto, che è stato rilanciato ieri da Gianluca Di Marzio, io faccio fatica a trovare, detto che nel paragone con i calciatori c'è sempre una clamorosa percentuale di soggettività, ecco, se il punto di partenza è maggiore o uguale a Ken, ora Beto, giocatore anche iconico, ce lo ricordiamo dominante per certi aspetti ai tempi dell'Udinese, guardavo ieri sui dati in Premier, è un giocatore che su un centinaio abbondante di partite in cui è stato convocato è partito 40 volte mal contate dal primo minuto, è quasi sempre stato l'attaccante di scorta dell'Everton, non del Liverpool, del Manchester City o del Chelsea, quindi è un giocatore su cui si può dire tantissimo anche di positivo. Certo, metterlo a confronto con quello che è stato l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, ecco, ognuno si faccia la sua idea.
2: Oh, esatto.
0: Chiaramente, senza centravanti forti è inutile avere il resto della squadra forte, dice un amico che non si firma. Ken vale molto più di 40,
2: ma non per la Fiorentina.
0: Poi,
2: la risposta.
0: E poi, siccome Nicolò Santi, che ringraziamo e salutiamo sempre comunque, è anche molto appassionato di cifre, c'è questo piccolissimissimo aspetto che secondo me molti dimenticano e che a volte dobbiamo anche noi avere il dovere di ricordare. Rispetto a Castro, rispetto a certi altri attaccanti che si sono mossi per cifre comunque significative, Ken si porta dietro un ingaggio mastodontico che non può portare la Fiorentina a chiedere una cifra assurda. Poi si può discutere anche lì in modo soggettivo, Castro è stato venduto a 35 e allora Ken vale, ma Castro non si portava dietro l'ingaggio che ha attualmente Ken, che rappresenta,
2: esatto,
0: uno standard. Quindi è chiaro che se la Fiorentina è intenzionata a vendere Ken non può a livello di cartellino pensare di ottenere anche solo banalmente, no Nico, quella che era la cifra prevista dalla clausola.
2: No, ma questo è centrato il punto, su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che dirò di più, poi per carità, qui lo dico e qui lo nego, se la Fiorentina riesce a trovare una squadra che lo prenda all'estero probabilmente lo dà anche a meno di 40, non vi dico 20 milioni, ma insomma non è quello il punto, non è quello il problema, loro si vogliono liberare di un peso, uso anche un termine forte, perché io non lo so che tipo di contratto gli sia stato fatto l'anno scorso, ma come minimo ci sono tante cose che noi non sappiamo, cioè la scorsa estate probabilmente ne parlavamo anche col buon Ceccarini, Nicola Ceccarini,
0: ti salutiamo sempre,
2: ci salutiamo, ci sono alle volte anche dei premi di riconoscimento, cioè

0: pensare che liberarsi di questo in questo momento di questa cosa, di questo contratto, intendo, non di Kenneth di per sé, ma proprio del tipo di accordo, non possa che essere benefico per la Fiorentina.
1: Allora, rispondo velocissimamente a un paio di domande extra mercato. Matteo D'Assigna scrive: sei grande Benve, voglio sapere subito la tua sul primo gol del Napoli ieri. Io ti dico la mia, Matteo, se io fossi un compagno di squadra di Vasquez che sente un polpastrello sulla schiena di De Bruyne e fa un triplo salto carpiato, sarei impazzito nel momento in cui Vasquez prova a speculare in quella zona del campo. Per me non è fallo. Poi abbiamo sentito tutti gli esperti dire il gol avrebbe dovuto essere annullato, c'è un contatto. Io ti dico, a livello di senso del gioco, per me è una follia quella che ha fatto Vasquez, però poi a livello regolamentare ci sta anche poterlo annullare. Mentre Filippo dice: ma Niccolò Santi riposa anche? È uno stacanovista.
0: Ma Filippo, io ti ringrazio per la stima.
1: Ricordiamo che però non solo bisogna lavorare tanto, ma anche bene, quindi provate ogni tanto anche a fare complimenti sulla qualità, non solo sulla quantità, perché Nico ne ha a bizzeffe di qualità, quindi non solo Stakhanov, ma anche la qualità con 7A accentate.
0: Sì, esatto, no, io arrossisco, insomma, di fronte a tanta stima, non pretendo di manifestare qualità nel mio lavoro, però ecco, quantità quella probabilmente sì, quella la rivendico, dai. Però ecco, in periodo di mercato,
1: se non ora, quando?
0: Bravo, esattamente.
1: Poi Manuel invece ce l'ha con noi, ma questa non è una notizia. Quindi la Fiorentina cede il suo centravanti alle condizioni del Como, ma veramente dite queste cose? La Fiorentina mi sembra vi abbia fatto sapere il contrario.
0: Ma la Fiorentina ci fa sapere quello che a lei interessa farci sapere, a quello che a lei fa comodo, come è normale che sia, nel gioco delle parti. Poi a un certo punto uno deve sapere anche avere la lucidità di scremare, no? Di fare la tara rispetto a quanto ti viene detto, perché non senti, non ascolti soltanto una campana, ma ne ascolti diverse. Cioè, in una trattativa non c'è soltanto un club o un procuratore, cioè, ma lo dico in generale, perché a volte sono i procuratori che ti mandano totalmente fuori strada, cioè, però ecco, nel mercato funziona così. Pensate semplicemente al fatto che all'inizio di agosto la Fiorentina faceva passare il concetto che Ken sarebbe stato il prossimo attaccante, e adesso invece quello che filtra è che Ken può essere ceduto e che nel caso ne prendi uno più forte. Quindi capite che sono cose, sono contrastanti, sono contraddittorie, ma non perché la Fiorentina è brutta e cattiva, perché è il gioco delle parti, funziona così il mercato.
1: 3487513933, c'è un bellissimo messaggio che mi ha fatto molto, molto sorridere e che spero possa avere una parte 2. Vediamo l'atteggiamento domani del tuo amico Grosso, sono proprio curioso visto che lo proteggi così tanto. Vediamo, scrive un amico che non si firma, rivolgendosi a quella che secondo lui sarebbe una protezione nei confronti di Grosso, semplicemente perché continua a permettermi di dire che mentre Giuseppe Commisso viene osannato, mentre Paratici viene osannato, Grosso non solo e non tanto viene ignorato, ma l'ambiente, parte dell'ambiente, ha già deciso che è l'anello debole del meccanismo, dell'ingranaggio Fiorentina, degli ingranaggi Fiorentina. Allora io mi permetto, e lo ribadisco anche oggi, che se i tifosi della Fiorentina mettono lo stesso livello di entusiasmo esposto per dirigenti e proprietà e lo trasformano in pressione nei confronti di un allenatore che è chiamato a tradurre, evidentemente nel giro di ore, non di settimane, tutto quanto è stato fatto in estate, pensando di poter ottenere 20 punti nelle prime 6 giornate, quindi addirittura superando la media dei 3 punti a partita. Cioè, Grosso deve fare questo per poter ricevere un po' di tempo. Automaticamente uno diventa amico di Grosso, nemico di quello, protezione non protezione. A me sembra che certi messaggi arrivino da chi non vuole molto bene alla Fiorentina. Però ognuno è giusto che porti avanti il proprio tifo come crede, anche nei confronti dei singoli. Iniziare subito a mettere in dubbio le capacità di Grosso, come molti hanno fatto dopo il 4-1, ripeto 4-1 contro il Benevento a me sembra pericolosissimo.

0: E vorrei ricordare a tutti che è giusto omaggiare chi vi pare, ma poi la somma delle singole parti impiega tempo a tradursi in qualcosa di estremamente positivo e vale per tutti, nessuno escluso. No. A maggior ragione se si è una squadra, una società, un contesto come la Fiorentina, che non fa solo banalmente l'Europa League da 10 anni, eppure abbiamo già deciso che ora con Grosso deve puntare allo scudetto.
1: Esatto, no, ma poi se posso aggiungere una cosa su Grosso, credo che per quanto possa essere legittimo avere qualche dubbio, magari manifestarlo tra un po' di tempo, cioè aspettando di vedere se in effetti è giusto avere dubbi, c'è un elemento che noi non consideriamo e che rispetto agli altri anni c'è sintonia totale tra l'allenatore e il direttore sportivo. Cioè il DS ha voluto fortemente questo allenatore. Negli altri anni non era così scontata questa cosa. Ora, a parte è stato manifesto, no, l'anno di Palladino e i continui bombardamenti con Predè, quindi tra allenatore e direttore sportivo, cosa che peraltro succedeva anche in altre piazze, come l'anno scorso Gasperini Massara, ma anche al Milan con la dirigenza e Allegri. Vabbè, insomma, non è scontato, dico, questo filo diretto tra allenatore e direttore sportivo, e secondo me non c'era nemmeno l'anno scorso tutta questa sintonia, perché se l'anno precedente giustamente, no, Predè non accettava certi comportamenti, certe mancanze di rispetto magari di Palladino, allenatore giovane, le accettava un po' meglio da parte di Pioli, non le mancanze di rispetto ma magari quell'atteggiamento di superiorità da special one, ma comunque questa sintonia secondo me non c'era. Quest'anno c'è al 100%, perché Grosso è, come si dice sempre, un uomo di paratici, quindi secondo me questo aspetto dobbiamo considerarlo molto di più e ci può tranquillizzare.
0: Poi in chiusura, prima di salutare Niccolò Santi, in modo tale da potergli anche dire nuovamente grazie a Niccolò Santi, un amico suggerisce: ma se si fa i capelli Anzolà come Ken e gli si manda Anzolà, dite che a Como se ne accorgono? Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Il contratto di Ken sarà stato firmato di comune accordo non solo dal giocatore, il direttore generale Ferrari l'avrà visto, non può essere solo e sempre colpa di Predè.
1: Questo... No, ma infatti quella è un aggravante.
0: Poi c'è una domanda di Mike che però leggo tra poco. L'ultima, visto che abbiamo parlato di Poku, visto che abbiamo parlato di Beto, di Ken, siamo alla vigilia dell'esordio in campionato anche per Fagioli. Continua attorno all'ex centrocampista della Juventus, diciamo, il silenzio a svilupparsi in ottica mercato, tutto tace?
1: Ma senti, io mi sono informato con la Fiorentina pochi giorni fa, ti direi un paio di giorni fa, perché continuavano le voci di mercato della Premier League. Quello che mi è stato fatto intendere è che Fagioli resta, ma insomma, proprio seguendo la logica di cui parlavo prima, cioè filtrare e diciamo capire quello che ti viene detto, fondamentalmente non ci sono offerte, perché Fagioli invece, da parte del mondo Fagioli, ci fanno sapere che lui se può va via, perché si è accorto di non essere esattamente al centro dei piani di Grosso, come ce ne siamo accorti noi, insomma, gliel'abbiamo chiesto in 3000 modi e ce l'ha fatto capire in altrettanti modi, pur girandoci intorno, no, Grosso. Però il guaio è questo, che per ora non si è fatto avanti nessuno, e non cioè tantomeno alle cifre della Fiorentina, visto che la richiesta è di 30 milioni.
0: 14:32, domenica 23 agosto. Grazie a Niccolò Santi.
1: Grazie a te, Benve, buona trasmissione. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, Nicco. Tra l'altro, ragazzi, volevo anche darvi un paio di coordinate per quello che sarà il funzionamento della trasmissione, perché tra un po' di minuti ci fermeremo. Avremo modo di riascoltare una bella intervista realizzata da Tutto Mercato Web, nella fattispecie da Niccolò Righi a Radu Dragusin. Dopodiché, qui sapete che anche a livello di logistica noi facciamo il possibile, il sottoscritto partirà a direzione Viola Park per raggiungere, come ha detto Matteo, che era l'ascoltatore di prima, il mio amico Grosso, perché giustamente uno deve dividersi, no? Si comincia subito i buoni e i cattivi, bianco e nero, gli opposti, il giorno e la notte, ma ci risentiremo prima della conferenza al telefono con Niccolò Righi in studio. Siamo veramente al top. Comunque abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo, quindi rispondo volentieri ai vostri messaggi. Secondo Enrico, Ferrari alla scadenza del suo contratto andrà via. Giampiero dalla Tuscia, Grosso ha bisogno di tempo e noi tifosi viola dobbiamo concederlo e avere pazienza. Il che, detto che condivido in pieno il messaggio, Giampiero, il che non vuol dire rimanere muti e silenti di fronte a un risultato negativo a Roma o a una non vittoria col Frosinone. Ma da qui a perpetrare un certo tipo di commento e considerazione su Grosso, come molti di voi, va detto, stanno facendo dall'8 giugno, giorno dell'ufficialità di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, secondo me può esserci un ibrido, una via di mezzo, una zona di grigio tra il concedere tempo a prescindere a Grosso e stare lì addirittura dopo un 4-1 di Coppa Italia con la lente di ingrandimento a analizzare tutto col pregiudizio di dire commisso superstar, Paratici superstar, Grosso anello debole. A me sembra un errore e un processo alle intenzioni molto pericoloso in un'estate in cui abbiamo già deciso che la Fiorentina lotterà per paralleli mai visti prima nella storia recente della Viola, però fate vobis, come dice anche qualche ascoltatore. In tutti gli ambienti del calcio in Italia lodano quello che ha fatto ora la Fiorentina e qui a Firenze una buona fetta di tifosi è già a criticare l'allenatore, il mercato e tanto altro. Proprio non ci riesce a gustarci una cosa che finalmente viene fatta in modo calcisticamente perfetto. Ciao dal tranviere Viola. Sai, ora questo, caro tranviere, mi sembra tutto molto davvero soggettivo e molto opinabile. Io per esempio ho memoria di tantissimi complimenti, messaggi a favore non dei singoli, lasciamo da parte Palladino, Italiano, ma messaggi proprio di lode per il percorso della Fiorentina in Conference, quando la Conference la Fiorentina non l'ha mai vinta. Quindi per me è sempre tutto molto relativo. L'unica cosa certa su cui penso si possa essere tutti d'accordo è che il campionato della Fiorentina non è ancora iniziato e molti, secondo me troppi, hanno già deciso e individuato l'anello debole dello schema. Secondo un altro amico, se un allenatore non trova posto a Fagioli è un grosso problema. Quindi, al di là del non so se gioco di parole voluto o meno con un grosso problema e quant'altro, quindi secondo l'ascoltatore come dire, Grosso decide autonomamente di non considerare Fagioli o considerarlo meno rispetto al valore societario, oppure addirittura è lui che prende in mano le redini del discorso Fagioli e decide di sua spontanea iniziativa non voglio Fagioli perché tanto ho Ulahi e la società si adegua? Cioè, quindi voi pensate che Fagioli, anzi Grosso, abbia scavalcato Paratici? Ma vi lascio con questa convinzione, ma su cui non sono d'accordo. Poi abbiamo Claudio che su Icardi dice se va via Ken può essere una soluzione, anche se non so quello che potrebbe ancora dare. Benve, secondo te dalle convocazioni per Roma capiremo qualcosa della situazione di Ken e Fagioli? Io ragazzi sinceramente sarei molto sorpreso di non vedere entrambi convocati arrivati a questo punto. Cioè, poi è una stortura che riguarda tante squadre, siamo tutti d'accordo, mercato e calcio giocato di pari passo per due giornate. Però se siamo arrivati a questo punto mi viene anche da pensare che allora sì, e ci si baserà tutti sulla professionalità dei singoli, anche su quella dei giocatori in bilico. Vale per la Fiorentina, ma vale anche per le altre squadre che si sono portate certe dinamiche fino ad oggi. Prima di salutarvi e come detto di rimandare l'appuntamento intanto all'intervista che Tutto Mercato Web e Niccolò Righi ha realizzato a Radu Dragusin, vi ricordo ancora una volta l'iniziativa che Radio Firenze Viola sta portando avanti da un po' di giorni e che di fatto guiderà questa settimana fino al 29 agosto, giorno del centenario. Sapete, nella giornata di sabato, mi verrebbe da dire in modo letterale, quindi nelle 24 ore Viola saremo sempre in diretta e quindi tra i compiti a casa che vi chiediamo c'è anche quello al 348-7513-933 di mandare un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, mi raccomando, in cui ci raccontate qual è il ricordo più bello che vi lega alla Fiorentina. sbizzarritevi, andate a scavare nella vostra fantasia, nei vostri ricordi, ognuno secondo la propria generazione, quindi secondo quello che ha potuto vivere, o magari anche attraverso i ricordi di qualche parente, genitori, nonni, zii, amici, che magari vi ha raccontato anche qualcosa di più indietro nel tempo. Però ecco, questo è il modo che avete per partecipare anche a voi alla 24 ore Viola, che noi di Radio Firenze Viola vi offriremo sabato 29. Sono invece 39 i minuti dopo le 14, ci fermiamo, tra poco come detto l'intervista a Radu Dragusin, poi arriva Niccolò Righi in studio, ma prima della conferenza ci risentiremo ancora, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Inizia il campionato, siete pronti per questo inizio di stagione? Come state vivendo appunto questi giorni che precedono l'inizio del campionato?
5: Sì, sicuramente abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
4: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
5: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
4: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
5: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
4: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
5: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
4: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco?
5: Ci siamo preparati bene, come ho detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
4: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina, appunto.
5: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, mi hanno la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
4: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
5: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
4: Okay. E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe. Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
5: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile a convincermi a venire qua.
6: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
5: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
6: desiderio.
5: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
4: C'è stata anche un po' di pressione a livello, insomma, venivi da una società come il Genoa, che il Tottenham ti ha voluto fortemente, ha speso anche un bel po' di soldi per averti con sé, se c'è stata un po' di pressione all'inizio o se comunque è stato un ambiente che è riuscito a metterti a tuo agio, perché si dice molto anche della Premier League che nelle varie differenze con la Serie A che comunque è un campionato in cui si dà tempo ai calciatori, i tifosi non sono magari pressanti come in Italia, per cui ti chiedo.
5: Guarda, io mi sono trovato molto bene là fin dall'inizio, mi hanno accolto molto bene sia i giocatori che lo staff e la dirigenza là, quindi no, come ho detto, tutto per tutto è stata una esperienza positiva che mi ha fatto tanto crescere.
4: Torno un attimo su Paratici, perché tu comunque sei un po' uno dei suoi pupilli, si può dire, insomma lo hai seguito dalla Juventus al Tottenham, ora alla Fiorentina. Ti chiedo cosa ha di speciale questo dirigente, perché è riuscito a fare bene praticamente ovunque, ha vinto tantissimo alla Juventus, è riuscito comunque con il suo lavoro al Tottenham, è vero sono stati 2 anni difficili in campionato, ma c'è stata anche la vittoria in Europa League nel frattempo, è arrivato alla Fiorentina, subito ha rivoluzionato la squadra, cosa ha di speciale questo?
5: Non lo so, ma sicuramente c'ha l'esperienza di un direttore sportivo, uno dei più importanti del mondo, posso dire, perché sicuramente c'ha diciamo queste relazioni che servono per fare questo lavoro, e poi lui penso che quello che dice lo fa, quindi penso che questo è quella è la roba che gli dà tutto, diciamo,
6: questa forza.
5: Sì, perché come ho detto, lui quello che dice fa e lo fa molto bene.
4: Torni in Italia dopo anche delle esperienze, vabbè, alla Juventus, alla Sampdoria, soprattutto anche alla Salernitana e al Genoa, che penso siano state quelle poi ti hanno fatto crescere, che esperienze sono state? E poi ritrovi anche 2 ex compagni come Ranieri, con cui hai condiviso già la difesa contro il Benevento, ma l'avevi già condivisa a Salerno, e poi con Gudmundsson al Genoa.
5: Sì, no, tutte le esperienze che ho fatto, tutti i prestiti che ho fatto fino adesso, poi c'è stato anche il trasferimento al Genoa, mi hanno aiutato tantissimo. Senza di qui sicuramente non ero il difensore che sono oggi, quindi sono grato a tutte le società che mi hanno offerto questa opportunità in quei tempi. E poi certo è bello avere dei ex compagni qua in squadra che mi ha fatto molto piacere rivederli e mi hanno aiutato anche a integrarmi molto più velocemente.
4: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico, qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
5: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
4: Ora ti faccio una domanda più tecnica, siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno con la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato, secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che vada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
5: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
6: Senti, mi sono venute in mente due cose random, se vuoi rispondere.
5: Dimmi.
6: Se c'è un allenatore a cui ti senti di dire particolarmente grazie, arrivato ad oggi, naturalmente da oggi in poi è un'altra storia, e il compagno di squadra più forte con cui hai giocato finora?
5: Guarda, su allenatore non voglio scegliere uno, perché sinceramente da tutti ho imparato qualcosina, quindi sarebbe brutto per me dire un nome. Poi compagno di squadra penso che non ci sono dubbi, Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi per questa è facile la risposta.
4: E invece c'è alla Fiorentina secondo te un giocatore di cui si parla un po' poco, ma che secondo te è molto sottovalutato e che potrebbe fare una grande stagione?
5: Guarda, come ho detto, siamo tanti ragazzi nuovi, giovani, con tanta energia, quindi penso che durante questo campionato usciranno tanti nuovi, diciamo, nomi che magari non si parla tanto, ma faranno un bel campionato. Non voglio dirti un nome o due, perché sarebbe mancanza di rispetto per gli altri, però io sono fiducioso che questo campionato possiamo fare bene, abbiamo le qualità, però dobbiamo mettere anche l'energia, la corsa, le cose che magari non sono così belle, ma che ci servono in un campionato tosto come la Serie A.
4: Certo, cioè, ti hai parlato di una leggenda come Cristiano Ronaldo in attacco, ora però trovi alla Fiorentina una leggenda della porta come David De Gea, immagino che per un difensore avere un portiere di questo tipo alle spalle dia sempre più tranquillità.
5: No, guarda, se parliamo di Davide parliamo di uno dei migliori portieri della Premier League del mondo, quindi sicuramente quando ti giri e lo vedi ti dà un po' di più di tranquillità che di solito. E poi lui, con tutta l'esperienza che ha, possiamo solo ascoltare quello che ci dice, perché
6: consigli?
5: Sì, i suoi consigli sono valgono come loro, diciamo, perché tutta l'esperienza che ha passato, tutti gli anni al top del mondo, quindi abbiamo tanto da imparare da lui.
4: Torno un attimo sul tuo percorso anche alla Juventus Next Gen. Alla Fiorentina si parla molto della creazione di una possibile squadra Under 23, ti chiedo se a te effettivamente questo percorso ti è servito, ti ha aiutato anche a confrontarti da molto giovane in un campionato già competitivo come la Serie C, che comunque entri subito tra i professionisti.
5: per me, secondo me, mi ha aiutato tanto, perché come hai detto fa questa transizione un po' più leggera, un po' più meno, diciamo, meno grande, perché comunque giochi tra i professionisti, ma in Serie C c'hai partite avversari comunque di livello che sono passati magari Serie A, Serie B nel passato. Quindi penso, perché per me è stato molto bello, molto bene, mi ha aiutato a fare un po' di esperienza prima di fare il salto grande.
4: E ti faccio l'ultima, poi non so se Nick te ne è.
6: Casomai l'ultima, però vai.
4: Ti faccio l'ultima, siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo. Ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante, perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra, da un po' dire alla piazza.
5: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
6: L'ultima te la faccio sul campionato, no?
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Viola.
7: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
0: E ben ritrovati e buona domenica, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Riparte come ogni weekend il Viola Weekend, con il sottoscritto Niccolò Righi a tenervi compagnia per le prossime tre ore oggi, in diretta dalle 15 fino alle 18. Tanti temi da analizzare in questa giornata di vigilia del ritorno in campo della Fiorentina per quanto riguarda anche il campionato. La Fiorentina chiaramente ha fatto il suo debutto stagionale in Coppa Italia nella vittoria per 4-1 ottenuta al Franchi contro il Benevento, ma già da domani si inizierà a fare più sul serio, con tutto il rispetto parlando, per la formazione campana, perché domani la Fiorentina sarà chiamata subito a un crash test di quelli importanti. Si apre il sipario sul campionato viola e il teatro è quello dei più anche affascinanti, ossia all'Olimpico contro la Roma. Come sempre i protagonisti della trasmissione dovrete essere anche voi, 348 75 13 933, per quanto riguarda i messaggi scritti e le note WhatsApp 055, le note audio chiaramente su WhatsApp 055 77 11 171. Se invece volete intervenire in diretta, si corre anche nel frattempo, sto vedendo Sky in sovrimpressione nel GP di Olanda con una McLaren prima, vedremo se è quella di Norris o quella di Piastri, però si è partiti proprio in questo momento in Olanda, si corre il Gran Premio, la Ferrari dovrebbe essere quella di Charles Leclerc al terzo posto, anzi al quarto posto, perdono, non al terzo posto. Si è aperta ieri comunque il campionato di Serie A, si è aperto con alle 18:30 con la vittoria abbastanza semplice dell'Inter in casa contro il Monza, 4-1 per la formazione di Christian Chivu, che ha subito mandato un primo messaggio al campionato con anche qualche giocatore che in teoria dovrebbe essere comprimario tra i protagonisti, Andy Diouf sugli scudi, ma anche un gran gol di Pio Esposito. Nell'altra partita 1-1 tra Udinese e Como, una partita anche molto divertente quella del Friuli, in cui soprattutto anche nel finale c'è stata prima un'occasione clamorosa dei bianconeri sprecata da Baio e qualche secondo dopo il colpo di testa di Ramon si è stampato sulla traversa al 95esimo. La sera due vittorie in trasferta, il Napoli ha vinto 2-0 a Genoa e già qui prime grandi polemiche, E poi nell'altro campo il Cagliari ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma grazie ad un grandissimo gol di Romano. Si prosegue quest'oggi perché insomma la Serie A è soltanto all'inizio, ore 18:30 Frosinone Juventus, Venezia Lecce, stasera alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Come detto, domani chiuderanno la giornata di Serie A prima al Dallara, Bologna e Lazio, e poi la sera lo sappiamo bene, Roma Fiorentina. Ringrazio anche Sara Mastrosimone per curare la parte tecnica per le prossime tre ore. Come detto, grandi temi oggi sul tavolo. Torna a parlare Fabio Grosso, lo fa per la prima volta alla vigilia di un match di campionato.